0: Giustissimo, mi piace perché è più equilibrata questa riflessione. E se fosse la strategia, fosse una strategia di aver portato all'attenzione della magistratura ordinaria un problema, un polverone grosso, dove puoi trovare sicuramente, melma, dove puoi trovare melma, ogni cosa che apri dovresti riformare, eccetera. Per porre l'attenzione e smontare la giustizia sportiva? Perché se partiva dalla giustizia sportiva, come è partita nel 2006, perché Torino aveva chiuso nel 2006, prima nel 2005, il procuratore capo Maddalena aveva chiuso dicendo non ci sono gli estremi per. Ma se volevano andare a sfondare lo stesso, la giustizia sportiva acquisiva quel fascicolo montandoci il caso. Adesso che l'aveva chiuso e arriva la magistratura ordinaria per motivi di vendette interne, perché parte da quello. Speriamo che trovino altre cose. O qualcuno che vada a dichiarare pesantemente. O delle intercettazioni, perché se vogliono ti incastrano come vogliono, anche allo stadio di San Siro, anche in altri stadi. Però loro hanno la società bella forte che li difende. Noi abbiamo lasciato, questo lo dobbiamo dire, all'epoca, condannare, far crollare i nostri pilastri. Perché è un po' la cultura aziendale qui. Cioè devo cambiare? Chiudo, investo in Polonia, apro, vado in Uruguay, torno e se non trovo più quel dirigente, ho risolto il problema. O lo vediamo poi anche dopo con Giuntoli, piuttosto che altri personaggi. Cobolli Gigli, numero uno per loro, tac, lasciato, abbandonato, non dico in autostrada, ma quasi. E il ragionamento è questo. Quindi, diverso da quelli che dicono, deve andare, perché se ci sono le prove, ora, se ci saranno delle prove, sarà non ci sarà scampo per l'Inter. Per l'Inter o per chiunque altro, ma forse l'obiettivo, dico almeno accettabile, è quello che venga smontata questo tipo di giustizia sportiva. Non so se ho reso l'idea. Perché incomincio a dubitare da tempo, ho questo dubbio, che possa essere, come ci ha detto Moggi, mi ha fatto solo riflettere, ma mi dovete dire, siete d'accordo o meno? Non con me, con l'idea di massima. Che sia uno bello spot pubblicitario affinché prenda in carico, visto che non puoi commissariare, non la puoi commissariare politicamente, e non perché poi Ceferin aiuta l'Inter, ci dà conto e non ci fa andare in Europa. Ci rimetterebbero tutti? Quindi nessuno la pensa come voi, che sarebbe giusto non andare in Europa. Non solo la Juve. Neanche l'Inter, neanche il Milan, neanche il Napoli, neanche chi andrà nelle coppe. Quindi avete già la maggioranza di quelli che dicono: no, no, piuttosto non commissariamo, piuttosto prendiamoci Malagò, che se eccolo qui, spiegato lo scatto, e cosa facciamo? Diamogli in mano la patata bollente. Perché se non sceglie poi un allenatore della nazionale esperto, e penso Allegri, se non tocca, se non fa qualcosa, se non fa qualcosa. Ci siamo? Ci siamo? Ok, no, niente, solo perché sembrava fossimo andati via come audio. Lasciamogli la patata bollente in mano, naturalmente, no? E da lì deve assolutamente partire. Se ci fosse qualcosa di più, ci sono i presupposti per non sperare, eh? Che il problema venga risolto anche già in questa stagione o per quella passata. Ma non aspettiamoci regali dagli direttori di gara, perché verrà tutto ricondotto lì, senza altre prove più gravi, che c'era una guerra fazioni all'interno della categoria arbitrale. Ripartiamo da qui, ma parleremo naturalmente di Juve Verona, di come stanno i nostri giocatori. Thuram è tornato in gruppo, dovrebbe essere della partita. Dubbio in attacco e sulle corsie esterne. Come giocheremo secondo voi contro il Verona? Attenzione, a Torino solo un KO col Como, eh? Quindi i numeri dicono Juve, ma attenzione perché quando il caldo, il freddo, l'umidità e il pensare troppo positivo può essere il freno per fare la prestazione minima che possa portare ai 3 punti. A tra poco!
1: cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qua, cose di calcio. Siamo a venerdì 1 maggio, si gioca domenica alle 18, 3 maggio. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve, voltiamo un attimo pagina, se volete intervenite al 340-5425-324, vocali e messaggi che andrò ad aprire tra poco, ma aprendo lo spazio atletico legato alla squadra, tra poco Mimmo Celsi. Naturalmente ci concentriamo anche sugli articoli e questa bella e interessante intervista di Fabrizio Ravanelli. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve te ne penti, un progetto non può partire da Lewandowski. L'ex bomber è il nuovo attacco bianconero, il polacco è troppo vecchio, David non ancora all'altezza di una big. A mio avviso riassume alla perfezione tutto quello che c'è nel problema del nostro attacco, che non vuol dire con Vlahovic li risolviamo, no, deve essere un riferimento. Quindi problema attacco, quale decisione prendere, cosa dirà Chiellini, cosa dirà Comolli, cosa dicono gli altri dello staff tecnico bianconero, da chi partire. Certo che affiancare un Lewandowski a un Vlahovic a me attizzerebbe di più come cambio, come alternativa, rispetto ad un Colomboigny se continuassi ad avere Consensao e Yıldız, perché qui la Premier ha messo nel mirino proprio Consensao. Vedete come si spiegano ragionevolmente le operazioni di mercato? Chiaro che in mezzo al campo devi avere un giocatore. Bernardo Silva non è però il play alla Pirlo, è qualcosa di diverso. Quindi Locatelli rimane lì come perno. Dietro abbiamo incominciato a intuire che trattenere Perin, che invece qualche giornale oggi, e la nostra riflessione arriva 30 giorni prima, un po' come quando si dovrebbero pagare le fatture, perché ricordo sempre nei diritti dei lavoratori c'è che il dipendente, e a volte è un dipendente anche fagnano, prende i soldi il 27. Il libero professionista li prende quando capita, no? Capite quando poi, prima di andare a lamentarsi, bisognerebbe mettere sullo stesso piano le situazioni. Io sono schietto. Pane al pane. Se c'è un po' di Nutella sopra, meglio ancora. Detto questo, dietro un difensore, perché Cabal andrà via, abbiamo capito che anche lì c'è stato l'errore fisico, mentale, un conto è giocare al Verona forse, però l'esterno dell'Inter giocava al Verona, e quindi dipende dalle caratteristiche e dalle qualità, quindi italiani ce ne sono di buoni. E preparare le valigie per Perin significa, a mio avviso, mettersi un po' la mano sulla coscienza, perché va bene tutto, se non hai Cech, se non hai Buffon, se non hai Neuer con qualche anno in meno, eccetera, se non gli fa impostare il gioco, diciamo che gli è andata male diverse volte, ci è andata bene altrettante volte anche con Di Gregorio in porta. Quindi io in Di Gregorio, Szczęsny ha accettato all'epoca di essere il secondo di Alisson alla Roma, accettato, o comunque quelle erano le gerarchie, si prospetta un Di Gregorio che accetterebbe anche l'alternanza con un altro portiere. Di cose ce ne sono da fare, ma il cruccio resta sempre là davanti. Confermare subito Spalletti è stata una scelta saggia, dice Ravanelli. Ha lavorato bene sulla tattica ma anche sul gruppo. La squadra di oggi non è minimamente paragonabile a quella del 96. Noi eravamo pronti a morire in campo. questa è l'intervista che potete trovare su La Stampa. Andiamo ad ascoltare gli altri vocali, perché abbiamo trattato, perché a volte non lo mettiamo come tema principale. Oggi c'è qualcosa di più da dire, perché ha parlato 4 ore al PM, ma 2 ore... Allora, entri, saluti, prendi il caffè, cerchi la macchinetta, la monetina, aspetti un attimo, stringi la mano, fai una foto, mezz'ora è passata. Altrettanto, alla fine, 10 minuti, 15 minuti alla fine, poi in mezzo c'è il pranzo, e mi sa che le 4 ore sono molte meno, a dire il vero. Poi potresti essere richiamato, e lì inizierà il bello. Però, il giro di danza è cominciato. Rocky non è andato. Adesso capiranno già meglio che cosa hanno in mano. E se hanno poco, Rocky oggi sta ridendo. E non sto condannando Rocky, a prescindere. Sto dicendo che adesso bisogna aggredire, eh? Non voglio insegnare niente ai PM, ai magistrati di Milano, naturalmente. Tema arbitri, tema Juve-Verona, intanto cerco qualche curiosità, aspettando anche l'orario della conferenza di domani. Vocale.
3: Juventus 57-58, 57-58. Matrel, Corradi, Garzena, Emoli, Ferrario, Colombo, Nicolè, Boniperti, Charles, Ivori, Stacchini, allenatore Ljubiša Brocić. Che Juve, Riccardo da Corinaldo.
0: Riccardo, me la certifichi tu, io non l'ho vista, ma me l'han detto, e quindi sei la squadra più forte, è anche più facile, secondo me, dimostrare tutto il proprio valore, anche come personalità, ai direttori di gara, perché anche una volta ce n'erano alcuni con carattere e altri giacchette nere, un po' sbiadite, a dire il vero. Andiamo con un altro vocale, sei tornato indietro con la storia.
4: Buongiorno direttore, Luca da Londra.
0: Ciao.
4: Allora, io mi avevo appena mandato un messaggio a Giulia, insomma, che dove manifestavo la mia... il mio ragionare
0: forse
4: di pancia,
0: ti ho sentito,
4: diciamo,
0: tifoso, forse ti ho sentito.
4: Questo è
0: quello, ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo
4: hanno
0: tutti
4: detto, e quindi per quanto uno si possa sforzare ad essere ragionevole, pragmatico, tutto quello che vogliamo, io non ci riesco, perché poi adesso Moggi, abbiamo capito, la Moggi va bene, io lo so, non mi vorrei mettere contro la frangia moggiana, ecco, chiamiamola così, che lo sostiene sempre e comunque. Io sono sempre stato quello che... Moggi a noi ci ha fatto male più dell'Inter, perché se lui fosse stato un po' più chiaro e trasparente nel suo atteggiamento, che non è mai stato, ma anche prima che venisse la Juve già era criticato come manager, era molto criticato e odiato. Ecco, oggi non saremmo a questo punto. Lui è stato un grande impicciarolo, lo è stato, perché lo è stato, parliamoci chiaro, se schede svizzere e cose così, ma insomma, magari era un modo operandi se corretto, a me non mi sembra, insomma. Poi l'Inter ha messo il carico, però Moggi ci ha dato il suo, quindi a noi ci ha distrutto Moggi in primis. Oggi ancora sentì parlare di Moggi come salvatore di che? Io vorrei che lui stesse lontano dalle nostre cause, ecco, tutto qua. Scusate lo sfogo, ma io sto avvelenato.
0: Avvelenato è giusto, un po' troppo severo. Forse capiamo che hanno tutti le mani in pasta. Però se abbiamo tutti le mani in pasta, allora tutti in Serie B. È questo il discorso. Non posso accettare, ma non perché lo conosca, ma perché ho capito. Le mani in pasta il panettiere ce l'ha, Il dirigente si deve anche sgominare, perché gli altri hanno il potere mediatico. Berlusconi, la Lazio, il Parma, la Roma, la politica. Devi farti sentire. E allora io dico, tutto vero quello che dici, però la Juve era più forte, aveva i migliori. Quindi, e lì non servivano le schede svizzere, tanto per essere chiari. Quindi, d'accordo? Non sdoganiamo il fatto, anch'io sono d'accordo con te, non sdoganiamo che non ci siano dei problemi, no? Ma se le mani in pasta, mettere le mani in pasta non è reato, non condanniamo solo chi è capace.

0: anche se torna indietro, certi report purtroppo tornano indietro. Ciao ciao, forse io.
1: Ciao, grazie della tua riflessione. Ricordiamo Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti. Per metterti al sicuro, per metterci al sicuro, la Juve deve fare 10 punti. Poi ne può fare sempre qualcuno di meno se quelli dietro ne fanno qualcuno di meno. Ma guardando prima di tutto il Como, che ha 2 punti, capisci che bisogna stare veramente attenti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vado ad aprire la stampa, ne abbiamo parlato. Volevo guardare un attimo la situazione Malagò, il calcio nella bufera. Entro il 13 maggio ci sarà il deposito delle candidature per diventare presidente di Lega. Non si va verso il commissariamento. Fa un passo indietro la politica, ma cercherà subito, immediatamente, diplomaticamente, il dialogo con quello che sembra essere il candidato migliore, tra virgolette, tra quelli esperti che già ne capiscono, che dovrebbero prendere poi anche consigli da qualche ex calciatore. Ma non pensate che mettere un ex calciatore potrebbe risolvere tutto, perché molti sanno giocare bene con i piedi e meno con la testa. E in certi luoghi, in certi lavori, non serve buttarla dentro di testa. Bisogna avere il cervello collegato sempre. Ci sono tanti esempi che potreste farvi anche da soli. Dicevamo, ci sarà il deposito delle candidature il 22 giugno, si andrà al voto. Malagò a un passo dall'elezione. Con Malagò, 48% allenatori, calciatori, asso allenatori, asso calciatori, Lega Serie A, 48%. Con Abete, solo la Lega dilettanti, poi glielo chiederemo perché questa è una nota un po' stonata, anche lì bisognerebbe andare a ritoccare le quote, 34%, solo la Lega dilettanti. Guardate chi si mette, come i corvi lì ad aspettare, Lega Serie B e Lega Serie C. Della serie, chi ci dà più soldi l'anno prossimo? Ci date gli stessi soldi che ci avete dato fino adesso? Il problema sta proprio lì. Sta proprio lì. Lega Serie B addirittura 6%, che farebbe vincere Malagò da 48 più 6 fa 54, addirittura la Lega Serie C col 12%. Quindi Abete cerca sia la B e la C di andare a coinvolgere. Malagò o la B o la C. Basterebbero i 6 punti della serie B. Vi rendete conto quali saranno le pretese della serie B e della serie C? Con tutto rispetto, bisogna rivedere e correggere anche questo quadretto. Ma non qui, non parto da questo. Abbiamo Mimmo Celsi perché già in partenza, io lo so, ha una valigia pronta con una maglietta tricolore. Cioè una maglietta bicolore, bianconera, ma con
2: Bicolore.
1: tanti scudetti appiccicati sopra, perché io ho annunciato, lei mi deve confermare se ha timbrato il biglietto, ma lei sarà ospite di Radio Bianconera, ho capito bene?
2: Io devo ringraziare te,
1: No, no, no, no, non
2: buongiorno,
1: era per
2: e gli amici
1: questo.
2: del Bianconera, però sì, sono ospite vostro e ci vediamo
1: Allo stadio.
2: dopo domani allo stadio, sì, passiamo un
1: Ma mi
2: pomeriggio
1: viene da
2: insieme.
1: preparatore, viene a piedi o mi viene da ultras della Juventus? O da
2: No, un
1: osservatore? O da
2: po' e
1: osservatore?
2: un po', un po' e un po', dai, un po'
1: Va
2: e un po'.
1: bene, va bene.
2: Vengo anche a spiare come lavorano gli altri, non sarebbe mai nemmeno tanto male,
1: Senti un po', ma
2: voglio dire.
1: tanto tu le conosci tutte, oppure magari non conosci una delle due squadre. Juve-Verona, quali sono le differenze sotto il profilo della corsa, quello che vedi, quello che leggi, perché sicuramente avrai visto tanti documenti legati anche alla squadra Scaligera.
2: Allora, faccio una premessa,
1: Sì.
2: non abbiamo l'accesso completo ai dati di A perché devi sapere che i dati di A sono sostanzialmente nel circuito della Serie A. Serie B e Lega Pro in realtà non riusciamo a vedere tutti i dati A. Io qualche dato lo riesco a captare perché collaborando con una società che è leader del settore anche in Serie A, insomma, riesco a captare dei dati. La
1: No,
2: Juventus in
1: no,
2: questo
1: no,
2: momento.
1: la sente? C'è qualcuno che bussa? Mi sta facendo tutto regolare? Cioè, seguendo la norma? Sì, perché sennò.
2: Sì, seguendo la norma,
1: Ah,
2: sì,
1: ok,
2: seguendo
1: no,
2: la
1: mi ha
2: norma,
1: fatto
2: sì.
1: preoccupare perché noi siamo
2: Sì.
1: Cioè, no.

0: Occhi che ci sta ascoltando, non vorrei che poi arrivasse qui a bussare. Va bene.
1: Non c'è, no, comunque i dati captati così in giro, quella, sì, qualche informazione che arriva, mi dà di due squadre in salute, ecco, la Juventus ovviamente che proverà a dare la zampata per mantenere la posizione in campionato, quindi ci sta che domani, che dopodomani sarà una partita, secondo me, dove vedremo, oltre a un gran dinamismo, poi Fulminsegni, la difficile è una cosa, poi c'è la grande volontà del gruppo e la testa fa la differenza. Quindi io mi aspetto una Juventus molto più forte, molto più proiettata, anche perché in casa, a vincere la partita e a comandare il gioco, cosa che ha fatto bene in queste ultime partite, salvo perdere un po' la bussola verso il finale di partita, ma questo lo vedremo insieme poi magari.
0: A rovinare la tua giornata c'è questa domanda, no? Che noi non programmiamo mai, ma perché so di avere un grande professionista di fronte. Ascoltavo questa mattina delle dichiarazioni di chi analizza i dati, no? Metteva in luce quanto, lo dicono poi le statistiche, la squadra di Conte sia quella che percorre più chilometri in campo. Adesso non so se è una media, in quali partite, quindi sarò un po' evasivo. Ma sottolineavo quanto lavorare bene porti a correre, a percorrere tanta strada. Però si faceva anche una distinzione. Quella è una strada, un percorso, anche per cercare la vittoria. E vediamo in Europa quanto corrono. A me sembra di vedere i bambini, i primi calci, la Serie A, e gli altri che corrono già solo col passo più lungo, no? Facendo più metri. Sì, sì. Ma si faceva riferimento che non sempre puoi fare tanti chilometri, o forse mai, ad alta intensità. Le squadre cosa dovrebbero cercare? O qual è il mix giusto tra chilometri percorsi e intensità? Mimmo Celsi, preparatore atletico.
1: Allora, mi hai fatto una domanda, io in realtà ti avevo fatto una premessa qualche giorno fa e ti avevo detto, vorrei affrontare un argomento, ma la cosa non ce l'ho esattamente pronta, però...
0: No, in linea di massima, dico, io non voglio metterti...
1: Ti do una risposta che è secca, non guardate mai i metri, né ad alta intensità, né i totali percorsi.
0: Oh, questi consigli sono già importanti, Mimmo, è questo che voglio da te per i nostri ascoltatori, partendo dalle basi.
1: Perché parto dalle basi? Perché c'è uno studio che ha fatto il professor Colli, lo devo citare, perché se qualcuno se lo dimentica, noi basiamo tutta la metodologia moderna su quelli che sono gli studi fatti da Di Prampero, da Colli, da Bosco, da Verciosanti, quindi tutta gente che ha dato il diktat per quello che è la preparazione atletica anche moderna, seppur un lavoro anche vecchio di 20 anni, ma le basi sono quelle. Quindi se noi oggi abbiamo studi che ci evidenziano la potenza metabolica, ci evidenziano le soglie di velocità, ci evidenziano il numero di accelerazioni e decelerazioni, come avvengono, perché avvengono, quando avvengono e come vanno valutate, noi dobbiamo partire da quelle basi lì. C'è uno studio fatto dal professor Colli dove, prendendo a riferimento la partita, perché il riferimento è sempre la partita, dimostrava come nella valutazione dei metri percorsi ad alta intensità, le percentuali rispetto alla partita, anche durante gli allenamenti, erano sempre negative. Quindi i metri erano una variante che ci dava un'indicazione.
0: Sì.
1: Poi grazie anche al professor Fucci, che con Fabio Esposito ha fatto una serie di ricerche, tu te lo ricorderai perché è stato il preparatore atletico di Lippi anche alla Juventus, quindi non è che non te lo ricordi, probabilmente lo ricordi anche tu. Hanno evidenziato però un'altra cosa, il problema non è i metri, ma il tempo. Perché il tempo? Perché per esempio, proprio nel tempo, guardando le stesse distanze percorse, nei tempi ad alta intensità invece le percentuali mostrate erano molto più alte. Quindi se noi guardiamo il tempo e la distanza, bene, allora noi siamo un campionato che probabilmente ha delle pecche. Se guardiamo il tempo, in realtà questa cosa non è assolutamente vera. Ma non è vera perché? Perché io la soglia di velocità, qui fanno riferimento loro, è la soglia di 25 km/h, che è una soglia, è un tetto, oltre il quale c'è un tetto che va da 25 a 30-31 km/h, quella è la base. Se io guardo i metri percorsi, beh, posso essere negativo, ma se vado nel tempo, io non so se ho corso a 27, a 28 o a 25 km/h, è una soglia, è una porta d'ingresso. Devo guardare il tempo, perché nei metri non ci troveremo mai. Quindi,
0: chiaro? Chiaro.
1: La butto qua, non andate dietro a chi millanta dati con i metri, perché sono dati che noi analisti e noi preparatori atletici, chiunque analizza dati tutti i giorni, guarda perché mi serve comunque un dato di confronto, ma non è il dato principale.
0: Chiarissimo, vedi che hai risposto, vedi che ci apri un altro capitolo importante. Ne passo ad un altro. Allora, al di là degli infortuni, il cambio di stagione, cioè quest'ultimo mese, c'è una temperatura, a volte vengo in maglietta, a volte col giaccone, poi c'è il sole, poi sudi, poi le placche in gola, eccetera, eccetera. I giocatori, con il mondiale all'orizzonte, se hanno un leggero fastidio, allora intanto come sta la squadra o che tipo di lavoro fa in quest'ultimo rush finale? Prima domanda. Seconda domanda, fanno lo stesso lavoro anche quelli che hanno il leggero acciacco, non dico muscolare, e hanno il mondiale all'orizzonte?
1: Allora, la programmazione...
0: Non per volontà, magari per programmandola con la società di appartenenza e la nazionale. Esistono questi ragionamenti? Sono leciti?
1: No. No, la risposta è no. Perché la programmazione di una preparazione atletica si basa su...
0: Ti fermo un attimo, perché sabato 2 maggio alle 16 ci sarà la conferenza stampa, quindi sabato 2 maggio, lo diciamo anche ai nostri radioascoltatori, a Bianconera News, per riprenderla, parlerà Luciano Spalletti alle 16, quindi conferenza stampa all'interno della trasmissione Sabato Sport. Prego, notizia appena arrivata, che è giusto trasferire subito ai nostri radioascoltatori. Prego.
1: L'abbiamo battezzato insieme.
0: Sì.
1: No, dicevo, allora, no, ti spiego il perché non funziona com'è. La domanda è lecita, ma in realtà la sciogliamo subito. Ti dico di no perché? Perché la programmazione fatta dalle squadre, che viene chiamata periodizzazione, cioè si fa un lavoro di programmazione nel tempo in base a quelli che sono gli impegni, le cadenze degli impegni, l'importanza degli impegni, e ovviamente ci sono le altre variabili che sono variabili indipendenti, che sono infortuni, squalifiche, malattie e quant'altro. Ovviamente si fa un lavoro specifico su quello che è la stagionalità.
0: Sì.
1: Fermo restando che le società di calcio sanno bene che i propri giocatori andranno a fare il mondiale, quindi è ovvio che in taluni momenti si fanno delle valutazioni di prestazione e di performance, e si dice: guarda, Paolino oggi me lo vedo un po' stanco, diamogli una mezza giornata di lavoro differenziato. Che cos'è il lavoro differenziato? Magari una seduta più blanda dal punto di vista atletico o più blanda dal punto di vista dei lavori con la palla. Quindi ci sono degli accorgimenti, ma fisiologici, allo stato di salute del giocatore. Quindi se lo guardiamo in quella parte della domanda, c'è un adattamento, ma è un adattamento temporaneo. Cioè, se oggi ti vedo stanco, se oggi mi chiami e mi dici: Mimmo, guarda, io oggi non ce la faccio, sono stanco, ho dormito poco.
0: Se fossero più del 50% ad avere questa sensazione, questa necessità, Mimmo Cessi si metterebbe in discussione? Cioè, abbassiamo i livelli, facciamo qualcosa di diverso? Più palla, meno tiri, meno corsa?
1: Ma guarda, Antò, io vorrei tanto affrontare l'argomento della preparazione atletica, perché c'è grande confusione.
0: Allora poi la faremo, perché il tempo scorre naturalmente.
1: Il tempo scorre, però c'è una risposta molto veloce.
0: Sì.
1: È chiaro che se c'ho una buona parte della mia squadra che non è al massimo della condizione, si fa una valutazione di opportunità. Cioè si dice: guarda, carico esterno, abbiamo calcolato che nel carico esterno la squadra ha lavorato tanto, carico interno, quindi quello che il ragazzo ci comunica, quello che il giocatore ci dice di percepire come fatica, o comunque non abbiamo valutato con altri parametri, ci dà delle informazioni, noi valutiamo che magari se più del 50%, 50%, anche se il 40%, noi abbassiamo un pochettino i ritmi per tutti. Fermo restando che chi invece si sente bene, qualcosa in più potrà fare. Quindi ho tutto uno staff come quello di Spalletti, di altri allenatori, ci sono più di un preparatore atletico, quindi si può lavorare anche a gruppi separati, considerando che più stanco può fare un lavoro più blando in alcuni momenti, si fanno anche dei lavori con palla più blandi, e poi magari nei lavori a secco, nei lavori integrativi, come meglio chiamarli integrativi che a secco, ecco, si lavora magari ad un'intensità diversa, ma sono valutazioni che vengono fatte giorno dopo giorno e a volte settimana dopo settimana in base a quelle delle informazioni che noi captiamo.
0: Senti, devi controllare la valigia, direzione Torino, appuntamento fuori dallo stadio con Camillo De Michelis per collegamenti anche con Mimmo Celsi. Questo ti tocca naturalmente e per noi è un grande vantaggio averti nella nostra squadra. A partire dalle 16 saremo già davanti allo stadio, perché sai che ti passerò a prendere, ti porterò e tutto il tappeto rosso, tutto quello che pretenderai. E che, se qualcuno degli amici a casa vorrà conoscerlo, la postazione è quella del parcheggio, la nostra postazione privilegiata, ingresso Gate B con Camillo De Michelis. Troverete anche Mimmo Celsi. Buon viaggio. Buon Juve.
1: Ci vediamo
0: Verona.
1: Domenica.
0: Ci vediamo domenica. Ciao Mimmo, grazie.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata. Grazie a voi. Allora ricordiamo alle 16 domani conferenza stampa di Spalletti. Domanda per Spalletti? Me ne dite qualcuna? Che ormai le ho esaurite tutte. I milioni di domande cattive, buone, inutili, fasulle che mi sono passate in mente e che la mia intelligenza superficiale è riuscito a partorire. Grazie. Tra pochissimo ripartiamo, diventeremo un po' più filosofi, tecnici con Savi Carlone, a tra poco.
2: Cose di calcio.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Qua, eccoci qua, ben ritrovati, adesso li sento anch'io, buon primo maggio, 13:10, confermato anche Domenico Marocchino al telefono, non poteva mancare, ma forse è impresentabile, o da qualche parte a pranzare, però non poteva mancare. Caro direttore, almeno nelle ultime partite possiamo stare tranquilli che non faranno cose strane su di noi, se andremo o no in Champions sarà colpa nostra. E no, come fai ad avere questa certezza? Faccio il sindacalista come fate voi. Se ti frenano, quello dietro ti passa davanti, attenzione, non possono fare proprio niente, no, non lo so, e che possono fare un po' per tutti e magari si concentrano, però dobbiamo uscire anche un po' dallo schema che quello che capita è sempre conseguenza degli altri. Se la poniamo l'attenzione su questo aspetto, sono d'accordo con te, se dipende da noi. Quindi trottare 2-0, mi danno un rigore contro che non c'è, 2-1, ma passo sempre io e prendo i 3 punti. Un vocale è arrivato anche adesso, state grigliando, lavoratori che non siete altro, mai un attimo di tranquillità. No, non si sente, non si sente. Ah, oh, buongiorno, ma qua, che bella gioventù, i lavoratori del futuro. Buongiorno. Tra poco andremo da Savi Carlone, il nostro Xavi Carlone, e parleremo anche con lui. Mi concentrerei invece, non sono riuscito a aprire ancora, le ho aperti i messaggi, se non li ho già chiusi, perché combino sempre un po' di guai. Eccoli qua, messaggi della radio, pensiamo alla partita, va, che tanto non uscirà nulla, ci dice un amico. Paolo da Ferrara, al mister chiederei come sta preparando la prossima partita considerando due avversari in particolare come i Gigliati e i Bovini. I Gigliati e i Bovini, che classe, che citazioni. Visto che con il Milan non si sono voluti fare del male entrambe. E poi mi dice, magari me lo dica lei. Direttore, il presidente della FIGC dovrebbe essere, Antonio da Caserta, dovrebbe essere eletto come il governo da noi tifosi, che lo rappresentiamo, non li conosciamo, no? Così è esagerato. Allora la riunione del condominio, tutti gli italiani, anche Tullio.
3: Siamo un po' troppi.
2: Mi sembra un po' troppo, dai. Bella risposta di direttore al tifoso che diceva sì, però anche Moggi. Quello che tanti tifosi non capiscono è che è il diverso trattamento che ci fa impazzire. Siamo tutti colpevoli o nessuno è colpevole? Paghiamo tutti? Perché sempre noi? Sabrina, io sono così. Mi puoi amare o non amare, però ti dico non quello che penso, ma quelle che sono le riflessioni. Ce l'abbiamo già? Lui lavora sempre, primo maggio, ma staccano vista del lavoro bianconero, ecco il nostro Xavi, il nostro fuoriclasse da metà campo. Buongiorno Xavi.
4: Buongiorno a tutti e tutte.
2: Che vedo o non vedo o sento? No, lo chiedo al mio tecnico. Ce l'abbiamo? Eccolo!
4: Io ci sono. Mi sentite?
2: Ti sentiamo, sembri in un'altra dimensione spaziale. Tu sei proprio
4: dietro, ci sono gli appunti, c'è tutto.
2: C'è uno schema lì. Mettimi un po' prima, un po' più in primo piano, gli schemi da destra,
4: no, Cambiaso. No, sono dei calcoli di scuole medie di mio figlio, però poi li riportiamo anche al
2: vabbè,
4: calcio, capito? Vabbè, facciamo tutto.
2: In alto c'è la formazione di Domenica. Me la vuoi leggere? Che ha fatto tuo figlio, quindi ne capirà sicuramente più di noi.
4: Ah, avrà messo i soliti, guarda, penso cioè... saranno... i tre dietro, non lo so chi ci sarà, Kelly, Calulu, Bremer, i soliti 11, Di Gregorio in porta perché Perino è mezzo rotto
2: e quindi Luca va via, lo sai
4: non
2: che...
4: abbiamo squalificati,
2: no,
4: abbiamo squalificati,
2: no, dobbiamo capire, ti dico una cosa, dobbiamo capire, te la butto lì, anzi vai a vedere se tuo figlio ne ha parlato lì, vedo circonferenze 2 pi greco r, vedo esatto. Quelle cose che mi facevano già venire mal di testa una volta,
4: radici quadrate. Teoremi di Pitagora, esatto, tutto qui, tutto
2: il calcio abbiamo. È molto più semplice, lo dica anche a suo figlio, il calcio è molto più semplice, deve avere i giocatori bravi, tipo quelli delle esatto. semifinali della Champions. Noi quanti
4: esatto,
2: ne abbiamo?
4: Non devi neanche difendere, ci hanno detto in semifinale di Champions, no? Quindi va bene.
2: Allora potremmo essere bravi.
4: Giochi con l'1-8-1, una roba del genere.
2: Però
4: no?
2: Guarda.
4: E poi li fai muovere, sempre liquido, giocatori che si muovono e si apposta.
2: No, però gli dobbiamo dare l'identità giusta, perché sennò pensa anche lui di aver cambiato nome. Savi Carlone, opinionista, ti chiedo, Savi, seriamente. Ecco, mi hai fatto riflettere su questo tema. Si può anche non difendere, ok? E noi ci vantiamo invece che con Bremer, nelle ultime 7 partite, abbiamo preso pochi gol, no? Che siamo una difesa blindata. E ci manca l'attaccante, ci stiamo provando con soluzioni alternative. Quindi è una mentalità che dobbiamo cambiare noi che ragioniamo di calcio, il tifoso che è stato abituato che in Italia si vinceva con i grandi giocatori, con i grandi difensori, con i grandi centrocampisti, con i grandi attaccanti, non c'è più trippa per gatti, quindi la media qual è di tutto questo ragionamento?
4: Allora, che se vai sempre con i numeri proprio presi spiccioli sulle cose, allora provocatoriamente posso anche dire, beh, Di Gregorio in porta è diventato una saracinesca. No, perché comunque c'è lui in porta ultimamente che non stiamo prendendo gol, per cui sai, alla fine ricordo di lui grandissime partite, grandi parate, probabilmente a Bergamo, no? Negli altri casi è un po' cambiato il vento anche su certi episodi, a San Siro loro hanno preso la traversa, in tempi addietro avrebbero fatto traversa riga, traversa gol, probabilmente, cioè avrebbe traversa schiena del portiere gol. Bremer è sempre stato una colonna per noi, l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno, noi abbiamo detto abbiamo due fuoriclasse importanti, uno è Bremer e l'altro è il Diz, no. Adesso in assenza di il Diz abbiamo trovato comunque il modo di essere effervescenti là davanti, perché tra Conceição che ha una bella gamba, poi sbaglia quasi sempre l'ultima cosa, però è un giocatore importante, Boga che si è inserito bene, anche se nell'ultima partita non è andato benissimo, però si è inserito bene, hai un po' di alternanza eccetera. Per cui come dobbiamo andare? Io vedo una cosa, il campionato italiano non è che sia straordinario, perché tolto la prima in classifica, le altre hanno tutte avute periodi più o meno indecenti. Noi al Napoli ne abbiamo fatti 3 qua in casa e il Napoli è seconda in classifica in questo momento, quindi non serve tantissimo per diventare più forti, non so quanto serva per diventare i più forti. Di sicuro noi abbiamo un trend comunque in cui lo vediamo, quando non vinciamo adesso inizia per fortuna a darci anche un po' fastidio, no?
2: Perché vediamo che stiamo superando l'asticella, no? Cioè lo step,
4: per noi che siamo il popolo della Juve, obiettivamente con 40 scudetti nel palmarès, pensare che sia bello arrivare comunque tra le prime 4, io non riesco ad accettarlo. Io personalmente, soprattutto perché un po' di anni
2: lo devi digerire, però lo devi per forza digerire.
4: Lo devi digerire economicamente, lo digerisci perché stai tra le prime 4, però non è una cosa bella. E attenzione, noi tra le prime 4 dobbiamo ancora arrivarci comunque,
2: certo.
4: Anche se è meglio stare avanti che stare dietro, come era fino a poche settimane fa.
2: Sì, a me metteva pressione perché dicevo no, l'anno prossimo, poi l'Europa, certo. Quale? Certo. Cioè. Vedevo un po' più negativo, adesso in questa situazione, con questi giocatori, con questo allenatore, con questo clima, dico posso anche non farcela, non è fatta, come hai detto tu, Savi, ma meglio star davanti che dietro. Prima, se stavo sempre dietro, o anche l'anno scorso, e allora non ce la faccio, cioè diventavo più pessimista, non so cosa ne pensi.
4: Sì, sì, è così.
2: È così?
4: Alla fine l'anno scorso il campionato è finito comunque con una situazione al limite a Venezia, no? Mi ricordo, con tutte le storie che sono state poi dette da tutti quanti quelli che non ci vogliono bene.
2: Beh, quelli che non ci vogliono bene ne vedono tutte le settimane, quindi hanno aggiunto solo un capitolo.
4: E vedono quasi niente degli altri.
2: Quasi, esatto,
4: cosa bella.
2: Esatto.
4: Devo dire che è un po' anche quello che gli si fa vedere, eh? Quindi se tutti dicono puntano in una direzione, insomma. Poi in questo periodo in particolare, visto che l'argomento della settimana è questo. Ma noi dobbiamo pensare al campo, insomma. Juve Verona tradizionalmente è una partita che si vince e si deve vincere, punto. Poi andiamo a Lecce, perché io guardo un pochino tutto il filotto, visto che qualcuno ha parlato di Gigliati, Bovini, eccetera.
2: Mettimi le quattro partite in ordine, grado di difficoltà.
4: Verona, difficoltà, dobbiamo...
2: No, fammi la classifica, mischiami il calendario. La più facile di tutte è Juve-Verona. Quindi tre punti.
4: Devono essere tre punti.
2: Poi
4: delle altre tre,
2: mettimele in ordine.
4: Ti dico però che dipende molto anche da cosa fanno Como e Roma.
2: Perché in questo turno? Como, Napoli e Roma, Fiorentina?
4: In tutti i turni. Certo. Perché se tu arrivi, ti faccio proprio un esempio molto chiaro. Se tu arrivi all'ultima partita, che è il derby, che hai una di quelle due addosso, e il Toro quindi in quel momento c'ha un solo obiettivo, quello di fare in modo che la sua stagione sia glorificata dal non farti andare in Champions, no? Quello diventa un derby comunque non semplice, no? Se tu arrivi che sei già davanti, quello diventa un derby in cui diventa una partita in cui fai quello che devi fare, no?
2: Sì.
4: E per cui io ti dico, Lecce la metto comunque una partita facile, solo perché c'è un divario molto alto e Lecce l'ho visto molto male comunque nelle partite che ci sono state. Cioè, è una squadra che non fa mai gol, poi attenzione, incrocio le dita. Però è una partita, è sicuramente quella con più spirito tra le quattro che affrontiamo, perché è quella che ha veramente un obiettivo forte da andare a beccare, ma non possiamo pensare che lì debba essere una partita non semplice. Tra tutte quante è la seconda meno semplice, forse la più difficile, forse Juve-Fiorentina, anche se giochiamo in casa.
2: Ho capito, questa è la scaletta per scalare l'Everest del nostro campionato in queste ultime quattro partite. Ti vedo con una divisa da arbitro, cioè sembri nella sala VAR, potresti fare...
4: Sono in sala VAR con una divisa di coccodrilli.
2: Ah, benissimo, perché quindi... lì sono tutti coccodrilli, devi stare attento.
4: Lì sono coccodrilli, squali.
2: Mi dici la tua? Mi dici la tua? E quindi tu chi sei? L'Avar chi è? Il VAR chi è? Stai zitto che parlo io, carta, forbice, pietra.
4: Allora, ti dico
2: bussano
4: la mia,
2: da destra, non fare rumore, esatto. Dammi rigore, cioè,
4: metto forbice rispetto a carta, sasso, eccetera, no? Giusto?
2: Bravo.
4: Allora, come funziona?
2: Il mondo arbitrale
4: che io un pochino conosco, un pochino, perché è un mondo comunque che non vive tantissimo di meritocrazia. Cioè, lo posso dire, non è un mondo che vive tanto di meritocrazia, c'è tanta politica anche lì. C'è tanta politica, ci sono arbitri che salgono perché possono salire, arbitri che salgono perché devono salire. E c'è un bel po' di politica anche su questo. Ci sono correnti, controcorrenti, eccetera. C'è anche tantissimo modo di aver storpiato la figura dell'arbitro nel campo. Io sono un anti-VAR da sempre, questo non l'ho mai nascosto, perché fa sì che ci sia una certa sudditanza di certe figure arbitrali rispetto a certe altre. Io sono il giovane rampollino che però non è, al VAR c'è una figura più forte di me, il VAR deve vincere. Sono uno che invece al VAR c'ha uno sfigatello, allora a quel punto vinco io di campo. Cioè, funziona veramente tanto così da questo punto di vista, salendo, poi sotto è quello che...
2: Volutamente o involontariamente? Cioè, me lo deve dire qualcuno o lo capisco io? Cioè, se c'è Savi Carlone al VAR, sto zitto io, Antonio Paolino, perché tanto...
4: Secondo me è nella natura delle lotte, delle forze di potere, perché sai che quello lì conta, no? E questa cosa qui, purtroppo, brutalmente, è brutto da dire, perché stiamo parlando di quelli che poi sono giudici determinanti di un campionato. Per cui questo è esistito da sempre. Per cui anche tutto il contesto che si parla di sudditanza, eccetera, eccetera, fa tutto parte di questo grande mappazzone politico, no? Che non sì. riguarda solo il tema arbitrale, che dovrebbe essere fuori da ogni dubbio, ma non lo è per natura. Poi, punto a capo, cosa penso io di tutta quanta questa situazione?
2: Sì.
4: Che già il passato ci ha insegnato che quando volevano far uscire delle cose e punire delle squadre, hanno deliberatamente scelto qualche altra frangia politicizzata di chiudere un occhio, di chiuderne due o di tirar fuori il coltello solo in una direzione. Quindi su questo io non sono un grande ottimista.
2: Può essere cioè mi stai dicendo che può essere carta, forbice o pietra?
4: Sì. Sì.
2: E mi sa che la pensiamo almeno in due così, onestamente. Sì. E mi sa che ha ragione ancora una volta Luciano Moggi, nonostante qualcuno dica è stato anche lui il male, da juventino, ha commesso sicuramente degli errori, ha abusato di poteri in certi passaggi, magari lo faccio anch'io rispondendo in malo modo a qualche radioascoltatore, abusando del mio potere mediatico, no? E ne chiedo scusa, ma... La cosa che mi ha colpito in un intervento che ha fatto ieri proprio qui su Radio Bianconera è: però l'Inter, fosse anche l'Inter, è ben difesa dalla propria società. Cioè, se difendi e muri bene anche mediaticamente fuori e tutto, non con quelli servili, ma con sminuendo, sgretolando la parete delle accuse, diventa tutto un po' più facile per sgonfiare il pallone. Senti, ne approfitto perché poi con te vorrei aggiungere qualcosa di sostanzioso che riguarda il Verona, squadra della Serie A che rispecchia un po' quello che ci hai detto, la facilità, tra virgolette, del confronto. In percentuale la squadra che in Serie A converte meno tiri in gol, quindi poca roba. Poi Verona reduce da un gol segnato nelle ultime sei partite in Serie A. Ha segnato solo un gol nelle ultime sei partite di Serie A. Toro Verona 2-1, 11 aprile. Verona, squadra della Serie A che manda in gol meno giocatori diversi, 10 come il Torino, e che segna meno reti con calciatori subentrati. Pareggiare questa partita, cosa direbbe Savi Carlone dopo?
4: Che te la stai cercando, ecco cosa direi. Noi abbiamo vissuto anche degli Juventus Benevento 0-1, no?
2: Sì.
4: Ci sono partite che poi se si mettono male, questa squadra qui è una squadra che difficilmente riesce a vivere di non entusiasmo, no? Di quelle partite. Io sono stato a Juve-Pisa, alla fine del primo tempo c'era un pochino di agitazione in generale, con tutto che il Pisa non ha fatto praticamente quasi niente in quella partita lì, no? Poi nel secondo tempo si è aperta un po' la diga e a quel punto vai dentro. Penso che adesso la Juve abbia un pochino più di consapevolezza, anche di autoconsapevolezza, però abbiamo sempre quella roba di dire chissà se facciamo due tempi su due con piglio, con la capacità di dire noi siamo più forti, anche contro avversari, consentimi il termine, scarsi, ma nel termine calcistico del tutto, come questo, che è comunque una squadra retrocedenda, quindi vuol dire che è il peggio che puoi trovare in questo momento come qualità, quindi il meglio che puoi trovare, ma l'obbligo di vincere speriamo che apra subito con un risultato che si mette subito nelle condizioni di essere una partita in discesa.
2: Senti invece, però, riguardo alla nostra Juventus, dato che non vedo sulla tua lavagnetta le tue spalle,
4: La Juventus, sopra, nella parte alta,
2: la Juventus è la squadra della Serie A che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati del primo tempo, più 15 punti, come il Milan, guarda caso come il Milan, non hanno segnato nel primo, neanche nel secondo, quindi per ragionare anche sull'ultima partita giocata, come te la spieghi questo aspetto qui? Le forze fresche?
4: Allora, quello che dice, no, e a volte proprio l'interpretazione della partita che che si mette nelle condizioni. Allora, ci sono due situazioni, sì, da dire. La prima è che tu, essendo una grande squadra, hai obiettivamente una panchina migliore delle avversarie. Quindi, quando la partita diventa un pochino più lunga, dove c'è più stanchezza...
2: Migliore non vuol dire adatta, adatta. Quella no, migliore, cioè dire... quella adatta per la tua, il tuo blasone. Si può fare ancora
4: No. Ah. Adatto per il tuo blasone, probabile che neanche gli, anzi è sicuro che neanche gli 11 siano adatti per il tuo blasone.
2: Vedi che sono riuscito a fartelo dire, sono riuscito
4: a fartelo. Ma questo dire. Questo guarda, lo dicevo anche a settembre e lo diciamo ancora. Il problema è che adesso siamo rimasti in 13-14, perché sì, se tu vedi giocano sempre gli stessi e bene o male a volte Spalletti si usa a sostituzione all'88esimo-89esimo, perché comunque non è che abbia, però se le cose non vanno bene, tu sei una squadra di alto livello, con giocatori che prendono tutti 1, 2, 3 milioni di euro all'anno, automaticamente ci si augura che questi che entrano siano meglio di alcuni ragazzetti sconosciuti o stranieri sconosciuti delle squadre piccole. Questo crea comunque un dislivello importante, certo, quando a partita in corso. Tanto è per la Juve, per il Milan possiamo dire la stessa cosa, con la differenza che la Juve ha sempre un piglio molto offensivo anche nel giocare la partita, nel fare la partita. Il Milan probabilmente anche arriva ai risultati anche dopo aver sofferto 80-90 minuti, perché il Milan ad esempio contro questo Verona qui ha vinto sfangandola però la partita, non è che ha fatto granché.
2: Vero, vero. Ultimo dato, Savi, spiegami perché la Juventus effettua, cioè è dietro, no, solo l'Inter effettua in media più passi, no, non volevo parlare di questo, non perché sia l'Inter, ma era un altro dato. Mi spieghi come, cioè, come ci puoi spiegare che la Juventus è la squadra della Serie A che in media tenta più dribbling? Caratteristiche dei giocatori, volontà dell'allenatore, casualità?
4: Beh, ricordate, c'era il puntalo di Conceição detto da Spalletti, no? Quando è stato? Due settimane fa, quando sì, l'altro ha fatto l'applauso.
2: Il Bologna, anche se... contro il Bologna,
4: Lucumi. Esatto, sì, contro il Bologna, sì. Noi abbiamo dei giocatori che da questo punto di vista amano questo tipo di cose, soprattutto i due esterni d'attacco, quindi... come questo, come dribbling, diciamo, secondo me arrivano molto da lì, dubito che lo facciano altri giocatori. Nel nostro caso non è per un talento generale distribuito, è proprio quindi, perché quella palla tu la fai andare lì e è da lì che poi fai la parte di pericolosità.
2: Quindi, partendo da questo dato positivo, lo conserviamo, lo rinnoviamo per l'anno prossimo. Per fare qualcosa di meglio, cosa mi serve?
4: Che dopo
2: a
4: che
2: fianco, davanti,
4: dentro,
2: dietro
4: no, allora due cose ti servono: una punta che senta l'area, senta il gol. Sai quando avevamo fatto un po' la divisione degli attaccanti in bomber, forse c'eri,
2: sì,
4: ero con te,
2: sì, sì, è stato divertente, no? Quella,
4: e David, che a me piace come giocatore, non è un attaccante però d'area e non è un attaccante utile a un certo tipo di cose, anche se a me non dispiace come giocatore, però tu lo vedi, io giocavo una volta in campo, sono stato
2: giocavi, facevi l'arbitro, adesso dimmi no, anche che sei opinionista.
4: Avevo una caratteristica bellissima.
2: Quale?
4: Chi calciava in porta, sulla respinta del portiere, questo arrivava e faceva sempre gol, arrivava prima di tutti, ma lui partiva, quando partiva il tiro,
2: Pippo Inzaghi,
4: Montella. Questi attaccanti che tu... Montella ne faceva tantissimi così. Ma non è una caratteristica che insegni, è una roba naturale dei bomber, no? Quindi, e il bomber è quello anche che si muove dentro l'area, ti fa il passo avanti, cioè non puoi avere tutti Cristiano Ronaldo che sanno fare tutto, no, come attaccanti. Però servirebbe qualcuno che dentro l'area la riempie di più. E probabilmente serve anche uno in mezzo al campo che abbia un guizzo un po' diverso nel fare le cose un po' meno naturali dei titi che ti tocca, insomma, di quello che abbiamo adesso.
2: Quindi
4: e allora a quel punto
2: il tiki tacca, il titi che ti tocca, abbiamo capito,
4: esatto,
2: oggi la morale
4: non è più
2: questa.
4: Solo l'esterno che ti dà fastidio, ma anche da dentro è qualcuno che, insomma, non devi avere per forza Zidane, ma insomma qualcosa che valga un po' di più tecnicamente, non sarebbe male.
2: E allora, domanda secca, ho letto oggi parlano di la Juve senza il trequartista, cioè quando non c'è Yıldız o fa il trequartista, una volta su due non rende come potrebbe, cioè non valorizza l'amalgama della squadra. Yıldız trequartista oppure Lewandowski, Kolo Muani, David o Vlahovic? Per finalizzare questo tuo ragionamento, per concludere il tuo ragionamento.
4: Io dissi ai tempi Lewandowski, quando ancora non era uscito da nessuna parte, perché sono innamorato del tipo di attaccante così. Sa giocare con la squadra, sa fare gol, è cattivo. Secondo me a noi servono due o tre giocatori che abbiano vinto, che anche in settimana, quando entrano nello spogliatoio e vedono che uno solo dei compagni non si allena con la cazzimma della maglia,
2: accende il cellulare come prima cosa.
4: Sì, glielo fa volare via e finisce veramente adruento, capito? Se succede, questo deve essere l'atteggiamento, perché nella Juve dei vari, quando ti raccontano la Juve, quelli forti, quelli che erano arrivati, ci sono seduto, ho visto Buffon, Chiellini, eccetera, Del Piero, e quindi ho capito che certe cose, sono andato subito a comprarmi un vestito nuovo, ho tagliato i capelli, cioè, anche su queste piccole cose, sono cambiati un po' i tempi, le generazioni sono un po' diverse e la presenza di tanti stranieri rende un po' meno l'appartenenza, no?
2: Complica un po' la maglia, però ci si può impegnare se hai dei riferimenti anche stranieri importanti. Ho capito benissimo la lezione. Ti ringrazio, buona festa del 1° maggio. Ti abbiamo rubato il tempo necessario per spiegarci tutti i teoremi che hai lì scritti alle tue spalle. Grazie.
4: Voglio sottolineare che non sono preparate le domande, fra l'altro, perché è proprio una vera interrogazione quella che tu mi fai.
2: Assolutamente.
4: Ma io sono preparato dai teoremi qui dietro.
2: Le faremo sapere. Diritto. Siamo tra il 4 e il 5, comunque.
4: Cioè, non importa, saremo... c'è tempo per recuperare fino a giugno.
2: Ci sentiamo prima della Fiorentina, ovviamente.
4: Va bene.
2: E poi mi ricorderò quello che hai detto oggi e ti do il voto della stagione, perché sarà l'ultimo appuntamento. Ma poi ci sono i mondiali, quindi basta girare la lavagnetta e parlare degli azzurri, no, di parlare delle altre nazionali. Ciao Savi, grazie.
4: Però. Ciao, grazie.
2: Simpaticissimo, competente. Non poteva che passare anche oggi qui da noi. Caro Tullio, il lavoro sta per finire, è 1° maggio, fra un po' arriva Manuel, sta lavorando, sta preparando da mangiare, deve finire di mangiare, trovare qualcosa. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con Domenico Marocchino, che mi stava chiamando in diretta. Rendetevi conto che ospiti che abbiamo. A tra poco.
0: Cose di calcio. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Cose di calcio.

0: Ultimi 20 minuti, Domenico Marocchino, ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo la musica anche. Non sentivo più la base, mi ero preoccupato di essere già il 2 maggio. Va bene, diamo uno sguardo ad altri dati. No, lo facciamo con Domenico Marocchino, magari tra pochissimo. Volevo andare a vedere Bianconera News, perché ci riassume sempre molto bene quanto viene detto anche attorno al nostro mondo di Radio Bianconera. Bianconera News, intanto ricordo due appuntamenti. Uno domani alle 16, Luciano Spalletti. Che domanda fareste? Quale argomento vorreste sviluppare con lui? Lo chiedo anche a Domenico Marocchino, perché quando sono loro in diretta sono sempre buoni. Poi intervengono gli altri, me lo dica lei, me lo dica lei. No, questo è più La Russa, è uscito malissimo. Avete ospitato uno che ci ha fatto andare in B. Di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Non capisco. E quindi tu non ospiteresti nessuno, non vuoi capire qual è il pensiero diverso. Noi vogliamo sentire il pensiero di Domenico, invece, di Domenico Marocchino. Buongiorno, Domenico.
1: Buongiorno, ricordi che il troppo pensare viene dal poco sapere.
0: Eh sì, e chi parla solo di calcio, dice anche Mourinho, sa poco. Chi non sa oltre il calcio non sa neanche di calcio, qualcosa del genere. Quindi
1: ha perfettamente ragione.
0: Tu sei un murignano, quindi, come filosofo di riferimento.
1: Mourinho non è una questione della filosofia. La filosofia non ti insegna a pensare, ti insegna ad agire. Non è riferito al cervello, La filosofia è riferita al comportamento, quindi non al... Mourinho è una persona comunque molto intelligente.
0: Sì, assolutamente, no, era solo un passaggio leggero che volevo fare con te. Senti, nella Juve
1: mi pare, vado a memoria in base a quello che ho...
0: Quello che rimane della memoria.
1: Sì, ecco, quello che ho intravisto, che lui aveva menzionato Allegri come allenatore della nazionale.
0: Sì, sì, e anche Malagò, cioè, quindi loro hanno esperienza, anche Malagò. Io sai che quando l'ho sentito di nuovo stamattina, sprint Malagò per la federazione calcio, italiano gioco calcio, che potrebbe ripensare al Milan, che nel frattempo cercava di capire il Milan se Allegri rimane ai rossoneri o meno, ho pensato, sai che è lui l'allenatore giusto? Perché Malagò si giocherebbe, o chiunque, si giocherebbe poi tanto per le prossime qualificazioni. E sai che servirà a giocare un po' all'Allegri come ha giocato il Milan contro la Juventus o la Juve contro il Milan in nazionale? Con quell'atteggiamento? Poco leziosismo e tanta praticità. Cosa ne pensa Domenico Marocchino?
1: Cosa ne penso? Penso che probabilmente dobbiamo valutare se in base alla disponibilità del materiale calcistico umano che abbiamo, sì, quale è più conveniente per ottenere dei risultati. Cioè, ad esempio, se hai giocatore con certe caratteristiche, magari un gioco all'italiana di rimessa è più utile. E, se invece vuoi fare un discorso più ampio, ovviamente se hai Baggio e altri giocatori puoi comportarti in un modo diverso. Ecco. Insomma, a parte che noi anche con i grandi prolicrazi abbiamo sempre giocato un pochettino all'italiana.
0: E questa è la verità,
1: perché, come diceva Mourinho, forse Gullit, ho sentito da Gullit, la forza di una squadra nasce dalla sicurezza del reparto difensivo. Non a caso la Juventus si è posizionata e si è creato un'identità grazie a Spalletti, perché ha preso pochi gol. Se tu prendi tanti gol, difficilmente, anche se lì non è una cosa standard, perché sono delle squadre che vincono, ottengono certi risultati prendendo anche tanti gol, vedi il Paris Saint-Germain, però tu devi sfruttare al massimo il potenziale che hai, capito? Invece il discorso del settore giovanile è un altro discorso.
0: Che tipo di discorso, scusa, diverso? Settore giovanile, hai detto?
1: Sì. Quando si parla tanto di far crescere i giovani,
0: ho capito meglio.
1: Per far crescere i giovani, migliorarsi nel settore giovani, bisogna comportarsi esclusivamente o quasi esclusivamente in due modi.
0: Certo.
1: Creargli delle difficoltà, quindi non giocare a calcio da ragazzini con delle belle scarpe, con dei bei palloni, con dei bei campi, vedi che miglioreranno, e costringere a puntare sempre l'uomo. A puntare l'uomo. Il Paris Saint-Germain e il Bayern di Monaco, i loro giocatori puntano l'uomo, la prima cosa che fanno è puntano l'uomo.
0: Sì.
1: Non fanno tanti preamboli in mezzo campo.
0: Domenico, hai toccato un aspetto, stavo riflettendo, ho visto un video, ogni tanto mi compaiono questi video, e quando vedo le tue giocate dico, cioè so benissimo che tipo di giocate facevi, forse il ritorno di Coppa Italia, avete vinto 3-0 col Verona?
1: Sì.
0: Hai fatto delle giocate, puntavi l'uomo, dico una banalità perché era una delle tue caratteristiche, in una maniera pazzesca. Cioè,
1: calcolando, perché sapevo di giocare un tempo, perché io ero infortunato e mi avevano mandato da Lazio in vacanza già. Poi hanno perso 2-0, mi hanno chiamato dopo 15 giorni di mare con tutte le catenine, perché anch'io allora ero come giocatore standard, avevo le catenine, avevo
0: gli orecchini, i tatuaggi.
1: Avevo anche le cavigliere, i bazzaletti nelle caviglie.
0: Le caviglie.
1: Ed ero da Lazio al mare, quindi io ho fatto quella finale lì dopo 15 giorni di mare senza fare allenamento. Però d'accordo con la società per fare solo un tempo, poi ho fatto un tempo qualcosina, ecco, insomma. Beh, la mia caratteristica.
0: Sai che non mi ricordavo questo particolare dell'infortunio, del solo un tempo, ho visto proprio questi highlights. Ma perché c'erano molti assenti, molti infortunati? Vabbè, la panchina
1: no,
0: era.
1: No, nessuno, c'era solo Bettega che non giocava.
0: E sapevi di giocare o sei rientrato sbuffando?
1: No, perché io ero al mare perché mi era venuta uno strappo di ischialgia,
0: sì?
1: Uno strappo sotto i nobili lobby, quelle cose che contano molto per la riproduzione.
0: E per la?
1: Riproduzione.
0: Ah, ho capito.
1: La riproduzione...
0: Io ho capito la retribuzione, perdonami, cosa si è inventato?
1: I nobili lobby, sai che cosa sono?
0: Sì, certo.
1: Ecco, e me l'ho fatto male lì e quindi per loro non riuscivo a recuperare. Allora mi hanno mandato da Lazio, sono stato 15 giorni.
0: Ma perché da Lazio? Perché non ti hanno tenuto al comunale?
1: No, sono andato, io non potevo allenarmi, sono andato
0: nella vasca, lì dove fumavi con Platini.
1: Ma no, non potevo allenare, non potevo fare niente, sono andato da Lazio, loro hanno perso 2-0 contro il Verona, mi hanno chiamato, mi hanno detto l'assenza di fare un tempo, io ho detto ma sì. Tanto io allenamento me la posso anche sentire e ho fatto un tempo e mezzo, insomma.
0: Hai fatto impazzire il Verona, che era una squadra tosta in quel momento lì.
1: Ma sai, mi marcava Malangon, c'era Malangon che io conoscevo benissimo nel settore giovanile della Juventus, perché una delle cose molto importanti, invece di fare vedere le enciclopedie quando i giocatori vanno in campo come se fossero degli ebeti, i movimenti che devono fare, dovrebbero concentrarsi sulle caratteristiche dell'avversario, perché se io so
0: chi mi marca
1: che è più debole a sinistra che a destra, oppure quando anticipa, se non anticipa si appoggia, quindi non vede la palla, se io so tutte queste cose qua ho dei vantaggi, più che sapere delle robe talmente banali che ti fanno vedere su un foglio di carta, è un libro. È come se il calcio fosse fatto di 8 miliardi di movimenti, fatto di 5-6 movimenti, 10 al massimo. Quindi non lo so, è pura spettacolarizzazione di niente.
0: Sai, Domenico, che lo dico sinceramente, sai, noi scherziamo molto, viene apprezzato a casa anche quando ci pizzichiamo, però ragioniamo sempre sui bassi sistemi, alti ragioni. Vengo a sodo. Mi devi ancora pagare quella cena. No, non era questo il sodo, perdonami. Sì. Sai che avevi un modo di giocare? Ho visto quella partita, gran parte di quella partita di cui stiamo parlando, non solo quella. Mi sembri quello, cioè raccoglievi le caratteristiche, la capacità, la lettura, poi dovremmo aggiungere tante cose negative anche magari, certo, che sono capitate, che è quello che chiedono gli allenatori oggi nel cambio di direzione, nel puntare l'uomo come dici tu, ma non andando sempre solo verso la bandierina, verso il fondo, che potrebbe essere un pensiero ricorrente del calcio 70, 80, 90, quello che è stato, ma accentrandoti anche. Cioè,
1: se ero a sinistra, sì.
0: Se eri a sinistra, sì. Infatti ho visto molte di quelle occasioni lì. Ma ti veniva naturale o eri allenato o ci giocavi all'oratorio da piccolo così?
1: Io nasco come tornante a sinistra. Cioè, io nasco in un periodo dove c'erano due squadre che giocavano zona al mondo. Una era l'Ajax e l'altra era la Beretti della Juventus. Grazie al natore che era andato a vedere e a seguire l'Ajax. Cioè, quando parlano che Sacchi o chi per esso ha portato il gioco a zona in Italia, non è vero, ha portato Grosso, Francesco Grosso, che faceva l'osservatore della Juventus, e noi facevamo già il 4-4-2 col fuorigioco e la squadra a metà campo, dove il libero chiamava Let's Go quando doveva dire avanti per mettere fuori il gioco gli avversari. Quindi non c'è niente di... E io da mezzala mi ha fatto giocare, mi ha messo lì ed era il mio ruolo. Purtroppo adesso non volevo che non mi piaceva, però ho avuto anche la discreta fortuna altre volte di fare la seconda punta o la prima punta. Però sai, su di me esce sempre fuori, non so come dirti, il mio modo spirituoso di vedere le cose, ma io di Riffo di Rappo ho fatto 140 presenze nella Juventus.
0: Non te le hanno regalate, lo so benissimo, no, e fai bene. No,
1: anzi, tutt'altro, non me le hanno regalate, quindi sai, con una concorrenza...
0: Quanto superiore a quella di oggi? Cioè il marocchino di oggi, con le caratteristiche di ieri, che tipo di concorrenza avrebbe? Più bassa, più alta di quanto? Per far capire calcio oggi.
1: Guarda, no, non puoi fare questo confronto anche perché viene difficile capire le velocità e lo stile di gioco, hai capito? Perché alcune volte, perché questo dipende molto anche dalle inquadrature, da quello che vedi, da come vedono i giocatori e da quello che vedi tu da fuori.
0: Sì.
1: In certi momenti adesso mi sembra talmente veloce che noi andavamo in due all'ora, in altri momenti non mi sembra. E in certi momenti ho il vantaggio di non avere l'uomo addosso che invece avevamo, però hai lo svantaggio di avere tanta gente davanti. Non puoi fare questi confronti, puoi fare un confronto sul fatto che negli ultimi metri, e lì la Juventus deve lavorare, deve far sì che il gioco di Ildiz, il gioco di Consenzaro, di qualche altro giocatore e dei rispettivi elementi della propria squadra, dei compagni di squadra che sono lì ad aspettare la palla, siano più sincronizzati. Cioè, Consenzao entra 20 volte dentro l'area e pur bravo ne sfrutta 4, invece dovrebbe magari essere meno egoista, scaricare, cercare un altro, gli altri si devono muovere di più. Ecco, lì c'è un buon margine di miglioramento, lì la Juventus ha un buon margine di miglioramento, però sai, in quel contesto lì si lavora di meno che nel contesto difensivo. È come dire, noi costruiamo gioco, cerchiamo di crearci uno stile, di crearci delle soluzioni, poi negli ultimi 20 metri che vada come vada, non è vero che vada come vada.
0: Deve andare in un certo modo, devi provare anche a farla andare in un certo modo.
1: Anche negli ultimi metri ci può essere qualche insegnamento in più, ecco, insomma.
0: Senti, devo toccare assolutamente con te. Intanto scrivo uno. Caro direttore, lei in conferenza stampa

0: Che Inter parlava con gli arbitri. No, intercettato. Eccolo qui il punto che cercavo e cercavano i tifosi juventini. La figura operativa, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter. La figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi. E non ce ne devono essere mille, a scanso di equivoci. Che idea ti sei fatto, Domenico?
1: Ah, bisogna vedere quello che, se è successo, usiamo il condizionale, bisogna capire anche che cosa si è detto, bisogna sentire l'intercettazione, anche perché l'ha detto all'arbitro, non è che le guarda da 2000 metri, l'ha detto alla stampa, che il rapporto non è che guarda i giornalisti da 2000 metri, se ha detto vuol dire che si deve avvicinare, deve creare un rapporto, dipende sempre il contenuto di questo rapporto, ecco, io...
0: Però rimango... il designatore non è l'addetto, cioè non è l'arbitro, non è l'addetto al designatore, è l'addetto all'arbitro nell'ora che precede la partita e post partita. Altra cosa sarebbe dialogare con il designatore.
1: A me viene difficile perché io quando ero giovane, che ero addetto alle ragazze, e colloquiavo molto con le mamme perché erano quelle che mi facevano da mangiare, hai capito? Quindi miravo un attimino più in alto, cioè,
0: era consentito.
1: Ma tu preferisci uscire a digiuno con un sacco di ragazze o uscire con meno ragazze con la pancia piena e sapere di avere un pasto pagato, ospitato in casa, in famiglia, e ti danno anche l'aspirina se hai male? Quindi io miravo più in alto.
0: No,
1: quindi...
0: ma ci sta, però il paragone oggi non ci sta. Qui parliamo di una cosa molto più seria. Cioè lei può avere rapporti con i tifosi anche di squadre avversarie, come noi, con gente che magari la pensa diversamente da noi. Si chiama comunicazione allargata, prima.
1: C'è stato un grande film, che è un film molto carino, che è stato Perfetti Sconosciuti, che si basava tutto sul telefono, sul cellulare. Ecco, quella è stata veramente una sfortuna per tutti. Oltre, l'unica fortuna nel cellulare è per gli avvocati divorzisti, per il resto è un dramma, è una fortuna, cioè un vantaggio, ma è soprattutto un dramma. Come si fa? Non lo so,
0: però la Juve è stata condannata in passato partendo da un pretesto, da un info, da una intercettazione. Qui il tifoso vuole stesso trattamento, servisse.
1: Vediamo gli sviluppi, ecco, insomma.
0: Però noi stiamo raccontando i piccoli sviluppi che emergono poco per volta. Senti, ma è vero che ad Alassio sarebbero in tante che hanno aperto dei ristoranti grazie alle mamme? Ti risulta? Ci sta pensando. Una domanda ignobile la mia.
1: No. Alassio me l'ha fatta conoscere più di tutti Ryan Brady, perché lui andava a giocare a golf alla Gallenda.
0: Quindi, tu hai giocato a golf? No, tu andavi
1: io mai. Io ci sono due sport che vanno molto di moda adesso.
0: Padel e golf.
1: Padel e golf che proprio con me non c'entrano niente.
0: Faccio bene a vantarmi di questa amicizia. Non ti faccio continuare perché arriviamo alle mamme di...
1: Io ho giocato a tennis per tanto tempo e ho continuato a giocare a tennis senza i pantaloncini da tennis, quindi le palline mi cadevano da tutte le parti, me le mettevo in mezzo. Tutto quello che c'è un marchingegno per giocare,
0: è per quello che ti mandavano da Lassio, ho capito. Ringraziamo.
1: Sono andato a Lassio, è difficile che mi mandavano pagandomi. Sono andato io da solo.
0: Pagato tutto. Perfetto.
1: Pagato tutto.
0: Hai pagato anche la tassa quotidiana, nonostante fosse il 1° maggio. Buona continuazione e saluti alla dipendente di casa. Grazie. Ciao.
1: Ciao, caro. Ciao
0: carissimo Domenico Marocchino. Juve Verona, Alassio, le mamme, cioè c'era tutto, la marcatura, eccetera. Però 1° maggio poteva non esserci il nostro Manuel, che è appena arrivato, poteva non esserci Darius Giringhellus, assolutamente no. Mi dicono che la sua squadra sta partecipando di nuovo al torneo di calcio. Adesso partiremo da lì, i risultati della sua classe. Grazie Tullio, hai visto che alla fine... È un gioco, è un gioco.

0: Alla fine è un gioco.
1: Alla fine è un gioco, eh? Sei ancora ultimo in classifica, ma non importa. Grazie a Tullio, grazie a tutti voi, ai dipendenti, ai partita IVA, a quelle persone oneste, eh? Ce ne sono in tutte le categorie, così come in tutte le categorie, primo maggio o 25 dicembre, ci sono anche i fannulloni. La morale è sempre questa. Ma avete sentito che la telefonata c'è, ne basta una. La lascio questa telefonata bollente a Dario Ghiringhelli. Ciao! Noi ci sentiamo domenica dalle 16 con Colpo di Tacco. Domani 13:17 alle 16 la conferenza di Spalletti. Ciao!
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Boni, e fatelo lavorare, e fate, come diceva quello dei ragazzi della terza C, fatelo lavorare. Quintiliano, vedo tanti messaggi sull'ospite che è arrivato, io non mi pronuncio, ma Boni.
6: Eccolo,
5: c'è sempre solo lui, poi il giorno che farà intervenire il camerlingo, allora là ci divertiamo, perché là esclusiva il camerlingo e lui dirà...
6: Aiuto, cosa sto leggendo?
5: Questa è nuova. Che cosa sto leggendo? Invece, quando interverrà il camerlingo, lo dovrà presentare, lui dirà.
6: Eccolo,
5: e ce l'abbiamo solo noi. Grazie ai presenti, che sono un po' pochini. Siete pochini, ragazzi. Io veramente mi viene da piangere, perché siamo qui sempre a darvi il fegato, a darvi l'anima. E c'è anche il principe di Montalto che non presentiamo ancora. Ma non c'è? Non c'è più? C'è? Sei frizzato? È scomparso? No, c'è.
7: Trippa,
5: ma lo sentiamo tra poco. Sì, lo sappiamo che ti fa la riomma. Alessandro da Tormina è presente e io lo premio, perché è stato il primo più rapido a dire presente. Presente anche Roby da Milano, che però arriva 10 secondi dopo. Poi c'è Sergio da Tuscaria presente, speriamo che stavolta la sola la prenda nei prescritti, poi vi ascolterò domani al lavoro. Luigi da Stoccarda è presente, oggi ricordiamo 4 ore di interrogatorio con Gervasoni per chiedergli se era lui a vedere Salernitana Modena, ma lui ha detto era un altro palazzo, che partita stai vedendo? Non lo so, vabbè, 4 ore passate per dirsi queste cose qua. Ovviamente cerchiamo anche di alleggerire e scherzare, poi ci saranno stati evidentemente, per questo ci scherziamo, altre discussioni, altre chiacchiere che avranno approfondito questioni, vediamo. A proposito di Modena c'è Giovanni presente, Luigi da Stoccarda presente, e poi basta. Allora no, eccoli che arrivano, mi basta dire che sono deluso, e arrivano a frotte. Simone d'Ancona c'è, Adriano di Radicofani c'è, sempre con voi, complimenti per la radio, grazie. Fabrizio da Roma, ma stasera che manca il Santa sapremo lo stesso cosa mangiare il Duca Conte? Ovviamente è la prima domanda che gli faremo. Poi Lorella da Bergamo c'è, ciao Lorella, buonasera Maranghi, Marco da Sorrento è presente, Paolo da Roma è presente. Io sapete che vi chiedo adesso, proprio per curiosità, così faccio sempre questa prima mezz'oretta leggera. Come organizzate il primo maggio domani? Ovviamente sentendo rigorosamente Radio Bianconera in macchina. Chi di voi lavora? Come lavorerà? Chi di voi, Rossi? Chi di voi invece si prenderà una giornata di pausa dal lavoro? Dove andrà? Ditemi anche quanti di voi saranno sulla pontina, così io mi organizzo. Dubbio. Se qualcuno di voi addirittura ha un ristorante di mare fatto bene, eccetera, che diceva Marangio, ma vienici a trovare, noi veniamo.
7: Sì, però,
5: sì, però non si può dire, è vero, hai ragione, faccio lo scroccone, ma ci sta. Varie ed eventuali. Ma intanto, visto che lo premiamo perché è stato puntuale, presente, probabilmente non ha mangiato, e allora noi introduciamo il Duca Conte, Enrico Scarponi. Scarpo, guardalo. Ecco qua, c'era qualcosa che non doveva funzionare, no? Tipo l'audio. Allora, c'è un microfonino, Scarponi, che tu basta che clicchi, così sentiamo anche la tua voce.
8: Sentite?
5: Ti hanno insegnato che quando c'è tipo una barra sopra un simboletto significa che è spenta.
8: No, volevo chiedere dove era Santarelli.
5: No, Santarelli in questo momento, a parte che non l'ho capito.
9: Io vado a farmi fare un chinotto.
5: Ecco, è andato lì. ma letteralmente, te lo dico. Quindi insomma.
8: Più o meno come porta che sto mandando oggi.
5: Si scherza, ovviamente, si scherza ovviamente, però diciamo, tecnicamente sì. Allora, presentazioni, eventi, perché poi lui, noi lo prestiamo anche alle folle oceaniche, tipo quella di Quintiliano quando dice
9: ecco.
5: Prestiamo anche Santarelli alle folle oceaniche, lo mandiamo per eventi, feste di paese, anzi se avete bisogno, che ne so, di un compleanno di una bimba, di un bimbo, io vi offro a tariffa ridotta Santarelli, quindi tra poco vi dirò anche quali sono le tariffe. Allora lui vi raggiunge, può stare con voi un'ora, due ore, credo prenda 10 euro all'ora più o meno, massimo 12, domani è un giorno di festa quindi prenderebbe un po' di più, ma è occupato, stasera è andato a fare un po' di giullare in giro, ah, mandato dal nostro grandissimo padre Alfredo 100, giusto? 100, quindi è lì. E tu invece, visto che ci chiedono, ma cosa ha mangiato Scarponi stasera? Che hai mangiato, Scarpo? Non mi deludere.
8: Spaghetti al pomodoro.
5: Ah, stasera una roba semplice. Come mai?
8: Sì, semplice.
5: Ma è tornata la signora?
8: Sì.
5: Si è divertita?
8: È tornata bella abbronzata, quindi...
5: Attenzione, ha preso tanto sole, tanto. E quando è tornata da guardata ha detto: guarda come sei bianco, fai schifo, vatti a prendere un po' di sole pure tu.
8: Sì.
5: Domani che fai? Lavori?
8: No.
5: Attenzione. E allora il Duca Conte, dopo aver mangiato lo spaghetto al pomodoro stasera, domani come passerà questo festeggiamento? Poi ve l'ho chiesto anche a voi, quindi me lo dite, eh? Aspetto e leggo.
8: Credo passeggiare al mare. Tempo permettendo, perché
5: no, domani è bello, mi hanno detto, no? Ma pure una brutta notizia. Vai a fare una passeggiata al mare, ma vai a mangiare qualcosa pure.
8: Sì, credo di sì. Ci stiamo organizzando.
5: Ci vuoi dire dove vai, così ti mandiamo qualcuno che ti viene a stalkerizzare?
8: Organizzazione dell'ultimo momento, non lo so.
5: Beh, insomma, che mi sembra una furbata a primo maggio, all'ultimo minuto, eh. Troverai tutti liberi che aspettano te, tavoli liberi.
8: Per noi c'è sempre posta.
5: Ah, il Duca Conte giustamente compra i ristoranti, quindi questi sono tuoi, certo. E tu vai là e dici: quello è il posto mio, l'ho comprato io con la poltrona. Ribadisco la richiesta, chi di voi ha... Ah, ecco, c'è Tony da Fiumicino, tiene un ristorante a Fiumicino, Tony, che non sarebbe male come soluzione. Allora, Adam sempre con voi c'è, Rocco da Trapani c'è, Rocco da Trapani ancora c'è, quindi ce ne ha mandati due uguali perché sono arrivati nello stesso secondo. Buonasera a tutti, Federico compreso, Terry ti manda sempre un cuoricino, Federico sempre presente, non sono amica di nessuno, brava, Arcangelo da Londra presente, dov'è Santa, amica convocato da Chine? Allora in realtà no, per adesso no, però hanno detto che siccome gridava sempre gravina, vogliono capire a che cosa alludeva, che tipo gioca giù, no? Poi voglio chiederti che cosa pensi di tutta questa situazione. Nico da Zurigo c'è, Cristiano da Viterbo c'è, caspita che fame, fegato e trippa, ops, presente, Davide, Pieve Ligure, ecco, eccomi Bobo, Vincenzo Stefano Villanueva presente, Eros da Ostia presente mentre lavoro fino alla mezza, abbiamo una promessa con Eros che ovviamente, come sempre, nella nostra sigla finale, ma tu ci resti collegato quando mandiamo la sigla finale di Quintiliano di Strozzarsi, e poi dopo si chiude, quindi quando poi ci salutiamo... C'è ovviamente Quintiliano che si strozza e si salva, e questo è per rendervi felici e per agevolare. Eros, io più o meno mi troverò in zona, tu fammi sapere se ci sono blocchi, traffici, per traffico, non penso, non chiudono la via del mare, eccetera, eccetera, vorrei tornare sereno stasera. Paolo da Roma sempre presente, poi sono arrivati anche i nuovi, c'è... Domani appoggio San Romualdo Ancona, nella bellissima campagna marchigiana con la mia compagna e le nostre due cagnoline, una bella grigliata. Santarelli mitico vai di chinotto, molto bello. Paolo da Roma dice: pensionato nella facente solo domani, buonasera a tutti. Arcangelo ci dice, che già ci ha salutato, lavora domani perché a Londra non è festa. Beh, la festa è il primo lunedì di maggio, quando tutto il resto del mondo lavora e manda mail, messaggi e telefonate, per cui da vacanza di Arcangelo va a farsi benedire. Umberto da Roma dice: domani scendo a casa a Formia, ma col treno. Io lascerei perdere la pontina di primo maggio. Grazie Umberto per l'avviso. Ivano da New York: posso chiedere un favore a Rossi? Chiediamo. Può blobbare il tuo, ma di cosa stiamo parlando? Credo che tu l'abbia detto mille volte ultimamente, il nuovo motto come quello di Quinti. Un saluto a Scarponi da parte mia. Lo blobbiamo.
8: Vai, Ivano.
5: Di cosa parliamo? Buonasera amici, ma il Livornese è una festa? Il Livornese dove sta? Dove sta il Livornese?
9: Io vado a farmi fare un chinotto.
5: Ecco qua dove sta il Livornese. Anche se scrivo poco, sono sempre presente per seguire i nostri due in bianco nero, Gennaro da Latina. Oh, Gennaro. Senti un po', Gennaro, ma tipo per andare a Latina, in genere da Roma, quando c'è traffico, che strada consigli di fare? Che qualcuno dice: no, sai, potresti prendere addirittura l'autostrada, fai finta che torni a Napoli, esci a Frosinone e te ne vai per dentro, così aggiri la pontina. Io chiedo. Anche se tu ancora da definire, ma insomma chiedo. Cristina da Verona è presente, Emi da Ponza c'è, Potenza, Massimo da Rivamonte c'è, Silvestro da Sant'Antimo è presente, e siete tanti veramente, io vi ringrazio, sono commosso. E allora Scarpo, che facciamo un po' di serietà anche, che cosa pensi di tutta questa vicenda della vicenda arbitri, inchiesta arbitri, che è un attimo un'accusa di frode sportiva che è stata lanciata così pac, però l'Inter non c'entra niente. Vai.
8: Beh, sì, è concorso in frode sportiva, ci piacerebbe sapere con chi l'hanno fatta questo concorso. Ma detto questo, per quanto riguarda il sistema arbitrale, era una cosa che comunque era nell'aria, no? Perché comunque denunce arrivavano, situazioni un po' particolari venivano raccontate, quindi mi aspettavo prima o poi che qualcosa potesse uscire fuori. E, mi ha sorpreso il fatto che l'ex disegnatore non sia andato neanche
5: interrogare. Detto io non so, babà, il trappolone non ci sta per me.
8: E quindi un po' mi ha sorpreso. Detto questo, posso dire tranquillamente che con quelle poche cose che sono uscite noi saremmo già in Serie C.
5: Avrebbero fatto titolori, trasmissioni stasera, tutto fermo, tutte le programmazioni ferme anche l'Europa League, un'unica trasmissione a reti unificate, la Juve ruba avrebbero fatto.
8: È la cosa che a me fa veramente... in termine forte non lo voglio neanche dire, diciamo ribrezzo, ecco, forse è la parola, le solite interviste, le solite noti, cioè anche basta, cioè, è diventata veramente una pagliacciata totale.
5: Sì, poi di tutto il resto,
8: tutte le volte le solite cose, le solite voci e le solite parole. Si pensasse al bene del paese, qualcun altro a godersi la pensione, che sarà anche ora.
5: E che sarà anche abbastanza ricca. Poi ti faccio un'altra domanda, ma di pallone adesso, poi si avvicina il momento come sempre delle slide, perché Santarelli non c'è fisicamente, perché
9: io vado a farmi fare un chinotto.
5: Ecco, però è presente con la sua testa, la sua professionalità, perché le slide le ha preparate. Io non le ho viste, le facciamo al buio, quindi le interpreteremo insieme e sarà un momento bellissimo. Ma dicevo, tra sacro e profano, sorridiamo anche un pochettino, ti faccio dopo una domanda di pallone, ma per adesso sono curioso di Paolo da Quarto, che dice: sono presente, sono al lavoro, vi seguo di nascosto. Paolo, che lavoro fai? E poi Quarto la conosco bene, quindi... Che è successo? Quarto la conosco bene, che lavoro fai, se ce lo riesci a dire, sono curioso. Allora, continuano i consigli per arrivare in zona, diciamo, Latina, ma visti i tempi eviterei anche la Nettunense oltre alla Pontina. Poi Fabrizio Foschi, che mi vuole proprio bene, dice: un'alternativa alla Litoranea, arrivi a Ostia, da lì vai fino al Circeo, ma credo sia peggio. Allora non me la proporre come alternativa, Fabrizio. Cioè, dici, se ti vuoi rovinare la giornata, fatti sta strada. Buonasera, Marco da Settimo Torinese, presente 1 maggio al lavoro, autista di Pullman. Ragazzi, allora, veramente intanto un abbraccio a tutti coloro i quali lavoreranno, ovviamente non Scarponi che non lavora, perché è un privilegiato, è un grande privilegiato. Io vi ricordo, peraltro colgo l'occasione per dire che domani la programmazione di Radio Bianconera va avanti come sempre, come tutti i giorni, grazie allo straordinario lavoro di professionisti come il nostro Federico Rossi, ma come tutti i tecnici di Radio Bianconera, come tutti i giornalisti di Radio Bianconera. Ci sarà soltanto una variazione nella programmazione pomeridiana, perché Quintiliano anticiperà alle 5, così lo facciamo tornare a casa prima, così torna a casa anche un po' prima Federico Rossi. Ma dopo la trasmissione di Quintiliano ci sarà un contenuto speciale che abbiamo preparato in questi giorni, quindi noi abbiamo lavorato il doppio, non è che tu dici ah si ferma non lavoro, no, perché poi durante la settimana abbiamo lavorato di più, abbiamo preparato questi due contenuti che poi verranno messi insieme, quindi in sostanza una trasmissione di un'oretta e qualcosa, giusto? Un'oretta e qualcosa di inedito, mia e di Alessandro, in cui siamo andati ad analizzare aspetti fondamentali del post Milan-Juventus, così poi da lì ripartiamo con l'analisi della partita che ci sarà in casa col Verona, che immagino, spero sia diversa, vi spiegheremo perché, e poi un altro contenuto con un grande esperto di calcio che i più svegli di voi conoscono sicuramente, non è Scarponi, con il quale abbiamo parlato dei giocatori, così vi anticipo i temi, che sono cresciuti con Spalletti, che possono crescere con Spalletti e che neanche Spalletti manco una benedizione può risollevare. Questi ultimi sono facili da interpretare, ma spiegheremo anche il perché. Quindi una puntata assolutamente interessante, quindi per quelli che riusciranno a seguire Radio Bianconera anche in questo 1 maggio, tra dirette e per contenuti inediti, noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per voi. Domani relax, intanto al mattino vado a camminare, probabilmente al pomeriggio vado a vedere il derby emiliano Modena-Reggiana, se nipote da conferma, dice Terry, mandaci una foto domani dal derby, così ce la facciamo girare da Quintiliano e ce la conserviamo. Il nostro amico che sta lavorando ha detto: in realtà lavoro a Marcianise. Ah, ecco, sono un operaio del settore cartaio. E beh, sì, là c'è tutta la zona industriale che conosco molto bene. Allora, veramente buon lavoro anche a tutti gli operai, a tutti coloro i quali fanno un lavoro massacrante e fanno turni di notte. Non a quelli che si svegliano alle 4:50 e poi tornano e si rilassano, si fanno massaggiare i piedi da tutti i servi. E che poi non è che Enrico Scarponi va a lavorare per fare soldi, va per la gloria, perché lui in realtà è già ricco, cioè, ha tenute varie, non ne ha bisogno, tant'è che lui addirittura ha fatto vicino a Santarelli: ma ti servesse Skype, il mio abbonamento, non ti preoccupare. Vado, quello è un usurpatore, poi io sarei lo scroccone, quello è un usurpatore. Senti un po',
8: 14 ore di lavoro così,
5: hai capito? Cioè, tu lavori, tu c'hai l'abbonamento, e lui entra con i tuoi account. E mi risulta, correggimi se sbaglio, tanto continuatemi a dire cosa farete domani o cosa non farete domani, anche che lavoro fate, così magari vi facciamo una carezza, una coccola a distanza. Correggimi se sbaglio, una volta tu hai dovuto chiamare a Santarelli e dovuto dire: scusa, non è che c'hai aperto il mio account Sky, perché non so, andare a vedere una partita. È successo?
8: No, non era perché. No, non mi ricordo quando, era per mio figlio, e giustamente sta qui con me e quindi voleva vedere la Juve. Non mi pare la Juve, se non sbaglio, o la Champions, non mi ricordo se era la Champions o la Juve, adesso non viene in mente. E quando ho visto che non ci si poteva collegare, ho pensato subito che io non sono collegato per forza Alessandro.
5: Senti, non è che magari
9: invece, benevolenze.
5: Esatto, non è che magari invece di usurpare il mio abbonamento mi faresti vedere mio figlio.
8: Poi neanche a lui l'ho dato, cioè nel senso,
5: sì, l'hai data alla redazione di Bianconera, che
8: alla
5: serviva
8: redazione a Claudia per seguire la Next, per cercare di
5: esatto. Che mazzata l'Under 20 ieri, mamma mia.
8: Beh, intanto faccio complimenti a Padoin, però.
5: Sì, ha fatto un grande lavoro.
8: Un grande lavoro con una squadra sempre sotto età, perché comunque stanno giocando anche 2009. Quindi,
5: l'Atalanta aveva invece 4-5-2006, voglio dire, se non mi sbaglio.
8: Sì, no, infatti il grande lavoro della Juve è questo. cioè nel settore giovanile, per esempio la Primavera, che viene chiamata Under 20 ancora, come disse bene Allegri, e se a 20 anni ancora giocano in Primavera probabilmente abbiamo un problema.
7: Esatto.
8: E invece la Juve sta, li fa giocare sotto età, li fa crescere in modo tale poi da tenerli pronti poi per la seconda squadra e per fargli fare il secondo salto. Quindi è una cosa, è un ottimo lavoro, spesso non c'entra playoff oppure comunque esce subito nella post scudetto, è normalissimo questo, però il lavoro che viene fatto è veramente, veramente importante, e è peccato perché ormai
7: era arrivata finita.
8: 15 secondi da una vittoria che era tra l'altro meritata, perché durante la partita la Juve ha sbagliato molte volte il raddoppio e purtroppo poi quel gol ha pesato anche nelle emotività, nel calciare poi.
7: È stata una mazzata per la Juve, una benzina nelle gambe per quelli dell'Atalanta, e con entusiasmo ne hanno fatti decisamente meglio dal dischetto del rigore. Pazienza, ci riproveremo, però complimenti, mi associo anche io al lavoro di Padoin. Allora, buonasera, fa Max da Reggio Emilia presente, faccio una domanda semiseria, ma la stampa sportiva è indipendente? Grazie, perché ha sentito la trasmissione del pomeriggio, ne parlavamo con, faceva notare che all'indomani dell'inchiesta arbitri, i cheerleader aprono dicendo Inzaghi, c'hanno, ma quale inchiesta, ci hanno rubato, siamo stati danneggiati l'anno scorso, nella passata stagione. Poi invece la Corriere dello Sport giù le mani da Rocchi, e tutto sport dice sì, però nel 2006, quindi vabbè, diciamo ognuno raccontava la sua storietta. Vincenzo, siccome prima hai fatto l'esempio, dice Umberto da Roma, di una trasmissione a reti unificate, vediamo se hai buona memoria, Scarponi. Ci fosse stata la Juve dentro, ma qualcuno di voi se lo ricorda uno speciale, credo, di Controcampo? No, su Italia 1 nella settimana dopo il famoso Giuliano Ronaldo, oppure ricordo male? Io non ricordi male, ma non era Controcampo, bensì Scarponi?
8: Era Pressing?
7: No, risposta sbagliata. No. La trasmissione si chiamava Moby Dick, che non era una trasmissione sportiva, ma ci fu una puntata speciale Moby Dick, che era politica eccetera, dedicata a Giuliano Ronaldo. Fu una roba, penso, ragazzi, poi magari sbaglio io, quindi vi invito a correggermi eventualmente, però quella non me la dimenticherò mai, perché rimasi veramente allibito. Noi abbiamo anche qualche nota vocale, così sentiamo anche un po' di voci, anzi vi invito a mandarci note vocali. Sì, ho letto quell'altra vicenda, che però magari non la tocchiamo perché comunque ha tinte abbastanza cupe. Eros da Ostia, domani mattina a mare e poi la sera si va a lavorare, se vuoi ti aspetto al mare. Se ci arrivo, Eros, vediamo domani. Sì, vabbè, fosse Ostia, siamo a due passi, però si tenta un'avventura un po' più complicata, che vedo complicata veramente. Sentiamo un po' le vostre voci, dai, poi ci avviciniamo al momento di analizzare il lavoro fatto da Santarelli, vai.
10: Ciao ragazzi, Francesco da Monteporzio.
7: Allora,
10: per quanto riguarda la Pontina, io lavoro ad Aprilia, mi faccio tutti i giorni Monteporzio Aprilia.
7: Ok.
10: Quindi confermo e sconsiglio vivamente Pontina, a parte qualsiasi giorno del mondo.
7: Figurati domani.
10: Però soprattutto domani. Per quanto riguarda strade alternative, io passo da Appia Nuova o altrimenti zona Via dei Laghi, tagli, arrivi sotto Albano e ti fai tutta la Nettunense e arrivi a Aprilia, Latina e via dicendo. Ciao ragazzi, sempre forza Juve.
7: Grazie Francesco, grazie Francesco. Io questo messaggio me lo mandi su WhatsApp, che me lo tengo salvato per domani. Tante volte dovesse servire. Vabbè, diciamo che tendenzialmente i navigatori ti dovrebbero indicare i percorsi alternativi, tranne i momenti come quello di ieri mattina, sì, che stava tutto bloccato, non ho capito, dalla Via del Mare andando verso Fiumicino, che poi è la direzione che prendo per venire qui al lavoro, e invece il navigatore mi diceva, non ci pensava proprio, vai verso Napoli, torna a Napoli e te le giri per di là. E io dicevo, volevo cercare di mettere comunque il percorso verso Firenze per capire, ho detto, vabbè, fammi vedere la differenza qual è, non usciva proprio, cioè stava scritto, no, forse non ci siamo capiti. Per Napoli
8: evita.
7: Quindi domani se tanto mi dà tanto esce dal navigatore, ma sei sicuro che usci? Statta a casa tranquillo, fuori la terrazza, un po' di sole, una cosa, un arrosticino portato da Quintiliano e finisce là. Ma domani ci avventuriamo e quindi vediamo come va. Senti, domanda di calcio che ti dicevo. Tu sei più partito, partito, partita, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, o partito, partita, Atletico Madrid, Arsenal? Qual è il calcio dei tuoi, il calcio che porti a esempio?
8: È molto difficile da dire. Io io però sarei più, facciamo la via di mezzo.
7: Ti ha mischiato no, Santarelli, questa cosa qua. Io no, non riesco a fare una domanda a Santarelli che dice sempre la mia di mezzo. Dammi
8: sì,
7: soddisfazione.
8: Perché l'Atletico Madrid a me non piace, è estremo in un modo.
7: Però ci ha provato due... ieri un po' di più, è stato più l'Arsenal, sì, sta un po' attento, sì, guardingo.
8: Sì, però le altre due sono estreme in un altro, perché veramente, cioè, se tu concedi sempre a quei giocatori con quelle qualità, sempre uno contro uno, sempre disattenzione sulle palle inattive, non marchi, cioè non te ne frega niente, poi alla fine ormai esce fuori una partita con quelle di quelle dimensioni. Però sono mentalità in questo momento. Si sta andando verso la mentalità Bayern, la mentalità Paris Saint-Germain, e anche la prima Juve di Spalletti inizialmente era questo, adesso è un pochettino più riguardata, probabilmente conta l'obiettivo da centrare, e magari la seconda parte del lavoro si farà l'anno prossimo, però ecco, una via di mezzo. Credo che,
7: certo, se stai vincendo 5-2 e prendi tre palloni,
8: la partita noiosa è domenica, la Juventus, ma secondo me, cioè, è bella da vedere da esterno, ma da allenatore in 5-4 io tante domande mi farei, insomma, su quello che poi la fase difensiva della squadra,
7: soprattutto se sei 5-2 e ne prendi due, vedevi la finale
8: alla qualificazione in mano, prendi un gol sul calcio piazzato e non marchi
7: dalla tre quarti,
8: sull'altro giochi un uno contro uno con un giocatore che quest'anno veramente sta facendo cose straordinarie, come Luis Diaz, ha fatto un gol strepitoso, lo possiamo dire, però e poi se gli dai sempre l'uno contro uno non raddoppi mai, non fai sacrifici, cioè a un certo punto devi anche un attimino portare il risultato dalla tua parte e andarsi a giocare un ritorno in maniera più serena,
7: Devi saper anche fare la fase difensiva e sapere quando è il momento di dire ok, adesso chiudo, tu non segni più, io ho fatto 5 gol, tu me ne hai fatti 2, ciao, ci vediamo l'anno prossimo, io volo in finale. Perché poi c'è anche bisogno di strategia nel calcio, non soltanto all'arrembaggio e poi mi prendo palloni a destra e a sinistra. Umberto dice: no, la trasmissione che dico io c'erano Piccinini e Mosca, però sono passati di quasi 30 anni, potrebbe essere che stia facendo confusione io. No, Umberto, allora se c'erano Piccinini e Mosca immagino fosse una versione di pressing tipo come l'ha detta Scarponi, sì. Io mi ricordo proprio la versione politica, proprio che era Moby Dick, trasmissione politica dedicata a Giuliano e Ronaldo. Altra nota vocale, ce la sentiamo? Vai.
11: Scusate, sempre Sergio da Tuscania.
7: Ciao,
11: mi ero dimenticato il saluto al mio paesano.
7: Eccolo.
11: O quasi paesano. Scarponi. Grande Duca.
7: Duca Conte. Ciao a tutti stasera.
8: Tutte le mattine e tutte le sere passa da Tuscania.
7: Hai visto? Ma prendetevelo un caffè, sto caffè.
8: È per andare al lavoro, da lì devo passare.
7: Dove ti puoi fermare per farti riconoscere? Tipo che ti fermi là una mezz'oretta con una lucetta in testa oppure con un ombrellino rosso per dire sono io. E il nostro amico Sergio.
8: Alla rotatoria del paese.
7: Alla rotatoria del paese. Sergio, se vedi questo mino con un ombrello in testa, lo riconosce Scarponi, mandate a prendere un caffè, visto che vi incrociate tutti i giorni. Ciao a tutti, stasera avete anche una slide su Rocchi a San Siro intitolata l'Inter non c'entra, no Marco? Però probabilmente l'avrei fatta, fossi in Santarelli. Quante sono le slide in tutto questo? Cioè, sono tante. Allora io direi di cominciare.
12: Va bene.
7: Non si è risparmiato quel Santarelli che non c'è perché? Perché non c'è? Perché non c'è?
9: Io vado a farmi fare un chinotto.
7: Hai capito, Santarelli? Furbacchione.
9: A me i finocchi piacciono tanto.
7: Ah, pure, va bene, ok, facciamo una cosa. Sentiamo, siamo in un terreno estremamente scivoloso e pericoloso. Daniel da Tenerife, ciao ragazzi, mi sono appena collegato solo per dire che tutto questo per parlare di Rocchi e Company ha aumentato in modo impressionante la voglia di vedere la nostra Juve domenica. Beh, sì, Harry, penso che Juve-Verona... E se non fanno una partita straspettacolare mi arrabbio, cioè la vittoria non la metto nemmeno in discussione, però devi fare una partita bella ci riusciranno i nostri eroi?
8: Devi fare le prestazioni che hai fatto con il Bologna e soprattutto in casa, cercare di portare subito la partita dalle tue parti e poi sì, come dici te, anche dare spettacolo, ecco. Però l'obiettivo è sempre 3 punti, cercare di mantenere almeno queste distanze da chi ci insegue. Ah, fatemi dire una cosa, perché sennò sì, io lo trovo assurda, io quello che ho letto oggi, che si debba giocare la penultima partita di campionato alle 12:30 perché c'è una partita di tennis.
7: Ah, sì, lo so.
8: No, tra l'altro è la penultima giornata di campionato.
7: Esatto.
8: Quindi c'è la contemporaneità. E esatto. Quindi Juventus e Fiorentina giocherebbero alle 12:30 il 17 di maggio. C'è una follia.
7: Sì, è una follia. È una follia vera e propria. Anche perché poi
8: per una partita di tennis, cioè non si riesce a gestire più. Cioè, mi ricordo che le finali dell'Internazionale d'Italia a fianco abbiamo giocato le finali di Coppa Italia.
7: Sì, poi
8: Napoli, ricordo benissimo perché ero presente, e dall'altra parte c'era Federer contro Djokovic,
7: cioè. Esatto, il problema è che è il derby di Roma, e allora hanno provato a farla di pomeriggio.
8: Perché Juve-Napoli che era una passeggiata di salute.
7: No, il problema è che è il derby di Roma, e allora hanno provato a farla di pomeriggio.
8: Perché Juve-Napoli che era una passeggiata di salute.
7: No, questo è vero, però insomma derby di Roma, vivono per quel momento, l'hanno provato a giocare di pomeriggio, sbagliato, l'hanno provato a giocare di sera, sbagliato, ordine pubblico impone a questo punto la mezza, però sono d'accordo anch'io, la mezza di lunedì mi sembra veramente una follia.
8: No, fa un caldo da
7: sì. Per questo noi dobbiamo cercare di arrivare a quel momento, non dico sicuri della qualificazione in Champions, ma praticamente che ti manca un pareggio. Non dipende solo da noi, perché la Juventus col Verona può vincere, la Roma in casa con la Fiorentina secondo me non avrà nessuna difficoltà, anche perché la Fiorentina oramai possiamo dire che salva, e quindi sarà un turno interlocutorio anche questo. Dopodiché come funziona? C'è subito Lecce, Fiore, Juventus, la Roma non ricordo con chi gioca la prossima, dopo, mentre noi giochiamo a Lecce, la Roma andrà a giocare a Parma, capirai. E niente, no, arriveremo a quella partita che comunque siamo, se manteniamo questa distanza con la Roma non ci sono problemi, però onestamente
8: sì,
7: diventa solo il come il problema, che però a questo punto non puntiamo, vabbè, sacrifichiamo questo secondo posto, solo sacrifichiamo, chiediamo a Napoli di battere il Como, noi battiamo il Verona e vissero tutti felici e contenti. Sarebbe l'ideale.
8: Sì, anche perché c'è un nuovo posto distante 5 punti.
7: Appunto, quindi... ma poi chi se ne frega a questo punto? A questo punto chi se ne frega? Se era raggiungibile, doveva essere raggiunto domenica scorsa. A questo punto, se il Napoli ci fa il piacere di battere il Como resta a 61. Se la Juventus batte il Verona e dovrebbe batterlo, va a 67. 6 punti che credo che in 2 partite te le puoi gestire. Significherebbe che poi a Lecce tu puoi festeggiare la Champions matematica a quel punto, no?
8: A Lecce no perché
7: se poi le perdessi le ultime due, il Como vincesse le ultime due, sta a parità di punti, però cavolo, in casa con la Fiorentina e nel derby di Torino un pareggio lo tiri fuori e sei dentro, quindi diciamo che se il Napoli batte il Como ci fa un bel piacere, noi andiamo avanti. Poi il Como con chi gioca, a parte il Napoli, andrà a Verona, capirai. E poi ci avrà il Como in casa, capirà, andrà a Cremona a retrocesso, che non so se retrocederà il Cremonese o il Lecce, insomma, magari.
8: La parte Cremona può essere quella, perché comunque
7: che sarà poi
8: è come la nostra con Lecce, insomma, è difficile.
7: Esatto, però diventa a quel punto anche comodo, perché il derby è sempre il derby e quindi si rischia di scivolare, però possiamo dire che diventa determinante il prossimo turno di questa domenica. Se il Napoli batte il Como, noi veramente abbiamo in mano tutto, perché poi a quel punto devi stravincere contro il Verona, ti porti a più 6 e hai la possibilità veramente, dici vabbè, a Lecce vado a vincere, da lì è un countdown, è un countdown verso la qualificazione. La Roma a quel punto non te la guardi nemmeno più, perché la Roma in realtà non è nemmeno a meno in questo momento 4-3, perché sono 4 punti la Roma dietro, quindi se mantieni questa distanza dalla Roma ti troveresti alla penultima giornata di campionato con sempre 4 punti, 6 a disposizione, 4... 6 a disposizione, quindi la Roma resterebbe in gioco, diciamo, sostanzialmente. Quindi dobbiamo chiaramente non pensare soltanto al Como, ma anche alla Roma, perché a meno 4, se restano le distanze...
8: Allora, semplicemente dobbiamo pensare a fare il nostro,
7: perché le partite... Il nostro, certo, perché poi lì basta che... Tecnicamente, a parte che poi la Roma deve battere la Lazio nel derby, e comunque sempre un derby è... Se contro la Fiorentina, provo a fare dei calcoli così, se contro la Fiorentina noi dovessimo anche soltanto pareggiare, quindi andremmo, e la Roma dovesse vincere, ci risucchierebbe 2 punti, quindi invece di meno 4 sarebbe meno 2, tu avresti l'obbligo di vincere.
8: Allora, il nostro obiettivo è dobbiamo arrivare al derby con le cose fatte.
7: Con le cose fatte, esatto, quindi devi arrivare con la testa.
8: A casa uno lo vince, quello inutile.
7: Esatto, no, poi vabbè, tanto la Fiorentina in casa, ragazzi, se non battiamo la Fiorentina in casa non ce lo meritiamo, quindi battuta la Fiorentina in casa, ciao a tutti e andiamo in Champions League. Prima slide, vai, vola. Mi giro perché sennò non la vedo. Allora, Cambiasso saltato, ecco, mi metto così riesco a vedere bene perché sono cieco. Allora, in questa azione si vede appunto che ancora una volta Cambiasso magari ha questa difficoltà, no? Cerca di puntare sempre al centro del campo, il che gli riusciva molto bene, no, Enrico, in una fase precedente a quando il Manchester City ci mise gli occhi addosso. Però poi nella fase difensiva questo diventa un problema, e soprattutto quando tu puoi entrare in mezzo al campo, quando però sei coperto sulla tua verticale. In questo caso più o meno le spalle sono abbastanza coperte, però perdere un pallone in quella zona del campo, soprattutto contro squadre che possono ripartire e farti male, è molto pericoloso.
8: Sì, è molto pericoloso. Diciamo che Cambiasso in uno contro uno spesso è in difficoltà, lo vediamo spesso essere saltato, però la linea difensiva è comunque coordinata. Siamo un po' lunghi in questo frangente, perché comunque tra Bremer e Davide ci sono molti metri, però Cambiasso deve migliorare proprio in questi uno contro uno, deve cercare di farsi saltare il meno possibile, perché poi parte una serie di scalate di situazioni che poi devono essere perfette, perché altrimenti poi rischi poi già qui l'inferiorità numerica, ecco, devono fare poi delle corse importanti centrocampisti per recuperare.
7: E devo dire che poi questo mette in sofferenza naturalmente la squadra. Direi poco altro da aggiungere, andiamo alla prossima slide, che è la seguente. Appena parte, ok, la mettiamo a tutto spiano, così io mi giro, la vedo e l'analizzo, perché stiamo parlando di... No, è tornata indietro? Ah, è questa. Fofana e Kelly. Adesso cerchiamo di interpretare un po' quello che è, diciamo, l'interpretazione della slide di Alessandro. Intanto qua siamo ancora nel primo tempo, con Kelly che prova a chiudere lo spazio per il tiro di Fofana, mi sembra di vedere, con Bremer che al centro dell'area di rigore cerca di non perdere il suo rivale, in questo caso non so se è Pulisic, però gli mette le mani pericolosamente addosso. Nel frattempo si cerca di non farsi trovare impreparati anche dall'altra parte, dove passa Bartesaghi. Qua prova Fofana la conclusione, però vedo anche sia Rabiot sia Leao che erano in posizione di poter raccogliere uno scarico e probabilmente di poter fare più male alla Juventus. Fortuna che Fofana tira, però possiamo dire bravo Kelly a chiudere lo specchio, o avrebbe dovuto accorciare lo spazio rispetto a Fofana e si è fatto trovare un po' troppo distaccato dal giocatore del Milan?
8: Sì, forse Alessandro ha evidenziato proprio questo, il fatto che Kelly forse era un pochettino staccato. Io invece faccio notare il secondo slide, il secondo ritardo dei centrocampisti, troppo lontani dalla linea difensiva, troppo...
7: Sì, Locatelli e Thuram che arrivano troppo, in ritardo, sì.
8: Sì, troppo distante, e Kelly che magari poteva accorciare un po' di più su Fofana.
7: Senti, anche qui posso indicarti un passivo Cambiaso, perché vedo che sta in posizione passiva, non si rende conto che dietro di lui c'è Rabiot, che eventualmente Fofana avesse appoggiato all'indietro e si sarebbe trovato in posizione comoda per tirare.
8: Sì, però gli copre la linea di passaggio, quindi
7: sì,
8: comunque
7: sì.
8: È molto difficile per Fofana poi andare a cercare quel tipo di soluzione.
12: però è bravo a venire interno al campo per cercare di dare poi un pochettino di copertura a chi esce, a Kelly. Quindi no, la posizione di Cambiaso è, se magari un po' passiva, però è corretta. È quella di centrocampisti che sono un po' in ritardo.
7: Un po' in ritardo.
12: Quella, pure sì, se si devono arrivare prima, soprattutto su Leao, la linea di passaggio anche lui Cambiaso li copre sia Rabiot che Leao alla fine. Però ecco, devono stare già sulla lunetta dell'aria.
7: Prossima slide, vai Rossi. Vediamo la prossima slide. Allora mi giro e la analizzo. Rabiot troppo libero per la conclusione. Qui ancora una volta possiamo evidenziare quello che hai evidenziato poco fa, cioè magari i centrocampisti, anche se qui in questo caso sono rientrati, sono vicino alla linea dei difensori, ma Locatelli si trova alle spalle di Rabiot, dovrebbe invece andare a contrasto con lui, e soprattutto non so se sia Kelly o Bremer, credo Kelly non va in uscita su Rabiot, che ha tutto il tempo per tirare. Fortunatamente poi qui il tiro non arriva, però qual è il meccanismo che qui è venuto meno? Perché i centrocampisti ormai erano a ridosso anche dei difensori, Locatelli però qua un po' passivo, possiamo immaginare. Dall'altra parte immagino che però se Kelly avesse fatto un passo in più verso Rabiot, apriva lo spazio per far inserire chi era, Nkunku? Penso di sì.
12: Credo Fofana.
7: Ah, Fofana, però... è vero, scusami, Fofana, Nkunku non c'era.
12: Era dopo. Però centrocampisti sempre saltati, sempre comunque ritardo e fuori dal contesto poi di gioco. E poi qui è naturale che una volta stati centrocampisti la chiusura del centrale ci deve essere per evitare il tiro, però poi credo comunque allo spazio per provare a calciare, ecco. E quindi ancora una volta secondo me l'errore più dei due davanti alla difesa, i due centrocampisti,
7: altro che Cerniera, qua proprio è scappata, proprio.
12: Sì, sono fatti saltare troppo, troppo velocemente e soprattutto anche nelle altre due slide abbiamo visto sempre in ritardo, sempre lontano un po' dalla zona palla.
7: Sì, che oggettivamente non ti assicura quella copertura che ti serviva. Direi che mi sembra, dalle slide, da quello che abbiamo visto in presa diretta, che era una partita molto blanda nei ritmi e nelle marcature. Mi è sembrata una partita dove non si volevano proprio letteralmente far male, diciamoci la verità. Mi dava un po' questa sensazione.
12: No, poteva cambiare poi i due episodi che
7: attraverso il gol annullato, certo. Però esatto, per il resto c'era proprio più paura che...
12: E poi dopo le due squadre si sono accontentate. Secondo me era meglio, cioè per il Milan andava bene, magari la Juve poteva tentare qualcosa di più, però alla fine si è pensato a non perdere, a non farsi accorciare in maniera pericolosa poi da dietro.
7: Guarda, te la rigiro così questa domanda: se la Juventus avesse avuto bisogno disperato di punti per la zona Champions e se questa partita fosse stata fondamentale per la Juventus, quindi magari era un punto sotto al Como che aveva pareggiato nel turno di campionato, cosa sarebbe successo in questa partita?
12: Beh, sicuramente avremmo avuto un atteggiamento differente, più aggressivo, più... Abbiamo, come avevo detto un po' giovedì, mi sono sbagliato, comunque alla fine è stata la Juve a far possesso, a far palleggio, però l'abbiamo fatto con serenità, con tranquillità, senza forzare troppo il ritmo della partita e le giocate per vincerla. Nel contesto invece che hai descritto avremmo visto sicuramente una Juventus più aggressiva, più determinata, più vogliosa, ecco, di ottenere i tre punti.
7: Senti, Rossi mi sta chiedendo.
12: Mi dispiace perché è mentalità.
7: Sì, bravo, infatti questo ti volevo dire, cioè secondo me alla fine questo significa che bisogna crescere ancora tanto dal punto di vista della mentalità, perché bisogna essere bravi ad avere sempre l'atteggiamento affamato, aggressivo, perché altrimenti poi una partita del genere ti scivola via in un attimo e non bisogna avere nemmeno pietà, secondo me, cioè al rischio di perderla però devi cercare sempre di vincerla. Rossi mi chiede: ma hai messo un po' d'olio negli ammortizzatori della sedia su cui stai seduto, perché senti ogni tanto dei
12: rumori. No, non so, non è l'ammortizzatore della sedia, stavo giocando, forse si sente, stavo giocando con un braccialetto di mia figlia.
7: Ah, col braccialetto, hai capito, una cosa... No, che ha detto Rossi, se lo puoi fare più forte è meglio, che si sente me, sentia troppo lontano. Allora, bravo, bravo, vedi, ora ci piace, ora ci piace, suicidio. Che dice, andiamo avanti su questo? Non ci abbiamo più voci di Quintiliano, eh?
13: Ma su questo non c'è dubbio.
7: Si va, si va, si va. Allora, però facciamo una cosa, mi fai sentire questa nota audio che è arrivata, così sentiamo anche un po' i nostri amici. Nel frattempo Umberto da Roma dice, nonostante il tennis è normale mettere un derby di Roma alla penultima e quello di Torino all'ultima giornata, ma chi li ha fatti calendari, un interista? Non commento, ma sentiamo la nota vocale.
14: Ciao Enzo e ciao Enrico, sono Simone da Roma.
7: Ciao Simone.
14: Ora io nel 98 Giuliano Ronaldo, non ricordo questa trasmissione che si fece, la trasmissione politica, ma dal clima che c'era immagino che si è fatta. Però quello che ricordo bene era che ci fu un'interrogazione parlamentare, sì, non parlo di una battuta, fu proprio un'interrogazione parlamentare, che davvero il giorno dopo, tra l'altro l'unico politico che ci difese è tra l'altro un ex giocatore della Juve, che è Massimo Mauro, questo ricordo, fu un clima antisignato, antisignano a Farsopoli, quello fu il clima. Ciao, un abbraccio a tutti.
7: Io lo ricordo assolutamente bene, te lo ricorderai sicuramente anche tu, perché veramente si arrivò anche a questo, incredibile, incredibile, incredibile, ma è stato vero, c'è stata anche un'interrogazione parlamentare. Prossima slide. Allora, vediamo, Cicco che spacca la difesa, ecco, vabbè, questa, fatto bene Santanelli a evidenziare il lavoro che ha fatto con Cesao, che è stato un po' la famosa spina nel fianco del Milan, e mi è sembrato anche un po' più leader, un po' più punto di riferimento della squadra, perché è vero che lo si cercava tantissimo anche ai tempi di Tudor, anzi addirittura erano le uniche soluzioni, il dista a sinistra e con Cesao a destra, però era molto più largo in genere, invece qui sì, a volte si mette largo, a volte entra un po' più dentro al campo, però la sua presenza sembra proprio prendere di sprovvista la difesa del Milan e spaccarla proprio nel posizionamento, no? Lui riesce sempre a interpretare un po' il posto giusto dove andare a farsi trovare per mettere in difficoltà, in crisi il Milan. Poi a me la cosa che piace di Cicco è il fatto che punta sempre l'avversario. La cosa che mi piace di meno è che davanti alla porta, ed è successo ancora una volta, vedi che ha superato l'uomo, si è portato davanti a Maignan, però non ha segnato, ma gli ha tirato praticamente sulla spalla. Angolo di tiro strettissimo, coefficiente di difficoltà per il gol altissimo, però mai che ti viene quella genialata, che ne so, il tiro di punta tipo calcetto e mettere la palla dentro. Ecco, davanti alla porta continua a non essere eccessivamente freddo, però è un giocatore che poi nell'uno contro uno è devastante.
12: Sì, e se lo riconosce questa cosa di non essere ancora freddo, esatto, di non essere ancora un giocatore da numeri importanti, però è giusta l'analisi, cioè sempre uno che crea qualcosa, che è vivace, che è vivo. Qui la difesa del Milan veramente messa male, perché cioè David, mi sembra, Boga, mi sembra completamente solo.
7: Sì, credo sia David o Boga. No, è Boga, David è dietro, è Boga.
12: Completamente libero, e qui con Cesaro invece credo che andrà a puntare poi Bartesacchi. Però sì, poi ti crea scompiglio, perché uno nell'uno contro uno spesso ti salta, quindi sei quasi costretto sempre a raddoppiarlo, si può liberare altre soluzioni di giocata. Quindi è comunque un giocatore importante per noi, ecco. E deve diventare più killer negli ultimi 16 mesi, lo stiamo dicendo all'inizio stagione, deve essere più determinante, ma questo mi sembra che lo abbia capito anche lui, insomma.
7: Harry, ma sta diventando un giocatore titolare? O nella Juventus, che speriamo possa venire fuori con i vari Bernardo Silva, Lewandowski, insomma con giocatori di più di qualità, è un giocatore più da spacca partita a gara in corso?
12: No, credo che possa essere un titolare, e credo che questo lo dico sempre anche agli altri componenti della rosa, l'inserimento di questi grandi campioni eventuali, speriamo che arrivino, possono far crescere anche, anche questi ragazzi, no? Perché comunque Contesao è giovane, può crescere Turam, può crescere, cioè giocare con grandi campioni a fianco ti migliora, non c'è niente da fare, cioè ti migliora negli allenamenti e quindi anche poi nelle partite. E questa squadra ha bisogno di quei giocatori lì, quei giocatori che ti alzino veramente la qualità anche negli allenamenti e permetta a tutti di crescere.
5: Prossima slide, anche perché ce ne abbiamo ancora un bel po', credo che questa sia la quarta, quindi ce ne abbiamo ancora 7-8 più o meno. Vai, allora procediamo. In questa slide il fuorigioco di Turam, come sapete, come ha detto pure Enrico prima, sono stati due gli episodi che potevano cambiare la partita, il gol, questo qua, di Turam in fuorigioco e invece poi la traversa di Salemaker. Devo dire che già dalla posizione della diretta io avevo intuito che poteva essere fuorigioco, mi auguravo che non lo fosse, ma si vede chiaramente che Turam è al di là della linea del pallone di Conceição e quindi anche se era un tiro verso la porta più che un assist, il pallone arriva a Turam che è ampiamente dall'altra parte dei difensori del Milan e non credo nemmeno, correggimi se sbaglio Enrico, è bello l'inserimento sicuramente di Turam, non credo nemmeno che aspettare il tempo giusto l'inserimento potesse servire, perché altrimenti non sarebbe mai arrivato sul pallone.
12: No, l'inserimento di Turam è perfetto, secondo me la giocata di livello è il movimento individuale di Gabbia che fa un metro, due metri avanti e poi da solo, senza reparto perché si era un po' staccato e li mette fuori gioco Turam, quindi i movimenti, i tempi sono giusti, cioè giusto il tempo di Turam, è giusto la palla che mette con Cesao, è stato proprio bravo Gabbia a leggere la situazione, a fare quei due passi in avanti e far in modo che così Turam finisse in fuorigioco.
5: Dopodiché altra cosa da evidenziare qui, e torniamo sull'analisi che abbiamo fatto poco fa di Conceição, è che tutto sommato questo è un tiro sbagliato, non era un assist, lo specchio non è proprio apertissimo però non è nemmeno chiuso, qui c'è anche la possibilità, se hai un bel tiro dal basso verso l'alto, di provare a centrare il primo palo sotto l'incrocio, anche se è marcato da Maignan, però il diagonale non gli riesce bene. Qua diciamo, parliamoci francamente, non voglio fare paragoni scomodi, però Higuain qua la metteva, che sta succedendo? Higuain qua la metteva in rete, assolutamente.
12: Beh sì, vabbè, altro livello.
5: Ma era il tuo telefono, Scarpò?
12: Sì.
5: Ah, ok, no, perché Federico si è alzato, è andato a chiudere a togliere l'antifurto, a chiudere tutte le cose, ha detto qua è scattato qualcosa, c'è un'irruzione, è un alieno, che cos'è? Quindi, tornando, chi ti sta chiamando? Santarelli? Vuole la password di Sky?
12: No. No, ah. mia figlia.
5: A posto.
12: Quella grande.
5: A posto. Comunque qui diciamo, poteva fare meglio, l'Higuain di turno qua buttava giù la porta, dai.
12: Beh sì, certo, quello, ma sono categorie anche differenti, però l'abbiamo detto, anche il motivo di che lui vuole crescere, vuole migliorare proprio su questo aspetto, no? E ha l'idea di farlo, questo è importante. Poi le qualità rispetto ai Wayne sicuramente sono differenti, ma poi Wayne era un centravanti nato, lui un esterno e magari ancora proprio quella voglia proprio di far gol non ce l'ha, non ce l'aveva neanche il primo Cristiano Ronaldo di Manchester, dove cercava tutte le giocate di fino, poi un giorno Ferguson gli disse: se vuoi diventare un giocatore di un certo livello ti fa un certo numero di gol, di assist, da lì è iniziata poi l'immensa carriera di Cristiano. Lui non avrà mai i dati di Cristiano perché non ha quelle qualità,
5: ovviamente.
12: ma sicuramente può migliorare.
5: Andiamo avanti rapidamente con la prossima slide. E allora Cico
7: questa è proprio la scritta proprio Santarelli. Le penetrazioni e gli inserimenti non visti. Dove è andato Santarelli stasera?
9: Io vado a farmi fare un chinotto.
7: Ecco qua. Allora, è proprio un chiodo fisso. Le penetrazioni e gli inserimenti non visti.
9: Uccellare.
7: Allora, uccellare, ecco, questo è esatto. Ma questo per farti capire come siamo affini, io e Alessandro, che anche quando non ci siamo ci pensiamo, perché io proprio due secondi fa ti avevo fatto l'esempio di questa azione, che è quella in cui poi Cico salta l'uomo e lo fa molto bene, angolo di tiro strettissimo, però avrebbe potuto fare meglio e soprattutto qui

0: ci stava anche il tiro, però Magnan aveva lo specchio abbastanza coperto, doveva calciare più dal basso verso l'alto. Ci ha provato, però gli è rimasta un po' a mezza altezza. Però siamo a 5 metri dalla porta, 6 metri dalla porta, quindi da lì si può calciare, insomma, anche se un po' defilato. Non è quello il problema. Gli inserimenti però ci sono stati nel gol di Thuram, ci sono stati anche in questa situazione, perché la squadra ormai ha dei concetti comunque che sono abbastanza memorizzati e comunque sono continuativi durante la partita, quando ci presentiamo negli ultimi dentro l'area di rigore avversaria, ecco. Quindi i movimenti sono fatti sempre corretti, l'area è sempre attaccata in maniera giusta, dove si coprono tutti gli spazi, però ecco, si può calciare da lì, 5 metri dalla porta si può tentare.
1: Si doveva calciare meglio?
0: Sì, dal basso verso l'alto doveva calciare più volentemente, più.
1: Sai che l'ame era venuto in mente come pensiero, in cui mi ha detto perché non ha tirato con la punta a calcetto proprio, che magari sai quella puntatina che toglie il tempo al portiere e butti il pallone sul secondo palo proprio. È vero che c'era molto poco angolo, quindi probabilmente dal basso verso l'alto era meglio.
0: È una giocata da futsal, no?
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: Per anticipare il movimento del portiere. Però, i grandi centravanti hanno fatto tanti gol.
1: Lo so. Però vabbè.
0: Quindi
1: aveva fatto già un'ottima cosa così. Andiamo avanti, prossima slide. Quante ne mancano? Rossi? Presente? 4. Ah, vabbè, stiamo viaggiando allora a vele spiegatissime. La catena di destra e l'attacco all'area avversaria. Ancora una volta, e qua siamo sempre nel primo tempo, non ricordo se è il secondo o il primo tempo. È il primo tempo sempre, credo.
0: Sì, sempre il primo.
1: Sempre il primo tempo. La Juventus ha lavorato molto sull'out di destro. Anche questa azione la ricordo bene, perché vedevo una posizione un po' ambigua di Conceição, che avrebbe voluto stare al posto del numero 22. Questo è David, okay. Giusto? Esatto. McKennie avrebbe voluto stare al posto di McKennie che ha fatto l'inserimento, poi due hanno scambiato, e l'attacco all'area avversaria in questo caso è di Boga e David, che appare alle spalle un po' più lontano, che sta per entrare. Diciamo però, correggimi se sbaglio Harry, forse siamo un po' in ritardo nell'attacco verso la porta, o più o meno qua hai visto un'azione abbastanza ordinata? A me sembra che ci siano poche opzioni in questo momento.
0: Sì, siamo un po' coperti dal dalla disposizione poi del Milan, no? Quindi non riusciamo a trovare lo spazio per farci dare magari questa palla, fare una giocata differente, perché comunque vabbè, Boga dall'altra parte è raggiungibile, David comunque, anche se viene incontro, è difficile da servire, è l'unico che con Cesaro devi scaricare dietro e poi far ripartire l'azione cercando di portare il pallone velocemente all'altro lato. E sì, abbiamo poche soluzioni, siamo anche in pochi onestamente, che sono solo 5, e andrebbe accompagnata maggiormente l'azione, ma ritorno poi al concetto del tipo di partita da fare, e magari non bilanciarsi troppo, perché poi il Milan, se riparte con i giocatori che ha, diventa pericoloso. Quindi c'è stata grande attenzione a non prendere quelle ripartenze, che poi paradossalmente è capitato nell'azione poi della traversa a inizio secondo tempo.
1: Intanto, insomma, tornando un attimo, usciamo un attimo dal campo e torniamo anche un pochettino fuori, quell'interrogatorio lungo di Gervasoni, voglio tornarci un attimo con te Enrico, che sensazione ti dà? Cioè, 4 ore a parlare di Salernitana-Modena, o secondo te è stato anche un modo per cercare di trovare quei tasselli che mancano un pochettino? Perché stavo leggendo anche un po' sui social che si parla di intercettazioni che dovrebbe avere, diciamo, che è evidente che Ascione abbia in qualche modo, e quindi ci sono delle carte che ancora deve giocare.

0: pagarsi e devono essere tirate fuori, e quindi probabilmente qualche altra cosa accadrà. Ma insomma, mi sembra strano che sia partita un'accusa per frode con così poche carte in mano, no? Con un quadro così aleatorio.
1: Sì, ecco, tutto rispetto, non credo che siano solo, possa essere solo il sistema arbitrale
0: Anche perché ti do la
1: essere colpevole.
0: conferma, ecco, stavo cercando appunto conferma su questo. Allora, a quanto pare il PM, appunto, Ascione, ha fatto ascoltare a Gervasoni un'intercettazione che non è quella famosa della riunione per apparecchiare gli arbitri all'Inter, ma questo significa che ci sono delle intercettazioni che probabilmente di cui noi non siamo attualmente a conoscenza e che hanno portato poi il PM per l'appunto a consegnare questo avviso di garanzia a Rocchi. Quindi cerchiamo di capire anche un po', capiremo un po' quello che succede, però ci sarebbe anche questa situazione di intercettazioni che appunto il PM sarebbe in possesso il PM, per adesso non riguardano però quello che è successo a San Siro in merito all'Inter. Certo, poi se tu come capo d'accusa specifichi che l'Inter deve cioè che stai cercando appunto di schermare arbitri o combinare arbitri che siano graditi all'Inter, è chiaro che non è che lo stai facendo così per te stesso o semplicemente stai cambiando. Cioè, si parla, è stato il PM a parlare di Inter, e quindi qualcosa probabilmente tra le mani ce l'avrà, no? Immagini anche tu.
1: Eh sì, qualcosa ce l'ha, perché non, è impossibile che si palesi un'accusa di, comunque, di frode sportiva, senza niente, niente in mano, ecco.
0: No,
1: Quindi
0: penso, penso.
1: credo che qualcosa abbia, e mi sembra strano che non ci sia nessun dirigente di club coinvolti, anche perché, cioè, gli arbitri, quelli che erano desiderati o non desiderati, come facevano a saperli? Da qualcuno deve essere uscita questa notizia. Cioè, non è che il designatore si sveglia: questo è desiderato, questo no.
0: No,
1: Da qualche
0: certo.
1: parte qualcuno gli dovrebbe aver detto che questo non lo voglio e questo lo voglio, insomma.
0: Allora, intanto sto cercando anche un po' di aggiornamenti, che nel frattempo potrei, secondo me ci saranno delle giornate abbastanza calde, ma è soltanto una sensazione. Umberto da Roma c'ha una domanda per te, quindi te la intanto giro. Volevo chiedere a Scarponi, accertato che Jegrova e Nico Gonzalez siano cagionevoli. Ricordiamo tra l'altro che Nico Gonzalez, con l'infortunio che ha accusato, adesso lo terrà fermo probabilmente da qui a fine stagione, quindi non riuscirà a raggiungere il numero minimo di partite da effettuare per il riscatto obbligatorio. Ma ciò non toglie che poi l'Atletico Madrid, ovviamente davanti a un forte sconto, possa comunque chiedere la cessione del giocatore. Dice Umberto: secondo voi chi dei due sposta meglio col gioco di Spalletti? Domanda interessante. E soprattutto, il mister, avendoli a disposizione al 100%, potrebbe recuperarli così come ha fatto con Locatelli? Bravo Umberto, bella domanda, risponde Scarponi.
1: Ma per me Nico, al di là degli infortuni, che comunque vanno visti e valutati, se non ha fatto male quest'anno a Madrid,
0: No, no.
1: ha fatto una buona
0: Ha
1: stagione.
0: fatto meglio di Douglas Luiz, perché si credeva che all'Aston Villa poi si era ritrovato, invece è sparito di nuovo.
1: E credo che Spalletti ci possa lavorare, e forse che Spalletti lo voglia, in modo tale da completare le parti sulle fasce più di Zegrova. Io credo che Zegrova sia uscita,
0: Zegrova in uscita, però Nico è oggettivamente, perché poi noi ci lamentiamo che Nico Gonzalez sia cagionevole, no? Ok, ma rispetto a Jegrova sta una bomba.
1: sì, almeno quando gioca, quanta come si fa.
0: Vabbè, si ferma per un tot in un ripartito e poi torna e le fa le partite, insomma, quindi ci si può lavorare. Poi sono d'accordo e ti chiedo quanti giocatori della Juventus, di quelli che torneranno e di quelli che ci sono, possono trovare giovamento dal lavorare sin da inizio stagione con Spalletti.
1: Ah, penso Nico, penso Douglas, no,
0: No.
1: gli altri che rientrano non credo che ci siano le probabilità che possano rimanere. quelli che invece hanno iniziato, che erano già nella Juve in questa stagione, credo che il mister li abbia già tutti ampiamente scevisti e scelti, insomma, quali saranno quelli che proseguiranno la Juve oppure che andranno via.
0: Allora andiamo avanti con la prossima slide, ne mancano 3. Ah, sempre 4, pensavo che era quella la quarta. Perfetto, allora siamo in con questa, in effetti ne mancano 3, quindi dopo questa ne mancano 3. Boga a testa bassa, qua vediamo appunto questa accelerata, siamo già nel secondo tempo, c'è David davanti a lui, c'è Thuram a sinistra, largo c'è Cico, qua Boga si guarda un po' i piedi e quindi immagino che il buon pelato Santarelli abbia voluto far vedere, notare proprio questo aspetto qua, forse il fatto di giocare a testa bassa gli ha impedito di vedere quantomeno Cico con Cesao, che era praticamente di fronte a lui, avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Non mi sembra un giocatore troppo da testa bassa, però è vero anche che Boga, che a me piace tantissimo, soprattutto come ci sta lavorando Spalletti, è uno che poi quando parte fa quelle accelerazioni che ti lascia sul posto, sembra che sta perdendo palla ma invece passa. Per certi versi mi sembra, è un ruolo diverso, una fisicità diversa, mi ricorda Matuidi, perché Matuidi pure a volte sembrava mo la perde, invece passava. Però qui effettivamente forse doveva avere testa più alta e guardare meglio il posizionamento dei compagni.
1: Sì, soprattutto perché Milan è molto stretto, troppo stretto a copertura della zona centrale, della palla filtrante e lascia liberi gli esterni, da una parte con Cesaro, dall'altra si era infilato e inserito bene Thuram, e quindi diciamo che la soluzione per la squadra era un'altra, era aprire il gioco. Capisco che poi quando si arriva al limite dell'area il giocatore come Boga magari può provare anche a calciare o a tentare la soluzione personale, però qui deve essere più altruista e cercare di allargare subito il gioco, perché ci sono gli spazi poi per andare a puntare, visto che il Milan è veramente troppo stretto in questa situazione.
0: Senti, ma tu, visto che mi chiedono i nostri amici un attimo di Arthur, adesso a memoria non mi viene in mente, hai notizie? Cioè, nel senso, è finita o cioè, rischia di tornare di nuovo?
1: No, sta andando, ma là, il Graham sta facendo anche discretamente bene, però finisce il prestito e quindi...
0: Sì, ma quando finisce la sua storia con la Juventus? Aspetta,
1: sta andando... 2027,
0: sì, ok, 2027, sto vedendo, ultima...
1: rinnovato, tipo Milik, per un po' per ammortizzare ancora di più il mega stipendio che aveva. E adesso è una cifra comunque sopportabile per quanto riguarda anche le altre squadre in caso di cessione, e quest'anno forse deve arrivare a una cessione a titolo definitivo assolutamente, quindi
0: valore attuale di mercato 4 milioni, tra poco chiavi in mano ti regalano
1: ma anche il risultato di bilancio credo che sia molto perché ormai è ammortizzato da 6 anni, quindi credo che il bilancio sia molto molto basso.
0: Pensa che nel 2019, l'11 giugno, il suo valore ha toccato la stima di 70 milioni, Arthur. Ma questo ti dovrebbe far riflettere sulle valutazioni dei calciatori, no? Poi voglia fare le plusvalenze, quello vale quello e quale vale quell'altro, cioè... Le valutazioni non dipendono.
1: Un ragazzo che si è un po' perso, perché comunque a Barcellona aveva fatto bene, aveva qualità, aveva fatto delle buone annate. Io ricordo che quando è stato preso comunque i feedback di tutti erano positivi su questo ragazzo. Poi la Juve l'ha un po' perso, ecco. La Juve si è un po' perso.
0: Secondo me sì, abbastanza. Prossima slide, dai, vediamoci la prossima slide. Vediamo che cosa ci racconta Santarelli. Rischio difensivo, qua siamo nel secondo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0. Questo me lo ricordo molto bene. Rischio difensivo, sì, qui la palla, se non ricordo male, ce l'ha proprio, sta facendo transizione da Leao a, non so chi è quello a fianco a lui, però cioè, qua la palla poi arriva a Saremaker che coglierà l'incrocio dei pali. Però questo è stato un rischio difensivo enorme, qua non siamo piazzati benissimo, soprattutto Cambiaso si perde totalmente Saremo Kerr, no Enrico?
1: Sì, è troppo stretto qui Cambiaso. È vero che c'è una situazione di quasi parità numerica, perché Leao punta Kelly e quindi ci può essere una situazione di parità numerica, però è leggermente stretto, deve stare un po' più aperto, un pochettino più verso, ecco, all'incrocio tra la lunetta e l'area di rigore, per farvi capire un attimino, per chi vede le immagini, le linee che si incontrano della lunetta del limite dell'area e la linea orizzontale dell'area di rigore, ecco, quello è il punto in cui dovrebbe stare, in modo tale che così può chiudere la soluzione di passaggio su Saleh Mekhez, può chiudere un'eventuale uscita rapida il passaggio che poi avviene di Leao a fianco.
0: Però insomma qui veramente stringe troppo Cambiaso, e tra poco voglio continuare a parlare di Cambiaso, invece ti do questa notizia che è esattamente la seguente: Infantino ha confermato che l'Iran parteciperà al mondiale e che disputerà le sue partite negli Stati Uniti come da programma. Quindi non ci sarà la mancata partecipazione dell'Iran al mondiale, e quindi non ci sarà nessun ripescaggio che poi avrebbe dovuto riguardare squadre asiatiche, ma qualcuno diceva si lancia anche l'Italia, addirittura a Seattle sostituiscono la bandiera dell'Iran con quella dell'Italia con la scritta benvenuti, ma evidentemente insomma io di questo sono contento sinceramente, perché vedere una nazionale ripescata laddove non doveva nemmeno essere ripescata, andare al mondiale in questa situazione che sta degenerando sempre di più, correggimi se sbaglio Enrico, sarebbe stato sbagliato, cioè sarebbe stato folle più che sbagliato.
1: No, ma poi non si può, cioè al di là poi del ripescaggio o meno, questo è una cosa che ahimè è capitata solo nel 92 per la guerra in Jugoslavia, e poi clamorosamente la Danimarca riuscì a vincere quell'europeo folle, ma è proprio per il momento, cioè andare a fare un mondiale magari da ripescare, ma senza presidente federale, senza un presidente dell'AIA, veramente siamo in una condizione in cui non ci si può permettere di presentarsi fuori da questo paese, quindi meglio che in questo momento tutti si concentrano sul riorganizzare un po' tutto il sistema e ripartire da zero, perché è quello che dobbiamo fare, ripartire velocemente da zero.
0: Direi proprio di sì, anche perché poi insomma c'è tanto su cui lavorare, ma da 0-0-0-0. A proposito di partire da zero, ricordiamo anche che Malagò è vicino alla possibilità di candidarsi dopo aver ottenuto diciamo la maggioranza, l'approvazione da parte, l'appoggio da parte dell'Associazione Italiana Calciatori e dell'Associazione Allenatori Italiani. È l'uomo che a questo punto è il male minore, o comunque l'uomo che può risollevare la nostra nazionale, la nostra federazione.
1: Beh, un politico di sport, Alconi comunque ha fatto bene, le Olimpiadi di Cortina e Milano sono state organizzate proprio da Malagò insieme a tutto il comitato in maniera, devo dire, eccellente, e quindi uno che di sport sa, che di politica sa, e quindi può essere un uomo importante per la federazione. Si deve affiancare secondo me a persone competenti, persone che hanno idee, persone che vogliono cambiare questo sport, vogliono rivoluzionarlo, vogliono riportare la passione ai bambini e riportarli a giocare a calcio, perché si sta andando verso un'altra direzione. Tanti si approcciano a altri sport, primo su tutti per ovvi motivi il tennis, e quindi dobbiamo assolutamente come federazione riportare i bambini ai campi sportivi e fare centri sportivi degni e inserire, secondo me, una cosa fondamentale, il mestiere dell'allenatore, e non farglielo fare come secondo lavoro, come passione, soprattutto per le attività di base, fondamentale.
0: Torniamo alle slide. Prima di tornare alle slide, mi dici cosa pensi di Olivieri? Cioè, pensi che sia il momento di, da parte di qualcuno, di lasciare, di ringiovanire anche tutti gli altri aspetti, tutte le altre poltrone? Perché poi
1: Non
0: alle volte
1: parlo
0: uno
1: di
0: pensa, ma Olivieri che male ti può fare, eccetera, però è uno che...
1: Olivieri, non parlo perché so cose che non posso dire, quindi me le
0: Vabbè.
1: tengo per me, però negli anni scorsi ho avuto dei confronti con chi è stato veramente vicino all'Associazione Italiana Allenatori, e me le tengo per me. E credo che sia il momento che anche Olivieri si faccia da parte, o comunque ci sia la volontà anche dell'Associazione Italiana Allenatori di vedere qualcosa di nuovo. Ecco perché chiedo il mestiere dell'allenatore, soprattutto per i piccoli, per i ragazzi, per l'attività di base. È importantissimo che uno studi, che uno faccia veramente quel mestiere lì, che venga pagato bene per fare quel mestiere, che vada al campo, che magari la mattina possa andare nelle scuole, ma che deve fare quel mestiere assolutamente.
0: Sì,
1: Cioè,
0: poi
1: c'è una
0: ripeto,
1: discussione su.
0: a volte cambiare anche un po' di volti, cambiare idee, secondo me può far solo che bene. Abbiamo l'ultima slide, altre due, allora vai con la prossima. La prossima, che è la seguente. Rischio difensivo 2, giusto per non sforzarsi a trovare un altro titolo. E qui, insomma, è una situazione estremamente complicata perché qua è proprio è il momento in cui col calcio sarei magari a prendere in croce, giusto? Peraltro, anche
1: Sì.
0: qui, Enrico, direi, noi ce la prendiamo con Conceição, però certo che qua sarei magari pure fa un capolavoro, perché c'aveva una porta davanti. Direi che tutto sommato Di Gregorio era piazzato bene, chi era piazzato male, malissimo, è cambiato, come abbiamo visto prima, la palla che, perché prima era un rischio difensivo, adesso è rischio difensivo 2, perché prima c'erano due possibilità, tecnicamente poteva andare al tiro anche Leao, la palla invece arriva a Salemaker e qui si concretizza il rischio difensivo 2 con Cambiasso che invece di allargarsi torna a stringere al centro.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo. Fatti approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera.
3: Eccoci, eccoci, eccoci, ci siamo, Colpo Gobbo, anche oggi venerdì 1 maggio del 2026, lo sapete, ci avete già sentito da tutta la mattina, abbiamo appena salutato il direttore, noi siamo comunque qui anche in questa giornata di festa, perché? Perché è festa, diciamo, per i lavoratori in generale, ma c'è un campionato che va avanti, quindi con il campionato in corso noi siamo qua a raccontarvi tutto quello che sta succedendo e che succederà evidentemente da qui a domenica, perché domenica? Perché questa settimana la Juve gioca. Mi viene da dire di nuovo di domenica, no? Dopo che per un po' di settimane abbiamo giocato di sabato, c'è stato Milan-Juve domenica sera, ci sarà Juventus-Verona di nuovo domenica, ma questa volta alle 18. Il saluto vi arriva come sempre il venerdì da Dario Ghiringhelli, anche oggi in conduzione solitaria. Mandiamo un abbraccio a Luigi Schifo che ha avuto un piccolo contrattempo familiare e quindi speriamo che si risolva in fretta doveva essere qui con noi, me l'ha detto soltanto ieri che non ci sarebbe stato, quindi speriamo che si risolva tutto per il meglio per Luigi, e noi siamo insieme invece come sempre fino alle 16. I temi sono ovviamente tantissimi, ce ne sono tanti di campo, aperte e chiusa parentesi, ve l'avrà già comunicato il direttore perché ce l'ha detto anche a noi nella chat della radio, no? Come si usa negli ambienti di lavoro, che ci sarà la conferenza, questa volta sì, di Luciano Spalletti in vigilia di Juventus Verona, che sarà però domani pomeriggio alle 16, quindi durante il programma di Chiara Leati, ci sarà Sabato Sport, a quell'ora io avrò già finito il mio Tutta la Juve che vuoi alle 15, per cui alle 16 domani sentiremo la voce di Spalletti, che tra l'altro ha vinto, se non ho letto male, il premio come miglior allenatore del mese di aprile, anche perché il mese di aprile si è ormai concluso, siamo appunto, dicevamo, il primo di maggio, oggi tra l'altro ricomincia anche la Serie A e poi vedremo quali sono le partite, e Luciano Spalletti ha vinto il premio del mese come miglior allenatore dei 30 giorni di aprile, anche perché credo sia forse il primo mese di quest'anno in cui la Juventus chiude da imbattuta. La partita col Milan ha lasciato un po' di cose positive, un po' di cose negative. Le negative sono che non siamo di nuovo riusciti ad arrivare alle 4 vittorie consecutive, sarebbe stata la quarta proprio quella di San Siro, abbiamo ancora un mini filotto proprio di 4 partite che potrebbe arrivare, potrebbe essere quello della prima volta di questa stagione delle 4 vittorie consecutive, e ha detto però anche di una Juve molto solida che non ha di nuovo subito gol e che comunque porta via un punto da San Siro in uno stadio con una squadra che fino a poche settimane fa giocava comunque per vincere il campionato, squadra a cui adesso siamo indietro di 3 punti. Sapete, c'è un po' di rammarico, no? Insomma, mi è già capitato di parlarne anche con tra amici, colleghi, in altri programmi in cui sono stato invitato, del fatto che è un po' dispiaciuta la prestazione della partita dell'altra sera, perché a bocce ferme, diciamo che una volta finita la partita, la sensazione grossa, forte, erano di due squadre comunque che si accontentavano entrambe del punticino. Il punto serviva al Milan di fatto per confermare la posizione, alla Juve serviva per mantenere la posizione migliore, un pochino migliore, diciamo così, in posizione in Champions League, perché Roma e Como avevano vinto, però insomma un punto a San Siro in condizioni normali non si butta via mai. Io mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque con la vittoria eventuale a San Siro la Juve avrebbe raggiunto il Milan e superato nella classifica avulsa, perché a quel punto con lo 0-0 di Torino la vittoria a San Siro ci avrebbe messo avanti evidentemente negli scontri diretti, invece così 0-0 qui, 0-0 là, in caso di arrivo a pari punti bisognerebbe andare a guardare qua altri parametri, che solitamente in questi casi dopo gli scontri diretti prima che vengono guardati sono i gol segnati. Detto questo, è una partita che ci ha lasciato, diciamo, un pochino più di certezza in fase difensiva, perché effettivamente al di là del palo traversa, incrocio, insomma, di Saelemaekers, grossi pericoli la Juventus non ne ha corsi contro una squadra appunto che comunque in questo momento è terza in classifica, visto che il Napoli ha vinto, e un po' di sensazione di nuovo di un po' colpo morso in canna davanti, dove di nuovo David ha giocato una buona partita senza però segnare, questo purtroppo un po' il ritornello delle partite del canadese di questa stagione, e dove tra l'altro poi apriremo anche questo tema anche con i miei ospiti di oggi in vista del mercato futuro, è proprio l'attacco e la situazione che la Juve dovrà attenzionare maggiormente per queste ultime 4 giornate, perché c'è David che in forma e gioca e anche abbastanza bene ma non segna, c'è un Dusan Vlahovic che sta rientrando, a San Siro ha giocato qualche minuto, sembra che sia abbastanza bene anche in vista del Verona, però non è sicuramente al 100%, e con Openda non lo citiamo neanche più perché è sparito completamente dai radar, ci ritroviamo ad arrivare alla fine di un campionato per impostare una nuova annata di fatto con tutto il reparto d'attacco o sotto accusa o sotto lente di ingrandimento o in scadenza, no? Perché mi viene a dire sotto accusa forse Openda, che ha fallito completamente, sotto la lente di ingrandimento Jonathan David, perché male sì, non malissimo, no? Mi verrebbe da dire in questa situazione, qualcosa di buono ce l'ha anche fatto vedere, o in scadenza evidentemente Dusan Vlahovic, che in realtà è rientrato forse un po' prima del previsto, non ci si aspettava che potesse rientrare ancora appunto a 5 giornate dalla fine della stagione, visto che ha già giocato domenica a San Siro. Però per l'anno prossimo stiamo parlando di un reparto offensivo che, a parte, diciamo, i trequartisti, quindi con Seisao e Yıldız, che sono assolutamente confermati e certi di rimanere, di avere un posto, la punta, quello che dovrebbe poi fare il gol, in questo momento non c'è. Non ho citato Milik nuovamente, perché è vero che era rientrato un pochino nelle rotazioni e anche forse nelle idee di Luciano Spalletti, ma insomma si è di nuovo fatto male, di nuovo stagione finita, con un contratto anche lui in scadenza come quello di Dusan Vlahovic. Se c'era stata addirittura per un attimo la parvenza di un'ipotesi di rinnovo anche per Arkadiusz Milik, con questo nuovo infortunio credo che la situazione sia definitivamente crollata. C'è poi evidentemente tutto il capitolone legato alla questione arbitrale, che affronteremo parzialmente. Perché parzialmente? Uno, perché sapete, a me piace molto parlare più di campo che non di extracampo. Due, perché oggettivamente in questo momento è ancora molto molto molto presto. Sappiamo bene come funziona, e lo sappiamo bene davvero, perché ci siamo capitati dentro noi in due occasioni differenti, no? Una questione, quella questione, diciamo, arbitri nel 2006, la questione plusvalenze qualche anno fa. All'inizio escono sempre un po' di cosine, poi a un certo punto, un po' come se si aprisse il vaso di Pandora, arrivano poi le notizie a fiume. Quindi in questo momento sono tutti garantisti, le società non c'entrano niente, i dirigenti non c'entrano niente, nessuno c'entra niente, e sembra che nessuno abbia fatto nulla. In realtà poi sappiamo che col tempo le cose cambiano. Già ieri sono uscite nuove intercettazioni, iniziano a uscire le intercettazioni, tra l'altro, cosa che fino a un paio di giorni fa non c'erano. Iniziano a girare i nomi degli dirigenti dell'Inter coinvolti eventualmente con le telefonate di Rocchi, gli interventi di Gervasoni. Insomma, già Gervasoni all'inizio non era coinvolto, quindi bisogna andarci un attimino coi piedi di piombo, perché è troppo facile. Noi tifosi juventini ovviamente abbiamo lo stomaco che ribolle, no? Davanti a una situazione del genere, perché ci siamo sentiti colpiti, in qualche modo anche defraudati di alcuni risultati sportivi molto molto molto importanti che la Juve aveva guadagnato sul campo, no? I famosi 38 sul campo, gli scudetti, la penalizzazione che deve essere afflittiva perché la Juve in Europa non ci deve andare, poi la Juve in Europa ci arriva lo stesso e si decide di non farla andare a tavolino, quindi tanto valeva a quel punto anche non darci la penalizzazione, no? Bastava farci arrivare dove arrivavamo e poi decidere che la Juve non andava in Europa, a prescindere che fosse Champions, Conference o Europa League. Quindi situazione davvero molto complicata. E poi aprirei anche una finestra su questa partita clamorosa dell'altra sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché divertentissima per chi non è tifoso del Paris Saint-Germain e del Bayern Monaco, come siamo eventualmente noi. Ce la siamo goduta, tantissimi gol, 9 gol in una partita sola, di quel livello lì non li ricordavo davvero da tanto tempo, con anche pali, parate dei portieri, eccetera. C'è il rovescio della medaglia, che sono state le parole di Henry, che tutto sommato, vi dico la verità, mi trovano anche d'accordo, cioè bellissima, divertentissima, tutto quello che volete, ma una partita di calcio fra grandi squadre non finisce 5-4, finisce 1-0, finisce 2-1, no? O 2-0, nel senso che se ci sono stati 5 gol da una parte, 4 gol dall'altra, più traverse, pali, parate dei portieri, vuol dire che ci siamo divertiti tanto, gli attaccanti sono stati molto bravi, ma contemporaneamente i difensori, i centrocampisti, diciamo la cosiddetta fase difensiva, ha toppato qualcosa, no? E in questo caso mi viene da pensare addirittura forse più a quella del Paris che a quella del Bayern Monaco, che una volta che va avanti 5-2, ecco, avendo davanti il Bayern Monaco e sapendo che devi andare a giocarti il ritorno là, farsi recuperare 5-4, dove tra l'altro con le nuove regole alla fine è come se avessero finito 1-0, ecco, diciamo che l'1-0 per il Paris Saint-Germain, per il Bayern, è molto più facilmente ribaltabile che non un 5-2 che era come se fosse un 3-0, quindi ci sono anche lì tante tematiche da affrontare. Quindi, e poi inevitabilmente ci affacciamo a quella che sarà la partita di domenica. Perché? Perché la Juve in questo momento è ancora davanti a chi? A come Roma, evidentemente, no? Noi stiamo ragionando molto nell'ottica di andare a prenderci questa qualificazione Champions, che diventa fondamentale, ma non tanto per il futuro in sé quanto per il mercato che può fare la Juventus, no? Cioè, anche prima dicevo, abbiamo tutto l'attacco sotto la lente di ingrandimento col punto interrogativo. David che gioca bene ma non segna, Openda è sparito, Milik è finito e Dusan Vlahovic è in scadenza. I nomi caldi che iniziano a girare sono tanti, tra cui quello di Lewandowski, che inevitabilmente, al di là di quelle che sono le parole di Comolli, dubito che potrebbe eventualmente accettare una squadra, per quanto blasonata, per quanto importante come la Juventus, se la Juve non dovesse andare in Champions. No, perché l'età di Lewandowski è quella che è, mi sembra che abbia 38 anni, non so se li ha già fatti o deve compiere 38 anni. Se vuole ancora fare una stagione di livello rimanendo in Europa, se no, senza ascoltare le sirene americane o arabe, dove arriverebbero veramente tanti tanti tanti soldi, se invece vuole fare una stagione di livello, scusatemi, vuole ancora una squadra che vada in Champions. La Juve ci deve arrivare in Champions per poter arrivare a Lewandowski, avrebbe il vantaggio, insomma, che sarebbe un parametro zero, il costo dell'operazione diventerebbe soltanto quello del cartellino più gli eventuali oneri dei procuratori, però bisogna arrivarci a questa Champions. Siamo messi meglio di qualche settimana fa, peggio di settimana scorsa, perché la settimana scorsa, se vi ricordate, sabato chiacchieravamo proprio di questo, no? Del fatto che per la prima volta, forse anche venerdì con Domenico Marchese, dicevamo che per la prima volta dall'inizio della stagione, comunque da quel primo mese di settembre in cui la Juve aveva vinto le prime tre partite di fila, compresa quella con l'Inter, poi aveva fatto quel pareggio rocambolesco ma comunque molto esaltante in casa col Borussia in Champions, quel 4-4, la Juve era più vicina al secondo posto che non al quinto, no? Perché ci mancavano 3 punti per arrivare a Milan e Napoli e 5 punti invece di vantaggio li avevamo su Como e Roma. La situazione adesso è un pochino diversa perché sono solo più 3, diciamo, quelli su Como e Roma, sapendo che col Como abbiamo gli scontri a sfavore. Sono rimasti 3 quelli nei confronti del Milan. Il Napoli è riscappato un filino perché ha vinto e quindi ha fatto 2 punti in più rispetto a noi, quindi domenica è la prima di almeno 2 partite da vincere di fila, perché con 3 punti di vantaggio, se noi andiamo a vincere questa domenica contro il Verona e poi la prossima settimana a Lecce, dove tra l'altro questo weekend il Como ospita il Napoli, quindi non ha una partita semplicissima, visto che il Napoli difficilmente ormai potrà soffiare sullo scudetto all'Inter, ma penso che farà di tutto per mantenere la seconda posizione, perché apro e chiudo parentesi, la posizione non è più soltanto un discorso di pregio, chiamiamola così, no? Nel senso che la seconda posizione vale soldi, perché ogni posizione in più vale quasi 2 milioni, che per le società di Serie A non sono tantissimi, ma sono comunque 2 milioni che per pagare qualche stipendio possono essere utili. E poi, se non cambiano le regole, e al momento sembra che possa rimanere così, una polemica che io porto avanti già da un po', questa, il non sapere al primo di maggio come si disputerà la Supercoppa dell'anno prossimo, in questo momento arrivare secondi consente comunque di andarsi a giocare la Supercoppa, quindi il Napoli non credo che andrà a Como a passeggiare, quindi questo turno ci potrebbe venire utile perché il Como gioca con il Napoli, e il prossimo, se non ricordo male, o quello successivo, la Roma ha poi ancora il derby contro la Lazio, dove sicuramente, insomma, come sempre sappiamo nei derby, per quanto la Lazio non abbia ambizioni di classifica, perché l'unico modo per arrivare in Europa che ha potrebbe essere vincere la finale di Coppa Italia contro l'Inter, visto che ha battuto l'Atalanta in semifinale, però è un altro turno che potrebbe invece avvantaggiare la Juve. Questo, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo e scrivendo su Twitch. Non so se Michael 8190 chiedeva chi è stato ospitato, forse era Domenico Marocchino, era l'ospite, l'ultimo ospite del direttore nell'ultima parte del programma precedente. Noi avremo degli ospiti poi nella prossima mezz'ora, in quella successiva. L'ultima mezz'ora invece la dedico poi un po' come sempre a chiacchierare di nuovo con voi. Ho visto tra l'altro che è arrivato un vocale, non so se lo riusciamo a mandare. Adesso chiedo in regia se riescono a recuperarmi il vocale che è arrivato. Torniamo un attimo alla partita di domenica, perché la partita è evidentemente importantissima. Quello che ho fatto notare, nel frattempo poi è venuto fuori anche da altre parti, me ne sono accorto in settimana, no? Queste 4 partite che ci mancano sono Verona e Lecce, le abbiamo citate, poi abbiamo Fiorentina e Toro, in quest'ordine e con l'alternanza perfetta casa fuori, no? Per cui Verona in casa, Lecce fuori, Fiorentina in casa e Toro fuori. Nel girone d'andata, ragazzi, sono stati 4 pareggi, uno più doloroso dell'altro. Perché? Perché con la Fiorentina, in quel momento stava lottando, era molto nei bassi fondi, era decisamente in zona retrocessione, erano 2 punti che abbiamo lasciato a Firenze. Il Toro anche in quel momento non stava andando bene, non era ancora messo male come la Fiorentina, il Toro è poi calato un pochino più tardi, dove c'è poi stato l'avvicendamento tra Baroni ed Aversa, però eravamo in casa nostra e un pareggio contro il Toro in casa, contro un Toro che non stava anche quest'anno non aveva grosse ambizioni se non quello fondamentalmente di mantenere la categoria, li abbiamo buttati via. Quello con Lecce non ve lo sto neanche a dire, quel rigore buttato alle ortiche mi sembra di quello di Jonathan David, perché Locatelli mi sembra che abbia sbagliato quello con Sassuolo, con Lecce mi sembra sia quello di David che fa il tentativo di cucchiaio che viene parato facilmente dal portiere del Lecce e la partita finisce 1-1, una partita delle tante troppe della Juve di quest'anno che avrebbe dovuto fare 4-5 gol, invece finisce 1-1 e il Verona, ce lo ricordiamo tutti, c'era ancora Igor Tudor, tra l'altro era stata una delle partite sotto la, diciamo, grossa polemica da parte dei tifosi della Juve, perché ve la ricordate tutti, una di quelle partite che abbiamo sempre citato di quel primo blocco di campionato dove senza alcuni errori arbitrali forse Tudor non sarebbe neanche stato esonerato, perché in quella partita ci fu un rigore dato al Verona assolutamente scriteriato, perché non ricordo chi fosse in quel caso l'autore dell'intervento, forse Cavalli, adesso non ricordo, comunque c'era stato un colpo di tacco assolutamente, scusatemi, di mano assolutamente involontario, e una non espulsione invece altrettanto clamorosa di Orban, che se non ricordo male poi tra l'altro fu anche l'autore del gol dell'1-1, quindi comunque la Juve avrebbe potuto giocare un tempo intero con un uomo in più per una gomitata non sanzionata in maniera corretta, mi viene da dire, contro l'attaccante del Verona su Federico Gatti, che ancora oggi quando rivedo le immagini non capisco come non sia stata sanzionata. E quella, forse fra tutte, quella che è la più paradossale, perché la Juve avrebbe dovuto e potuto vincerla sia sul campo che per le decisioni sbagliate, e poi a scendere diciamo che ci sono un pochino tutte le altre. Leggo Giacomo da Susa, ciao Giacomo, ben trovato intanto. Ciao Dario, concordo sul giudizio della partita di martedì, quindi il discorso insomma di una partita molto divertente, ma forse non proprio del calcio come dovrebbe essere. Faccio anche notare che ad ogni il Bayern arrivava in area piccola, poi cercavano un ultimo passaggio quasi da partitella all'oratorio giocata per divertirsi, e con il Real avevano giocato allo stesso modo, se avessero tirato quando possibile ne avrebbero fatti 12, il ritmo però è stato altissimo per tutta la partita, forse questo è il nuovo calcio, ci chiede Giacomo. Ricordiamo anche che l'Atalanta in 2 partite ha subito 10 gol col Bayern. Sì ma guarda Giacomo, per me, io lo dico da prima ancora che ci fosse Bayern-Atalanta, dove il risultato era un po' scontato, ma poi il Bayern si è beccato il Real Madrid, adesso ha preso il Paris e ha perso la partita d'andata, ma io dalla fine del gironcione, quello del diciamo di qualificazione, che sostengo che il Bayern Monaco secondo me quest'anno è la candidata numero uno a vincere la Champions. Poi è andata bene, è andata male, non lo so, che si è già beccata sia il Real che il Paris, è stata un po' più fortunata, ma con tutto il rispetto per l'Atalanta, ma col Bayern è oggettivamente un'altra vita. Fa veramente tanti gol, e c'è anche da dire però ragionamento opposto, no? Il gol di Olise in Italia non lo fai mai, perché Olise è entrato in area con palla al piede dal centro dell'area con i 4 difensori di Paris Saint-Germain che lo guardavano, lui è entrato in area dritto per dritto, si è girato e ha tirato una bomba che il portiere del Paris non è riuscito a parare, però per quello ti dico, secondo me tanti limiti dalle fasi difensive. Sono molto d'accordo su quello che dici sul discorso del ritmo, ritmo altissimo, anche quelli in Italia non li vediamo e non li vedremo chissà per quanto tempo. Ah vedi, Gianchi giustamente ci dice, era João Mario ad aver fatto quel fallo, adesso l'avevo rimosso João Mario, perché nel frattempo è andato a Bologna e mi ricordavo che era un giocatore che non giocava tantissimo, per cui avevo pensato a Cabal, ma no, era João Mario, ma oggettivamente lì non aveva nessuna colpa, cioè quel fallo di mano era assolutamente senza senso. Grazie Gianchi che ce lo hai ricordato. E i ritmi, hai ragione Giacomo, sono sicuramente diversi da quelli che siamo abituati a vedere, ed è un peccato, perché quando vedi quelle partite lì ti accorgi che il gap è veramente ancora tanto. Sono anche d'accordo con te sul fatto che il Bayern forse avrebbe potuto farne di più, ne è riuscito comunque a fare 4, il che li rende, non dico avvantaggiati, perché comunque partono da un gol sotto, però la partita di ritorno sarà tutt'altro che una passeggiata. Buon primo maggio a te Dario, questa è Terry, ciao Terry, è sempre un piacere averti qua con noi. anche a Manu che è di là in regia. Un abbraccio a Luigi, sperando che si possa risolvere tutto. Grazie mille, glielo riporterò. Terry, sei sempre molto carino nei nostri confronti. Riferimento a, diciamo, considerazione sulla partita contro il Milan, domenica partita noiosissima, non ci si può accontentare, a mio parere un punto inutile, bisognava solo vincere. Sai Terry, dipende cosa intendi per punto inutile, diciamo che forse più noi tifosi che la società e forse lo stesso Spalletti che magari ha un pochino più piedi per terra rispetto a noi tifosi, anche se vedendolo durante la partita lui mi ha dato la sensazione di volerci provare a vincerla sta partita, poi non c'è riuscito, però il fatto di poter vincere a Milano e raggiungere il Milan e a quel punto superarlo in classifica e per come è andata la partita, appunto il fatto di poter eventualmente andare a meno due dal Napoli, sempre nell'ottica di questo potenziale secondo posto che varrebbe la finale, la fase finale, semifinale di Supercoppa Italiana, ecco, non mi avrebbe fatto assolutamente schifo. Inutile no, mi viene da dire, perché eri comunque a San Siro contro il Milan che, ribadisco, è comunque terzo in classifica e fino a qualche settimana fa ancora contendeva lo scudetto all'Inter. Si poteva anche perdere quella partita lì, no? Però nell'ottica di un cammino che ci deve portare in Champions, il punto di San Siro, secondo me, inutile no, anzi è stato anche piuttosto importante. Chiedo a Manu se mi sente, che proviamo ad ascoltare il vocale che è arrivato. No, mi è sparito Manu, non lo vedo più adesso, lo andiamo poi di nuovo a recuperare. No, ti dico inutile no, perché proprio per il fatto che il Milan e il Como, la Roma e il Como avevano vinto, già non avere perso era molto importante perché rischiava di ritornare soltanto a quel più 2 che, ripeto, soprattutto col Como in questo momento mi spaventa, nell'ottica del fatto che col Como se arriviamo a pari punti hanno gli scontri a favore loro, quindi paradossalmente col Como sono solo 2 i punti di vantaggio, con la Roma no, perché con la Roma lo sapete abbiamo vinto qui e pareggiato là, quindi se la Roma fa 3 punti e ci raggiunge siamo ancora davanti noi, quindi quelli sono 3 punti veri, quasi come se fossero 4 in realtà, no? E la Roma deve fare 4 punti, ci deve arrivare davanti, invece se il Como se ci raggiunge siamo già tra virgolette panati. Il campionato della Juve non è facilissimo, nel senso che Verona e Lecce sono 2 partite da vincere assolutamente. Quelle con la Fiorentina e col Toro lo sarebbero altrettanto, detto che nel frattempo sia il Toro che la Fiorentina si sono... Il Toro è già matematicamente salvo da settimana scorsa, alla Fiorentina manca molto molto poco, per cui insomma ci sono... Credo che comunque è già praticamente salva, la Fiorentina ha 36 punti contro i 28 del Lecce, a 12 punti di vantaggio, sì, diciamo al netto degli scontri diretti è salva anche la Fiorentina, quindi non hanno più niente da chiedere e non avranno più niente da chiedere alla penultima e all'ultima giornata di campionato, però sono Toro e Fiorentina e sappiamo cosa vuol dire andare a giocare, con la Fiorentina è in casa, ecco, allora lì mi aspetto veramente una bella vittoria, anche perché sarà l'ultima del campionato di quest'anno in casa all'Allianz e quindi vorrei lasciare salutare la squadra con una bella vittoria che paradossalmente, per come stanno andando avanti i punti, potrebbe anche essere quella che sancisce ufficialmente, matematicamente, l'arrivo della Juventus in Champions League, quindi la Fiorentina in casa mi aspetto una bella vittoria, col Toro siamo fuori casa, è l'ultima giornata, il Toro non avrà niente da chiedere, quelle partite in cui il Toro può veramente rompere le scatole, perché giocando in serenità il Toro ha messo in difficoltà anche tante squadre quest'anno, avete visto l'altra settimana, perdeva 2-0 contro l'Inter e poi è riuscito a recuperarlo, e il Toro sicuramente non ci regalerà nulla, e se anzi potesse farci lo sgambetto non facendoci vincere per non andare in Champions, credetemi che ce la metterà ancora di più per cercare di portare a casa i punti. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo Gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.
3: 14:35 minuti, Colpo Gobbo insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli in vostra compagnia e con anche i vostri messaggi. Prima di andare dal nostro primo ospite di oggi, che mi fa segno Manuel dalla regia essere già pronto. Leggiamo un messaggio di Giovanni dal Brasile che ci dice: buondì, un pensiero su Paris Saint Germain Bayern. Verissimo il ritmo infernale, ma il ritmo si alza in maniera direttamente proporzionale alla poca pressione a centrocampo e sulla linea difensiva. Non credi, mi dice Giovanni, ossia andando mille sì, ma senza sbattere su un centrocampo cattivo, solo molto tecnico e una difesa ben schierata. È logico che si vada molto veloci. Come hai detto tu, Olise, un gol così in Italia non lo segna mai. E vedi, Giovanni, io sono d'accordo con te, cioè la partita è stata molto divertente, molto bella, ma figlia di molti errori, no? Perché poi quando ci sono così tanti gol, inevitabilmente bravissimi gli attaccanti, ma abbiamo visto anche partite con attaccanti molto forti finire 0-0, 1-1, 2-1, insomma, con quei risultati lì, perché se una squadra è molto forte deve avere gli attaccanti forti, ma anche i difensori e la fase difensiva forte. Quindi mi trovi molto d'accordo, Giovanni, con questa tua considerazione, perché poi di fatto è molto simile a quella che avevo fatto io poco fa. Stanno arrivando anche un po' di vocali, ma li teniamo per dopo, perché così nel frattempo andiamo a chiacchierare con il nostro primo ospite di oggi, Pietro Giancristiano. Ciao Pietro, ben trovato. La mia passione bianconera, J-Land, insomma, tante le redazioni a cui appartieni, di cui fai parte, e poi insomma anche ormai una fidelizzazione con Radio Bianconera è importante, no? Sono tanti anni che ci sentiamo anche qui. Ricordo sempre che sei stata la nostra voce in quel Juventus-Atalanta a casa tua, no? Quando la Juve vinse la Coppa Italia contro la Dea. Quindi insomma è tanti anni che chiacchieriamo insieme. Ben trovato, mi fa molto piacere averti qua con noi.
4: Ciao Dario, ciao a tutti.
3: Senti, Pietro, stiamo parlando di, ovviamente, siamo un po' in un limbo, no? Non siamo quasi più abituati al venerdì ad avere ancora più di due giorni prima che ci sia la partita, perché la Juve quest'anno ha giocato spesso di sabato, vuoi per la Champions, vuoi per questioni di diritti televisivi, quindi siamo ancora un po' lontani dalla partita. Ti chiedo però una considerazione, diciamo, comunicativa, no? Spalletti domani parlerà lui, no? Rispetto a tante altre volte, compresa settimana scorsa, in cui aveva di nuovo parlato Locatelli, ci sarà il mister davanti ai microfoni nella conferenza stampa prepartita. È solo un'alternanza o, vista l'importanza di queste ultime quattro partite, è meglio un ruolo più istituzionale, quindi quello dell'allenatore rispetto ai giocatori?
4: Ma, visto l'importanza della partita, anche perché se tu vinci col Verona e magari il Lecce fa punteggio pieno già domani, a Lecce vai a giocarti la seconda partita che ti può portare definitivamente comunque alla qualificazione in Champions. Mm-hmm. E quindi giusto mandare il mister finalmente a parlare con i giornalisti.
3: Senti, Spalletti, lo dicevamo prima, ha ricevuto il premio, no, come migliore allenatore del mese di aprile. Meritato, mi viene da dire, Pietro, questo premio questo mese.
4: Beh sì, penso che la Juventus sia la squadra che ha fatto più punti nel mese di aprile, così abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, sì. Quindi e mi sembra che abbiamo preso un gol soltanto in 4 partite, quindi direi meritatissimo.
3: Sì, tra l'altro 10 punti praticamente, che sono quelli che tendenzialmente ci basterebbero anche per arrivare a questa Champions, no? Perché abbiamo questi famosi 3 su Como e Roma su 12 disponibili, quindi con 10 punti saremmo sicuri di arrivare in Champions. Io il pareggio però me lo giocherei all'ultima, no? Cioè facciamone 9 secchi e poi col derby col Toro, così li lasciamo anche festeggiare.
4: Io farei 12 su 12, perché il derby lo vince, è giusto, un po' di anni che non lo vinciamo, quindi va bene anche no, sì, diciamo che in questo mese di maggio dobbiamo ragionare partita su partita, sì. Perché poi dipenderà anche molto dalle altre, certo. Perché comunque il Como mi sembra che ospita il Napoli
3: questa
4: il
3: settimana,
4: Napoli,
3: sì.
4: Di Conte non ha voglia sicuramente di scansarsi. La Roma mi sembra che ci abbia derby in una delle prossime due.
3: Guarda, la stavo guardando anch'io, perché anch'io ricordo che ha il derby, ma non ricordo quale. Allora, aspetta che intanto carico le altre partite. Non è oggi, non è domani, sarà la penultima, allora forse. Roma-Lazio, sì, esatto, la penultima, la 37esima.
4: E comunque bisogna pensare che, se non sbaglio, il Verona ce l'ha anche il Como.
3: Il Verona ce l'abbiamo tutti, perché anche la Roma l'ultima la chiude a Verona, quindi è una cosa abbastanza curiosa.
4: Esatto.
3: Tutte e tre dobbiamo ancora affrontare il Verona, poi il Verona in mezzo all'Inter, che però ci interessa decisamente molto meno. Verona che di fatto è già praticamente retrocessa, no? Quindi bisognerà capire anche come affronterà queste partite che mancano da qui alla fine della stagione.
4: Ah sì, se non sbaglio perdendo con noi domenica, e se fa punteggio il Lecce Loro sono retrocessi perché sono loro a 19, il Lecce andrebbe a 31, mi sembra.
5: Se il Lecce se vince addirittura va a 32 perché ne hanno 29, hanno 10 punti. Addirittura basterebbe, potrebbe anche perdere il Lecce, nel senso che mancando poi solo più tre partite con 10 punti di scarto, se noi vinciamo col Verona, il Verona è matematicamente retrocesso a prescindere dal risultato del Lecce.
4: Quindi l'unica squadra che romperà le scatole delle tre sarà proprio noi domenica,
5: certo,
4: sicuramente.
5: Ovviamente.
4: Giusto per rimanere in tema di chi non può rompere le scatole come Granata, che prima ti sentivo e i nostri cari cugini di Torino possono romperci le scatole all'ultima di campionato, sperando di no, sperando che sia tra virgolette un amichevole.
5: Senti, sì, esatto, infatti io vorrei arrivare addirittura già a Juve Fiorentina con la matematica qualificazione, ma lì davvero a quel punto non dipende solo da noi, perché se facciamo anche 6 punti, ma li fanno anche come Roma a Juve Fiorentina, non siamo ancora sicuramente matematicamente qualificati. Esatto. Partita di domenica, ci sono buone indicazioni sicuramente su Thuram, no? Che dovrebbe essere abbastanza sicuro della titolarità, si sta già allenando col gruppo, rimane ancora di nuovo per la terza settimana consecutiva dopo Bologna e dopo il Milan, cioè dopo il Bologna e dopo Milano, il dubbio su Yıldız. Mancano sempre meno giornate, per cui uno magari viene da dire vabbè dai, sono 4 giornate, sfruttiamolo. C'è da dire però che uno rischi delle ricadute, e due, per quanto la Juve possa fregare fino a un certo punto, credo che Yıldız invece il mondiale interessi e non poco.
4: Sì. Sì, diciamo che comunque non lo rischierei, anche perché poi vabbè, domenica c'hai il Verona, però dopo hai un'altra cosa importante che comunque Lecce, e poi hai la Fiorentina. Io lo farei riposare, anche perché comunque davanti all'inizio del campionato diciamo avevamo l'attacco più, più forte della Serie A. Potrebbe essere l'occasione in cui magari inizi ricominci con Boga, David, con Sesau, e magari butti dentro Edson Zegrova, così finalmente ci fa vedere quello che tante tifose e tifosi vogliono vedere in campo, il funambolo, e vediamo se ci porta a fare qualcosa, considerando che comunque il Verona dovrebbe venire in casa nostra chiuso, quindi potrebbe essere una carta aprire la difesa veronese.
5: Certo, tra l'altro insomma, ecco, diciamo che in questo momento Yıldız paradossalmente, nonostante sia tecnicamente forse il più forte giocatore della rosa, è quello che ha anche il cambio più valido, no? Perché Boga comunque non lo sta facendo rimpiangere più di tanto, perché sta disputando un'ottima seconda parte di stagione. Quando è arrivato la Juve ha ricevuto quasi solo complimenti, giocando alternativamente o al posto di David come prima punta o al posto di Yıldız, ma tutto sommato diciamo che col Boga che abbiamo visto, anche senza Yıldız, con tutto il rispetto per il Verona, essendoci il Verona, se l'abbiamo fatto contro il Milan, lo possiamo fare anche contro il gialloblu.
4: Ah, considero anche Boga è stato uno dei migliori in campo a Udine, e io ero là presente per movimenti e i gol, perché poi alla fine ci ha fatto vincere la partita. Io ero uno di quelli più scettici, lo sai perfettamente. Sì. A gennaio non ero molto contento dell'arrivo di Boga, però sta dimostrando più di altri di tenerci a questa maglia.
5: Eh sì, senti, guarda, l'ho letto stamattina mentre insomma preparavo la puntata, sta passando anche in sovraimpressione sui nostri schermi, per chi ci guarda anche in radiovisione. C'è la forte sensazione che 3 dei prestiti che la Juve ha in giro per il mondo rientrino a casa, nonostante invece fino a qualche settimana fa si pensasse il contrario. Uno è Arthur, che ormai insomma sappiamo essere più un oggetto misterioso che altro. Gli altri due sono Douglas Luiz, che piace tanto a te, e Nico Gonzalez, che piace tanto a me. Quindi come ce la giochiamo? Cioè, speriamo che li riscattino per darci soldi, tornano e li rivendiamo, o tornano e magari con Spalletti, che non li ha mai avuti a disposizione, gli proviamo a dare un'altra possibilità?
4: Beh, io so che a Spalletti Nico piace. Mm-hmm. Quindi potrebbe essere una valida alternativa a Conceição sulla destra, considerando che poi lui è più, finalizzatore del portoghese. Sì. Perché Nico alla Fiorentina c'era anche il centravanti. Edon Zegrova temo che verrà venduto.
5: No, esatto, infatti stavo arrivando lì, cioè se tieni Nico devi però vendere Zegrova,
4: esatto,
5: per forza.
4: Esatto, ma perché forse ha dimostrato che non è ancora pronto per essere a pieno regime con una maglia importante come quella della Juve. Douglas Luiz lo sai perfettamente, per me è un rimpianto di questa stagione, nel senso che avrei voluto vederlo con Spalletti, che cosa poteva fare, anche perché se non sbaglio non ci manca il vertice basso, che è quello che piace tanto a Spalletti, e lui lo è. perché se poi non andiamo a prendere il sogno italiano che è Tonali da mettere a centrocampo, lui ha le stesse qualità.
5: Sì, bravo,
4: Quindi, e lo ripeto.
5: hai citato un nome che fino a qualche settimana fa era tre giorni su quattro nei giornali, che era appunto Tonali, adesso non se ne parla più, però sì, forse fra tutti è quello che come gioco lo può ricordare un po' di più. Quello che fa un po' specie è che, insomma, questo Douglas Luiz che arriva in Italia e fallisce, no? Sembra che tornando in Inghilterra possa ricucire il suo sogno, no? Va al Nottingham e fa malino, va all'Aston Villa, parte fortissimo, adesso però è di nuovo in panchina anche all'Aston Villa, che è la squadra da cui noi lo avevamo preso, quindi ci si aspettava che potesse ripartire e invece non è ripartito. Mi chiedo però come sia possibile, no, che un giocatore che quando l'abbiamo comprato noi 2 anni fa, Pietro, veniva definito l'acquisto migliore a livello europeo addirittura, no? Cioè la Juve aveva fatto il colpo europeo, il miglior colpo in Europa, e nel giro di una stagione e mezza si è finito in panchina alla Juve, in panchina al Nottingham Forest, in panchina all'Aston Villa, che per carità, squadre che stanno giocando molto bene in Premier, tra l'altro si sono appena scontrate nella semifinale di Europa League, però un giocatore con quei crismi lì ti aspetti che faccia i salti avanti, non indietro.
4: Sì, considerando che l'Aston Villa in questo momento mi sembra che sia nelle prime quattro della Premier e Nottingham dall'altra parte, nelle ultime sei della Premier. Però sì, come dicevamo in live martedì sera con degli amici, contano molto anche il cervello e le donne. Detta mo' di
5: Eh
4: ridere,
5: sì, eh
4: mo' per
5: sì.
4: ridere, perché non ci dimentichiamo che lui è arrivato in Italia ed è arrivato con la Lemon.
5: Vero.
4: E guarda caso è andato in crisi in generale con tutto, con la vita proprio a Torino. Adesso è là.

0: mai più entrato. Addirittura entra l'oggetto misterioso con Meines ogni tanto in campo piuttosto che Miretti. Cioè, Miretti proprio non gioca più, così come non gioca più Azic, che forse insomma è stato anche infortunato. Però i due giocatori su cui Spalletti aveva messo un pochino più riflettori, che sono Azic e Miretti, alla fine poi sono quelli che ha usato di meno in assoluto.
1: Diciamo che Miretti, io mi aspettavo molto di più comunque. Aveva iniziato bene, se ti ricordi, con noi quando subentrava e tutto. Nell'ultimo periodo invece ogni volta che subentrava faceva male. Non mi ricordo quale sia stata l'ultima partita, ma era proprio entrato in campo svogliato, ha perso dei palloni, passaggi sbagliati, e forse quello lì conta tanto anche per il mister, vedere come chi subentra dia il massimo in campo,
0: Certo.
1: invece alcuni non l'hanno mai fatto.
0: No, vero, verissimo. E no, poi appunto c'è questo Nico Gonzalez che a me non dispiacerebbe se tornasse, anche perché qualche sprazzettino ce l'ha fatto vedere, ma nulla a che vedere con quello che era evidentemente alla Fiorentina. Detto che ormai è un altro di quelli che io chiamo i Mister 40 milioni, no? Cioè la Juve quando si tocca 40 Bernardeschi 40 milioni, Nico Gonzalez 40 milioni, Openda 40 milioni, beh, Locatelli 40 milioni, cioè la Juve cioè 40 milioni sono la base, no? Perché poi ci sono stati 50 di Douglas, quasi 60 di Cobb Mainers, insomma, diceva un po' di situazioni da monitorare. Senti, ti spaventa di più il Como o la Roma nell'ottica di queste ultime 4 giornate?
1: Ma mi spaventa la Juventus.
0: Tu
1: Nel
0: dici, per
1: senso
0: come siamo messi
1: che
0: noi, essendo davanti, se noi
1: sì,
0: facciamo il nostro, non ci frega niente degli altri, hai ragione.
1: è che domenica io mi aspettavo sì, di uscire, domenica contro il Milan, mi aspettavo di uscire con un pareggio, ma in un pareggio combattuto, non un pareggio da
0: Di
1: sonno.
0: attesa, esatto, sì.
1: Esatto, ho avuto la sensazione che sia stato ok, vabbè, che le squadre si sono adagiate e hanno voluto tutto il pareggio, ma dalla mia parte ho avuto di più la sensazione per dire non abbiamo ancora quel quid in più per dire le partite decisive le vinco,
0: Vinco.
1: perché se tu domenica vincevi, a quest'ora avevi 5 punti sul Como e
0: Certo,
1: Roma, agganciavi
0: certo.
1: il Milan, ammettevi un'altra squadra tra te e le inseguitrici e andavi a chiuderla tra Juve Verona e Lecce
0: Sì,
1: Juve.
0: è vero.
1: Invece adesso ti ritrovi un'altra volta con, come hai detto tu prima, 2 punti sul Como perché lo scontro diretto ce l'abbiamo a sfavore. Però vediamo. Io spero che domenica si vinca e che la squadra dimostri che ci faccia vedere che ha voglia di
0: Di
1: vincere,
0: arrivare,
1: perché le volte siamo.
0: esatto, di arrivare. Anche perché Spalletti l'ha detto tanto, no? Queste 4 giornate serviranno per capire chi è da Juve e chi no, perché anche nell'ottica, noi parliamo sempre degli acquisti da fare, ma gli
1: Esatto.
0: acquisti prevedono, prima dicevamo Nico Gonzalez e Zegrova, un acquisto o un rientro prevede comunque l'uscita inevitabilmente di qualcun altro. Ti leggo questo messaggio di Gianni da Vallo Lucania. Ciao Gianni, è sempre un piacere leggere i tuoi messaggi. Giusto per gettare uno sguardo al prossimo anno, ci dice, pare che né Atletico né Aston Villa eserciteranno il riscatto per Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Guarda, neanche volendo, Gianni, l'abbiamo praticamente appena parlato, però poi lui dice, ben venga, secondo me potremmo avere due grandi rinforzi a portata di mano. Con Spalletti potrebbero emergere alla grande, McKennie ha passato due ritiri estivi d'esubero allenandosi da solo nel lazzaretto degli appestati, oggi uomo fondamentale con un rinnovo per 4 anni. Saluti a voi, buon fine settimana, quindi buon fine settimana anche a Gianni. Ed è vero, no? Cioè, per il lavoro che ha fatto Spalletti, è chiaro che quello il McKennie l'esempio più eclatante, ma in parte sicuramente anche Locatelli, sono di buona prospettiva su questi due. Mi viene però da dire anche un contraltare, no? Cobb Mainers non c'è riuscito nessuno, quindi bisogna vedere se poi Nico e Douglas finiscono nel filone Cobb Mainers o nel filone McKennie, chiamiamoli così.
1: Cop è il fantasma della Continassa, perché non è quello che abbiamo visto ammirato a Bergamo, non si è mai visto niente di quello che ha fatto nelle passate stagioni. Infatti penso che sia il primo a partire quest'estate insieme, come ho detto prima, forse a Zegrova, Gatti, mi sa,
0: Credo
1: perché
0: anche
1: sei
0: a
1: ultimo.
0: Cabal, no? Cabal non è che proprio abbia convinto.
1: No, Cabal, come è entrato quel gala, penso che, come ti dicevo prima, Spalletti nota molto chi entra e come entra
0: Certo.
1: dalla panchina, apprezza chi ci mette tutto anche in 5 minuti. Quello che mi tocca dire è che ha fatto comunque Dusan Vlahovic domenica sera.
0: Sì. È vero, anche a me è piaciuto come è entrato.

0: anche se per pochi minuti, ha fatto bene. Sembra che abbia, diciamo, un tempo nelle gambe, no? Dubito che possa essere il primo, nel senso che mi aspetto ancora anche per questa partita, eventualmente un'entrata di Vlahovic, a partita in corso. Credo che la formazione di partenza sarà molto molto simile a quella di San Siro, con un Thuram ancora più in forma rispetto a quello che abbiamo visto domenica. Leggevo stamattina che c'è un po' un dubbio Holm, perché sta piacendo molto a Spalletti, sta piacendo molto anche a me. Non so cosa ne pensi tu dell'altro acquisto di gennaio della Juventus.
1: Beh, Holm è quel laterale destro forte fisicamente che ci mancava da un po' di tempo. Abbiamo gente piccola sulla fascia destra e lo era anche João Mário. João Mário tecnicamente è molto forte, ma è un brevilino, non è il giocatore potente che ti va a contrastare comunque l'avanzata dell'attaccante o del laterale sinistro della squadra avversaria. Lui si presenta in area, ha fatto, se non sbaglio, il cross del 2-2, mi sembra, o del 1-2 a San Siro, quando è entrato, dopo si è
0: Con
1: fatto male nel
0: l'Inter,
1: primo tempo.
0: sì,
1: Sì,
0: quella era la partita, aveva fatto
1: esatto.
0: benissimo, sì. Ha poi preso quella traversa contro il Bologna che ancora trema, no? Dal limite,
1: Infatti
0: dal
1: me la
0: limite.
1: guardo ancora perché era sotto lì alla nostra
0: Eh sì,
1: nord,
0: eh sì.
1: vedo ancora la traversa tremare ogni tanto.
0: Quindi è un giocatore che ti piace. Il problema in queste situazioni qui, quando inizi ad avere qualcuno che emerge, e da un lato mi viene da dire per fortuna, è che poi devi togliere qualcun altro, no? Per cui se metti Holm, o cambi il modulo e quindi modifichi un pochino la situazione in campo, ma comunque devi toglierne uno, perché se metti Holm devi togliere qualcuno, e potresti addirittura forse pensare di togliere Cambiaso, no? Forse come alternativa, altrimenti devi togliere o Conceição o Kalulu, ma in questo momento faccio fatica a pensare di stare sia senza l'uno che senza l'altro.
1: E poi è il cambio che fa Spalletti, eh? Quando butta dentro Holm, toglie Cambiaso, sposta Meccani sulla
0: Dall'altra
1: sinistra e
0: parte.
1: Holm in destra.
0: Esatto, infatti.
1: Quindi, anche non sia uno dei partenti, anche Andrea.
0: Ah, dice addirittura che possa essere partente, intendi come mercato, chiaramente, come
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: in
1: sì, sì,
0: uscita.
1: sì, sì.
0: Sì, la stagione non è stata, diciamo, delle migliori, ha avuto tanti passaggi a vuoto, no? Che ci sono costati anche diversi gol subiti e di conseguenza diversi punti.
1: Quello col Sassuolo.
0: Seconda parte della stagione, però, beh, con Sassuolo, se non altro, almeno poi abbiamo vinto, no? Ha fatto un autogollonzo, come lo chiamava la Jalappas, però se non altro poi siamo riusciti a portare a casa la partita. Però sì, lì se non sbaglio eravamo 2-0, quello era il gol del 2-1 che avrebbe potuto riaprire un po' i giochi, per fortuna.
1: Quello è Parma.
0: Ah, bravo, sì, hai ragione. Allora con
1: Quello è
0: Sassuolo non.
1: Parma che ero presente. No,
0: Sì.
1: parlo del Juve Sassuolo. Il gol dell'1-1
0: Ah, sì, certo, bravissimo,
1: di
0: no, hai ragione.
1: Pinamonti a inizio secondo
0: Certo,
1: tempo.
0: che poi che buttiamo via anche lì i due punti, poi con rigore anche di Locatelli, insomma, sì, certo. Hai ragione, confondevo con Parma-Juve quando abbiamo poi invece vinto 4-1, se non ricordo male, con lui che fa un autogol di tacco all'incrocio, cioè una roba che secondo me se ci provi.
1: L'ho
0: No.
1: visto dal vivo, ti posso garantire che è qualcosa da carcere.
0: Sì, diciamo sicuramente quantomeno da mani nei capelli e da disperazione dei tifosi, come effettivamente era stato. Ti chiedo ancora una cosa, Pietro, perché ti faccio un affaccio, no, sulla questione evidentemente arbitrale che sta emergendo in queste situazioni qua. Io ci sto andando un po' coi piedi di piombo, perché siamo veramente proprio solo all'inizio ancora. È stato fatto solo così, no? Si è tolta proprio solo probabilmente la
1: La
0: polvere. Quindi,
1: crosta.
0: prima di sbilanciarmi, aspetto qualche informazione in più. Certo che un po' stiamo godicchiando, no? Di tutta questa roba che sta venendo fuori, anche se almeno preliminarmente il trattamento sappiamo essere già molto diverso.
1: Beh, io sto già preparando i post.
0: Ce li hai già archiviati, pronti, 200 uno ogni 5
1: No,
0: minuti.
1: beh. No, ma la cosa ironica è sempre la stessa, e nel senso che con noi ci hanno messo esattamente 2 settimane per far uscire quasi tutto quello che
0: Sì.
1: c'era da far uscire nel 2006. Adesso pian piano stanno uscendo le cose, forse perché comunque vogliono far godere la festa scudetto alla seconda squadra di Milano domenica sera, e quindi di conseguenza non uscirà. Però penso e temo che mi prenderò un pacchetto di taralli e un bel buon vino, perché finirà in quel modo lì, perché sono troppe cose viste negli ultimi anni che non mi sono piaciute. Poi vabbè, vuol dire accettare che c'è qualcosa di veramente molto sporco nel mondo del calcio, che tu ben sai è la nostra passione, perché noi siamo cresciuti con il calcio degli anni 90, il 2000, poi tu hai dei figli che giocano a calcio. Io oggi sono andato a Reggiolo Calcio, che collaboro con Reggiolo
0: Ho
1: Calcio,
0: visto il post, ho visto il post.
1: e ho guardato il campo tutto bello verde, innaffiato, col profumo dell'erba. Mi è venuto in mente quando avevo 12-13 anni, giocavo, e queste cose qua non avrei mai pensato nel mondo del calcio. Penso che sarà tutto un fumo, perché temo, cioè non temo, realisticamente potrebbe essere una faida interna tra arbitri, per chi dovrà governare
0: Certo,
1: l'AIA,
0: certo, certo, certo.
1: e poi magari, non so, magari se escono fuori veramente le intercettazioni vere, dove si sente il buon Marotta dire qualcosa a Rocchi per chiedergli di mandargli Paparesta, piccola chiosa del 2006, per arbitrare la propria squadra, e di fare a modo, magari lì, in quel modo lì, il godereccio che c'è in me uscirà
0: Uscirà,
1: fuori.
0: uscirà completamente. Guarda, Gianni da Valle Lucania ci dice: Olma ha fatto anche il cross a Bergamo per il gol di Boga, una palla che sembrava persa. Perdonate la pignoleria, ma
1: Esatto,
0: figurati, Gianni, ci piacciono molto queste pignolerie qua. Non ricordo se però Olma ha fatto il primo o il secondo cross, perché quell'azione è stata un po' concitata, no? C'è una prima palla messa in mezzo, Boga
1: secondo
0: che
1: me il
0: il
1: secondo,
0: secondo, quello poi del gol vero e proprio, che tra l'altro,
1: dove ha fatto
0: ecco.
1: la papera a carne secchi.
0: Anche quello è un bel gollonzone, però, perché lì Boga la prende malissimo quella palla, la cicca d'esterno e viene fuori una traiettoria imprendibile. Però i gol vale comunque più uno, e quindi ce lo portiamo a casa, come quando arrivano le deviazioni e i portieri vengono, diciamo, fregati dalla deviazione del difensore. Pietro, grazie mille per essere stato qua con noi
1: Grazie a
0: oggi.
1: voi.
0: Pietro Giancristiano, mia passione bianconera, Jayland, buon fine, insomma, buon 1º maggio anche a te, ovviamente.
1: Anche a te.
0: Ti saluto con un Forza Juve che non
1: Ci
0: manca
1: vediamo
0: mai.
1: domenica.
0: Ci vediamo domenica allo stadio. Ciao Pietro,
1: Ciao, ciao, ciao.
0: ancora buona festa. Noi a questo punto andiamo con il notiziario, col notiziario non sportivo in questo caso. Ci vediamo fra poco.
2: Colpo gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo.
0: Rieccoci, iniziamo la seconda ora di questo colpo gobbo di venerdì 1º maggio 2026. Spero che stiate passando questa giornata di festa bene. Dicevamo adesso con Manuel che ci siamo svegliati stamattina che faceva freschino, effettivamente. Poi invece adesso qua a Torino è uscita una bellissima giornata, un bel sole, anche abbastanza caldo. Io e i miei figli che sono al mare a Sanremo con mia moglie, stamattina mi ha fatto la videochiamata, erano in spiaggia in costume che si stavano godendo la Liguria. Quindi buon per loro. E mi auguro, insomma, che anche il vostro 1º maggio possa essere così. Noi nel frattempo siamo
4: Il
0: qui.
4: nostro è
0: Il
4: meraviglioso.
0: nostro è meraviglioso. Infatti, dicevo, noi siamo qui a tenervi compagnia. Manuel di là, Dario Ghiringhielli di qua. E ci sentiamo, siamo ancora insieme per un'oretta. Prima di andare dal nostro prossimo ospite, Manu, ci sono un paio di vocali. Magari mandiamone uno così chiacchieriamo e poi intanto sentiamo Simone Nasso.
4: Ciao Dario, sono Giacomo da Tax.
0: Ciao Giacomo.
4: Niente alla partita dei Champions.
0: Sì.
4: Io penso che con Spalletti, non ti dico che raggiungeremo quei livelli lì, mm-hmm. perché comunque ci vogliono anche gli uomini per raggiungere quel livello di spettacolarità, di gioco, di intensità. Però con il Napoli il mister ha fatto vedere un calcio bellissimo, totale, e prendendo anche pochissimi gol, se non sbaglio. Il Napoli in quell'anno fu anche la miglior difesa della Serie A. Quindi diamo fiducia al mister, prendiamo i giocatori che lui vuole e speriamo che un giorno possiamo anche arrivare noi a quell'intensità. Poi ci vogliono anche tutte e due le due squadre che giochino in quel modo, perché se trovi il Milan ad Allegri poi sì. È molto difficile trovare il ritmo, no? Per arrivare a quell'intensità di gioco fino alla fine.
0: Ma guarda Giacomo, questo è un po' quello che diceva prima anche Giovanni dal Brasile, no? Cioè proprio quello, il discorso che se davanti ti trovi una squadra un po' più organizzata, che sia il Paris Saint-Germain o che sia il Bayern Monaco dell'altra sera, sicuramente tutti quei gol non li vedi. Sul fatto che Spalletti faccia giocare molto bene le squadre è verissimo, ce ne siamo accorti tutti, persino Nainggolan, che non è uno che si sbilancia più di tanto a favore della Juve, lo sapete, no? Lui era quello delle famose dichiarazioni: meglio vincere una volta con la Roma che 100 con la Juve, poi lui la volta con la Roma non l'ha neanche vinta, per cui forse alla fine erano meglio le 100 con la Juve a prescindere. Comunque una dichiarazione di Nainggolan di queste ore che dice: la Juventus di Spalletti in questo momento gioca il calcio più bello d'Italia, no? E noi forse ce lo godiamo un pochino meno, io perlomeno da tifoso quando guardo le partite, insomma, apprezzare anche il bel gioco faccio un pochino più di fatica, nel senso che vivendo la partita da dentro mi accorgo ovviamente se la squadra gioca bene o gioca male, ma forse non l'apprezzo come dovrei, perché vivo più la dinamica, diciamo, di pancia della partita. Chiaro, la partita di domenica l'abbiamo vista tutta, è stata una partita molto molto tattica, molto giocata a scacchi, molto di posizione, no? Come piace forse fare probabilmente più ad Allegri che a Spalletti. Spalletti è stato bravo, diciamo, ad adattarsi. Per il discorso che facevi tu, e poi guarda, vado anche a fare una provocazione tra poco al nostro prossimo ospite. Io l'altra settimana parlavo forse con Domenico Marchese e due nomi sono forti, no, sul mercato della Juve dell'anno prossimo, che sono Lewandowski, di cui abbiamo già parlato un pochino prima, e Bernardo Silva. Proprio in funzione di questo discorso che facevi tu, io un po', chiaro, esagerando, no? È un po' un'iperbole quella che faccio, però tra i due avrei preferito, direi che preferisco Lewandowski piuttosto che Bruno Fernandes, perché in questo momento la Juventus di Spalletti gioca molto bene e se tu prendi Bruno Fernandes devi comunque toglierne uno di quelli che ci sono già. Poi certo mi dici fai un salto di qualità, tiri via Locatelli, però Locatelli di adesso, toglierlo quando Locatelli non c'è, comunque la squadra ne risente, no? Mentre Lewandowski davanti è proprio la punta che in questo momento la Juve manca come il pane, e quindi nel momento in cui togli David e metti Lewandowski sicuramente dei gol in più ti arrivano. Quindi chiaramente è un po' forte come affermazione, è forse più una provocazione che altro, però magari voglio sapere anche cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, Simone Nasso, oggi Sport Notizie. Ciao Simone, è sempre un grande piacere sentirti.
5: Ciao Dario, è un grande piacere per me, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, senti, non so se hai sentito, vedevo che chiacchieravi con Manu, quindi forse non hai sentito la mia provocazione, no? Perché c'è abbiamo sentito un messaggio di un nostro ascoltatore, Giacomo da Tarx, che diceva che comunque le squadre di Spalletti giocano molto bene e magari anche la Juve di Spalletti potrebbe arrivare a regalare lo spettacolo che abbiamo visto mercoledì sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La mia considerazione figlia di questa cosa che diceva Giacomo è questa: nell'ottica di dover prendere uno fra Lewandowski e Bruno Fernandes, io andrei più su Lewandowski, perché è quello che forse in questo momento manca di più alla Juve di Spalletti, no? Cioè un finalizzatore, perché la Juve di azioni da gol ne costruisce veramente tantissime. Poi ovviamente in tanti non la pensano come me, ma volevo sapere cosa ne pensi anche tu.
5: Beh, ma tendenzialmente Spalletti molte sue esperienze ha sempre avuto a che fare là davanti con un finalizzatore, comunque, quindi è un giocatore che ad oggi per me alla Juventus manca. Cioè, tanti vedono in Vlahovic questo possibile finalizzatore, io dico che in realtà non lo è, ma in tanti lo vedono, perché per quanto sono sicuro che se fosse stato in campo avrebbe fatto meglio di quelli che hanno giocato, però in tanti vedono in Vlahovic un po' la panacea di tutti i mali, perché quest'anno gli attaccanti hanno fatto così male, lui non l'abbiamo mai visto, e quindi uno si aggrappa a questa speranza. La verità è che la Juventus là davanti, indipendentemente dal rinnovo o meno di Dusan Vlahovic, ha bisogno di un vero e proprio finalizzatore che non ha ormai da troppo tempo, e io dico ben venga un giocatore per me come Lewandowski, nonostante i 38 anni, poi può stare uno, due anni, ma intanto se torni a vincere vuol dire riportare una mentalità vincente anche in quei giocatori che in questi anni hanno vinto poco o nulla. La Juventus ha bisogno di portare, secondo me, certi tipi di elementi che sappiano perfettamente cosa voglia dire vincere, cosa voglia dire vivere, lottare per determinati tipi di traguardi, giocatori da Juve a 360 gradi, ecco.
0: E quindi, ecco, nel giochino del doverne scegliere uno solo,
5: Lewandowski tutta la vita.
0: Anche tu, allora sei dalla mia parte,
5: Lewandowski tutta, c'è bisogno di un giocatore che almeno ti possa garantire quei 20 gol all'anno, cioè,
0: perché quando l'ho detto l'altra settimana mi sono trovato praticamente da solo contro tutti, quindi mi fa piacere invece avere anche il tuo sostegno, insomma, sapere che non ho proprio detto una vaccatona, per dirla un po' diciamo in gergo. Senti, invece, a proposito di questa situazione dell'attacco, no? Io ho iniziato la puntata di oggi proprio parlando di quello, cioè noi arriviamo alla fine di una stagione dove abbiamo davanti Openda, che praticamente non lo abbiamo, nel senso che ormai è palesemente fuori da qualsiasi contesto, Milik, che fondamentalmente anche è come non averlo, Vlahovic, che in questo momento è a scadenza, e Jonathan David, che per quanto stia facendo delle buone prestazioni, perché le prestazioni sono buone, non segna. Quindi noi ci ritroviamo a finire una stagione e a impostarne di fatto una con tutto l'attacco da disegnare da zero.
5: Scusami,
0: tra l'altro Gianni mi dice Bernardo Silva, io ho detto Bruno Fernandez, era Bernardo Silva chiaramente, scusatemi, sì, ho sbagliato io.
5: Siamo di nuovo lì, Dario, ti ritrovi a parlare di un attacco che sulla carta ha quattro elementi, in realtà in maniera alternata nel corso della stagione ne abbiamo visto uno. Hai detto bene, Openda, escludiamolo già, Openda è fuori insomma dal progetto. Vedremo poi, perché non sarà assolutamente semplice darlo via, si rientrerà di nuovo nel circolo del prestito e speranza che faccia bene altrove per un riscatto, perché cederlo sarà complicato. E su Jonathan David, sai, lì si dividono i pareri, opinioni contrastanti, però io dico sì, contro il Milan, attaccante associativo, ha fatto da raccordo tra centrocampo e attacco, ha fatto bene delle sponde, vero. Però poi io mi aspetto che se un giocatore è considerato un centravanti, all'85esimo quella palla di testa praticamente gli è arrivata sulla testa, ti faccia vincere la partita. Certo. Cioè alla fine, per fare quello step, lottare per un quarto posto o lottare per uno scudetto, questi dettagli fanno la differenza, questi tipi di partite dove tu hai un'occasione, la devi buttare dentro, fanno alla fine la differenza. Certo. E tu hai bisogno di un giocatore di quel tipo lì, un giocatore che se ha due occasioni da gol in una partita, almeno uno faccia gol.
0: Ecco, però proprio per il tipo di gioco che fa Devi, che tra l'altro corre tantissimo, alla fine della partita è sempre uno di quelli che ha il chilometraggio maggiore, quando fanno le statistichine, lui e McKennie sono i due giocatori della Juve che corrono di più. Tu lo vedresti vicino a Vlahovic in un potenziale attacco a tre, magari con Yıldız, David e Vlahovic insieme, o Lewandowski di turno che dicevamo prima?
5: Ma guarda, io paradossalmente addirittura vado ancora di più controcorrente. Io David, se proprio ci vuoi ancora puntare, io lo vedrei dietro la punta, non a fianco a un'altra punta, perché comunque io dico che ormai da una serie di partite, lasciamo stare il gol col Bologna, continuo a dire al termine della partita, se noi consideriamo Jonathan David un trequartista, ha fatto una partita sufficiente. Se noi consideriamo Jonathan David un centravanti, ha fatto una partita insufficiente. E allora sarei curioso, sai, ti dico, sarei curioso di provare di vederlo magari ancora in un 4-2-3-1, ecco, dietro la punta. Mi piacerebbe vederlo lì, capire insomma, più che altro capire se questo è un giocatore su cui puoi ancora puntare o se è invece da buttare, diciamo, nel calderone degli acquisti sbagliati della scorsa sessione di mercato,
0: col vantaggio tra virgolette che l'hai pagato poco, cioè a parte le commissioni, cioè pagato niente, le commissioni che sappiamo essere altissime, però se non altro non hai, non hai speso dei soldi per il cartellino. Due considerazioni. Una, apro velocissimamente, però anche qui l'ho detto prima, siamo ancora molto all'inizio, no, Simo? Quindi la vicenda arbitri forse bisogna aspettare ancora un po', detto che sappiamo della differenza del trattamento mediatico, tutto quello che ci stiamo già anche raccontando in questi pochi giorni da cui è venuto fuori la questione Rocchi e di conseguenza. Diego ci dice: questo è il mio primo e forse ultimo messaggio sulla vicenda arbitri, almeno fino a quando sarà completato il quadro della situazione. No, io sono d'accordo, cioè forse ancora un po' presto. Sono curioso però di vedere se ci sarà un miglioramento degli arbitraggi e dei varisti in queste ultime quattro giornate o continuerà lo scempio di errori a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, mi viene da dire, no Simo? Quest'anno ne abbiamo visti veramente tanti, tanti, tanti di errori, un po' per tutti, no? Poi noi ne abbiamo avuti forse un po' tanti a sfavore, però oggettivamente errori macroscopici tanti.
5: Ma sul fatto che possano migliorare gli arbitraggi in queste quattro partite faccio fatica a pensarlo, perché sarebbe un po' come chiedere a un giocatore tecnicamente scarso alle ultime giornate di campionato di risvegliarsi. Purtroppo per me c'è una classe arbitrale che non è tra le migliori.
0: È la base che manca, tu dici.
5: Esatto, poi su tutto il resto ci si può parlare, ci si può discutere. Io dico solo una cosa, che fortunatamente viviamo in uno stato in cui almeno sulla carta si è innocenti fino a prova contraria, e in cui però si dovrebbe essere garantisti sempre, ecco, non garantisti a maglie alterne. Io adesso vedo persone, situazioni trattate con i guanti bianchi, mentre invece prima venivano sbattuti in prima pagina tutti, nomi, cognomi, diciamo fregandosene del fatto che si potesse rovinare la vita di qualcuno. L'abbiamo visto nel 2006, lo abbiamo visto con la situazione plusvalenza. Invece adesso manialantismo, garantismo, interviste a personaggi molto vicini agli ambienti di certe squadre, cariche dello Stato che parlano. Vedo diciamo una situazione in cui si fa molta più attenzione a parlare. Allora io dico sempre così, che il garantismo è giusto, bisogna sempre essere garantisti, però come ho detto prima, sempre e non solo quando
0: per
5: conviene.
0: Tutti. Cioè, infatti prima dicevo il fastidio grosso è la disparità di trattamento, e non è la prima volta in cui noi ci troviamo, tra l'altro sempre dalla parte, in un certo senso, chiamiamola sbagliata della situazione. E invece ci scrive Pietro da Reggiolo, il nostro Giancri, che ci chiede, la domanda la fa a te, che... ne abbiamo parlato in realtà anche poco fa con lui, l'ipotetico ritorno di Douglas Lewis, se per te possa essere eventualmente una soluzione, così come eventualmente quello di Nico Gonzalez. Detto che Spalletti sembra, insomma, nel corso di questi mesi qualche battuta su Nico Gonzalez a me sembra di averla percepita, poi magari mi sbaglio io.
5: Secondo me ha molte più possibilità, cioè molte, ha qualche possibilità in più di restare Nico Gonzalez rispetto a Douglas Lewis. Ecco, su Douglas la vedo complicata, perché poi comunque sono create anche delle situazioni spiacevoli lo scorso anno, ci ricordiamo, anzi quest'anno già, insomma all'inizio di questa stagione, quando non si è presentato all'inizio della preparazione. È vero, c'era ancora Igor Tudor, però c'è proprio un rapporto che si è incrinato, insomma, a livello societario, anche dal punto di vista della fiducia nei confronti di questo ragazzo.
0: Anche molte dichiarazioni che ha rilasciato, no? Che non sono proprio piaciute.
5: Esatto, no, su Douglas la vedo complicata, se non impossibile. Sulla questione di Nico Gonzalez, è un giocatore che potrebbe fare al caso, insomma, della Juventus di Spalletti, anche perché appunto notizie recenti, non verrà riscattato Atletico Madrid, a meno che non si rivedano le situazioni, insomma quelli che erano gli accordi iniziali. Però io devo anche dire che tra tutti gli acquisti sbagliati del mercato fatto sotto la gestione Motta, io Nico Gonzalez era uno di quelli che a corrente alternata mi aveva comunque convinto un po' di più.
0: Sì, detto che non aveva fatto una stagione all'altezza delle aspettative, chiamiamola così, certo, però qualcosa...
5: Perché non valeva quella cifra.
0: Esatto, la esatto.
5: Perché non valeva quella cifra, perché se spendi 40 milioni ti aspetti un giocatore da 40 milioni che non è Nico Gonzalez.
0: Certo. Sì, ma poi insomma la questione delle valutazioni dei giocatori, ne abbiamo parlato tante volte, ecco, e se pensi che anche Openda abbiamo pagato quella cifra lì e ha fatto pure meno di Nico Gonzalez, ti viene veramente da mettere le mani nei capelli. Senti, che formazione ti aspetti domenica, Simo? Perché c'è una partita importante, stiamo leggendo gli aggiornamenti continui dalla Continassa su quelli un pochino più attenzionati, e il più attenzionato inevitabilmente è Kenan Yıldız. Lo rischierà Spalletti secondo te?
5: Non so se lo rischierà Spalletti, ne sapremo qualcosa di più domani alle 16, ma io personalmente non lo rischierei, perché comunque tra le quattro partite che ti aspettano sulla carta, quella più semplice, sulla carta.
0: Sì, diciamo che se hai bisogno di Ildiz per vincere contro il Verona c'è un problema.
5: C'è qualcosa che non va, esatto. C'è qualcosa che non va a livello proprio generale, no. Ma poi più che altro perché questo ragazzo l'abbiamo visto in enorme difficoltà sia quando è entrato col Bologna, quando è entrato con il Milan. Sì. È un ragazzo che ha dato tantissimo in quest'annata, perché da un po' che si porta dietro questo problema al ginocchio. E io l'ho detto in tutte le salse, secondo me è giusto in questo momento anche preservarlo un attimo, perché non sarebbe corretto che questo ragazzo, per giocare al 50% Juventus-Verona, si facesse magari male e rischiasse di saltare il primo mondiale della sua vita, primo della Turchia dopo 24 anni di assenza.
0: Sì, a cui lui l'ha portata quasi, no?
5: Esatto,
0: nel senso,
5: ci sono giocatori che quando inizia il mondiale iniziano a tirare indietro, quando c'è il mondiale iniziano a tirare indietro la gamba da settembre. Ildiz ha dato tutto e anche di più per questa maglia, quindi se adesso sente dolore, secondo me contro il Verona è meglio non rischiarlo.
0: Anche perché giustamente, come dici tu, puoi permetterlo dentro, che invece che, diciamo, risolverti la situazione è anche in difficoltà, perché col Milan effettivamente l'abbiamo visto, cioè non era l'Ildiz che siamo abituati a vedere, con in più il fattore che Boga comunque sta facendo bene, no? Per cui non è che vai proprio a sostituirlo con nessuno.
5: No, esatto, Boga sta facendo bene in generale da quando è arrivato. Io mi auguro che arrivi presto a stagione finita l'annuncio del riscatto.
0: Ma Chiellini ha detto di sì, quindi
5: ma insomma. Sì, ma poi a 4.8 milioni abbiamo parlato di certe cifre fino a un
0: attimo
5: fa. Sono uno scherzo, sì. 4.8 milioni.
0: Sì, soprattutto per un giocatore di quel valore lì, dove al contrario forse invece ne vale molti, molti di più, no? Guarda, c'è Luca da Roma che ci dice: contro il Verona vedo Coppe e Boga per preservare Kenan e Thuram. Thuram forse non ha così bisogno, no? Io col Milan l'ho visto bene.
5: Sì, incalando poi nel secondo tempo,
0: sì, certo.
5: Insomma, e anche lui viene da un periodo comunque con qualche problemino. Kopp l'ho visto entrare bene, più che altro dal punto di vista dell'atteggiamento, ha recuperato due palloni. Poi parliamo di un giocatore che, a parer mio, 90% se non di più, insomma, si appresta a terminare quella che è la sua avventura con la maglia della Juventus. Diciamo che bisogna anche un attimino capire in questa fase, in queste partite, quelle che sono anche le motivazioni, perché ok la situazione infortuni, ma bisogna anche cercare di schierare la miglior squadra possibile, perché non puoi permetterti comunque di perdere nulla. Però ripeto, Coppi io l'ho visto entrare bene dal punto di vista dell'atteggiamento a San Siro.
0: Ecco, senti, poi ne avremo modo ovviamente di parlarne tutta l'estate a mercato aperto, però inevitabilmente un po' di fila bisogna iniziare a tirarle. E allora, l'attacco è praticamente tutto da rifare. Al centrocampo, di fatto, tolti Thuram e Locatelli, insomma, con Manners, mi dicevi anche tu adesso che va verso la fine. Miretti alla fine non l'abbiamo praticamente più visto. Azic praticamente non l'abbiamo più visto. Cioè, sono tanti i ruoli dove la Juve deve intervenire. Il portiere, si continua a parlare di sostituire Di Gregorio. Gatti forse esce, insomma, bisogna rifare più di mezza squadra se andiamo avanti così.
5: Diciamo che la Juventus per me almeno quattro colpi importanti dovrà farle, a partire dal portiere, che secondo me sarà uno dei primi colpi, sto parlando di Alisson.
0: Sì.
5: Là davanti un giocatore va preso, a centrocampo per me almeno due giocatori vanno presi, hai sempre il McKennie che eventualmente può schierare ovunque, oltre Locatelli e Thuram. E anche la dietro serve, secondo me serve comunque qualcosa. C'è ancora in ballo l'eventuale riscatto, oltre che di Boga, anche quello di Holm, anche se un po' più complicato, perché le cifre sono cifre più importanti, 15 più 3 di bonus, quindi c'è veramente tanto da fare. Ecco, in questo mercato ci sarà tanto da fare, perché questa non è la squadra di Luciano Spalletti, questa è l'idea, l'identità di Luciano Spalletti. Sì. Poi lui è consapevole, è straconsapevole, che per fare il salto di qualità e smettere di galleggiare, come ha detto Gleison Bremer, serviranno degli acquisti importanti.
0: Ecco, visto che l'hai citato, Bremer rimane o quella l'hai letta anche tu come tanti la possibilità di un addio di Bremer alla fine?
5: No, io l'ho letta bene invece, perché per me quelle parole non erano solo le parole di Bremer, erano il riflesso del gruppo, il riflesso soprattutto del pensiero dell'allenatore. Sì. Io mi auguro che se la Juventus dovesse conquistare la Champions, cioè io mi auguro la conquisti il prima possibile, ma se la dovesse conquistare all'ultima giornata contro il Toro, io mi auguro di non vedere scene come quelle che abbiamo visto a Venezia l'anno scorso o quelle a Bologna nell'anno di Pirlo, di grandi festeggiamenti,
0: di esultanze clamorose, certo.
5: Da qui si riparte, si arriva ai quarti. Ma questo è un punto di partenza e questa stagione non può essere considerata comunque sufficiente. Per me c'era quello nelle parole di Bremer, c'era ambizione e soprattutto ambizione non solo sua ma anche dello stesso Luciano Spalletti. Io sono convinto che Spalletti non festeggerà quel quarto posto.
0: Certo. Certo, tra l'altro Bremer che se tutto va bene dovrebbe poi rientrare dall'estate con l'esperienza del mondiale in più, no? Visto che Ancelotti sembra voler comunque puntare su di lui. Ultima cosa, Simo, ci scrivono da casa, no? Sempre per il discorso attaccanti, non sarebbe meglio Kolumuani in prospettiva rispetto a Lewandowski?
5: Ma la prospettiva, io dico sì, ci sta la prospettiva, però tu devi fare in modo di tornare a vincere subito. All'istante, già l'anno prossimo devi fare in modo di tornare a vincere, perché se tu, anche i giocatori, Bremer ha 29 anni, è un leader tecnico e carismatico, sì, ma in 4 anni ha vinto una Coppa Italia,
0: sì.
5: Quindi vuol dire portare qualcuno che se ti fa vincere uno scudetto, tutta la squadra ha l'esperienza di una vittoria di un campionato che si porta dietro dopo, anche quando magari un Lewandowski non ci sarà più, questo fa crescere molto a livello mentale, sotto tutti i punti di vista, quindi io per questo vi dico portare giocatori che ti consentano di vincere subito. Per me Lewandowski, sotto quel punto di vista, almeno un anno è una certezza.
0: Anche perché adesso mentre tu dicevi questo sto facendo mente locale, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sa che in questo momento solo McKennie ha vinto lo scudetto in questa Juve, perché tutti gli altri sono arrivati poi dopo. McKennie è arrivato, però no, forse neanche McKennie, perché McKennie è arrivato nell'estate del Covid, quindi
5: no, McKennie è arrivato nell'anno di Pirlo, quindi lo scudetto non l'ha vinto.
0: La coppiata Coppa Italia Supercoppa, ma lo scudetto no, quindi in questo momento i giocatori della Juve nessuno ha vinto lo scudetto di quei 9 consecutivi, perché nel frattempo sono passati 5-6 anni, e quindi tutti quelli che sono arrivati cioè tutti i giocatori in squadra in questo momento non hanno mai vinto uno scudetto. Qualcuno ha vinto la Coppa Italia con Allegri, però effettivamente è chiaramente una vittoria, un sapore diverso.
5: No, esatto, bisogna alzare il livello anche sotto quel punto di vista. La mentalità vincente si costruisce, ma prima devi portartela dentro.
0: Sì, ti leggo questo messaggio per salutarti, che ci scrivono da Pasquale da Salerno, dice: ma scusa Dario, ma Arthur all'epoca gli fu fatto un contratto a tempo indeterminato, io ero adolescente quando fu preso, adesso ho 64 anni e questo sta ancora qua. No,
5: io lo rivedo tutti gli anni al J Medical e ogni volta dico questo è un incubo, cioè lo rivedo sempre, mi sembra un po' il film 50 volte il primo bacio.
0: Sì, esatto, il giorno della marmotta che ti risvegli sempre lo stesso giorno. No, dovrebbe scadere 27 il contratto di Arthur, quindi questo dovrebbe essere l'ultimo, cioè questo, il prossimo sarebbe in teoria l'ultimo anno di contratto, detto che si andrà probabilmente verso l'ennesimo prestito per alleggerirsi almeno dell'ingaggio, almeno questo è quello che dovrebbe essere. Simo, grazie mille davvero, come sempre è stato un grande piacere riaverti.
5: Grazie a te Dario, piacere mio, e un saluto a tutti.
0: Simone Nasso, oggi Sport Notizie, grazie ancora a Simone, mi ha fatto molto ridere questo messaggio di Pasquale, hai ragione però, perché anch'io ogni tanto me lo chiedo, com'è possibile che ogni anno torni ancora all'ovile, come si dice in questi casi, e effettivamente è una situazione un po' paradossale di un giocatore che alla Juve ha giocato molto poco in termini proprio di prestazioni, anche molto male. Ecco, io in Arthur rivedo un po' anche la parabola di Douglas Luiz o viceversa, se volete, insomma, giocatori brasiliani che se non si adattano bene fanno poi fatica. Detto che Arthur comunque arrivava già dal campionato italiano mentre Douglas Luiz no, e insomma situazioni molto simili. Speriamo che con Douglas Luiz non ci si ritrovi come con Arthur a doverlo prestare, a fare il giro delle sette chiese tutte le estati per trovare qualcuno che gli paghi almeno il contratto. Quest'anno è già andata così, quindi le prospettive non sono il massimo. Pietro ancora ci dice: in rosa solo Pinso ha vinto gli scudetti. Hai ragione Pietro, Pinsoglio è alla Juve praticamente da quando è nato, però parliamo del terzo portiere, no? Quindi evidentemente non è quello che può portare l'esperienza alla squadra. Forse anche Perin nel primo periodo juventino, forse era dentro agli anni degli scudetti, però è comunque anche il secondo portiere. Ogni tanto quest'anno è stato il primo, ma non è proprio la stessa cosa. Stavo morendo lanciando la pubblicità. Il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
2: Colpo gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero. Bianconero.
2: Segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo gobbo.

0: Rieccoci in studio, 15:35. Ogni tanto mi sfaso io con gli orari, perché col fatto che il venerdì facciamo 2-4 e invece il sabato faccio 1-3, ogni tanto, sapendo che l'ultima mezz'ora sbaglio a dare l'orario. 15:35, ultima mezz'ora di questo colpo gobbo di venerdì 1 maggio 2026, sempre da Ringhelli Studio, Manuel in regia. Arriverà poi dopo, come sempre, Camilla. La nostra programmazione continua regolarmente, anche nonostante il giorno di festa, così come ci sarà anche domani, ragazzi. Ci siamo domani con i nostri programmi, diciamo, tradizionali, perché ci sarà sia tutta la Juve che vuoi con me dall'1 alle 3 e poi anche sabato sport con Chiara dalle 3 alle 5. Particolarmente importante, mi viene da dire, perché alle 4, l'abbiamo detto prima, ci sarà la conferenza di Luciano Spalletti in presentazione di Juventus Verona, che, lo ricordiamo ancora, si disputerà invece domenica alle ore 18 all'Allianz. Altra cosa importante in realtà è che nel disputare la nostra partita sapremo già il risultato del Como, non quello della Roma, ma quello del Como sì, perché già che ci siamo andiamo a leggere allora quelle che sono le partite che si disputeranno questo weekend. Si comincia già stasera, perché c'è Pisa-Lecce alle 20:45, il Friday Night, come lo chiama qualcuno. Si continua domani alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'altra partita, una delle due partite quantomeno che ci riguarda più da vicino, che è Como-Napoli, e quindi diciamo esattamente 24 ore prima della nostra di partita. Alle 20:45 Atalanta-Genoa, che ha perso tra virgolette di interesse, nel senso che l'Atalanta ormai, almeno per noi, è sufficientemente lontana in classifica, non dovremmo più avere problemi per quanto riguarda l'inserimento per un potenziale quarto posto. Bologna-Cagliari alle 12:30 di domenica, alle 15 Sassuolo-Milan, è un altro di quei weekend in cui ogni partita si gioca in un orario diverso. Alle 18 appunto Juventus-Verona, si chiude domenica sera con Inter Parma, ma la giornata in realtà si conclude il giorno successivo, perché alle 18:30 di lunedì ci sarà Cremonese-Lazio e poi alle 20:45, dicevo, l'altra partita che ci interessa da vicino, che è Roma-Fiorentina, visto appunto quelle che sono le posizioni in graduatoria. Dicevo, l'Atalanta è tutto sommato sufficientemente lontana, perché sono 10 punti di scarto dalla Juventus su 12 disponibili, quindi mi auguro che non dobbiamo andare a preoccuparci anche dell'Atalanta, perché insomma, se l'Atalanta dovesse risalire così tanto, vorrebbe dire che Como e Roma nel frattempo ci hanno già preso e superato. Direi che l'Atalanta è abbastanza fuori, anche insomma sono comunque 7 punti anche su Como e Roma, che non sono pochi, considerando che l'Atalanta ha perso la semifinale di Coppa Italia e quindi non potrà non potrà provare ad alzare la Coppa Nazionale. Tendenzialmente la vedo abbastanza fuori dai giochi per l'Europa, a meno che l'Inter vincesse la Coppa Italia, perché ricordiamo, sono andato a controllarlo il regolamento, perché non mi ricordavo, in caso di vittoria, cioè, siccome la Lazio è andata in finale e non è tra le prime 7 posizioni, se in Europa League ci sarebbe andata l'Inter vincendole entrambe o la Lazio da finalista, visto che l'Inter 99 su 100 vincerà già lo scudetto. In realtà il regolamento prevede che ci vada non l'eventuale seconda finalista, quindi la Lazio, ma si recupererebbe il posto dal campionato. Quindi credo che l'Atalanta tiferà per il doblete dell'Inter, perché se l'Inter vincesse sia il campionato che la Coppa Italia si recupererebbe la 7ª posizione per la Conference League, e a quel punto la Dea andrebbe di nuovo nelle coppe anche l'anno prossimo. Viceversa, se vincesse la Lazio la Coppa Italia, ci andrebbe la Lazio anche da ottava, almeno questa è la fotografia attuale. Addirittura la Lazio potrebbe anche finire più indietro, perché ha gli stessi punti del Bologna e ha solo 2 punti in più del Sassuolo, quindi la Lazio, vincendo la Coppa Italia, qualsiasi sarà poi la sua posizione finale, andrebbe a disputare l'Europa League, la seconda, diciamo, competizione europea. Sono rimasti per forse uno o due vocali indietro, Manu, allora sentiamo la vostra voce così chiacchieriamo insieme.
1: Ciao ragazzi, sono Simone della Svizzera.
0: Ciao Simone.
1: Sono allo stadio per la prima volta.
0: Ah dai, bravo.
1: Per vedere la partita Juve-Verona, sono nervosissimo.
0: Ma e parla proprio veloce così.
1: Volevo chiedere se qualcuno c'ha qualche consiglio per me, dove ci possiamo fare trovare pronti alla Continassa per avere casomai qualche autografo o qualche foto con un calciatore, perché andiamo anche a guardare il museum. E niente, se qualcuno c'è qualche consiglio, e anche più o meno se uno sa a che orario passa qualche macchinina qualche giocatorino, fino alla fine, forza Juve. Ciao
0: Simone, il tuo nervosismo si sente anche in questo vocale che ci hai mandato, che pensavo fosse addirittura accelerato, perché infatti ho chiesto a Manu se per caso fosse accelerato, perché a un certo momento ho fatto persino fatica a starti dietro. Intanto sono contento, no? È bello anche che ci siano queste prime volte, e insomma dalla Svizzera è un bel viaggetto che fai per venire giù. Guarda, non c'è un orario prestabilito, no? Anche perché poi i riti pre-partita cambiano abbastanza a seconda che la partita sia alle 15, alle 18 o alle 20:45. Quindi se sei già lì che vai a vedere il Museum, tendenzialmente sei molto vicino al punto in cui arrivano tendenzialmente i giocatori, perché poi da lì allo stadio ci vanno tutti insieme. Se vuoi andare per gli autografi, però difficilmente il giorno della partita è il giorno giusto, perché i giocatori entrano abbastanza dritti, non si fermano il giorno della partita, anche per, diciamo, mantenere la concentrazione, e poi escono da lì col pullman e arrivano allo stadio tutti insieme. Quindi i giorni per gli autografi in realtà sono più quelli d'allenamento, nell'attesa dei giocatori che escano poi alla fine dell'allenamento. Il giorno gara è un po' complicato, diciamo che se sei lì magari qualcuno in macchina lo vedi passare, però mi viene difficile pensare che tu riesca a fare anche gli autografi e le foto eventualmente con i giocatori, che già non sempre si fermano nei giorni di allenamento, va detto, ma anche perché sono veramente lì tutti i giorni. Il giorno gara, ti dico la verità, sarà molto molto complicato, a meno che tu non abbia qualche pass, qualche biglietto particolare di quelli che prevede anche il tour, eventualmente il meet and greet, eccetera eccetera.
2: Tipo oggi
0: o tipo anche, ce n'è stato uno anche in settimana quando c'è stato Zegrova, che insomma che ha fatto l'incontro con i calciatori, però il giorno partita effettivamente forse è quello un po' più complicato.
2: Mentre venivo qui alle 2:10, sì, perché io sai abito
0: certo
2: vicino, e a fianco a me al semaforo c'era Milik.
0: Vedi perché
2: del macchinone.
0: Gli hai fatto la foto o no?
2: No. Mi ha guardato, io non l'ho guardato, ma ha detto: ma sì, ciao.
0: Gli hai detto vuoi una foto?
2: Non posso fermarmi.
0: Esatto, devo andare in radio, che c'è quel rompiscatole di Dario che deve andare in onda.
2: Ma infatti tanti ragazzini si fermano al semaforo in Corso Grosseto, che poi diventa via Druento.
0: Sì, perché è quello dove...
2: Sanno che si fermano lì.
0: Perché si fermano lì uscendo, dovendo fermarsi al semaforo per uscire, per andare o per tornare, no? A seconda di che orario è, per fare poi le foto e i selfie. C'è un altro vocale? Sentiamolo.
3: Ciao a tutti. Ma sbaglio o i procuratori sono pagati dai propri assistenti? Io non capisco, non mi capacito del fatto che tutti questi presidenti, ma di tutte le squadre, tutte le squadre, ma perché non si mettono d'accordo e dicono basta pagare le commissioni ai procuratori? Cioè il procuratore deve fare una trattativa per l'ingaggio del suo giocatore, e poi in base a quello che aveva concordato col suo giocatore piglierà la percentuale. Ma è possibile che deve invece ogni volta questi procuratori bloccare questi giocatori tendendo sì che arrivino a scadenza del contratto a parametro zero, e soprattutto mettendo sotto scacco le società?
0: E in realtà, guarda, purtroppo non funziona così. Se funzionasse così, sarebbe esattamente come dici tu. Il problema è che non è così. Cioè i procuratori hanno o delle commissioni sui passaggi di proprietà da una società all'altra, o delle percentuali sulle operazioni. Tant'è che l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle soltanto l'anno scorso, no? Jonathan David, che era a parametro zero, noi abbiamo pagato quasi 15 milioni di commissioni, ste benedette commissioni che diventano poi complicate da capire e da gestire, perché effettivamente sono poi tutti i soldi in più che le società devono versare per assicurarsi i calciatori. Guardate che Mino Raiola ci ha costruito la sua fortuna facendo così, perché lui a ogni passaggio di un giocatore da una squadra all'altra prendeva una percentuale sul costo del cartellino che veniva comprato. Infatti i giocatori di Raiola erano famosi per non stare mai più di 2 o 3 anni nella stessa squadra, perché lui aveva la convenienza a farli girare. Poi quando parliamo di top player, giravano per top club, gli altri magari giravano su club di fasce inferiori, però spesso i giocatori li vedevamo cambiare squadra ogni 2 o 3 stagioni, perché ai procuratori conviene così. E purtroppo funziona.
2: Guarda
0: così.
2: Joe Felix.
0: Come?
2: Guarda
0: Joe Felix, sì, c'era, cioè, ma anche Griezmann, adesso non so se era di Raiola, ma Griezmann ha fatto Atletico, Barcellona, Riatletico, insomma ne ha fatte tante.
2: E anche Mendes.
0: Mendes, sì. Ma pensate l'ultimo Ibrahimovic, no? Che ha fatto Inter, Barcellona, Milan, Rimilan, insomma ne abbiamo visti tanti saltare da una squadra all'altra.
2: Dovevamo fare i procuratori,
0: esatto. Mettendosi
2: abbiamo sbagliato tutto.
0: E infatti ultimamente sta diventando, soprattutto per i livelli effettivamente un pochino più bassi, poi quando diventi proprio un super top e diventa difficile rimanere con la gestione familiare, stanno diventando molti, no? I papà o le mogli che fanno procuratori, le mogli ci ricordiamo quella di Cardi, i papà ci ricordiamo quello di Paolo Dybala, poi sappiamo che a un certo punto diventa complicato gestire, infatti poi con Dybala purtroppo sappiamo come è andata a finire. Pietro ci dà un consiglio, per mi sembra Stefano, ragazzo che ci ha mandato il messaggio dalla Svizzera poco fa, dice: se vai nel post partita al Jay Hotel potresti beccare qualcuno, magari qualcuno che o si ferma a dormire lì o va a recuperare magari banalmente la macchina. Però il consiglio di Pietro: se hai la possibilità dopo la partita, prima di tornare in Svizzera, se dovessi rientrare già domenica sera, considerando che la partita è alle 18, magari verso le 9 e mezza, 10, qualcuno potresti vederlo passare, detto che appunto la partita finirà intorno alle 8, tempo che si fanno, forse un po' prima, diciamo dalle 8 e mezza, 9, forse potresti trovare qualcuno. Giovanni dal Brasile ci dicono, qui dicono che il gremio ha già chiamato per rinnovare il prestito di zio Artur Melo, ce lo chiama Giovanni, e probabilmente sì, e credo che per quello che le ho letto, io l'ho seguito poco, confesso Melo, perché oggettivamente è un giocatore che per me è completamente fuori dai radar e faccio fatica a immaginarlo alla Juve, ma anche altrove. So che al gremio ha fatto bene, so che lui comunque in casa sua, nel senso in Brasile, comunque si trova probabilmente più a suo agio di quello che è un campionato italiano, che ormai forse non ha più molto da chiedere ad Arthur, e chissà che non possa essere già deciso questo rinnovo del prestito in tempi veloci, no, del mercato. Questo si consentirebbe alla Juve, qualora il gremio confermasse, e adesso non so quali siano gli accordi, ma dovesse anche pagare l'ingaggio di Melo, sarebbe comunque dei soldi che la Juventus potrebbe risparmiare per mettere da altre parti. John Cena ci dice: ciao, buon pomeriggio a te su Twitch, ma poi passano con Maynes e Kostic e fai finta di non vederli, poi ovviamente dice si scherza. Però guarda John Cena, mi hai fatto venire in mente una cosa, prima parlavamo con Simone Nasso, no? Di tanti giocatori probabilmente in uscita, mi hai citato Kostic, che io non avevo più anche qua in questo caso ricordato, perché se nella prima parte della stagione era stato utilizzato magari sulla fascia sinistra, a volte anche al posto di Yıldız, magari in fase un pochino più di copertura, da quando è arrivato Boga, Kostic credo che non abbia mai più messo il piede in campo o poco ci manca. Io nella seconda parte del campionato ricordo molto raramente un Kostic entrato in campo, anche perché il terzino di fatto non lo sa più di tanto fare. Per me poteva essere un'ulteriore alternativa a Cambiaso, oltre a Cabal, che purtroppo si è rivelato un buco nell'acqua. Oggettivamente io avevo grosse aspettative su Cabal, che purtroppo sono state disattese, e Kostic è un altro che poteva fare quel ruolo, quella tutta fascia sulla fascia sinistra, ma in realtà anche qui lo abbiamo visto molto molto poco. Bonni ci scrive: ma stiamo ancora dietro a Colomuani, che sta retrocedendo con il Tottenham? A me tutto sto fenomeno non sembra molto meglio Davis dell'Udinese. Allora parliamo però di due giocatori molto diversi, Bonni, no? Perché Davis è forse più un attaccante, il 9 vero, che forse la Juve paradossalmente sta cercando, no? Il sostituto reale di Vlahovic, se vogliamo, quello che potrebbe essere Lewandowski, perché Colomuani effettivamente, pur essendo un attaccante, ha delle caratteristiche comunque diverse. Colomuani è un attaccante abbastanza tipico, è vero che fa anche gol di testa, io me ne ricordo uno molto bello a Roma contro la Lazio un anno fa, in realtà era l'anno scorso più o meno in questa stagione, quando la Juve pareggiò a Roma con la Lazio, una partita che quasi vincevamo, no? E ci aveva aiutato ad arrivare alla Champions dell'anno scorso. Però Colomuani è un giocatore diverso, che forse provo a seguire il tuo ragionamento, potrebbe essere meno utile a questa Juve rispetto all'attaccante puro che potrebbe essere il Davis, perché prima con Simone Nasso giustamente Simone diceva Spalletti comunque è abituato a giocare con una punta importante davanti, no? L'ha avuto all'Inter, l'ha avuto alla Roma, l'ha avuto al Napoli, c'era Osimhen, no? Infatti già a gennaio, subito quando si parlava già di un potenziale rinnovo di Spalletti, che sembrava quasi scontato già dopo pochi mesi, era ritornata forte l'idea di Osimhen alla Juventus, perché comunque Osimhen è un giocatore che la Juve ha già cercato sempre, fondamentalmente almeno è sempre stato accostato al mercato juventino, e poi evidentemente con Spalletti avrebbe avuto anche la possibilità di tornare a giocare con l'allenatore che gli aveva fatto vincere lo scudetto e viceversa. Chiaro che su Osimhen c'è questa benedetta clausola di De Laurentiis anti squadre italiane, che lo rende praticamente inavvicinabile, no? Per qualsiasi squadra della Serie A, perché se non ricordo male la clausola prevede un pagamento di 70 milioni al Napoli, più a quel punto, cioè quello che incasserebbe il Galatasaray, di quello che incasserebbe il Galatasaray, 70 milioni andrebbero al Napoli, che tradotto in parole povere vuol dire che devi mettere da parte 70 milioni da dare al Napoli e poi andare a comprare Osimhen al Galatasaray, che significa che ti viene a costare almeno 120-130 milioni, no? Perché meno di 50-60 milioni Osimhen comunque non lo puoi valutare, e per le cifre che girano oggi su certi giocatori forse sarebbero fin pochi. Quindi Osimhen purtroppo credo che rimarrà un sogno per qualcuno, me per primo, perché io avrei portato al volo Osimhen alla Juventus, e non soltanto da questa stagione. È un giocatore che a me piace veramente, veramente tanto, e che secondo me potrebbe davvero fare al caso nostro. Sì, scusatemi, ho dato un messaggio al volo a Manu, no, me lo sono già, non so se mi senti ancora Manu, forse no perché è già scappato, adesso poi ritorna il nostro Manuel. No, stavo continuando appunto sul discorso di chi è che ce l'aveva scritto, Bonny, di Davis. Davis tra l'altro è un giocatore che a me piace molto. C'è sempre un po' il rischio quando ci sono quel tipo di giocatori lì che facciano un determinato tipo di gioco quando sono all'Udinese di turno e poi facciano fatica a fare il salto di qualità. A gennaio, quando c'era ancora la situazione di Vlahovic assolutamente lontana dal rientrare, quando la Juve cercava un attaccante, dove poi ne abbiamo sentite di ogni, adesso non ricordo neanche più, cercavamo un attaccante che poi doveva andare al Milan e che poi alla fine non è andato da nessuna parte perché non ha passato, credo, le visite mediche col Milan, non mi ricordo neanche chi fosse, dove tra l'altro ballavano di nuovo tanto per cambiare altri 40 milioni. Ecco, si era parlato non tanto di Davis ma di Pellegrino del Parma, no? Che è di nuovo un attaccante molto fisicato, molto strutturato, che rispondeva esattamente all'identikit fatto da Luciano Spalletti per il potenziale rinforzo di mercato che doveva arrivare alla Juventus, al punto che io avevo anche un po' ironizzato, ma separando le due cose, no? Arriva Boga, giocatore che tra l'altro a me è sempre piaciuto molto, quando è stato al Sassuolo faceva delle robe stupende, all'Atalanta aveva reso un pochino meno, però poteva essere un rinforzo, come si è poi rivelato essere molto molto importante, ha segnato tanto, gioca anche molto bene. Ma avevo ironizzato sul fatto che, insomma, Spalletti aveva chiesto un attaccante d'area fisicato che sapesse proteggere il pallone, sapesse fare gol di testa, ed era arrivato Boga, che credo che non ne abbia uno di questi parametri, forse saper difendere il pallone, ecco, quello sì, perché comunque, per quanto più piccolino dell'attaccante ideale, ha comunque un fisico importante. Però era completamente diverso da quello che aveva disegnato, diciamo così, Luciano Spalletti come suo profilo ideale per arrivare a fare quel salto di qualità che doveva fare la Juve. Poi è arrivato Boga, che ci ha aiutato molto, ha fatto tanti gol importanti, l'ultimo in ordine di tempo, quello a Bergamo contro l'Atalanta, che ci ha consentito di vincere al New Balance Stadium, e non era scontato. Io non la davo così anzi forse la davo più difficile a Bergamo di San Siro, addirittura sotto certi punti di vista, che ci ha consentito di recuperare i punti persi contro il Sassuolo, no? Non so se vi ricordate, per chi ci ascolta regolarmente, io avevo fatto una specie di tabellina per arrivare alla Champions a 9 giornate dalla fine, quando c'era ancora, perché l'anno scorso era arrivato Tudor a 9 giornate dalla fine, e avevo fatto una tabella che prevedeva 3 pareggi e 9 vittorie. L'avevo fatta anche quest'anno, dove i pareggi dell'anno scorso erano Roma, Lazio e Bologna fuori casa. Quest'anno avevo previsto Bergamo, l'Atalanta Bergamo, il Milan a San Siro, e poi te ne potevi ancora giocare un terzo. In realtà il pareggio col Sassuolo aveva già fatto saltare il banco, perché il Sassuolo per me era una di quelle squadre, di quelle partite, soprattutto in casa, da vincere a tutti i costi, e con la vittoria a Bergamo avevamo riallineato, diciamo, la bolla, no? Cosa che tra l'altro stiamo mantenendo, perché poi col Genoa in casa abbiamo vinto, col Bologna in casa abbiamo vinto, col Milan a San Siro abbiamo pareggiato, e quindi invertendo il pareggio e la vittoria col Sassuolo e con l'Atalanta stiamo esattamente rispettando quella mia personale tabella, che in questo momento effettivamente sta portando alla qualificazione in Champions League. E dovessimo mantenere quella tabella, quindi giocandoci ancora un pareggio e 3 altre vittorie, saremmo matematicamente in Champions League, anche se il Como e la Roma vincessero tutte le loro partite. Quindi io mi auguro che possa essere così.

della conferenza di Bremer potrebbe essere di uno che invece ha voglia di rimanere e di vincere con la Juve, però se c'è davvero la clausola, basterebbe che qualcuno arrivasse con quei soldi lì e la Juventus non potrebbe fare nulla. Non so se abbiamo ancora, forse c'era ancora un vocale, Emanuele, perché siamo quasi in chiusura, se dobbiamo ascoltarlo dobbiamo farlo. C'è ancora un vocale? Mi sembrava che ne fosse ancora arrivato uno, ma forse me lo sono visto. Ok, niente, come non detto, perché non volevo lasciarlo, diciamo inascoltato. E, per quanto riguarda invece appunto l'attacco, bisognerebbe capire, perché poi c'è anche un'altra cosa, ragazzi, che dobbiamo tenere in considerazione. Siamo ancora a 2 mesi fondamentalmente dall'inizio del mercato, no? Oggi è il 1° maggio, il mercato solitamente inizia il primo di luglio, quindi molti dei nomi che si stanno facendo adesso non saranno poi quelli che si faranno poi a luglio, quando il mercato apre davvero. Vi faccio un esempio banale: prima con Pietro Giancristiano della mia passione bianconera dicevamo che un nome che a gennaio sentivamo 3 giorni su 4, se non 4 su 4, era quello di Sandro Tonali. La Juve continua su Tonali, un'operazione difficile, però la Juve interessata, lo vuole. Negli ultimi 3 settimane, da quando si sta iniziando a riparlare del mercato estivo, il nome di Sandro Tonali non è mai neanche più stato tirato fuori, no? Si parla tanto di Lewandowski, di Bernardo Silva, di tutti i potenziali eventualmente acquisti, anche giovani, si parla magari anche della promozione di qualche next gen, cosa che io mi auguro, perché i numeri che stanno uscendo in queste settimane sono dei numeri importanti. La Juventus ha circa 30 giocatori che stanno giocando tra Serie A e altri campionati che derivano, non la Juve A, ci sono una trentina di giocatori tra Serie A soprattutto e anche altri campionati che arrivano dalla fucina della Next Gen, no? A dimostrazione di come sia una palestra molto importante per i ragazzi. E ce n'è qualcuno che, oltre all'Ildiz di turno, che magari sarebbe bene far salire in prima squadra dopo un anno in cui effettivamente non è salito nessuno, se non Azic, che però, abbiamo già detto tante volte, ha un po' deluso rispetto a quelle che erano le aspettative, forse dello stesso Spalletti, viste anche le dichiarazioni che aveva fatto qualche settimana fa. Ce n'è qualcuno molto forte in next gen, uno fra tutti è Puczka, che sta facendo veramente una stagione clamorosa, è un esterno sinistro che sta segnando tantissimo. Ecco, allora nell'ottica di un cambiaso che potrebbe, chissà, magari addirittura decidere di lasciare la Juventus, o la Juventus dovesse decidere di fare un'esperienza diversa a cambiaso, ecco che Puczka potrebbe essere un innesto importante a parametro, cioè a costo zero, perché di fatto te lo porteresti su dalla next gen. È chiaro che per tutti quei giocatori lì, come può essere lui, come può essere Guerra, Pugno, non so se Durmisi, perché Durmisi stiamo parlando dell'attaccante addirittura della primavera, soltanto 17 anni, però il famoso tour estivo, la tournée estiva che quest'anno si farà in Asia, potrebbe essere una buona vetrina per loro, un buon modo di mettersi in mostra, detto che forse per certe dinamiche questo tour arriverà poi un po' tardi, no? Perché il tour sarà tra la fine, proprio fine di luglio e inizio di agosto, se non addirittura solo l'inizio di agosto. Si rientra, il campionato quasi inizia, il grosso del mercato a quel punto è stato fatto soprattutto per un certo tipo di giocatori, quindi io ho un po' paura che alcuni di questi giocatori che potrebbero sfruttare la tournée per mettersi in mostra potrebbero addirittura già non essere più alla Juventus. Mi immagino per questi della next gen, soprattutto per questo primo anno in prestito, con eventualmente poi la possibilità di valutare in corso d'opera cosa farne, se tenerli, se farli crescere, se aggregarli alla prima squadra, se rivenderli direttamente, come la Juve ha già fatto per tanti altri prospetti. I ragazzi usciti dalla next gen sono tanti di altissimo livello in questo momento, oltre a Ildiz mi viene in mente solo Wiesen, poi gli altri hanno fatto bene un po' alternativamente, no? Lo stesso Sulè, che poi a Roma ha fatto una buona stagione, però secondo me non ha rispettato così tanto le aspettative, ha dovuto forse anche ambientarsi a un calcio diverso, un ambiente diverso. Ci si era lamentati tanti, io per primo, no, della vendita di Sulè, perché pensavo che la Juve potesse puntarci un po' di più, no, nell'ottica di costruire un attacco molto forte, tecnicamente molto giovane, insieme a Ildiz. Devo dire che non è, con la stagione finita, i miei rimpianti per Sulè sono molto più limitati rispetto a quelli che alle remore che avevo
quando sentivo che la Juventus voleva diciamo liberarsene. Siamo in chiusura, c'è già Camillo pronto per il suo club degli inviati. Vi do appuntamento con me a domani dalle 13 alle 15 con tutta la live che vuoi. Ci sarà Carola Contino in studio con me e poi a colpo gobbo la prossima settimana con Luigi Schifo, sperando che sia, i suoi problemi siano tutti risolti. Lasciamo ovviamente lo studio a Camillo, salutiamo anche Manu.

0: Manuele in regia. Ciao a tutti, a domani.
1: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Per questo, adesso anche qui sento, leggo e sento gente che non vede l'ora di vederla trascinare nel fango, come è successo alla Juve, anche altre realtà. Allora, premesso che bisogna fare chiarezza e pulizia sempre e comunque, quindi non ci devono essere alibi per nessuno, ma diciamo così, se la politica veramente commissaria il mondo calcio, senza, in maniera impropria, perché ricordiamo che la PGC può essere commissariata solo dal CONI, non dalla politica, e se la UEFA decide che per un anno le squadre italiane non partecipano alle coppe, questo significa che da un giorno con l'altro escono di tasca le squadre che potenzialmente vanno alle coppe quasi 400 milioni di euro, per cui è questo soltanto uno dei problemi. Un altro dei problemi è che comunque questo scandalo ovviamente renderà ancora meno appetibili il prodotto del calcio italiano, perché chiaramente un calcio che continua a avere scandali veri o presunti, e in questo caso addirittura degli arbitri che sono coloro che dovrebbero garantire l'equilibrio delle partite, diventa un prodotto molto più difficile da vendere, e stiamo parlando anche di contratti che possono essere addirittura, ovviamente stiamo parlando di scuola, la cosa dovesse deflagrare in maniera vergognosa, coinvolgendo tanta gente, soprattutto figure apicali della parte delle parti della gestione dello sport. Beh, ragazzi, questa cosa qui rischia di poter far saltare interi anche dei contratti. E vi rendo noto una cosa: oggi più di 10 squadre del campionato italiano sono possedute da fondi di investimento. Allora, è evidente che stiamo stressando l'argomento, perché non sto dicendo che sia un pericolo imminente, però i fondi, coloro che investono nei fondi, possono non aver piacere di che il fondo si trovi investito in un qualcosa che abbia dei problemi reputazionali molto forti, per cui alcune squadre potrebbero essere, non dico forzate a vendere la proprietà della squadra, corroscando, dovesse esplodere in maniera molto molto forte, perché magari i loro investitori dovrebbero dire: cari ragazzi, io non voglio che i miei soldi siano investiti in un qualcosa che è connesso a un qualcosa che è così povero da un punto di vista della reputazione. Per cui è un giochino questo qui dello scandalo, che molti vogliono cavalcare per fini propri. Evidentemente, insisto, noi siamo tutti uomini legati, garantisti, ma che vogliono che regni la giustizia e la correttezza, per cui sicuramente se ci sono delle responsabilità devono essere acclarate, chi ha sbagliato deve essere punito, chiunque sia, e siamo ancora all'inizio. Però attenzione, perché c'è sempre il rischio, usando un vecchio detto, di buttare via il bambino con l'acqua sporca, per cui le possibili potenziali ricadute negative sono potenzialmente enormi, per cui considerando che ormai è chiaro che dopo il 2006, nonostante avesse vinto il mondiale, è iniziato il declino del calcio italiano, evidentemente ci dovesse essere qualcosa di comparabile al 2006, beh, il declino potrebbe essere definitivo.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon venerdì 1 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia. Manu, ancora una volta tutti a grigliare e noi qua a lavorare, ma questa è un'altra storia. Allora, venite a farci compagnia intanto, prima cosa possibile. Perciò i temi della puntata di oggi sono intanto le notizie di campo, che ve le riporto subito. Hanno lavorato tutti in gruppo, a parte Milik e Cabal. Quindi Yıldız sta bene Thuram, ma anche ieri era in gruppo, sta bene Vlahovic, verranno convocati per la sfida contro il Verona, salvo sorprese, e poi a quel punto deciderà Spalletti se far partire al primo minuto Yıldız o no. Vlahovic invece a gara in corso, quindi queste le prime notizie buone, positive, ne parleremo nel corso della nostra puntata. Altra cosa, ci sono delle novità importanti, ve ne ha parlato già questa mattina Claudio Zuliani, e qualsiasi cosa, no? Anche idea, pensiero, situazione, commento, potete mandarci al 340-54-25-324 legato ovviamente all'inchiesta arbitri. Perché? Perché c'è, stanno iniziando a venire fuori le intercettazioni, e ieri comunque hanno fatto sentire anche a Gervasoni un'intercettazione di Rocchi e Gervasoni stesso, che sostanzialmente parlavano di un dirigente dell'Inter, Schenone. E in questo caso può cambiare intanto il capo d'accusa di Rocchi, perché è una cosa fondamentale, può passare proprio alla frode sportiva. E poi c'è l'interessamento dell'Inter, perché comunque l'Inter fa parte di questa cosa, ed è la questione di cui abbiamo parlato più o meno per tutta la settimana, di questi arbitri graditi e non graditi all'Inter. Questo può cambiare completamente tutti gli scenari, può cambiare tutti gli scenari. E adesso non so dirvi se ci saranno delle penalizzazioni, che tipo di pene, che tipo di situazioni, perché non lo so. E stiamo veramente, secondo me, iniziando a scoprire una briciola di quello che poi è il reale caso, o le reali intercettazioni, o la reale entità e gravità di questa situazione. Quindi comunque è una tappa importante, perché c'è un'intercettazione, c'è comunque l'Inter in mezzo, e se per qualcuno magari tutto questo può riportare alla memoria Meani, che era sostanzialmente agiva per il Milan nel corso di Calciopoli, e quindi è stato legato, no, al fatto che comunque Meani non era un dirigente del Milan, però, ed è per questo che non hanno penalizzato il Milan a tal punto come la Juventus, però comunque il Milan era stato penalizzato di 36 punti. Quindi in questo caso comunque aveva pagato, quindi sostanzialmente credo che tutto questo possa essere uno scenario particolare, nuovo, forte, e quindi io mi aspetto delle novità e vedremo cosa succederà. Quindi tutti i pensieri che avete legati al caso arbitri, onestamente, potete mandarmeli e ne parliamo insieme in questo primo maggio. E poi c'è il nostro amato fantacalcio, perché c'è il nostro amato fantacalcio, chi magari si sta giocando la stagione, chi si sta giocando le coppe, chi si sta giocando dei soldini, e allora noi ne parliamo con la nostra Fabiola Graziano. Ciao Fabiola!
5: Ciao Cami, ben ritrovati, e soprattutto buon primo maggio a tutti, ecco.
4: Allora Fabiola, io, è un dramma il mio fantacalcio, te lo dico già,
5: La scorsa settimana ho perso anch'io, purtroppo.
4: No, io
5: anche
4: perdo
5: se sono
4: sempre.
5: Rimasta lì attaccata. Lo so, ne parlavamo nelle altre settimane. Io avevo fatto quella grossa rimonta, tant'è che mi sto giocando il podio adesso. E per fortuna sono rimasta attaccata grazie ai risultati favorevoli anche degli altri, più che del mio, ecco.
4: Io sono 4-0. 0-3 ho perso, 1-2, 2-0, ho fatto un gol nelle ultime 4 sconfitte, e ho preso 11 gol,
5: tra l'altro.
4: 11 gol ho preso, quindi capisci bene che già la scorsa settimana, pronti via, dopo un minuto ero sotto con McTominay, Poi vabbè, ha sbagliato il rigore, ma comunque Alisson Santos al primo minuto del secondo tempo mi ha di nuovo purgato, quindi cioè, capisci che era già un disastro.
5: Era proprio partita già in grossa salita.
4: Sì, era messa male, poi stavolta qua c'ho mezza Inter contro il Parma, Parma già salvo, quindi figurati, si salvi chi può. Si salvi chi può nel mio Fanta, quindi quello è un disastro, invece l'altro dove mi gioco la vittoria, mi hanno tolto un punto tra Cancellieri e Bellanova all'ultimo. Okay. E quindi ho pareggiato. Con una vittoria potevo serenamente...
5: Ma ti sarebbe bastato quel punto per passare la fascia e vincere?
4: Sì. Ah. Faccio 69 e mezzo. Faccio 69 e mezzo e quindi sostanzialmente potevo andare a un punto dalla vetta e invece in questo caso resto a 3 dalla vetta. Resta 3 dalla vetta, sì. Però non ho
5: però
4: un grande...
5: avete qualche partita a disposizione.
4: Sì, però non ho un grande punteggio. Quindi okay. In questo
5: quindi
4: caso
5: devi sperare di superarlo e non sì. Di arrivare a pari punti.
4: E anche in questo caso non vinco da 4 partite. Però qua è il fantacalcio dove ho sostanzialmente enormi problemi dal punto di vista offensivo, perché gioco solo con Leao. Con Leao davanti, quindi insomma, e poi Leao viene combattuto da Allegri, perciò insomma non sono neanche messo bene in due fanto Leao.
5: Però questa settimana potrebbe darci una mano a differenza della scorsa.
4: È vero, però Allegri me lo mette fuori posizione, io sono disperato. Su Leao sono veramente disperato, completamente disperato. Allora Fabio,
5: la battuta è già tanto che non lo tieni terzino.
4: No, ma arriverà a fargli fare il terzino. Comunque dopo i 7 difensori contro la Juve arriverà prima o poi a giocare anche terzino in queste ultime partite. Allora Fabiola, ci arrivano un po' di messaggi. Intanto ci saluta Terry, buon pomeriggio a te Camillo, a Fabiola, buon primo maggio a tutti quelli come voi che lavorano. Terry, grazie. Poi ciao Camillo, ciao Fabiola. Mi serve un aiuto tra Maldini, Isaksen e Gandelman. E chi schierare in attacco tra Leao, Berardi, Ildiz, Pellegrino, Patrizio. Allora Fabiola, io partirei a centrocampo. Maldini ha fatto gol, io non l'ho schierato ovviamente la scorsa settimana. Mm-hmm. La Lazio secondo me si sta divertendo in sto periodo.
5: Sì, secondo me è anche galvanizzata dal passaggio del turno di Coppa Italia. Questa settimana se la vedrà tra l'altro di lunedì in casa della Cremonese che potrebbe essere a un passo dalla retrocessione, per cui si potrebbe pensare di schierarlo nuovamente.
4: Sì, io ti dico che andrei poi legato a Isaksen, però nella mia scelta in generale, perché Maldini ha
5: tra
4: fatto gol
5: sì. Tra Maldini e Isaksen.
4: Maldini ha fatto gol per Isaksen, ha giocato benissimo. Cioè Isaksen con l'Udinese, io non ho visto la partita, però ho visto gli highlights. Negli highlights Isaksen ha fatto delle robe stupende, cioè gli è mancato solo gol.
5: A me piace tanto, ne abbiamo parlato già in altre occasioni, in particolare di Isaksen. Comunque è un calciatore che i suoi colpi ce li ha e in determinati momenti della partita può fare la differenza. In questo caso sì, ci sta schierare lui piuttosto che Maldini.
4: Sì, quindi in questo caso io andrei su Isaksen.
5: Anche Gandelman potrebbe essere
4: vero.
5: Un nome, sì, perché la partita è quella di stasera in casa del Pisa. Tra l'altro il Lecce potrebbe staccare praticamente il Verona, condannarlo aritmeticamente qualora dovesse vincere.
4: Sì, vero.
5: Però è difficile sceglierlo quando sì. Si ha a che fare anche con gli altri due.
4: Esatto, poi sai, il Lecce magari oggi giocherà una partita fantastica, meravigliosa con 3.000 gol, però io ho visto Lecce, Verona-Lecce. Proprio l'attaccante è abbandonato al suo destino intanto e fa molta fatica nel costruire. Anche Gandelman, che aveva portato fisicità, comunque struttura lì nell'area di rigore, poco, molto molto poco. Quindi onestamente non lo so, io non in questo caso andrei su Isaksen. Secondo me Isaksen è il più forte dei tre, andrei su di lui. La partita potrebbe essere anche una partita divertente se la Cremonese deciderà di giocare a pallone, perché poi con la Napoli ha deciso di fare una roba atroce, quindi non lo so, vedremo. Ecco, io non ho mai visto una squadra come la Cremonese, così in difficoltà come la Cremonese, quando devi salvarti, hai la possibilità di salvarti in come l'altra volta contro il Napoli. Cioè, è una roba allucinante. Cioè, lì capisci. Cioè, io se fossi uno della federazione, lì, della Lega. Lì ti viene in mente.
5: Vanno ridotto il numero delle squadre. Sì, sì.
4: Esatto.
5: Sì, sì, sono d'accordo.
4: Non puoi minimamente pensare che la Cremonese con una partita del genere possa essere ancora in lotta per la salvezza. Cioè, è una roba vergognosa, ma non nei confronti della Cremonese. La Cremonese può fare bene, male e amen. E il discorso
5: anche
4: è che
5: non
4: questo
5: è solo
4: il livello.
5: La Cremonese.
4: Esatto. Sì. Questo è il livello.
5: Non è solo la Cremonese il problema, ce ne sono tante altre.
4: Sì, sì, questo è terribile. Beh. Allora, chi schieriamo in attacco? Leao, Berardi, Yıldız, Pellegrino. Allora, io ti dico che andrei col tridente piccolo, perché Leao, io lo schiero sempre, lo sai. Yıldız lo schiero sempre, lo sai. Berardi col Milan è una sentenza.
5: Cioè, dovrebbe essere pure al rientro, esatto, dal primo minuto, per cui è difficile lasciare fuori uno come Berardi.
4: Poi adesso,
5: in questa partita, poi.
4: Esatto. Poi adesso, dopo la mia frase, Berardi è una sentenza, l'ho bruciato. L'ho bruciato, ok. Però tra Berardi e Pellegrino con l'Inter, ti dico Berardi.
5: Con l'Inter, ma va da sé, sì, va da sé. Che i tre nomi saranno anche quelli più scontati, però se avessi questo stesso attacco io non avrei dubbi su chi schierare questa giornata. Sarebbero sicuramente Leao, Berardi e Yıldız, malgrado Leao e Berardi siano coinvolti nella stessa partita, eviterei Pellegrino col Parma.
4: Esatto, allora.
5: Perché il Parma è ormai a pancia piena, ecco.
4: Sì, poi il Parma, io il Parma non riesco a vederlo, lo giuro. Io il Parma...
5: in più c'è un Elfegio in grande spolvere.
4: No, beh, Elfegio, fantastico.
5: Il nostro nuovo pupillo.
4: Sì,
5: cari.
4: Il prossimo anno voglio vedere tutte le squadre dei nostri ascoltatori con Elfegio.
5: Cioè, l'anno prossimo sarai il più quotato alla...
4: Esatto, e ti dirò di più, Fabiola. No, non voglio più neanche sentire dire... chiamarlo Elfege, ma proprio Nesta. Voglio proprio che
5: hai ragione.
4: Che arrivi a chiamarlo Nesta. Che poi ripeto, è tutta una cosa non legata a Alessandro Nesta. Poi c'è tutta la storia particolare, però pupilla, no. Nesta Elfege, anzi, da prendere la maglietta di Nesta Elfege. Però
5: con lui in fondo parlandone nelle altre settimane non gli abbiamo portato sfiga, anzi,
4: no, l'abbiamo casato. Se segna San Siro impazzisco, te lo dico. Se segna San Siro Elfege impazzisco, perdo completamente la testa.
5: Beh, non c'è due senza tre, dire, per cui ci speriamo un po' tutti.
4: Anzi, lo voglio, se segna San Siro contro l'Inter, farò una campagna per portarlo alla Juve. Porterò farò una raccolta firme Radio Bianconera per Nesta Elfege alla Juve. Allora, andiamo con qualche altro consiglio. Cami, proprio per questo il nostro Giuseppe Murolo da Benevento ci dice: in un fanto ho schierato il tuo pupillo Elfege, che ho preso a gennaio come ultima riserva. Ragazzi, Elfege è forte.
5: Nell'altro fantacalcio l'ho preso anch'io a uno e ovviamente era titolare la scorsa settimana, per cui condivido la gioia del nostro ascoltatore.
4: E quindi no, fai bene, cioè, nel senso, dipende cosa ti giochi, cioè, se hai ancora un barlume di speranze in attacco dove puoi evitare di schierare uno contro l'Inter, schiera uno contro l'Inter, cioè non schierarlo, prova a cercare
5: non
4: una partita un po' più semplice, però se vuoi giocare gioca, cioè alla fine il fantacalcio è anche questo. E quindi io
5: il
4: provo.
5: Bello forse è proprio quello, lo dicevamo, fare che
4: aspetta Fabiola, che ti sentiamo male, sentiamo male in questo momento. Aspetta, adesso facciamo un attimo una prova. Abbiamo Fabiola che non si sente bene. Prova Fabiola. No, proviamo a richiamarla. Esatto.
6: Ma perché è primo maggio oggi?
4: Sì, dopo un po' le linee si stufano anche le linee dopo un po'.
6: Anche le linee chiedono pietà.
4: Allora, nel frattempo che richiamiamo Fabiola, Ciao Camillo, è il mio compleanno, mi mandi gli auguri, un caro saluto e sempre forza Juve. Cinzia, ma tanti auguri Cinzia, buon compleanno. Anzi, se stai facendo una bella grigliata, se stai festeggiando, se hai preso dei pasticcini, una bella bottiglia di vino, di spumante o qualsiasi cosa, mandaci delle foto. Anzi, se state ascoltando Radio Bianconera nei preparativi di una grigliata, mentre state prendendo il sole, mandatemi tutto, condividete con me, Manuel, tutta questa giornata, insomma. Noi in questo caso dobbiamo assolutamente cercare di vivere insieme a voi questa giornata di festa. Fabiola, sei tornata?
5: Rieccomi, mi sentite
4: sì,
5: ora?
4: Sì, ti sentiamo bene, ti sentiamo bene.
5: Ottimo. Allora,
4: sì, abbiamo avuto un attimo di problematica, ma ti sentiamo bene. Allora Fabiola, quindi ti faccio un paio di domande. Bonny o Laurentier, ci chiede Ivan.
5: In questo caso forse sai che potrei scegliere di schierare Laurentier, giusto per avere la garanzia di avere un minutaggio consistente. Anche perché va da sé che sennò tutti i calciatori dell'Inter contro il Parma sarebbero da mettere in campo, insomma.
4: No, stavo leggendo un messaggio di un personaggio che ti fa Napoli. Che ti fa, okay. Napoli. Stavo leggendo in questo momento. Adesso ti convinto. Sono Alberto da Porto San Giorgio. Ma Fabiola, io ho mai detto che Napoli Cremonese da ufficio inchieste? Perché
5: non penso proprio, no.
4: Cioè, ma Alberto da Porto San Giorgio, che tifi Napoli, viene a dire che qua siamo juventini ladri. Ma trovati un hobby, amico mio.
5: Stavamo dicendo semplicemente, stavamo commentando il livello della Cremonese,
4: esatto.
5: Del Napoli non abbiamo proprio parlato.
4: Esatto, poi...
5: E parlavamo di livello tecnico, tattico, schierato in campo con la partita contro il Napoli, ma potremmo parlare di tante altre partite.
4: Esatto, e caro Alberto, se non capisci l'italiano, non è un problema mio, ma non mi mettere mai in bocca parole che non ho mai detto. Capisco che è difficile magari cogliere un po' il discorso, però dire che la Cremonese ha giocato in maniera terrificante non è minimamente togliere di valore alla vittoria del Napoli, che ha fatto il suo. E stavo parlando di una riforma del campionato. Quindi caro Alberto, visto che ci definisci juventini ladri, prima però cerca di cogliere il senso dei discorsi in italiano, perché in questo caso ti manca proprio la prima parte, il comprendere l'italiano, che è una parte abbastanza semplice, però cerca di impegnarti un po' di più. Comunque, torniamo ai nostri discorsi, Fabiola. Quindi tra Laurentier e Bonny andiamo
5: di
4: sulla...
5: Laurentier e Bonny.
4: Sì. E quindi direi che scegli Laurentier in questo caso,
5: Io sì, sceglierebbe Laurentier. Ti ripeto, ne faccio più una questione di minutaggio.
4: Sì, anche perché comunque tornerà Lautaro, credo, questa partita qua.
5: Sì.
4: Lautaro Thuram, poi c'è Pio.
5: Rischia
4: di avere, anche se Bonny è un ex. Anche
5: è
4: se
5: vero,
4: se
5: è vero, non l'avevo considerato questo aspetto. È vero, però ti ripeto, stavo dicendo prima che ci interrompessero con il messaggio del nostro amico napoletano, che sostanzialmente contro il Parma dell'Inter andrebbero schierati tutti ad averceli a disposizione, però dipende pur sempre da quello che stiamo cercando sostanzialmente.
4: Sì. Comunque, allora, ti faccio un'altra domanda. De Gea o Sommer?
5: Sommer.
4: Sì, anch'io Sommer, anche se piglia sempre gol. Cioè, Sommer ha fatto una stagione orribile. Proprio orribile.
5: Sì, ma De Gea se la vedrà in casa della Roma.
4: Esatto. Purtroppo non posso minimamente dire.
5: Sono d'accordo quando dici che la stagione è stata veramente al di sotto delle aspettative di Sommer.
4: Sì, poi paradossalmente bisognerebbe capire anche i risultati, perché la Fiorentina può andare a Roma già salva con pochissime ambizioni, quindi onestamente andrei su Sommer senza grossi problemi. Allora, Alisson Sanchez o Diao? Qua ti voglio, qua è difficile.
5: Io sceglierei Diao.
4: E ha fatto gol, tra l'altro. Viene da un gol, anche Alisson Sanchez viene da un gol. Quindi sì, ci può stare. Non ho nessuna sensazione sulla partita.
5: Sì. No, tanto Alisson Santos, so come potrebbe, sì.
4: L'ho chiamato Sanchez, ma ha fatto una crasi.
5: È vero, ci sta. No, però avevo intuito si trattasse di lui, proprio perché parlavamo della stessa partita sostanzialmente, che è come Napoli. Non lo so, però proprio per posizione in campo, probabilmente andrei sul calciatore di casa, ecco.
4: Sì. Non so cosa aspettarmi da Como Napoli, perché il Como l'altro giorno ha fatto una partita normalissima ed è passata in un campo difficile come quello col Genoa. Napoli, pur cercando di non offendere,
5: però per la legge dei grandi numeri era quasi prevedibile la vittoria, sì, del Como, visto che veniva da un bel po' di disastrose sconfitte.
4: Sì, e poi dall'altro lato, comunque, senza, ripeto, mancare di rispetto al nostro amico Alberto, che oggi al 1° maggio decide di ascoltare Radio Bianconera, il Napoli ha giocato una partita abbastanza semplice, quindi in questo caso non so cosa aspettarvi dal Napoli, che comunque è già in Champions League. C'è da dire che magari qualcuno, mm-hmm, potrebbe anche dire che con tutta questa inchiesta arrivare secondi potrebbe avere un senso, e arrivare secondi anche più vicini possibili all'Inter potrebbe avere un senso. Quindi non lo so, non so cosa aspettarmi da Como Napoli, e non so neanche che tipo di livello di partita ci sarà, perché qualcuno, secondo me, in questo momento, tipo magari di chi è abbastanza sereno, potrebbe già pensare al mondiale. Insomma, è difficile, le ultime partite di campionato sono molto difficili da prevedere, da intuire. Ti faccio
5: anche a livello di uomini in campo, oserei dire, visto che ci stiamo occupando sostanzialmente di fantacalcio in questo frangente, è difficile anche riuscire a intuire i turnover vari nelle squadre, per esempio, che ormai non si giocano più nulla, quelle di media classifica. È difficile comprendere chi potrà essere in campo, chi potrà garantire il minutaggio e di conseguenza anche eventuali bonus. Ci proviamo però.
4: Quindi, da questo punto di vista, volevo chiederti, questo è difficile, è molto difficile, mm-hmm, ed è legata a Østigard-Dumfries.
5: Ok, questo è difficile, effettivamente sì. È difficile perché abbiamo due difensori che si sono messi in luce quest'anno in particolar modo, e però con Inter Parma a disposizione come partita punterei comunque su Dumfries.
4: Sì, assolutamente.
5: Andrei sull'usato sicuro, sul veterano che ha garantito non solo bonus ma anche buoni voti nel corso della stagione.
4: Sì. E poi ti chiedo ancora, da un punto di vista degli esterni, Bellanova o Cambiaso? Due che hanno fatto malissimo, malissimo quest'anno,
5: sì,
4: entrambi.
5: Ma proprio male. Forse Bellanova anche peggio di Cambiaso, perché comunque su Bellanova le aspettative erano un po' alte. Poi alla fine è successo che è diventato un panchinaro quasi fisso, ecco. Per cui non è facile scegliere. Però con Juventus Verona è un po' lo stesso ragionamento di Dumfries di prima, sceglierei comunque Cambiaso.
4: Sì, ci può stare. E poi Basic o Dele Bashiru?
5: Un centrocampo Lazio,
4: sì,
5: praticamente.
4: Lo sai che qualcuno Basic arriva sempre, lo sai che qualcuno arriva
5: sì,
4: sempre.
5: No, Basic.
4: Sì, anch'io.
5: Basic.
4: Sì.
5: Perché ultimamente anche si è fatto vedere in zona bonus.
4: Sì, anch'io.
5: E poi credo fornisca maggiori garanzie.
4: Sì, anch'io. Fabiola, anche oggi, 1° maggio, abbiamo dato un sacco di consigli. Quindi
5: abbiamo dato il nostro contributo, abbiamo timbrato il cartellino. Ora tocca ai nostri pupillini al fantacalcio farlo per noi.
4: Sì, oggi sono arrivati messaggi strani. Anche Massi da Imola, l'ho letto perché è lungo. Non comprendo certi ragionamenti. Poi oggi Fabio, la gente, non so, forse le grigliate, il sole.
5: Sarà l'aria del 1° maggio, magari, che Boh, non lo so.
4: Non comprendo. Dopo farò una riflessione. Ti lascio in pace, ti evito questa mia riflessione. Ma onestamente oggi sono arrivati messaggi un po' strani. Vabbè, magari la noia.
5: Sarò felice di sentirti, però di ascoltarla poi questa riflessione.
4: Va bene. Magari un po' di noia colpisce tutti, soprattutto in queste giornate. Ciao Fabiola, grazie.
5: Ciao Cami, grazie a te.
4: E adesso, dopo esserci un pochettino allungati con i tempi, torniamo tra pochissimo.
3: Il club degli inviati.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
4: Torniamo in diretta proprio qua al club degli inviati con Camillo De Michelis in regia, Manuel Moroni, con Daffara che ha appena parato un calcio di rigore a Spendi. Poi dovrebbe esserci la revisione, forse rifaranno tirare il rigore a Spendi. Però onestamente sto guardando ora il replay. Daffara è sulla riga in questo momento, poi va avanti e sì, al piede avanti, peccato perché Daffara è tornato titolare oggi. Il suo avellino sta perdendo e quindi si ritirerà il calcio di rigore dell'Empoli proprio contro l'avellino, perciò da fare in questo momento dovrà provare a ipnotizzare Spendi per due volte, cosa abbastanza difficile, quindi dovrà essere bravissimo, vedremo, vi comunicherò tutto in diretta. Peccato per Giovanni che aveva fatto una super parata sul calcio di rigore di Spendi, quindi adesso seguiamo un pochettino, quasi come in radiocronaca, la situazione, anche perché l'Empoli si sta giocando la salvezza, l'Avellino invece è abbastanza tranquillo, però l'Empoli questo rigore è fondamentale e tanti si giocano. Ecco, parte Spendi e lo para due volte Daffara su Spendi. Molto bene Daffara, molto bene ragazzi, lui è forte, bisogna solo dare del tempo a Daffara, che possa comprendere la categoria. Questa volta è tutto regolare, il piede era sulla riga, quindi bene, sono contento per Daffara, è un portiere di alto livello, bisogna solo, ripeto, dare del tempo perché ha bisogno di crescere, ha bisogno di fare esperienza, ha bisogno di tante cose. Tra l'altro, per darvi anche degli aggiornamenti, in questo momento il Frosinone potrebbe tornare in Serie A insieme al Venezia, perché il Monza sta perdendo, Monza che ha un montingaggio più alto di qualche squadra di Serie A invece sta perdendo col Mantova, quindi questi sono gli aggiornamenti anche di Serie B. Allora, il messaggio poi di Massi da Imola, che sostanzialmente se la prende con chi fa il fantacalcio a livello di una certa età, quindi chi magari ha un'età e sostanzialmente passa il tempo a fare il fantacalcio. Caro Massi, grazie per i complimenti, ma non ce n'è bisogno, però io proprio non è una questione di essere io sono alla vecchia maniera, io sono giovane, io penso una cosa, tu pensi un'altra, perché non è questo il succo del discorso. E esempio, no, io penso che parlerò di calcio per tutta la mia vita, anche quando diventerò grandicello, vecchietto, poi amerò parlare di calcio, farò amicizia anche parlando di calcio con altre persone, e il fantacalcio può essere anche questo. Te magari avevi più passione nel smontare il motorino, rimontarlo, creare, fare, e nessuno ti ha mai detto ma cosa stai lì a smontare, rifare, creare, costruire un motorino, e qualcuno invece gioca al fantacalcio. Sono passioni, sono hobby, che siamo macchine noi, che tutti dobbiamo fare una roba, che tutti dobbiamo parlare di una roba, che tutti dobbiamo avere gli stessi interessi. C'è chi ha ancora magari la metà al fantacalcio, magari ai fumetti, magari colleziona. Io ho un sacco di compagni di calcio che hanno la mia età, che collezionano determinate cose, dei fumetti, o collezionano le carte dei Pokémon, eppure hanno 35 anni come me e collezionano le carte dei Pokémon. C'è chi fa il fantacalcio, c'è chi ha altre cose, piace andare in montagna a camminare, ma che ne so, Massi, però il discorso non è che tu devi provare tenerezza o considerare patetici chi fa delle cose magari a una certa età diverse dalle tue. Fa parte degli hobby della gente, cioè, se no, ragazzi, è difficile, cioè, ognuno deve fare quello che gli pare, e io in questo sono un grande promotore del fate assolutamente tutto quello che vi pare. Vi piace giocare a fantacalcio, vi piace giocare al subuteo, vi piace giocare alla PlayStation, vi piace guardare i film, vi piace leggere, andare in montagna, giocare col cane, fate quello che volete, però nessuno deve giudicare, secondo me. Ecco, giudicare è già prima parte dell'errore, ecco. È la prima parte dell'errore per chi onestamente magari sente superiore rispetto ad altri. Ma questo è un mio pensiero e resta tale, caro Massi. Allora, leggiamo ancora qualcos'altro. Buon pomeriggio Camillo, anche per Fabiola. Marco da Sorrento: io non sono un amante del fantacalcio, ma vi seguo lo stesso con piacere. Preferisco quando parli di tecnica, calcio e di giocatori. Vedi, Massi da Imola, è esattamente il pensiero di Marco da Sorrento. Marco da Sorrento magari nella mezz'oretta di fantacalcio dice: ma io non gioco, non mi interessa, non lo utilizzo, però sostanzialmente dice: vabbè, lo ascolto magari con meno interesse rispetto a tante altre cose. Preferisco quando si parla di calcio, quando si parla di soluzioni. Io credo che parlare di calcio sia molto semplice. Io in questo momento potrei farvi la trasmissione in un secondo con la Serie B. Abbiamo Daffara è uno dei talenti più cristallini del panorama Juve, che ha appena parato due rigori. Questa è già una notizia. Daffara para due rigori in una partita. Poi uno ha dovuto ritirarlo proprio perché era fuori dalla riga di porta, però questa è una cosa importante per la Juve, perché hai un portiere che ha fatto una stagione di altissimo livello. E quando sono andato a parlare con Faticanti in intervista, ho parlato anche con qualcuno, no, della Juventus, e su Daffara, ragazzi, è una storia incredibile, si sta guadagnando tutto, e Daffara in questo momento è un giocatore che la Juventus si è costruita e adesso deve valorizzare al massimo, ma non con la fretta. Cioè, noi adesso non dobbiamo cadere nell'errore di dire: ah, Daffara subito secondo alla Juve, se arriva Allison, se arriva De Gea. Ma no, con calma. L'importante per Daffara in questo momento è quello di immaginarlo con un progetto, ovvero Daffara magari ancora in Serie B, però con la possibilità di andare in Serie A, quindi con la Serie B per dominarla, tipo quest'anno, non lo so, il Venezia, o invece un passaggio in Serie A. Io credo andrà in Serie A, perché ci sono già tante squadre di livello medio, neanche basso, di livello medio in Serie A, e a questo punto credo che questa sia una cosa molto molto importante per lui. Ma addirittura già all'estero guardano Daffara. Daffara è uno forte. Poi magari in questo momento Daffara deve, insomma, capire bene la Serie A, il peso. L'altro giorno sentivo un'intervista di Perin dove dice che giocare per la Juventus è una cosa, una responsabilità enorme che rischia di distruggerti. Quindi in questo caso credo sia giusto pensare, no, a metterlo magari nelle condizioni per poter diventare poi il portiere della Juventus. Ma a prescindere, comunque è un grande talento, e allora bisogna cercare di costruire un progetto, una storia. Però ha già bruciato le tappe, ragazzi. Andare ad Avellino per un ragazzo giovane con Iannarilli, che è una certezza lì, è una roba di altissimo livello. Infatti io sono fierissimo, cioè io credo che la stagione di Daffara sia incredibile, sia veramente incredibile. Quindi complimenti a lui, e vedremo poi che tipo di decisione.
8: Parlare di cose tecniche anche te,
4: più di parlare di tutto di Daffara in questo momento, più di così non posso.
8: Dai,
4: fare
8: che si scherza,
4: no,
8: dai.
4: Ma infatti, tra l'altro, poi Manu, facevo così che prima mi sono interrotto, c'è il compleanno di Cinzia. Metti poi anche un tanti auguri a Cinzia, che qua ci ascolta durante il suo compleanno, quindi un tanti auguri a Cinzia, dobbiamo assolutamente farlo, perché ci mancherebbe altro. Poi andiamo a Bardonecchia oggi ideale,
8: si fa oggi si scia,
4: no, oggi con le rotelle oggi si

0: compleanno con noi. Tanti tanti auguri. Oggi Baranecchia oggi.
1: No, tra l'altro vorrei sottolineare che Cinzia è nata in un giorno particolare.
0: Sì. Quindi in questo caso
1: avrà voglia di lavorare. O non sì. Avrà voglia di lavorare.
0: Sì. Tra l'altro io simpatizzo per il Pescara in Serie B e ovviamente ha sbagliato un rigore che poteva generare tante cose, quindi malissimo. Tra l'altro ha fatto battere anche un ragazzo giovane, quindi mi dispiace ancora.
1: Ma
0: di
1: sta
0: più
1: sta giocando Insigne a Pescara?
0: Sì, sta facendo anche molto bene, però non so perché non abbia tirato lui questo rigore. Questo era un rigore che pesava come un macigno, è stato fatto tirare non a proprio a un giocatore super esperto, quindi questo mi dispiace per il Pescara e per Russo che ha sbagliato in questo momento e rischia di condannare Pescara, perché con i risultati che stanno venendo fuori rischia di essere molto vicino alla Serie C il Pescara con questo pareggio. Tra l'altro Pescara è uno dei pochi club sensibili dal punto di vista forse l'unico club che ha ricordato fortunato oltre la Juventus, quindi in questo caso è uno dei motivi per cui simpatizzo per il Pescara. Allora, Ivano da New York, ma se da fare andasse al Genoa in prestito? Chiedere sempre Ostigar in prestito. Caro Ivano, ti dico una cosa, Ostigar, che tu hai scritto in maniera atroce, è uno dei maggiori asset del Genoa. Cioè, il Genoa vuole venderlo Ostigar perché l'ha pagato poco, perché ha fatto una stagione clamorosa, tant'è che Ostigar è pure rigorista del Genoa, e in questo caso non te lo dai in prestito, te lo devi comprare. Quindi tu, se vuoi Ostigard, lo devi comprare. Ah, cioè non esiste che il Genoa possa vendere Ostigard in prestito, o in prestito con obbligo, o se no non te lo vende perché deve guadagnare dei soldi. Da fare in prestito al Genoa non credo, credo che poi alla fine, se non dovessero tenere Bailo, a quel punto il Genoa andrà su Perin. Io credo che se Perin dovesse dire addio alla Juve, sarà per il Genoa. Non ho dubbi su queste su questa cosa qua, quindi in questo momento credo che ecco, questa ipotesi sia quasi impossibile, se non impossibile del tutto. Ciao Cami, Tommaso D'Andria. No, non è quello, caro Tommaso, grazie per il messaggio, grazie per il pensiero, è solo semplicemente una questione che ognuno di noi deve essere libero di fare quello che vuole, deve essere assolutamente libero di fare quello che vuole, soprattutto quando si trattano delle proprie passioni. Le proprie passioni sono fondamentali, sono una cosa che ti fanno stare bene, che ti fanno staccare. Già abbiamo tutti noi in generale un sacco di stress, un sacco di robe da tenere su, perché la vita ogni giorno non è semplicissima, no? Proprio per nulla. Quindi se non riusciamo neanche a giocare o a divertirci, ma con le proprie passioni, ripeto, tra camminate, libri, film, fantacalcio, hobby o qualsiasi altra cosa, ragazzi, se no è veramente difficile, siamo sempre troppo seri e troppo stressati, perciò cerchiamo di divertirci e di passare delle giornate spensierati, questa è la cosa principale. Allora, volevo leggere ancora, il messaggio del nostro Stefano di Bardonecchia, che poi mi sono perso. Ciao Camillo, un anno fa esatto risolvevano a Tarralucci e Vino il caso delle curve. Oggi forse le cose stanno cambiando. È vero, un anno fa esatto c'era stata poi quella roba terrificante del volemo se bene, una giornata, batteggiamo e via delle curve. Ecco, in questo caso qua è già lì essere ben superato in quella maniera lì la situazione curve. Insomma, non benissimo, però adesso io non so cosa succederà, Stefano, non so dirtelo, non lo so, però una cosa è certa, ripeto, c'è un'intercettazione in cui c'è Gervasoni e Rocchi che parlano di Schenone, c'è, me l'hanno fatto ascoltare, ed è una cosa chiave nello sviluppo del caso Rocchi, del capo di accusa nei confronti di Rocchi, perché onestamente lì si può passare alla frode sportiva. Si può passare alla frode sportiva perché si sta parlando proprio di questi arbitri graditi e non graditi. Tra l'altro, nella questione di arbitri graditi e non graditi, c'è un video che è tornato in auge in questo momento legato a Mourinho, che 3 anni fa diceva: ma ragazzi, ma ci sono tutti arbitri graditi e non graditi, non facciamo finta di non sapere questa cosa. E adesso è venuto fuori comunque tutto e c'è l'Inter in mezzo. Poi io non so se cercheranno di spostare l'attenzione solo sugli arbitri e non sull'Inter. Io questo non lo so. Io non so cosa eventualmente potrà pagare l'Inter, perché poi andiamo in delle sfere un po' particolari e un po' strane. Però onestamente credo sia giusto tenere alto il livello dell'attenzione su questo caso, perché come vi ho detto a inizio trasmissione, c'è la questione legata un po' a Meani, no? Questa figura che lavorava per il Milan ma non era un dirigente del Milan, per cui il Milan sostanzialmente non ha pagato come la Juventus perché Meani non era un dirigente del Milan. Ecco, in questo caso qua credo che comunque, essendo Schenone un dirigente dell'Inter, la situazione debba essere tenuta sotto controllo. Io dico solo questo: tenuta sotto controllo e capire gli eventuali sviluppi. Tra l'altro il Milan comunque in quel campionato fu penalizzato di 36 punti, 36 punti, perciò vedremo cosa succederà. Io non voglio illudervi, non l'ho fatto mai né nel mercato né in altre situazioni. Avete visto come ho anche raccontato in maniera equilibrata e serena la situazione del rinnovo di Spalletti, per filo e per segno, senza né esagerare in un modo o nell'altro. Quindi in questo caso voglio dirvi che bisogna rimanere lì molto concentrati su questa situazione qua, e poi una volta si comprenderanno bene determinate tematiche e anche il coinvolgimento della società, potremo pensare e immaginare delle pene, perché noi dobbiamo poi eventualmente pretendere anche tutto questo. Noi dobbiamo farlo perché noi abbiamo pagato tante volte anche quando non lo meritavamo, perciò insomma vedremo. Manu, ascoltiamo un vocale, dai.
2: Ciao Cami, Enrico della provincia di Lodi. Io non sono un giustizialista, un forcaiolo, né nella vita in generale né in questo caso specifico di questo scandalo arbitrale, però dico che se Rocchi selezionava arbitri graditi all'Inter, con qualcuno dell'Inter avrà parlato, e questo qualcuno sta avendo anche un nome e un cognome. Quindi mi auguro che anche loro per una volta vengano colpiti e puniti con la stessa ferocia e con la stessa tempestività con cui siamo stati puniti noi, per molto molto meno. Ciao, forza Juve.
0: Esatto, cioè io credo che questo discorso qua debba essere fatto in maniera molto equilibrata, nel senso che noi dobbiamo pensare a una cosa semplice, ovvero che a parti invertite, quindi con la Juve in mezzo e una intercettazione con Rocchi e Gervasoni che parlano di un dirigente della Juventus e gli arbitri a favore graditi o non graditi, cavolo ragazzi, oggi tutte le oggi veniva fuori al telegiornale, faceva del breaking news, gente sotto la nostra sede ovunque, cioè oggi sarebbe marciato, ma in maniera devastante. Quindi in questo caso io sono dell'idea che questa è la prima enorme differenza, una differenza gigante, e che comunque non fa bene, non fa bene, ed è vergognoso nei confronti della Juve il trattamento diverso, perché io è da una settimana che sento dire calma, sento dire non c'è nulla, e da un lato è vero, per carità, però non ho mai sentito questa cosa con la Juventus. Una cosa è giusta dire calma, e sono il primo a dire ascoltiamo, vediamo con equilibrio, Però fosse stata la Juventus, ragazzi, io avrei letto classifiche, gente a dire arriva la Serie B, qualcuno le tabelle, chi va, chi resta. Cioè, io avrei sentito delle robe allucinanti, veramente. E in questo caso, vediamo, cioè, comunque può cambiare tutto, qua. Perché Rocchi sostanzialmente può essere poi accusato di frode sportiva. Può essere accusato di frode sportiva e in questo caso poi credo che frode sportiva non la puoi fare con tutti. Non la puoi fare con tutti e quindi ci saranno delle società, ci saranno delle persone con cui ha fatto questa frode sportiva e allora si aprirà poi tutto il vaso. Si aprirà tutto il vaso e magari succederà qualcosa. O invece, come dite in tanti, finirà tra luce e vino. Cioè, questa è la situazione. Però, ripeto, noi dobbiamo rimanere lì, pronti a guardare, a capire e a osservare. E dirò di più, a un certo punto, se dovessero essere coinvolte delle società, io mi aspetto anche la voce grossa della Juventus. Vi chiudo questa trasmissione dicendovi questa cosa. Perché a breve finirà, no, la trasmissione e vi dico questa cosetta, perché sostanzialmente io mi aspetto che poi la Juventus a un certo punto possa dire ragazzi tutto bello, però io ho pagato, se c'è qualcosa, no, che non ha funzionato, se c'è qualcosa che non è chiaro, ci sono delle società di mezzo, delle persone, onestamente penso sia giusto che io venga rispettato, perché alla fine noi siamo andati in Serie B. E vi dirò una cosa, io sono estremamente convinto che Calciopoli sia stata una pagina orribile del calcio italiano, ma non per la Juve, ma per tutto il sistema, perché il sistema aveva deciso di colpire la Juventus e il sistema ha deciso di fare una roba sbagliata e di salvare qualcuno per colpire gli altri, ed è una cosa orribile. Però io la Serie B me la sono fatta. Io ero abbonato, come vi ho detto già questa settimana, io ho saltato una sola partita in Serie B ed è quella Juventus-Napoli, perché dovevo giocare, quindi non potevo saltare quella partita, e per il resto tutti i weekend ero lì a tifare per la Juventus in Serie B con onore. Ho sofferto, ho gioito e ho festeggiato la Serie A e non vedevo l'ora di tornare poi a lottare nei nostri palcoscenici e tutto. Quindi in questo caso io però poi voglio giustizia. Se dovessero accertare, no, determinate cose nei confronti di qualche società, io poi voglio giustizia, perché noi abbiamo pagato per le plusvalenze, noi abbiamo pagato per tante altre cose. Quindi in questo momento, a un certo punto, se verranno fuori ulteriori cose, io poi vorrei sentire anche la voce della Juve, il pensiero della Juve, e che la Juventus possa chiedere giustizia nei confronti dei propri tifosi. Perché, ripeto, abbiamo fatto la Serie B, l'abbiamo fatta con onore, a testa alta, abbiamo amato forse ancora di più la nostra società, ma a un certo punto poi però non dobbiamo neanche lasciar passare tutto ed eventualmente, se ci saranno i presupposti, anche farci sentire per chiedere giustizia. Ecco, questa è una cosa che io mi aspetto dalla nostra società. Manuel, siamo arrivati al termine di questa puntata oggi, venerdì 1 maggio, sì, c'è Quintiliano dopo di me, quindi pronti a continuare a seguire i programmi di Radio Bianconera proprio con Quintiliano, e io vi auguro come sempre una splendida giornata. Ciao.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Ma quale festa, Federico? Io e Federico siamo soli qua, quale festa? Mi hanno mandato degli auguri, buona festa, quale festa? Qui si lavora, ragazzi, la radio non si ferma mai, è una regola non scritta, eh? Non si deve fermare mai, mai, mai, e noi ovviamente non ci fermiamo. Oggi 17-19, già lo sapevate, menù della giornata, intanto poi parleremo di tutto il discorso, arbitri e dintorni, ma 17.35 Massimo Bonini e alle 18.05 quel che resta di Stefano Discreti, che starà in spiaggia con uno spritz, chissà, vedremo, dai, perché è anche orario più o meno di aperitivo, caro Fede Rossi. Allora, la situazione legata a questo mondo arbitrale, speriamo che esca altro e si definiscano un po' meglio le cose, perché lo sapete benissimo, la Repubblica, tra l'altro vi dico, è l'unica, ci diamo la fonte, la ragazza che si è occupata, insomma la collega è un'ottima collega di cronaca giudiziaria, quindi se lo ha scritto evidentemente, in buona sostanza il signor

o questo personaggio, sono curioso di sapere con chi a questo punto, avrebbe tirato in ballo questo schienone Giorgio, che l'ha detto agli arbitri dell'Inter. Ogni società sostanzialmente ha un addetto agli arbitri che si relaziona, una sorta di tramite, no? Tra gli arbitri e il club. Qual è il compito di un addetto all'arbitro di un club? Intanto di accompagnare la squadra arbitrale, di accoglierla, portarla nello spogliatoio, eccetera, però soprattutto di, possiamo usare questo termine, educare i giocatori a capire intanto quando c'è un arbitro designato, le caratteristiche, stare attenti, e poi anche di aggiornarli costantemente sulle regole del calcio, il VAR, cioè, oddio, il VAR, ho detto, di questo periodo è meglio non citarlo, però è così. L'unica cosa che non deve fare è chiamare il designatore. Ora non sappiamo se questo schienone, che peraltro è un ex segnaline, 6 anni che lavora all'Inter, quindi ha lavorato anche con Rocchi, con tutti questi qui, cioè sostanzialmente Rocchi ha detto a questa persona con la quale parlava delle designazioni Colombo e Doveri, sono un po' i due nomi, no? Rispetto alle designazioni pilotate, gradito il primo, sgradito l'altro all'Inter. La domanda sono due, tre, cioè: come fa a sapere Rocchi che alcuni arbitri sono graditi, alcuni sgraditi all'Inter? Non lo sappiamo. Se ha citato Schienone, evidentemente sa, credo, a conoscenza del fatto che Schienone, quale in questo caso rappresentante dell'Inter, gradisca o meno alcuni arbitri. Già mi hanno chiesto, ma quale potrebbe essere la pena? Intanto, ragazzi, ovviamente bisogna aspettare affinché si accerti o meno il coinvolgimento di questo schienone, e ci può essere una doppia opzione: se viene riscontrata la responsabilità oggettiva dell'Inter in quanto dirigente, questo schienone che non è indagato ovviamente, precisiamolo questo, ci sarebbe soltanto un'ammenda. Se invece venisse accertata, è un po' più complicata, la responsabilità soggettiva dell'Inter, ok, ci sarebbe la penalizzazione, nel caso in cui però avverrebbe nel prossimo campionato. Quindi aspettiamo ovviamente l'evolversi della situazione, magari con ulteriori interrogatori, testimonianze e anche le carte che hanno in mano i PM di Milano, alcune delle quali, spero tutte, non quelle scelte, no? Le abbiano passate tutte le nuove carte, spero le abbiano passate a chi ne è che sta studiando, e capire se esista colpevolezza da parte di qualcuno, e quindi si è rimessa in moto di fatto anche la giustizia sportiva. E poi riusciremo anche a capire perché Chinè un anno fa di fatto archiviò questa inchiesta, che potrebbe essere riaperta in base a quello che uscirà fuori. Ieri l'abbiamo detto di Gervasoni, Rocchi non si è fatto interrogare da PM su consiglio di Davirro, che è il suo avvocato, perché dice: non ho elementi ancora sufficienti per cominciare a difendere il mio assistito. Gli ha consigliato, perché dice che Rocchi sembra che volesse presentarsi, ha detto no, è meglio di no in questa fase. Tra l'altro ha parlato alle Iene, Rocchi ha detto: io sono sempre stato una persona trasparente, vedremo, dimostralo se è vero che sei stato trasparente. Dopodiché si sta parlando del commissariamento dell'AIA, perché senza presidente Zappi ormai è decaduto dopo la conferma della squalifica, quindi dopo che gli è stato respinto il ricorso, quindi senza presidente e ovviamente senza designatore, perché Rocchi è indagato, ricordiamo la posizione di indagato, non è ancora andata a processo, cioè ha ricevuto un avviso di garanzia, quindi è indagato dalla Procura di Milano, e quindi c'è la possibilità, anzi l'eventualità, che venga commissariata l'AIA, e si parla tra i possibili commissari il nuovo che avanza Rizzoli. Mi viene da ridere perché sono sempre gli stessi alla fine, ragazzi, però vabbè, si parlerebbe di Rizzoli. Poi dipenderà molto da chi verrà eletto il 22 giugno, diciamo così. Si sta allontanando il commissariamento dettato dalla politica, perché Malagò durante i suoi colloqui con le varie componenti sta avanzando, ha ricevuto addirittura l'ok dell'asso allenatori, l'ho detto ieri, dell'asso calciatori, al momento che dovranno fare un direttivo per ratificare questo appoggio eventuale allo stesso Malagò. Ora mancherebbero
rispetto a Malagò, la Serie B, Bedin, e la Serie C, la Lega Pro,

0: Han, che è anche, lo sapete, anche giornalista, no? Se avesse l'appoggio anche di queste altre due componenti, avrebbe la maggioranza. Tutto questo fa pensare, almeno inizialmente faceva pensare, che potesse ritirarsi dall'eventuale corsa a Bede, che invece sembra voglia continuare, perché lui è presidente della Lega Dilettanti, che è la maggior parte del peso di voti, cioè il 34%, però a questo punto, per come si stanno mettendo le cose, non gli basterebbero. Vi ricordo che per essere eletti presidenti, per essere eletto presidente della Federcalcio, è necessario che il candidato abbia il 50% più uno dei voti, il 50 più uno dei voti, altrimenti ci sarebbe un commissariamento, che a quel punto sarebbe ordinario, però non quello straordinario ad acta, ok? Questa è un po' la questione. Staremo a vedere. La prossima settimana, ha detto Malagò, che incontrerà anche la Serie B e la Serie C, la Lega Pro, e quindi scioglierà le riserve sulla sua candidatura ufficiale. Questo è un po' il punto della situazione per quanto riguarda le questioni extra campo. Quelle campo, invece, le questioni campo, caro Federico Rossi, ci dicono che la Juventus sfiderà il Verona, il Como sfiderà il Verona, sapendo già ovviamente del risultato di Como-Napoli, che si giocherà domani, e la Roma alla fine conoscerà i risultati. Sto parlando delle tre rivali per il quarto posto, e la Roma invece giocherà domenica sera conoscendo tutti i risultati. La Roma è quella che ha meno possibilità, ovviamente, no? È insieme al Como, ma come classifica davanti il Como, la Juventus è quarta, quindi è padrona del suo destino. Se dovesse vincere contro il Verona, nemmeno vorrei porlo come dubbio, no? Se vogliamo dirla tutta, come rivale vera ci sarebbe il Como, secondo me, per come la vedo io. Se il Como dovesse perdere contro il Napoli, per me potrebbe essere decisiva, non dal punto di vista aritmetico, anche dal punto di vista, diciamo così, dello stato mentale, se vogliamo, no? Perché ti ritroveresti poi a tre giornate dalla fine, ora ne mancano quattro, sotto di parecchio nei confronti della Juventus, che la prossima giornata dopo il Verona la giocherà contro il Lecce, che questa sera intanto gioca con il Pisa, è affamato di punti, attualmente è quart'ultimo e si gioca la permanenza, l'ultimo posto, perché non è aritmetica, ma Pisa, il Pisa sostanzialmente possiamo quasi considerarlo retrocesso, se vogliamo metterla così, per carità, con tutto rispetto del Pisa. Quindi se Lecce non dovesse vincere sarebbe quasi spacciato, si presenterebbe contro la Juventus, non lo so, però la Juve non può fare discorsi. Lecce, per carità, la salvezza, la Juve deve fare 6 punti nelle prossime due gare, dopodiché lo sapete, alla Fiorentina e infine il Torino. Però se facesse 6 punti nelle prossime due, secondo me farebbe un balzo in avanti clamoroso a due giornate dalla fine. Poi non potrebbe farsi sfuggire questa occasione. Notizie invece per quanto riguarda il campo, già l'avete sentita da Camillo: si è riallenato con il gruppo il Diz, potrebbe giocare titolare, ma io, se non stesse al 100%, non lo rischierei. Thuram e Vlahovic vedremo, e quindi secondo me, insomma, potrebbe anche fare a meno di alcuni pezzi importanti. È pure vero che se giochi con i più forti magari indirizzi subito la partita, e poi puoi tirare fuori uno dei due, tre, quanti ne giocheranno di questi in dubbio, e quindi staremo a vedere come andrà a finire. Invece vi volevo chiedere questo, ragazzi, con Cesao, oggi ho fatto il podcast su con Cesao, perché l'Inghilterra, la Premier, fa sul serio. In particolare, prima si parlava solo di Manchester United sul giocatore, ora ci sarebbe anche il Liverpool, quindi due top inglesi. Ora lui ha detto, l'avete visto, no? L'avete ascoltato, l'avete letto, io sì, so che c'è qualche grande club che mi viene, insomma, che mi vorrebbe, però io sono già in un grande club e sono contento. Però dalle parole poi al resto ci vuole, anche perché dipende da quello che gli dirà Mendes, che è il suo agente, che sicuramente ha buoni rapporti con la Juventus, ma insomma, rispetto alle offerte poi bisogna riflettere, perché 9 volte su 10, mettiamola così, perché poi è così, se una società inglese va su un calciatore, 9 volte su 10 ragazzi alla fine riesce purtroppo a prenderlo. Perché? Perché ha una forza economica incredibile, rispetto sicuramente a tutte le italiane, ma in generale, perché lo sapete benissimo che la Premier League è il campionato più ricco d'Europa e quindi tra i più ricchi del mondo. E qui è doppia la questione, perché potrebbe fare un'offerta, il contratto di, ricordiamolo, che il contratto di Conceição scade nel 2030, quindi non è nemmeno che la Juventus, uno dice, prova a blindarlo, no, perché il 2030 è già la data rispetto alla quale si è allineato con gli intoccabili, no? Il Diz, perché già scadeva il 2030, il Diz, Locatelli, lo stesso McKennie, quindi non può nemmeno rinnovare per fermare, cioè dipende dal giocatore, ragazzi, parliamoci chiaro. Se arrivasse, vi stavo dicendo, doppia opzione, un'offerta irrinunciabile alla Juventus, un'offerta di ingaggio irrinunciabile al giocatore, io temo che la Juve alla fine non, difficilmente tu potrai resistere, però io spero invece che la Juventus resista appunto all'eventuale offerta, perché da come sto capendo c'è stato qualche forse contatto, qualche ammiccamento, ma non si arrendono, cioè se vogliono un calciatore ci provano ovviamente dal loro punto di vista fino all'ultimo. La Juventus nel frattempo sta monitorando la situazione di Greenwood, che sarebbe un ritorno di fiamma, e la domanda è casuale questo interesse di nuovo su Greenwood, che è un esterno, lo sapete? Non lo so se sia casuale o meno, magari si sta tutelando, staremo a vedere. 340-5425-324, voi cedereste Conceição per, oppure non lo cedereste affatto? Cioè la domanda è, Conceição per voi deve essere uno dei punti fermi della Juventus del futuro, oltre che del presente già lo è, perché sta crescendo molto, allora lui deve fare degli step per diventare un campione. Lui ha segnato 4 gol e ha totalizzato 4 assist, quindi in 36 partite presenze stagionali, comprendono ovviamente tutto, comprendono le coppe, la Serie A, un po' poco per chi comunque è un attaccante, non è una punta centrale, è un esterno della linea della tre quarti, però ci si aspetta di più. E il salto di qualità di Conceição, che ultimamente è tra i migliori della Juventus, che sta sicuramente migliorando grazie a Spalletti per esempio nella fase di non possesso, e non è poco per un allenatore, perché sapete che la fase difensiva parte dagli attaccanti, no? Parte dagli attaccanti, lui lo sta facendo bene, deve migliorare, da come leggiamo, da come sappiamo, da qualche spiffero che arriva, si sta allenando molto proprio sulla fase conclusiva, perché lui salta l'uomo, quindi crea superiorità numerica, è molto veloce anche nel dribbling, poi però quando arriva al tiro, a parte quello contro la Roma che è stato stupendo, spesso difetta, o è debole il tiro, impreciso, quindi deve essere più freddo sotto quell'aspetto lì. Però la domanda è, voi puntereste su di lui oppure per una cifra, non so quale, irrinunciabile, chiamiamola così, dite voi quale, lo cedereste? Io vi dico la verità, a primo impatto, diciamo, per me Conceição dovrebbe essere uno dei punti fermi della Juventus, no? Però se poi arriva un'offerta clamorosa, la Juventus non può dire di no, ma non sarebbe anche l'Inter, il Milan, il Napoli, tanto per citare le altre big. Di fronte a un'offerta irrinunciabile, credo che nessuna delle big italiane potrebbe dire di no. Però ditemi un po' la vostra, dai, anche perché poi il discorso è sempre lo stesso, no? Anche se magari qualcuno di noi dice ok, io lo cederei se mi offrissero 60 milioni sponda Juventus, perché poi io non lo so, eventualmente il club che aspira ad acquistarlo quanto offrirebbe al giocatore, non interessa, adesso sponda Juventus, e quindi vi sto chiedendo per quanto lo cedereste, ammesso che poi voi foste disposti a cederlo. Io dico di no. Dopodiché dite tutte altre cose che mi stanno scrivendo, ma che dici, novità all'Inter, io non lo so, ragazzi, adesso bisogna capire questa intercettazione in cui ha nominato questo dirigente dell'Inter, assistente degli arbitri, non è un dirigente del CDA dell'Inter, ovviamente lì sarebbe proprio dritto dritto la responsabilità soggettiva, così sarebbe un po' al confine, no, tra la responsabilità soggettiva e quella oggettiva della stessa Inter, e di conseguenza la pena, sempre se viene tutto accertato, ragazzi, attenzione, mettiamo tutti i sei del mondo, dobbiamo per forza aspettare, non possiamo fare altro. Spero che, ecco, una cosa chiederei alla giustizia ordinaria da una parte, ed è quella di Milano, del PM di Milano, sportiva dall'altra, ahimè chi ne è, spero insomma che siano celeri, perché non è nemmeno il massimo, no? È vero che ormai l'AIA è praticamente rasa al suolo, perché non c'è il presidente, non c'è il designatore, quindi dovrà essere commissariata, rifatta, eccetera, eccetera, però sarebbe opportuno che comunque si venisse a sapere subito, no? Magari gli rovini pure la festa, una battuta che ha fatto un mio amico, la festa a scudetto, perché l'Inter ormai ovviamente lo scudetto lo ha vinto. Allora, ciao Quinti. Mo, ci scrive Giuseppe da Mantova, Mo, come la mettiamo che è uscito il primo nome della dirigenza dei prescritti? È quello che ho detto prima, calma e sangue freddo, non significa che l'Inter adesso viene automaticamente implicata, anche perché bisogna capire due cose. Primo, se a parte l'aver nominato, e questo lo dice Repubblica, sarebbe negli atti della Procura di Milano, a parte aver, io sono Rocchi, chiamo Federico Rossi, che però non si sa che Federico Rossi, dico, oh, ciao Fede, allora facciamo così, la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter, designiamo Doveri perché sgradito all'Inter, più o meno così credo siano andate le cose, però se lo designiamo per la semifinale sicuramente in finale poi non ci sarebbe, convinti che c'è l'Inter, così l'altro, quello gradito invece è Colombo, che sarebbe stato 2 aprile 2025 ci sarebbe stato questo colloquio. Invece Colombo, che è gradito all'Inter, non so se poi nominando questo addetto agli arbitri gli ha detto me l'ha detto, perché Rocchi dovrà in qualche modo, deve sapere all'Inter chi sono quelli sgraditi, cioè come fa a saperlo quelli che sono graditi e sgraditi. Io non credo che gli abbiano scritto un pizzino a Rocchi all'inizio della stagione, caro Rocchi, questa è una lista di arbitri, allora Doveri sgradito, Colombo gradito, oppure un altro arbitro 2 più 3 più pugno, non lo so come facevano con i segni convenzionali. E queste sono Colombo e Doveri, attualmente sono i due arbitri, il primo gradito e il secondo sgradito alla stessa Inter, no? Lo stesso Doveri che fu beccato tra virgolette con una borsa con il marchio dell'Inter, ma probabilmente fu regalata dall'Inter, perché spesso accade che gli arbitri quando giocano la squadra di casa gli dà delle cose tipo appunto valigie, zaini, eccetera eccetera. E dopo di che c'è la questione VAR, perché secondo me dovranno aprire due inchieste, per come la vedo io. Questa, la prima di cui stiamo parlando, Rocchi, che è quella che forse sotto alcuni punti di vista, anzi, è quella che ci interessa di più, perché potrebbe implicare qualche club alias Inter. Quella relativa al VAR, per la quale poi è stato interrogato ieri Gervasoni, che è il coordinatore del VAR, ma Gervasoni gli imputano soltanto la modifica che lui ha negato, ovviamente, di Salernitana Modena, quello è un altro discorso del VAR, perché lì c'è un intervento al momento. Cioè bussi al vetro, tra l'altro mi risulta, ripeto, che per esempio davanti a me c'è il vetro, io lo vedo Federico Rossi ovviamente, perché dobbiamo interagire, magari un cenno, alcune volte lo vedete probabilmente anche in diretta, no? Vedi, fate cenni, Federico, l'ospite c'è, non c'è, non ha risposto, ha riattaccato. Sembra che la sala VAR italiana sia, e lo è, senza sembra, con i vetri trasparenti, in modo tale che io che sono Rocchi faccio un esempio, oppure Gervasoni gli dico Fede, cambia giudizio, vuole il rigore o non è il rigore. Invece all'estero sembra che ci siano i vetri oscurati, ovviamente, perché quelli che sono addetti al VAR, 4-5 persone, lo vedete, alcune volte li inquadrano, non devono interagire con nessuno. Io ho sentito anche delle cose assurde, no, però se gli ha fatto cambiare idea su quella partita, su quell'episodio, ha fatto bene. No, perché il protocollo parla chiaro, tu non è che se io sono il capo degli arbitri o il disegnatore come Rocchi, mi metto lì, Federico Rossi assegna un rigore alla Roma per far contento magari il fratello che è tifoso della Roma, e io che sono Rocchi, designatore, vedo che non è rigore, oppure credo che non lo sia, busso Fede, ma che fai, cambia, cioè, quindi secondo me se si dovessero aprire sotto il profilo sportivo le inchieste sarebbero due, sono due cose diverse, anche se poi bene o male una modificherebbe i risultati al momento, quella del VAR. L'altra invece indirizzerebbe le partite e quindi il campionato, cioè l'ipotesi di pilotare le designazioni. Io credo che alla fine dovranno dividerle, per come la penso io. Io adesso dovrò sentire la prossima settimana qualche avvocato esperto di diritto sportivo, me lo faccio spiegare bene, perché insomma è sempre meglio rivolgersi a qualche tecnico, no? In questo caso arbitrale. Se poi c'è un infortunio, lo sapete, mi rivolgo sempre al professor Capua. Se c'è una questione giudiziaria, un avvocato, eccetera eccetera eccetera. Fede, facciamo così, ci dovrebbe essere qualche vocale già. 340 54 25 324, situazione campo, quindi Juventus Verona, corsa Champions League, domani c'è Como Napoli, situazione extracampo, quindi arbitri, VAR, dirigenti più o meno coinvolti. Dite quello che volete, perché oggi è la festa dei lavoratori e quindi potete dire quello che volete.
1: Buongiorno Quintiliano e buon primo maggio.
0: Grazie.
1: Io con Cesao ti dico la verità, per me sei un punto fermo, cioè è un giocatore seppur che alti e ribassi, però è sempre un punto di riferimento per la squadra. Io non lo cederei, salvo che ti arriva un club dall'estero, in Italia non lo so, che ti danno 50, 60, 65 bravo, milioni, allora bravo, puoi fare un ragionamento. Però io prima di cedere un giocatore così, che ormai già due anni che c'è, due o tre anni, insomma, ci penserei un attimino, ecco, anche perché poi i punti fermi, i punti saldi con cui poi dovrà lavorare l'allenatore la prossima stagione, deve avere dei punti di riferimento come assetto della squadra.
0: Esatto.
1: E per me è un punto fermo, io non lo cederei, è chiaro, di fronte a certe cifre poi allora puoi investire quei soldi, le puoi investire prendendo un altro giocatore top. Ecco. Un abbraccio, fino alla fine e buona giornata.
0: Grazie Marco, a te. Guarda, ti dico, hai ragione, quello più o meno che ho detto io. Io non lo cederei, ok? Perché ha 23 anni, mi pare, no? Con Cesao, se non ricordo male. Sta crescendo, io gli ho sempre addebitato il fatto di dover essere più concreto, ho sempre detto un po' troppo fumo, dovrebbe essere un po' più arrosto e meno fumo, ma mi riferisco soprattutto alla fase realizzativa, perché comunque sia non è il centravanti, ma nel modulo di Spalletti lui ha le possibilità e se le crea anche da solo, le possibilità di andare a rete. Purtroppo alcune volte tira piano, prova il tiro a giro che è sempre lo stesso, però non lo fa bene, qualche volta gli riesce ma spesso no, deve crescere sotto quell'aspetto. Però tornando al tuo discorso, che è il mio, anch'io lo confermerei. Però ragazzi, se ti bussano alla porta, ho fatto due nomi, Manchester United e Liverpool, e ti dicono ti offriamo 50 milioni, 60 milioni, secondo voi la Juventus si siede attorno a un tavolo e ci pensa, oppure dice direttamente no? Secondo me quantomeno ci pensa. Quindi 340 54 25 324, con Cesao lo vendereste per oppure lo terreste? E poi tutta questo marasma, oggi mi hanno chiesto alla RAI, secondo te è un caso arbitro o un caos? No, un caos, gli ho detto io, arbitri. Già lo era da prima, adesso è proprio scoppiata la bomba che lo ha fatto proprio certificare questo caos. Tra poco Massimo Bonini.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
6: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, siamo contenti tutti, forse in particolare anche il mio amico ormai Riccardo Gambelli, è stato votato alla Camera, è stata riconosciuta, diciamo, la giornata di lutto, diciamo, a livello nazionale per i morti delle SL, 29 maggio, ahimè, quindi tra un mesetto, mettiamola così, oggi è l'uno, sì, più o meno, 28 giorni, e quindi serviva questo rispetto all'inizio, che era stata un po' trascurata, come spesso ricorda Riccardo, invece no, perché comunque sia ora o Juventus o un'altra squadra sono morti italiani, e quella è una bruttissima, una delle più brutte stragi sportive, calcistiche sicuramente, ma sportive in generale, secondo me. Quindi è giusto che la abbia votato la Camera e riconosca la giornata di lutto per il ricordo di questi angeli bianconeri, e anche magari qualcuno che non era della Juventus, che non c'entrava nulla con quel marasma che crearono i giocatori del Liverpool. Ben ritrovato e buon primo maggio a Massimo Bonini. Ciao Massimo.
1: Ciao, buon primo maggio a tutti.
0: Ti stai riposando?
1: Sono in campagna, sono a ballare qua in Romagna, siamo matti. Siamo in un'azienda agricola dove praticamente ci sono delle tappe che bevi il vino e ti danno da mangiare, perciò sono anche mezzo ubriaco.
0: Ma ballate anche, Massimo, ballate anche. E allora, perché non mi mandi un video su WhatsApp?
1: Non sono capace, sai che non sono tecnologico.
0: Infatti gli ho chiesto.
1: Te lo metto se riesco.
0: Dai, poi lo mettiamo, riceverai 10.000 like. No, non è tecnologico, Massimo, perché stamattina l'ho contattato, gli ho mandato un WhatsApp, dico ok, mi fa lui con un ok. Puoi intervenire via Teams, gli ho detto che siamo video, nemmeno mi ha risposto, quindi era un no.
1: No, perché faccio fatica e sono in campagna, sono
0: no,
1: mille
0: no,
1: persone.
0: scherzo.
1: Soltanto questo, sono in mille persone, non è
0: che bello 10. Però. Meglio così. Allora Massimo, tra un bicchiere di vino e l'altro mi dici come andrà a finire la lotta Champions, visto che mancano 4 giornate?
1: Ma penso che la Juventus ha un grosso margine, ma però sai, ha delle partite un po' non difficili, ma come storia, contro il Torino, contro la Fiorentina, sono
0: bravo.
1: Delle partite un po' antipatiche da giocare, nel senso che sono strane, non sono delle partite uguali alle altre, perché la tifoseria c'è un clima un po' particolare si è creato, però penso che la Juventus sta giocando indipendentemente da tutto, sta giocando un ottimo calcio, a parte l'ultima partita contro il Milan che è stata una brutta partita, però
0: esatto.
1: Crea tante occasioni, anche contro il Milan le ha create, il problema è che non conclude tante, non concretizza le azioni che crea, perché
0: esatto.
1: Con Senzavo va tantissime volte fondo campo, però poi o tira in porta oppure la mette non la mette mai dietro, che secondo me è la soluzione migliore. Non devi giocare per far gol quando arrivi a fondo campo, ma devi metterla dietro per il giocatore che si fa vedere, che si smarca, perché ha un grosso vantaggio sul difensore. Però adesso l'importante è che giochi in questo modo, che crea tante occasioni, e penso che ha buone possibilità, perché 3 punti sono tanti, e la Juventus deve vincere, ma anche gli altri devono vincere, perciò
0: sì.
1: Non è facile per nessuno, mi sembra.
0: Guarda,
1: mi sembra che ci il Como gioca contro il Napoli,
0: sì sembra. Sì, domani Como Napoli, sì. Allora ti dico questo, guarda Massimo, siccome anche il Milan potrebbe essere risucchiato, Milan 67, Juve 64, Como 61 e Roma 61, Juve quarta, Como quinta e Roma sesta, la Juventus domenica con il Verona, il Como con il Napoli domani, la Roma con la Fiorentina, dopodiché la Juve con il Lecce che ha bisogno di punti, questa sera peraltro gioca contro il Pisa, il Como con il Verona, quindi si scambiano gli avversari Juventus e Como, e la Roma con il Parma. Io direi che sono d'accordo con te quando dici che le ultime due, Fiorentina e Torino, che non avrebbero nulla da chiedere al campionato se non battere la Juventus e rovinargli la festa, rovinargli la qualificazione, sarebbe meglio qualificarsi prima. Come avversari, bene o male, forse se si vincessero le ultime due, Massimo, no?
1: Sì, ma io penso che anche gli altri...
0: Scusami, le prossime due, cioè Verona e Lecce,
1: sì,
0: intendo.
1: No, però io penso che non anche le altre squadre qualche punto lo perderanno, non penso che le vincono tutte, perciò... Però, sai, adesso la Juventus, come ti dicevo, Anche giocando contro il Verona, che non dice niente, sono partite stupide perché è difficile da giocare perché non hanno niente da perdere, ormai sono già retrocessi, giocano a testa libera. La Juventus purtroppo un gol lo prende sempre, lo prende e deve farne, perciò il problema è chi giochi il calcio che ha giocato fino adesso, che crea tante occasioni e soprattutto che non speculi, che sta dietro per tante partite, giocare per il pareggio non, adesso non va più bene, nel senso che
0: ma non lo fa mai Spalletti tutto. Massimo, fondamentalmente
1: no, però tante volte quando non magari fanno gol e dopo arretrano un po' di più, non va bene perché il gol lo prendono, non sono così bravi organizzati nel difendere e non prendere gol, perciò se la devono giocare sempre fino alla fine, indipendentemente dal risultato, quanto sta la partita, deve giocarsela sempre come sta giocando, perché ha dei giocatori che tecnicamente sono bravi, saltano sempre l'avversario e creano tante occasioni.
0: Devi concretizzare, dai. Certo. Massimo, l'ultima volta che ci siamo sentiti ancora non c'era stata la firma di Spalletti. Il fatto che sia stato rinnovato comunque, a prescindere da come finirà la stagione, secondo te è una cosa buona, una cosa non buona? Sì, no, perché?
1: Molto, molto positivo, perché ha dimostrato di dare un gioco alla squadra, che questo è importante. Mi sembra che poi prima cambiavano tanti giocatori, adesso hanno trovato gli equilibri, giocano sempre gli stessi giocatori e ogni tanto subentra qualche giocatore per infortunio, per squalifica, tutto, però la squadra è quella. Sai, un giocatore è importante quando si sente sicuro del posto, non può essere sempre messo in discussione tutte le volte, non giochi benissimo e poi dopo non ti toglie, non va bene. Prima mi sembrava una Juventus un po' che non c'erano delle certezze, il giocatore lo sente questo, perché non puoi essere messo in discussione. Se te giochi bene una partita, se il giocatore nella sua testa sa che la partita successiva gioca titolare, se viene messo in panchina non va bene, perché dopo perdi la tua fiducia, perdi la tua concretezza che vuoi giocare, insomma sei convinto che sei titolare, devi essere convinto che sei te il titolare e te la giochi fino alla fine perché sei sicuro, hai più sicurezza delle giocate, sennò se sei messo in discussione diventa sempre difficile. E questo mi sembra che Spalletti in questo ultimo periodo la squadra
0: l'abbia un po' definita, è vero. Massimo, hai nominato vai.
1: No, poi molto probabilmente adesso i giocatori devono dimostrare, visto che hanno confermato Spalletti, devono dimostrare a Spalletti di essere da Juventus.
0: Certo. Hai nominato prima Consesa, oggi siccome negli ultimi giorni si sta parlando molto dell'interesse forte di due top squadre inglesi, cioè Liverpool, Manchester United, per questo ragazzo, ti chiedo se dipendesse da te sarebbe uno dei perni anche per il futuro, oppure di fronte a una proposta, un'offerta irrinunciabile, caro Massimo, alla fine la Juventus sarebbe costretta a mollare la presa?
1: No, ma se danno delle cifre assurde devi dare via il giocatore,
0: purtroppo.
1: Anche dopo poi ti rimane lì, ti rimane, non gioca sereno, insomma se una squadra offre talmente tanti soldi deve darlo. Tanto il problema è questo, che quando te dai via un giocatore, quando va via un giocatore, prima di tutto già dovrebbero avere le idee chiare di chi Spalletti, di chi cosa gli serve, e poi se va via un giocatore devono avere la società forte e quella che ha già un sostituto dietro. Io guardo il Bologna tutti gli anni dà via due o tre giocatori che sanno già che sono richiesti, che prendono tanti soldi e hanno già dietro però dei ragazzi giovani, dei ragazzi bravi, e poi adesso anche la Juventus, anche le grosse squadre devono puntare sui giovani,
0: è
1: quello che è il futuro, è il giovane, è il giocatore giovane. Se era italiano è molto meglio.
0: Sarebbe però auspicabile, certo, anche se Spalletti, al di là dei giovani, la Juventus fondamentalmente è una squadra giovane, siccome gli chiederanno di lottare ovviamente per lo scudetto il prossimo anno, ti faccio tre nomi invece di giocatori che sono di una certa età, due vanno in scadenza, uno no: Alisson, Bernardo Silva e Lewandowski.
1: Prendili tutti e tre,
0: sarebbe da scudetto, secondo te la Juventus?
1: Sarebbe da scudetto, però io a me non piace tanto questi discorsi qua di prendere questi giocatori qua, ma la società forte deve essere lungimirante, deve già sapere che ci sono dei giovani interessanti. Poi, poi di questi tre sono tutti tre fortissimi, ma non puoi prenderli tutti e tre perché la squadra diventa troppo esperta, troppo... Io penso che il giovane ti dà motivazione, ha più motivazioni, ha più voglia di fare. Io guardo il Como, no, il Como lotta, non dico che è al top del top, però intanto ha tanti giocatori giovani ed è lì dietro le prime, perciò non è che conta l'età, conta se un giocatore
0: anche
1: bravo,
0: se non ha un italiano, ma Massimo,
1: anche se non è italiano, io preferirei gli italiani, però anche se non è italiano purtroppo oramai non è facile. Però io penso sempre che la Juventus, tutte le grosse squadre che hanno vinto per tanto tempo hanno sempre avuto un blocco italiano di 4-5 giocatori italiani forti. E quello perché quando giocano con le varie nazionali che vanno in Brasile, vanno in Argentina, rientrano, li perdi per 15-20 giorni, per due partite li hai persi.
0: Secondo te, Massimo, Vlahovic è da rinnovare sì o no?
1: Ma per quello che ha fatto vedere fino adesso è in dubbio, è logico che si fa fatica a dare un giudizio. Io penso che Spalletti lo conosce bene perché lo allena sempre, anche se ha avuto tanti infortuni, però sa che tipo di... però per quello che ha fatto vedere penso che sarà difficile che possa essere riconfermato, per quello che ha fatto vedere fino adesso. Poi non so, magari queste 3-4 partite, non lo so, però penso che sarà difficile che possa essere riconfermato.
0: Allora, cioè, te lo leggo come saluto, un messaggio per te, però quando ti saluto. Passiamo un attimo all'extracampo, caro Massimo, sta succedendo di tutto. C'è questa inchiesta della Procura di Milano sugli arbitri, Rocchi indagato, si è autosospeso, Gervasoni, che è il disegnatore arbitrale, Gervasoni, che è il responsabile del VAR, si è autosospeso. Oggi pare sia spuntato il nome di un dirigente dell'Inter, ha detto agli arbitri. Mi dici un po' la tua su questo marasma che sta attanagliando, che sta funestando l'AIA.
1: No, adesso c'è una gran confusione, forse avevo ragione Platini, troppa tecnologia.
0: Bravo.
1: Capisco la tecnologia, ma adesso si sta esagerando tutto, ormai l'arbitro non serve nemmeno più in campo perché comandano e comanda il VAR, chiamano, non chiamano, non si capisce bene. Va a vedere, non va a vedere, come si fa? Non ci sono regole ben precise, non ci sono delle cose assurde che dovrebbero andare a vedere. Se uno praticamente cade, oppure quello che è successo con il giocatore dell'Inter,
0: Bastoni Kalulu.
1: È assurdo che deve prendere anche la squalifica.
0: Sì, esatto. Oltre al danno, allora, pure la beffa. Esatto,
1: il VAR deve anche guardare queste cose qua, sono importanti.
0: Certo.
1: Non può guardare soltanto il fuorigioco o se è rigore o no. Anche perché poi se è rigore tante volte non la televisione ti frega. L'arbitro deve avere l'internazionalità, se ha fatto fallo veramente oppure no, perché la televisione ti frega, perché se te hai il piede sopra l'altro non lo tocchi neanche, però il piede sopra l'altro è sempre rigore.
0: Certo. Insomma, però questo è un aspetto e sono d'accordo con te. Sul discorso Rocchi invece è praticamente accusato di aver pilotato le designazioni in favore dell'Inter. Saresti stupito se fosse così?
1: Sicuramente se è nato tutto questo casino che c'è attorno, qualcosa c'è, però sai, parole contano poco, bisogna avere i fatti, bisogna aspettare che veramente
0: ci sono le indagini. Certo.
1: Le indagini, noi possiamo soltanto ascoltare quello che dicono gli altri.
0: Esatto, allora ti leggo questo, Tiziano da Milano, chiedi all'immenso Bonini come abbiamo potuto perdere ad Atene con la Juve più forte di tutti i tempi, la sconfitta più atroce, più atroce in assoluto per il popolo bianco.
1: Ha ragione. La squadra più forte che io ho mai giocato, la Juventus più forte che ho mai giocato. Sai, faccio un esempio molto stupido, è come quando ti piace una donna che ci vai e non riesci a combinare niente. Noi avevamo talmente tanta voglia di vincere, c'era un'atmosfera attorno alla partita, su 80.000 persone c'erano 75.000 juventini, mentre passavamo dall'albergo andare allo stadio sembrava il Giro d'Italia, erano tutti juventini, era e sembrava fatta, perché praticamente quelle le partite precedenti le abbiamo vinte tutte giocando sempre alla grande.
0: Sì.
1: Però il problema è questo, che è una partita secca. E poi io do una spiegazione molto, che secondo me è quella più veritiera, il fatto che praticamente il campionato è finito molto presto, siamo stati un mese a fare delle amichevoli, tu puoi allenarti quando vuoi, puoi fare le amichevoli che vuoi, però ti alleni sempre, giochi sempre cercando di non fare male. Siamo arrivati a quella partita talmente carichi, talmente voglio di spaccare tutto, non abbiamo combinato niente.
0: Quindi si è allentata, però, si è allentata ragione, la tensione, no? Giusto?
1: Ha ragione, però che quella lì era la Juventus più forte. E se giochiamo 10 volte, vinciamo 9 volte.
0: Fammi di fare una domanda, perché dicono sempre che, che tu non fumavi, Platini poteva fumare, eccetera. Una domanda, diciamo così, per capire anche che cosa significa giocare insieme a un fuoriclasse, ai fuoriclasse, in particolare a uno come Platini, che per me è il numero uno della storia della Juve.
1: È la cosa più facile. E metti la palla in banca, nel senso che quando la dai lui sei già che ti inventa qualcosa. Quando tu hai dei giocatori come Maradona, Platini, questi giocatori qua, devi cercare di dargli il più possibile la palla loro, perché sono quelli che hanno più talento, quelli che ti risolvono la partita, quelli che vedono la giocata prima. È assurdo non sfruttare questi giocatori qua, ma Platini era non forte, fortissimo, immenso tutto, però attorno a quella squadra lì c'erano tanti giocatori,
0: sì, sì, certo,
1: molto
0: certo,
1: bravi, perché vai a vedere, a parte che erano campioni del mondo, ma erano dei giocatori che volevano vincere sempre. E io dico sempre che le partite le vincevamo noi durante la settimana, perché quando giocavamo le partite fra di noi nessuno voleva perdere, nessuno, è lì che vedi la squadra, il carattere delle, non, qualsiasi partitella che giocavi era impossibile, noi facevamo a botte sempre, perché non volevamo sempre vincere. Dopo la domenica diventa semplice vincere le partite.
0: Esatto. L'ultima per salutarti, perché c'è un bel messaggio semplice ma molto secondo me profondo di Fabrizio, che ti dice da Torino: ciao Quintiliano, solo due parole, caro Bonini, punto.
1: No, io ti dico, guarda, ho avuto la fortuna di giocare in una Juventus fantastica, tutto, mi sono proprio divertito, a parte che poi ero tifoso juventino, perciò, diciamo che il mio tipo di gioco non era quello, però avevamo una squadra talmente sbilanciata in avanti che praticamente dovevo fare quel gioco lì, perché andava via Scirea, andava via Cabrini, andava via Tardelli,
0: sì,
1: andava via tutti i giocatori, e Gentile, e chiudevo, occupazione degli spazi, capito? Quando, perciò devi sapere, quando te vedi tre pattoni in panchina che facevi il pugno, era sempre indirizzato a me, perché diceva: ti do un cazzotto, torno indietro, perché non voleva mai che andasse avanti.
0: Esatto, esatto. Però Massimo, quel caro, però, anche come persona,
1: l'ho fatto volentieri,
0: certo.
1: E poi perché la Juventus deve vincere, ti devi te adattare al tipo di squadra, che ai tipi di giocatori che hai. Questi qua avevamo dei giocatori fortissimi che andavano sempre senza palla, anche io ero uno che andava sempre senza palla, però preferivo, per dare gli equilibri alla squadra, per cercare di avere una squadra equilibrata, di non prendere il contropiede, di chiudere degli spazi, tutto qua.
0: Però quel caro secondo me è anche affettivo dal punto di vista umano. Sono no, ma è così, Massimo, è così, te lo assicuro. Massimo, ti lascio alla tua festa, non, o meglio, puoi anche bere ma non guidare.
1: Quello è vero, c'è mia moglie che guida.
0: E allora sei a posto, dai. Divertiti e ci sentiamo alla prossima. Una promessa, se dovessi capitare a Roma, dimmelo prima, ok?
1: Va bene,
0: grazie.
1: A Roma vengo volentieri, sempre, perché è troppo bello.
0: Grazie Massimo, grazie,
1: un abbraccio.
0: Ciao, grazie. Caro Fede, mentre noi lavoriamo, hai visto che bello, però? Mille persone. Mi ha fatto morire, perché sono anche mezzo ubriaco, mi ha detto, però non mi sembrava, perché ragione il grandissimo Massimo, grandissimo veramente Massimo Bonini. Allora, ha messo un po' di altro fieno, diciamo così, in cascina, o altra carne sul fuoco, visto che parliamo di feste, Massimo Bonini, e lui giustamente... E è normale che quando chiami i calciatori di una volta, e di una volta intendiamo di una Juve stratosferica, ragionano in modo diverso rispetto, no? Per esempio, lui ha detto adesso: servirebbe, e quindi ci vorrebbero i talent scout, scoprire dei giovani, anche perché non si possono permettere degli esborsi elevati le squadre. Ora noi parliamo di Juventus, ma nemmeno le altre squadre italiane. Sarebbe opportuno che si rifacesse una squadra di, appunto, di talent scout, tipo il mio amico Michele Fratini, per fare un esempio, che pescassero dei giovani, oppure dei giocatori comunque magari non giovanissimissimi, però che siano semi sconosciuti, li paghi poco, invece poi Caraschiveglia, ragazzi, quello è stato un colpo, secondo me attualmente l'esterno più forte d'Europa, possiamo dirlo, eppure fu preso, bisogna dirlo questo, da Giuntoli a Napoli, era semi sconosciuto, in realtà c'era andata anche la Juventus vicina. Ecco, i giocatori che poi diventino dei fuoriclasse, dei campioni, dei fuoriclasse, non è semplice. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Enrico della provincia di Lodi. Io Ciao. Sono un grande fan di Cicco, e quindi lo terrei. Anche contro il Milan, in una partita assolutamente piatta, è stato l'unico a creare situazioni pericolose e a mettere la loro difesa in apprensione. E certo, se arriva il Liverpool o lo United con almeno 60 milioni, un pensiero si può fare. Il problema poi è capire con chi prenderemo come sostituto nell'eventualità. Esatto. Un saluto anche al principe di Fregene, ciao e forza Juve.
0: Ok, adesso ce l'avremo alle 20.05, puoi salutarlo anche dopo. Grazie Enrico, il discorso è quello, dai, parliamoci chiaro, sostanzialmente sta emergendo, almeno dai primi messaggi, anche vocali, qualcuno scritto che sì, ok, lo voglio tenere, però poi se ti fanno un'offerta, che poi, ripeto, è doppia, perché se offrono tanto alla Juventus, la Juventus a quel punto... Il giocatore sì, ha detto io già sto in una grande squadra, sto bene qui, però poi c'è Mendes che magari gli dice caro Cicco, qui ci hanno offerto il doppio di quello che ti dà la Juventus, che facciamo? E questo è il punto del discorso, però fondamentalmente sta prevalendo per ora la volontà di tenerlo e di puntare anche su Conceição, forse non è un caso che sia stato già a suo tempo rinnovato nel 2000, fino al 2030, come, diciamo, perno del, anche del futuro. È vero, l'unico che ha dato fastidio contro Milan, deve fare ognuno, no? Deve fare in carriera, ma nella vita in generale, no? Bisogna fare degli step di miglioramento. Lui deve fare quello in fase realizzativa. Qualche volta anche Grosso dovrebbe farli meglio, però in fase realizzativa, perché si crea le occasioni lui. Se le crea, però poi tira o male o debolmente, e poi qualche volta fa dei bei gol, tipo quello contro la Roma, però rispetto a quello che si crea da solo, deve segnare di più. Questo è il punto per fare il salto di qualità, forse definitivo, chissà, 23 anni, ci può stare. Vai Fede.
3: Buongiorno a tutti, Hermes Stefano, ma volevo dire, ma, che tifosi siamo diventati? Il 60 milioni, 55, 50, a me interessa come fece Moggi quando decise di vendere Zidane, mi interessa sapere che cosa prendiamo in cambio e possibilmente avere un direttore sportivo capace di approfittare di una circostanza del genere per, più che l'incasso, avere un giocatore in cambio più forte. È quello che deve interessare secondo me a noi tifosi, sbaglio?
0: Ho capito, caro amico mio, per Eros, però adesso dobbiamo discutere dell'interesse di questi due club. È chiaro che se tu, come diceva prima un amico, puoi anche cederlo, però dobbiamo capire chi lo sostituisce. Purtroppo le squadre italiane, anche la Juventus, non hanno la forza contrattuale per resistere ad eventuali offerte, soprattutto delle squadre inglesi. Ragazzi, sarà fatta una statistica, 9 volte su 10, se una squadra inglese, parliamo delle top squadre inglesi ovviamente, Liverpool e Manchester United lo sono, se si mettono in testa di prendere un calciatore, alla fine sono riusciti a prenderlo, ahimè, perché ti offrono tanti soldi, a te Juventus in questo caso e anche al ragazzo, gli offrono di più di quello che percepisce adesso nella Juventus. Questo è il punto. È chiaro che se poi sei costretto a cederlo, ti chiedi ma con chi lo sostituiamo? E forse non è un caso che la Juventus stia riseguendo Greenwood. Però stavo dicendo le 20, ma non sono le 20, sono le 18 in realtà, quindi do la palla a Federico Rossi, 340-5425-324. Cedereste Conceição per quanti soldi, per quale cifra? Poi situazione campo della Juventus, lotta Champions, ultime 4 partite, e poi ovviamente questo caos arbitrale e non solo.
4: Fuori di Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, grande Massimo Bonini, sempre molto simpatico, persona squisita. Fede, va bene, è andato bene l'ospite, perché vorrei mettere a votazione i miei ospiti, perché qualcuno ogni tanto, ieri mi è stato contestato Sandulli, ragazzi, ma ve lo spiego per l'ennesima volta. Non è tanto chi, a parte che Sandulli è una persona, hanno affibbiato un aggettivo che è veramente... Lui dice la sua, l'importante poi del giornalista, in questo caso io, è di metterlo in difficoltà, e lui è stato palesemente in difficoltà. Infatti un amico ha scritto di stare arrampicando sugli specchi, eccetera, eccetera. Poi fargli dire alcune cose ingiuste che sono avvenute. Punto. Perché questa qui è una radio democratica. Fortunatamente siamo in democrazia in Italia ancora, insomma, fino a quando noi. Quindi ognuno può dire la sua, ok? Poi se c'è uno su 200, su 300 che dice non va bene, non ascoltate, ragazzi, non è un problema. Mi dispiace, però è così. È così. Allora. Sono Luca B da Roma, carissimo, contro il Verona vedo Coppa Mendes e Boga per preservare Kenan e Thuram, cosa ne pensi? Si può fare, perché ragazzi, ripeto, se schierare il Diz significherebbe qualche rischio, si può fare, perché no? Ciao, quindi, però stavo pensando una cosa io, stiamo parlando di centrocampisti, Coppa Mendes è scomparso Miretti, ragazzi, o sbaglio dai radar? Io ho l'impressione che a fine stagione verrà ceduto, ma non lo so, questo staremo a vedere. Allora, poco fa Enrico da Lodi, parlando, mi ha detto alla fine: salutami il principe, come aveva avuto Bonini, ma principe non è, il principe di Fregene. Insomma, indovinate chi è il principe addirittura adesso? Boh, vabbè, comunque, Stefano Discreti.
9: Buonasera a tutti.
0: Non sapevo che avessi ex compagni di scuola che ora abitano a Lodi. Era un amico tuo, Enrico, no? Giusto?
9: Siamo cresciuti insieme.
0: Allora, caro Stefano Discreti, io lo so che non vuoi parlare di cose extracampo, però insomma oggi qualcosina in più si è aggiunta come elemento, no? È stato uscito fuori questo nome dell'addetto agli arbitri dell'Inter. Non si capisce con chi parli Rocchi in queste conversazioni, o meglio, la procura di Milano ha detto che abbiamo, c'è il virgolettato, abbiamo capito di chi si tratta, non si sa perché non si possa dire, però insomma è uscito fuori anche questo nome. Io già mi sono informato, se venisse accertato l'Inter eccetera, bisognerà capire responsabilità oggettiva o soggettiva. Se fosse oggettiva ci sarebbe un'ammenda, una multa. Se fosse soggettiva invece ci sarebbe la penalizzazione, però dalla prossima stagione. Ti stai facendo l'idea che finirà tutto in una bolla di sapone tra luce e vino, oppure potrà uscire qualcos'altro secondo te, Stefano, da questo marasma?
9: Io spero che per avere diciamo, smosso tutto quanto, esca qualcos'altro, perché
0: dai,
9: se fosse solo questo non c'era tutto questo con Arbitropoli, perché si è parlato di Arbitropoli, si continua a parlare di Arbitropoli, se è solo questo non c'era motivo, no, per allarmare tutto il movimento, dimissioni di qua, dimissioni di là, commissariamo, no, di qua, di tu, di giù. Se è solo questo mi sembrerebbe esagerato, è evidente che dobbiamo aspettarci altro.
0: Speriamo che esca fuori, se c'è, ovviamente. Aspettiamo anche che chi ne studi le carte per riaprire questa inchiesta dal punto di vista sportivo. Invece, Stefano, oggi ho fatto un podcast non pensandoti, però è stato necessario, perché tu sai benissimo che ci sono un paio di squadre di Premier League che sono fortemente, attenzione, fortemente su Conceição. Mi riferisco al Manchester United, fino a qualche giorno fa solo il Manchester, e adesso si è aggiunto anche il Liverpool. Domanda che sto facendo agli amici, a te forse è retorica farti questa domanda, però te la devo rifare: cederesti Conceição per...
9: Non lo sceglierei.
0: Addirittura, nemmeno se ti facessero un'offerta indecente, che ne so, 50.
9: Vabbè, no, cioè dipende. Allora, è sempre questo il problema. Che io voglio ritornare su questa situazione, perché poi alla fine, se la Juventus fosse gestita da Luciano Moggi, da Marotta, da Paratici, allora io...
0: Chi hai detto Marotta? Qualche... Il secondo, ho capito bene, Marotta?
9: Sì, Marotta.
0: Mamma
9: Marotta,
0: certo, mia, certo. Ragazzi. Vai.
9: Ragazzi, l'accoppiata Marotta Paratici ci ha fatto dei capolavori, poi adesso è passato dall'altra parte, ma non è che uno dice, cioè, se ci fossero dei dirigenti così esperti e navigati, allora si potrebbe prendere in considerazione di vendere chiunque. Ma tu, io ti faccio un'altra domanda: come ha reinvestito la Juventus in questi anni i soldi che ha avuto? Perché ne ha investiti
0: male,
9: tanti?
0: Male.
9: Allora, uno dice, ah, vendiamo con Cesar ti dico a 50, ok? Come ha investito la Juve in questi anni i soldi? Ti dico 4-5 nomi così.
0: Ma
9: così
0: li so, poi, purtroppo.
9: Douglas Luiz, 50 milioni.
0: Che Coppa tornerà.
9: 60.
0: Poi?
9: Nico Gonzalez, 40. E Openda, 45. Allora io ti dico, hai uno buono come Conceição, lo vendi per... Perché è quello il discorso. Se tu mi dici, vendo Conceição e prendo, con i soldi di Conceição, prendo Bernardo Silva, Rudiger, Lewandowski, allora io ti dico, oh, ammazza,
0: stai facendo la vendita di Moggi di Zidane, praticamente.
9: Allora ti sto dicendo, prendo un po' tutti i navigati, c'è un giovane, però comunque faccio un instant team nell'immediato. Se poi invece l'alternativa è, perché tanti poi si esaltano con dei nomi e sento dire, no, ecco, Greenwood, per carità, sta facendo bene adesso in Francia, ma è uno che nella sua carriera ha già fallito 2 o 3 volte.
0: Su questo sono d'accordo con te.
9: Io investo 50 milioni su Greenwood, poi va male, che fai?
0: Mamma mia, non ci pensi.
9: Pure con Cesau.
0: E fai un altro flop. Ma il cane che abbaia, perché stiamo dicendo che forse lo vendiamo, sappiamo che si chiama Cico il cane di Stefano. Sì, quindi sì, secondo me sta sentendo che lo vogliamo, che potrebbe essere ceduto, e lui si sta opponendo sostanzialmente a questa cessione.
9: Si sta opponendo, Cico, ha detto, ma io sto bene qui dalla Juve.
0: Allora, Stefano, invece, per quanto riguarda la corsa Champions, mancano 4 giornate. Vabbè, la Juventus adesso col Verona, domani Como Napoli potrebbe essere, non dico decisiva, ma fortemente indicativa anche per il resto del percorso?
9: Sì, potrebbe essere molto importante, perché soprattutto il Como è la squadra che praticamente è a 3 punti effettivi dalla Juventus, perché poi sappiamo che nello scontro diretto è anche superiore. La Roma invece è a 3 punti, ma è come se ne fosse almeno a 4, no? Perché comunque a parità di punti la Juve avrebbe lo scontro diretto, e il Como è quella che nelle ultime 3 partite ha il calendario più semplice. Quindi se domani dovesse vincere il Como contro il Napoli, chiaramente ti metterebbe una pressione che le ultime giornate te le dovresti giocare tutte, sempre, con Lecce che sta lottando per salvarsi, con la Fiorentina e il Torino che non vedono l'ora di farti un dispetto pur di salvare la stagione.
0: Sì. Purtroppo sì.
9: Quindi,
0: guarda,
9: sì, in questo senso ti dico assolutamente sì. Beh, rimarrei molto colpito, sorpreso, se il Como dovesse battere il Napoli.
0: Anch'io.
9: Rimarrei molto
0: Anch'io.
9: colpito.
0: anch'io, l'ho detto anche oggi in Rai. Guarda, te le leggo, Stefano. Facciamo, circoscriviamo a Juve, come e Roma. Juve, Verona, Lecce, Fiorentina e Torino, Como, Napoli, Verona, Parma e Cremonese, Roma, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Sei convinto che il Como abbia il percorso più semplice dopo il Napoli, intendo, eh?
9: Le ultime tre sicuramente sì, le ultime tre
0: in effetti Verona, a meno che la Cremonese, Stefano, non abbia ancora bisogno,
9: sì, senza dubbio, però rispetto chiaramente alla Juventus e alla Roma stessa, che alla penultima, come noi avremo il derby all'ultimo, allora alla penultima
0: sì.
9: Il derby con la Lazio,
0: sì. Che però verrà dalla finale di Coppa Italia.
9: Sono d'accordo con te, però è lo stesso discorso. Cioè, i giocatori della Lazio
0: chiaro,
9: fare un sacrificio, perché un'eventuale cacciata dalla Roma, dalla Champions League, salverebbe una stagione in campionato, diciamo, non così esaltante da parte della Lazio.
0: Sì, questo è vero. E poi soprattutto, diciamo, non mandare nel caso la Juve.

0: Cioè, Stefano, a proposito di mercato, si sta parlando, insomma, mi pare di aver capito che questi tre nomi, sai quali, inutile che li ripeta, Bernardo Silva, Lewandowski e Alisson, siano abbastanza concreti, no? Ma veramente possono bastare loro nel caso per lottare per lo scudetto?
1: Ah, non lo so questa cosa qui, nel senso che poi alla fine... lo ripeto sempre, quando tu compri vabbè, Bernardo Silva no, perché comunque sia a un'età diciamo relativamente giovane, cioè Bernardo Silva è quello meno anziano di tutti questi accostati alla Juventus, ma quando tu compri Lewandowski eventualmente, dico, o Alisson, comunque sia un margine di rischio tu te lo prendi sempre, perché Alisson ha 34 anni, è vero, ma negli ultimi tre anni ha saltato quasi 60 partite per infortunio. Quindi comunque un rischio te lo prendi, perché se si era completamente integro fisicamente il Liverpool se lo teneva. Quindi è un rischio che tu fai, che tu dici vabbè, io sono convinto che col J-Medical, con la preparazione a Juve, allora... Invece Lewandowski, quando tu prendi un giocatore di 38 anni, cioè hai la possibilità che sia Modric, ovvero uno che fino a 40-41 passa di, ti fa la differenza, ma è anche la possibilità che sia tipo un Immobile che è tornato a Bologna, uno Zeko che è tornato alla Fiorentina, uno che comunque sia a una certa età, anche magari al primo infortunio, tutto quanto, cioè comunque è complicato. Io ti ripeto, per quello che penso, l'accoppiata, per caso specifico, Vlahovic confermato, Lewandowski preso, sarebbe secondo me la migliore ipotesi possibile per l'attacco della Juventus. Avresti un attaccante giovane come Vlahovic di assoluto valore e un'alternativa all'Altafini che in qualsiasi momento io sono convinto di questa cosa qui, che Lewandowski, se sta bene fisicamente, anche giocando 20-30 minuti a partita, può vincere il titolo da capocannoniere in Italia.
0: Ma sì, questo è vero, anche se poi forse sarebbe qualcosa di più, no, che l'Altafini, Stefano. Magari non gioca tutte le partite, però non entra l'ultimo quarto d'ora in quasi tutte le partite.
1: Se ci fosse qualche partita che gioca, che magari che gioca 60 minuti, però chiaramente.
0: Vabbè, chiaro, è chiaro.
1: Non è che poi pretende, soprattutto quando poi ci sarà, quando c'è la fase che c'è anche la Champions League, che c'è la seconda parte di stagione, le partite, Coppa Italia, non puoi pretendere che un giocatore a 38, poi nella seconda parte di stagione quasi 39, possa stare bene fisicamente al punto di giocarle tutte, no? Questo è evidente.
0: A proposito di giocarle o meno, per quanto riguarda il match di domenica, allora, si è riallenato con il gruppo il Diz, Vlahovic e Thuram sperano nella convocazione. Ma onestamente, Stefano, con tutto il rispetto del Verona, ci mancherebbe, ma tu rischieresti tipo il Diz, no, se non è proprio al top, al top, al top?
1: No, me lo porterei in panchina, esatto, e proprio esatto. Se ci fosse una situazione clamorosa, che si è complicata la partita in un modo importante, lo metterei dentro, ma altrimenti non lo schiererei mai, no, non lo rischierei mai assolutamente.
0: Allora, mi ha scritto un amico di Schede, un grande simpatico, insomma, simpatico, così così, non è proprio, adesso no, chi lo dice, chi principe, chi simpatico, chi dai, e dai, dicono qui a Roma. Invece, Stefano, leggo qualche messaggio. Ciao Quinti, grazie a te e a tutta la redazione di RBN, che anche in un giorno festivo come oggi ci informate e ci tenete compagnia, siete unici. Armando dalla Germania, grazie Armando. Tra l'altro, la Juventus sta seguendo anche, a proposito di Germania, questo Stiller dello Stoccarda, che ha una clausola rescissoria di 36 milioni, Stefano. Io non sarebbe male, secondo me, come centrocampista, è un tedesco, però forse lo Stoccarda, siccome ci sono anche altri club, vorrebbe, pagando una penale, toglierla e quindi provare a venderlo a una cifra più alta. A 25 anni, sempre, 25 anni.
1: Il problema è sempre lo stesso, è che è un po' il problema dell'anno scorso di Conceição. Cioè, nel senso, quando c'è un giocatore che ha la clausola rescissoria, bisogna dire sempre questa cosa qui, vuol dire pagarlo in unica soluzione e imputarlo tutto in un unico bilancio, quello è il problema, sarebbe. Allora a quel punto ti metti d'accordo con la squadra, dice c'ha una clausola rescissoria di 38, te ne do 40, però te lo pago in 5 rate, capito? Questo è. Io trovo sempre quasi complicato, ma difficile, per non dire impossibile, che la Juventus attuale, questa che deve arrivare al risultato pareggio di bilancio, possa comprare un giocatore con la clausola di scissione alla Higuain, come fece anni fa.

0: tanto in un'unica soluzione un calciatore.
1: 90 milioni.
0: In questo momento la Juventus secondo me non ha la forza per poter andare e comprare un giocatore con la clausola rescissoria in unica soluzione.
1: Allora Massimiliano invece ci scrive, non ha torto, da Roma, uno con le sue caratteristiche, si riferisce ovviamente a Conceição, in Premier non vale meno di 60 milioni, anche perché venderlo a 40 ora non avrebbe il minimo senso, l'abbiamo pagato 40, quello da vendere è il suo socio Zegrova. Massimiliano, però è un discorso diverso, no Stefano, Zegrova, perché è stato preso a 18, anche lì una specie di scommessa per il discorso fisico, è un po' diverso, e lui l'ha pagato 40 con Conceição alla fine, cioè.
0: Ma anche perché Zegrova viene da un'annata così negativa e comunque l'hai pagato relativamente poco,
1: sì,
0: ma non hai possibilità di venderlo a di più. Non è che arrivi che quest'anno dici lo metto a vendere Zegrova e arrivino offerte in sequenza 30-40. Quindi a quel punto là ti fai la domanda: per Zegrova ti offrono 12-15, vale la pena non dargli un'altra possibilità? Lì secondo me ritorna un po' al discorso che facevamo l'altra sera su Bremer,
1: sì.
0: Lì secondo me è determinante il parere del preparatore atletico, del medico, dello staff del G-Medica, cioè se lì dicono guarda ragazzi provate a venderlo Zegrova perché abbiamo visto ha dei muscoli fragilissimi, per me
1: non recupererà, cioè, mai
0: sarà mai un giocatore da 90 minuti, sarà sempre un giocatore da 30 minuti, allora c'ha senso. Altrimenti io un'altra opportunità gliela darei.
1: Sì, fermo restando Stefano che è chiaro, hai fatto l'accostamento per il discorso fisico con Bremer, fermo restando che Bremer è una certezza consolidata e Zegrova purtroppo non, che poi dispiace anche in realtà, perché è anche forte, solo che giustamente bisognerà capire. Vai Fede.
2: Sono Antonio da Cetal, giusto per ciao dirti, dobbiamo metterlo in carniere questo, e se la Juve alla fine di campionato non si qualifica, che succede? Questo è un risvolto che non abbiamo mai preso.
1: Che succede? Niente.
2: Anche considerare, se la Juve non si qualifica, che succede?
1: Ma che succede in che senso? Non succede nulla, nel senso che purtroppo non fa la Champions League. Io spero invece che si qualifichi, tanto a prescindere dalla qualificazione il mercato glielo fanno uguale. Mi sono dimenticato, complimenti al Venezia che ha pareggiato alla Spezia ed è tornato in Serie A, Stefano, me l'ero dimenticato.
0: Fenomenale stroppa.
1: Ma è vero, è da squadre, ci sono degli allenatori che...
0: Fenomenale stroppa, ha riportato... Cioè, ha una
1: fu lui al Monza, giusto? Fu lui il Monza, no? Lo
0: Monza, Crotone, Cremonese,
1: Però poi non fa il salto di qualità.
0: Venezia, quindi cioè, proprio clamoroso, cioè, veramente dei livelli pazzeschi. Ci sono degli allenatori che probabilmente sono fenomenali per
1: queste cose qua. Esatto. Allora, una domanda, ce lo scrive Giacomo da Susa, una domanda da bambino delle elementari. Allora, anche se io e Stefano non è che siamo proprio diversi, insomma, più o meno siamo lì, due bambinoni. Allora, se viene accertata la frode sportiva con designazioni fasulle, indipendentemente dalla posizione dell'Inter, come si potrebbero dichiarare regolari i campionati interessati? Giacomo da Sus, lo so, infatti non si potrebbero, Stefano, teoricamente dichiarare, perché comunque, anche se sai che c'è Stefano, qualcuno dice però l'Inter, mi ha detto un amico interista lì sotto casa, ma in quelle partite nemmeno ha vinto, vabbè quello è un problema vostro, però non c'entra il fatto che poi l'Inter abbia vinto o meno, è stata comunque agevolata rispetto alle designazioni.
0: È un po' quello che successe nel 2006 quando il capo della famosa cupola romana, della combriccola romana, era De Santis.
1: Ah, è vero,
0: chiamato a favorire la Juventus secondo l'accusa, e in tutte le partite che praticamente era coinvolta la Juventus e De Santis la Juve poi aveva perso, quindi
1: è vero,
0: è qualcosa di sempre di paradossale, no? Perché poi viene da ridere, dice ammazza che bel favore che mi ha fatto, le ho perse tutte, però poi vediamo quello che c'è effettivamente.
1: Allora Antonio dice in Inghilterra non c'è spaccio. Spaccio di in che senso, di cosa? Su questo con Conceição, e poi se uno non vuole andarsene non ci sono i soldi della Premier che tengano. Caro Antonio, lo so, infatti io l'ho detto, volontà del calciatore, lui ha detto so che mi seguo una grande squadra, io già ci sono e mi trovo bene, poi però devi fare i conti, purtroppo è così, con la gente che magari ti dice lo sai che mi ha chiamato il general manager del, faccio un esempio, del Manchester United, mi ha detto quanto guadagna il tuo assistito? 4 milioni? Gliene diamo 8, che fai?
0: No, è
1: come avvenne con Verratti, io te lo do per certo, Stefano Verratti era quasi della Juventus, tra l'altro era tifoso della Juve, Leonardo l'ex calciatore del Milan, dell'Inter, che era direttore generale del Paris Saint Germain, allora chiamò la gente e gli disse quanto ti dà la Juve, gli offrirono 3 volte di più, capisci Stefano? A quel punto anche un tifoso, anche purtroppo però è così, purtroppo alla fine cede. Vai Fede.
3: Ciao Quintiliano Gabriele.
1: Ciao.
3: Sul piccolo portoghese, dovessimo prendere un giocatore al posto suo che magari piazza 6-7 pallini, che crossasse bene,
1: che saltasse l'uomo,
3: che non andasse a sbattere magari spesso e volentieri addosso all'avversario, sì, io con Sesau lo venderei. Altrimenti va benissimo con Sesau, è divertente, che sento spessissimo analizzare le sue prestazioni, che diverte il pubblico, quindi è divertente e chissà, magari dopo 2 anni ha solo margini di miglioramento, magari comincia a crossare bene e a fare qualche gol. Ciao.
1: Capisci la finezza di questo messaggio, caro Stefano?
0: Certo, lo so dire. Aggiungerei a quello che ha detto Gabriele, aggiungerei tirasse anche bene le punizioni, praticamente sta dicendo
1: che deve migliorare in tutto.
0: Se vendiamo con Sesau e prendiamo David Beckham dei bei tempi, abbiamo fatto l'affare.
1: Vabbè, non voleva dire questo, lui secondo me voleva dire che per carità, però poi alla fine ci sono, ma questo lo so, ha dei margini di miglioramento. Secondo me, per esempio, sta migliorando molto e secondo me grazie a Spalletti, per esempio una fase di non possedere, c'è un attaccante, invece è fondamentale. So che si sta allenando proprio nella finalizzazione, Stefano, perché secondo me il salto di qualità di che deve fare con Sesau, che io ho sempre detto deve essere un po' meno fumo e più arrosto, pian piano sta diventando un po' più arrosto, deve diventare definitivamente arrosto nella fase realizzativa.
0: C'è da aggiungere, giustamente come hai segnalato adesso, un fattore determinante, che tutte le operazioni di mercato che avverranno da qui in avanti avranno l'avallo o meno di Spalletti. Cioè, quindi, se ad esempio Spalletti dovesse dire no, fermi, giù le mani da Sesau, con me sta crescendo tanto, io adesso gli sto insegnando anche i movimenti di difesa, per me è un giocatore determinante, secondo me non si tratta proprio, no? Ben cosa differente sarebbe se dice guarda, c'è un'offerta con Sesau, e Spalletti dicesse ma guarda, sai che ti dico, io là preferirei un giocatore, capito, che rientra di più, che magari tira anche i calci d'angolo, le punizioni, le cose. La cosa è fondamentale secondo me nel mercato, quindi per quello che mi riguarda io non lo cederei, ti ripeto, perché non ho grande fiducia nella dirigenza. Io ritengo che in questo momento la Juve negli ultimi 2 anni, con prima con Motta, con Tudor e adesso con Spalletti, a livello di gioco abbia praticamente impostato il proprio gioco con palla con Sesau a Yıldız, speriamo che si inventano qualcosa. Allora che vuol dire questa cosa qua? Yıldız è chiaramente il giocatore più importante della Juventus, con Sesau è il secondo per assist, occasioni create e tutto il resto dopo Yıldız. Cioè, quindi qual è il problema? In una squadra che segna poco, io quelli che creano occasioni non è che me li vado a vendere, anzi ci aggiungo altre alternative, compro dei giocatori, non è che poi mi tolgo quelli. È un po' il discorso quando dicono se dovesse arrivare l'offerta per Bremer a 50 lo vendi, ma che il difensore più forte tu vendi e poi che fai? Riparti da chi? Cioè da Kelly, da Gatti, da Calulu, cioè ci aggiungi
1: ne devi chi, prendere però per forza un altro.
0: Cioè se tu vuoi crescere devi tenerti buoni e aggiungerci degli altri buoni, questa è l'unica soluzione che la Juve possa migliorare. Poi è chiaro che se invece c'è un'altra differenza, c'è una situazione tipo quando era arrivata l'offerta, si diceva per Cambiaso e era pronta ad andare via, se arriva una squadra come giustamente dicevi tu dall'Inghilterra, dice con Sesau gli diamo 10 milioni di euro l'anno e quello va in società bussare, il Liverpool mi dà 10 l'anno, o me adeguate pure voi a 8 oppure vado via. Allora lì è un altro discorso, la società dice: sai, ti dico, per noi è già tanto i quattro che ti diamo, vabbè.
1: E allora
0: come facevamo oggi? Certo. No, come facevamo oggi? A sto tempo portami una squadra che ci dia 50 milioni e la porta sta là, e quello ha un senso. Ma altrimenti tu non devi privarti dei giocatori importanti, tu ti devi tenere i giocatori importanti e a questi devi aggiungere altri giocatori importanti.
1: Sempre però, Stefano, tenendo conto del discorso economico, sempre il discorso economico, purtroppo.
0: Lo so, però se ogni anno poi ricambi 5-6 giocatori, ma dove vai?
1: Non cresci mai.
0: Devi inserire tu dei giocatori fondamentali e poi dopo fermarti.
1: Allora, caro Stefano, buona serata. Che fai? Fai come Bonini, che l'ho chiamato, mi ha detto: oh, come stai? Tutto a posto, sono in una festa qui a Reggio Emilia, sono anche mezzo ubriaco, non ti ubriacare tu, oppure fallo in casa senza guidare. Gli ho detto: Massimo, non guidare. No, c'è mia moglie che guida, mi ha detto, non ti preoccupare. Però era lucido nel parlare di calcio.
0: Era lucido, e se ci fosse stato Platini avrebbe detto: l'importante è che sei sobrio,
1: esattamente.
0: La prossima partita, perché devi correre.
1: Esatto.
0: Quindi questo è il discorso.
1: Certo.
0: Buon primo maggio a tutti.
1: Grazie Stefano, a te ci sentiamo la prossima settimana e ci vediamo qui.
0: Ci vediamo martedì.
1: Grazie, ciao, grazie Stefano Discreti. Ciao. 340-54-25-324. Sei d'accordo con Stefano Discreti che non vedrebbe a prescindere con Cesao? Oppure lo vendereste a quale cifra? Oppure parlate di altro. Fate un po' voi, l'ultima mezz'ora, dai.
4: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: più Affini Rossi siamo un po' malati, diciamo così, sul discorso lavorativo, la pensiamo allo stesso modo. Con Sesau è come Giovinco, può andare dove vuole. Mario da Venezia l'hai liquidato così. Stai festeggiando la promozione, Mario? No, dai, sto scherzando. Ciao, se si accettano i fatti e l'Inter non viene punita, secondo voi torna tutto come se non fosse successo nulla? In cosa credere se nemmeno la giustizia è giusta? Non sarebbe più solo una questione sportiva, ma umanamente inaccettabile, e da juventino mi sentirei preso in giro, umiliato nuovamente. Flavio da Rosà. Guarda Flavio, ti dico, intanto ripeto, hai detto bene, la cosa fondamentale è accertare. Se vengono accertate delle cose, per forza deve intervenire. Io non credo che si possa più derogare al non intervento nel caso in cui venisse accertato, perché qui, ragazzi, fino a prova contraria, dobbiamo ragionare sulle ipotesi, usando i condizionali. Certo, il fatto che sia uscito fuori questo nome, però è uscito fuori dalla bocca di Rocchi. Non è uscito un'intercettazione in cui parlasse questo personaggio, capisci? Questo è un po' aspettiamo gli interrogatori, aspettiamo eventuali altre intercettazioni, e soprattutto, ripeto ragazzi, a me piacerebbe molto, visto che alla fine si viene a sapere tutto, ma com'è possibile che non si sappia ancora l'interlocutore di Rocchi? Ma questo Rocchi, ma con chi ha parlato? Se sono tutte persone, diciamo così, circoscritte al mondo arbitrale, ma qual è il problema? Tanto la presidenza non c'è più, Zappi è stato praticamente squalificato e fatto anche fuori, mi hanno detto sostanzialmente, e sapete da chi. Rocchi non c'è più, però già si sa che è lui uno degli indagati, no? Insieme a Gervasoni, che pensate, il responsabile delle designazioni, cioè il designatore, è anche il responsabile del VAR, sono entrambi indagati per frode, concorso in frode sportiva con altre persone. Perché non si riesce a sapere il nome di queste altre, riescono a sapere i nomi di queste altre persone che hanno concorso alla frode sportiva? Questa è la domanda. Vai Fede.
1: Ciao ragazzi, Dario da Roma. Allora, per quanto riguarda i tre punti chiesti da Quintiliano, vado molto brevemente. Io sinceramente con Sesau mi piace, ma lo cederei a una cifra, diciamo, abbastanza importante, diciamo tra i 60 in Premier, forse anche 70 milioni te li danno, e andrei veramente all-in su Greenwood, certo all-in, poi se c'è modo di trattare e scendere un po' di prezzo, pure una cinquantina di milioni lo prenderei senza problemi, anzi senza pensarci troppo in realtà. Per quanto riguarda invece la questione quarto posto, sì, vabbè, diciamo il campionato ormai è quasi finito, per quanto riguarda il tabellone noi siamo messi abbastanza bene, nel senso abbiamo quattro partite abbordabili e tra l'altro affronteremo anche squadre, non tutte, ma maggior parte delle squadre che affronteremo comunque non hanno più niente da chiedere al campionato.
0: 3 su 4.
1: Sono abbastanza fiducioso, dai, facendo gli scongiuri. E l'ultimo punto, la situazione VAR, tutto quello che sta emergendo,
0: mamma mia,
1: diciamo che vabbè, non credo, da juventino credo che, devo dire, essere onesto, da juventino non credo che l'Inter abbia grandi colpe. Tra l'altro tra Inter Roma c'è stato quell'audio dove appunto veniva detto la frase fatti gli affari tuoi, no? Che comunque era ai danni per presenza dell'Inter, quindi non lo so. Non so se effettivamente l'Inter c'entri qualcosa o meno, ma su questo è un punto che lascio un po' in sospeso.
0: Guarda, io grazie Davide, intanto dico la sincera verità, sempre per onestà intellettuale, anche professionale. Fondamentalmente l'Inter quest'anno vince meritando lo scudetto, anche perché non ha rivali. Cioè le concorrenti, il Napoli ha fallito, ora è vero che ha avuto tanti infortuni, ma ha fallito anche in Europa, come ha fallito l'Inter. L'anno scorso qualche cosa, per esempio quell'episodio di cui parli, no? Effettivamente lì forse era rigore, no? E quindi più o meno ha anche ricevuto qualche danno, bisogna essere onesti. Il problema però, Davide, non è tanto quello, che se viene accertato veramente che Rocchi pilotasse le designazioni pro Inter, comunque non è normale, capisci? Non è normale, e soprattutto se viene citato questo addetto agli arbitri evidentemente qualche volta Rocchi ci avrà parlato, oppure non credo che gli abbia scritto un'email: guarda che i miei arbitri preferiti sono, quindi evita di designarmi questi altri arbitri. Al di là poi degli episodi reali, questo è il punto del discorso. Vai Fede.
2: Quindi, buonasera signor Discreti, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
2: Oggi ho sentito diversi giornalisti romani o esponenti romani, che stranamente alcuni ex direttori lavorano adesso alla Gazzetta dello Sport, e vederli schierati pro Inter fa un po' specie, da dei romani fa un po' specie. Vabbè, loro chiaramente è una combine di quattro amici al bar, anzi di quattro arbitri al bar, sentire loro. Non ci sono accuse, non è lontanamente paragonabile alle condanne giuste, tra l'altro, da parte della Gazzetta verso la Juventus del 2006-2022. Non voglio dare altri giudizi su questo giornale perché mi bannereste. Comunque fa veramente specie sentirli parlare così. C'è un'intercettazione, non ne hanno neanche fatto menzione, ma va bene così. Pensiamo a noi e battere il Verona, e io dico per me dobbiamo vincerle tutte, perché se no si potrebbero creare dei problemi, specialmente con le ultime due squadre, perché sia i bovini nel derby che i Gigliatti potrebbero veramente venire qui e romperci le scatole. Speriamo bene e vediamo un po' cosa succede. Forse vi sento.
0: Grazie Paolo, guarda, tu ti fa del male per ascoltare le altre radio, no scherzo, ha detto voi qui a Roma. Io l'altro giorno, credo che tu l'abbia seguito, ho avuto Alvaro Moretti, vice direttore del Messaggero romano, non tifoso della Juventus, hai ascoltato, no? Immagino, puoi anche andare su Bianconera News e riascoltare il podcast, magari quella sera non c'eri, hai ascoltato quello che ha detto, che è stato uno dei, secondo me, il top dei cronisti su Calciopoli, ed è l'unico che ha cominciato a scrivere, per esempio nel 2006, di queste intercettazioni dell'Inter che non erano uscite, tant'è che ha detto Moratti ovviamente non mi odiava, tra virgolette, no? Nel senso che l'Inter non poteva vedermi, ovviamente. E poi ha detto anche altre cose, quando io per esempio gli ho chiesto direttamente in modo secco: Alvaro, per quanto riguarda la questione di adesso, è plausibile che un designatore piloti le appunto designazioni per una squadra senza che questa lo sapesse? Ha detto lui: è illogico. Quindi c'è anche chi qui a Roma è onesto professionalmente, intellettualmente, o comunque la pensa in modo diverso, perché ha vissuto Calciopoli, l'ha detto. Io ho visto 170.000 intercettazioni, ho detto: ma qui tutte queste dell'Inter? E poi conobbe Moggi, no? Perché Moggi cominciò a leggere i suoi articoli, quindi pure l'Inter. E poi vabbè, lo sappiamo, insomma, il Calciopoli è inutile che lo ribadiamo. Claudio da Mazzè: ciao Quinti, scambio con Sesco subito. Parliamo di Consesao, immagino. E poi, se uno non vuole andarsi, non ci sono soldi dalla Premier che tengano. Ah no, questo l'avevo letto, scusami, è quello precedente. Scambio con Sesco subito, scambio con Szoboszlai subito. Non è quel fenomeno che crediamo, troppi errori sotto porta fino alla fine. Guarda Claudio, ti dico grazie intanto del messaggio. Fenomeno è una parola grossa, nessuno lo pensa. Io per esempio dico la mia: non lo ritengo un fenomeno, lo ritengo un ottimo calciatore se facesse, lo hai scritto anche tu, no? Il salto di qualità sotto il profilo realizzativo. Secondo me diventerebbe un campione, un campioncino, questo è chiaro, no? Quindi io non l'ho mai detto che la Juventus non ha fenomeni. L'unico, secondo me, è ancora però qualcosa deve fare per proprio certificare definitivamente, è il Diz. Con Cesao non si tocca, anche il Diz può essere venduto se si presentano le squadre inglesi. Lo so Christian, il problema è che si presentano quanti soldi. In realtà bisogna dire c'è una differenza abnorme intanto tra con Cesao, ecco, il Diz io direi non lo venderei per nessuna cifra come primo acchitto, però poi, detto che sono al di là del ruolo, delle caratteristiche, il Diz è proprio minimo una se non due categorie, possiamo dirlo, superiore. Al di là delle caratteristiche del ruolo, in realtà entrambi giocano adesso sulla linea della tre quarti, uno a sinistra e uno a destra. È un altro mondo però il Diz rispetto a Consesao, perché il Diz adesso non sta bene col ginocchio, però fa un po' di tutto. È chiaro che se si presenta una squadra inglese con 100 milioni, la Juventus non è che si siede attorno a un tavolo, secondo me glielo dà. il Diz, parlo, così come se si presentasse una di queste due, Liverpool o Manchester United, visto che sono le due big inglesi interessate a Conceição. Ma la Juventus nemmeno si siede attorno a un tavolo, credo che sia costretta tra virgolette a darglielo, tanto più se poi, parliamo sempre di Conceição, queste squadre, perché poi è così, ti offrono di più di quello che ti dà la Juventus. È proprio inevitabile questo. Ovviamente vale per tutti, però c'è il rapporto che, siccome è accostato sotto questo aspetto, Conceição e il Diz, parliamo di 50-60 per Conceição, il Diz mi devi dare, ti posso dire la verità ragazzi, ma mi devi dare anche più di 100 attualmente. Ragazzi, il Diz credo che insieme a Nico Paz sia il giocatore più forte della Serie A, possiamo dirlo, oppure è un reato? E se all'estero alcune volte ci sono dei calciatori giovani, vengono pagati tanto e poi non dimostrano, lui secondo me qualcosa ha già dimostrato. Purtroppo è capitato una Juventus in una fase difficile e quindi poi magari qualcuno va a dire ma cosa ha vinto, però secondo me è di un'altra categoria, insomma questo possiamo affermarlo, dai. Allora, ciao, l'unico insostituibile, vedi, per esempio Marcel più o meno la pensa come me, l'unico insostituibile è il Diz, per tutti gli altri con offerte importanti si possono cedere. Marcel Pavia, Marcel, il discorso è quello, anche secondo me sarebbe, usiamo il condizionale, insostituibile, ma offerte importanti, più che importanti, le offerte per questi calciatori dovrebbero essere irrinunciabili, dovrebbero essere proprio delle offerte rispetto alle quali non puoi dire di no, cioè capisci? Questo è un po' il discorso, e quindi vale per tutti, rapportato però a cifre più elevate del Diz rispetto a tutti gli altri della Juventus e ovviamente anche di Conceição, visto che stiamo parlando di lui. Allora, caro, chi è questo amico che ci scrive? Francesco? Vabbè, io somiglio a Vincenzo Marangio, no, ho la barba un po' più, no, vabbè, comunque ciao Vincenzo. Conceição lo venderei per 60 milioni a malincuore, ma Douglas Luiz rientrerà e l'altro che a Madrid tornerà, sembra di sì, a quel punto cosa facciamo? Ritroveremmo i tre fallimenti dell'anno passato. Allora Francesco, forse non hai seguito la trasmissione di ieri, mi pare, di ieri, ti faccio il punto sui tre prestiti, diciamo, sui tre prestiti ci metto anche Artur ovviamente. Allora Artur al Gremio praticamente ha detto che lui vuole restare sperando che il Gremio lo prenda con 10 milioni in linea di massima, 10-12, la Juventus glielo dà, e quindi vi posso, siccome sta giocando anche bene, sembra rinato, ben per lui, io non ce l'ho con nessun calciatore, è molto probabile che Artur finalmente, dico io, potrebbe essere ceduto, ok? Primo. Gli altri due invece c'è una situazione di questo tipo. Douglas Luiz, fino a un mese fa l'Aston Villa di Emery sembrava intenzionato a tenerlo, fermo restando la qualificazione in Champions League che ormai bene o male l'ha quasi quasi ottenuta grazie ad Emery, che secondo me è un ottimo allenatore, tra l'altro in corsa anche per vincere l'ennesima Europa League Emery. Adesso invece da un mese a questa parte non è più titolare Douglas Luiz, quindi ha perso posizioni nelle gerarchie di Emery e soprattutto la Stombilla dice ok, ma perché devo riscattare un calciatore che non è titolare? E quindi Douglas Luiz tornerà alla Juventus, si parlava di una trentina, 25, 30 milioni più o meno, il riscatto mi pare 25 più 3,5 di bonus sarebbe stato, mi pare, di Douglas Luiz, comunque quella cifra più o meno. Nico Gonzalez invece piace ancora all'Atletico Madrid. Il riscatto era legato a 21 presenze, ma solo nella Liga, da 45 minuti l'una. Gliene mancavano due, si è infortunato e quindi non scatterà automaticamente il riscatto. E quindi tornerà indietro, ma molto probabilmente, da come si legge, anche la stampa spagnola spesso lo scrive, l'Atletico non avrebbe fatto scattare quest'obbligo. Avrebbe comunque rimandato il giocatore alla Continassa, salvo poi, cosa che farà lo stesso, si è infortunato adesso, quindi dovrà recuperare 3-4 settimane di stop, quindi stagione finita, e poi ci saranno mondiali, lui spera di essere ovviamente convocato. Gli piace lo stesso perché Simeone lo apprezza molto, è diventato importante per Simeone, quindi andrà alla Continassa, riandrà lì e busserà, e invece dei 32 pattuiti come riscatto gli chiederà uno sconto. Che so, invece di 32 mi date 28? Oppure dice mi date 25, ovviamente se no facciamo 30, ok, a 28 chiudiamo. Questa è la situazione dei tre prestiti, dei tre prestiti. Vai Fede.
3: Ciao Renato da Genova.
0: Poi Renato.
3: Io continuo a riflettere sul capo di imputazione, concorso in frode sportiva.
0: Esatto.
3: Ma la frode sportiva dovrebbe, penso, individuare, immaginare la presenza di qualcosa che abbia favorito qualcuno, i competitori, non certo che abbia favorito gli arbitri, come vogliono farci pensare dicendo che era tutta una guerra fra arbitri.
0: Che ci sia una guerra è vero,
3: se
0: però
3: c'è una frode sportiva è affinché gli sportivi che partecipano a un qualcosa ne traggano dei vantaggi. Quindi la domanda è una sola: cui prodest? Aspettiamo. Ciao.
0: Grazie Renato, aspettiamo. Però aspetta, ti dico che prima ancora che scoppiasse questa cosa qui, voi credo che ricordiate che in tempi non sospetti io dissi mi risulta una guerra dentro l'AIA, perché c'è la parte Gravina Rocchi e qualcun altro, ma soprattutto Gravina Rocchi, contro il presidente Zappi, che poi è stato squalificato, è stato fatto fuori, mi hanno detto, non a caso è stato poi, sono state confermate tutti e tre i giudizi la squalifica, che voleva la rivoluzione del mondo arbitrale, lui, no? Lui e la parte legata ad Orsato, che essendo tra virgolette nemico di Gravina barra Rocchi è stato messo alla canne di Serie C, ok? E allora questa lotta già esisteva, poi è esploso tutto e addirittura stiamo scoprendo che molto probabilmente, forse, non lo so, probabilmente, vedremo, addirittura il designatore avrebbe, usiamo i condizionali, bisogna stare attenti ragazzi, la deontologia giornalistica è importante, avrebbe pilotato le designazioni in favore di una squadra, questa squadra si chiama Inter, vedremo. Quindi se c'è frode, già questo però rappresenta una frode sportiva, c'è un articolo proprio sulla frode sportiva, perché comunque è antisportivo il fatto che un arbitro favorisca, tra virgolette, cioè designi in modo pilotato, capisci? Questo è il discorso. Poi vediamo se veramente lo facesse o all'insaputa o invece l'Inter consapevole di ricevere questi, chiamiamoli favori, diciamo così, o privilegi, non lo so, perché poi alla fine se non vince, non vince, però comunque basta il fatto di averlo, di aver tentato o comunque di aver designato in modo pilotato. Ciao Vincenzo, vabbè questo l'abbiamo letto, grazie Quintiliano e Federico per essere con noi oggi. Che attacco pensi sarà schierato domenica sera? Andrea da Roma Terni, Andrea ci ha scritto, colpo di scena ragazzi, grazie Andrea, grazie Andrea, ti ringrazio anche Federico. Allora l'attacco, bisogna capire se lui rischierà o meno il Diz. Se non dovesse rischiare il Diz, e credo nemmeno Vlahovic dall'inizio sia in grado di, credo, di giocare, visto che l'avversario si chiama Verona, io credo che David terminale offensivo, Boga a sinistra, McKennie al centro e ovviamente a destra con Sesao, quindi 4-2-3-1 con questi qui. Poi bisogna capire se Thuram stia bene o meno, o comunque sia disponibile per l'inizio oppure in corso d'opera. Nel caso in cui non giocasse Thuram, a quel punto credo che possa schierare Koopmeiners al fianco di Locatelli. Poi la difesa è fatta, lo sappiamo qual è. Vai Fede.
4: Ciao Quinti, Luca da Roma.
0: Luca,
4: io con Sesao
0: lo terrei.
4: A me piace, e poi cioè, diciamo, c'è molti margini di miglioramento ancora, e poi sarebbe un peccato magari vederlo esplodere in un'altra squadra. Aspettiamo ancora, c'è sempre tempo per cederlo, aspettare ancora un anno. Poi per quanto riguarda il mercato, penso che Bernardo Silva abbia deciso di andare a Barcellona, purtroppo, e chi non andrebbe a Barcellona oggi come oggi?
0: Ma lì non giocherebbe sicuramente.
4: Poi terminerà sicuramente Nico Gonzalez, sicuramente, a meno che non gli fai una proposta alla Trego a ribasso, molto molto a ribasso.
0: Molto.
4: E Tusa speriamo che venga confermato. o sì o no Dusan, io provo a prendere Rashford, a me piace tantissimo, ha un valore abbastanza basso rispetto a prima, 30 milioni lo prendi, lo porti a casa e devi accettare di abbassarsi un po' lo stipendio, se intorno ai 12, però è un grande giocatore. E poi tornerà Dulas, forse anche Arthur, speriamo di vendere almeno Kopp e farci almeno 25-30 milioni.
0: 30 per non fare minusvalenza.
4: Però quello dobbiamo guardare noi è quello che vuole il mister quest'anno, il prossimo anno, solo il mister ha delle richieste, noi immaginiamo, supponiamo, però io penso che già la lista ce l'ha pronta.
0: Ma certo.
4: E tra un po' si partirà, forse arriva soltanto Alisson dei tre, Leva no, Bernardo no, forse soltanto Alisson, vediamo un po' che succede e speriamo che veramente arrivi qualcosa di buono da parte delle intercettazioni, e anche così in questo modo anche spero che il Como, cioè il Napoli, spinga per arrivare al secondo posto e batta il Como, ci faccia un bel favore. A presto quindi, buona serata.
0: Grazie a te, con un abbraccio. Allora, su Rashford è vero, però Rashford dovrebbe essere un calciatore che animato da riscatto, perché diciamo la verità, no? Luca, giusto era, no? Diciamo la verità, Luca, Rashford aveva, diciamo così, fatto delle promesse, tra virgolette, no? Sembrava potesse diventare il pallone d'oro, eccetera. Quindi non lo so, qualche dubbio ce l'avrei. Non sto dicendo che non sia forte, ci mancherebbe, però ha un po' tradito le aspettative, no? Giovanni dal Brasile, che fa anche da cronista nostro, che ringrazio. Ciao Quinti, secondo la stampa qui brasiliana, Artur Melo dovrebbe restare appunto al Grêmio, è quello che ho detto io, però l'offerta sarebbe di 7 milioni. Lì è chiaro che Giovanni il Grêmio sì, ti dice lo tengo, e approfitterà anche del fatto che la Juventus ha necessità di cederlo in via definitiva. Magari anche in quel caso la Juve dice 10, loro 7, boh, facciamo 8 e mezzo. E funzionano anche così le trattative. Mi dispiace, ma 60 milioni per Cicco non bastano. Dopo che vai a comprare un altro Cop Mendes da 60 oppure 45 per Openda, costruire una. Che però Cop Mendes non c'entra nulla, per esempio, con Cesao. E costruire una squadra è difficile di disfarla un attimo, altrimenti facciamo come il Bologna, che adesso è tornato a metà classifica. Ma noi siamo la Juve, adesso che abbiamo l'interatura dobbiamo completare la squadra. Sono 6 anni che non vinciamo lo scudetto, è ora di riaprire un ciclo. Davide da Bologna, hai ragione Davide, staremo a vedere. Dai, anche il Bologna è un po' diverso, un'altra fascia di livello, e poi il Bologna, bisogna dire la verità, a Sartori, che forse è il più bravo, no? Sentito Alvaro pensavo Alvaro Morata volessi dire, sentito Alvaro Moretti, cosa vuoi dire, anziano, cosa gli vuoi dire, Paolo da Ferrara? No, non ho capito il senso. Lo sapete che si può sentire RBN su Alexa? Basta chiedere ad Alexa Radio Bianconera su TAN in radio. Sì, ha detto Federico Rossi, non lo sapeva. No, Federico dice, pensa che Alexa sia una ragazza, ma non è così. Non ce l'abbiamo nessuno, vero Fede? Tanto ci dobbiamo salutare. Leggo questo e ci salutiamo, dai. L'interlocutore non è diretto con il dirigente Inter, non so se ai fini della punibilità sia valida Stefano. E infatti Stefano, devono vedere, capire se venga nominato solo in quell'intercettazione da verificare, oppure se poi magari ne esca un'altra in cui ha parlato. È chiaro che poi è diversa la colpevolezza e quindi la punibilità, perché un conto è che ti intercettano direttamente, altro discorso se tu vieni citato dal designatore. Siamo giunti al termine, caro Federico Rossi, quindi buon primo maggio a tutti, ormai è quasi finito. Grazie Federico Rossi, ci vediamo quando? Lunedì ci vediamo, lunedì con tutti voi. Grazie e buon fine settimana. Con me però domenica c'è il colpo di tacco insieme ad Alessandro Santarelli. Ciao.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Esteri in apertura. C'è la possibilità che gli attacchi contro l'Iran riprendano. Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente però non ha voluto esprimersi sulle tempistiche di eventuali attacchi ed ha aggiunto che la riduzione delle truppe in Germania sarà ben più ampia di 5.000 unità. Ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna, come le aveva apostrofate il tycoon 48 ore fa.
0: Intanto Israele sta acquistando dagli Stati Uniti sistemi a basso costo per intercettare droni efficaci contro gli iraniani Shahed, ma non contro quelli più piccoli lanciati da Hezbollah. Minaccia per i soldati IDF nel Libano meridionale, lo scrive il quotidiano Haaretz, citando una nota del Dipartimento di Stato USA. Gli States forniranno a Israele 10.000 kit per i missili terra-aria da non guidati. Questi diventano munizioni a guida di precisione in grado di colpire bersagli terrestri e intercettare droni.
1: Ora in Italia, un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Lo rende noto la Guardia Costiera intervenuta con due mezzi navali. Il corpo del giovane è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago a Desenzano del Garda. I sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo sul posto, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Si sta ricostruendo la dinamica dell'incidente. Nelle stesse ore un altro ragazzo è morto a Mandello dell'Ario, nel lago di Como.
0: Siamo stati noi, lo hanno ammesso ai carabinieri forestali senza giri di parole. Due operai agricoli lucchesi, entrambi intorno ai 50 anni e titolari di una ditta di giardinaggio, hanno riconosciuto la propria responsabilità nell'incendio che ha devastato il monte Faeta. Alla base del rogo, secondo quanto emerso, ci sarebbe una grave negligenza. Sono entrambi indagati e l'accusa sarebbe incendio colposo.
1: Sarebbero gravissime le condizioni di Narges Mohammadi. L'attivista iraniana, premio Nobel per la pace, era stata ricoverata d'urgenza nelle scorse ore all'ospedale di Zanjan, dove è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva cardiologica. Secondo quanto comunicato dalla Fondazione Narges, l'emergenza è dovuta a un catastrofico peggioramento del suo stato medico. Mohammadi era già stata ricoverata due volte a dicembre, dopo che era stata arrestata e percossa il 12 dello stesso mese.
0: Lo sport in chiusura, la Formula 1. La partenza del Gran Premio di Miami, che vede Kimi Antonelli scattare dalla pole position, è stata anticipata di 3 ore. Quindi i semafori si spegneranno alle 19 italiane, le 13 locali. La decisione è arrivata nella notte italiana a causa delle condizioni meteo avverse. Per il calcio, invece, all'Inter manca un punto per vincere lo scudetto, dopo che Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nell'anticipo del sabato. Nerazzurri impegnati oggi a San Siro contro il Parma.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento, tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.
1: Eccoci, ci siamo, Colpo Gobbo, anche oggi venerdì 1 maggio del 2026, lo sapete, ci avete già sentito da tutta la mattina, abbiamo appena salutato il direttore, noi siamo comunque qui anche in questa giornata di festa, perché? Perché è festa, diciamo, per i lavoratori in generale, ma c'è un campionato che va avanti, quindi con il campionato in corso noi siamo qua a raccontarvi tutto quello che sta succedendo e che succederà evidentemente da qui a domenica. Perché domenica? Perché questa settimana la Juve gioca, mi viene da dire, di nuovo di domenica, no? Dopo che per un po' di settimane abbiamo giocato di sabato, c'è stato Milan-Juve domenica sera, ci sarà Juventus-Verona di nuovo domenica, ma questa volta alle 18. Il saluto vi arriva come sempre il venerdì da Dario Ghiringhelli, anche oggi in conduzione solitaria. Mandiamo un abbraccio a Luigi Schifo, che ha avuto un piccolo contrattempo familiare e quindi speriamo che si risolva in fretta, doveva essere qui con noi, me l'ha detto soltanto ieri che non ci sarebbe stato, quindi speriamo che si risolva tutto per il meglio per Luigi, e noi siamo insieme invece come sempre fino alle 16. I temi sono ovviamente tantissimi, ce ne sono tanti di campo, aperte e chiusa parentesi, ve l'avrà già comunicato il direttore perché ce l'ha detto anche a noi nella chat della radio, no? Come si usa negli ambienti di lavoro, che ci sarà la conferenza, questa volta sì, di Luciano Spalletti in vigilia di Juventus-Verona, che sarà però domani pomeriggio alle 16, quindi durante il programma di Chiara Leati, ci sarà Sabato Sport, a quell'ora io avrò già finito il mio Tutta la Juve che vuoi alle 15, per cui alle 16 domani sentiremo la voce di Spalletti, che tra l'altro ha vinto, se non ho letto male, il premio come miglior allenatore del mese di aprile, anche perché il mese di aprile si è ormai concluso, siamo appunto, dicevamo, il primo di maggio, oggi tra l'altro ricomincia anche la Serie A e poi vedremo quali sono le partite, e Luciano Spalletti ha vinto il premio del mese come miglior allenatore dei 30 giorni di aprile, anche perché credo sia forse il primo mese di quest'anno in cui la Juventus chiude da imbattuta. La partita col Milan ha lasciato un po' di cose positive, un po' di cose negative. Le negative sono che non siamo di nuovo riusciti ad arrivare alle 4 vittorie consecutive, sarebbe stata la quarta proprio quella di San Siro. Abbiamo ancora un mini filotto proprio di 4 partite che potrebbe arrivare, potrebbe essere quello della prima volta di questa stagione delle 4 vittorie consecutive, e ha detto però anche di una Juve molto solida, che non ha di nuovo subito gol e che comunque porta via un punto da San Siro in uno stadio con una squadra che fino a poche settimane fa giocava comunque per vincere il campionato, squadra a cui adesso siamo indietro di 3 punti. Sapete, c'è un po' di rammarico, no? Insomma, mi è già capitato di parlarne anche con tra amici, colleghi, in altri programmi in cui sono stato invitato, del fatto che è un po' dispiaciuta la prestazione della partita dell'altra sera, perché a bocce ferme, diciamo che una volta finita la partita, la sensazione grossa, forte, erano di due squadre comunque che si accontentavano entrambe del punticino. Il punto serviva al Milan di fatto per confermare la posizione, alla Juve serviva per mantenere la posizione migliore, un pochino migliore, diciamo così, in posizione in Champions League, perché Roma e Como avevano vinto, però insomma un punto a San Siro in condizioni normali non si butta via mai. Io mi aspettavo qualcosa di più, perché comunque con la vittoria eventuale a San Siro la Juve avrebbe raggiunto il Milan e superato nella classifica avulsa, perché a quel punto con lo 0-0 di Torino La vittoria a San Siro ci avrebbe messo avanti evidentemente negli scontri diretti, invece così 0-0 qui, 0-0 là, in caso di arrivo a pari punti bisognerebbe andare a guardare qua altri parametri che solitamente in questi casi dopo gli scontri diretti, prima che vengono guardati, sono i gol segnati. Detto questo, è una partita che ci ha lasciato, diciamo, un pochino più di certezza in fase difensiva, perché effettivamente al di là del palo, traversa, incrocio, insomma, di Salemakers, grossi pericoli la Juventus non ne ha corsi contro una squadra appunto che comunque in questo momento è terza in classifica, visto che il Napoli ha vinto, e un po' di sensazione di nuovo di un po' colpo morso in canna davanti, dove di nuovo David ha giocato una buona partita senza però segnare. Questo purtroppo un po' il ritornello delle partite del canadese di questa stagione, e dove tra l'altro poi apriremo anche questo tema anche con i miei ospiti di oggi in vista del mercato futuro, è proprio l'attacco e la situazione che la Juve dovrà attenzionare maggiormente per queste ultime 4 giornate, perché c'è David che in forma e gioca e anche abbastanza bene, ma non segna. C'è un Dusan Vlahovic che sta rientrando, a San Siro ha giocato qualche minuto, sembra che sia abbastanza bene anche in vista del Verona, però non è sicuramente al 100%, e con Openda non lo citiamo neanche più perché è sparito completamente dai radar. Ci ritroviamo ad arrivare alla fine di un campionato per impostare una nuova annata di fatto con tutto il reparto d'attacco o sotto accusa o sotto lente di ingrandimento o in scadenza, no? Perché mi viene a dire sotto accusa forse Openda, che ha fallito completamente, sotto la lente di ingrandimento Jonathan David, perché male sì, non malissimo, no? Mi verrebbe da dire in questa situazione, qualcosa di buono ce l'ha anche fatto vedere, o in scadenza evidentemente Dusan Vlahovic, che in realtà è rientrato forse un po' prima del previsto, non ci si aspettava che potesse rientrare ancora appunto a 5 giornate dalla fine della stagione, visto che ha già giocato domenica a San Siro. Però per l'anno prossimo stiamo parlando di un reparto offensivo che, a parte diciamo i trequartisti, quindi con Seisao e Yıldız, che sono assolutamente confermati e certi di rimanere, di avere un posto, la punta, quello che dovrebbe poi fare il gol, in questo momento non c'è. Non ho citato Milik nuovamente, perché è vero che era rientrato un pochino nelle rotazioni e anche forse nelle idee di Luciano Spalletti, ma insomma si è di nuovo fatto male, di nuovo stagione finita, con un contratto anche lui in scadenza come quello di Dusan Vlahovic. Se c'era stata addirittura per un attimo la parvenza di un'ipotesi di rinnovo anche per Arkadiusz Milik, con questo nuovo infortunio credo che la situazione sia definitivamente crollata. C'è poi evidentemente tutto il capitolone legato alla questione arbitrale che affronteremo parzialmente. Perché parzialmente? Uno, perché sapete, a me piace molto parlare più di campo che non di extra campo. Due, perché oggettivamente in questo momento è ancora molto molto molto presto. Sappiamo bene come funziona, e lo sappiamo bene davvero, perché ci siamo capitati dentro noi in due occasioni differenti, no? Una questione, quella questione diciamo arbitri nel 2006, la questione plusvalenze qualche anno fa. All'inizio escono sempre un po' di cosine, poi a un certo punto, un po' come se si aprisse il vaso di Pandora, arrivano poi le notizie a fiume. Quindi in questo momento sono tutti garantisti, le società non c'entrano niente, i dirigenti non c'entrano niente, nessuno c'entra niente, e sembra che nessuno abbia fatto nulla. In realtà poi sappiamo che col tempo le cose cambiano. Già ieri sono uscite nuove intercettazioni, iniziano a uscire le intercettazioni tra l'altro, cosa che fino a un paio di giorni fa non c'erano, iniziano a girare i nomi degli dirigenti dell'Inter coinvolti eventualmente con le telefonate di Rocchi, gli interventi di Gervasoni, insomma già Gervasoni all'inizio non era coinvolto. Quindi bisogna andarci un attimino coi piedi di piombo, perché è troppo facile. Noi tifosi juventini ovviamente abbiamo lo stomaco che ribolle, no? Davanti a una situazione del genere, perché ci siamo sentiti colpiti, in qualche modo anche defraudati di alcuni risultati sportivi molto molto molto importanti che la Juve aveva guadagnato sul campo, no? I famosi 38 sul campo, gli scudetti, la penalizzazione che deve essere afflittiva perché la Juve in Europa non ci deve andare, poi la Juve in Europa ci arriva lo stesso e si decide di non farla andare a tavolino, quindi tanto valeva a quel punto anche non darci la penalizzazione, no? Bastava farci arrivare dove arrivavamo e poi decidere che la Juve non andava in Europa, a prescindere che fosse Champions, Conference o Europa League. Quindi situazione davvero molto complicata. E poi aprirei anche una finestra su questa partita clamorosa dell'altra sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché divertentissima per chi non è tifoso del Paris Saint-Germain e del Bayern Monaco, come siamo eventualmente noi. Ce la siamo goduta, tantissimi gol, 9 gol in una partita sola, di quel livello lì non li ricordavo davvero da tanto tempo, con anche pali, parate dei portieri, eccetera. c'è il rovescio della medaglia, che sono state le parole di Henry, che tutto sommato, vi dico la verità, mi trovano anche d'accordo, cioè bellissima, divertentissima, tutto quello che volete, ma una partita di calcio fra grandi squadre non finisce 5-4, finisce 1-0, finisce 2-1, no? O 2-0, nel senso che se ci sono stati 5 gol da una parte, 4 gol dall'altra, più traverse, pali, parate dei portieri, vuol dire che ci siamo divertiti tanto, gli attaccanti sono stati molto bravi, ma contemporaneamente i difensori, i centrocampisti, diciamo la cosiddetta fase difensiva, ha toppato qualcosa, no? E in questo caso mi viene da pensare addirittura forse più a quella del Paris che a quella del Bayern Monaco, che una volta che va avanti 5-2, ecco, avendo davanti il Bayern Monaco e sapendo che devi andare a giocarti il ritorno là, farsi recuperare 5-4 dove... tra l'altro con le nuove regole alla fine è come se avessero finito 1-0, ecco, diciamo che l'1-0 per il Paris Saint-Germain, per il Bayern, è molto più facilmente ribaltabile che non un 5-2 che era come se fosse un 3-0. Quindi ci sono anche lì tante tematiche da affrontare. Quindi, e poi inevitabilmente ci affacciamo a quella che sarà la partita di domenica. Perché? Perché la Juve in questo momento è ancora davanti, davanti a chi? A come Roma, evidentemente, no? Noi stiamo ragionando molto nell'ottica di andare a prenderci questa qualificazione Champions che diventa fondamentale, ma non tanto per il futuro in sé, quanto per il mercato che può fare la Juventus, no? Cioè, anche prima dicevo, abbiamo tutto l'attacco sotto la lente di ingrandimento col punto interrogativo. David che gioca bene ma non segna, Openda è sparito, Milik è finito e Dusan Vlahovic è in scadenza. I nomi caldi che iniziano a girare sono tanti, tra cui quello di Lewandowski, che inevitabilmente, al di là di quelle che sono le parole di Comolli, lì dubito che potrebbe eventualmente accettare una squadra, per quanto blasonata, per quanto importante come la Juventus, se la Juve non dovesse andare in Champions, no? Perché l'età di Lewandowski è quella che è, mi sembra che abbia 38 anni, non so se li ha già fatti o deve compiere 38 anni, se vuole ancora fare una stagione di livello rimanendo in Europa, se no, senza ascoltare le sirene americane o arabe, dove arriverebbero veramente tanti tanti tanti soldi, se invece vuole fare una stagione di livello, scusatemi, vuole ancora una squadra che vada in Champions. La Juve ci deve arrivare in Champions per poter arrivare a Lewandowski, avrebbe il vantaggio, insomma, che sarebbe un parametro zero, il costo dell'operazione diventerebbe soltanto quello del cartellino più gli eventuali oneri dei procuratori, però bisogna arrivarci a questa Champions. Siamo messi meglio di qualche settimana fa, peggio di settimana scorsa, perché la settimana scorsa, se vi ricordate, sabato chiacchieravamo proprio di questo, no? Del fatto che per la prima volta, forse anche venerdì con Domenico Marchese, dicevamo che per la prima volta dall'inizio della stagione, comunque da quel primo mese di settembre in cui la Juve aveva vinto le prime tre partite di fila, compresa quella con l'Inter, poi aveva fatto quel pareggio rocambolesco ma comunque molto esaltante in casa col Borussia in Champions, quel 4-4, la Juve era più vicina al secondo posto che non al quinto, no? Perché ci mancavano 3 punti per arrivare a Milan e Napoli e 5 punti invece di vantaggio li avevamo su Como e Roma. La situazione adesso è un pochino diversa perché sono solo più 3, diciamo, quelli su Como e Roma, sapendo che col Como abbiamo gli scontri a sfavore, sono rimasti 3 quelli nei confronti del Milan. Il Napoli è riscappato un filino perché ha vinto e quindi ha fatto 2 punti in più rispetto a noi, quindi domenica è la prima di almeno 2 partite da vincere di fila, perché con 3 punti di vantaggio, se noi andiamo a vincere questa domenica contro il Verona e poi la prossima settimana a Lecce, dove tra l'altro questo weekend il Como ospita il Napoli, quindi non ha una partita semplicissima, visto che il Napoli difficilmente ormai potrà soffiare sullo scudetto all'Inter, ma penso che farà di tutto per mantenere la seconda posizione, perché apro e chiudo parentesi, la posizione non è più soltanto un discorso di pregio, chiamiamola così, no? Nel senso che la seconda posizione vale soldi, perché ogni posizione in più vale quasi 2 milioni, che per le società di Serie A non sono tantissimi, ma sono comunque 2 milioni che per pagare qualche stipendio possono essere utili. E poi, se non cambiano le regole, e al momento sembra che possa rimanere così, una polemica

ambizioni di classifica, perché l'unico modo per arrivare in Europa che ha potrebbe essere vincere la finale di Coppa Italia contro l'Inter, visto che ha battuto l'Atalanta in semifinale, però è un altro turno che potrebbe invece avvantaggiare la Juve. Questo, salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo e scrivendo su Twitch. Non so se Michael 8190 chiedeva chi è stato ospitato, forse era Domenico Marocchino, era l'ospite, l'ultimo ospite del direttore nell'ultima parte del programma precedente. Noi avremo degli ospiti poi nella prossima mezz'ora, in quella successiva. L'ultima mezz'ora invece la dedico poi un po' come sempre a chiacchierare di nuovo, a chiacchierare di nuovo con voi. Ho visto tra l'altro che è arrivato un vocale, non so se lo riusciamo a mandare. Adesso chiedo in regia se riescono a recuperarmi il vocale che è arrivato. Torniamo un attimo alla partita di domenica, perché la partita è evidentemente importantissima. Quello che ho fatto notare, nel frattempo poi è venuto fuori anche da altre parti, me ne sono accorto in settimana, no? Queste quattro partite che ci mancano sono Verona e Lecce, le abbiamo citate, poi abbiamo Fiorentina e Toro, in quest'ordine e con l'alternanza perfetta casa fuori, no? Per cui Verona in casa, Lecce fuori, Fiorentina in casa e Toro fuori. Nel girone d'andata, ragazzi, sono stati quattro pareggi, uno più doloroso dell'altro. Perché? Perché con la Fiorentina, in quel momento stava lottando, era molto nei bassi fondi, era decisamente in zona retrocessione, erano 2 punti che abbiamo lasciato a Firenze. Il Toro anche in quel momento non stava andando bene, non era ancora messo male come la Fiorentina. Il Toro è poi calato un pochino più tardi, dove c'è poi stato l'avvicendamento tra Baroni e D'Aversa, però eravamo in casa nostra e un pareggio contro il Toro in casa, contro un Toro che non stava, anche quest'anno non aveva grosse ambizioni se non quello fondamentalmente di mantenere la categoria, le abbiamo buttate via. Quello con Lecce, non ve lo sto neanche a dire, quel rigore buttato alle ortiche, mi sembra quello di Jonathan David, perché Locatelli mi sembra che abbia sbagliato quello col Sassuolo, con Lecce mi sembra sia quello di David che fa il tentativo di cucchiaio che viene parato facilmente dal portiere del Lecce e la partita finisce 1-1, una partita delle tante, troppe della Juve di quest'anno che avrebbe dovuto fare 4-5 gol. Invece finisce 1-1 e il Verona, ce lo ricordiamo tutti, c'era ancora Igor Tudor, tra l'altro era stata una delle partite sotto la, diciamo, grossa polemica da parte dei tifosi della Juve, perché ve la ricordate tutti, una di quelle partite che abbiamo sempre citato, di quel primo blocco di campionato dove senza alcuni errori arbitrali forse Tudor non sarebbe neanche stato esonerato, perché in quella partita ci fu un rigore dato al Verona assolutamente scriteriato, perché non ricordo chi fosse in quel caso l'autore dell'intervento, forse Cabal, adesso non ricordo, comunque c'era stato un colpo di tacco assolutamente, scusatemi, di mano assolutamente involontario, e una non espulsione invece altrettanto clamorosa di Orban, che se non ricordo male poi tra l'altro fu anche l'autore del gol dell'1-1, quindi comunque la Juve avrebbe potuto giocare un tempo intero con un uomo in più per una gomitata non sanzionata in maniera corretta, mi viene da dire, contro l'attaccante del Verona su Federico Gatti, che ancora oggi quando rivedo le immagini non capisco come non sia stata sanzionata. E quella, forse fra tutte, quella che è la più paradossale, perché la Juve avrebbe dovuto e potuto vincerla sia sul campo che per le decisioni sbagliate, e poi a scendere, diciamo che ci sono un pochino tutte le altre. Leggo Giacomo da Susa. Ciao Giacomo, ben trovato intanto. Ciao Dario, concordo sul giudizio della partita di martedì, quindi il discorso, insomma, di una partita molto divertente, ma forse non proprio del calcio come dovrebbe essere. Faccio anche notare che ad ogni azione il Bayern arrivava in area piccola, poi cercavano un ultimo passaggio quasi da partitella all'oratorio giocata per divertirsi. E con il Real avevano giocato allo stesso modo. Se avessero tirato quando possibile, ne avrebbero fatti 12. Il ritmo però è stato altissimo per tutta la partita. Forse questo è il nuovo calcio, ci chiede Giacomo. Ricordiamo anche che l'Atalanta in 2 partite ha subito 10 gol col Bayern. Sì, ma guarda, Giacomo, per me, io lo dico da prima ancora che ci fosse Bayern-Atalanta, dove il risultato era un po' scontato. Ma poi il Bayern si è beccato il Real Madrid, adesso ha preso il Paris e ha perso la partita d'andata. Ma io diciamo dalla fine del gironcione, quello diciamo di qualificazione, che sostengo che il Bayern Monaco, secondo me, quest'anno è la candidata numero uno a vincere la Champions. Poi gli è andata bene, gli è andata male, non lo so, che si è già beccata sia il Real che il Paris. È stata un po' più fortunata, con tutto il rispetto per l'Atalanta, ma col Bayern è oggettivamente un'altra vita.
fa veramente tanti gol. E c'è anche da dire però ragionamento opposto, no? Il gol di Olise in Italia non lo fai mai, perché Olise è entrato in area con palla al piede dal centro dell'area con i quattro difensori di Paris Saint Germain che lo guardavano. Lui è entrato in area dritto per dritto, si è girato e ha tirato una bomba che il portiere

0: il pari non è riuscito a parare, però per quello ti dico, secondo me tanti limiti dalle fasi difensive. Sono molto d'accordo su quello che dici sul discorso del ritmo, ritmo altissimo, anche quelli in Italia non li vediamo e non li vedremo chissà per quanto tempo. Ah, vedi, Gianchi giustamente ci dice, era João Mario ad aver fatto quel fallo, adesso l'avevo rimosso João Mario perché nel frattempo è andato a Bologna e mi ricordavo che era un giocatore che non giocava tantissimo, per cui avevo pensato a Cabal, ma no, era João Mario, ma oggettivamente lì non aveva nessuna colpa, cioè quel fallo di mano era assolutamente senza senso. Grazie Gianchi che ce lo hai ricordato. E i ritmi, hai ragione Giacomo, sono sicuramente diversi da quelli che siamo abituati a vedere ed è un peccato, perché quando vedi quelle partite lì ti accorgi che il gap è veramente ancora tanto. Sono anche d'accordo con te sul fatto che il Bayern forse avrebbe potuto farne di più, ne è riuscito comunque a fare 4, il che li rende, non dico avvantaggiati, perché comunque partono da un gol sotto, però la partita di ritorno sarà tutt'altro che una passeggiata. Buon primo maggio a te Dario, questa è Terry, ciao Terry, è sempre un piacere averti qua con noi, anche a Manu che è di là in regia, un abbraccio a Luigi sperando che si possa risolvere tutto, grazie mille, glielo riporterò Terry, sei sempre molto carino nei nostri confronti. Riferimento, considerazione sulla partita contro il Milan, domenica partita noiosissima, non ci si può accontentare, a mio parere un punto inutile, bisognava solo vincere. Sai Terry, dipende cosa intendi per punto inutile, diciamo che forse più noi tifosi che la società e forse lo stesso Spalletti che magari ha un pochino più piedi per terra rispetto a noi tifosi, anche se vedendolo durante la partita lui mi ha dato la sensazione di volerci provare a vincerla sta partita, poi non ci è riuscito, però il fatto di poter vincere a Milano e raggiungere il Milan e a quel punto superarlo in classifica, e per come è andata la partita, appunto il fatto di poter eventualmente andare a meno 2 dal Napoli, sempre nell'ottica di questo potenziale secondo posto che varrebbe la fase finale, semifinale di Supercoppa Italiana, ecco, non mi avrebbe fatto assolutamente schifo. Inutile no, mi viene da dire, perché eri comunque a San Siro contro il Milan che, ribadisco, è comunque terzo in classifica e fino a qualche settimana fa ancora contendeva lo scudetto all'Inter. Si poteva anche perdere quella partita lì, no? Però nell'ottica di un cammino che ci deve portare in Champions, il punto di San Siro, secondo me, inutile no, anzi è stato anche piuttosto importante. Chiedo a Manu se mi sente, che proviamo ad ascoltare il vocale che è arrivato. No, mi è sparito Manu, non lo vedo più, adesso lo andiamo poi di nuovo a recuperare. No, ti dico inutile no, perché proprio per il fatto che il Milan e il Como, la Roma e il Como avevano vinto, già non avere perso era molto importante perché rischiava di ritornare soltanto a quel più 2 che, ripeto, soprattutto col Como in questo momento mi spaventa, nell'ottica del fatto che col Como, se arriviamo a pari punti, hanno gli scontri a favore loro, quindi paradossalmente col Como sono solo 2 i punti di vantaggio. Con la Roma no, perché con la Roma, lo sapete, abbiamo vinto qui e pareggiato là, quindi se la Roma fa 3 punti e ci raggiunge siamo ancora davanti noi, quindi quelli sono 3 punti veri, quasi come se fossero 4 in realtà, no? E la Roma deve fare 4 punti, ci deve arrivare davanti, invece se il Como se ci raggiunge siamo già tra virgolette panati. Il campionato della Juve non è facilissimo, nel senso che Verona e Lecce sono 2 partite da vincere assolutamente, quelle con la Fiorentina e col Toro lo sarebbero altrettanto, detto che nel frattempo sia il Toro che la Fiorentina il Toro è già matematicamente salvo da settimana scorsa, alla Fiorentina manca molto molto poco, per cui insomma ci sono, credo che comunque è già praticamente salva, la Fiorentina ha 36 punti contro i 28 del Lecce, a 12 punti di vantaggio, sì, diciamo al netto degli scontri diretti è salva anche la Fiorentina, quindi non hanno più niente da chiedere, non avranno più niente da chiedere alla penultima e all'ultima giornata di campionato, però sono Toro e Fiorentina e sappiamo cosa vuol dire andare a giocare, beh, con la Fiorentina è in casa, ecco, allora lì mi aspetto veramente una bella vittoria, anche perché sarà l'ultima del campionato di quest'anno in casa all'Allianz, e quindi vorrei lasciare salutare la squadra con una bella vittoria che paradossalmente, per come stanno andando avanti i punti, potrebbe anche essere quella che sancisce ufficialmente, matematicamente, l'arrivo della Juventus in Champions League, quindi la Fiorentina in casa mi aspetto una bella vittoria, col Toro siamo fuori casa, è l'ultima giornata, il Toro non avrà niente da chiedere, quelle partite in cui il Toro può veramente rompere le scatole, perché giocando in serenità il Toro ha messo in difficoltà anche tante squadre quest'anno, avete visto l'altra settimana perdeva 2-0 contro l'Inter e poi è riuscito a recuperarlo, e il Toro sicuramente non ci regalerà nulla e se anzi potesse farci lo sgambetto non facendoci vincere per non andare in Champions, credetemi che ce la metterà ancora di più per cercare di portare a casa i punti. Andiamo con il notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
1: Colpo gobbo. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Colpo gobbo.
0: 14:35 minuti, colpo gobbo insieme fino alle 16, sempre con Dario Ghiringhelli in vostra compagnia e con anche i vostri messaggi. Prima di andare dal nostro primo ospite di oggi, che mi fa segno Manuel dalla regia essere già pronto, leggiamo un messaggio di Giovanni dal Brasile che ci dice: buondì, un pensiero su Paris Saint-Germain Bayern. Verissimo il ritmo infernale, ma il ritmo si alza in maniera direttamente proporzionale alla poca pressione centrocampo e sulla linea difensiva. Non credi, mi dice Giovanni, ossia andando mille sì, ma senza sbattere su un centrocampo cattivo, solo molto tecnico e una difesa ben schierata. È logico che si vada molto veloci. Come hai detto tu, Olise un gol così in Italia non lo segna mai. E vedi, Giovanni, io sono d'accordo con te, cioè la partita è stata molto divertente, molto bella, ma figlia di molti errori, no? Perché poi quando ci sono così tanti gol, inevitabilmente bravissimi gli attaccanti, ma abbiamo visto anche partite con attaccanti molto forti finire 0-0, 1-1, 2-1, insomma, con quei risultati lì, perché se una squadra è molto forte deve avere gli attaccanti forti, ma anche i difensori e la fase difensiva forte. Quindi mi trovi molto d'accordo, Giovanni, con questa tua considerazione, perché poi di fatto è molto simile a quella che avevo fatto io poco fa. Stanno arrivando anche un po' di vocali, ma li teniamo per dopo, perché così nel frattempo andiamo a chiacchierare con il nostro primo ospite di oggi, Pietro Giancristiano. Ciao Pietro, ben trovato. La mia passione bianconera, J-Land, insomma, tante le redazioni a cui appartieni, di cui fai parte, e poi insomma anche ormai una fidelizzazione con Radio Bianconera importante, no? Sono tanti anni che ci sentiamo anche qui. Ricordo sempre che sei stata la nostra voce in quel Juventus-Atalanta a casa tua, no? Quando la Juve vinse la Coppa Italia contro la Dea. Quindi insomma è tanti anni che chiacchieriamo insieme. Ben trovato, mi fa molto piacere averti qua con noi.
3: Ciao Dario, ciao a tutti.
0: Senti Pietro, stiamo parlando di, ovviamente siamo un po' in un limbo, no? Non siamo quasi più abituati al venerdì ad avere ancora più di due giorni prima che ci sia la partita, perché la Juve quest'anno ha giocato spesso di sabato, vuoi per la Champions, vuoi per questioni di diritti televisivi, quindi siamo ancora un po' lontani dalla partita. Ti chiedo però una considerazione, diciamo, comunicativa, no? Spalletti domani parlerà lui, no? Rispetto a tante altre volte, compresa settimana scorsa in cui aveva di nuovo parlato Locatelli, ci sarà il mister davanti ai microfoni nella conferenza stampa prepartita. È solo un'alternanza o, vista l'importanza di queste ultime quattro partite, è meglio un ruolo più istituzionale, quindi quello dell'allenatore rispetto ai giocatori?
3: Ma, visto l'importanza della partita, anche perché se tu vinci col Verona e magari il Lecce fa punteggio pieno già domani, a Lecce vai a giocarti la seconda partita che ti può portare definitivamente comunque alla qualificazione in Champions. Mm-hmm. E quindi giusto mandare il mister finalmente a parlare con i giornalisti.
0: Senti, Spalletti, lo dicevamo prima, ha ricevuto il premio, no, come miglior allenatore del mese di aprile. Meritato, mi viene da dire, Pietro, questo premio, questo mese.
3: Beh sì, penso che la Juventus sia la squadra che ha fatto più punti nel mese di aprile, così abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio, sì. Quindi e mi sembra che abbiamo preso un gol soltanto in 4 partite, quindi direi meritatissimo.
0: Sì, tra l'altro 10 punti praticamente, che sono quelli che tendenzialmente ci basterebbero anche per arrivare a questa Champions, no? Perché abbiamo questi famosi 3 su Como e Roma, su 12 disponibili, quindi con 10 punti saremmo sicuri di arrivare in Champions. Io il pareggio però me lo giocherei all'ultima, no? Cioè facciamo le 9 secchi e poi col derby col Toro, così li lasciamo anche festeggiare.
3: Io farei 12 su 12, perché il derby lo voglio vincere, è un po' di anni che non lo vinciamo, quindi va bene che anche noi, no, sì, diciamo che in questo mese di maggio dobbiamo ragionare partita su partita, sì. Perché poi dipenderà anche molto dalle altre, certo. Perché comunque il Como mi sembra che ospita il Napoli
0: questa settimana, sì.
3: di Conte non ha voglia sicuramente di scansarsi. La Roma mi sembra che ci abbia derby in una delle prossime due.
0: Guarda, la stavo guardando anch'io, perché anch'io ricordo che ha il derby, ma non ricordo quale. Allora, aspetta che intanto carico le altre partite. Non è oggi, non è domani, sarà la penultima, allora forse. Roma-Lazio, sì, esatto, la penultima, la 37esima.
3: E comunque bisogna pensare che, se non sbaglio, il Verona ce l'ha anche il Como.
0: Il Verona ce l'abbiamo tutti, perché anche la Roma l'ultima la chiude a Verona, quindi è una cosa abbastanza curiosa.
3: Esatto.
0: Tutte e tre dobbiamo ancora affrontare il Verona, poi il Verona in mezzo all'Inter, che però ci interessa decisamente molto meno. Verona che di fatto è già praticamente retrocessa, no? Quindi bisognerà capire anche come affronterà queste partite che mancano da qui alla fine della stagione.
3: Ah sì, se non sbaglio, perdendo con noi domenica, e se fa punteggio il Lecce, loro sono retrocessi, perché sono loro a 19, il Lecce andrebbe a 31, mi sembra.
0: Il Lecce, se vince, addirittura va a 32, perché ne hanno 29, hanno 10 punti. Addirittura potrebbe anche perdere il Lecce, nel senso che, mancando poi solo più tre partite, con 10 punti, esatto, di scarto, se noi vinciamo col Verona, il Verona è matematicamente retrocesso, a prescindere dal risultato del Lecce.
3: Quindi l'unica squadra che romperà le scatole delle tre sarà proprio noi domenica.
0: Certo,
3: sicuramente.
0: Ovviamente.
3: Giusto per rimanere in tema di chi non può rompere le scatole come Granata, che prima ti sentivo, e i nostri cari cugini di Torino possono romperci le scatole all'ultima di campionato. Sperando di no, sperando che sia, tra virgolette, un amichevole.
0: Senti, sì, esatto, infatti io vorrei arrivare addirittura già a Juve Fiorentina con la matematica qualificazione, ma lì davvero a quel punto non dipende solo da noi, perché se facciamo anche 6 punti, ma li fanno anche come Roma a Juve Fiorentina, non siamo ancora sicuramente matematicamente qualificati. Esatto. Partita di domenica, ci sono buone indicazioni sicuramente su Thuram, no? Che dovrebbe essere abbastanza sicuro della titolarità, si sta già allenando col gruppo. Rimane ancora di nuovo per la terza settimana consecutiva, dopo Bologna e dopo il Milan, cioè dopo il Bologna e dopo Milano, il dubbio su Yıldız. Mancano sempre meno giornate, per cui uno magari viene da dire, vabbè dai, sono 4 giornate, sfruttiamolo. C'è da dire però che, uno, rischi delle ricadute, e due, per quanto la Juve possa fregare fino a un certo punto, credo che a Yıldız invece il mondiale interessi, e non poco.
3: Sì. Sì, diciamo che comunque non lo rischierei, anche perché poi, vabbè, domenica c'hai il Verona, però dopo hai un'altra cosa importante, comunque Lecce, e poi hai la Fiorentina. Io lo farei riposare, anche perché comunque davanti, all'inizio del campionato, diciamo, avevamo l'attacco più forte della Serie A. Potrebbe essere l'occasione in cui magari inizi ricominci con Boga, David, con Sessão, e magari butti dentro Edson Zegrova, così finalmente ci fa vedere quello che tante tifose e tifosi vogliono vedere in campo, il funambolo, e vediamo se ci porta a fare qualcosa, considerando che comunque il Verona dovrebbe venire in casa nostra chiuso, quindi potrebbe essere una carta aprire la difesa veronese.
0: Certo, tra l'altro, insomma, ecco, diciamo che in questo momento Yıldız, paradossalmente, nonostante sia tecnicamente forse il più forte giocatore della rosa, è quello che ha anche il cambio più valido, no? Perché Boga comunque non lo sta facendo rimpiangere più di tanto, perché sta disputando un'ottima seconda parte di stagione. Quando è arrivato alla Juve ha ricevuto quasi solo complimenti, giocando alternativamente o al posto di David come prima punta o al posto di Yıldız. Ma tutto sommato, diciamo che col Boga che abbiamo visto, anche senza Yıldız, con tutto rispetto per il Verona, essendoci il Verona, se l'abbiamo fatto contro il Milan, lo possiamo fare anche contro il gialloblu.
3: Ah, considero anche Boga è stato uno dei migliori in campo a Udine, e io ero là presente per movimenti e gol, perché poi alla fine ci ha fatto vincere la partita. Io ero uno di quelli più scettici, lo sai perfettamente. Sì. A gennaio non ero molto contento dell'arrivo di Boga, però sta dimostrando più di altri di tenerci a questa maglia.
0: Eh sì. Senti, guarda, l'ho letto stamattina mentre, insomma, preparavo la puntata, sta passando anche in sovraimpressione sui nostri schermi, per chi ci guarda anche in radiovisione. C'è la forte sensazione che 3 dei prestiti che la Juve ha in giro per il mondo rientrino a casa, nonostante invece fino a qualche settimana fa si pensasse il contrario. Uno è Arthur, che ormai, insomma, sappiamo essere più un oggetto misterioso che altro. Gli altri due sono Douglas Luiz, che piace tanto a te, e Nico Gonzalez, che piace tanto a me. Quindi come ce la giochiamo? Cioè, speriamo che li riscattino per darci soldi, tornano e li rivendiamo, o tornano e magari con Spalletti, che non li ha mai avuti a disposizione, gli proviamo a dare un'altra possibilità?
3: Beh, io so che a Spalletti Nico piace, quindi potrebbe essere una valida alternativa a Conceição sulla destra, considerando che poi lui è più, finalizzatore del portoghese, sì. Perché Nico alla Fiorentina c'era anche il centravanti. Edon Zegrova temo che verrà venduto.
0: Infatti stavo arrivando lì, cioè se tieni Nico devi però vendere Zegrova, esatto. Per forza.
3: Esatto, ma perché forse ha dimostrato che non è ancora pronto per essere a pieno regime con una maglia importante come quella della Juve. Douglas Luiz lo sai perfettamente, per me è un rimpianto di questa stagione, nel senso che avrei voluto vederlo con Spalletti, che cosa poteva fare, anche perché se non sbaglio non ci manca il vertice basso, che è quello che piace tanto a Spalletti, e lui lo è, perché se poi non andiamo a prendere il sogno italiano che è Tonali da mettere a centrocampo, lui ha le stesse qualità. Quindi
0: sì, bravo, hai citato un nome che fino a qualche settimana fa era tre giorni su quattro nei giornali, che era appunto Tonali, adesso non se ne parla più, però sì, forse fra tutti quello che come gioco lo può ricordare un po' di più. Quello che fa un po' specie è che insomma questo Douglas Luiz che arriva in Italia e fallisce, no? Sembra che tornando in Inghilterra possa ricucire il suo sogno, no? Va al Nottingham e fa malino, va all'Aston Villa, parte fortissimo, adesso però è di nuovo in panchina anche all'Aston Villa, che è la squadra da cui noi lo avevamo preso, quindi ci si aspettava che potesse ripartire e invece non è ripartito. Mi chiedo però come sia possibile, no, che un giocatore che quando l'abbiamo comprato noi 2 anni fa, Pietro, veniva definito l'acquisto migliore a livello europeo addirittura, no? Cioè la Juve aveva fatto il colpo europeo, il miglior colpo in Europa, e nel giro di una stagione e mezza si è finito in panchina alla Juve, in panchina al Nottingham Forest, in panchina alla Aston Villa, che per carità, squadre che stanno giocando molto bene in Premier, tra l'altro si sono appena scontrate nella semifinale di Europa League, però un giocatore con quei crismi lì ti aspetti che faccia i salti avanti, non indietro.
3: Sì, considerando che l'Aston Villa in questo momento mi sembra che sia nei primi 4 della Premier, e Nottingham dall'altra parte, nelle ultime 6 della Premier, però sì. Come dicevamo in live martedì sera con degli amici, contano molto anche il cervello e le donne, detta mo di ridere, per ridere, perché non ci dimentichiamo che lui è arrivato in Italia ed è arrivato con la Lehman.
0: Vero.
3: E guarda caso è nato in crisi in generale con tutto, con la vita proprio a Torino. Adesso è là, non lo riscatteranno da quanto ho capito neanche loro, forse lo rivorranno in prestito del prossimo anno, però non lo so, io me lo porterei in tournée, poi magari valuterei se tenerlo come... Anche perché a centrocampo non è che abbiamo molte
0: tentative. Certo, anche perché un altro giocatore di cui tra l'altro Spalletti aveva parlato molto bene, ma che non abbiamo più visto, è Miretti, no? Miretti un mesetto fa Spalletti dice è colpa mia che lo sto facendo giocare poco... Il che mi aspettavo che insomma l'avremmo potuto vedere un pochino di più, e alla fine non è mai più entrato. Addirittura entra l'oggetto misterioso con Menes ogni tanto in campo piuttosto che Miretti, cioè Miretti proprio non gioca più, così come non gioca più Azic, che forse insomma è stato anche infortunato. Però i due giocatori su cui Spalletti aveva messo un pochino più riflettori, che sono Azic e Miretti, alla fine poi sono quelli che ha usato di meno in assoluto.
3: Sì, diciamo che Miretti io mi aspettavo molto di più comunque. Aveva iniziato bene, se ti ricordi, sì. con noi, quando subentrava e tutto. Nell'ultimo periodo invece ogni volta che subentrava faceva male. Non mi ricordo quale sia stata l'ultima partita, ma era proprio entrato in campo svogliato, perso dei palloni, passaggi sbagliati, e forse quello lì conta tanto anche per il mister, vedere come chi subentra dia il massimo in campo.
0: Certo.
3: Invece, Alcuni non l'hanno mai fatto.
0: No, vero, verissimo. No, poi appunto c'è questo Nico Gonzalez che a me non dispiacerebbe se tornasse, anche perché qualche sprazzettino ce l'ha fatto vedere, ma nulla a che vedere con quello che era evidentemente alla Fiorentina. Detto che ormai è un altro di quelli che io chiamo i mister 40 milioni, no? Cioè la Juve quando si tocca 40 milioni, Bernardeschi 40 milioni, Nico Gonzalez 40 milioni, Openda 40 milioni, Locatelli 40 milioni, cioè la Juve cioè 40 milioni sono la base, no? Perché poi ci sono stati 50 di Douglas, i quasi 60 di Cop Manners, insomma, diceva un po' di situazioni da monitorare. Senti, ti spaventa di più il Como o la Roma nell'ottica di queste ultime 4 giornate?
3: Mi spaventa la Juventus.
0: Mm. Tu dici per come siamo messi noi, essendo davanti, se noi facciamo il nostro, non ci frega niente degli altri, hai ragione.
3: È che domenica io mi aspettavo, di uscire, domenica contro il Milan, mi aspettavo di uscire con un pareggio, ma in un pareggio combattuto, non un pareggio da sonno.
0: Di attesa, esatto, sì.
3: Esatto, ho avuto la sensazione che sia stato vabbè, che le squadre si siano adagiate e hanno voluto tutto il pareggio, ma dalla mia parte ho avuto di più la sensazione per dire non abbiamo ancora quel quid in più per dire le partite decisive le vinco. Perché se tu domenica vincevi, a quest'ora avevi 5 punti su come certo, Roma, certo. Agganciavi il Milan, ammettevi un'altra squadra tra te e le inseguitrici e andavi a chiuderla tra Juve e Verona e Lecce Juve.
0: Sì, è vero.
3: Invece adesso ti ritrovi un'altra volta con, come hai detto tu prima, 2 punti sul Como perché lo scontro diretto ce l'abbiamo a sfavore. Però vediamo, io spero che domenica si vinca e che la squadra dimostri che ci faccia vedere che ha voglia di vincere.
0: Di arrivare. Anche perché Spalletti l'ha detto tanto, no? Queste 4 giornate serviranno per capire chi è da Juve e chi no, perché anche nell'ottica, noi parliamo sempre degli acquisti da fare, ma acquisti prevedono, prima dicevamo Nico Gonzalez e Zegrova, un acquisto o un rientro prevede comunque l'uscita inevitabilmente di qualcun altro. Ti leggo questo messaggio di Gianni da Vallo Lucania. Ciao Gianni, sempre un piacere leggere i tuoi messaggi. Giusto per gettare uno sguardo al prossimo anno, ci dice, pare che né Atletico né Aston Villa eserciteranno il riscatto per Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Guarda, neanche volendo, Gianni, l'abbiamo praticamente appena parlato, però poi lui dice, ben venga, secondo me potremmo avere 2 grandi rinforzi a portata di mano. Con Spalletti potrebbero emergere alla grande, McKennie ha passato 2 ritiri estivi d'esubero allenandosi da solo nel lazzaretto degli appestati, oggi uomo fondamentale con un rinnovo per 4 anni. Saluti a voi, buon fine settimana, quindi buon fine settimana anche a Gianni. Ed è vero, no? Cioè, per il lavoro che ha fatto Spalletti, è chiaro che quello il McKennie l'esempio più eclatante, ma in parte sicuramente anche Locatelli, sono di buona prospettiva su questi due. Mi viene però da dire anche un contraltare, no? Con Meners non c'è riuscito nessuno, quindi bisogna vedere se poi Nico e Douglas finiscono nel filone con Meners o nel filone McKennie, chiamiamoli così.
3: Beh, Pop è il fantasma della Continassa, perché non è quello che abbiamo visto ammirato a Bergamo, non si è mai visto niente di quello che ha fatto nelle passate stagioni. Infatti penso che sia il primo a partire quest'estate insieme, come ho detto prima, forse a Zegrova, Gatti, mi sa,
0: credo anche Cabal, no? Cabal non è che proprio abbia convinto. Sì,
3: no, Cabal, come è entrato quel gala, penso che come ti dicevo prima, Spalletti nota molto chi entra e come entra, certo, dalla panchina, apprezza chi ci mette tutto anche in 5 minuti. Quello che mi tocca dire è che ha fatto comunque Dusan Vlahovic domenica sera.
0: Sì, è vero, anche a me è piaciuto come è entrato, anche se per pochi minuti ha fatto bene. Sembra che abbia, diciamo, un tempo nelle gambe, no? Dubito che possa essere il primo, nel senso che mi aspetto ancora anche per questa partita eventualmente un'entrata di Vlahovic a partita in corso. Credo che la formazione di partenza sarà molto molto simile a quella di San Siro, con un Thuram ancora più in forma rispetto a quello che abbiamo visto domenica. Leggevo stamattina che c'è un po' un dubbio Holm, perché sta piacendo molto a Spalletti, sta piacendo molto anche a me. Non so cosa ne pensi tu dell'altro acquisto di gennaio della Juventus.
3: Beh, Holm è quel laterale destro forte fisicamente che ci mancava da un po' di tempo. Abbiamo gente piccola sulla fascia destra e lo era anche João Mário tecnicamente è molto forte, ma è un brevilino, non è il giocatore potente che ti va a contrastare comunque l'avanzata dell'attaccante o del laterale sinistro della squadra avversaria. Lui si presenta in area, ha fatto, se non sbaglio, il cross del 2-2, mi sembra, o del 1-2 a San Siro, quando è entrato, dopo si è
0: con
3: fatto
0: l'Inter,
3: male il primo tempo.
0: Sì, quella era la partita, esatto, l'aveva fatto benissimo. Sì, sì. Ha poi preso quella traversa contro il Bologna che ancora trema, no? Dal limite.
3: Infatti mi la guarda ancora, perché era sotto lì alla nostra nord.
0: Sì.
3: Vedo ancora la traversa tremare ogni tanto.
0: Quindi è un giocatore che ti piace. Il problema in queste situazioni qui, quando inizia ad avere qualcuno che emerge, e da un lato mi viene da dire per fortuna, è che poi devi togliere qualcun altro, no? Per cui se metti Holm, o cambi il modulo e quindi modifichi un pochino la situazione in campo, ma comunque devi toglierne uno, perché se metti Holm devi togliere qualcuno, e potresti addirittura forse pensare di togliere Cambiaso, no? Come alternativa, altrimenti devi togliere o con Sesa o Kalulu, ma in questo momento faccio fatica a pensare di stare sia senza l'uno che senza l'altro.
3: E poi il cambio che fa Spalletti, quando butta dentro Holm, toglie Cambiaso, sposta Meccani sulla sinistra
0: dall'altra parte.
3: E Holm in
0: alto. Esatto, infatti...
3: Quindi... Anche non sia uno dei partenti, anche Andrea.
0: Ah, dice addirittura che possa essere partenti, intendi come mercato, chiaramente, come
3: sì,
0: cioè,
3: sì,
0: in uscita.
3: Sì,
0: la stagione non è stata, diciamo, delle migliori, ha avuto tanti passaggi a vuoto, no? Che ci sono costati anche diversi gol subiti e di conseguenza diversi punti.
3: Quello col Sassuolo.
0: Seconda parte della stagione, però, col Sassuolo se non altro al Mini poi abbiamo vinto, no? Ha fatto un autogollonzo, come lo chiamava la Jalapas, però se non altro poi siamo riusciti a portare a casa la partita. Però sì, lì se non sbaglio eravamo 2-0, quello era il gol del 2-1 che avrebbe potuto riaprire un po' i giochi, per fortuna.
3: Quello è Parma.
0: Ah, bravo, sì, hai ragione. Allora questo
3: quella suono... Parma che ero presente. No, sì, parlo del Juve-Sassuolo. Il gol dell'1-1 di...
0: Ah, sì, certo, bravissimo. Non
3: di
0: hai ragione.
3: Pinamonti a inizio secondo
0: certo,
3: tempo.
0: Certo. Che poi che buttiamo via anche lì i due punti, poi con rigore anche di Locatelli. Insomma, sì, certo. E hai ragione, confondevo con Parma-Juve quando abbiamo poi invece vinto 4-1, se non ricordo male, con lui che fa un autogol di tacco all'incrocio. Cioè, una roba che secondo me se ci provi...
3: No. L'ho visto dal vivo, ti posso garantire che è qualcosa da carcere.
0: Sì, diciamo, sicuramente quantomeno da mani nei capelli e da disperazione dei tifosi, come effettivamente era stato. Ti chiedo ancora una cosa, Pietro, perché ti faccio un affaccio, no, sulla questione evidentemente arbitrale che sta emergendo in queste situazioni qua. Io ci sto andando un po' coi piedi di piombo, perché siamo veramente proprio solo all'inizio ancora. È stato fatto solo così, no? Si è tolta proprio solo probabilmente la polvere. Prima di sbilanciarmi aspetto qualche informazione in più. Certo che un po' stiamo godicchiando, no? di tutta questa roba che sta venendo fuori, anche se almeno preliminarmente il trattamento sappiamo essere già molto diverso.
3: Beh, io sto già preparando i post.
0: Ce li hai già archiviati, pronti, 200 foto, uno ogni 5 minuti.
3: Beh. No, ma la cosa ironica è sempre la stessa, nel senso che con noi ci hanno messo esattamente 2 settimane per far uscire quasi tutto quello che sì. C'era da far uscire nel 2006. Adesso pian piano stanno uscendo le cose, forse perché comunque vogliono far godere la festa scudetto alla seconda squadra di Milano domenica sera, e quindi di conseguenza non uscirà. Però penso e temo che mi prenderò un pacchetto di taralli e un bel buon vino, perché finirà in quel modo lì, perché non... sono troppe cose viste negli ultimi anni che non mi sono piaciute. Poi vabbè, vuol dire accettare che c'è qualcosa di veramente molto sporco nel mondo del calcio, che tu ben sai è la nostra passione, perché noi siamo cresciuti con il calcio degli anni 90,
0: beh, sì.
3: Il 2000, tu hai dei figli che giocano a calcio, io oggi sono andato a Reggiolo Calcio, che la collaboro con Reggiolo Calcio.
0: Ho visto il post.
3: E ho guardato il campo, tutto bello verde, innaffiato, col profumo dell'erba. È venuto in mente quando avevo 12-13 anni, giocavo, e queste cose qua non avrei mai pensato nel mondo del calcio. Penso che sarà tutto un fumo, perché realisticamente potrebbe essere una faida interna tra arbitri, per chi doveva governare,
0: certo,
3: l'AIA.
0: Certo.
3: E poi magari, non so, magari se escono fuori veramente le intercettazioni vere, dove si sente il buon Marotta dire qualcosa a Rocchi per chiedergli di mandargli Papa Resta, piccola chiosa del 2006, per... per arbitrare la propria squadra e di fare a modo, magari lì, in quel modo lì, il godereccio che c'è in me uscirà fuori.
0: Uscirà completamente. Guarda, Gianni da Valle Lucania ci dice: Holm ha fatto anche il cross a Bergamo per il gol di Boga, una palla che sembrava persa, perdonate la pignoleria.
3: Esatto,
0: ma figurati Gianni,
3: esatto.
0: Ci piacciono molto queste pignolerie qua. Non ricordo se però Holm ha fatto il primo o il secondo cross, perché quell'azione è stata un po' concitata, no? C'è una prima palla messa in mezzo, Boga che...
3: Secondo me il secondo.
0: Il secondo. quello poi del gol vero e proprio, che tra l'altro
3: dove ecco, ha fatto la papera carne secchi,
0: anche quello è un bel gollonzone però, perché lì Boga la prende malissimo quella palla, la cicca d'esterno e viene fuori una traiettoria imprendibile, però i gol vale comunque più uno e quindi ce lo portiamo a casa, come quando arrivano le deviazioni e i portieri vengono diciamo fregati dalla deviazione del difensore. Pietro, grazie mille per essere stato qua con noi oggi. Pietro Giancristiano, Mia Passione Bianconera, J-Land, buon primo maggio anche a te, ovviamente
3: anche a te.
0: Ti saluto con un Forza Juve che non
3: ci vediamo domenica.
0: Ci vediamo domenica allo stadio. Ciao Pietro, buona festa. Noi a questo punto andiamo con il notiziario, non sportivo in questo caso, ci vediamo fra poco.
1: Colpo Gobbo. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
0: Rieccoci, iniziamo la seconda ora di questo Colpo Gobbo di venerdì 1 maggio 2026. Spero che stiate passando questa giornata di festa bene. Dicevamo adesso con Manuel che ci siamo svegliati stamattina che faceva freschino effettivamente, poi invece adesso qua a Torino è uscita una bellissima giornata, un bel sole, anche abbastanza caldo. Io e i miei figli che sono al mare a Sanremo con mia moglie stamattina mi ha fatto la videochiamata, erano in spiaggia in costume che si stavano godendo la Liguria, quindi buon per loro. E mi auguro insomma che anche il vostro primo maggio possa essere così. Noi nel frattempo siamo qui.
4: Il nostro è meraviglioso.
0: Infatti dicevo, noi siamo qui a tenervi compagnia. Manuel di là, Dario Ghiringhielli di qua, e ci sentiamo, siamo ancora insieme per un'oretta. Prima di andare dal nostro prossimo ospite, Manu, ci sono un paio di vocali, magari mandiamone uno così chiacchieriamo e poi intanto sentiamo Simone Nasso.
5: Ciao Dario, sono Giacomo da Tax.
0: Ciao Giacomo.
5: Niente alla partita dei Champions.
0: Sì.
5: Io penso che con Spalletti, non ti dico che raggiungeremo quei livelli lì, mm-hmm. perché comunque ci vogliono anche gli uomini per raggiungere quel livello di spettacolarità, di gioco, di intensità. Però con il Napoli il mister ha fatto vedere un calcio bellissimo, totale, e prendendo anche pochissimi gol, se non sbaglio il Napoli in quell'anno fu anche la miglior difesa della Serie A. Quindi diamo fiducia al mister, prendiamo i giocatori che lui vuole e speriamo che un giorno possiamo anche arrivare noi a quell'intensità. Poi ci vogliono anche tutte le due squadre che giochino in quel modo, perché se trovi il Milan ad Allegri poi è molto difficile trovare il ritmo, no? Per arrivare a quell'intensità di gioco fino alla fine.
0: Ma guarda Giacomo, questo è un po' quello che diceva prima anche Giovanni dal Brasile, no? Cioè proprio quello, il discorso che se davanti ti trovi una squadra un po' più organizzata, che sia il Paris Saint-Germain o che sia il Bayern Monaco dell'altra sera, sicuramente tutti quei gol non li vedi. Sul fatto che Spalletti faccia giocare molto bene le squadre è verissimo, ce ne siamo accorti tutti, persino Nainggolan, che non è uno che si sbilancia più di tanto a favore della Juve, lo sapete, no? Lui era quello delle famose dichiarazioni: meglio vincere una volta con la Roma che 100 con la Juve, poi lui la volta con la Roma non l'ha neanche vinta, per cui forse alla fine erano meglio le 100 con la Juve a prescindere. Comunque una dichiarazione di Nainggolan di queste ore che dice la Juventus di Spalletti in questo momento gioca il calcio più bello d'Italia, no? E noi forse ce lo godiamo un pochino meno. Io perlomeno da tifoso, quando guardo le partite, insomma, apprezzare anche il bel gioco faccio un pochino più di fatica, nel senso che vivendo la partita da dentro mi accorgo ovviamente se la squadra gioca bene o gioca male, ma forse non l'apprezzo come dovrei, perché vivo più la dinamica, diciamo, di pancia della partita. Chiaro, la partita di domenica l'abbiamo vista tutta, è stata una partita molto molto tattica, molto giocata a scacchi, molto di posizione, no? Come piace forse fare probabilmente più ad Allegri che a Spalletti. Spalletti è stato bravo, diciamo, ad adattarsi. Per il discorso che facevi tu, e poi guarda, vado anche a fare una provocazione tra poco al nostro prossimo ospite. Io l'altra settimana parlavo forse con Domenico Marchese e due nomi sono forti, no, sul mercato della Juve dell'anno prossimo, che sono Lewandowski, di cui abbiamo già parlato un pochino prima, e Bernardo Silva. Proprio in funzione di questo discorso che facevi tu, io un po', chiaro, esagerando, no? È un po' un'iperbole quella che faccio, però tra i due avrei preferito, direi che preferisco Lewandowski piuttosto che Bruno Fernandes, perché in questo momento la Juventus di Spalletti gioca molto bene e se tu prendi Bruno Fernandes devi comunque toglierne uno di quelli che ci sono già. Poi certo mi dici fai un salto di qualità, tiri via Locatelli, però Locatelli di adesso, toglierlo quando Locatelli non c'è, comunque la squadra ne risente, no? Mentre Lewandowski davanti è proprio la punta che in questo momento la Juve manca come il pane, e quindi nel momento in cui togli David e metti Lewandowski sicuramente dei gol in più ti arrivano. Quindi chiaramente è un po' forte come affermazione, e forse più una provocazione che altro, però magari voglio sapere anche cosa ne pensa il nostro prossimo ospite, Simone Nasso, Oggi Sport Notizie. Ciao Simone, è sempre un grande piacere sentirti.
6: Ciao Dario, è un grande piacere per me, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, senti, non so se hai sentito, vi devo che chiacchieravi con Manu, quindi forse non hai sentito la mia provocazione, no? Perché abbiamo sentito un messaggio di un nostro ascoltatore, Giacomo da Tarx, che diceva che comunque le squadre di Spalletti giocano molto bene e magari anche la Juve di Spalletti potrebbe arrivare a regalare lo spettacolo che abbiamo visto mercoledì sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. La mia considerazione figlia di questa cosa che diceva Giacomo è questa: nell'ottica di dover prendere uno fra Lewandowski e Bruno Fernandes, io andrei più su Lewandowski, perché è quello che forse in questo momento manca di più alla Juve di Spalletti, no? Cioè un finalizzatore, perché la Juve di azioni da gol ne costruisce veramente tantissime. Poi ovviamente in tanti non la pensano come me, ma volevo sapere cosa ne pensi anche tu.
6: Beh, ma tendenzialmente Spalletti, molte sue esperienze, ha sempre avuto a che fare là davanti con un finalizzatore, comunque, e quindi è un giocatore che ad oggi per me alla Juventus manca. Cioè, tanti vedono in Vlahovic questo possibile finalizzatore, io dico che in realtà non lo è, ma in tanti lo vedono, perché per quanto sono sicuro che se fosse stato in campo avrebbe fatto meglio di quelli che hanno giocato, però in tanti vedono in Vlahovic un po' la panacea di tutti i mali, perché quest'anno gli attaccanti hanno fatto così male, lui non l'abbiamo mai visto, e quindi uno si aggrappa a questa speranza. La verità è che la Juventus là davanti, indipendentemente dal rinnovo o meno di Dusan Vlahovic, ha bisogno di un vero e proprio finalizzatore che non ha ormai da troppo tempo, e io dico ben venga un giocatore per me come Lewandowski, nonostante i 38 anni, poi può stare uno, due anni, ma intanto se torni a vincere vuol dire riportare una mentalità vincente anche in quei giocatori che in questi anni hanno vinto poco o nulla. La Juventus ha bisogno di portare, secondo me, certi tipi di elementi che sappiano perfettamente cosa voglia dire vincere, cosa voglia dire vivere, lottare per determinati tipi di traguardi, giocatori da Juve a 360 gradi, ecco.
0: E quindi, ecco, nel giochino del doverne scegliere uno solo,
6: Lewandowski tutta la vita.
0: Anche tu, allora sei dalla mia parte,
6: Lewandowski tutta. C'è bisogno di un giocatore che almeno ti possa garantire quei 20 gol all'anno. Cioè,
0: perché quando l'ho detto l'altra settimana mi sono trovato praticamente da solo contro tutti, quindi mi fa piacere invece avere anche il tuo sostegno, insomma, sapere che non ho proprio detto una vaccatona, per dirla un po' diciamo in gergo. Senti, invece, a proposito di questa situazione dell'attacco, no? Io ho iniziato la puntata di oggi proprio parlando di quello. Cioè, noi arriviamo alla fine di una stagione dove abbiamo Openda, che praticamente non lo abbiamo, nel senso che ormai è palesemente fuori da qualsiasi contesto. Milik, che fondamentalmente anche è come non averlo, Vlahovic, che in questo momento è a scadenza, e Jonathan David, che per quanto stia facendo delle buone prestazioni, perché le prestazioni sono buone, non segna. Quindi noi ci ritroviamo a finire una stagione e a impostarne di fatto una con tutto l'attacco da disegnare da zero. Sì, sì, scusami, tra l'altro Gianni mi dice Bernardo Silva, io ho detto Bruno Fernandez, era Bernardo Silva chiaramente, scusatemi, sì sì, ho sbagliato io.
6: Siamo di nuovo lì, Dario, ti ritrovi a parlare di un attacco che sulla carta ha quattro elementi, in realtà in maniera alternata nel corso della stagione ne abbiamo visto uno. Hai detto bene, Open Da, escludiamolo già, Open Da è fuori insomma dal progetto. Vedremo poi, perché non sarà assolutamente semplice darlo via, si rientrerà di nuovo nel circolo del prestito e speranza che faccia bene altrove per un riscatto, perché cederlo sarà complicato. E su Jonathan David, sai, lì si dividono i pareri, opinioni contrastanti, però io dico sì, contro il Milan, attaccante associativo, ha fatto da raccordo tra centrocampo e attacco, ha fatto bene delle sponde, è vero. Però poi io mi aspetto che se un giocatore è considerato un centravanti, all'85esimo quella palla di testa praticamente sì, gli è arrivata sulla sì, testa, ti faccia vincere la partita. Certo. Cioè alla fine, per fare quello step, lottare per un quarto posto o lottare per uno scudetto, questi dettagli fanno la differenza. Questi tipi di partite dove tu hai un'occasione, la devi buttare dentro, fanno alla fine la differenza. Certo. E tu hai bisogno di un giocatore di quel tipo lì, un giocatore che se ha due occasioni da gol in una partita, almeno uno faccia gol.
0: Ecco, però proprio per il tipo di gioco che fa David, che tra l'altro corre tantissimo, alla fine della partita è sempre uno di quelli che ha il chilometraggio maggiore, quando fanno le statistichine, lui e McKennie sono i due giocatori della Juve che corrono di più. Tu lo vedresti vicino a Vlahovic in un potenziale attacco a tre, magari con Yıldız, David e Vlahovic insieme, o Lewandowski di turno che dicevamo prima?
6: Ma guarda, io paradossalmente addirittura vado ancora di più controcorrente. Io David, se proprio ci vuoi ancora puntare, io lo vedrei dietro la punta, non a fianco a un'altra punta, perché comunque io dico che ormai da una serie di partite, lasciamo stare il gol col Bologna, continuo a dire al termine della partita, se noi consideriamo Jonathan David un trequartista, ha fatto una partita sufficiente. Se noi consideriamo Jonathan David un centravanti, ha fatto una partita insufficiente. E allora sarei curioso, sai, ti dico, sarei curioso di provare di vederlo magari ancora in un 4-2-3-1, ecco, dietro la punta. Mi piacerebbe vederlo lì, capire insomma, più che altro capire se questo è un giocatore su cui puoi ancora puntare o se è invece da buttare, diciamo, nel calderone degli acquisti sbagliati della scorsa sessione di mercato,
0: col vantaggio tra virgolette che l'hai pagato poco. Esatto. Cioè, a parte le commissioni, cioè pagato niente, le commissioni che sappiamo essere altissime, però se non altro non hai speso dei soldi per il cartellino. Due considerazioni. Una, apro velocissimamente, però anche qui l'ho detto prima, siamo ancora molto all'inizio, no Simo? Quindi la vicenda arbitri forse bisogna aspettare ancora un po', detto che sappiamo della differenza del trattamento mediatico, tutto quello che ci stiamo già anche raccontando in questi pochi giorni da cui è venuto fuori la questione Rocchi e di conseguenza. Diego ci dice: questo è il mio primo e forse ultimo messaggio sulla vicenda arbitri, almeno fino a quando sarà completato il quadro della situazione. No, io sono d'accordo, cioè forse ancora un po' presto. Sono curioso però di vedere se ci sarà un miglioramento degli arbitraggi e dei varisti in queste ultime quattro giornate o continuerà lo scempio di errori a cui abbiamo assistito negli ultimi anni, soprattutto quest'anno, mi viene da dire, no Simo? Quest'anno ne abbiamo visti veramente tanti di errori, un po' per tutti, no? Poi noi ne abbiamo avuti forse un po' tanti a sfavore, però oggettivamente errori macroscopici tanti.
6: Ma sul fatto che possano migliorare gli arbitraggi in queste quattro partite faccio fatica a pensarlo, perché sarebbe un po' come chiedere a un giocatore tecnicamente scarso all'ultime giornate di campionato di risvegliarsi. Purtroppo per me c'è una classe arbitrale che non è tra le migliori.
0: È la base che manca, tu dici.
6: Esatto, poi su tutto il resto ci si può parlare, ci si può discutere. Io dico solo una cosa, che fortunatamente viviamo in uno stato in cui almeno sulla carta si è innocenti fino a prova contraria, e in cui però si dovrebbe essere garantisti sempre, ecco, non garantisti a maglie alterne. Io adesso vedo persone, situazioni trattate con i guanti bianchi, mentre invece prima venivano sbattuti in prima pagina tutti, nomi, cognomi, diciamo fregandosene del fatto che si potesse rovinare la vita di qualcuno. L'abbiamo visto nel 2006, lo abbiamo visto con la situazione plusvalenza, invece adesso maniavantismo, garantismo, interviste a personaggi molto vicini agli ambienti di certe squadre, cariche dello Stato che parlano. Vedo diciamo una situazione in cui si fa molta più attenzione a parlare. Allora io dico sempre così, che il garantismo è giusto, bisogna sempre essere garantisti, però come ho detto prima, sempre e non solo quando
0: per
6: conviene.
0: Tutti. Cioè, infatti prima dicevo il fastidio grosso è la disparità di trattamento, e non è la prima volta in cui noi ci troviamo, tra l'altro, sempre dalla parte, in un certo senso, chiamiamola sbagliata della situazione. E invece ci scrive Pietro da Reggiolo, il nostro Giancri, che ci chiede, la domanda la fa a te, che... ne abbiamo parlato in realtà anche poco fa con lui, l'ipotetico ritorno di Douglas Lewis, se per te possa essere eventualmente una soluzione, così come eventualmente quello di Nico Gonzalez. Detto che Spalletti sembra, insomma, nel corso di questi mesi, qualche battuta su Nico Gonzalez a me sembra di averla percepita, poi magari mi sbaglio io.
6: Secondo me ha molte più possibilità, cioè molte, ha qualche possibilità in più di restare Nico Gonzalez rispetto a Douglas Lewis. Ecco, su Douglas la vedo complicata, perché poi comunque sono create anche delle situazioni spiacevoli lo scorso anno, ci ricordiamo, anzi quest'anno già, insomma all'inizio di questa stagione, quando non si è presentato all'inizio della preparazione. È vero, c'era ancora Igor Tudor, però c'è proprio un rapporto che si è incrinato, insomma, a livello societario, anche dal punto di vista della fiducia nei confronti di questo ragazzo.
0: Anche molte dichiarazioni che ha rilasciato, no? Che non sono proprio piaciute.
6: Esatto, no, su Douglas la vedo complicata, se non impossibile. Sulla questione di Nico Gonzalez, è un giocatore che potrebbe fare al caso, insomma, della Juventus di Spalletti, anche perché appunto notizie recenti, non verrà riscattato Atletico Madrid, a meno che non si rivedano le situazioni, insomma quelli che erano gli accordi iniziali. Però io devo anche dire che tra tutti gli acquisti sbagliati del mercato fatto sotto la gestione Motta, io Nico Gonzalez era uno di quelli che a corrente alternata mi aveva comunque convinto un po' di più.
0: Sì, detto che non aveva fatto una stagione all'altezza delle aspettative, chiamiamola così, certo, però qualcosa...
6: Perché non valeva quella cifra.
0: Esatto, la esatto.
6: Perché non valeva quella cifra, perché se spendi 40 milioni ti aspetti un giocatore da 40 milioni che non è Nico Gonzalez.
0: Certo. Sì, ma poi insomma la questione delle valutazioni dei giocatori, ne abbiamo parlato tante volte, ecco, e se pensi che anche Opendal abbiamo pagato quella cifra lì e ha fatto pure meno di Nico Gonzalez, ti viene veramente da mettere le mani nei capelli. Senti, che formazione ti aspetti domenica, Simo? Perché c'è una partita importante, stiamo leggendo gli aggiornamenti continui dalla Continassa su quelli un pochino più attenzionati, e il più attenzionato inevitabilmente è Kenan Yıldız. Lo rischierà Spalletti secondo te?
6: Non so se lo rischierà Spalletti, sapremo qualcosa di più domani alle 16, ma io personalmente non lo rischierei, perché comunque tra le quattro partite che ti aspettano sulla carta, quella più semplice sulla carta.
0: Sì, diciamo sulla carta. Che se hai bisogno di Yıldız per vincere contro il Verona, c'è un problema.
6: Qualcosa che non va. esatto. C'è qualcosa che non va a livello proprio generale. No, ma poi più che altro perché questo ragazzo l'abbiamo visto in enorme difficoltà sia quando è entrato col Bologna, quando è entrato con il Milan. Sì. È un ragazzo che ha dato tantissimo in quest'annata, perché da un po' che si porta dietro questo problema al ginocchio. E io l'ho detto in tutte le salse, secondo me è giusto in questo momento anche preservarlo un attimo, perché non sarebbe corretto che questo ragazzo, per giocare al 50% Juventus-Verona, si facesse magari male e rischiasse di saltare il primo mondiale della sua vita, primo della Turchia dopo 24 anni di assenza.
0: Sì, a cui lui l'ha portata quasi, no?
6: Esatto, ci sono giocatori che quando inizia il mondiale iniziano a tirare indietro, quando c'è il mondiale iniziano a tirare indietro la gamba da settembre. Yıldız ha dato tutto e anche di più per questa maglia, quindi se adesso sente dolore, secondo me contro il Verona è meglio non rischiarlo.
0: Anche perché giustamente, come dici tu, puoi permetterlo dentro, che invece che diciamo risolverti la situazione è anche in difficoltà, perché col Milan effettivamente l'abbiamo visto, cioè non era l'Yıldız che siamo abituati a vedere, con in più il fattore che Boga comunque sta facendo bene, no? Per cui non è che vai proprio a sostituirlo con nessuno.
6: No, esatto, Boga sta facendo bene in generale da quando è arrivato. Io mi auguro che arrivi presto a stagione finita l'annuncio del riscatto.
0: Ma che lì Chiellini ha detto di sì, quindi
6: ma
0: insomma.
6: Sì, ma poi a 4.8 milioni abbiamo parlato di certe cifre fino a un
0: bravissimo.
6: Sono uno scherzo, sì. 4.8 milioni.
0: Sì, sì, sì, soprattutto per un giocatore di quel valore lì, dove al contrario forse invece ne vale molti, molti di più, no? Guarda, c'è Luca da Roma che ci dice: contro il Verona vedo Coppa e Boga per preservare Kenan e Thuram. Thuram forse non ha così bisogno, no? Io col Milan l'ho visto bene.
6: Sì, incalando poi con il secondo tempo.
0: Sì, certo.
6: E anche lui viene da un periodo comunque con qualche problemino. Kopp l'ho visto entrare bene, più altro dal punto di vista dell'atteggiamento, ha recuperato due palloni. Poi parliamo di un giocatore che, a parer mio, 90% se non di più, insomma, si appresta a terminare quella che è la sua avventura con la maglia della Juventus. Diciamo che bisogna anche un attimino capire in questa fase, in queste partite, quelle che sono anche le motivazioni,
0: certo.
6: Perché ok la situazione infortuni, ma bisogna anche cercare di schierare la miglior squadra possibile, perché non puoi permetterti comunque di perdere nulla. Però ripeto, Coppi io l'ho visto entrare bene dal punto di vista dell'atteggiamento a San Siro.
0: Ecco, senti, poi ne avremo modo ovviamente di parlarne tutta l'estate a mercato aperto, però inevitabilmente un po' di fila bisogna iniziare a tirarle. E allora, l'attacco è praticamente tutto da rifare. Al centrocampo, di fatto, tolti Thuram e Locatelli, insomma, con Meners, mi dicevi anche tu adesso che va verso la fine. Miretti alla fine non l'abbiamo praticamente più visto. Azic praticamente non l'abbiamo più visto. Cioè, sono tanti i ruoli dove la Juve deve intervenire. Il portiere, si continua a parlare di sostituire Di Gregorio. Gatti forse esce, insomma, bisogna rifare più di mezza squadra se andiamo avanti così.
6: Diciamo che la Juventus per me almeno quattro colpi importanti dovrà farle, a partire dal portiere, che secondo me sarà uno dei primi colpi, sto parlando di Alisson.
0: Sì.
6: Là davanti un giocatore va preso, a centrocampo per me almeno due giocatori vanno presi, hai sempre il McKennie che eventualmente
0: sì,
6: può schierare ovunque, oltre Locatelli e Thuram. E anche la dietro serve, secondo me serve comunque qualcosa, c'è ancora in ballo l'eventuale riscatto, oltre che di Boga, anche quello di Holm, anche se un po' più complicato perché le cifre sono cifre più importanti, 15 più 3 di bonus, quindi c'è veramente tanto da fare, in questo mercato ci sarà tanto da fare, perché questa non è la squadra di Luciano Spalletti, questa è l'idea, l'identità di Luciano Spalletti,
0: sì.
6: Poi lui è consapevole, è straconsapevole che per fare il salto di qualità e smettere di galleggiare, come ha detto Gleison Bremer, serviranno degli acquisti importanti.
0: Ecco, visto che l'hai citato, Bremer rimane o quella l'hai letta anche tu come tanti, la possibilità di un addio di Bremer alla fine della
6: stagione? No, io l'ho letta bene invece, perché per me quelle parole non erano solo le parole di Bremer, erano il riflesso del gruppo, il riflesso soprattutto del pensiero dell'allenatore.
0: Sì.
6: Io mi auguro che se la Juventus dovesse conquistare la Champions, io mi auguro la conquisti il prima possibile, ma se la dovesse conquistare all'ultima giornata contro il Toro, io mi auguro di non vedere scene come quelle che abbiamo visto a Venezia l'anno scorso o quelle a Bologna nell'anno di Pirlo, di grandi festeggiamenti.
0: Di esultanze clamorose, certo.
6: Da qui si riparte, si arriva
0: sì,
6: ai quarti. Ma questo è un punto di partenza e questa stagione non può essere considerata comunque sufficiente. Per me c'era quello nelle parole di Bremer, c'era ambizione e soprattutto ambizione non solo sua, ma anche dello stesso Luciano Spalletti. Io sono convinto che Spalletti non festeggerà quel quarto posto.
0: Certo. Tra l'altro Bremer, che se tutto va bene dovrebbe poi rientrare dall'estate con l'esperienza del Mondiale in più, no? Visto che Ancelotti sembra voler comunque puntare su di lui. Ultima cosa, Simo, ci scrivono da casa, no? Sempre per il discorso attaccanti. Non sarebbe meglio Colomouani in prospettiva rispetto a Lewandowski?
6: Ma la prospettiva, io dico sì, ci sta la prospettiva. Però tu devi fare in modo di tornare a vincere subito. All'istante, già l'anno prossimo devi fare in modo di tornare a vincere, perché se tu, anche giocatore, Bremer ha 29 anni, è un leader tecnico e carismatico, sì, ma in 4 anni ha vinto una Coppa Italia,
0: sì.
6: Quindi vuol dire portare qualcuno che, se ti fa vincere uno scudetto, tutta la squadra ha l'esperienza di una vittoria di un campionato che si porta dietro dopo, anche quando magari un Lewandowski non ci sarà più. Questo fa crescere molto a livello mentale, sotto tutti i punti di vista. Quindi io per questo vi dico, portare giocatori che ti consentano di vincere subito. Per me Lewandowski, sotto quel punto di vista, almeno un anno è una certezza.
0: Anche perché adesso, mentre tu dicevi questo, sto facendo mente locale, non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sa che in questo momento solo McKennie ha vinto lo scudetto in questa Juve, perché tutti gli altri sono arrivati poi dopo. McKennie è arrivato, però no, forse neanche McKennie, perché McKennie è arrivato nell'estate, no, del Covid, quindi
6: no, McKennie è arrivato nell'anno di Pirlo, quindi
0: sì,
6: lo scudetto non l'ha vinto,
0: ha vinto la coppiata Coppa Italia Supercoppa, ma lo scudetto no. Quindi in questo momento i giocatori della Juve, nessuno ha vinto lo scudetto di quei 9 consecutivi, perché nel frattempo sono passati 5

0: Leggere allora quelle che sono le partite che si disputeranno questo weekend. Si comincia già stasera perché c'è Pisa-Lecce alle 20:45, il Friday night, come lo chiama qualcuno. Si continua domani alle 15 Udinese-Torino, alle 18 l'altra parte, una delle due partite, quantomeno che ci riguarda più da vicino, che è Como-Napoli. E quindi diciamo esattamente 24 ore prima della nostra di partita, alle 20:45 Atalanta-Genoa, che ha perso tra virgolette di interesse, nel senso che l'Atalanta ormai almeno per noi è sufficientemente lontana in classifica, non dovremmo più avere problemi per quanto riguarda l'inserimento per un potenziale quarto posto. Bologna-Cagliari alle 12:30 di domenica, alle 15 Sassuolo-Milan, è un altro di quei weekend in cui ogni partita si gioca in un orario diverso, alle 18 appunto Juventus-Verona, si chiude domenica sera con Inter Parma, ma la giornata in realtà si conclude il giorno successivo perché alle 18:30 di lunedì ci sarà Cremonese-Lazio e poi alle 20:45, dicevo, l'altra partita che ci interessa da vicino, che è Roma-Fiorentina, visto appunto quelle che sono le posizioni in graduatoria. Dicevo, l'Atalanta è tutto sommato sufficientemente lontana perché sono 10 punti di scarto dalla Juventus su 12 disponibili, quindi mi auguro che non dobbiamo andare a preoccuparci anche dell'Atalanta, perché insomma, se l'Atalanta dovesse risalire così tanto, vorrebbe dire che Como e Roma nel frattempo ci hanno già preso e superato. Direi che l'Atalanta è abbastanza fuori anche, insomma, sono comunque 7 punti anche su Como e Roma, che non sono pochi, considerando che l'Atalanta ha perso la semifinale di Coppa Italia e quindi non potrà disputare. Non potrà provare ad alzare la Coppa Nazionale. Tendenzialmente la vedo abbastanza fuori dai giochi per l'Europa, a meno che l'Inter vincesse la Coppa Italia. Perché ricordiamo, sono andato a controllarlo il regolamento, perché non mi ricordavo in caso di vittoria, cioè, siccome la Lazio è andata in finale e non è tra le prime 7 posizioni, se in Europa League ci sarebbe andata l'Inter vincendole entrambe o la Lazio da finalista, visto che l'Inter 99 su 100 vincerà già lo scudetto. In realtà il regolamento prevede che ci vada non l'eventuale seconda finalista, quindi la Lazio, ma si recupererebbe il posto dal campionato. Quindi credo che l'Atalanta tiferà per il doblete dell'Inter, perché se l'Inter vincesse sia il campionato che la Coppa Italia, si recupererebbe la settima posizione per la Conference League e a quel punto la Dea andrebbe di nuovo nelle coppe anche l'anno prossimo. Viceversa, se vincesse la Lazio la Coppa Italia, ci cioè andrebbe la Lazio anche da ottava, almeno questa è la fotografia attuale. Addirittura la Lazio potrebbe anche finire più indietro, perché ha gli stessi punti del Bologna e ha solo 2 punti in più del Sassuolo. Quindi la Lazio, vincendo la Coppa Italia, qualsiasi sarà poi la sua posizione finale, andrebbe a disputare l'Europa League, la seconda, diciamo, competizione europea. Sono rimasti per forse uno o due vocali indietro, Manu. Allora sentiamo la vostra voce così chiacchieriamo insieme.
1: Ciao ragazzi, sono Simone della Svizzera.
0: Ciao
1: Io domenica
0: Simone.
1: sono allo stadio per la prima volta
0: Ah,
1: per
0: dai, bravo.
1: vedere la partita Juve-Verona. Sono nervosissimo,
0: Ma
1: non vedo l'ora.
0: parla proprio veloce
1: Volevo
0: così?
1: chiedere se qualcuno c'ha qualche consiglio per me, dove ci possiamo fare trovare pronti alla Continassa per avere casomai qualche autografo o qualche foto con un calciatore, perché andiamo anche a guardare il museum. E niente, se qualcuno c'ha qualche consiglio e anche più o meno se uno sa a che orario passa qualche macchinina. Qualche giocatorino. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.
0: Ciao Simone, il tuo nervosismo si sente anche in questo vocale che ci hai mandato, che pensavo fosse addirittura accelerato, perché infatti ho chiesto a Manu se per caso fosse accelerato, perché a un certo momento ho fatto persino fatica a starti dietro. Intanto sono contento, no? È bello anche che ci siano queste prime volte. Insomma, dalla Svizzera è già un bel viaggetto che fai per venire giù. Guarda, non c'è un orario prestabilito, no? Anche perché poi i riti pre-partita cambiano abbastanza a seconda che la partita sia alle 15, alle 18 o alle 20:45. Quindi se sei già lì che vai a vedere il museum, tendenzialmente sei molto vicino al punto in cui arrivano tendenzialmente i giocatori, perché poi da lì allo stadio ci vanno tutti insieme. Se vuoi andare per gli autografi, però difficilmente il giorno della partita è il giorno giusto, perché i giocatori entrano abbastanza dritti, non si fermano il giorno della partita, anche per, diciamo, mantenere la concentrazione, e poi escono da lì col pullman e arrivano allo stadio tutti insieme. Quindi i giorni per gli autografi in realtà sono più quelli d'allenamento, nell'attesa dei giocatori che escano poi alla fine dell'allenamento. Il giorno gara è un po' complicato. Diciamo che se sei lì, magari qualcuno in macchina lo vedi passare, però mi viene difficile pensare che tu riesca a fare anche gli autografi e le foto eventualmente con i giocatori, che già non sempre si fermano nei giorni di allenamento, va detto, ma anche perché sono veramente lì tutti i giorni. Il giorno gara, ti dico la verità, sarà molto molto complicato, a meno che tu non abbia qualche pass, qualche biglietto particolare.

0: particolare di quelli che prevede anche il tour, eventualmente il meet and greet, eccetera, eccetera.
1: Tipo oggi.
0: Tipo oggi, o tipo anche ce n'è stato uno anche in settimana, quando c'è stato Zegrova, che insomma che ha fatto l'incontro con i calciatori. Però il giorno partita, effettivamente, forse è quello
1: infatti
0: un po' più complicato.
1: Mentre venivo qui alle 2:10, sì, perché io sai,
0: certo,
1: e a fianco a me al semaforo c'era Milik.
0: Vedi perché
1: del macchinone.
0: Gli hai fatto la foto o no?
1: No. Mi ha guardato, io non l'ho guardato, ma ha detto: ma sì, ciao.
0: Gli hai detto: vuoi una foto?
1: Non posso fermarmi.
0: Esatto, devo andare in radio, che c'è quel rompiscatole di Dario che deve andare in onda.
1: Ma infatti, tanti ragazzini si fermano al semaforo in Corso Grosseto, che poi diventa via Druento.
0: Sì, perché è quello dove
1: si fermano lì.
0: Perché si fermano lì uscendo, dovendo fermarsi al semaforo per uscire, per andare o per tornare, no? A seconda di che orario è, per fare poi le foto e i selfie. C'è un altro vocale? Sentiamolo.
2: Ciao a tutti. Ma sbaglio o i procuratori sono pagati dai propri assistiti? Io non capisco, non mi capacito del fatto che tutti questi presidenti, ma di tutte le squadre, tutte le squadre, ma perché non si mettono d'accordo e dicono basta pagare le commissioni ai procuratori? Cioè il procuratore deve fare una trattativa per l'ingaggio del suo giocatore e poi in base a quello che aveva concordato col suo giocatore piglierà la percentuale. Ma è possibile che deve invece ogni volta sti procuratori bloccare sti giocatori e facendo sì, tendendo sì che arrivino a scadenza del contratto a parametro zero e soprattutto mettendo sotto scacco le società?
0: E in realtà, guarda, purtroppo non funziona così. Se funzionasse così, sarebbe esattamente come dici tu. Il problema è che non è così. Cioè i procuratori hanno o delle commissioni sui passaggi di proprietà da una società all'altra o delle percentuali sulle operazioni. Tant'è che l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle soltanto l'anno scorso, no? Jonathan David, che era a parametro zero, noi abbiamo pagato quasi 15 milioni di commissioni, ste benedette commissioni che diventano poi complicate da capire e da gestire, perché effettivamente sono poi tutti soldi in più che le società devono versare per assicurarsi i calciatori. Guardate che Mino Raiola ci ha costruito la sua fortuna facendo così, perché lui a ogni passaggio di un giocatore da una squadra all'altra prendeva una percentuale sul costo del cartellino che veniva comprato. Infatti i giocatori di Raiola erano famosi per non stare mai più di 2 o 3 anni nella stessa squadra, perché lui aveva la convenienza a farli girare. Poi quando parliamo di top player, giravano per top club, gli altri magari giravano su club di fasce inferiori, però spesso giocatori li vedevamo cambiare squadra ogni 2 o 3 stagioni, perché ai procuratori conviene così. E purtroppo funziona.
1: Guarda
0: così.
1: Joao Felix.
0: Come?
1: Guarda
0: Joao Felix, sì, c'era, cioè, ma anche Griezmann, adesso non so se era di Raiola, ma Griezmann ha fatto Atletico, Barcellona, Riatletico, insomma ne ha fatte tante.
1: E anche Mendes.
0: Mendes, sì. Ma pensate l'ultimo Ibrahimovic, no? Che ha fatto Inter, Barcellona, Milan, Rimilan, insomma ne abbiamo visti tanti saltare da una squadra all'altra.
1: Dovevamo fare i procuratori,
0: esatto. Mettendosi
1: abbiamo sbagliato tutto.
0: E infatti ultimamente sta diventando, soprattutto per i livelli effettivamente un pochino più bassi, poi quando diventi proprio un super top diventa difficile rimanere con la gestione familiare, stanno diventando molti, no? I papà o le mogli che fanno procuratori, le mogli ci ricordiamo quella di Icardi, papà ci ricordiamo quello di Paolo Dybala, poi sappiamo che a un certo punto diventa complicato gestire, infatti poi con Dybala purtroppo sappiamo come è andata a finire. Pietro ci dà un consiglio mi sembra Stefano, ragazzo che ci ha mandato il messaggio dalla Svizzera poco fa, dice: se vai nel post partita al Jay Hotel potresti beccare qualcuno, magari qualcuno che o si ferma a dormire lì o va a recuperare magari banalmente la macchina. Però il consiglio di Pietro: se hai la possibilità dopo la partita, prima di tornare in Svizzera, se dovessi rientrare già domenica sera, considerando che la partita è alle 18, magari verso le 9:30-10 qualcuno potresti vederlo passare, detto che appunto la partita finirà intorno alle 8, tempo che si fanno forse un po' prima, diciamo dalle 8:30-9 forse potresti trovare qualcuno. Giovanni dal Brasile ci dicono: qui dicono che il gremio ha già chiamato per rinnovare il prestito di zio Artur Melo, ce lo chiama Giovanni, e Probabilmente sì, e credo che per quello che le ho letto, io l'ho seguito poco, confesso Melo, perché oggettivamente è un giocatore che per me è completamente fuori dai radar e faccio fatica a immaginarlo alla Juve, ma anche altrove. So che al Grêmio ha fatto bene, so che lui comunque in casa sua, nel senso in Brasile, comunque si trova probabilmente più a suo agio di quello che è un campionato italiano, che ormai forse non ha più molto da chiedere ad Arthur, e chissà che non possa essere già deciso questo rinnovo del prestito in tempi veloci, no, del mercato. Questo si consentirebbe alla Juve, qualora il Grêmio confermasse, e adesso non so quali siano gli accordi, ma dovesse anche pagare l'ingaggio di Melo, sarebbe comunque dei soldi che la Juventus potrebbe risparmiare per mettere da altre parti. John Cena ci dice: ciao, buon pomeriggio a te su Twitch, ma poi passano con Maynes e Kostic e fai finta di non vederli, poi ovviamente dice si scherza. Però guarda John Cena, mi hai fatto venire in mente una cosa, prima parlavamo con Simone Nasso, no? Dei tanti giocatori probabilmente in uscita, mi hai citato Kostic, che io non avevo più anche qua in questo caso ricordato, perché se nella prima parte della stagione era stato utilizzato magari sulla fascia sinistra, a volte anche al posto di Yıldız, magari in fase un pochino più di copertura, da quando è arrivato Boga, Kostic credo che non abbia mai più messo il piede in campo o poco ci manca. Io nella seconda parte del campionato ricordo molto raramente un Kostic entrato in campo, anche perché il terzino di fatto non lo sa più di tanto fare. Per me poteva essere un'ulteriore alternativa a Cambiaso, oltre a Cabal, che purtroppo si è rivelato un buco nell'acqua. Oggettivamente io avevo grosse aspettative su Cabal, che purtroppo sono state disattese, e Kostic è un altro che poteva fare quel ruolo, quella tutta fascia sulla fascia sinistra, ma in realtà anche qui lo abbiamo visto molto molto poco. Bonni ci scrive: ma stiamo ancora dietro a Colomuani, che sta retrocedendo con il Tottenham? A me tutto sto fenomeno non sembra molto meglio Davis dell'Udinese. Allora parliamo però di due giocatori molto diversi, Bonni, no? Perché Davis è forse più un attaccante, il 9 vero, che forse la Juve paradossalmente sta cercando, no? Il sostituto reale di Vlahovic, se vogliamo, quello che potrebbe essere Lewandowski, perché Colomuani effettivamente, pur essendo un attaccante, ha delle caratteristiche comunque diverse. Colomuani è un attaccante abbastanza tipico, è vero che fa anche gol di testa, io me ne ricordo uno molto bello a Roma contro la Lazio un paio d'anni, ormai un anno fa in realtà, era l'anno scorso più o meno in questa stagione, quando la Juve pareggiò a Roma con la Lazio, una partita che quasi vincevamo, no? E ci aveva aiutato ad arrivare alla Champions dell'anno scorso. Però Colomuani è un giocatore diverso, che forse provo a seguire il tuo ragionamento, potrebbe essere meno utile a questa Juve rispetto all'attaccante puro che potrebbe essere il Davis, perché prima con Simone Nasso giustamente Simone diceva Spalletti comunque è abituato a giocare con una punta importante davanti, no? L'ha avuto all'Inter, l'ha avuto alla Roma, l'ha avuto al Napoli, c'era Osimhen, no? Infatti già a gennaio, subito quando si parlava già di un potenziale rinnovo di Spalletti, che sembrava quasi scontato già dopo pochi mesi, era ritornata forte l'idea di Osimhen alla Juventus, perché comunque Osimhen è un giocatore che la Juve ha già cercato sempre, fondamentalmente almeno è sempre stato accostato al mercato juventino, e poi evidentemente con Spalletti avrebbe avuto anche la possibilità di tornare a giocare con l'allenatore che gli aveva fatto vincere lo scudetto e viceversa. Chiaro che su Osimhen c'è questa benedetta clausola di De Laurentiis anti squadre italiane, che lo rende praticamente inavvicinabile, no? Per qualsiasi squadra della Serie A, perché se non ricordo male la clausola prevede un pagamento di 70 milioni al Napoli più, a quel punto, cioè quello che incasserebbe il Galatasaray, di quello che incasserebbe il Galatasaray 70 milioni andrebbero al Napoli, che tradotto in parole povere vuol dire che devi mettere da parte 70 milioni da dare al Napoli e poi andare a comprare Osimhen al Galatasaray, che significa che ti viene a costare almeno 120-130 milioni, no? Perché meno di 50-60 milioni Osimhen comunque non lo puoi valutare, e per le cifre che girano oggi su certi giocatori forse sarebbero fin pochi. Quindi Osimhen purtroppo credo che rimarrà un sogno per qualcuno, me per primo, perché io avrei portato al volo Osimhen alla Juventus, e non soltanto da questa stagione. È un giocatore che a me piace veramente veramente tanto, e che secondo me potrebbe davvero fare al caso nostro. Sì, scusatemi, ho dato un messaggio al volo a Manu, no, me lo sono già, non so se mi senti ancora Manu, forse no, perché è già scappato, adesso poi ritorna il nostro Manuel. No, stavo continuando appunto sul discorso di chi è che ce l'aveva scritto, Bonni, di Davis. Davis tra l'altro è un giocatore che a me piace molto, c'è sempre un po' il rischio quando ci sono quel tipo di giocatori lì che facciano un determinato tipo di gioco quando sono all'Udinese di turno e poi facciano fatica a fare il salto di qualità. A gennaio, quando c'era ancora la situazione di Vlahovic assolutamente lontana dal rientrare, quando la Juve cercava un attaccante, dove poi ne abbiamo sentite di ogni, adesso non ricordo neanche più, cercavamo un attaccante che poi doveva andare al Milan e che poi alla fine non è andato da nessuna parte perché non ha passato, credo, le visite mediche col Milan, non mi ricordo neanche chi fosse, dove tra l'altro ballavano di nuovo tanto per cambiare altri 40 milioni. Ecco, si era parlato non tanto di Davis ma di Pellegrino del Parma, no? Che è di nuovo un attaccante molto fisicato, molto strutturato, che rispondeva esattamente all'identikit fatto da Luciano Spalletti per il potenziale rinforzo di mercato che doveva arrivare alla Juventus, al punto che io avevo anche un po' ironizzato, ma separando le due cose, no? Arriva Boga, giocatore che tra l'altro a me è sempre piaciuto molto, quando è stato al Sassuolo faceva delle robe stupende, all'Atalanta aveva reso un pochino meno, però poteva essere un rinforzo, come si è poi rivelato essere molto molto importante, ha segnato tanto, gioca anche molto bene, ma avevo ironizzato sul fatto che insomma Spalletti aveva chiesto un attaccante d'area fisicato che sapesse proteggere il pallone, sapesse fare gol di testa, ed era arrivato Boga che credo che non ne abbia uno di questi parametri, forse saper difendere il pallone, ecco, quello sì, perché comunque per quanto più piccolino dell'attaccante ideale ha comunque un fisico importante, però era completamente diverso da quello che era che aveva disegnato, diciamo così, Luciano Spalletti come suo profilo ideale per arrivare a fare quel salto di qualità che doveva fare la Juve. Poi è arrivato Boga che ci ha aiutato molto, ha fatto tanti gol importanti, l'ultimo in ordine di tempo, quello a Bergamo contro l'Atalanta, che ci ha consentito di vincere al New Balance Stadium, e non era scontato, io non la davo così, anzi forse la davo più difficile a Bergamo di San Siro addirittura sotto certi punti di vista, che ci ha consentito di recuperare i punti persi contro il Sassuolo, no? Non so se vi ricordate, per chi ci ascolta regolarmente, io avevo fatto una specie di tabellina per arrivare alla Champions a 9 giornate dalla fine, quando c'era ancora, perché l'anno scorso era arrivato Tudor a 9 giornate dalla fine e avevo fatto una tabella che prevedeva 3 pareggi e 9 vittorie. L'avevo fatta anche quest'anno, dove i pareggi dell'anno scorso erano Roma, Lazio e Bologna fuori casa. Quest'anno avevo previsto Bergamo, l'Atalanta Bergamo, il Milan a San Siro, e poi te ne potevi ancora giocare un terzo. In realtà il pareggio col Sassuolo aveva già fatto saltare il banco, perché il Sassuolo per me era una di quelle squadre, di quelle partite, soprattutto in casa, da vincere a tutti i costi, e con la vittoria a Bergamo avevamo riallineato, diciamo, la bolla, no? Cosa che tra l'altro stiamo mantenendo, perché poi col Genoa in casa abbiamo vinto, col Bologna in casa abbiamo vinto, col Milan a San Siro abbiamo pareggiato, e quindi invertendo il pareggio e la vittoria col Sassuolo e con l'Atalanta stiamo esattamente rispettando quella mia personale tabella, che in questo momento effettivamente sta portando alla qualificazione in Champions League. E dovessimo mantenere quella tabella, quindi giocandoci ancora un pareggio e 3 altre vittorie, saremmo matematicamente in Champions League, anche se il Como e la Roma vincessero tutte le loro partite. Quindi io mi auguro che possa essere così. Ci scrivono ancora da casa: De Laurentiis dopo Higuain ha capito come non fare più accadere un caso simile, peccato. Beh sì, lì c'era ancora una situazione diversa, però, perché lì c'era proprio una clausola per Higuain, no? Per cui lì era ancora diversa, nel senso che la clausola, mentre tu hai il giocatore, sai che arrivi, ti tiri fuori quei soldi e finisce lì, cioè se c'è la clausola nessuno può dire niente, cosa che peraltro non vorrei dire una sciocchezza, ma mi sembra che ci sia proprio su Gleison Bremer. Quindi bisogna eventualmente fare attenzione. Prima dicevamo con Simone Nasso del fatto che la lettura della conferenza di Bremer potrebbe essere di uno che invece ha voglia di rimanere, di vincere con la Juve, però se c'è davvero la clausola basterebbe che qualcuno arrivasse con quei soldi lì e la Juventus non potrebbe fare nulla. Non so se abbiamo ancora, forse c'era ancora un vocale, Manuel, perché siamo quasi in chiusura, se dobbiamo ascoltarlo dobbiamo farlo. C'è ancora un vocale? Mi sembrava ce ne fosse ancora arrivato uno, ma forse me lo sono visto. Ok, niente, come non detto, perché non volevo lasciarlo, diciamo inascoltato. E, per quanto riguarda invece appunto l'attacco, bisognerebbe capire, perché poi c'è anche un'altra cosa, ragazzi, che dobbiamo tenere in considerazione. Siamo ancora a 2 mesi fondamentalmente dall'inizio del mercato, no? Oggi è il 1° maggio, il mercato solitamente inizia il primo di luglio, quindi molti dei nomi che si stanno facendo adesso non saranno poi quelli che si faranno poi a luglio quando il mercato apre davvero. Vi faccio un esempio banale. Prima con Pietro Giancristiano della mia passione bianconera dicevamo che un nome che a gennaio sentivamo 3 giorni su 4 se non 4 su 4 era quello di Sandro Tonali. La Juve continua su Tonali, un'operazione difficile, però la Juve è interessata, lo vuole. Negli ultimi 3 settimane da quando si sta iniziando a riparlare del mercato estivo, il nome di Sandro Tonali non è mai neanche più stato tirato fuori, no? Si parla tanto di Lewandowski, di Bernardo Silva, di tutti i potenziali eventualmente acquisti, anche giovani, si parla magari anche della promozione di qualche next gen, cosa che io mi auguro, perché i numeri che stanno uscendo in queste settimane sono dei numeri importanti. La Juventus ha circa 30 giocatori che stanno giocando tra Serie A e altri campionati che derivano, non la Juve A, ci sono una trentina di giocatori tra Serie A soprattutto e anche altri campionati che arrivano dalla fucina della Next Gen, no? A dimostrazione di come sia una palestra molto importante per i ragazzi. E ce n'è qualcuno che, oltre all'Ildiz di turno, che magari sarebbe bene far salire in prima squadra dopo un anno in cui effettivamente non è salito nessuno, se non Azic, che però, abbiamo già detto tante volte, ha un po' deluso rispetto a quelle che erano le aspettative, forse dello stesso Spalletti, viste anche le dichiarazioni che aveva fatto qualche settimana fa. Ce n'è qualcuno molto forte in next gen, uno fra tutti è Puczka, che sta facendo veramente una stagione clamorosa, è un esterno sinistro che sta segnando tantissimo. Ecco, allora nell'ottica di un Cambiaso che potrebbe, chissà, magari addirittura decidere di lasciare la Juventus, o la Juventus dovesse decidere di fare un'esperienza diversa a Cambiaso, ecco che Puczka potrebbe essere un innesto importante a parametro, cioè a costo zero, perché di fatto te lo porteresti su dalla next gen. È chiaro che per tutti quei giocatori lì, come può essere lui, come può essere Guerra, Pugno, non so se Durmisi, perché Durmisi stiamo parlando dell'attaccante addirittura della primavera, soltanto 17 anni, però il famoso tour estivo, la tournée estiva che quest'anno si farà in Asia, potrebbe essere una buona vetrina per loro, un buon modo di mettersi in mostra, detto che forse per certe dinamiche questo tour arriverà poi un po' tardi, no? Perché il tour sarà tra la fine, proprio fine di luglio e inizio di agosto, se non addirittura solo l'inizio di agosto. Si rientra, il campionato quasi inizia, il grosso del mercato a quel punto è stato fatto soprattutto per un certo tipo di giocatori. Quindi io ho un po' paura che alcuni di questi giocatori che potrebbero sfruttare la tournée per mettersi in mostra potrebbero addirittura già non essere più alla Juventus. Mi immagino per questi della next gen, soprattutto per questo primo anno in prestito, con eventualmente poi la possibilità di valutare in corso d'opera cosa farne, se tenerli, se farli crescere, se aggregarli alla prima squadra, se rivenderli direttamente, come la Juve ha già fatto per tanti altri prospetti. I ragazzi usciti dalla next gen sono tanti di altissimo livello in questo momento, oltre a Ildiz mi viene in mente solo Wisen, poi gli altri hanno fatto bene un po' alternativamente, no? Lo stesso Sulè, che poi a Roma ha fatto una buona stagione, però secondo me non ha rispettato così tanto le aspettative, ha dovuto forse anche ambientarsi a un calcio diverso, un ambiente diverso. Ci si era lamentati tanti, io per primo, no, della vendita di Sulè, perché pensavo che la Juve potesse puntarci un po' di più, no, nell'ottica di costruire un attacco molto forte, tecnicamente molto giovane, insieme a Ildiz. Devo dire che non è, con la a stagione finita i miei rimpianti per Sulè sono molto più limitati rispetto a quelli che alle remore che avevo quando sentivo che la Juventus voleva diciamo liberarsene. Siamo in chiusura, c'è già Camillo pronto per il suo club degli inviati. Vi do appuntamento con me a domani dalle 13 alle 15 con tutta la live che vuoi, ci sarà Carola Contino in studio con me, e poi a colpo gobbo la prossima settimana con Luigi Schifo, sperando che sia i suoi problemi siano tutti risolti. Lasciamo ovviamente lo studio a Camillo, salutiamo anche Manuel in regia. Ciao a tutti, a domani.
3: Colpo Gobbo. Fatti e approfondimenti di giornata. Notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo. Per chi non vuol sentire ragione. A cura della redazione di Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno Luca, Giulia, beh, ognuno la può pensare come vuole, noi la pensiamo da tifosi, a noi l'Inter ci ha fatto male, perché vediamoci chiaro, a noi ci ha fatto male l'Inter e il suo potere. Parliamoci chiaro, questi sono i fatti, perché la vicenda di Calciopoli è stata archiviata troppo presto, tant'è vero che loro sono stati prescritti, ma erano coinvolti quanto noi, a dimostrazione che il loro potere ha fatto sì che le cose andassero secondo il loro desiderio. Questa purtroppo, quella vicenda è un'altra, purtroppo questa è l'Italia, questa è l'Italia purtroppo, che non guarda troppo a quello che potrebbe e dovrebbero essere le leggi, le regole o quant'altro, ma molto spesso si inchina a quello che sono i poteri superiori, insomma, e questo è quello che ci ha fatto l'Inter a noi. Ora sento l'ospite che dice lui non tifa per questo, bene, il suo parere, ci mancherebbe, ma io da tifoso, per quanto io voglia essere come si può dire, insomma, onesto intellettualmente e quant'altro, ma io da tifoso non ce la faccio a pensarla così, quindi onore all'ospite che sta dicendo quelle cose, perché è segno evidentemente di maturità, che ne so, ma io da tifoso non ce la faccio in modo più assoluto a pensarla così. Per me l'Inter, se è coinvolta, deve andare in Serie B anche per un minimo di coinvolgimento, solo per quello che ci ha fatto e nient'altro, solo per quello che ha fatto a noi. Mi auguro che venga ripagata la stessa maniera. Tutto qua. Ciao, buongiorno.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: Venerdì 1 maggio, buona giornata e buona festa dei lavoratori, a tutti i lavoratori, a tutti quelli che sono operativi per necessità, a tutti quelli che cercano anche un lavoro, perché la definizione va sempre rettificata periodicamente. Buona giornata, noi non potevamo mancare naturalmente. Cose di calcio, arbitri, l'inchiesta va avanti, Gervasoni collabora a fuoco lento davanti al PM. Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti in Champions League, dando quasi per scontato, se non per questo weekend, il successo, il tricolore per quell'altra squadra lì. Turam in gruppo, i dubbi sono legati a Vlahovic dal primo minuto, questo uno dei due dubbi, forse anche McKennie rischierato a sinistra con Holm confermato a destra, eventualmente per la sfida contro il Verona di domenica. Le women domani alle 12.30 si giocano il terzo posto e la Roma potrebbe festeggiare. Serie B e Lega Pro, attente alle alleanze, dipende da loro il voto favorevole a Malagò o ad Abete, ma sembra esserci uno scatto di Malagò. Buona giornata, ben trovati, vi ho ascoltato, guardate che bella casacca bianconera, così dite, ah ma allora è una replica, no perché non l'avevo ancora lavata e stirata e non l'avevo portata. Saluto l'amico lavoratore, non ha mai lavorato fino ad oggi, comincia il primo maggio, se lo ricorderà per tutta la vita, c'era anche questo brindisi che dovevamo fare col nostro Tullio Show, che potrebbe magari darci una mano dalla regia, lui
6: il primo maggio inizia a lavorare. Oh,
1: sono qua.
6: Sei un altro uomo. Ormai da ragazzino, da ragazzo sei diventato un uomo. Lavorare per modo di dire, adesso non ti montare la testa, che mia madre continua a dire: quando è che ti cerchi un lavoro? Ma lei il calcio non lo segue attentamente, quindi guarda solo quei programmi dove ci sono avvocati, cantanti, eccetera. Buona giornata a voi, come state passando questo primo maggio? Così risulterà che è rigorosamente in diretta questa puntata, non potevamo mancare, ci saremo anche domani perché il nostro lavoratore è diventato staccanovista, in due giorni staccanovista, ci sarà anche domani, mentre invece domenica c'è la partita e quindi daremo la linea direttamente agli amici di Roma, due in bianconero, anzi no, due in bianconero che diventano per l'occasione colpo di tacco. Dalle 17 seguiremo la partita e avremo con noi anche, incredibilmente, tra poco lo annuncerò con lui, dai, con il preparatore Mille Celsi, lo chiamerò così anche oggi, che verrà a vedere per la prima volta la Juventus, ospite di Radio Bianconera sostanzialmente, e quindi lo sfrutteremo in qualche disamina, non nella postazione di Radio Bianconera, perché lì, sai, non è che può arrivare e prendersi subito il posto, però sarà dei nostri e quindi ci fa molto piacere proporvelo dal vivo con qualche collegamento prima della partita. Detto questo, tutto mercato web, Yıldız felicissimo di essere alla Juve, la 10, una grande responsabilità, Spalletti fantastico, Tarel futuro di Modric potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al Milan, e poi Gervasoni sentito per 4 ore dal PM. Però era l'ora di pranzo, se due sono andati a pranzo forse hanno parlato poco. Inter-Roma, nessuna manipolazione audio. Torno su questo delicato argomento. Ieri avrete sentito l'intervento, seguo come faccio con lui e con tanti, gli interventi di Luciano Moggi che stanno facendo discutere, ma sta dicendo una sacrosanta verità. Intanto, analisi, logica, con la mia intelligenza superficiale, non ho bisogno di quella artificiale, la mia è superficiale e mi basta per fare questi ragionamenti quantomeno nel mondo del calcio, visto che questo primo blocco ce l'abbiamo libero per noi. Cosa state facendo oggi? Dove siete? Siete contenti che siamo in onda? Vi meritate che siamo in onda anche il primo maggio? Parleremo di calcio, ma attenzione al dubbio che mi viene. Perché qui tutti aspettate l'Inter in Serie B, ce l'aspettiamo tutti. Ma attenzione, che a volte potrebbero non esserci delle prove. Perché vedo subito, ma come nel 2006 c'era? Non c'erano? Le hanno costruite? Io più di tanto o voi più di tanto. Luciano Moggi ci sta spiegando, o forse ci vuol far passare quest'idea, dove è abbastanza lecito chiedere quelli più bravi, non chiedere quelli graditi, anche se poi è una citazione, un'espressione che non compare ancora. I documenti non li abbiamo visti. Quindi continuiamo a fare i tifosi, a tifare per la Juve, ma non diventiamo gli interisti che volevano e sono riusciti ad incastrare la Juventus. Ma Luciano Moggi pone l'attenzione su un aspetto. Bravo Marotta, bravo Luciano Moggi. Poi magari con due gradazioni di colore diverso, o simili, o quasi identici. Attenzione al passaggio, non lo dico io. Non voglio farvi arrabbiare in questo primo maggio, ma anche il primo maggio o il 25 dicembre bisogna far ragionare il cervello delle cose che vengono dette. Luciano Moggi ci fa capire, perché ci è passato, che ci sono delle procure nel momento in cui fanno carriera alcuni uomini che possono lecitamente aprire dei casi sulla base di qualche esposto, invito, identità bianconera, quello e quell'altro. Anche solo, ci dice lui, perché sa leggerlo meglio mentre mangia, mentre beve un cappuccino e inzuppa il croissant, di cui so che è un grande amante. Ma ci dice, attenzione a aprire il fascicolo e non trovarci niente. Non solo per quello che andranno a dire gli amici del circolo di Rocchi, perché gli altri bisognerà trovare delle prove che non si limitino a raccontarci che sono stati silurati e basta alcuni arbitri. Perché in tutti i lavori, anche nel vostro lavoro, anche il primo maggio, ci potrebbero essere delle situazioni in cui qualcuno ha fatto più carriera e voi siete migliori di quelli. O no? Occhio alla pubblicità delle procure che aprono il fascicolo, come magari è per promuovere la procura di Milano. Altre procure, purtroppo Torino per certi versi, apre e spinge, deve andare a trovare l'obiettivo. Mi dicono la differenza tra due procure. Non vuol dire che sono interisti, vuol dire anche che se fossi io a Milano, il peggior magistrato che avrebbe potuto avere, potrebbe avere, se io fossi un magistrato. Quindi, attenzione alla pubblicità che si vogliono fare attorno a certe cose, mettendo però in risalto quello che non abbiamo ancora capito. Ma è possibile che chiunque nel mondo arbitrale, al di là le loro guerre interne, possa non essere simpatico e non far carriera? Abbiamo la dimostrazione nei nostri lavori. Alcuni lavorano in alcune emittenti e altre no. E altri no. Non facciamo gli esempi della televisione di Stato o di meno commerciali, eccetera, eccetera. Controllate i nomi, controllate il curriculum, non sempre, o i contratti di chi vediamo, amanti, non amanti, queste robe qui. In generale, è il mondo un po' schifoso che vive attorno a noi. Ma non voglio peggiorare la situazione. Alcuni dicono, rinuncerei dai nostri tifosi, arrivo al dunque, rinuncerei al quarto posto pur di vedere quelli lì, così non mi querelano, ma è un'ipotesi, non è un'accusa, è un'ipotesi, quelli lì andare in Serie B. Magari gli tolgono 4 punti, 5 punti e vincono lo stesso il campionato. Magari tutto fumo e niente arrosto. Magari invece, e io spero, ma non per mandare l'Inter in Serie B, io non so chi sta vincendo il campionato, non so chi voleva gli arbitri graditi, ma hanno fatto una schifezza incredibile. Il sistema, rendere pubblico il fatto che io Giuda bacio gli esponenti più importanti, sono presente agli appuntamenti alla luce del sole. Se non si trovasse anche solo un'intercettazione, se il PM non avesse davvero un'intercettazione tra le mani, io ho paura che ci dovremmo preoccupare per il proseguio, non solo del calcio, ma in generale. Perché la giustizia ordinaria, vedo andare in galera qualcuno che dopo 10 anni sta uscendo. Vedo qualcuno che sta prendendo il posto di un altro in galera, eventualmente. Mi verrebbe da dire che tutti i processi sarebbero da rivedere, tutti. Solo che chi è lo sfigatello non lo beccano, lo beccano spesso. Chi ha un po' più di potere non lo beccano mai. Ma qual è la discriminante? Ce lo dice Luciano Moggi, con naturalezza. Anzi, mi ha anche attaccato dicendo, e ha fatto bene, dicendo, ma guarda che non vuoi proprio capire. L'Inter, cioè Marotta bravo, io bravo, arbitri abbiamo sempre parlato, anche lui gli dava le steccate, anche a me dà le steccate, in televisione a quello dell'Inter, a quello del Milan. Non ce n'è per nessuno di fronte razionalmente ad un pensiero? E non è la verità in assoluto, Luciano Moggi, sa barare molto bene, ci mancherebbe. Lo conosco e questo discorso lo posso fare senza di lui, ma per avallare il suo pensiero. E non per dargli ragione, perché non mi ci trovo troppo. Secondo me la magistratura ha qualcosa, perché parte da lì. Attenzione, ha la società forte dietro. Mentre invece la Juventus, quell'anno lì, è stata zitta e ha accettato passivamente il tutto. Questa è la verità. Quindi, se si difendono bene, succederà niente. Non fatevi venire il mal di pancia, perché non so ancora dalle carte che cos'hanno. perché in questo momento continua ad essere un bel esposto e vado ad ascoltare. Ma se non hai, se non sei partito da qualcosa di concreto, sapete dove mi crollano un po' le braccia? Quel cavillo che abbiamo letto ieri. Può intervenire dalla saletta VAR, non bussare, ma trovare il modo per variare, per evitare il l'errore. Ma perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché non me l'hanno messo in evidenza? Perché quando presentiamo le tabelle arbitro, assistente, doppio assistente, quarto uomo, VAR, AVAR, perché non mi hanno detto anche supervisore di Lissone? E come fa a vedere 20 partite il supervisore di Lissone? Quelle che non giocano in contemporanea. Quindi è un modello che punta a mascherare un problema che c'è e neanche in questo modo sono riusciti a risolvere, tanto per essere chiari. Avete capito dove è l'inghippo? Quindi non fatevi venire il sangue marcio. A, potrebbero non centrare niente, se no qui incominciamo sempre ad accusarci. Poi vanno in Serie B loro, poi va in Serie B chi non è ancora andato, poi vado io. Il sistema vuol mettere in luce che ci sono dei vuoti, dei buchi. Ma attenzione, perché se capita anche a qualcun altro, o capitasse di nuovo a noi, bisogna essere forti a difendersi. Forti a difendersi, un po' come deve fare la Juve con la Verona. Non so se sono stato chiaro, andiamo a vedere se, anche perché se il giudice ti condanna, perché sei juventino, cosa potrebbe farti un medico? Questa l'avevo già letta prima, sembrava un po' uno scioglilingue. Allora, l'odio lo hanno creato loro, vero, perché tu vince, ma c'è attorno l'odio sportivo, spero, ma è anche qualcosa di diverso, lo ammetto, che però si riversano come i fluidi, gli scarichi delle, fanno in certi periodi quando c'è troppa roba dentro, c'è troppa melma dentro. Detto molto chiaramente. 12:25, abbiamo dei vocali, per fortuna sono arrivati, per fortuna, perché immagino che abbiate da fare oggi. Poi ci concentriamo anche sul campo, ma intanto abbiamo centrato i vari argomenti. Squadra in campo per allenarsi, anche la squadra lavora e quindi non è una questione, non c'è più l'etichetta sciopero, primo maggio, eccetera, perché poi i giornali domani non ci saranno, Radio Bianconera ci sarà, ci saremo poi solo dalle 17 domenica. Ascoltiamo tutti i vocali che sono arrivati, quei vocali che magari rispondono proprio a questo quesito.
7: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Antonio, sono Giovanni da Messina. Allora, dico la mia. Allora, nel 2006 è successo tutto il contrario. La giustizia sportiva si è mossa prima della giustizia ordinaria, sappiamo tutti come è andata a finire. La giustizia ordinaria si è presa il proprio tempo. In questo momento è successo tutto il contrario, è partita prima la giustizia ordinaria, non la giustizia sportiva, perché giustizia sportiva aveva archiviato. Per fare in modo che la giustizia ordinaria parta, significa che ha delle prove in mano, non si spinge oltre senza prove in mano, ecco, non si azzarda, volevo dire. E quindi è diverso il discorso. Mogge ha ragione in parte, in quanto comunque noi abbiamo subito dalla giustizia sportiva un trattamento che abbiamo il diritto e l'esigenza che venga subito allo stesso modo anche nei confronti dell'Inter e di altre squadre, non solamente nei confronti dell'Inter. Questo è il nostro, il nostro parere di quasi tutti i juventini. Ecco perché Moggi ha avuto molti juventini contro, perché noi esigiamo, noi vogliamo giustizia da pari. Come...
6: Giustissimo, mi piace perché è più equilibrata questa riflessione. E se fosse la strategia, fosse una strategia di aver portato all'attenzione della magistratura ordinaria un problema, un polverone grosso, dove puoi trovare sicuramente melma, ogni cosa che apri dovresti riformare, eccetera, per porre l'attenzione e smontare la giustizia sportiva? Perché se partiva dalla giustizia sportiva, come è partita nel 2006, perché Torino aveva chiuso nel 2006, prima nel 2005, il procuratore capo Maddalena aveva chiuso dicendo non ci sono gli estremi per. ma se volevano andare a sfondare lo stesso, la giustizia sportiva acquisiva quel fascicolo montandoci il caso. Adesso che l'aveva chiuso e arriva la magistratura ordinaria per motivi di vendette interne, perché parte da quello, speriamo che trovino altre cose o qualcuno che vada a dichiarare pesantemente o delle intercettazioni, perché se vogliono ti incastrano come vogliono, anche allo stadio di San Siro, anche in altri stadi, eh? Però loro hanno la società bella forte che li difende. Noi abbiamo lasciato, questo lo dobbiamo dire, all'epoca, condannare, far crollare i nostri pilastri. Perché è un po' la cultura aziendale qui. Cioè devo cambiare? Chiudo, investo in Polonia, apro, vado in Uruguay, torno e se non trovo più quel dirigente ho risolto il problema. O lo vediamo poi anche dopo con Giuntoli, piuttosto che altri personaggi. Cobolli Gigli, numero uno per loro, tac, lasciato, abbandonato, non dico in autostrada, ma quasi. Il ragionamento è questo. Quindi, diverso da quelli che dicono, deve andare, perché se ci sono le prove, ora, se ci saranno delle prove, sarà non ci sarà scampo per l'Inter. Per l'Inter o per chiunque altro, ma forse l'obiettivo, dico almeno accettabile, è quello che venga smontata questo tipo di giustizia sportiva. Non so se ho reso l'idea, perché incomincio a dubitare da tempo, ho questo dubbio, che possa essere, come ci ha detto Moggi, mi ha fatto solo riflettere, ma mi dovete dire, siete d'accordo o meno, eh? Non con me, con l'idea di massima, che sia uno bello spot pubblicitario affinché prenda in carico, visto che non puoi commissariare, non la puoi commissariare politicamente, e non perché poi Čeferin aiuta l'Inter, ci dà conto e non ci fa andare in Europa. Ci rimetterebbero tutti? Quindi nessuno la pensa come voi, che sarebbe giusto non andare in Europa. Non solo la Juve. Neanche l'Inter, neanche il Milan, neanche il Napoli, neanche chi andrà nelle coppe. Quindi avete già la maggioranza di quelli che dicono no, piuttosto non commissariamo, piuttosto prendiamoci Malagò, che se, eccolo qui, spiegato lo scatto, e cosa facciamo? Diamogli in mano la patata bollente, perché se non sceglie poi un allenatore della nazionale esperto, e penso Allegri, se non fa qualcosa, ci siamo? Ok, no, niente, solo perché sembrava fossimo andati via come audio, lasciamogli la patata bollente in mano, naturalmente, no? E da lì deve assolutamente partire. Se ci fosse qualcosa di più, ci sono i presupposti per non sperare, eh? Che il problema venga risolto anche già in questa stagione o per quella passata. Ma non aspettiamoci regali dagli direttori di gara, perché verrà tutto ricondotto lì, senza altre prove più gravi, che c'era una guerra fazioni all'interno della categoria arbitrale. Ripartiamo da qui, ma parleremo naturalmente di Juve Verona, di come stanno i nostri giocatori. Thuram è tornato in gruppo, dovrebbe essere della partita. Dubbio in attacco e sulle corsie esterne, come giocheremo secondo voi contro il Verona? Attenzione, a Torino solo un KO col Como, quindi i numeri dicono Juve, ma attenzione, perché quando il caldo, il freddo, l'umidità e il pensare troppo positivo può essere il freno per fare la prestazione minima che possa portare ai 3 punti. A tra poco!
3: Cose di calcio. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
6: Ben ritrovati, eccoci qua, Cose di calcio. Siamo a venerdì 1 maggio, si gioca domenica alle 18, 3 maggio. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve, voltiamo un attimo pagina, se volete intervenite al 340-5425-324, vocali e messaggi che andrò ad aprire tra poco, ma aprendo lo spazio atletico legato alla squadra, tra poco Mimmo Chelsea. Naturalmente ci concentriamo anche sugli articoli e questa bella e interessante intervista di Fabrizio Ravanelli. Vlahovic, pensaci, se lasci la Juve te ne penti, un progetto non può partire da Lewandowski, l'ex bomber è il nuovo attacco bianconero, il polacco è troppo vecchio, David non ancora all'altezza di una big. A mio avviso riassume alla perfezione tutto quello che c'è nel problema del nostro attacco, che non vuol dire ah, con Vlahovic li risolviamo, no, deve essere un riferimento. Quindi problema attacco, quale decisione prendere, cosa dirà Chiellini, cosa dirà Comolli, cosa dicono gli altri dello staff tecnico bianconero, da chi partire. Certo che affiancare un Lewandowski a un Vlahovic a me attizzerebbe di più come cambio, come alternativa, rispetto ad un Colomboigny se continuassi ad avere con Sensao e Ildiz, perché qui la Premier ha messo nel mirino proprio con Sensao. Vedete come si spiegano ragionevolmente le operazioni di mercato? Chiaro che in mezzo al campo devi avere un giocatore. Bernardo Silva non è però il play alla Pirlo, è qualcosa di diverso. Quindi Locatelli rimane lì come perno. Dietro abbiamo incominciato a intuire che trattenere Perin, che invece qualche giornale oggi, e la nostra riflessione arriva 30 giorni prima, un po' come quando si dovrebbero pagare le fatture, perché ricordo sempre nei diritti dei lavoratori c'è che il dipendente, e a volte è un dipendente anche fagnano, prende i soldi il 27. Il libero professionista li prende quando capita, no? Capite quando poi, prima di andare a lamentarsi, bisognerebbe mettere sullo stesso piano le situazioni. Io sono schietto, pane al pane, se c'è un po' di Nutella sopra, meglio ancora. Detto questo, dietro un difensore, perché Cabal andrà via, abbiamo capito che anche lì c'è stato l'errore, fisico, mentale, un conto è giocare al Verona forse, però l'esterno dell'Inter giocava al Verona, quindi dipende dalle caratteristiche, dalle qualità, quindi italiani ce ne sono di buoni, e preparare le valigie per Perin significa, a mio avviso, mettersi un po' la mano sulla coscienza, perché va bene tutto, se non hai Cech, se non hai Buffon, se non hai Neuer con qualche anno in meno, eccetera, se non gli fai impostare il gioco, diciamo che gli è andata male diverse volte, ci è andata bene altrettante volte anche con Di Gregorio in porta. Quindi io in Di Gregorio, Szczęsny ha accettato all'epoca di essere il secondo di Alisson alla Roma, accettato, o comunque quelle erano le gerarchie. Si prospetta un Di Gregorio che accetterebbe anche l'alternanza con un altro portiere. Di cose ce ne sono da fare, ma il cruccio resta sempre là davanti. Confermare subito Spalletti è stata una scelta saggia, dice Ravanelli. Ha lavorato bene sulla tattica ma anche sul gruppo. La squadra di oggi non è minimamente paragonabile a quella del 96. Noi eravamo pronti a morire in campo. Questa è l'intervista che potete trovare sulla Stampa. Andiamo ad ascoltare gli altri vocali perché abbiamo trattato, perché a volte non lo mettiamo come tema principale. Oggi c'è qualcosa di più da dire perché ha parlato 4 ore al PM, ma 2 ore... Allora, entri, saluti, prendi il caffè, cerchi la macchinetta, la monetina, aspetti un attimo, stringi la mano, fai una foto, mezz'ora è passata. Altrettanto, alla fine, 10 minuti, 15 minuti alla fine, poi in mezzo c'è il pranzo, e mi sa che le 4 ore sono molto, molte meno, a dire il vero. poi potresti essere richiamato e lì inizierà il bello. Però il giro di danza è cominciato, Rocky non è andato. Adesso capiranno già meglio che cosa hanno in mano. E se hanno poco, Rocky oggi sta ridendo. E non sto condannando Rocky, a prescindere. Sto dicendo che adesso bisogna aggredire, Non voglio insegnare niente ai PM, ai magistrati di Milano, naturalmente. Tema arbitri, tema Juve-Verona, intanto cerco qualche curiosità, aspettando anche l'orario della conferenza di domani. Vocale.
8: Juventus 57-58, 57. Matrel, Corradi, Garzena, Emoli, Ferrario, Colombo, Nicolè, Boniperti, Charles, Ivori, Stacchini, allenatore Ljubiša Brocić. Che Juve, Riccardo da Corinaldo.
6: Riccardo, me la certifichi tu, io non l'ho vista, ma me l'han detto, e quindi sei la squadra più forte, è anche più facile, è anche più facile, secondo me, dimostrare tutto il proprio valore, anche come personalità, ai direttori di gara, perché anche una volta ce n'erano alcuni con carattere e altri

0: Riesco perché poi adesso Moggi, abbiamo capito Moggi. Va bene, io so, non mi vorrei mettere contro la frange moggiana, ecco, chiamiamola così, che lo sostiene sempre e comunque. Io sono sempre stato quello che Moggi a noi ci ha fatto male più dell'Inter, perché se lui fosse stato un po' più chiaro e trasparente nel suo atteggiamento, che non è mai stato, ma anche prima che venisse la Juve già era criticato come manager, era molto criticato e odiato. Ecco, oggi non saremmo a questo punto. Lui è stato un grande impicciarolo, lo è stato, perché lo è stato, parliamoci chiaro, se schede svizzere e cose così, ma insomma, magari era un modo operandi corretto, a me non mi sembra, insomma. Poi l'Inter ha messo il carico, beh, però Moggi ci ha dato il suo, quindi a noi ci ha distrutto Moggi in primis. Oggi ancora sentì parlare di Moggi come salvatore di che? Io vorrei che lui stesse lontano dalle nostre cause, ecco, tutto qua. Scusate lo sfogo, ma io lo sto avvelenato.
1: Un po', no, avvelenato è giusto, un po' troppo severo. Forse capiamo che hanno tutti le mani in pasta. Però se abbiamo tutti le mani in pasta, allora tutti in Serie B. È questo il discorso. Non posso accettare, ma non perché lo conosca, ma perché ho capito. Le mani in pasta il panettiere ce l'ha, eh. Il dirigente si deve anche sgominare, perché gli altri hanno il potere mediatico. Berlusconi, la Lazio, il Parma, la Roma, la politica. Devi farti sentire, devi farti sentire. E allora io dico, tutto vero quello che dici, però la Juve era più forte, aveva i migliori. Quindi, e lì non servivano le schede svizzere, tanto per essere chiari. Quindi, d'accordo? Non sdoganiamo il fatto, anch'io sono d'accordo con te, non sdoganiamo che non ci siano dei problemi, no? Ma se le mani in pasta, mettere le mani in pasta non è reato, non condanniamo solo chi è capace a fare meglio il panettiere, tanto per essere chiaro. Andiamo a ascoltare, mi sembra che ci sia ancora qualche vocale. Sì, quando c'è l'ospite me lo dici, non c'è nessun problema, non ho bisogno di ulteriori indicazioni. Intanto volevo rispondere anche a chi il problema è che il dipendente non evade e paga tutte le tasse. Se mi porti le prove di questo, perché il dipendente poi fa anche il dopolavoro o si mette in mutua. Ho il 1° maggio a casa, amico mio. Non voglio fare una battaglia dei poveri adesso, eh? Quindi ci sono anche dipendenti o liberi professionisti che non prendono lo scontrino, non lo chiedono e pagano anche in nero. Quindi noi italiani dovremmo stare zitti, ma anche da altre parti, eh? Ma lo vedo che la moneta elettronica mia madre non la concepisce. Però ha pagato più le tasse di tanti altri dipendenti, anche da libero professionista, credimi, o sempre. Detto molto chiaramente, quindi non iniziamo, cioè non è la ragione, eh. Dico, ognuno ha il suo contesto, però la tutela per alcuni oggi non è uguale alla tutela per altri, facendo anche se solo lo stesso lavoro. Anche in un giornale, chi c'è da 10 anni guadagna e ha dei privilegi, chi c'è da oggi guadagna la metà. Quindi mi sa che l'hai fatta fuori dal vaso. Abbiamo degli vocali? Andiamoli ad ascoltare. Tu dimmi quando ci sono, io le ascolto volentieri, aspettando Mimmo Celsi.
2: Ciao direttore, sono Paolo da Ferrara. Innanzitutto comincio prima parlando di Juventus perché sinceramente sono schifato da certi giornalisti, da certa carta stampata, da un certo giornale che ci sono intercettazioni e loro non le riportano, è qualcosa di incredibile. Sembra quasi che gli arbitri siano quattro amici al bar che si giocano 1 euro per pagarsi il caffè a vicenda. È qualcosa di incredibile. Però io mi chiedo dove erano certi giornalisti quando a noi ci veniva fuori un'intercettazione al secondo, anche quando andavamo in bagno, ed eravamo già condannati ancora prima
1: Su
2: di
1: questo hai ragione,
2: qualsiasi
1: però dovevano anche
2: prova,
1: poi
2: di
1: dopo i tifosi della
2: qualsiasi
1: Juve.
2: udienza in qualsiasi altro tribunale sportivo.
1: Certo.
2: Comunque lasciamo
1: Dai, dimmi, dimmi, vedi
2: perdere,
1: che non
2: certa
1: lasci perdere.
2: stampa non è la tua categoria, potrei dire parole sconvenienti, preferisco lasciar perdere. Per quanto riguarda la
1: In tutte le
2: Juventus, mi
1: categorie.
2: auguro di fare questi 9 punti, anche 10, perché secondo me il Como potrebbe vincerle tutte e non credo che Conte ci regalerà qualche cosa. E
1: Se le vince tutte ne devi
2: quindi
1: far
2: sotto con la
1: 10, eh?
2: Juve e speriamo di fare una buona campagna acquisti, anche se torna indietro, certi report purtroppo tornano indietro. Ciao ciao, forza Juve.
1: Ciao, grazie della tua riflessione.

0: Ricordiamo Como Napoli, Sassuolo Milan, Roma Fiorentina, 5 squadre per 3 posti. Per metterti al sicuro, per metterci al sicuro, la Juve deve fare 10 punti. Poi ne può fare sempre qualcuno di meno se quelli dietro ne fanno qualcuno di meno. Ma guardando prima di tutto il Como, che ha 2 punti, capisci che bisogna stare veramente attenti. Va bene, va bene, va bene, va bene. Vado ad aprire la stampa, ne abbiamo parlato. Volevo guardare un attimo la situazione Malagò, il calcio nella bufera. Entro il 13 maggio ci sarà il deposito delle candidature per diventare presidente di Lega. Non si va verso il commissariamento. Fa un passo indietro la politica, ma cercherà subito, immediatamente, diplomaticamente, il dialogo con quello che sembra essere il candidato migliore, tra virgolette, tra quelli esperti che già ne capiscono, che dovrebbero prendere poi anche consigli da qualche ex calciatore. Ma non pensate che mettere un ex calciatore potrebbe risolvere tutto, perché molti sanno giocare bene con i piedi e meno con la testa, e in certi luoghi, in certi lavori, non serve buttarla dentro di testa, bisogna avere il cervello collegato sempre, eh? Ci sono tanti esempi che potreste farvi anche da soli. Dicevamo, ci sarà il deposito delle candidature il 22 giugno, si andrà al voto. Malagò a un passo dall'elezione. Con Malagò, 48% allenatori, calciatori, asso allenatori, asso calciatori, Lega Serie A, 48%. Con Abete, solo la Lega Dilettanti, poi glielo chiederemo, perché questa è una nota un po' stonata, anche lì bisognerebbe andare a ritoccare le quote, 34%, solo la Lega Dilettanti. Guardate chi si mette, come i corvi lì ad aspettare, Lega Serie B e Lega Serie C. Della serie, chi ci dà più soldi l'anno prossimo? Ci date gli stessi soldi che ci avete dato fino adesso? Il problema sta proprio lì. Sta proprio lì. Lega Serie B addirittura 6%, che farebbe vincere Malagò da 48 più 6 fa 54. Addirittura la Lega Serie C col 12%. Quindi Abete cerca sia la B e la C di andare a coinvolgere. Malagò o la B o la C. Basterebbero i 6 punti della Serie B. Vi rendete conto quali saranno le pretese della Serie B e della Serie C? Con tutto rispetto, bisogna rivedere e correggere anche questo quadretto. Ma non qui, non parto da questo. Abbiamo Mimmo Celsi, perché già in partenza, io lo so, ha una valigia pronta con una maglietta tricolore. Cioè una maglietta bicolore, bianco-nera, ma con tanti scudetti appiccicati sopra, perché io ho annunciato, lei mi deve confermare se ha timbrato il biglietto, ma lei sarà ospite di Radio Bianconera, ho capito bene?
1: Io devo ringraziare te, buongiorno,
0: no, non era per questo.
1: Gli amici di Bianconera, però sì, sono ospite vostro e ci vediamo
0: allo stadio.
1: Dopo domani allo stadio, sì.
0: Ma mi viene da preparatore, viene a piedi o mi viene da ultras della Juventus? O
1: no,
0: da osservatore?
1: Un po' e un po', dai.
0: Va bene.
1: Vengo anche a spiare come lavorano gli altri, non sarebbe mai nemmeno tanto male.
0: Senti un po', ma tanto tu le conosci tutte, oppure magari non conosci una delle due squadre. Juve-Verona, quali sono le differenze sotto il profilo della corsa, quello che vedi, quello che leggi? Perché sicuramente avrai visto tanti documenti legati anche alla squadra Scaligia.
1: Allora, faccio una premessa,
0: sì.
1: Non abbiamo l'accesso completo ai dati di A, perché devi sapere che i dati di A sono sostanzialmente nel circuito della Serie A. Serie B e Lega Pro in realtà non riusciamo a vedere tutti i dati A. Io qualche dato lo riesco a captare, perché collaborando con una società che è leader del settore anche in Serie A, insomma, riesco a captare dei dati.
0: La sente? C'è qualcuno che bussa? Mi sta facendo tutto regolare? Cioè, seguendo la norma? Sì, perché sennò...
1: Sì, seguendo la norma sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ok, no, mi ha fatto preoccupare, perché noi siamo... No. C'è Rocchi che ci sta ascoltando, non vorrei che poi arrivasse qui a bussare. Va bene.
1: Non c'è, no, comunque i dati captati così in giro, quella, sì, qualche informazione che arriva, mi dà di due squadre in salute, con la Juventus ovviamente che proverà a dare la zampata per mantenere la posizione in campionato, quindi ci sta che domani, che dopodomani sarà una partita, secondo me, dove vedremo, oltre a un gran dinamismo, poi Fulminsegni, i dati fisici sono una cosa, poi c'è la grande volontà del gruppo e la testa fa la differenza, quindi io mi aspetto una Juventus molto più forte, molto più proiettata, anche perché in casa, a vincere la partita e a comandare il gioco, cosa che ha fatto bene in queste ultime partite, salvo perdere un po' la bussola verso il finale di partita, ma questo lo vedremo insieme poi magari.
0: A rovinare la tua giornata c'è questa domanda, no? Che noi non programmiamo mai, ma perché so di avere un grande professionista di fronte. Ascoltavo questa mattina delle dichiarazioni di chi analizza i dati, no? Metteva in luce quanto, lo dicono poi le statistiche, la squadra di Conte sia quella che percorre più chilometri in campo. Adesso non so se è una media, in quali partite, quindi sarò un po' evasivo. Ma sottolineavo quanto lavorare bene porti a correre, a percorrere tanta strada. Però si faceva anche una distinzione. Quella è una strada, un percorso, anche per cercare la vittoria. E vediamo in Europa quanto corrono. A me sembra di vedere i bambini, i primi calci, la Serie A, e gli altri che corrono già solo col passo più lungo, no? Facendo più metri. Sì, sì. Ma si faceva riferimento che non sempre puoi fare tanti chilometri, o forse mai, ad alta intensità. Le squadre cosa dovrebbero cercare? O qual è il mix giusto tra chilometri percorsi e intensità? Mimmo Celsi, preparatore atletico.
1: Allora, mi hai fatto una domanda, io in realtà ti avevo fatto una premessa qualche giorno fa e ti avevo detto, vorrei affrontare un argomento, ma la cosa non ce l'ho esattamente pronta, però...
0: No, in linea di massima, dico, io non voglio metterti...
1: Ti do una risposta che è secca, non guardate mai i metri, né ad alta intensità, né i totali percorsi.
0: Oh, questi consigli sono già importanti, Mimmo, è questo che voglio da te per i nostri ascoltatori, partendo dalle basi.
1: Perché parto dalle basi? Perché c'è uno studio che ha fatto il professor Colli, lo devo citare, perché se qualcuno se lo dimentica, noi basiamo tutta la metodologia moderna su quelli che sono gli studi fatti da Di Prampero, da Colli, da Bosco, da Verciosanti, quindi tutta gente che ha dato il diktat per quello che è la preparazione atletica anche moderna, seppur un lavoro anche vecchio di 20 anni, ma le basi sono quelle. Quindi se noi oggi abbiamo studi che ci evidenziano la potenza metabolica, ci evidenziano le soglie di velocità, ci evidenziano il numero di accelerazioni e decelerazioni, come avvengono, perché avvengono, quando avvengono e come vanno valutate, noi dobbiamo partire da quelle basi lì. C'è uno studio fatto dal professor Colli dove, prendendo a riferimento la partita, perché il riferimento è sempre la partita, dimostrava come nella valutazione dei metri percorsi ad alta intensità, le percentuali rispetto alla partita, anche durante gli allenamenti, erano sempre negative. Quindi i metri erano una variante che ci dava un'indicazione.
0: Sì.
1: Poi grazie anche al professor Fucci, che con Fabio Esposito ha fatto una serie di ricerche, tu te lo ricorderai perché è stato il preparatore atletico di Lippi anche alla Juventus, quindi non è che non te lo ricordi, probabilmente lo ricordi anche tu. Hanno evidenziato però un'altra cosa, il problema non è i metri, ma il tempo. Perché il tempo? Perché per esempio, proprio nel tempo, guardando le stesse distanze percorse, nei tempi ad alta intensità invece le percentuali mostrate erano molto più alte. Quindi se noi guardiamo il tempo e la distanza, bene, allora noi siamo un campionato che probabilmente ha delle pecche. Se guardiamo il tempo, in realtà questa cosa non è assolutamente vera. Ma non è vera perché? Perché io la soglia di velocità, qui fanno riferimento loro, è la soglia di 25 km/h, che è una soglia, è un tetto, oltre il quale c'è un tetto che va da 25 a 30-31 km/h, quella è la base. Se io guardo i metri percorsi, beh, posso essere negativo, ma se vado nel tempo, io non so se ho corso a 27, a 28 o a 25 km/h, è una soglia, è una porta d'ingresso. Devo guardare il tempo, perché nei metri non ci troveremo mai. Quindi,
0: chiaro? Chiaro.
1: La butto qua. Non andate dietro a chi millanta dati con i metri, perché sono dati che noi analisti e noi preparatori atletici, chiunque analizza dati tutti i giorni, guarda, perché mi serve comunque un dato di confronto, ma non è il dato principale.
0: Chiarissimo, vedi che hai risposto, vedi che ci apri un altro capitolo importante. Ne passo ad un altro. Allora, al di là degli infortuni, il cambio di stagione, cioè quest'ultimo mese, c'è una temperatura, a volte vengo in maglietta, a volte col giaccone, poi c'è il sole, poi sudi, poi le placche in gola, eccetera, eccetera. I giocatori, con il mondiale all'orizzonte, se hanno un leggero fastidio, allora intanto come sta la squadra o che tipo di lavoro fa in quest'ultimo rush finale? Prima domanda. Seconda domanda, fanno lo stesso lavoro anche quelli che hanno il leggero acciacco, non dico muscolare, e hanno il mondiale all'orizzonte?
1: Allora, la programmazione...
0: Non per volontà, magari per programmandola con la società di appartenenza e la nazionale. Esistono questi ragionamenti? Sono leciti?
1: No. No. La risposta è no. Perché la programmazione di una preparazione atletica si basa su...
0: Ti fermo un attimo, perché sabato 2 maggio alle 16 ci sarà la conferenza stampa, quindi sabato 2 maggio... Lo diciamo anche ai nostri radioascoltatori, Bianconera News, per riprenderla, parlerà Luciano Spalletti alle 16, quindi conferenza stampa all'interno della trasmissione Sabato Sport. Prego, notizia appena arrivata, che è giusto trasferire subito ai nostri radioascoltatori. Prego.
1: L'abbiamo battezzato insieme.
0: Sì.
1: No, dicevo, allora, no, ti spiego il perché non funziona com'è. La domanda è lecita, ma in realtà la sciogliamo subito. Ti dico di no perché? Perché la programmazione fatta dalle squadre, che viene chiamata periodizzazione, cioè si fa un lavoro di programmazione nel tempo in base a quelli che sono gli impegni, le cadenze degli impegni, l'importanza degli impegni, e ovviamente ci sono le altre variabili che sono variabili indipendenti, che sono infortuni, squalifiche, malattie e quant'altro. Ovviamente si fa un lavoro specifico su quello che è la stagionalità.
0: Sì.
1: Fermo restando che le serie di calcio sanno bene che i propri giocatori andranno a fare il mondiale, quindi è ovvio che in taluni momenti si fanno delle valutazioni di prestazione e di performance, e si dice: guarda, Paolino oggi me lo vedo un po' stanco, diamogli una mezza giornata di lavoro differenziato. Che cos'è il lavoro differenziato? Magari una seduta più blanda dal punto di vista atletico, o più blanda dal punto di vista dei lavori con la palla. Quindi ci sono degli accorgimenti, ma fisiologici, allo stato di salute del giocatore. Quindi, se lo guardiamo in quella parte della domanda, c'è un adattamento, ma è un adattamento temporaneo. Cioè, se oggi ti vedo stanco, se oggi mi chiami e mi dici: Mimmo, guarda, io oggi non ce la faccio, sono stanco, ho dormito poco.
0: Se fossero più del 50% ad avere questa percezione, sensazione, questa necessità, Mimmo Cessi si metterebbe in discussione? Cioè, abbassiamo i livelli, facciamo qualcosa di diverso? Più palla, meno tiri, meno corsa?
1: Ma guarda, Anto, io vorrei tanto affrontare l'argomento della preparazione atletica, perché c'è grande confusione.
0: Allora poi la faremo, perché il tempo scorre naturalmente.
1: Il tempo scorre, però c'è una risposta molto veloce. Sì. È chiaro che se c'ho una buona parte della mia squadra che non è al massimo della condizione, si fa una valutazione di opportunità. Cioè si dice: guarda, carico esterno, abbiamo calcolato che nel carico esterno la squadra ha lavorato tanto, carico interno, quindi quello che il ragazzo ci comunica, quello che il giocatore ci dice di percepire come fatica, o comunque non abbiamo valutato con altri parametri, ci dà delle informazioni, noi valutiamo che magari se più del 50%, 50%, anche se il 40%, noi abbassiamo un pochettino i ritmi per tutti. Fermo restando che chi invece si sente bene, qualcosa in più potrà fare. Quindi ho tutto uno staff come quello di Spalletti, di altri allenatori, ci sono più di un preparatore atletico, quindi si può lavorare anche a gruppi separati, considerando che più stanco può fare un lavoro più blando in alcuni momenti, si fanno anche dei lavori con palla più blandi, e poi magari nei lavori a secco, nei lavori integrativi, come meglio chiamarli integrativi che a secco, ecco, si lavora magari ad un'intensità diversa, ma sono valutazioni che vengono fatte giorno dopo giorno e a volte settimana dopo settimana in base a quelle delle informazioni che noi captiamo.
0: Senti, devi controllare la valigia, direzione Torino, appuntamento fuori dallo stadio con Camillo De Michelis per collegamenti anche con Mimmo Celsi. Questo ti tocca naturalmente e per noi è un grande vantaggio averti nella nostra squadra. A partire dalle 16 saremo già davanti allo stadio, perché sai che ti passerò a prendere, ti porterò e tutto il tappeto rosso, tutto quello che pretenderai. E che, se qualcuno degli amici a casa vorrà conoscerlo, la postazione è quella del parcheggio, la nostra postazione privilegiata, ingresso Gate B, con Camillo De Michelis troverete anche Mimmo Celsi. Buon viaggio! Buon Juve,
1: ci vediamo
0: Verona.
1: Domenica.
0: Ci vediamo domenica. Ciao Mimmo, grazie.
1: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Buona giornata, grazie a voi. Allora ricordiamo alle 16 domani conferenza stampa di Spalletti. Domanda per Spalletti? Me ne dite qualcuna? Che ormai le ho esaurite tutte. I milioni di domande cattive, buone, inutili, fasulle che mi sono passate in mente e che la mia intelligenza superficiale è riuscito a partorire. Grazie. Tra pochissimo ripartiamo, diventeremo un po' più filosofi, tecnici con Savi Carlone. A tra poco.
2: Cose di calcio.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In apertura la Formula 1, terza pole position consecutiva di Andrea Kimi Antonelli, che a Miami, nonostante un errore al suo ultimo time attack, replica Shanghai e Suzuka, staccando il miglior tempo in 1 minuto, 27 secondi e 798 millesimi. Un'impresa che proietta già Aka nella storia, a pari merito con Ayrton Senna e Michael Schumacher. Anche loro, come Antonelli, avevano ottenuto le loro prime tre pole in tre gare consecutive. In prima fila con il leader del mondiale ci sarà al via del Gran Premio un superlativo Max Verstappen, staccato con la sua Red Bull di soli 166 millesimi da Aka. Dopo i due, sulla griglia di partenza ci sono Leclerc, Norris, Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, l'orario del Gran Premio è stato anticipato alle 19. Il calcio, nella 35esima giornata di Serie A, Como e Napoli non vanno oltre a uno 0-0, che è un assist per l'Inter di Chivu. Ai nerazzurri contro il Parma a San Siro basterà il pari per cucirsi sul petto lo scudetto. 0-0 finisce anche Atalanta e Genoa, l'Udinese batte invece il Torino 2-0. Oggi e domani le altre, alle 12.30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona, alle 20.45 appunto l'Inter scende in campo contro il Parma. Domani Cremonese-Lazio alle 18.30 e chiude la 35esima giornata la sfida tra Roma e Fiorentina. Il tennis, a Madrid è il giorno della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'azzurro va a caccia del quinto Master 1000 di fila, impresa mai riuscita a nessuno. Il tedesco insegue il terzo titolo alla Caia Magica dopo il 2018-2021. I due si ritrovano ancora una volta avversari in finale. L'incontro si gioca alle 17 sul Manolo Santana Stadium con il tennista numero 1 al mondo e il terzo del ranking che si ritrovano da avversari per la 14esima volta. L'azzurro va a caccia di un altro dei pochi grandi titoli che gli manca, mentre Zverev spera di mettere in bacheca il terzo Master di Madrid. Un successo in finale permetterebbe a Sinner di allungare il vantaggio su Alcaraz in classifica, portandosi a più di 1390 punti. E siamo all'NBA. I Philadelphia firmano un'impresa storica e tornano a vincere una serie playoff contro i Boston Celtics per la prima volta dal 1982. Alla TD Garden finisce 109-100 in gara 7, risultato che completa una clamorosa rimonta da 1-3 e sancisce l'eliminazione della testa di serie numero 2 della Eastern Conference. Decisiva la lucidità degli ospiti nel momento più caldo, con un parziale conclusivo che spezza definitivamente l'equilibrio. Protagonista assoluto Tyrese Maxey, autore di una doppia da 30 punti e 11 rimbalzi con 7 assist. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord velature e stratificazioni in ispessimento tendenti a divenire più spesse nelle ore serali sulle Alpi occidentali. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro parzialmente soleggiato con veli e strati in transito ma senza effetti in termini di precipitazioni. Temperature massime in aumento, valori tra 20 e 25 gradi. Al sud è stabile e soleggiato con qualche stratificazione in Sardegna e velature in arrivo su Sicilia e fascia tirrenica. Temperature massime stabili o in rialzo con valori tra 18 e 23 gradi.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Qua. Eccoci qua, ben ritrovati, adesso vi sento anch'io, buon primo maggio, 13:10, confermato anche Domenico Marocchino al telefono, non poteva mancare, ma forse è impresentabile, o da qualche parte a pranzare, però non poteva mancare. Caro direttore, almeno nelle ultime partite possiamo stare tranquilli che non faranno cose strane su di noi, se andremo o no in Champions sarà colpa nostra. E no, come fai ad avere questa certezza? Faccio il sindacalista come fate voi. Se ti frenano, quello dietro ti passa davanti, attenzione, non possono fare proprio niente, no, non lo so, è che possono fare un po' per tutti e magari si concentrano, però dobbiamo uscire anche un po' dallo schema che quello che capita è sempre conseguenza degli altri. Se la poniamo l'attenzione su questo aspetto, sono d'accordo con te, se dipende da noi, quindi trottare 2-0, mi danno un rigore contro che non c'è, 2-1, ma passo sempre io e prendo i 3 punti. Un vocale è arrivato anche adesso, state grigliando, lavoratori che non siete altro, mai un attimo di tranquillità. No, non si sente, non si sente. Oh, buongiorno, ma qua, che bella gioventù, i lavoratori del futuro. Buongiorno, buongiorno. Tra poco andremo da Savi Carlone, il nostro Xavi Carlone, e parleremo anche con lui. Mi concentrerei invece, non sono riuscito a aprire ancora, ah no, le ho aperti i messaggi, se non li ho già chiusi, perché combino sempre un po' di guai. Eccoli qua, messaggi della radio, pensiamo alla partita, va, che tanto non uscirà nulla, ci dice un amico. Paolo da Ferrara, al mister chiederei come sta preparando la prossima partita considerando due avversari in particolare come i Gigliati e i Bovini. I Gigliati e i Bovini, che classe, che citazioni. Visto che con il Milan non si sono voluti fare del male entrambe. E poi mi dice, magari me lo dica lei. Direttore, il presidente della FIGC dovrebbe essere, Antonio da Caserta, dovrebbe essere eletto come il governo da noi tifosi, che lo rappresentiamo, non li conosciamo, no? Così esagerato. Allora la riunione del condominio, tutti gli italiani, anche Tullio.
6: Siamo un po' troppi.
0: Mi sembra un po' troppo, dai. Bella risposta di direttore al tifoso che diceva sì, però anche Moggi. Quello che tanti tifosi non capiscono è che è il diverso trattamento che ci fa impazzire. Siamo tutti colpevoli o nessuno è colpevole? Paghiamo tutti? Perché sempre noi? Sabrina, io sono così. Mi puoi amare o non amare. Però ti dico non quello che penso, ma quelle che sono le riflessioni. Ce l'abbiamo già? Lui lavora sempre, primo maggio, non primo maggio, ma staccano vista del lavoro bianconero, ecco il nostro Xavi, il nostro fuoriclasse da metà campo. Buongiorno Xavi.
6: Buongiorno, che... buongiorno a tutti e tutte.
0: Che vedo o non vedo o sento? No, lo chiedo al mio tecnico, ce l'abbiamo? Eccolo!
6: Io ci sono, tu io ci sono, mi sentite?
0: Ti sentiamo, sembri in un'altra dimensione spaziale. Tu sei proprio...
6: dietro ci sono gli appunti, c'è tutto.
0: C'è uno schema lì, mettimi un po', prima, un po' più in primo piano, gli schemi da destra,
6: no,
0: cambiaso.
6: No, sono dei calcoli di scuole medie di mio figlio, però poi li riportiamo anche al vabbè, calcio, capito?
0: Vabbè,
6: facciamo tutto.
0: In alto c'è la formazione di domenica, me la vuoi leggere? Che ha fatto tuo figlio, quindi ne capirà sicuramente più di noi.
6: Ah, avrà messo i soliti, guarda, penso che saranno i tre dietro, non lo so, chi ci sarà? Kelly, Kalulu, Brem, i soliti 11, di Gregorio in porta, perché Perino è mezzo rotto.
0: E quindi va via, lo sai
6: che non abbiamo squalificati.
0: No,
6: abbiamo squalificati.
0: No, dobbiamo capire. Ti dico una cosa, dobbiamo capire, te la butto lì, Anzi, vai a vedere se tuo figlio ne ha parlato lì, vedo circonferenze, 2π r, vedo esatto. Quelle cose che mi facevano già venire mal di testa una volta.
6: Radici quadrate. Teoremi di Pitagora, esatto. tutto qui.
0: Il calcio è molto più semplice, lo dica anche a suo figlio. Il calcio è molto più semplice, devi avere i giocatori bravi, Tipo quelli delle semifinali della Champions. Noi quanti ne abbiamo?
6: Non devi neanche difendere, ci hanno detto in semifinale di Champions. No, quindi va bene.
0: Allora potremmo essere bravi.
6: Giochi con l'1-8-1, una roba del genere.
0: Però
6: no?
0: Guarda.
6: E poi li fai muovere, sempre liquido. Giocatori che si muovono e si apposta.
0: No, però gli dobbiamo dare l'identità giusta, perché sennò pensa anche lui di aver cambiato nome. Savi Carlone, opinionista, ti chiedo, Savi, seriamente. Ecco, mi hai fatto riflettere su questo tema. Si può anche non difendere, ok? E noi ci vantiamo invece che con Bremer, nelle ultime 7 partite, abbiamo preso pochi gol. No? Che siamo una difesa blindata. E ci manca l'attaccante, ci stiamo provando con soluzioni alternative. Quindi è una mentalità che dobbiamo cambiare noi, che ragioniamo di calcio, il tifoso che è stato abituato che in Italia si vinceva con i grandi giocatori, con i grandi difensori, con i grandi centrocampisti, con i grandi attaccanti, non c'è più trippa per gatti, quindi la media qual è di tutto questo ragionamento?
6: Allora, che se vai sempre coi numeri proprio presi spiccioli sulle cose, allora provocatoriamente posso anche dire, Di Gregorio in porta è diventato una saracinesca. No, perché comunque c'è lui in porta ultimamente che non stiamo prendendo gol, per cui sai, alla fine ricordo di lui grandissime partite, grandi parate, probabilmente a Bergamo, no? Negli altri casi è un po' cambiato il vento anche su certi episodi. A San Siro loro hanno preso la traversa, in tempi addietro avrebbero fatto traversa riga, traversa gol, probabilmente, cioè avrebbe traversa schiena del portiere gol. Bremer è sempre stato una colonna per noi, l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno. Noi abbiamo detto, abbiamo due fuoriclasse importanti, uno è Bremer e l'altro è il Diz. No. Adesso in assenza di il Diz abbiamo trovato comunque il modo di essere effervescenti là davanti, perché tra Conceição, che ha una bella gamba, poi sbaglia quasi sempre l'ultima cosa, però è un giocatore importante. Boga che si è inserito bene, anche se nell'ultima partita non è andato benissimo, però si è inserito bene, hai un po' di alternanza, eccetera. Per cui come dobbiamo andare? Io vedo una cosa, il campionato italiano non è che sia straordinario, perché tolto la prima in classifica, le altre hanno tutte avute periodi più o meno indecenti. Noi al Napoli ne abbiamo fatti 3 qua in casa, e il Napoli è seconda in classifica in questo momento, quindi non serve tantissimo per diventare più forti, non so quanto serva per diventare i più forti. Di sicuro noi abbiamo un trend comunque in cui lo vediamo, quando non vinciamo adesso inizia per fortuna a darci anche un po' fastidio, no?
0: Perché vediamo che stiamo superando l'asticella, no? Cioè lo step,
6: per noi che siamo il popolo della Juve, obiettivamente con 40 scudetti nel palmarès, pensare che sia bello arrivare comunque tra le prime 4, io non riesco ad accettarlo. io personalmente, soprattutto perché un po' di anni
0: lo devi digerire, però lo devi per forza digerire.
6: Lo devi digerire, economicamente lo digerisci perché stai tra le prime quattro, però non è una cosa bella. E attenzione, noi tra le prime quattro dobbiamo ancora arrivarci comunque, certo. Anche se è meglio stare avanti che stare dietro come era fino a poche settimane fa.
0: Sì, a me metteva pressione, perché dicevo no, l'anno prossimo poi l'Europa, certo. Quale? Cioè vedevo un po' più negativo. Adesso in questa situazione, con questi giocatori, con questo allenatore, con questo clima, dico, posso anche non farcela, non è fatta, come hai detto tu, Savi, ma meglio star davanti che dietro. Prima se stavo sempre dietro, o anche l'anno scorso, e allora non ce la faccio, cioè diventavo più pessimista, non so cosa
6: sì,
0: ne pensi.
6: Sì. Sì, è così.
0: È così.
6: Alla fine dell'anno scorso il campionato è finito comunque con una situazione al limite a Venezia, no? Mi ricordo, con tutte le storie che sono state poi dette da tutti quanti quelli che non ci vogliono bene. E
0: beh, quelli che non ci vogliono bene ne vedono tutte le settimane, quindi hanno aggiunto solo un capitolo.
6: E vedono quasi niente degli altri.
0: Esatto,
6: è cosa bella.
0: Esatto.
6: E devo dire che è un po' anche quello che gli si fa vedere, Quindi se tutti dicono puntano in una direzione, insomma, poi in questo periodo in particolare, visto che l'argomento della settimana è questo. Ma noi dobbiamo pensare al campo, insomma. Juve Verona tradizionalmente è una partita che si vince e si deve vincere, punto. Poi andiamo a Lecce, perché io guardo un pochino tutto il filotto, visto che qualcuno ha parlato di Gigliati, Bovini, eccetera.
0: Mettimi le quattro partite in ordine, grado di difficoltà.
6: Verona, difficoltà, dobbiamo
0: fammi la classifica, mischiami il calendario,
6: la più facile di tutte è Juve-Verona.
0: La più facile di tutte, quindi tre punti.
6: Devono essere tre punti.
0: Poi,
6: delle altre tre,
0: mettimele in ordine.
6: Ti dico però che dipende molto anche da cosa fanno Como e Roma.
0: Perché? In questo turno? Come Napoli e Roma Fiorentina?
6: In tutti i turni. Certo. Perché se tu arrivi, ti faccio proprio un esempio molto chiaro. Se tu arrivi all'ultima partita, che è il derby, che hai una di quelle due addosso, e il Toro quindi in quel momento c'ha un solo obiettivo, quello di fare in modo che la sua stagione sia glorificata dal non farti andare in Champions, no? Quello diventa un derby comunque non semplice, no? Se tu arrivi che sei già davanti, quello diventa un derby in cui diventa una partita in cui fai quello che devi fare, no?
0: Sì.
6: E per cui io ti dico, Lecce la metto comunque una partita facile, solo perché c'è un divario molto alto e Lecce l'ho visto molto male comunque nelle partite che ci sono state. Cioè è una squadra che non fa mai gol, poi attenzione, incrocio le dita. Però è una partita, è sicuramente quella con più spirito tra le quattro che affrontiamo, perché è quella che ha veramente un obiettivo forte da andare a beccare, ma non possiamo pensare che lì debba essere una partita non semplice. Tra tutte quante è la seconda meno semplice, forse la più difficile, forse Juve-Fiorentina, anche se giochiamo in casa.
0: Ho capito, questa è la scaletta per scalare l'Everest del nostro campionato in queste ultime quattro partite. Ti vedo con una divisa da arbitro, cioè sembri nella sala VAR, potresti fare...
6: Sono in sala VAR con una divisa di coccodrilli.
0: Ah, benissimo, perché quindi... lì sono tutti i coccodrilli, devi stare attento.
6: Lì sono coccodrilli, squali.
0: Mi dici la tua? Mi dici la tua? E quindi tu chi sei? L'Avar chi è? Il VAR chi è? Stai zitto che parlo io. Carta, forbice, pietra.
6: Allora, ti dico
0: bussano
6: la mia,
0: da destra, non fare rumore, esatto. Dammi rigore. Cioè,
6: metto forbice rispetto a carta, sasso, eccetera, no? Giusto?
0: Bravo.
6: Allora, come funziona?
0: Il mondo arbitrale
6: che io un pochino conosco, un pochino, perché è un mondo comunque che non vive tantissimo di meritocrazia. Cioè, lo posso dire, non è un mondo che vive tanto di meritocrazia. C'è tanta politica anche lì. C'è tanta politica, ci sono arbitri che salgono perché possono salire, arbitri che salgono perché devono salire, e c'è un bel po' di politica anche su questo, ci sono correnti, controcorrenti, eccetera. C'è anche tantissimo modo di aver storpiato la figura dell'arbitro nel campo. Io sono un anti-VAR da sempre, questo non l'ho mai nascosto, perché fa sì che ci sia una certa sudditanza di certe figure arbitrali rispetto a certe altre. Io sono il giovane rampollino che però non è, al VAR c'è una figura più forte di me, il VAR deve vincere. Sono uno che invece al VAR c'ha uno sfigatello, allora a quel punto vinco io di campo. Cioè, funziona veramente tanto così da questo punto di vista, salendo, poi sotto è quello che...
0: Volutamente o involontariamente? Cioè, me lo deve dire qualcuno o lo capisco io? Cioè, se c'è Savi Carlone al VAR, sto zitto io, Antonio Paolino, perché tanto...
6: Secondo me è nella natura delle lotte, delle forze di potere, perché sai che quello lì conta, no? E questa cosa qui, purtroppo, brutalmente, è brutto da dire, perché stiamo parlando di quelli che poi sono giudici determinanti di un campionato. Per cui questo è esistito da sempre. Per cui anche tutto il contesto che si parla di sudditanza, eccetera, eccetera, fa tutto parte di questo grande mappazzone politico, no? Che non sì. riguarda solo il tema arbitrale, che dovrebbe essere fuori da ogni dubbio, ma non lo è per natura. Poi, punto a capo, cosa penso io di tutta quanta questa situazione?
0: Sì.
6: Che già il passato ci ha insegnato che quando volevano far uscire delle cose e punire delle squadre, hanno deliberatamente scelto qualche altra frangia politicizzata di chiudere un occhio, di chiuderne due o di tirar fuori il coltello solo in una direzione. Quindi su questo io non sono un grande ottimista.
0: Può essere cioè mi stai dicendo che può essere carta, forbice o pietra?
6: Sì. Sì.
0: E mi sa che la pensiamo almeno in due così, onestamente. Sì. E mi sa che ha ragione ancora una volta Luciano Moggi, nonostante qualcuno dica è stato anche lui il male, da juventino, ha commesso sicuramente degli errori, ha abusato di poteri in certi passaggi, magari lo faccio anch'io rispondendo in malo modo a qualche radioascoltatore, abusando del mio potere mediatico, no? E ne chiedo scusa, ma... La cosa che mi ha colpito in un intervento che ha fatto ieri proprio qui su Radio Bianconera è: però l'Inter, fosse anche l'Inter, è ben difesa dalla propria società. Cioè, se difendi e muri bene anche mediaticamente fuori e tutto, non con quelli servili, ma con sminuendo, sgretolando la parete delle accuse, diventa tutto un po' più facile per sgonfiare il pallone. Senti, ne approfitto perché poi con te vorrei aggiungere qualcosa di sostanzioso che riguarda il Verona, squadra della Serie A, che rispecchia un po' quello che ci hai detto, la facilità tra virgolette del confronto. In percentuale la squadra che in Serie A converte meno tiri in gol, quindi poca roba. Poi Verona reduce da un gol segnato nelle ultime 6 partite in Serie A. Ha segnato solo un gol nelle ultime 6 partite di Serie A. Toro Verona 2-1, 11 aprile. Verona, squadra della Serie A che manda in gol meno giocatori diversi, 10 come il Torino, e che segna meno reti con calciatori subentrati. Pareggiare questa partita, cosa direbbe Savi Carlone dopo?
6: Che te la stai cercando, ecco cosa direi. Però noi abbiamo vissuto anche degli Juventus Benevento 0-1, no?
0: Sì.
6: Ci sono partite che poi se si mettono male, questa squadra qui è una squadra che difficilmente riesce a vivere di non entusiasmo, no? Di quelle partite. Io sono stato a Juve-Pisa, alla fine del primo tempo c'era un pochino di agitazione in generale, con tutto che il Pisa non ha fatto praticamente quasi niente in quella partita lì, no? Poi nel secondo tempo si è aperta un po' la diga e a quel punto vai dentro. Penso che adesso la Juve abbia un pochino più di consapevolezza, anche di autoconsapevolezza, però abbiamo sempre quella roba di dire chissà se facciamo due tempi su due con piglio, con la capacità di dire noi siamo più forti, anche contro avversari, consentimi il termine, scarsi, ma nel termine calcistico del tutto, come questo, che è comunque una squadra retrocedenda, quindi vuol dire che è il peggio che puoi trovare in questo momento come qualità, quindi il meglio che puoi trovare ma l'obbligo di vincere, speriamo che apra subito con un risultato che si mette subito nelle condizioni di essere una partita in discesa.
0: Senti invece, però, riguardo alla nostra Juventus, dato che non vedo sulla tua lavagnetta le tue spalle,
6: la Juventus, sopra, nella parte alta,
0: la Juventus è la squadra della Serie A che guadagna più punti nelle riprese rispetto ai risultati del primo tempo, più 15 punti, come il Milan. Guarda caso, come il Milan, non hanno segnato nel primo, neanche nel secondo. Quindi, per ragionare anche sull'ultima partita giocata, come te la spieghi questo aspetto qui? Le forze fresche?
6: Allora, quello che dice, no, è a volte proprio l'interpretazione della partita che si mette nelle condizioni. Allora, ci sono due situazioni, sì, da dire. La prima è che tu, essendo una grande squadra, hai obiettivamente una panchina migliore delle avversarie. Quindi, quando la partita diventa un pochino più lunga, dove c'è più stanchezza...
0: Migliore non vuol dire adatta, adatta, quella no, migliore, cioè quella adatta per il tuo blasone. Si può fare ancora
6: adatto per il tuo blasone, probabile che neanche anzi è sicuro che neanche gli 11 siano adatti per il tuo blasone.
0: Vedi che sono riuscito a fartelo dire,
6: questo guarda, lo dicevo anche a settembre e lo diciamo ancora adesso. Che adesso siamo rimasti in 13-14, perché sì, se tu vedi giocano sempre gli stessi, e bene o male a volte Spalletti si usa sostituzione all'88esimo, 89esimo, perché comunque non è che abbia, però se le cose non vanno bene, tu sei una squadra di alto livello, con giocatori che prendono tutti 1, 2, 3 milioni di euro all'anno, automaticamente ci si augura che questi che entrano siano meglio di alcuni ragazzetti sconosciuti o stranieri sconosciuti delle squadre piccole. Questo crea comunque un dislivello importante, certo, quando a partita in corso. Tanto è per la Juve, per il Milan possiamo dire la stessa cosa, con la differenza che la Juve ha sempre un piglio molto offensivo anche nel giocare la partita, nel fare la partita. Il Milan probabilmente anche arriva ai risultati anche dopo aver sofferto 80-90 minuti, perché il Milan ad esempio contro questo Verona qui ha vinto sfangandola però la partita, non è che ha fatto granché.
0: Vero. Ultimo dato, Savi, spiegami perché la Juventus solo l'Inter effettua in media più passi. No, non volevo parlare di questo, non perché sia l'Inter, ma era un altro dato. Mi spieghi come ci puoi spiegare che la Juventus è la squadra della Serie A che in media tenta più dribbling? Caratteristiche dei giocatori, volontà dell'allenatore, casualità?
6: Ricordate, c'era il puntalo di Conceição detto da Spalletti, no? Quando è stato? Due settimane fa, quando l'altro gli ha fatto l'applauso.
0: Il Bologna, anche contro il Bologna.
6: Esatto, sì, contro il Bologna, sì. Noi abbiamo dei giocatori che da questo punto di vista amano questo tipo di cose, soprattutto i due esterni d'attacco. Quindi come questo, come dribbling, diciamo, secondo me arrivano molto da lì. Dubito che lo facciano altri giocatori. Nel nostro caso non è per un talento generale distribuito. E poi quindi, perché quella palla tu la fai andare lì e è da lì che poi fai la parte di pericolosità.
0: Quindi, partendo da questo dato positivo, lo conserviamo, lo rinnoviamo per l'anno prossimo. Per fare qualcosa di meglio, cosa mi serve?
6: Che dopo che
0: a fianco, davanti,
6: dentro,
0: dietro?
6: Allora, due cose ti servono. Una punta che senta l'area, senta il gol. Sai quando avevamo fatto un po' la divisione degli attaccanti in bomber? Forse c'eri,
0: sì, ero con te. Sì, è stato divertente. No.
6: E David, che a me piace come giocatore, non è un attaccante però d'area e non è un attaccante utile a un certo tipo di cose, anche se a me non dispiace come giocatore, però tu lo vedi, io giocavo una volta in campo, sono stato
0: facevi l'arbitro, adesso dimmi sei opinionista.
6: Aveva una caratteristica bellissima.
0: Quale?
6: Chi calciava in porta, sulla respinta del portiere, questo arrivava e faceva sempre gol, arrivava prima di tutti, ma lui partiva quando partiva il tiro.
0: Pippo Inzaghi,
6: Montella. Questi attaccanti che tu... Montella ne faceva tantissimi così. Ma non è una caratteristica che insegni, è una roba naturale dei bomber, no? Quindi, e il bomber è quello anche che si muove dentro l'area, ti fa il passo avanti, cioè non puoi avere tutti Cristiano Ronaldo che sanno fare tutto, no? Come attaccanti. Però servirebbe qualcuno che dentro l'area la riempia di più. E probabilmente serve anche uno in mezzo al campo che abbia un guizzo un po' diverso nel fare le cose un po' meno naturali dei tic e tic, insomma, di quello che abbiamo adesso.
0: Quindi c'è,
6: allora a quel punto
0: il tic tac, il tic e tic, abbiamo capito, esatto, oggi la morale
6: non è più
0: questa.
6: Solo l'esterno che ti dà fastidio, ma anche da dentro è qualcuno che, insomma, non devi avere per forza Zidane, ma insomma qualcosa che valga un po' di più tecnicamente non sarebbe male.
0: E allora, domanda secca, ho letto oggi parlano di la Juve senza il trequartista, cioè quando non c'è Yıldız o fa il trequartista, una volta su due non rende come potrebbe, cioè non valorizza l'amalgama della squadra. Yıldız trequartista, oppure Lewandowski, Kolomani, David o Vlahovic? Per finalizzare questo tuo ragionamento, per concludere il tuo ragionamento.
6: Io dissi ai tempi Lewandowski, quando ancora non era uscito da nessuna parte, perché sono innamorato del tipo di attaccante così. Sa giocare con la squadra, sa fare gol, è cattivo. Secondo me a noi servono due o tre giocatori che abbiano vinto, che anche in settimana, quando entrano nello spogliatoio e vedono che uno solo dei compagni non si allena con la cazzimma della maglia,
0: accende il cellulare come prima cosa.
6: Sì, glielo fa volare via e finisce veramente adruento, capito? Se succede, questo deve essere l'atteggiamento, perché nella Juve dei vari, quando ti raccontano la Juve di quelli forti, quelli che erano arrivati, ci sono seduto, ho visto Buffon, Chiellini, eccetera, Del Piero, e quindi ho capito che certe cose, sono andato subito a comprarmi un vestito nuovo, ho tagliato i capelli, cioè anche su queste piccole cose, sono cambiati un po' i tempi, le generazioni sono un po' diverse e la presenza di tanti stranieri rende un po' meno l'appartenenza, no?
0: Complica un po' problemi. L'amalgama, però si può impegnare se hai dei riferimenti anche stranieri importanti. Ho capito benissimo la lezione. Ti ringrazio, buona festa del 1° maggio, ti abbiamo rubato il tempo necessario per spiegarci tutti i teoremi che hai lì scritti alle tue spalle. Grazie.
6: Voglio sottolineare che non sono preparate le domande, fra l'altro, perché è proprio una vera interrogazione quella che tu mi fai.
0: Assolutamente.
6: Ma io sono preparato dai teoremi qui dietro.
0: Le faremo sapere, siamo tra il 4 e il 5 comunque.
6: Vabbè, non importa, saremo... c'è tempo per recuperare fino a giugno.
0: Ci sentiamo prima della Fiorentina, ovviamente. E poi mi ricorderò quello che hai detto oggi e ti do il voto della stagione, perché sarà l'ultimo appuntamento. Ma poi ci sono i mondiali, quindi basta girare la lavagnetta e parlare degli azzurri, no, di parlare delle altre nazionali. Ciao Savi, grazie.
6: Ciao, grazie.
0: Simpaticissimo, competente. Non poteva che passare anche oggi qui da noi. Caro Tullio, il lavoro sta per finire, è 1° maggio, fra un po' arriva Manuel, sta lavorando, sta preparando da mangiare, deve finire di mangiare, trovare qualcosa. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con Domenico Marocchino, che mi stava chiamando in diretta. Rendetevi conto che ospiti che abbiamo. A tra poco.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
2: Cose di calcio.

0: ultimi 20 minuti. Domenico Marocchino, ce l'abbiamo. Ah, ce l'abbiamo la musica anche. Non sentivo più la base, mi ero preoccupato di essere già il 2 maggio. Va bene, diamo uno sguardo ad altri dati. No, lo facciamo con Domenico Marocchino, magari tra pochissimo. Volevo andare a vedere Bianconera News, perché ci riassume sempre molto bene quanto viene detto anche attorno al nostro mondo di Radio Bianconera. Bianconera News, intanto ricordo due appuntamenti. Uno domani alle 16, Luciano Spalletti. Che domanda fareste? Quale argomento vorreste sviluppare con lui? Lo chiedo anche a Domenico Marocchino, perché quando sono loro in diretta sono sempre buoni. Poi intervengono gli altri, me lo dica lei, me lo dica lei. No, questo è più La Russa, è uscito malissimo. Avete ospitato uno che ci ha fatto andare in B. Di chi stai parlando? Di chi stai parlando? Non capisco. E quindi tu non ospiteresti nessuno, non vuoi capire qual è il pensiero diverso. Noi vogliamo sentire il pensiero di Domenico, invece, di Domenico Marocchino. Buongiorno, Domenico.
1: Buongiorno, ricordi che il troppo pensare viene dal poco sapere.
0: Eh sì, e chi parla solo di calcio, dice anche Mourinho, sa poco. Chi non sa oltre il calcio non sa neanche di calcio, qualcosa del genere. Quindi
1: ha perfettamente ragione.
0: Tu sei un murignano, quindi, come filosofo di riferimento.
1: Ma Mourinho non è una questione della filosofia. La filosofia non ti insegna a pensare, ti insegna ad agire. Non è riferito al cervello, La filosofia è riferita al comportamento, quindi non al... Mourinho è una persona comunque molto intelligente.
0: Sì, assolutamente, no, era solo un passaggio leggero che volevo fare con te. Senti, nella Juve
1: mi pare, vado a memoria in base a quello che
0: rimane della memoria.
1: Sì, ecco, quello che ho intravisto, che lui aveva menzionato Allegri come allenatore della nazionale.
0: Sì, sì, e anche Malagò, cioè, quindi loro hanno esperienza, anche Malagò. Io sai che quando l'ho sentito di nuovo stamattina, sprint Malagò per la federazione calcio, italiano gioco calcio, che potrebbe ripensare al Milan, che nel frattempo cercava di capire il Milan se Allegri rimane ai rossoneri o meno, ho pensato, sai che è lui l'allenatore giusto? Perché Malagò si giocherebbe, o chiunque, si giocherebbe poi tanto per le prossime qualificazioni. E sai che servirà a giocare un po' all'Allegri come ha giocato il Milan contro la Juventus o la Juve contro il Milan in nazionale? Con quell'atteggiamento? Poco leziosismo e tanta praticità. Cosa ne pensa Domenico Marocchino?
1: Cosa ne penso? Penso che probabilmente dobbiamo valutare se in base alla disponibilità del materiale calcistico umano che abbiamo, sì, quale è più conveniente per ottenere dei risultati. Cioè, ad esempio, se hai giocatori con certe caratteristiche, magari un gioco all'italiana di rimessa è più utile. E, se invece non, vuoi fare un discorso più ampio, ovviamente se hai Baggio e altri giocatori puoi comportarti in un modo diverso, ecco. Insomma, a parte che noi anche con i grandi prolicrazi abbiamo sempre giocato un pochettino all'italiana,
0: è questa la verità,
1: perché, come diceva Mourinho, forse Gullit, ho sentito da Gullit, la forza di una squadra nasce dalla sicurezza del reparto difensivo. Non a caso la Juventus si è posizionata e si è creato un'identità grazie a Spalletti, perché ha preso pochi gol. Se tu prendi tanti gol, difficilmente, anche se lì non è una cosa standard, perché sono delle squadre che vincono, ottengono certi risultati prendendo anche tanti gol, vedi il Paris Saint-Germain, però tu devi sfruttare al massimo il potenziale che hai, capito? Invece il discorso del settore giovanile è un altro discorso.
0: Che tipo di discorso, scusa, diverso? Settore giovanile, hai detto?
1: Sì. Quando si parla tanto di far crescere i giovani,
0: ok, ho capito meglio.
1: Far crescere i giovani, migliorarsi nel settore giovanile, bisogna comportarsi esclusivamente o quasi esclusivamente in due modi.
0: Certo.
1: Creargli delle difficoltà, quindi non giocare a calcio da ragazzini con delle belle scarpe, con dei bei palloni, con dei bei campi, vedi che miglioreranno, e costringere a puntare sempre l'uomo. A puntare l'uomo. Il Paris Saint-Germain e il Bayern di Monaco, i loro giocatori puntano l'uomo, la prima cosa che fanno è puntano l'uomo.
0: Sì.
1: Non fanno tanti preamboli in mezzo campo.
0: Domenico, hai toccato un aspetto, stavo pensando, perdonami, stavo riflettendo, ho visto un video, ogni tanto mi compaiono questi video, quando vedo le tue giocate, dico, cioè, so benissimo che tipo di giocate facevi, forse il ritorno di Coppa Italia, avete vinto 3-0 col Verona?
1: Sì.
0: Hai fatto delle giocate, puntavi l'uomo... Dico una banalità, perché era una delle tue caratteristiche, in una maniera pazzesca. Cioè,
1: calcolando, perché sapevo di giocare un tempo, perché io ero infortunato e mi avevano mandato da Lazio in vacanza già. Poi hanno perso 2-0, mi hanno chiamato dopo 15 giorni di mare con tutte le catenine, perché anch'io allora ero come giocatore standard, avevo le catenine, avevo
0: gli orecchini, i tatuaggi.
1: I tatuaggi non andavo, avevo anche le cavigliere, i braccialetti nelle caviglie.
0: Le caviglie.
1: Ed ero da Lazio al mare, quindi io ho fatto quella finale lì dopo 15 giorni di mare senza fare allenamento. D'accordo con la società per fare solo un tempo, poi ho fatto un tempo qualcosina, ecco, insomma. La mia caratteristica.
0: Sai che non mi ricordavo questo particolare dell'infortunio, del solo un tempo, ho visto proprio questi highlights. Ma perché c'erano molti assenti, molti infortunati? Vabbè, la panchina.
1: No, nessuno, c'era solo Bettega che non giocava.
0: E sapevi di giocare o sei rientrato sbuffando?
1: No, perché... io ero al mare perché mi ero.

0: comunale
1: no,
0: a fare la...
1: sono andato, non potevo allenarmi, sono andato
0: nella vasca lì dove fumavi con Platini.
1: Ma no, non potevo allenarmi, potevo fare niente, sono andato da Lazio, loro hanno perso 2-0 contro il Verona, ma avevano chiamato, mi hanno detto l'assente di fare un tempo. Io ho detto, ma sì, tanto io allenamento me la posso anche sentire. E ho fatto un tempo e mezzo, insomma.
0: Hai fatto impazzire il Verona, che era una squadra tosta in quel momento lì.
1: Ma sai, mi marcava Marangon, c'era Marangon che io conoscevo benissimo nel settore giovanile della Juventus, perché una delle cose molto importanti, invece di fare vedere le enciclopedie, quando i giocatori vanno in campo come se fossero degli ebeti, i movimenti che devono fare, dovrebbero concentrarsi di più sulle caratteristiche dell'avversario. Perché se io so
0: chi mi marca,
1: chi è più debole a sinistra che a destra, oppure quando anticipa, se non anticipa si appoggia, quindi non vede la palla, se io so tutte queste cose qua ho dei vantaggi, più che sapere delle robe talmente banali che ti fanno vedere su un foglio di carta, è un libro, è come se fosse, come se, il calcio fosse fatto di 8 miliardi di movimenti, fatto di 5-6 movimenti, 10 al massimo, quindi non lo so, è pura spettacolarizzazione di niente.
0: Sai, Domenico, che lo dico sinceramente, sai, noi scherziamo molto, viene apprezzato a casa anche quando ci pizzichiamo, però ragioniamo sempre sui bassi sistemi, ma con alti ragioni. Vengo a sodo. Mi devi ancora pagare quella cena. No, non era questo il sodo, perdonami. Sai che avevi un modo di giocare? Ho visto quella partita e gran parte di quella partita di cui stiamo parlando, non solo quella. Mi sembri quello, cioè raccoglievi le caratteristiche, la capacità, la lettura, poi dovremmo aggiungere tante cose negative anche magari, certo, che sono capitate, che è quello che chiedono gli allenatori oggi nel cambio di direzione, nel puntare l'uomo come dici tu, ma non andando sempre solo verso la bandierina, verso il fondo, che potrebbe essere un pensiero ricorrente del calcio 70, 80, 90, quello che è stato, ma accentrandoti anche. Cioè,
1: Se eri a sinistra, sì.
0: Infatti ho visto molte di quelle occasioni lì. Ma ti veniva naturale o eri allenato o ci giocavi all'oratorio da piccolo così?
1: Io nasco come tornante a sinistra. Cioè, io nasco in un periodo dove c'erano due squadre che giocavano il Roma al mondo, una era l'Ajax e l'altra era la Beretti della Juventus, grazie all'allenatore che era andato a vedere e a seguire l'Ajax. Cioè, quando parlano che Sacchi o chi per esso ha portato il gioco a zone in Italia, non è vero, ha portato Grosso, Francesco Grosso, che faceva l'osservatore della Juventus, e noi facevamo già il 4-4-2 col fuorigioco e la squadra a metà campo, dove il libero chiamava Let's Go quando doveva dire avanti per mettere fuori il gioco gli avversari. Quindi non c'è niente di... E io da mezzala mi ha fatto giocare, mi ha messo lì ed era il mio ruolo. Purtroppo adesso non avevo, che non mi piaceva, però ho avuto anche la discreta fortuna altre volte di fare la seconda punta o la prima punta, però sai, su di me esce sempre fuori, non so come dirti, il mio modo spiritoso di vedere le cose. Ma io di Riffo di Rappo ho fatto 140 presenze nella Juventus,
0: non te le hanno regalate, lo so benissimo, no, e fai bene, no,
1: non me, anzi tutt'altro, non me le hanno regalate, quindi sai, con una concorrenza
0: quanto superiore a quella di oggi? Cioè, il marocchino di oggi, con le caratteristiche di ieri, che tipo di concorrenza avrebbe? Più bassa, più alta di quanto? Per far capire il problema calcio oggi.
1: No, guarda, non puoi fare questo confronto, anche perché viene difficile capire le velocità e lo stile di gioco, hai capito? Perché alcune volte, perché questo dipende molto anche dalle inquadrature, da quello che vedi, da come vedono i giocatori e da quello che vedi tu da fuori.
0: Sì.
1: In certi momenti adesso mi sembra talmente veloce che noi andavamo in 2 all'ora, in altri momenti non mi sembra. E in certi momenti ho il vantaggio di non avere l'uomo addosso che invece avevamo, però hai lo svantaggio di avere tanta gente davanti. Non puoi fare questi confronti, puoi fare un confronto sul fatto che negli ultimi metri e lì la Juventus

0: Virtus deve lavorare, deve far sì che il gioco di Ildiz, il gioco di Consenzaro, di qualche altro giocatore e dei rispettivi elementi della propria squadra, dei compagni di squadra che sono lì ad aspettare la palla, siano più sincronizzati. Cioè, Consenzaro entra 20 volte dentro l'area e pur bravo ne sfrutta 4, invece dovrebbe magari essere meno egoista, scaricare, cercare un altro, gli altri si devono muovere di più. Ecco, lì c'è un buon margine di miglioramento. Lì la Juventus ha un buon margine di miglioramento, però sai, in quel contesto lì si lavora di meno che nel contesto difensivo. È come dire, noi costruiamo gioco, cerchiamo di crearci uno stile, di crearci delle soluzioni, poi negli ultimi 20 metri che vada come vada, non è vero. Non è vero che vada come vada.
1: Deve andare in un certo modo, devi provare anche a far andare in un certo modo.
0: Anche negli ultimi metri ci può essere qualche insegnamento in più, ecco, insomma.
1: Senti, devo toccare assolutamente con te. Intanto scrivo uno. Caro direttore, lei in conferenza stampa fa delle brutte figure. A me non sembra, però dipende quello che riesci anche a intendere tu, caro ascoltatore, che ci dici anche che abbiamo ospitato gente che ci ha fatto andare in Serie B. Cioè, secondo me è proprio il 1° maggio, è scollegato tutto. Ma al di là di questo, sai cos'è successo il 2 aprile 2025 a San Siro? L'ex designatore Rocchi stava parlando al cellulare con qualcuno del settore e nella conversazione, stando agli atti, voglio la tua, Domenico, tira in ballo un uomo dell'Inter. Eccolo qui, ce lo dice Repubblica stamattina, perché sembrava che... No, ma non c'era nessuno, ma che Inter, parlava con gli arbitri. No, intercettato, eccolo qui il punto che cercavo e cercavano i tifosi juventini. La figura operativa, stando agli atti, tira in ballo un uomo dell'Inter. La figura operativa che per il club tiene i rapporti con gli arbitri partita per partita. Secondo la procura, proprio questa telefonata captata è determinante nel costruire il capo di imputazione a carico di Rocchi. E non ce ne devono essere mille, a scanso di equivoci. Che idea ti sei fatto, Domenico?
0: Ah, bisogna vedere quello che se è successo. Usiamo il condizionale, bisogna capire anche che cosa si è detto, bisogna sentire l'intercettazione, anche perché l'addetto all'arbitro non è che le guarda da 2000 metri, l'addetto alla stampa, che il rapporto non è che guarda i giornalisti da 2000 metri, se ha detto vuol dire che si deve avvicinare, deve creare un rapporto, dipende sempre il contenuto di questo rapporto, ecco, io...
1: Però rimango... il designatore non è l'addetto al, cioè non è l'arbitro, non è l'addetto al designatore, è l'addetto all'arbitro nell'ora che precede la partita e post partita. Altra cosa sarebbe dialogare con il designatore.
0: A me viene difficile, perché io quando ero giovane, che ero addetto alle ragazze, e colloquiavo molto con le mamme, perché erano quelle che mi facevano da mangiare, hai capito? Quindi miravo un attimino più in alto, cioè,
1: era consentito.
0: Ma tu preferisci uscire a digiuno con un sacco di ragazze o uscire con meno ragazze con la pancia piena e sapere di avere un pasto pagato, ospitato in casa, in famiglia, e ti danno anche l'aspirina se hai male? Quindi io miravo più in alto.
1: No,
0: quindi...
1: ma ci sta, però il paragone oggi non ci sta. Qui parliamo di una cosa molto più seria. Cioè lei può avere rapporti con i tifosi anche di squadre avversarie, come noi, con gente che magari la pensa diversamente da noi. Si chiama comunicazione allargata, l'amico di prima.
0: C'è stato un grande film, che è un film molto carino, è stato Perfetti Sconosciuti, che si basava tutto sul telefono, sul cellulare. Ecco, quella è stata veramente una sfortuna per tutti. Oltre, l'unica fortuna nel cellulare è per gli avvocati divorzisti, per il resto è un dramma, è una fortuna, cioè un vantaggio, ma è soprattutto un dramma. Come si fa? Cioè, non lo so,
1: però la Juve è stata condannata in passato partendo da un pretesto, da un info, da una intercettazione. Qui il tifoso vuole stesso trattamento, servisse.
0: Vediamo gli sviluppi, ecco, insomma.
1: Non c'è ancora amore, però noi stiamo raccontando i piccoli sviluppi che emergono poco per volta. Senti, ma è vero che da Alassio ad Alassio sarebbero in tante che hanno aperto dei ristoranti grazie alle mamme?
0: Ma...
1: ti risulta? No, ci sta pensando, una domanda ignobile la mia.
0: No, Alassio me l'ha fatta conoscere più di tutti Ryan Brady, perché lui andava sempre a giocare a golf alla Gallenda.
1: Quindi, tu hai giocato a golf? No, tu andavi
0: io, ma io ci sono due sport che vanno molto di moda adesso.
1: Padel e golf.
0: Padel e golf che proprio con me non c'entrano niente.
1: Faccio bene a vantarmi di questa amicizia. Non ti faccio continuare perché arriviamo alle mamme di...
0: Io ho giocato a tennis per tanto tempo e ho continuato a giocare a tennis senza i pantaloncini da tennis, quindi le palline mi cadevano da tutte le parti, me ne mettevo in mezzo. Tutto quello che c'è un marchingegno per giocare,
1: è per quello che ti mandavano da Alassio, ho capito. Ringraziamo...
0: No, sono andato a Alassio, è difficile che mi mandavano pagandomi. Sono andato io da solo.
1: Ah, pagato tutto? Pagato tutto?
0: Pagato tutto.
1: Perfetto. Pagato tutto. Hai pagato anche la tassa quotidiana, nonostante fosse il 1° maggio. Buona continuazione e saluti alla dipendente di casa. Grazie. Vabbè. Ciao.
0: Ciao, caro. Ciao,
1: carissimo Domenico Marocchino. Juve Verona, Alassio, le mamme, cioè c'era tutto, la marcatura, eccetera. Però 1° maggio poteva non esserci il nostro Manuel, che è appena arrivato, poteva non esserci Darius Giringhellus, assolutamente no. Mi dicono che la sua squadra sta partecipando di nuovo al torneo di calcio. Adesso chiederemo, partiremo da lì, i risultati della sua classe. Grazie Tullio, hai visto che alla fine è un gioco.
2: Alla fine è un gioco.
1: Sei ancora ultimo in classifica, ma non importa. Grazie a Tullio, grazie a tutti voi, ai dipendenti, ai partita IVA, a quelle persone oneste. Ce ne sono in tutte le categorie, così come in tutte le categorie, 1° maggio o 25 dicembre, ci sono anche i fannulloni. La morale è sempre questa. Ma avete sentito che la telefonata c'è, ne basta una. La lascio questa telefonata bollente a Dario Giringhelli. Ciao! Noi ci sentiamo domenica dalle 16 con Colpo di Tacco. Domani 13:17 alle 16 la conferenza di Spalletti. Ciao!
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Esteri in apertura. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Non riesco a immaginare sia accettabile, ha detto, dal momento che non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha messo in evidenza il tycoon. Intanto il capo della magistratura iraniana ha affermato che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
5: Ancora esteri, almeno 3 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina. Nella regione del Kherson un uomo è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni. A Odessa invece i droni dell'esercito di Mosca hanno colpito il porto ed edifici residenziali, provocando 2 morti e 5 feriti. Attacchi aerei sono stati poi riportati anche in altre regioni ucraine come Mykolaiv, dove sono state colpite infrastrutture energetiche.
6: Ora in Italia il nickname Andreas, apparso su alcuni forum di seduttori tra le 2009 e 2016, potrebbe appartenere ad Andrea Sempio, il 38enne da pochi giorni formalmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui Andreas parlava di una forte one-itis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con questa locuzione si intende spesso un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona. Tale elemento è stato subito collegato a Chiara Poggi, anche se i difensori di Sempio escludono ogni legame.
5: Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue e con in braccio una bambina di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nel cuore della notte. A ridurla così era stato il compagno convivente che per colpirla violentemente alla testa e al volto aveva usato uno smartphone. L'uomo è stato rintracciato poco dopo e ora è in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
6: Il consumatore americano non vuole rinunciare al Made in Italy. Le nuove misure però ci preoccupano per le conseguenze sulla filiera dell'automotive. Così il ministro delle imprese e Made in Italy finita di Urso in un'intervista sui nuovi dazi statunitensi. Ancora non rimossi i dazi interni dell'Unione Europea, ha detto poi, cresce l'interesse di investitori esteri, soprattutto di fondi arabi. E se i cinesi vogliono acquistare aziende e auto in difficoltà, ha aggiunto Urso, siamo aperti a investimenti esteri se creano occupazione in Italia.
5: Il calcio in chiusura, dopo il pareggio 0-0 tra Como e Napoli, oggi l'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto a San Siro, anche solo pareggiando contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20:45. Il programma della domenica della 35esima giornata si apre con Bologna-Cagliari. Alle 15 c'è Sassuolo-Milan, alle 18 la Juventus affronta un già retrocesso Verona. Domani le ultime due partite. Alle 18:30 c'è Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Allora, ben ritrovati a tutti. Questo di fatto è un approfondimento che vogliamo fare in questo momento per quanto riguarda il cammino che c'è stato dall'arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus fino a quel che sarà, però passando per quel che è stato sostanzialmente. Restano nella nostra testa un po' l'ultima prestazione contro il Milan, che è stata una prestazione da 0-0 in tutti i sensi. Ci si è voluti accontentare forse di un punto, si cominciano anche a fare i calcoli, però adesso bisogna tenere alta la tensione, perché chiaramente non puoi fallire gli appuntamenti nelle prossime sfide per non averti sfuggire la Champions League. E a me, Ale, mi ha colpito particolarmente una parola, cioè una definizione di Spalletti, quando ha detto adesso però vediamo chi indossa la maglia e chi la rappresenta, perché la differenza sta tutta là a questo punto, cioè chi la indossa magari con la testa la riesce ad accendere e a spegnere e non lo puoi fare alla Juve, chi la rappresenta sa che intanto la puoi spegnere la testa quando sei arrivato all'obiettivo, cioè in Champions League.
8: Ma soprattutto, Vincenzo, nel post partita, io partirei da lì, ci sono state delle indicazioni non soltanto sul gruppo ma anche su alcuni singoli, perché a me ha colpito anche la riflessione che ha fatto su Jonathan David, quando ha detto si ha fatto una buona partita però nello stretto non salta l'uomo, però ha bisogno di non trovarsi difensori particolarmente fisici. Insomma, secondo me siamo già proiettati nel futuro. E questo è molto importante. Dopodiché, io un po' il tema che abbiamo affrontato anche in questa settimana, ho trovato abbastanza particolari alcune critiche che sono arrivate domenica sera, perché chi si aspettava una partita spettacolare secondo me vive in un altro mondo, chi si aspettava una Juventus all'assalto come te vive in un altro mondo, quindi anche te vivi in un altro mondo.
7: No, ma io sapevo che la Juventus partita poteva andare a vincere. Ma il secondo tempo,
8: sì,
7: guarda che è stata
8: la partita
7: che ci ha esplorato di più.
8: È stata una partita secondo me intelligente, con un momento in cui una e l'altra hanno avuto paura. La Juve ha avuto paura sull'incrocio dei pali di Saelemaekers, il Milan ha avuto paura su quel fallo danni di David che non è stato sanzionato, che poteva portare un calcio di punizione dal limite.
7: E sul gol fatto da Thuram.
8: E sul gol fatto da Thuram.
7: Lì, per un attimo,
8: lì però le squadre si sono accontentate, ma è normale che sia così. Poi mi si viene a dire sì, ma il calendario ora è difficile. Difficile?
7: No, dai ragazzi.
8: Se la Juve non batte Verona, Lecce e Fiorentina, cioè non fa tre punti e lascio, non fa nove punti in tre partite e lascio da parte il Torino, è giusto che non vada in Champions. Cioè, nella tabella di marcia il pareggio a Milano ci sta, perché? Perché tu hai vinto a Bergamo.
7: L'abbiamo messo in conto anche.
8: Sì, quindi io sono molto sereno,
7: no,
8: su questo.
7: Ma...
8: poi ti ripeto, Vincenzo, perdiamo col Verona o pareggiamo col, perdiamo a Lecce, è giusto andare in Champions. La Juve ha tutto nelle sue mani.
7: Sì, ma io mi aspettavo probabilmente, allora, più che l'aspettativa in quel caso era la speranza, cioè di vedere una Juventus che potesse chiudere i conti, perché chiaramente se andavi a Milano a vincere chiudevi i conti con la Champions.
8: Beh, chiaro.
7: Li chiudevi. È chiaro anche che soprattutto li dovevi chiudere considerando anche la vittoria del Como a Genova e la vittoria
8: e della
7: Roma a Bologna. Però probabilmente anche la stessa vittoria del Como a Genova e della Roma a Bologna ti ha fatto quasi più venire in mente il desiderio di dire intanto un
9: non
7: punto
9: perdo,
7: volta.
9: Ma è chiaro, Vincenzo, hanno fatto i calcoli tutti e due.
7: E allora, come vedi, poi le partite possono essere impostate in un modo, poi certo, quando si scende in campo qualcosa cambia necessariamente. Cambia per rispetto a quello che è successo prima negli altri risultati.
9: Cambia per rispetto all'avversario.
7: Cambia per rispetto all'avversario e cambia anche in base alla lettura che tu hai fatto e che fa anche l'allenatore avversario. Ora, noi Allegri lo conosciamo benissimo, sapevamo che poteva chiudere tutti i varchi, anzi ha cominciato il Milan anche in maniera abbastanza aggressiva e non me l'aspettavo. La Juventus nelle prime fasi così e così mi sembrava un po' sonnolenta, un po'
8: tutte,
7: con
8: sì,
7: poche idee.
8: La mezz'ora è stata, Vincenzo,
7: molto sonnolenta, molto così.
8: Ma
7: si
8: sì,
7: è avuta subito la sensazione che non si volesse andare a
9: farsi male,
7: ad aggredire. Poi però nelle battute finali o comunque il secondo tempo il pallino è stato nelle mani della Juventus e andare a fare una prestazione sicura, perché ancora una volta, e questa volta a Milano contro il Milan, io non ho mai avuto la percezione,
9: nemmeno
7: tranne quella
9: perdere,
7: traversa di mai
9: casuale,
7: mai,
9: ma
7: mai,
9: detto
7: mai,
9: questo, noi siamo in una fase, chiaro che stiamo rianalizzando Milan Juventus anche perché questi giorni ci sono state altre tematiche che ci hanno portato,
7: certo,
9: un attimo fuori,
7: certo,
9: però io credo che arrivati a 4 giornate alla fine del campionato, non dimenticando che il 1 marzo alle 22:32 eravamo a 7 punti dalla Roma, perché eravamo a 7 punti dalla Roma, la Juve ha fatto mezza impresa. Ha fatto una mezza impresa a recuperare i punti sulla Roma e sul Como. Ora deve essere la Juventus a gestirli e in fase di gestione ci sta il pareggio a Milano.
7: Certo.
9: Poi ritorno indietro a domenica sera. Calendario difficile secondo alcuni tifosi. Bene, ma se è difficile, allora ragazzi, il pareggio a Milano è oro colato, perché se abbiamo paura di Verona e Lecce, no, andare a Milano e non perdere vuol dire che abbiamo fatto un miracolo.
7: Allora io credo che queste paure siano paure irrazionali.
9: Sì, e alimentate dai,
7: sì,
9: soliti,
7: dai soliti
9: noti che dico, ah, io ho sentito domenica sera per caso quel poraccio con la barba, ah, questa partita qua serve alla Juve e al Milan a prendere in Champions, punto.
7: Sì.
9: Il circo è un'altra storia.
7: Circo è un'altra storia e poi queste sono alimentate dalle paure di anni in cui,
9: sì, esatto,
7: hai sofferto per raggiungere l'obiettivo minimo. Io però queste paure le spazzo semplicemente via sapendo chi c'è in panchina, perché abbiamo un allenatore che anche quando poi alla fine ha detto è stata una gara intelligente,
9: ma certo,
7: mi ha fatto capire che,
9: ma certo,
7: tutto sommato lui era padrone un po' della situazione, nel senso, non ho mai avuto, come ti ho detto prima, la sensazione che Milan potesse segnare, ma ho avuto la sensazione se mai il Milan dovesse segnare ce l'andiamo a riprendere subito, perché,
9: sì,
7: perché
9: sì,
7: oggettivamente,
9: sì,
7: il Milan dietro, con tutto che magari hanno fatto una partita difensiva molto attenta, però qualche spazio te lo concedeva, perché magari avresti alzato la pressione che non hai tenuto troppo alta nella prima parte, nemmeno nella seconda. Insomma, c'è un allenatore che non mi è parso a fine partita spaventato per un calo della squadra, ma semplicemente sereno e tranquillo, perché come dicevano i latini, i romani in particolare, le grandi truppe, no? Diceva di Giulio Cesare, per esempio, qualche volta devi perdere qualche battaglia per vincere la guerra. In questo caso non l'hai persa,
9: ma cosa abbiamo
7: l'hai
9: perso?
7: Pareggiata. Guarda che anche nei confronti tra schieramenti, nell'antico romano impero c'erano dei nulla di fatto, cioè a volte capita,
9: certo,
7: che ti affronti, non affondi il colpo, perché hai bisogno di rifiatare, hai bisogno di recuperare, hai bisogno di capire quando è il momento di spingere. E secondo me paradossalmente ti serviranno più energie a Lecce, perché
9: sì, ma anche
7: andare
9: casa
7: lì
9: con il Verona, perché non dobbiamo
7: Verona,
9: sottovalutare
7: però
9: niente. Ma se la Juve batte il Lecce e batte il
7: Juventus
9: Verona
7: Bologna,
9: è fatta, ma
7: è
9: esatto, è fatta. Quindi io tutto questo
7: come fai a temere il Verona? Non lo temo.
9: Ma io non temo nemmeno il Lecce.
7: Non temo nemmeno il Lecce.
9: Ma nemmeno
7: magari
9: la Fiorentina in casa.
7: Però però magari, che ne so, ti dico, a Lecce dovrai correre un po' di più, perché magari loro si giocheranno le,
9: sì,
7: ultimissime chance,
9: detto
7: di salvarsi.
9: Il fatto che noi diamo per scontato che l'arte vinca tutte le partite.
7: Certo, bravo.
9: E magari non è,
7: c'è Como-Napoli.
9: C'è Como-Napoli.
7: E c'è comunque
9: Roma,
7: questa
9: Fiorentina,
7: situazione di cui abbiamo parlato in questi giorni, che può anche incidere, perché noi abbiamo visto squadre che vincevano lo scudetto da terza in classifica. Che ne sai quello,
8: sì,
7: che
8: ma
7: succede?
8: Questo
7: non,
8: no,
7: è
8: però
7: detto, non è detto, ma non è detto. Secondo me, comunque, in questo momento, se uno si può piazzare al secondo posto, intanto si mette lì, mette una bandierina e di Sessoli. Per dire, quindi questo per dirti poco. Cosa?
9: Però comunque le
7: questo per dirti cosa che a Como, secondo me, il Napoli la partita se la andrà a fare.
9: Può
7: secondo
9: essere.
7: Me l'ideale è il pareggio, perché con un pareggio tu andresti a recuperare battendo il Verona
9: punti,
7: punti
9: che hai perso.
7: Sia su Como che su Napoli, che vabbè, certo. Napoli relativamente ti interessa, ma sul Como sì. La Roma avrà la Fiorentina in casa, quindi là non mi aspetto nessun tipo di difficoltà. Tu tieni le distanze dalla Roma, che sono 4 punti, aumenteresti quelli col Como, li porteresti a 6. E quindi secondo me chiuderesti un po' il discorso.
9: Ma infatti,
7: Champions
9: questo turno
7: perché
9: che
7: poi
9: viene,
7: vai a Lecce,
9: esatto, che però il Lecce ha una partita, mi sembra va a Pisa il Lecce,
7: sì,
9: quindi, insomma,
7: si
9: può,
7: concentreranno
9: può
7: sulle gare che,
9: ma dipende da noi, Vincenzo, cioè la gestione delle forze in una stagione è fondamentale, quindi io non mi sono né scandalizzato né meravigliato del pareggio, anzi credo che la Juve abbia tutto nelle proprie mani, ma soprattutto mi sono piaciute, e ritorno all'incipit iniziale, le parole di Spalletti. Spalletti ha il quadro molto ben chiaro davanti a sé. Io continuo a non farmi come dire, portare a spasso dalle prove di David, ma non voglio prendermela con lui.
7: Che però
9: ha fatto una buona prova,
7: sì,
9: ma non ha mai tirato in porta.
7: Ma no.
9: E quando ha avuto la possibilità di farlo con quel colpo di testa non ci è arrivato. Quindi,
7: è tornato il colpo di testa alla David.
9: Alla David. Io credo che anche lì si debba fare una profonda riflessione in vista dell'anno prossimo. Uno sicuramente, tra David e Vlahovic, non resta.
7: Dusan, probabilmente tutti e due.
9: Probabilmente tutti e due. Dusan comunque, anche se in fuorigioco, in un minuto, in cinque minuti che ha giocato, ha creato un'occasione, perché il tiro l'ha creata. David ha lavorato molto per la squadra, ma ha finito la partita con zero nella casella dei tiri.
7: Non mi è piaciuto tantissimo l'ingresso di Yıldız.
9: Non sta bene, e su questo però secondo me bisogna fare anche una riflessione, un'altra. C'è il Mondiale. Ora mi direte, ma che ce frega del Mondiale? A noi niente, però capisco anche questo ragazzo. Cioè, la Juventus in fondo il traguardo lo ha vicino. Il Verona lo può battere senza il Diz, certo. Il Lecce lo può battere senza il Diz, la Fiorentina magari prende due settimane, non dico di riposo, ma comunque dove si rilassa un po' il muscolo, dove ha il problema. Con Lecce può giocare una parte della partita, col Verona vedremo. Ma poi alla fine lui deve pensare anche al Mondiale, io lo capisco.
7: Ci sta.
9: In questo momento. Ma il calendario ci dà la possibilità, Vincenzo, di poter pensare al futuro guardando al presente, perché l'ultimo ostacolo grosso era quello di domenica e l'abbiamo superato indenni.
7: Assolutamente. Infatti io sono moderata, molto ottimista,
9: ma anch'io poi non me ne frega, cioè il quarto posto non ci fa alzare nessun trofeo, lo sappiamo, ma è la base per ripartire.
7: Sì, e comunque tecnicamente secondo me, se guardi la il calendario, è più il Milan che deve preoccuparsi di guardarsi le spalle, probabilmente, perché comunque avrà anche una partita da andare a giocare, se non erro, contro il Sassuolo, a casa del Sassuolo.
9: Poi c'è anche l'Atalanta, c'è anche che l'Atalanta, però ormai
7: sì, ha alzato la bandiera bianca come il Bologna.
9: Ma
7: però
9: ti
7: Atalanta,
9: posso dire la mia, Vincenzo? Per me la corsa Champions è finita. Cioè,
7: anche secondo me
9: finita virtualmente. Poi ripeto, se noi non battiamo il Verona, non battiamo il Lecce, magari perdiamo in casa con la Fiorentina, faremo un altro tipo di riflessione. Ma onestamente, visto la Juve in controllo con il Milan, che ha battuto il Bologna, poi il Bologna è arrivato a fine ciclo, corsa, e l'abbiamo visto anche con la Roma, però non riesco in questo momento a preoccuparmi più di tanto.
7: Tra l'altro il Como in questo momento è a 3 punti dalla Juventus. Mettiamo caso che il Napoli vada a sbancare Como, che non è improbabile,
9: no.
7: E tu batti il Verona, che è la normalità, tu già il prossimo turno, portandoti a più 6, a 3 giornate dalla fine, di fatto hai quasi garantito che il Como te lo sei
9: spazzato
7: dietro.
9: Ma infatti l'importante è rimanere con questo margine.
7: La Roma avrà il derby nella penultima giornata,
9: sì, però
7: tu nel frattempo però hai partite che si riducono, perché
9: esatto,
7: poi diventeranno 3, poi diventeranno 2, quindi quel margine di vantaggio comincia a diventare importante, anche sulla Roma basta che mantiene anche il più 4 per
9: certo,
7: un'altra partita.
9: Certo.
7: E poi
9: allora c'è un obiettivo che noi dobbiamo raggiungere, arrivare all'ultima giornata già con il destino fatto, segnato.
7: Sì, quello sì.
9: Perché non vorrei arrivare al derby con un punto di vantaggio.
7: No,
9: okay?
7: No, perché lì poi potresti aggiungere tensione, attenzione.
9: Esatto, con 2 già mi sta bene, perché con 2 faccio il pareggio e mi sta bene. Noi dobbiamo fare filotto in queste 3 partite. 3, 6, 9. Fai 9 punti, che le altre li vincano tutte. È virtualmente, anzi no, è matematicamente finita. Sempre considerando che il Como deve battere il Napoli, che la Roma deve battere la Fiorentina. Per cui andiamo avanti per la nostra strada, cominciando a fare, come fa Spalletti, delle serene valutazioni su quelle che debbono essere le scelte del futuro, perché le scelte del futuro indirizzeranno quella che sarà una stagione, la prossima, dove non vorrei partire con l'obiettivo arrivare quarto. E per indirizzare la stagione bisogna cominciare a lavorarci già ora, e le indicazioni che ha dato Spalletti, ritorno lì, sono fondamentali, perché bisogna capire chi è da Juve e chi non è da Juve, e secondo me lui nella sua testolina ha già chiaro chi è da Juve e chi non è da Juve. Domenica abbiamo visto entrare bene per esempio con Miners, ma non mi lascio illudere, abbiamo visto entrare bene Zegrova, ma non mi lascio illudere, bisogna lavorare sodo ora per capire quella sorta di scrematura, intanto quanto è possibile, perché non è che possiamo mandare via tutti, ma soprattutto quei giocatori che non ci saranno devono essere rimpiazzati con delle garanzie.
7: E naturalmente tutto questo accadrà se tu arrivi in Champions League e hai l'opportunità di andare sul mercato con diverse cifre. La presenza poi di Elkan praticamente in tutte le partite, questa garanzia me la dà, è un segnale importante, perché prima quando arrivava c'è pure Elkan, sembrava strano, invece adesso lo trovi praticamente in tutte le partite. È una vicinanza che lui sta dando al club, alla società, per far capire alla squadra, all'allenatore, per far capire che comunque sia, se si dovesse centrare l'obiettivo che è la Champions League, poi ci saranno investimenti importanti. E a quel punto è chiaro che tanti dei nomi che hai fatto e che facciamo andranno per altre vie, gli Open Day David, lo stesso Vlahovic da capire.
9: Da ormai Open Day ormai lo vedi anche nell'atteggiamento che ha in panchina.
7: Sì, ma lo stesso Kostic se lo vedi, chiaramente ci sono tanti giocatori che sono fuori da
9: Gatti stesso.
7: Dico la verità.
9: Open Day, lui è forte di un contratto di 4 anni. Blindato sotto certi punti di vista, per cui il posto di lavoro, diciamo così, ce l'ha assicurato. Però è chiaro che lui ormai è fuori dal progetto. Kostic, che va a scadenza, è fuori dal progetto. E noi dobbiamo riflettere su altre situazioni. Zegrova, io continuo a pensare che sia un giocatore delizioso. E lo si è visto anche nell'ingresso a Milano. Viceversa, non era stato positivo l'ingresso contro il Bologna. Però credo che sia un giocatore che al progetto Spalletti non faccia comodo. Cioè, o comunque non faccia il caso del progetto Spalletti, perché Spalletti ama sì la qualità, però vuole anche il sacrificio, e mi sembra che Zegrova su questo ci senta veramente poco. Quindi per me le scelte sono già fatte, la presenza di Elkan è una presenza indicativa, come dici te era una sorpresa prima, adesso sta diventando quasi una consuetudine, ha fatto tutte e due le trasferte più importanti, Bergamo e Milano, quindi credo che la strada sia indirizzata. Blindiamo e chiudiamo questa stagione, che comunque, fammi dire, ci lascerà molti rimpianti, perché io ne ho tanti di rimpianti, se vuoi possiamo anche parlare,
7: certo, ne parliamo.
9: E poi guardiamo serenamente al futuro.
7: I rimpianti
9: sono tanti, Vincenzo.
7: Il mio rimpianto principale lo sai qual è?
9: La scelta di Tudor,
7: quello e di non aver scelto Spalletti dall'inizio, perché si poteva e
9: parto
7: si doveva.
9: Parto da lì non so se avremmo vinto lo scudetto, perché poi comunque la rosa era quella, però è il primo rimpianto che mi viene in mente, e tra l'altro penso anche allo 0-0 con il Milan, c'era Tudor in panchina e noi quella partita rischiamo seriamente di perderla, il rigore di Pulisic e il gol sbagliato da Leao. Ieri non abbiamo mai avuto la percezione di poter perdere questa partita, quindi rimpianti di una scelta totalmente sbagliata, rimpianti di alcune partite anche con Spalletti. Napoli, però lì gli posso dare l'alibi che insomma era arrivato da poco e conosceva da poco la Juventus. Onestamente ho anche il rimpianto del derby, perché Juventus-Torino è stata una partita letteralmente regalata. Il pareggio con il Lecce, senti già quante te ne ho dette, la sconfitta a Cagliari contro il Cagliari, e siamo già a 4 partite, quindi rimpianti ce ne sono di una gestione di Spalletti che reputo da 6.5/7. E poi aggiungo forse i due rimpianti più grandi: il secondo tempo di Istanbul, gestito secondo me malissimo anche da Spalletti, perché non è che Spalletti è soltanto, cioè noi gli diamo soltanto
7: no, certo.
9: Il secondo tempo di Istanbul è stato gestito malissimo, perché probabilmente bastava difendere a un certo punto anche lo svantaggio, ma non arrivare al 5-2, e rimpianto un po' per la partita, un po' per la decisione che la indirizza, il 3-0 con l'Atalanta, certo, in Coppa Italia, perché oggi noi potevamo essere tranquillamente e serenamente in finale di Coppa Italia. La Lazio l'avremmo battuta, te lo dico, nelle due partite, anche se in stagione non l'abbiamo battuta, l'abbiamo battuta. Rimpianti, e chiudo, anche con le due partite in campionato con la Lazio. Noi con la Lazio abbiamo fatto una sconfitta e un pareggio, sono 4 punti. Pensa che quest'anno non abbiamo mai battuto il Como, ma abbiamo fatto 0 punti con il Como.
7: Ma i rimpianti sono quelli che hai elencato tu sostanzialmente, che però raccontano quelli che sono dei passi falsi che tu in una stagione fai, dividendo le responsabilità da chi ha composto la squadra ai giocatori, certo, che non hanno reso, all'allenatore che doveva avere anche il suo tempo fisiologico per entrare nei meccanismi della squadra, perché poi Spalletti, pronti via, è entrato, ha commesso degli errori anche lui, ma lo ha detto, ha cercato di capire qual era l'ambiente, è entrato nel modo giusto. Le famose scelte di Napoli che furono sbagliate, la partita con Fiorentina e con Torino che furono sbagliate, da appunto la partita contro l'Atalanta che non è stata sbagliata, ma lì è stata utile, perché
9: sì, per poi andare a vincere
7: andare a vincere il ritorno, perché Spalletti ha una sua filosofia che non abbandona e fa bene, perché ci ha fatto vedere anche partite divertenti. Dopodiché ha capito nel suo percorso con la Juve che poi ci sono delle partite dove devi accettare il compromesso di non essere particolarmente bello, ma chiaro, essere efficace. Quindi torni a Bergamo e vinci la partita. E ti dico la verità, detto che a me la Coppa Italia l'avrei vinta, però se oggi mi avessero detto preferisci andare avanti in Coppa Italia con l'Atalanta o perdere in campionato, beh, a un momento decisivo, io ti avrei scelto abbandono la Coppa Italia, perché per me la rinascita parte dal campionato.
9: No, questo è vero.
7: Potevamo, se avessi dovuto scegliere,
9: potevamo farle tutte e due, è vero, anche perché poi però, in Coppa Italia comunque avevi, certo, altre partite da
7: però
9: fare.
7: Però questa è la prova che non è arrivato Mago Merlino,
9: ma certo,
7: che con la bacchetta magica ti cambiava tutto, è arrivato un allenatore che soprattutto sbagliando poteva far crescere la Juve e crescere con la Juve. Quello che mi è piaciuto è stato proprio questo percorso di crescita, cioè da errore ha imparato, da errore ha imparato, da errore ha imparato. Ricorderai anche la famosa, appunto, vittoria di Udine, a cui ha corrisposto il pareggio col Sassuolo. Noi eravamo spaventati per il pareggio di Bergamo con l'Atalanta. Cosa succede adesso col Bologna? Li abbiamo asfaltati, quindi sì, anche sì, lì il cambio di atteggiamento è stato importante. Quale altro rimpianto? Il rimpianto di non aver avuto una rosa, di non aver avuto quel famoso giocatore dal mercato di gennaio, perché secondo me se fosse arrivato il giocatore fisico che voleva Spalletti nel mercato di gennaio, nella sua testa quell'idea di poter già fare un piccolo step ancora in più di crescita si sarebbe avverato. Quindi lascio a te le partite del peccato, quindi il rimpianto delle partite. Io mi prendo il rimpianto della scelta tardiva di puntare su Spalletti e della scelta sbagliata di non dargli l'attaccante a gennaio, che avrebbe probabilmente dato una mano consistente.
9: Perché forse non l'hanno trovato, o forse non hanno avuto la forza di prenderlo.
7: Neanche in prestito.
9: O probabilmente non si sono voluti legare a un
7: perché
9: giocatore.
7: Perché tu hai visto che contro il Sassuolo ti è bastato mettere due giocatori fermi, uno da 3 anni, uno da 2 mesi,
9: e
7: hai rischiato di rimetterla in piedi.
9: Quello è vero. Allora li vedi, poi i rimpianti fanno parte della vita quotidiana, però aggiungo anche l'infortunio di Vlahovic, perché l'infortunio di Vlahovic, lasciando perdere Milik, l'infortunio di Vlahovic è arrivato nel momento in cui probabilmente Spalletti cominciava a entrare nei meccanismi della Juventus, e sono sicuro, non ci posso mettere la mano sul fuoco, ma quasi, che Vlahovic sarebbe andato in doppia cifra, che qualche parte, come ha sempre comunque fatto in tutte le stagioni, anche quelle più negative, che comunque una mano ce l'avrebbe data anche a risolvere delle partite in cui veramente siamo stati sterili là davanti. Quindi se vai a mettere insieme le perle di questi rimpianti, fai purtroppo una bella collanina che ti puoi mettere addosso. È altrettanto vero però che dalle esperienze negative si deve imparare. Noi negli ultimi 6 anni delle esperienze negative abbiamo imparato poco, forse niente. Ora però la vicinanza di Elkan, l'allenatore serio sulla panchina, un progetto che sembra finalmente svilupparsi, e fammi aggiungere anche una certa assenza di concorrenza, perché il mio rimpianto sul campionato di quest'anno nasce anche dal vedere chi vince lo scudetto quest'anno e come lo vince. Comunque con 5 sconfitte quando noi siamo a 6. E allora ci sono tutta una serie di situazioni per cui dici porca miseria, magari con Spalletti prima, oppure con Spalletti a ottobre, novembre, e un attaccante serio a gennaio, a inizio gennaio, no, a fine gennaio, potevamo fare altre cose. Però va bene così, prendiamoci questa Champions, ripartiamo da lì e facciamo tesoro degli errori che anche quest'anno, come nei 5 precedenti, devo dire sono stati abbastanza gravi.
7: E tra gli errori più gravi ci sono quelli di Comolli e della dirigenza nell'allestimento della squadra. Il fatto che con una sconfitta in più non festeggiamo uno scudetto che altri vincono con 5 sconfitte, quindi un campionato non impossibile in cui abbiamo regalato tanto.
9: Eh già.
7: Perché già hai citato i punti buttati con il Lecce, abbiamo citato i punti buttati con il Torino, si possono citare i punti buttati con la Fiorentina, zero che comunque era in vantaggio, 0 punti col Como, li puoi anche lasciare, eccetera. Sono 2, 4, 6,
10: 5 punti con la Lazio,
7: 7, 8. Dai, prendiamoci 2 punti dalla Lazio, eccetera. Già con 8 punti
9: eravamo in lotta per lo scudetto. Però,
7: quindi la domanda adesso da porsi è bisogna far tesoro, come hai detto tu, degli errori commessi, primo fra tutti fare un mercato che possa dare quel quid in più a una squadra, quindi quel talento, quell'esperienza e quella qualità, quindi l'Alisson di turno a porta, quindi il Bernardo Silva e il Lewandowski di turno, o un centrocampista di qualità. Ed ecco che in una squadra ben allenata, finalmente dopo 2 anni di allenamenti non c'è riposo, ma senza neanche un'impronta, un'idea, ecco che secondo me basta poco per andare a colmare quel gap che sembra più ampio di quello che in realtà è.
9: Però noi non dobbiamo dimenticare che il nostro mercato in entrata partirà dalle uscite. Questo è un altro aspetto che non dobbiamo dimenticare. A giugno la Juve deve fare una 30 di milioni di plusvalenze, secondo me molto semplici, perché le puoi fare cedendo Gatti, le puoi fare cedendo David, le puoi fare facendo un pacchetto di cessioni. E lì deciderà Comolli. Ecco però perché dico che prima degli acquisti ci dovranno essere delle cessioni, non so se importanti o meno, ma comunque delle cessioni. Se c'è una cosa che ha fatto benino Comolli è stato proprio quello di riuscire a piazzare alcuni giocatori rispetto alle entrate. Quello che dicevamo prima, cioè avere le idee chiare, oggi diventa fondamentale, perché siccome devi partire dagli uomini che ti servono di meno o che puoi sacrificare, e c'è una profonda differenza, perché ti servono di meno, penso ai Kostic, penso a Zegrova, certo, magari, che puoi sacrificare, penso a Bremer, perché non dimentichiamo mai che Bremer ha quella clausolina che se qualcuno arriva
7: e non si parla di rinnovo, quindi non probabilmente si parla di rinnovo. La Juventus non ha quella fretta.
9: Esatto. Perciò lì dovranno essere molto bravi a indirizzare subito il mercato, prima con le uscite e poi evidentemente con le entrate. Con quanti soldi? È chiaro che molto dipenderà anche da quello che riusciamo a fare in uscita, però le idee devono essere già limpide, sia in un senso che nell'altro, e dovranno essere bravi a ottimizzare, una parola che ci piace molto, a ottimizzare, perché non è che avremo un budget illimitato, anzi, ma soprattutto non dobbiamo farci prendere dagli isterismi se ci dovesse essere, Vincenzo, una cessione importante, a prescindere dalla Champions. Io me l'aspetto. E per me cessione importante può essere Bremer, come può essere Cambiaso, anche ieri male, però comunque è un giocatore che fa parte di questo gruppo, come può essere Gatti.
7: Sai perché? Perché ci sono dei giocatori del passato, recente passato, che le hanno passate tutte, su cui tu devi puntare per mantenere un'ossatura che le ha viste. E allora tra quelli hai scelto già, certo, perché hai scelto, certo, tutto sommato Locatelli, hai scelto Yıldız, hai scelto McKennie, esatto. Dopodiché qualcuno che ha vissuto questo periodo così turbolento è meglio che vada via, perché non è un'ingratitudine verso di loro, ma è il fatto che si è dato tanto e non è detto che esatto, e non è detto che tutti sono capaci. Guarda che a me mi hanno colpito le parole di Bremer,
9: di Bremer, io a 29 anni, per dire, io a 29 anni non ho vinto per niente
7: e devo vincere, quindi poi la rivalsa personale, no, non gli puoi dare torto, però la rivalsa personale per tutta una serie di motivi non deve mai prevalere sul concetto di gruppo, e allora è lì che tu sacrifichi l'uomo. E io su Cambiaso ci ho visto un grande attaccamento ai tempi di Allegri, poi non l'ho visto più quell'attaccamento.
9: Guarda, io faccio un passo indietro alle parole di Bremer, ritornando alla questione dei sacrificabili. Bremer fa una conferenza stampa, a me piace molto Bremer al di là del campo, ma anche perché è una persona sempre molto schietta. Siccome non si parla appunto di rinnovo, poi magari rinnoverà, vedremo, ma lui ti dice chiaro e tondo: se io trovo un progetto vincente oggi vado.
7: Ah, certo.
9: Perché a 29 anni o sei vincente, certo, o sei perdente, tra virgolette. Quindi Il progetto vincente, sì, può essere magari la Juve, ce l'auguriamo, ma oggi se arriva qualcuno dalla Premier o anche, che ne so, dalla Liga, che gli fa annusare un progetto vincente e soprattutto i soldi, lui prende e va. E allora torno al tuo ragionamento. Dal punto di vista umano, Bremer è da blindare o no? Io lo blinderei a prescindere, ma il ragazzo ha tutto il diritto a 29 anni di dire: guarda, siccome noi non abbiamo garanzie, non c'ha nessuno, ma nemmeno noi, di vincere l'anno prossimo. Sai, il segnale è arrivato, eh?
7: E la Juve merita di avere anche quella freschezza,
9: certo,
7: da ringiovanire l'idea di pensiero, l'appartenenza, eccetera. Quindi se, attenzione, il sacrificio di Bremer mi porta a un difensore qualsiasi,
9: no,
7: ma anche al gira di turno, per dire, no.
9: Ma se mi porta,
7: a un difensore di primo livello, Antonio Silva, che comunque è un ottimo difensore, piuttosto che al Rudiger, che difficilmente arriverà, che credo stia rinnovando con il Real Madrid, sì, non l'ha già fatto, però a quella caratura lì, e allora io questo change a malincuore lo faccio per il bene del giocatore e per il bene della Juventus.
9: Ma è possibile, ma è qui che torno al ragionamento, alla lucidità nelle scelte, soprattutto in uscita. Perché è chiaro che il mercato che entusiasma è quello in entrata, ma mai come quest'anno forse saranno le uscite a determinare le entrate, e non soltanto dal punto di vista offensivo, perché è chiaro che se la Juve perde due attaccanti, David e Vlahovic, ne prende due, è chiaro che se uno di due rimane, e secondo me è la strada più possibile, forse te ne basta anche uno. Ma se te ne basta uno perché uno dei due rimane, e tu non ti puoi permettere di sbagliare quell'attaccante, perché quell'attaccante è quello che deve fare la differenza. Perché oggi io non so se David, se rimane, se mi fa la differenza. Io non so se Vlahovic, se rimane, se mi fa la differenza. Poi c'ho Openda, ma Openda, per l'amor di Dio. Quindi io credo che questo sarà, poi magari è un ragionamento che facciamo tutti gli anni, però a me mi sa che questo sarà un mercato molto delicato e forse quello più difficile in assoluto degli ultimi anni.
7: Non a caso la Juventus si è mossa in grande anticipo, e allora avremo modo di approfondire ulteriormente, certo, queste tematiche. Intanto questa analisi sulla Juventus di Spalletti, che sarà, che c'è stata, chi deve restare, chi deve andare via, termina per ora qui, e diamo la linea al meraviglioso Rossi in regia,
9: che c'hai da fa poco ovviamente.
2: Due colori, due voci.
10: Lavoro più sicure, più giuste e capaci di offrire più opportunità alle nuove generazioni.
11: A causa del maxincendio partito nei giorni scorsi sul Monte Faeta in Lucchesia, 3.500 persone sono state evacuate. Ieri pomeriggio le fiamme avevano raggiunto il versante pisano interessando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Nella notte le raffiche di vento hanno favorito la propagazione del rogo. A questo proposito è stata emessa una nuova ordinanza di evacuazione per tutti i residenti della zona fino alla strada provinciale 30, nota come la Lungomonte, al lavoro i vigili del fuoco e la protezione civile.
10: Donald Trump ha minacciato il ritiro delle truppe americane dall'Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente statunitense, specificando che Roma non è stata di alcun aiuto per gli Stati Uniti contro l'Iran e per questo starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di una riduzione delle truppe nel nostro paese, una misura che il tycoon vorrebbe estendere anche alla Spagna. Non ha tardato ad arrivare la replica del ministro della difesa Guido Crosetto, che ha dichiarato di non capire le ragioni, perché ha detto: come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz e ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione.
11: Una barca con a bordo 33 migranti sudanesi si è ribaltata nel mar Mediterraneo nei pressi della città di Tobruk nella Libia orientale. Il bilancio è di almeno 17 morti e 9 dispersi, lo riferiscono funzionari delle Nazioni Unite. Solo 7 persone si sarebbero salvate, secondo quanto scritto su X dall'agenzia ONU per i rifugiati.
10: La Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami. La prima sessione di prove libere inizia oggi alle 18, mentre alle 22.30 è già tempo di caccia alla polle per definire l'ordine di partenza della sprint, che scatta domani alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre domani alle 22, mentre domenica alla stessa ora è il semaforo verde della gara. Nel weekend statunitense in pista anche la Formula 2.
11: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno Claudio, Michele da Cosenza. allora finalmente qualcuno capirà la differenza tra quelli che sanno fare i giochini, cioè i prescritti, e la Juventus. Il problema è che questi scaricheranno tutto sul dirigente addetto ai rapporti con gli arbitri, dicendo che loro non c'entrano perché non è l'amministratore delegato, non è il presidente, è un dipendente, come ha fatto Galliani con Meani. Galliani mica si è esposto in prima persona, ha mandato Meani per poi dire ma questo è un collaboratore, ha un rapporto di collaborazione, non è neanche un dipendente. E partendo da questo presupposto, il grande burattinaio del calcio italiano che ancora parla, quasi 90 anni, cioè Carraro, ha deciso che il Milan non doveva retrocedere, che doveva avere una penalizzazione giusta giusta per fargli fare la Champions, che poi ha vinto, e che tutto andava bene così, che Guido Rossi poteva regalare uno scudetto all'Inter. Il problema è quello, gli imbrogli bisogna saperli fare, loro li sanno fare e ne usciranno anche questa volta senza essere colpiti dalla giustizia sportiva, perché è così.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
14: Si parte così verso l'infinito e oltre anche in questo primo maggio. Buongiorno ragazzi, stiamo iniziando a vedere l'estate, no? Lì stiamo iniziando a vedere iniziare l'estate, cosa vuol dire? Non si sa, ma noi siamo qui pronti a tenervi compagnia anche oggi e io vi prometto che in quest'ora, oltre a parlare di tante altre cose, non soltanto il discorso arbitri, intercettazioni, eccetera, perché ci sono... La Repubblica regala questa chicca stamattina, non è la prima volta che solo La Repubblica tra l'altro riesce ad arrivare laddove tanti non arrivano, no? Con semplicità, anzi un grazie va dato proprio, va detto ai colleghi che evidentemente hanno le loro ottime conoscenze e riescono ad arrivare per primi, comunque per dire che monitorerò i vari siti, visto che Claudio ci teneva prima a capire quando finalmente i siti dei maggiori quotidiani sportivi italiani si sarebbero interessati sulla questione e avrebbero appunto parlato di questo, ve lo comunicherò. Quindi quando sarà arrivato il momento, io ve lo dico, scatenate l'inferno e fiondatevi a cliccare, a regalare click fondamentalmente. Il Tutto Sport è già partito con appunto dando la notizia bellissima, la scelta, no? Chiamala Rocchi, arbitri graditi, spunta il dirigente Inter, la telefonata delle designazioni pilotate, quindi si cerca di ancor di più rendere terremotato un terreno già colmo di terremoti, fondamentalmente. Tra le accuse, appunto, c'è quella famosa riunione a San Siro del 2 aprile 2025, data dell'andata di semifinale Coppa Italia tra Inter e Milan. Quella riguarda, quella insomma, della famosa designazione di Colombo e Doveri, il primo gradito e il secondo non gradito all'Inter. Rocchi quella sera sarebbe stato intercettato mentre parlava al cellulare con altri esponenti del settore arbitrale, e all'interno della conversazione sarebbe uscito il nome di un dirigente, ovvero Giorgio Schenone, il club refi manager dell'Inter, appunto, la figura, tradotto praticamente, che partita per partita tiene rapporto con gli arbitri per conto della società, perché la società direttamente non può, appunto, non può farlo. Quindi Rocchi, che è accusato in questo caso di frode sportiva, avrebbe nominato Schenone per parlare di gradimento, come a dire: Schenone mi ha detto che si gradirebbe veicolare così la scelta. Stando all'accusa, quindi, ci sarebbe stato un condizionamento, letteralmente, per schierare questi due fischietti in base, appunto, al gradimento dell'Inter. L'Inter, ovviamente, insorge, dice: non è vero, tutto questo non è successo. Ma appunto Repubblica questa mattina riporta questa così, questa indiscrezione. Ora ovviamente arrivano anche tutti gli altri, tra virgolette, quotidiani, ma il primo che questa mattina ne ha parlato, ripeto, è uno dei quotidiani che, tra l'altro, adesso potete dirmi quello che volete, ma è sempre stato uno dei miei preferiti, con questo articolo, appunto: Rocchi intercettato, tira in balla al telefono un dirigente dell'Inter durante la conversazione, le designazioni sospette, Doveri sgradito, l'ha detto agli arbitri dei nerazzurri, Gervasoni dal PM ieri per 4 ore. Questo ovviamente è l'incipit dell'articolo. So che è un argomento che ovviamente continuerà obbligatoriamente abbiamo un messaggio di qualcuno che ci chiede di chiamarlo, non, forse hai sbagliato. Hai sbagliato destinatario, caro amico, però insomma, ripeto, parleremo di questo anche con gli ospiti, monitoreremo, ripeto, i vari quotidiani, le varie home page dei quotidiani sportivi. Eccolo qua, è arrivato anche Sponda. Gazzetta, ore 11.09, Rocchi intercettato, nomina l'ha detto agli arbitri dell'Inter, si legge su gazzetta.co.it. L'indiscrezione di Repubblica: nella telefonata San Siro dell'aprile 2025, il designatore, parlando con qualcuno del settore, tirò in ballo il club refi manager nerazzurro Schenone, che al momento non è indagato, ovviamente. Diciamo le cose giustamente, non c'è ancora nessun avviso presentato a nessun personaggio in questione. Certo è che se effettivamente questo dovesse essere confermato, se il tutto effettivamente, ma io credo che non si possa fare nome e cognome, tirare in ballo una cosa così importante quando non si ha la certezza, sono anche sicura che però ci sia stata una ricerca un po' del mantenere mezzo segreto un po' il tutto, proprio per così dare questa coccola. Ora verranno a dire magari che questa notizia, data poco prima di una partita, può dar fastidio. Voi vi ricordate, penso, spero, quando prima di noi, cerco di far viaggiare bene la memoria e ricordare, ma voi sicuramente mi potrete aiutare nel giro di veramente poco, quando in un pre-partita venne data la notizia che la Juventus aveva ricevuto la famosa penalizzazione, torniamo indietro di molti pochi anni, e a un fuggi generale di notizie che era stato decisamente clamoroso, orrendo, gestito malissimo, al pari della questione Superlega, che tuttora, nonostante siano passati tanti anni, io continuo a vedere come gestita malissimo, estremamente fantoziana come organizzazione mediatica attorno ad un evento di portata mondiale come poteva essere la nascita appunto della Superlega. Tutto sbagliato in quel momento, quindi anche la Gazzetta ci è arrivata, il Tutto Sport ci è arrivato, vediamo se il Corriere dello Sport, no, è il primo maggio, eccolo qua, no, siamo ancora al terminato l'interrogatorio, quindi no, niente, siamo decisamente indietro sul Corriere dello Sport, ma appunto è il primo maggio, evidentemente non c'è nessuno. Ringrazio Tullio dalla regia che mi comunica che abbiamo Mirko Nicolino, buongiorno.
15: Buongiorno Giulia, un caro saluto a tutti.
14: Senti, ci sarà secondo te qualcuno che verrà a dire guardate un po' questa notizia dell'intercettazione che ovviamente poi fa riferimento al mondo Inter, darà fastidio alla partita col Parma?
15: C'è qualcuno sì.
14: Che mai oserà dire una cosa del genere?
15: Credo proprio di sì, aspettiamo le tre partite, ancora il presto.
14: È venerdì, sì.
15: Sì, no, ma c'è il primo maggio di mezzo. Oggi hanno staccato, alcuni hanno staccato, domani riprenderanno, vedrai che spunterà.
14: No, no.

0: certezza.
1: Sì, io sentivo che parlavi di Superlega, no? Io sono rimasto ancora però alle parole di ieri perché più personaggi ci hanno ripetuto dell'indipendenza e dell'autonomia del mondo del calcio, ma dimenticano che c'è stato un pronunciamento della Corte di Giustizia europea in occasione della Superlega che dice che questa indipendenza, questa autonomia non esiste. Il calcio, le federazioni calcistiche, la FIFA, l'UEFA, la FIGC e tutte le altre federazioni nazionali devono sottostare alle leggi delle nazioni e al diritto comunitario. Quindi continuare a ripetere sì, ma non potete interferire perché il calcio è indipendente, noi facciamo quello che vogliamo. Non è così, non è così. Fanno finta che questa sentenza non ci sia mai stata, ma non è così. E ne arriverà un'altra che metterà il punto definitivo a breve sul modo di gestire la giustizia sportiva, soprattutto da parte dell'Italia. Quindi attenzione.
0: Tanto stavo andando a ricercare appunto, ti ricordi quando chiacchierando del discorso notizia, sbigottimento, possibilità che una squadra intera sia un attimino con la testa altrove prima di giocare una partita che in questo momento potrebbe regalarle lo scudetto, eh? Parliamo appunto della partita di domenica sera tra Inter e Inter e Parma. Stavo andando a cercare appunto, ti ricordi quando era stato annunciato la penalizzazione alla Juventus? Si era praticamente in un prepartita.
1: Nel riscaldamento di Empoli, nel riscaldamento di
0: Volevo
1: Empoli.
0: andare a ricercare qual era la partita durante la quale la Juventus così.
1: Allegri, i giocatori hanno saputo della penalizzazione mentre stavano facendo il riscaldamento della
0: La
1: partita.
0: prima penalizzazione, non poi gliel'hanno ridati e poi gliel'hanno
1: Sì,
0: ritolti. Perché
1: esatto, sì.
0: poi l'altra, se non sbaglio, era a ridosso della partita con l'Atalanta, perché era maggio.
1: Sì, esatto, fine
0: Quindi poi
1: campionato.
0: eravamo più era giusto della Coppa Italia,
1: Sì.
0: se non ricordo male, ripeto, però insomma sì. Juve meno 15 non cambia nulla, disse all'epoca Massimiliano Allegri, mentalmente effettivamente quello, ora è un peccato dover tornare a parlare di questo, però insomma mentalmente Allegri fece un miracolo, letteralmente. Quanti adesso invece augurano tutto questo all'Inter in maniera assolutamente meschina? Ieri però un nostro ascoltatore mi ha chiesto, ma voglio sapere quanti baratterebbero un quarto posto quest'anno per la Juventus con un'inchiesta pazzesca che metta in estrema difficoltà l'Inter. Tanti hanno risposto ci io firmerei.
1: Ma io onestamente non
0: Io no,
1: firmerei,
0: sinceramente, però
1: a me
0: poi non lo so, eh.
1: non frega niente del destino delle altre squadre, da tifoso, ripeto, e non da giornalista in questo caso, a me interessa che la mia squadra vada più avanti possibile, indipendentemente da quello che fanno le altre. Poi io credo che comunque al di là di tutto l'Inter vincerà col Parma e si festeggerà questo scudetto.
0: Non credo che si andrà oltre, però insomma, tralasciando tutto questo, anche perché appunto adesso c'è questa novità della famosa intercettazione, vedremo, sarà una cosa lunga, quindi avremo veramente, non avremo da parlare del mondiale, ma magari avremo da parlare di questo.
1: Ma
0: Vediamo
1: sicuramente,
0: così. Abbiamo
1: sicuramente di
0: barattato un mondiale per una ipotetica inchiesta anti-Inter. Vai,
1: c'è
0: vai, vai,
1: stato detto
0: grazie.
1: che comunque il processo sportivo, se ci dovesse essere, avverrà a fine campionato e quindi avrà effetti sulla prossima stagione, quindi trascorreremo il mondiale ad attendere notizie da chi ne è, dalla Procura federale e dai tribunali federali. Una cosa volevo sottolineare, Giulia, perché sto leggendo delle imprecisioni in queste ore, perché è chiaro, intanto noi siamo in questi giorni, abbiamo raccontato tutto per filo e per segno di questa inchiesta e siamo sempre stati molto equilibrati, prudenti, garantisti, quel garantismo che purtroppo non c'è stato da altre parti a quando ovviamente ci sono state situazioni che hanno visto suo malgrado protagonista la Juventus. Questa notizia oggi pone l'attenzione sul ruolo di club referee manager,
0: Sì,
1: che
0: che è
1: è
0: una
1: una
0: figura
1: figura.
0: forse. poco conosciuta.

0: conosciuta.
1: Esatto, che ormai hanno tutti i club, ce l'ha anche la Juventus, ce l'ha il Pisa, ce l'ha tutte le squadre hanno il
0: C'hanno
1: club
0: tutti, sì.
1: referimento, ce l'hanno tutti. È un ruolo però che è molto importante, nasce per aiutare i club e i giocatori soprattutto a conoscere le regole, capire come comportarsi in campo di fronte a certe decisioni, capire perché l'arbitro prende certe decisioni piuttosto che altre. Tanto è vero che a novembre dello scorso anno, in un incontro pubblico, a tema arbitri, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, disse: noi abbiamo quattro club referee manager addirittura e ci servono per educare i nostri calciatori. Non dice che servono, come sto leggendo in giro, ah beh, ma il club referee manager è nato apposta per lamentarsi con il designatore degli arbitri. No, non è così.
0: No, fa da mediatore,
1: Al
0: diciamo,
1: massimo
0: no?
1: può
0: Più che
1: fare
0: altro.
1: l'ammiratore, ma che sia normale che il club referee manager eventualmente fosse provato, attenzione, perché oggi non è stato provato nulla, a differenza di altri che scrivevano che Suarez era stato tesserato dalla Juventus, non voglio tornare su cose vecchie. Noi diciamo che oggi è tutto da provare, però il ruolo del club referee manager non è, come leggo in giro, quello di chiamare il designatore, eventualmente dirgli questo arbitro ci piace e questo no. No, il ruolo non è questo, sia chiaro.
0: Per sottolineare appunto l'illecito, tra virgolette, usiamo questo termine perché è una cosa che non si dovrebbe fare, che di base risulta da questa appunto telefonata, no? Appunto non funziona così, non è che tutti chiamano e dicono guarda, noi vorremmo quello, ah ok, allora cerchiamo, appunto. E visto che il rapporto tra gli arbitri e la società non c'è fondamentalmente, come non c'è tra arbitri e giocatori, al di là del rettangolo verde, questa figura serve a questo proprio, no? Insomma, a fare da
1: Ti dirò di
0: tramite
1: più,
0: tra una
1: ti dirò di più,
0: zona e
1: c'è
0: l'altra del vai.
1: nell'AIA oggi c'è anche un club manager, cioè uno che si occupa di avere i rapporti con i club, quindi non dovrebbe nemmeno essere il designatore in prima persona. Ecco,
0: Direttamente, sì, appunto, ok. C'è sempre
1: esatto.
0: un
1: Quindi
0: terzo, ok.
1: spieghiamola bene questa cosa, perché c'è sempre questa tendenza a semplificare le cose, cioè, ah beh, ma il club referee manager, quindi l'ha detto agli arbitri, chiamiamolo così, è messo lì apposta per chiamare il designatore e lamentarsi degli arbitri. No, non è così. Al massimo deve chiamare il club manager dell'AIA, che è una figura preposta, scusatemi, e poi comunque il ruolo del club referee manager, dell'addetto agli arbitri, è un altro. Poi un'altra cosa che sto leggendo, sì, però poi gli arbitri richiesti a volte venivano designati, a volte no. Sì, però ragazzi, ed è giusto, attenzione per carità, giusto sottolineare queste cose, ma ai tempi di Calciopoli, quando noi che abbiamo seguito quella vicenda, sottolineavamo, ma guardate che la Juventus con De Sanctis su 15 punti ne ha fatti il 40%, guardate che quando Moggi faceva le grigliate, le cosiddette grigliate, non sempre l'arbitro veniva designato. Guardate che quando viene detto che vengono ammoniti appositamente i diffidati dell'avversario della Juventus, poi non è avvenuto perché quei diffidati non sono stati ammoniti realmente. E cosa ci dicevano? Ah, boh, chiudete la bocca, siete colpevoli, punto e basta. Ecco, adesso invece leggiamo tutte le eccezioni possibili e immaginabili del caso, come se fosse tutto normale. Non era normale allora, benissimo, non è normale anche oggi. Allora abbiate la decenza di continuare sulla linea che avevate allora. Noi siamo stati garantisti allora e lo siamo adesso. Voi siete stati colpevolisti allora. Avere questo cambio di rotta totale adesso sembra un po' strano.
0: Come sempre, ripeto, lo ribadisco da una settimana, ci fosse stata una partita in cui veniva nominata la Juventus, guarda, saremmo già probabilmente con ascoltatori che ci domandano ma possiamo andare in Serie B o come esattamente era stato durante il periodo intercettazioni dove signor giornali titolavano la Juventus rischia la Serie B e la retrocessione, la nuova retrocessione. Quindi insomma, Sempre pesi, misure diverse, ma non scopriamo neanche qua l'acqua calda. Senti Mirko, proiettiamoci un attimo sulla partita, perché tutto questo mette in secondo piano, purtroppo, no? A livello mediatico, sì, in particolare, speriamo non a livello di testa della squadra, il fatto che ci sono delle partite da vincere e basta. La prima, quella con il Verona. Domenica, quante chance dai alla presenza di Yıldız dal primo minuto?
1: Io personalmente tante, nel senso che ho l'impressione che nelle due partite precedenti sia stato gestito, preservato, però questa la Juventus la deve vincere ad ogni costo, perché delle quattro successive è quella che ti può mettere di più in discesa il discorso Champions. Quindi tu devi vincere questa, poi quella, la prima partita di un ciclo, come dico sempre, è sempre la più importante. Quindi credo che Yıldız giocherà alla fine. Io ho calcolato che la Juventus in queste quattro partite dovesse fare 8 punti, 2 vittorie e 2 pareggi, sarebbe in Champions, per la media che stanno avendo anche le altre adesso. Se poi le altre le vincono tutte e quattro, devi vincere tutte e quattro anche tu. Però oggi, per la media che hanno Como, Roma e Juventus, la Juventus basterebbero 8 punti, arrivare a 72 per andare in Champions. Quindi vincere assolutamente con il Verona per poi gestirsi i 5 punti nelle successive 3 partite.
0: Ottima, ottima visione. Hai dato quindi una buona percentuale alla presenza di Yıldız. Thuram io lo do 100%, credo, nell'undici titolare, appunto. Immagino per Vlahovic uno spezzone di partita soltanto.
1: Sì, credo proprio di sì. Credo che Spalletti metterà la migliore formazione possibile, consapevole del fatto che questi 3 punti, ripeto, siano fondamentali. Non bisogna resuscitare, con tutto il rispetto, l'Hellas Verona, che ha già un piede in Serie B, quindi credo che anche Thuram,
0: anche perché abbiamo già dato all'andata, Mirko, non so se ti ricordi,
1: abbiamo già dato sia al Verona che a Lecce all'andata,
0: Lecce anche troppo. Lecce deve ridarci assolutamente quanto siamo riusciti a togliere da soli praticamente alla partita.
1: Esatto, quindi credo che giocherà anche Thuram, ci sarà la formazione migliore possibile. È chiaro che Spalletti in questi giorni sta alternando lavoro differenziato e lavoro sul campo, perché comunque si è visto nelle ultime giornate che facendoli lavorare solo a parte, quello spezzone che hanno fatto i giocatori che hanno dei problemini, hanno fatto fatica a trovare la posizione in campo, il ritmo partita, quindi soprattutto Yıldız. Credo che adesso, con questo metodo adottato in questa settimana, un giorno ti alleni in campo, un giorno in palestra, un giorno in campo, un giorno in palestra, si riuscirà ad avere una condizione un pochettino migliore. È chiaro che fino a fine campionato bisognerà, i giocatori critici dal punto di vista atletico, bisognerà gestirli così, non c'è altro modo, anche perché poi andranno al mondiale, speriamo di riaverli per la prossima stagione.
0: Tutti integri e senza particolari problemi. Ti chiedo ancora questo, poi ti saluto e ti ringrazio, Mirko. Tirami fuori dal cappello un giocatore qualunque della formazione, titolare, non titolare, eccetera, da cui da domenica a fine campionato ti aspetti il massimo.
1: Uno solo?
0: Sì.
1: Con Seisao.
0: Perché
1: l'ho visto in crescita nelle ultime uscite. Io ho sempre detto che le sue qualità non sono mai state in dubbio, ma un attaccante esterno, a mio avviso, deve fare più assist e più gol rispetto a quanti lui ne abbia fatto in queste due stagioni. E per come l'ho visto in condizione nelle ultime partite, secondo me in questo finale di stagione può, in questi termini, incidere di più con qualche gol e qualche assist in più rispetto a quello che ha fatto fin qui.
0: Pensa che io immaginavo mi tirassi fuori invece il nome di uno che ha bisogno di dare il massimo per magari sentirsi confermato.
1: Ma no, ma guarda Giulia, dobbiamo essere molto onesti. Le scelte di Spalletti sono già fatte, nel senso che le gerarchie sono ben definite ormai da tempo. Da quando la Juventus non ha più giocato le coppe, hanno giocato sempre gli stessi. Al massimo 1-2 cambi, il resto della rosa, e mi spiace per loro, sono giocatori che non sono ritenuti a livello tale da poter giocare titolare e spesso non subentrano nemmeno più. Vedi Openda, vedi Jegrova che gioca pochissimo, lo stesso Cop Miners. Spiace per loro, sono arrivati alla Juventus con grandi aspettative, noi avevamo nei loro confronti grandissime aspettative, però se oggi Spalletti non li considera praticamente per nulla, un motivo ci sarà.
0: Grazie Mirko, buon primo maggio!
1: A te, buon primo maggio a tutti, buona giornata!
0: Grazie a Mirko Nicolino per questo importantissimo contributo. Ve l'ho già chiesto, però mi avete risposto in pochi l'altro giorno e sono molto curiosa di capire qual è il giocatore da cui vi aspettate davvero il meglio. Cioè, se fino ad ora hanno dato andato po' così, vi aspettate molto di più. Bisogna alzare l'asticella non generale, ma di se stessi, no? del proprio apporto al gruppo, alla squadra. C'è chi è riuscito a darlo meno, c'è chi è riuscito a dare un apporto decisamente superiore, e soprattutto da quelli che l'hanno dato meno, magari, e se effettivamente dicono che la Juventus è la loro casa e vogliono rimanere, è da questi che io mi aspetto qualcosa in particolare in queste giornate. Non saprete scegliere tra Jegrova e Gatti, ve l'ho detto prima, anzi Jegrova, Gatti, ci butto dentro anche Di Gregorio, proprio perché oggi si parla anche della possibilità che poi alla fine sia lui a rimanere e Perin a partire a fine stagione, visto l'arrivo di questo fantomatico grande portiere. Ci risentiamo tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Due vittorie interne nell'andata delle semifinali di Europa League. Il Nottingham Forest vince 1-0 il derby d'Inghilterra contro l'Aston Villa. Il Braga invece batte 2-1 il Friburgo al 92esimo. In Conference League il Crystal Palace supera 3-1 lo Shakhtar e ipoteca il ritorno in Inghilterra. Si impone di misura il Rayo Vallecano. In Spagna finisce 1-0 sullo Strasburgo, ma in Francia può succedere ancora di tutto. La Serie A si apre stasera alle 20:45. All'Ancone Tani di Pisa, la 35esima giornata. La squadra di Ilermaca affronta il Lecce di Eusebio Di Francesco in una sfida che parla la lingua della salvezza. A 4 giornate dalla fine, con 12 punti ancora in palio, i toscani si trovano a meno 11 della salvezza e quindi una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. Con 19 partite senza gol segnati, il Pisa è ultimo a quota 18 punti, mentre Lecce è attualmente salvo a quota 29. Con una vittoria i giallorossi aumenterebbero la distanza della Cremonese. Oggi prima tra le retrocesse a quota 28 punti e impegnata il prossimo lunedì contro la Lazio. Siamo al tennis, troppo Zverev per Flavio Cobolli. Il tedesco vendica l'ultima sconfitta di Monaco di Baviera e trionfa sulla terra rossa di Madrid con un match convincente contro l'azzurro che si arrende in due set. 6-1-6-4 il punteggio finale. Zverev raggiunge così la semifinale del Masters 1000. Affronterà a sorpresa Bloch nel prossimo turno. Oggi torna in campo Jannik Sinner, l'ostacolo per raggiungere la finale Arthur Fels, il numero uno al mondo, reduce della vittoria in due set contro il talento spagnolo Hodar. Affronterà il tennista francese in quella che sarà la sua prima semifinale alla Cajamáquica. Il match non prima delle 16. I motori e la Formula 1 riparte dal continente americano per il quarto appuntamento della stagione e il Circus sbarca negli Stati Uniti per il Gran Premio di Miami e il secondo weekend dell'anno con il formato della sprint al sabato. Oggi la prima sessione di prove libere inizia alle 18, mentre alle 22:30 è già tempo di caccia alla pole per definire l'ordine di partenza della sprint, che scatta domani alle 18. Le qualifiche della gara sono in programma sempre domani alle 22, mentre domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara. Volley: Perugia sconfigge Civitanova con un secco 3-0 nella gara 1 della finale scudetto maschile di fronte al proprio pubblico del Pala Barton, portandosi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Per la Lube, in ascesa nei playoff dopo aver vinto in trasferta a Trento e Verona, è stato impossibile tenere il ritmo dei campioni d'Europa. Giannelli MVP. Ed ora l'NBA è un'autentica impresa quella compiuta dai Minnesota Timberwolves, che oltre alle assenze annunciate di Anthony Edwards e Dante Di Vincenzo, in gara 6 devono rinunciare anche a Dayo Dosunmu, ma trovano un grande Jaden McDaniels e con un'eccellente prova difensiva battono comunque Denver e la eliminano dai playoff. Tutto facile, anzi facilissimo per i Knicks, che con un primo tempo perfetto si lanciano in una vittoria delle dimensioni storiche per il punteggio ad Atlanta, e avanzano al secondo turno. Tutto rimandato a gara 7 invece tra 76ers e Celtics, perché Philadelphia, trascinata da Maxi, vince nettamente gara 6 e pareggia la serie. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature in rialzo, massime comprese tra 18 e 22 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio, da segnalare solo qualche annuvolamento in Appennino nelle ore centrali. Temperature stabili, valori tra i 16 e i 21 gradi. Al sud, residua instabilità tra Calabria e Sicilia con qualche rovescio, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle restanti zone. Temperature massime in calo, valori tra 16 e 21 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè.
0: No, scusate, non avevo disattivato il microfono e non mi sentivate più. Poi se volete lo ritolgo, così parlate voi e basta.
7: È un'opzione.
0: È un'opzione, infatti. Tu, Tullio, vedi un po', dai, ti tiro in ballo. Da chi ti aspetti l'accelerata in queste ultime quattro giornate? Quale giocatore vuoi vedere al top? Titolare o no?
7: Al top direi che Konsei Sao sarebbe un'ottima aggiunta finale a questo campionato, cioè fargli dare quell'ultima scossa, quell'ultimo brivido a fine campionato che ci faccia dire che ne è valsa la pena tenerlo e dargli così tanta fiducia durante tutto l'anno.
0: Mi sei così banale, mi dici Konsei Sao, ma io penso mi tirassi in ballo.
7: E io perché per gli altri non ho tanta speranza ormai, quindi vado su quello che ho più speranza.
0: Okay. Ah, ok, quindi voglio dire, pensando a farmi meno male possibile, dici, puntiamo su... Meraviglioso! Saluto Mirko, che mi dice ciao Giulia, ciao anche a te. Poi Terry, buongiorno a te carissima Giulia, credo che niente cambierà, niente uscirà fuori, è a loro sfavore la giustizia, però comunque spero faccia il suo giusto percorso e domenica bisogna assolutamente vincere. Buon primo maggio a tutti, buon primo maggio anche a te. Poi Marco da Imola dice buon primo maggio a te, grazie per la compagnia che ci fai. Da chi mi aspetto di più? Da Cambiaso. Vedi che qua non abbiamo da essere banali. Per quanto riguarda poi altri due giocatori, mi dispiace, io non li cederei mai, ma se sono Gatti e Miretti, che fine ha fatto Miretti effettivamente? È un po' uscito dai radar, sono lontanissimi i tempi in cui si pregava la dirigenza di non privarsi del giovane Miretti, ma quindi di non farlo partire verso la Campania con la paura che gestito da Antonio Conte sarebbe diventato il centrocampista numero uno del panorama europeo. Lontanissimi sono quei tempi. Io mi ricordo, era piena estate, ovviamente. Se non sbaglio, la Juventus era in quel di Herzog Naurach. Arrivavano continue notizie riguardanti appunto questo interesse, questa Napoli che chiedeva, che voleva Miretti, Conte vuole Miretti, serve Miretti al Napoli, e la Juve che diceva no. Tra l'altro Miretti era infortunato perché tornava dal... stava ancora recuperando dall'infortunio che aveva avuto a fine campionato precedente a Genova. Quindi io di qua, io di là, no, Miretti non deve andare, guai, non deve andare nessuno a Napoli, schifo, guai a vederlo con la maglia del Napoli. Questo è stato il risultato, ovvero che Miretti, quanto ha giocato quest'anno, ce lo ricordiamo effettivamente molto molto poco. Potrebbe essere, diciamo che allora non possono partire tutti, non può partire con Miners, non può partire Miretti, non possono partire tutti, non possono rimanere nel gruppo, poi per carità ci sono McKennie, Locatelli, c'è Turam, c'è sempre Azzi, cioè non dimentichiamocelo, io a lui auguro veramente di poter trovare un po' di spazio altrove. Ha sbagliato completamente, non so chi lo abbia consigliato, se è colpa di chi lo ha consigliato, se è colpa di lui stesso, se è colpa magari della Juventus in quanto Luciano Spalletti, che non ha insistito troppo nel fargli capire che sarebbe stato utile per lui provare un'esperienza altrove, anche solo di 6 mesi, perché poi il risultato è stato che, al di là del fatto che non è mai, è sempre stato poco disponibile per problematiche fisiche, però poi il risultato qual è? Che hai a che fare con un giocatore che al momento ha racimolato pochissimi punti, pochissimi minuti, scusate, che ha sulle spalle però un gran gol, quello che ha regalato la vittoria contro l'Inter allo Stadium a inizio campionato praticamente, ma poi basta, poi si è completamente perso, ha sbagliato anche qualche partita, in particolare quella con l'Atalanta, se non ricordo male, dove era partito titolare anche, ma non è stata una partita degna di ricordo. Quindi gli auguro veramente di passare un anno, crescere, giocare e dimostrare di essere quel giocatore di cui si era avuta una visione ben precisa 2 anni fa. Questo glielo auguro. Torna al messaggio di Marco che dice io non cederei mai Negatti né Miretti. Il primo perché ha quello spirito della gara, quella tenacia che è tipica di uno che indossa la maglia bianconera. Il secondo perché secondo me quando capirà veramente che deve essere un pelo più appariscente, più cattivo, diventerà un grande giocatore, un po' come Marchisio. Fintanto che non lo capirà, rimarrà purtroppo ancora un po' in ombra. Sì, effettivamente il problema, ecco, l'estrema grinta di Gatti dovrebbe ogni tanto forse passare leggermente al buon Miretti, proprio per così compensare un attimo, no? Troppo da una parte e troppo poco dall'altra, e facciamo insieme, così vedete che magari viene qualcosa di buono fuori. Daniele da Belforte, buongiorno. Purtroppo, anche se è spuntato un tesserato di club all'Inter, non succederà mai nulla perché Schenone non compare nella lista dei dirigenti di amministrazione. Così passerà tutto come successe anche al Milan in Carciopoli con Meani, un semplice tifoso tesserato innamorato della propria squadra. Giulia, sei stupenda. Grazie Daniele. Sì, però insomma qua lui un ruolo ce l'ha, cioè non stiamo parlando di semplice tifoso tesserato. Lui ha un ruolo che, come ci ha spiegato prima Mirko, esiste in praticamente tutte le squadre di calcio. Poi so che c'è l'ospite, ma leggo, finisco di leggere soltanto i messaggi. Buon primo maggio Giulia da Roberto. Io mi aspetto da Zegrova qualcosa di più, perché deve entrare e cambiare le partite. Stesso pensiero, grazie per il complimento, da Paolo, che dice Io spero in Zegrova è il più tecnico, ma penso che i problemi fisici purtroppo lo abbiano letteralmente rovinato. Buongiorno Paolo De Paola, buon 1º maggio.
8: Buongiorno, buon 1º maggio a tutti voi.
0: Allora, da cosa preferisci partire? Dal giocatore da cui ti aspetti di più in questo finale di stagione, magari perché così verrà riconfermato, magari perché così verrà rivalutato, o dalle intercettazioni?
8: Ma guarda,
0: Scegli tu.
8: affrontiamo subito il toro per le corna. Allora, io dalle
0: Vai.
8: intercettazioni, lo dico perché lo
0: Sì.
8: dico perché so che mi rivolgo a un pubblico di tifosi della Juventus,
0: Direi.
8: prevalentemente. Ecco, io dico che questo non sta, diciamo, nella storia della Juventus, la rivalsa nei confronti di un'altra società o di un'altra squadra. Qualunque cosa possa essere accaduta per il passato, non è nello stile
0: Hai
8: della Juventus.
0: ragione, ma non è proprio così al momento. E questo è un po' il
8: Lo
0: mood
8: so,
0: generale dei
8: ma io
0: tifosi.
8: infatti io sono sempre contro il mood generale, perché a un certo punto, ma lo dico anche per offrire una prospettiva diversa, non ci si può abbassare a quel livello. Cioè, io non spero, ecco, lo dico in assoluto, lo dico per me, non spero mai che qualcuno abbia fatto qualche cosa di losco. Spero sempre che ci sia, come dire, un'attenzione su tutti, perché non soltanto alcuni devono pagare, evidentemente, come è successo per Calciopoli, ma non per questo, quello che è successo a Calciopoli, la mia rivalsa deve cascare su questo nuovo episodio. Se ci sono delle rilevanze, se ci sono delle cose vere, benissimo, ma non mi piace il tifo perché succeda questa cosa. Ecco, siccome io leggo questo tifo, io dico questo tifo è sbagliato. Il tifo per il coinvolgimento, parliamoci chiaro, dell'Inter, io diciamo, non lo condivido. È una cosa che è un po' al di fuori dei miei schemi. Se poi l'Inter ha fatto qualcosa di losco, che paghi anche più pesantemente, ti dico di più, che se dovesse uscire qualche cosa che coinvolge l'Inter a questo livello, per me torna in discussione anche lo scudetto del 2006, perché allora la caratura della moralità e dell'etica di una società che per tanti anni si è vantata di essere pulita, beh, insomma, però ribadisco, questo lo direi a posteriori. Dopo che è stato dimostrato un coinvolgimento, dopo che sono state dimostrate determinate pressioni, dopo che è stata dimostrata la frode. Prima no, non faccio il tifo per questo.
0: Pensa che, diciamo questo pensiero, pensa che questo pensiero è orribile, però insomma pensa che questa idea generale un po' appunto che abbiamo nell'ascoltare il pensiero dei nostri ascoltatori, l'idea dei nostri ascoltatori deriva anche da una cosa che ieri uno di loro mi ha proprio chiesto se baratterei il quarto posto per vedere l'Inter al centro appunto di una indagine capace di rovinarla. Quindi capisci che il sentimento generale veramente astioso nei confronti dell'ambiente Inter non mi trova minimamente d'accordo, anche perché non spererò mai nella disgrazia altrui, anche perché non bisogna fare. È questione di karma poi, quindi lasciate stare. Però ti ripeto, l'idea un po' del tifoso bianconero adesso è questa.
8: Sì,
0: Devono
8: ma
0: soffrire quanto abbiamo sofferto noi.
8: allora il problema è che dopo quegli
0: Occhio al
8: episodi
0: karma.
8: la Juventus ha stabilito un record in assoluto per il calcio italiano di 9 scudetti consecutivi. Cioè, la Juventus ha risposto sul campo. La Juventus è sempre stata abituata a rispondere sul campo. Quell'episodio, io l'ho sempre detto, l'episodio di Calciopoli resta indelebile non tanto per tutto quello che è stato lo sviluppo, per quello che ha detto Moratti, i puliti, non i puliti, ma per il fatto che quello scudetto sia stato assegnato a tavolino dopo una relazione di Palazzi che ha detto che senza la prescrizione anche l'Inter sarebbe stata coinvolta. Quello è il fastidio in assoluto, non del tifoso juventino, in assoluto, per la logica di verità che va sempre inseguita. Quindi quello scudetto, al limite, non lo vuoi assegnare, va benissimo, ma non lo dè l'ultima squadra alla società alla quale deve assegnare, è l'Inter. Per cui, ecco, io capisco questo fastidio, ma ribadisco ancora il mio punto di vista, io sono per la giustizia e la lealtà in assoluto. Quindi non mi è piaciuto quell'atteggiamento dell'Inter, non mi è piaciuta assolutamente quella intromissione anche nel giudizio, i saggi, non devo rifare la storia, Nicoletti, Rossi, tutti questi personaggi che in qualche modo hanno avuto a che fare con l'Inter e che sinceramente hanno creato una realtà forzata rispetto alla realtà dei fatti. Quindi quello non mi è piaciuto, lo ribadisco, ma non è che la rivalsa deve avvenire attraverso il tifo affinché si dimostri che siano sporchi, perché questo è assurdo, questo è sbagliato. Oltretutto, come dire, in qualche modo si va anche contro un po' la stessa storia propria, no? Cioè, non è che Marotta diventa sporco, l'Europa, la Marotta League se va all'Inter. Marotta è stato anche la Juventus, o lo dimentichiamo, per 6 anni, 6
0: certo,
8: stagioni.
0: E i tifosi dell'Inter infatti si giustificano dicendo ha imparato queste cose a Torino. Ma te lo dico perché me lo sento dire, quindi insomma...
8: posso dire, ma noi dalle battute, io purtroppo sono contro i social per questo, dalle battute anche scherzose dall'avvocato Prisco, Viola, insomma i periodi eroici delle battute e dell'ironia diffusa, si è passata a una cattiveria e a dei movimenti di opinione che i social esaltano, e alla fine viene fuori quello che dici tu, viene fuori non dico la cattiveria ma di più, c'è l'odio sportivo, che è una cosa che io proprio non sopporto, proprio non mi piace, è una cosa che mi allontana dal calcio. L'odio sportivo, io capisco l'amore per la propria squadra, ma l'odio verso la squadra altrui, ecco, io non lo sopporto.
0: Però guarda, Marco ti dice infatti, carissimo direttore De Paola, io non ricordo qual era la sua posizione sulla questione plusvalenze, ma non è tanto la voglia di vendetta che anima il popolo bianconero, quanto la voglia e il desiderio che venga utilizzato lo stesso metro di giudizio.
8: Sì, ma io sono d'accordo. Guarda,
0: su questo sono d'accordo.
8: Sono anche più, come dire, oltranzista su questa posizione, perché molti hanno dimenticato. Io voglio aspettare con veramente laicismo tutto quello che sta succedendo attorno a questa vicenda. Però non dimentico che un giudice che si chiama Santoriello, in qualche modo è stato costretto a un passo indietro perché aveva manifestato il suo odio contro la Juve, come se fosse una cosa normale. Il calcio, cari giudici, cari avvocati, cari medici, ingegneri, quello che volete, è una cosa serissima, per cui non è che se tu hai le vesti di giudice puoi permettere di dire io odio la Juve, perché nel momento in cui tu ti trovi costretto a giudicare poi la Juventus, chiaramente ti trovi in una condizione di incompatibilità con questo tuo giudizio. Per cui io dico, sono d'accordo che sul calcio si scherza troppo a volte, quando invece è una faccenda molto seria, e sono d'accordo che ci debba essere uniformità di giudizio. Sulla vicenda plusvalenza sono d'accordo con l'ascoltatore, è stata fatta un'altra sciocchezza, perché si è inseguita la giustizia ordinaria, la giustizia ordinaria poi ha fatto dei passi indietro e la giustizia sportiva si è trovata sbilanciata addirittura in 2-3 giudizi con cambiamenti di classifica in corso, che hanno dello sbalorditivo e dell'assurdo e che a testimonianza ancora una volta di più di quanto il calcio italiano abbia bisogno di riforme, a cominciare dalla giustizia sportiva.
0: Guarda che ovviamente questo discorso poi attira, perché appunto anche un altro James ci dice a parte inversa avrebbero fatto tutti discorsi diversi, ora sento dire anche che Rocchi è un gentiluomo. Comunque vabbè, potremmo star qui a parlarne ore e ore, però dopo aver toccato l'argomento, come promesso, ora passiamo un po' a qualcosa di più, non dico di più leggero, però anche un attimino più
8: riguarda
0: il mondo Juve. Sì.
8: Giulia, l'argomento principale è questo, dai, cioè io non è
0: lo
8: che
0: so,
8: mi nascondo,
0: infatti sto
8: non è che mi nascondo,
0: sto
8: io sto dicendo
0: di limitarlo,
8: io sto dicendo,
0: ma non si riesce.
8: Non si riesce, cioè, io dico soltanto che voglio esprimere una posizione che sia chiara, che sia forte e che vada in qualche modo anche, appunto parlando al tifoso della Juve, nell'ambito della storia della Juventus, che è sempre stata solitamente superiore a queste cose, superiore. È sempre stata una società e anche una tifoseria che, essendo trasversali a tutto il paese, se ne è sentite di ogni e le ha fatte uscire dall'altro orecchio. Ecco, in questo caso, come dire, abbassarsi un pochettino a un certo livello, per sperare in caduta dell'altro, la caduta illecita dell'altro, mi sembra sbagliato. Detto questo, però, preciso che è giusto aspettarsi un giudizio equanime, come è avvenuto, come non è avvenuto in altre occasioni.
0: Assolutamente. Diciamo che è un giudizio uguale a quello che qualche anno fa, ripeto, a ridosso, anzi durante il riscaldamento della partita con l'Empoli, ha comunicato, ha reso noto alla Juventus appunto una penalizzazione, così, sbam, dal nulla. Ecco, quello rimarrà, credo, l'episodio emblematico di tutta la follia che ha riguardato quella vicenda. C'è però...
8: No, ma poi la vicenda sì. Che poi c'è un'altra rivalsa, no? Perché poi guardiamo anche altre tifoserie, no? La tifoseria del Napoli ha odiato la Juventus a lungo per i fatti noti, no? Tra cui anche questo delle plusvalenze, salvo poi, come dire, vedere nell'accusa una reiterazione per quanto riguarda la Juventus e invece un fatto unico, Osimhen, per quanto riguarda il Napoli, ma è, diciamo, da un punto di vista giuridico. Mi dovete spiegare, perché ancora non lo capisco, che problematica differente c'è tra la reiterazione di una cosa e l'aver commesso una cosa. Cioè, se io rubo una mela, facciamo un campo molto leggero, ma la rubo una volta, sto sullo stesso piano di quello che la ruba due o tre volte. Non è affatto vero, perché comunque ho rubato.
0: È come peggiorare comunque... la cosa, è una sorta di peggioramento. Ma non è che viene però assolvo, valutato.
8: Però non è che assolvo chi lo ha fatto anche per una sola volta. E questo è accaduto per esempio per le plusvalenze. Ma tornando alla tifoseria del Napoli, l'odiata Juventus adesso è stata ampiamente sostituita dall'odiata Inter. Ma per chi ha memoria, l'odiata Juventus e Inter di adesso era in passato, ai tempi di Maradona, l'odiato Milan. Quindi, cioè, ogni volta noi stiamo a fare, come dire, corsi e ricorsi storici su episodi che riguardano realmente, come dire, il substrato profondo del tifoso, ma che secondo me è meglio non far emergere, perché ribadisco, per me il calcio è la battuta, è l'ironia, è lo stimolo a sfottersi un po'. Ma andare oltre, cioè nel far emergere l'odio, secondo me abbiamo superato ogni barriera.
0: Che barriera dobbiamo superare quindi per andare oltre il quarto posto il prossimo anno, Paolo?
8: Innanzitutto teniamoci bene in mente che questa avventura di Spalletti è cominciata benissimo, ma è cominciata con grande scetticismo, è cominciata con rumors interni alla società. Come Molli sta con lui, sta contro di lui, com'è la situazione, lui ha la fiducia di Elkan. Ecco, diciamo, come vedete, i risultati, i buoni risultati, e faccio una parentesi che poi riprenderò su Milan Juventus, i buoni risultati, la crescita reale di una squadra, alla fine appianano tutto, in qualche modo sfrondano qualunque criticità e proiettano la Juventus, diciamo, in un campo nuovo che secondo me è anche molto interessante, cioè quella che per la prima volta, perché la Juventus ha sempre ragionato, diciamo, dai tempi di Moggi, ancor più nei tempi di Moggi, come se una società facesse a meno dell'allenatore. Mi spiego, non che non volesse l'allenatore, ma la società comprava i giocatori e li metteva
0: fosse a disposizione. Fosse secondario il ruolo dell'allenatore. Bravissimo. Sì, quasi, cioè, secondario.
8: Io faccio la squadra e te la metto a disposizione. Non vai bene tu, ne prendo un altro. In questo caso, secondo me, si va verso un'altra strada. Siccome i tentativi di fare delle squadre, indipendentemente dagli allenatori, è in qualche modo naufragato negli ultimi anni dai post 9 scudetti di seguito, adesso la società ha trovato un uomo forte, un uomo in grado di gestire, un uomo di cui si fida, appunto Spalletti, addirittura nelle proiezioni di mercato. Cioè, probabilmente la Juventus, non dico sta consegnando le chiavi di casa a Spalletti, però sicuramente si sta fidando enormemente di questo allenatore, al quale dice, va bene, chiaramente, stando attenti alle spese, vedendo di fare un mix tra esperienza e novità, ci fidiamo delle tue indicazioni. E qua nasce il progetto Alisson, e qua nasce il progetto Bernardo Silva, qua nasce il progetto Lewandowski, che per ora non è che siano acquisti, diciamo, che proiettano la Juventus verso un'età media più bassa, però sicuramente danno quel tasso di esperienza che negli ultimi mesi è emerso molto forte, perché la Juventus costruita da Spalletti adesso ha una fisionomia chiara però ha degli sbandamenti magari nell'arco della stessa partita che possono trovare, come dire, un conforto invece in giocatori con maggiore esperienza. È un mix che funziona, ha sempre funzionato. Quella, del resto l'inizio e anche il proseguimento della Juventus vincente per i 9 scudetti si è basato sempre tra questo apporto di esperienza e di gioventù, di esperienza e di qualità. Allora, i giovani ci sono, Ildiz, abbiamo Conceição, ne abbiamo altri, tanti altri, tra cui anche per esempio quello da tenere sott'occhio Ricci, che Spalletti è andato a vedere appunto con la primavera. Beh, insomma, l'occhio per il giovane Spalletti ce l'ha, ma c'ha ovviamente anche un'attenzione. Per esempio Bernardo Silva è un giocatore che sarebbe molto comodo alla Juventus, proprio per dettare dei ritmi, dei tempi, dei lanci, degli inserimenti a centrocampo che Bernardo Silva ha come metronomo nel cervello. Quindi sicuramente potrebbe essere un acquisto interessante, anche perché appunto lo si potrebbe trovare in condizioni favorevoli economicamente. Quindi mi aspetto, ecco, che questo diciamo, lasciar lavorare Spalletti si manifesti anche molto sul mercato.
0: Quindi occhio al mercato, perché da lì sempre che si comincia con una buona stagione poi. Grazie direttore e buon
8: grazie
0: primo maggio ancora.
8: Sì, un buon primo maggio a tutti. Salve.
0: Grazie, salve. Grazie. Chiudo velocemente con Manuel da Rimini che dice: vorrei solo ricordare che Gravina disse che la giustizia sportiva deve essere veloce e afflittiva. Quindi mi aspetto lo stesso vetro di giudizio. Non potevo chiudere nel migliore dei modi questo primo maggio, ragazzi. Ragazzi, ancora auguri, mangiate poco, bevete quanto volete, questo non me lo toglierà mai nessuno. Ci risentiamo lunedì per parlare ovviamente di Juventus Verona e poi vedremo se nel corso di questi giorni capiterà ancora qualcosa. Ciao, grazie Tullio.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte! La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: Prendiamo la linea dalla regia in questa seconda mezz'ora, andiamo ad analizzare invece un po' quelli che sono stati i calciatori che sono cresciuti di più con Spalletti, che possono restare con Spalletti, che hanno le caratteristiche per essere ulteriormente valorizzati da Spalletti. Lo faremo con un nostro amico che è Alain Valnegri. Certo. Comincia tu.
12: Ma sicuramente Vincenzo, il primo è Locatelli. Locatelli ha fatto una crescita clamorosa. Un giocatore quasi irriconoscibile sotto certi punti di vista, è diventato un pilastro della Juventus. Aggiungo McKennie, perché è vero che McKennie ci ha abituato in questi anni a inizi così e così, poi un periodo di grande forma e un decadimento. Invece devo dire che quello che ho trovato in McKennie quest'anno è una crescita continua e costante. Quante volte, Vincenzo, ci siamo detti: beh, si sente l'assenza di McKennie.
11: Sì.
12: E quindi è un altro giocatore. Kelly ha fatto una stagione fino a questo momento, e siamo a 4 giorni dalla fine del campionato, quindi direi che possiamo già tracciare un bilancio da 7. Ricordo come si è presentato l'anno scorso. È vero che dei segnali erano arrivati, però onestamente quest'anno a dire la verità, anche nel periodo con Tudor qualcosina di buono abbiamo visto. Questi sono i tre giocatori che mi hanno colpito di più. Poi mi dispiace non poter metterci anche Dusan, perché sarei stato molto curioso, ma come facciamo?
11: Credo che neanche ci sarà questa possibilità. Beh, poi c'è Diz, poi
12: comunque
11: vediamo.
12: Sì. Sono giocatori nel crescita.
11: Ti faccio i miei nomi allora.
12: Pensavo chi non è cresciuto.
11: No. Ti faccio i miei nomi allora. Oltre a quelli che hai fatto tu, anche Kalulu, che secondo me ha avuto un ulteriore step di crescita.
12: Vero.
11: Resto poi su quelle che sono state le sue parole a fine partita contro il Milan, in cui ha parlato molto bene di Conceição.
12: Sì.
11: Perché è un giocatore che noi abbiamo visto forte ma incompleto con tutti e tre gli allenatori,
12: sì,
11: da Motta,
12: sì,
11: passando per Tudor fino ad arrivare a Spalletti. Ma con Spalletti ha avuto un po' quella responsabilità in più, poi gira quel famoso video in cui lui dice metti le scarpette e seguimi, quindi mi fa capire che c'è un lavoro molto importante che sta facendo con Conceição, e si cominciano a vedere anche un po' gli effetti. Lo stesso con Conceição ha detto sì, è vero, io posso crescere ancora molto, crescerò e sono sicuro che darò la mia parte. Quindi Kalulu e Conceição su questa verticale qua, e ci aggiungo comunque l'inserimento di Boga, perché non era scontato che Boga arrivasse dandoci quello che era la qualità che abbiamo visto. Invece Spalletti secondo me è stato bravo ad attivarlo subito, perché poi è stato il giocatore sul quale è montato addosso di più nel poco tempo che ha avuto a disposizione. Tant'è che Boga potrebbe essere un giocatore che poi resterà
12: che deve essere riscattato. Viceversa, Vincenzo, ci sono giocatori e mi dispiace dirlo, sui quali neppure la cura Spalletti ha avuto effetto. Penso per esempio, e qui mi dispiace veramente dirlo, a Cambiaso, però mi sa che questa è una storia arrivata veramente ai titoli di coda tra Cambiaso e la Juventus. Una questione anche di stimoli, che attenzione nel calcio ci sta. E poi per arrivare a tre nomi, con Miners non si è mai acceso, Vincenzo.
11: Con nessuno dei tre.
12: Con nessuno dei tre. Storia iniziata male, finita peggio. Perché iniziata male? Iniziata male perché ricordiamo tutto il tran tran per arrivare a prenderlo, e questo giocatore non si è mai acceso, quindi non è riuscito a mettergli la mano sulla testa né Motta né Tudor né Spalletti. Openda, ragazzi,
11: mistero della
12: credo
11: fede.
12: Che sia un mistero della fede.
11: Adesso ne parliamo proprio con il nostro ospite.
12: E David, io continuo a pensare che il giocatore, mentre su Kumaels e Openda io non so anche in futuro quello che riusciranno a combinare, su David magari può fare un'ottima stagione da altre parti, però per me resta una stagione sia con Tudor sia con Spalletti insufficiente.
11: E allora io direi di introdurre il nostro ospite, lo conoscete molto bene, esperto di calcio internazionale, non tifa per la Juventus, esperto di calcio in generale, non tifa per la Juventus, ma spesso ci ha dato ottime letture e anche qualche buon consiglio. Alen Valnegri, ciao Alen, ben ritrovato, guardalo.
13: Ciao ragazzi, molto omaggio.
11: Guardalo, sei sempre in grande forma.
12: Io voglio rinascere Alen.
11: Sì, anche io.
12: Donne. Okay. Donne come se non ci fosse un domani.
11: Libero.
12: Viaggi, avventure, capello brizzolato. Ma che vive a Barcellona. Indipendente, Alen.
13: Ti prendo come procuratore, Ale.
12: Sì, bella verità. Bella verità.
13: E ti mando in giro, ti mando in giro a vendere la mia figura. Forse avrò un po' più di successo.
12: Alen,
13: dimmi quanto vuoi, firmiamo il contratto.
12: Subito. Zero, perché
13: mi resta poco per la pensione.
12: Sai quanto ti stimo, quindi non so, cacci. Statisticamente proprio al mille per mille, come Tomber de Femme, ancora di più, guarda con chi sto accanto io. Dai,
13: con Vincent Maranger.
11: Il
13: nuovo soprannome
11: Maranger.
12: Di Parigi, che bello.
11: Allora, stiamo, tra l'altro lui da Barcellona se ne andrebbe volentieri, penso, Alen.
13: Per andare dove?
11: No, dico, nel senso, mi pare che tu non eri innamoratissimo di Barcellona, no? Se dovessi andare a vivere...
13: Ho fatto il mio tempo, qua. Bisogna cambiare, ma
11: mi
13: no,
11: sembra
13: è
11: giusto.
13: La mia città, da adulto è dove ho vissuto di più, però
11: esatto.
13: Sì, ho bisogno un po' di aria adesso.
11: Un po' di adesso si viaggia. Alen, stiamo facendo un po' un'analisi su quelli che sono i giocatori che ha valorizzato Spalletti e i giocatori invece che è meglio che vadano via perché non possono più essere valorizzati, visto che non hanno proprio funzionato. Io voglio parlare, visto che ne abbiamo parlato anche sull'altro emittente, voglio che tu ci racconti anche qui su Radio Bianconera cosa ne pensi di Openda e cosa è possibile fare con lui.
13: Vabbè, Openda è un mistero perché comunque sia nell'Ant che nell'Lipsia segnava, Segnava, era
11: però
13: molto
11: avevi
13: attivo,
11: evidenziato
13: dinamico.
11: Un aspetto importante, segnava contro quali difese?
13: Erano spesso comunque delle azioni in campo aperto, questo sì, con spazi. Dunque è chiaro che se tu vuoi un attaccante che possa giocare nella Juve, bisogna prendere in considerazione che la Juve l'80% delle partite in Serie A deve attaccare dei blocchi bassi. Dunque se vai a prendere un giocatore abile a correre, lì già c'è un problema sullo scouting proprio. Perché Openda, uno che segna 50 gol in due stagioni in Ligue 1, che comunque difese, Ligue 1 è fisico, è un campionato molto fisico, e in Germania, cioè non è un brocco, non è il giocatore che abbiamo visto in Italia, ma questo è
11: certo. Però per non funzionare né con Tudor né con Spalletti, esatto. E probabilmente non avrebbe funzionato manco con Motta. Possiamo dire che...
13: vabbè, ma c'è l'atteggiamento, come uno si integra nello spogliatoio, ci sono tanti fattori comunque. Noi guardiamo solo cosa fa in campo, ma poi si sente comodo il calciatore, parla italiano, come si relaziona con lo spogliatoio, con l'allenatore. Ormai ci sono tante variabili che noi da fuori comunque sono difficili da capire, certe dinamiche. Con Openda penso che comunque... ci sia parte di quello, perché Brocco non è,
11: tra l'altro,
13: è comunque era internazionale col Belgio,
11: anche se mi hai detto che sta perdendo anche il posto in nazionale, no?
12: Infatti, Anne, com'è la situazione nazionale belga?
13: Sì, perché Stassin, che gioca nel Saint-Étienne, giovane promessa, comunque l'ha chiamato nell'ultima convocazione, dunque è chiaro che poi ti dà qualcosa in più, perché è un attaccante molto più statico, più posizionale. Garcia non sa come starà Lukaku, che questo è un mistero anche per lui. Dunque Openda era una buona alternativa per fare un certo tipo di calcio, che comunque Garcia sta impostando un Belgio un po' meno offensivo, con un blocco un po' più basso, per poter attaccare gli spazi, perché tra Doku eccetera ha giocatori che attaccano bene gli spazi il Belgio. Openda in forma dovrebbe essere in questa nazionale, però quanto ha giocato?
12: No, pochissimo. Tra l'altro considera che dal primo marzo ad oggi lui ha giocato 3 minuti in quel famoso Roma-Juventus e quanti, Vincenzo? 2 la partita Juventus-Bologna. Sì, sì. 5 minuti in un mese e mezzo. Cioè, questo è il minutaggio di Openda.
13: Sì, beh, qualcosa si è rotto, perché Spalletti comunque è uno che ti dà spazio.
12: Esatto.
13: Vuole provarci, ti dà opportunità. Se prendiamo comunque, facciamo una lista di calciatori quando arrivò Spalletti che non stavano convincendo, comunque gli ha dato spazio. E David penso che sia un buon esempio. Però David ha un altro atteggiamento rispetto a Openda. David si dà da fare, gioca per il collettivo, poi ha i suoi limiti in aria, non è bomber, sì, ma quante stagioni David ha fatto a 20-25 gol? Per me è un bomber, è uno che va su queste cifre. Il vero bomber della Juve è Vlahovic.
12: Lo so, con me sfondi una porta aperta, io la penso come te, Alan, io darei un'altra chance a Vlahovic, però lì c'è da capire come rientrerà da questo infortunio, perché è un infortunio molto serio.
13: Sì, però non al mondiale, a tempo.
12: È vero.
13: Ha tempo per recuperare, non al mondiale, comunque Vlahovic con un allenatore che ha fiducia in lui, cito Prandelli e italiano, comunque abbiamo visto cosa è capace di fare. E comunque ha un debito verso la Juve, Vlahovic.
12: Penso
13: la Juve ha creduto in lui, ci ha investito tanto, gli ha fatto anche un contratto da top class. Quanti calciatori, quanti centravanti prendevano questi soldi?
12: No, nessuno.
13: In Europa, nessuno. Ma anche in Premier.
11: Sì, sì. Altro giocatore, così continuiamo quelli che non possono crescere.
12: Sì,
11: che
12: poi gli voglio
11: via.
12: Chiedere una cosa di Lewandowski, ma dopo.
11: Allora dai, chiediglielo adesso, che parliamo degli attaccanti.
12: Attaccanti, ma insomma, Lewandowski, che tu avrai visto a Barcellona magari anche passeggiare, sì, sulle Ramblas, come lo vedi alla Juventus?
13: Ma io faccio un discorso proprio sul calcio italiano, e sinceramente giocatori di questa età, al di là della qualità, non li voglio più vedere in Serie A. Io voglio vedere società che puntano sui giovani. Poi Lewandowski viene in Italia, secondo me arriva a 20 gol, gli fa 20 gol in Serie A, cioè la classe che ha. Poi comunque a livello atletico è uno che si cura tantissimo, sì, te li fai 20 gol in Serie A, però poi ti arriva un giocatore di quell'età, si infortuna, cosa fai? E poi Vlahovic come gestirebbe questo? Perché Vlahovic, se non è prima donna, va in crisi,
12: Vlahovic è titolare.
13: Come un'esperienza, no. Una pioggia che dice vabbè, io
11: se prendi Lewandowski e fai fare titolare Vlahovic.
12: Vlahovic è titolare, Lewandowski nelle partite più importanti.
11: Ma mai al mondo.
13: Ma Vlahovic viene a fare, Lewandowski viene a fare,
11: appunto,
13: questo ruolo.
11: Che Lewandowski dice venga a fare, chiudo la stagione facendo, cioè la mia carriera facendo il secondo a Vlahovic. Ma con tutto il rispetto, non lo farebbe.
13: Tanti dubbi.
11: Anche io. Altro giocatore invece che non ha funzionato con Motta, non ha funzionato con Tudor e tutto sommato non ha funzionato neanche Spalletti. Altro mistero è con Miners, recuperabile oppure no?
13: Ecco, Miners io sfrutterei comunque, che è un giocatore che ha mercato. Cioè alla fine, in quanti ruoli non ha giocato Coop Miners? Nella corsia centrale ha fatto quasi tutti i ruoli.
11: Sì.
13: Gli manca solo di fare il falso 9, ha pure fatto il centrale di difesa, sì. C'era il braccetto a sinistra, ma comunque Coop Miners è un giocatore che ha funzionato benissimo con Gasperini, al di là, secondo me,

0: ritmo. È lento, è lento nell'esecuzione, non lo vedo sicuro di sé, forse qualcosa anche di caratteriale, che lui comunque è uno introverso, diciamo, e non si è mai integrato. E poi la maglia bianconera pesa. E certi calciatori non riescono a rendere, sei bloccato, ma questo lo capiscono solo i professionisti, i giocatori, che quando arrivano in certi palcoscenici comunque fanno fatica. Penso che la Juve sia un buon esempio, San Siro è un buon esempio, al di là della maglia, quanti giocatori sono andati a Milan e Inter e comunque
1: Sì,
0: non
1: hai
0: abbiamo mai visto la versione vista prima.
1: perfettamente ragione.
0: Può essere che sia un problema di personalità, perché tecnicamente è un giocatore che non si discute, giocherà titolare nell'Olanda al Mondiale. Però a mercato e lì come lì deve comunque mandare un segnale. E il segnale è pienipoteri a Spalletti, perché lui ha fatto vedere comunque tanti limiti. Se
1: Pieni poteri.
0: Spalletti non avesse accettato la Juve, non so se come lì sarebbe ancora
1: Sono
0: con noi.
1: d'accordo con te, ma pieni poteri così ti porto anche leggermente extra Juventus, ma
0: Sì.
1: su un personaggio che insomma di cui abbiamo discusso tanto. Pieni poteri alla Gasperini?
0: Sì, però Spalletti a livello della riflessione comunque è qualcos'altro. Cioè Gasperini a Bergamo tanti calciatori non li chiedeva lui, gliene hanno portati. Io ho tanti dubbi che Gasperini all'epoca seguisse la Z Alkmaar per andare a scoprire
1: Anch'io,
0: Koopmeiners,
1: sì,
0: perché
1: anch'io.
0: poi gli cambia pure il ruolo, vede il calciatore che cambia ruolo. Cioè, quanti giocatori ha fatto questa storia? Bogà ha sofferto con Gasperini,
1: Come no,
0: eh?
1: come no.
0: Ha fatto un passo indietro con Bogà, perché gli voleva cambiare ruolo e non so se lo chiese lui, perché Bogà lo sai, l'avete visto anche voi,
1: Sì,
0: Bogà è un'ala che deve puntare
1: certo,
0: alla porta, ma
1: certo.
0: se lo fai giocare trequartista lo perdi.
2: Lo perdi, certo, perdi un po' quelle che sono le sue caratteristiche. Il terzo flop qual era per noi?
1: Beh, Cambiaso, è un'altra questione che vorrei analizzare con te, Alan. Io credo che però lì Cambiaso sia proprio arrivato a fine ciclo, a fine corsa con la Juve.
0: C'era un periodo dove io, guardando le partite della Juve, dicevo, ma Cambiaso è uno dei pochi che cambia ritmo la partita. Quando prende palla lui, poi attacca lo spazio, fa la diagonale, va sul fondo, sulla fascia sinistra soprattutto. Ricordo partite dove comunque non andrei fino a giustificare i 60 o 65 milioni che la stampa voleva vendere, che il City avrebbe offerto alla Juventus, però comunque lo vedevo un giocatore di grande qualità, molto agile, molto vivo, capacità di cambiare ritmo, tecnicamente molto bravo. Lì penso che abbia un problema di costanza, è un problema in testa, perché anche nel Genoa aveva quegli alti e bassi. Cioè, intrinsecamente in un gran giorno Cambiaso è un terzino dominante,
1: Sì.
0: poi il 60-70% delle partite ha comunque problemi di concentrazione o di posizione a livello
2: Che non è
0: difensivo,
2: poco.
0: e giocare con la difesa a 4 è molto pericoloso con Cambiaso. Io lo farei giocare ala, non lo farei giocare né quinto né una difesa a 4 da terzino, farei giocare
2: Come
0: ala, perché
2: mezzala?
0: offensivamente, ma mezzala nel corsia centrale non... sì, potrebbe essere, ma io lo vedo più un giocatore da fascia comunque,
1: Da
0: un giocatore da
1: fascia,
0: fascia, ma poi sì, c'è il giocatore, c'è la persona poi. E sulla personalità penso che valga il discorso di Koopmeiners. Penso che la Juve gli venga un po' grande. A Torino devi essere costante. Devi
2: per
0: essere
2: forza.
0: costante, devi avere quella capacità di fare l'80% delle partite, le devi fare ad alto livello. Devi comunque vincere i tuoi duelli con il tuo avversario diretto, devi limitare gli errori e devi fare la differenza.
2: Eh già, eh già. E soprattutto devi portare quel peso della maglia che è molto grande. Allora, invece, ti chiediamo i tre giocatori che sono migliorati esponenzialmente con Spalletti e che possono rendere ancora di più sempre con lui. Chi sono?
0: Ma il primo è Locatelli, molto discusso prima di Spalletti, anche su questione di ruolo, questione di reattività, di esecuzione, è un altro calciatore. Cioè questo Locatelli ha cambiato proprio l'atteggiamento, è molto più aggressivo, molto più dinamico e poi si è adattato perché non è il suo ruolo, non è il regista Locatelli. Io Locatelli lo dico sempre, il miglior Locatelli abbiamo visto agli europei quando

0: quando si è vinto l'Europeo nel 2021, e lui faceva la mezzala
1: Già.
0: con un regista che aveva compiti come Verratti, che scendeva, che prendeva palle, comunque costruiva il gioco, e lui, perché a livello tattico è un giocatore molto intelligente, sapeva, detettava, trovava lo spazio, andava, attaccava, cioè era importantissimo per Mancini, un giocatore importante, silenzioso, però fece pure gol. Dunque, quest'anno io l'ho visto, ha fatto il capitano,
1: Sì,
0: ha
1: sono
0: fatto il
1: d'accordo, ha fatto il
0: capitano.
1: capitano. Beh.
0: Ha assunto il ruolo e comunque ha fatto vedere tanta qualità, perché con il Diz e Boga per me sono i migliori dell'era Spalletti.
1: Sì, è vero.
2: Sì, direi sì. L'altro nome che fai di quelli che sono migliorati particolarmente con Spalletti? Guarda,
0: Beh,
2: il Diz.
0: il
2: Ok.
0: Diz è cresciuto più che migliorare. Cioè, il Diz ha fatto tutto in questa squadra. Il Diz deve, alla fin fine, l'arrivo di Boga ha liberato il Diz. Ha liberato
1: Sì,
0: la fantasia e la
1: giusto.
0: creatività di Ildiz. Ildiz deve giocare a tutto campo, deve essere libero. Tu non lo puoi chiudere sulle fasce. Poi nel calcio contemporaneo le ali devono avere lo strappo. E Ildiz non ha proprio, è l'unica cosa che non ha è lo strappo. Non ha quell'esplosività nel
2: Nel
0: breve.
2: breve, sì.
0: Però ti prende
1: Sì.
0: palla, si muove tra le linee, fantasia, assist, gol. Ha fatto pure il falso 9. Beh, sinceramente io ho visto una crescita esponenziale di Ildiz quest'anno.
1: Allora, invece io ho due curiosità ancora. Allora, intanto su due giocatori che hanno funzionato poco e mi dovresti spiegare perché, Kostic e Gatti. E l'altra invece è proprio una domanda, ma Di Gregorio che portiere è per
0: Beh, Di Gregorio è un gran secondo per la Juve, ma non lo vedo da titolare, perché è pesante, la porta della Juve è pesante, devo ripassare i portieri della Juventus a livello storico.
2: Guarda, lo stesso Manninger,
0: E lui ha
1: ci
0: sofferto
1: ricordavamo
0: quello, sì.
2: che è stato un gran portiere per la Juventus, lo stesso Manninger, no?
0: I?
2: Che Manninger che ci ha lasciato qualche giorno, qualche settimana fa, era comunque un portiere
1: Sì.
2: d'affidamento, non era tra i migliori, però
1: Certo,
2: comunque
1: però.
2: adesso lo vedresti come titolare.
0: Sinceramente De Gregorio è un portiere che io i portieri provo sempre ad analizzare il portiere da squadra che riceve 10, 15, 20 tiri a partita e portieri che ricevono 3, 4, 5 tiri a
1: Il
0: partita.
1: punto è
0: Il
1: tutto lì.
0: portiere da grande
1: È tutto lì.
0: squadra sono
1: È
0: pochi.
1: tutto lì.
0: Sono
1: Il
0: pochi.
1: punto è tutto lì, caro Alen.
2: Alisson lo è?
0: Alisson lo è, chiaramente.
1: Alisson lo è. Ma io infatti credo che l'accoppiata Alisson di Gregorio sia una coppiata
0: Ah
1: perfetta
0: sì,
1: per la Juve. Perché poi Alisson
0: perfetta.
1: qualche problemino ce l'ha, quindi non le gioca tutte, metti 50
2: E può
1: partite
2: crescere
1: e
2: anche con
1: può crescere
2: Alisson.
1: di Gregorio. E invece
0: No,
1: Kostic
0: poi
1: e
0: togli pressioni
1: togli
0: di
1: pressione.
0: Gregorio. Esatto.
1: Kostic e Gatti, cosa non ha funzionato?
0: Beh, Gatti penso che il problema sia tecnico. Penso che tecnicamente ha dei limiti. Poi fisicamente, sull'atteggiamento, sul seguire il match plan, eccetera, è esemplare. E poi comunque gli potete fare una statua, perché il gol a Roma pesa tantissimo.
1: Mamma mia,
0: Cioè, ha cambiato proprio
1: mamma
0: il ciclo di
1: mia, mamma
0: Spalletti,
1: mia,
0: eh. Perché lì andavate a meno 7, comunque lì meno 7, poi la Roma da lì in poi comunque si è spenta.
2: sì, letteralmente si è liquefatta, direi, perché poi.
0: Però, e poi come vuoi giocare con Gatti? Per me Gatti è un difensore centrale che deve marcare a uomo in spazi stretti. Se tu vuoi giocare in campo aperto, Gatti fa fatica.
1: Sì, è vero,
0: È
1: è
0: un
1: vero,
0: marcatore.
1: è
0: È
1: vero.
0: un marcatore, ha un grande gioco aereo, è aggressivo, gioca d'anticipo. Però se chiedi a Gatti di costruire il
1: No.
0: gioco, di fare certi movimenti in anticipo, fa fatica, perché non ha mai giocato così. Dunque, secondo me è una buona alternativa, perché comunque è uomo squadra. Anche nello
1: Certo.
0: spogliatoio penso che sia un giocatore che senta la maglia, che faccia gruppo, eccetera. Però come titolare centrale nella Juve di Spalletti, con il calcio che vuole fare Spalletti, la squadra ha bisogno di un giocatore molto più abile nell'interpretare il difendere in campo aperto e nel costruire il gioco, che è fondamentale per il calcio di
2: Il terzo nome che ci devi fare del giocatore che è cresciuto con Spalletti e che può crescere ancora di più.
0: Spalletti. Ma il terzo nome non so se può crescere ancora o è cresciuto, però è rinato ed è Boga.
2: Vedi,
0: Perché Boga
2: l'ho
0: è stata
2: detto pure.
0: un'operazione maiuscola. Cioè, io che seguo il calcio francese, comunque Boga a Nizza è stato un flop
2: Clamoroso. all'Open Data.
0: Clamoroso, beh, l'ha menato i tifosi per arrivare a quel punto. E poi è arrivato a Torino, erano 3 mesi che non giocava, e lì si è calato subito nella realtà, è tornato quello del Sassuolo. E il Boga di Sassuolo, comunque, è un giocatore che faceva gol a tante squadre. Ha sbagliato scelta lui di andare a Bergamo. Però quando gioca nel suo ruolo, quando lo fai giocare nella corsia intermedia e gli chiedi comunque di attaccare la diagonale proprio, Boga è un giocatore devastante e vede pure la porta. E lì merito di Spalletti di aver messo il giocatore nel suo, una posizione dove può rendere meglio. E non è che lo scopriamo oggi, Boga.
1: No, no,
0: Cioè,
1: esatto.
0: il fantacalcio comunque era sempre un grande acquisto
1: Sì.
0: quando giocava nel Sassuolo.
1: Sì.
0: E lì sta rendendo ad alti livelli, poi è costato poco, non ha grandi pretensioni perché è silenzioso, non farà mai una polemica se va in panchina, e comunque nella rosa dell'anno prossimo ci stava alla grande. Per costi e rendimento, comunque acquisto azzeccatissimo, uno dei migliori acquisti in Serie A, per la relazione costo e
1: Sì, sono
0: rendimento.
1: d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, va confermato. E invece, prima di salutarti, secondo te la Juve per tornare competitiva, per lottare per lo scudetto l'anno prossimo, di quanti rinforzi ha bisogno?
0: 5.
2: Uno per
0: Ha bisogno
2: ruolo,
0: di un
2: un portiere.
0: portiere, centravanti, ha bisogno di centrocampista per giocare con Locatelli, se vuoi giocare a due, perché Thuram per me non è centrocampista per giocare a due, poi è troppo incostante Thuram, a me non ha convinto Thuram, assolutamente. E poi sulle fasce la Juve ha bisogno di qualcosa, perché le grandi squadre comunque hanno dei terzini dominanti,
2: E questo è
0: se
2: vero.
0: facciamo l'elenco delle squadre che vincono i loro campionati comunque no, hanno dei terzini che fanno la differenza, e i terzini che ha la Juve. Ma non lo so, alla fine João Mario a Bologna sta facendo benissimo. Se potesse giocare a questi livelli a Torino non sarebbe male. Poi a sinistra ritrovare il miglior Cambiaso, far rendere Kostic come ai tempi dell'Eintracht, però sulle fasce devi avere comunque dei giocatori dominanti, perché poi nella corsia centrale comunque ci sono i calciatori per poter armare una squadra dominante, da Bremer a Yildiz. Comunque la squadra ha comunque tanta qualità, si sono spesi tanti soldi negli ultimi anni, dunque Spalletti è stato bravo a far rinascere certi calciatori, adesso bisogna completare la rosa con dei profili più adatti al calcio che vuole Spalletti.
2: A proposito di esterni, di fasce, eccetera, chiudo invece anche io l'ultima domanda per te con Conceição, che diciamo sul quale sembra che comunque Spalletti stia lavorando tanto. È un giocatore che per adesso sembra bello a metà, nel senso che poi diventa poco concludente nell'ultima scelta. Io l'ho sempre rinfacciato Spalletti, però ci sta lavorando tanto e credo che anche a livello di autostima Conceição abbia capito che può fare qualcosa in più. E a Milano ha preso letteralmente lui per
1: Eh
2: mano la
1: sì, in
2: squadra, eh.
1: alcuni momenti a partita è
0: Sì.
1: stato proprio lui, sì.
0: Ma per me è un jolly, non lo vedo dal primo minuto con Sessao. E poi faceva un movimento, andava sul fondo e
2: E
0: crossava.
2: crossava.
0: E adesso beh, è cresciuto comunque, visto il gol a Roma, eccetera. È cresciuto, sì, ma non è un trequartista. Per me non è un giocatore che si muove tra le linee, è un'ala pura. Beh, devastante, quando entra dalla panchina comunque fa differenza, ti cambia ritmo, poi comunque punta sempre l'uomo. Interessantissimo, non lo vedo giocatore da 90 minuti. Quando inizia, a me mi manca qualcosa. Quando entra alla panchina fa sempre qualcosa di differente e porta una nuova energia alla squadra. È ancora giovane comunque, può ancora crescere, i margini sono importanti, ma non lo vedo da trequartista, non lo vedo. Spero di sbagliarmi, perché comunque lui ci mette l'anima, è un giocatore sempre molto motivato e che dà l'anima in campo, però fino adesso mi manca qualcosa sulla continuità, su 90 minuti e poi sui movimenti, perché lo vedo troppo specialista nell'andare sul fondo e crossare.
2: Alen, che dire? Ci
1: Concordo.
2: hai illuminato
1: Ci hai
2: ancora una
1: illuminato.
2: volta.
1: Alen, dai, chiudiamola così. Insomma, anche quest'anno la Fiorentina alla fine si è salvata.
0: Sì, vabbè, ma è poco, stagione poco gloriosa, veramente. Non so se sia un bene di salvarsi alla fin fine. Per
2: Cosa
0: fare una
2: salvi?
0: rivoluzione non so se sia un bene. Io non volevo perché
2: Cosa salvi e
0: è
2: chi
0: l'anno del
2: salvi?
0: centenario. Eh?
2: Cosa salvi e chi salvi della Fiorentina di
1: Bravo, bella
2: quest'anno?
1: domanda.
0: Io salvo Vanoli.
1: Aveva
0: Salvo
1: 4
0: Vanoli,
1: punti, ha
0: salvo
1: preso la
0: Parisi.
1: Fiorentina a 4 punti, eh sì.
0: Sì, Salvo Vanoli, salvo Parisi, chi salvo più fa? Salvo Fagioli, perché senza Fagioli non si andava assolutamente da nessuna parte. E poi nessuno, sinceramente.
2: Neanche Ken.
0: Cioè, alla fine stanno facendo il processo a Vanoli sull'estetica, su qua.
1: Sì.
0: Ma Vanoli ha fatto un miracolo.
1: Credo
0: Cioè,
1: anch'io.
0: quando ho preso la Fiorentina a dicembre, nessuna squadra in Serie A si è salvata con
1: No.
0: questa media punti. Dunque, ha salvato la squadra e vabbè, vedremo cosa fa Paratici, ma questo progetto ormai con la famiglia di Rocco non è
1: Parte
0: molto
1: più.
0: calcistico.
1: Perché non salvi Ken, Allen? Questo mi interessa, sì, come diceva Vincenzo,
0: No,
1: perché?
0: Ken non lo salvo. Sinceramente, Ken sull'atteggiamento non ci siamo. Io Ken l'avrei venduto dopo la stagione che ha fatto l'anno scorso. È troppo VIP Ken. Ken
2: Litigato col
0: non
2: Penguin
0: mi trasmette
2: pure.
0: fiducia. Poi il gol sbagliato in Bosnia, il 2-0 sbagliato in Bosnia, ce l'ho ancora in testa. Dunque, non. No,
1: È vero.
0: ma poi Ken sì, ha fatto una gran stagione l'anno scorso, per carità. Ma Ken gioca in un contesto, in campo aperto.
2: Anche lui ha
0: Poi in
1: ragione.
0: campo aperto,
1: Camp, è vero.
0: salvo il gol alla Cremonese, che è stato decisivo, perché comunque lì
2: Sì, me lo
0: la
1: ricordo.
0: situazione era
1: Era
0: drammatica,
1: drammatica,
0: e ha
1: sì.
0: fatto questo gol importante. Però, al di là di quello, per un giocatore che prende 5 milioni e mezzo all'anno a Firenze, sono tanti. Per una realtà come la Fiorentina, cosa ha fatto? Ma anche il suo atteggiamento è sempre infortunato, non sappiamo bene, ha la tibia e fa le cure. Boh, non lo so, vabbè, a
2: Mistero della
0: Torino lo
2: fine.
0: conoscete.
2: Sì. Qualcuno lo rivoleva, io però ho
1: No,
2: detto,
1: no, ma
2: ragazzi, francamente no.
1: quello che dice Allen, e lo salutiamo e ringraziamo, è sacrosanto. Il calciatore non è soltanto piedi, è anche testa.
2: Certo.
1: Lì c'è molto da lavorare. Credo però che non ci si possa più lavorare
0: No,
1: oggettivamente,
0: no, ma no, lui deve firmare un contratto, un bel contratto a Parigi, nel Paris FC, che comunque ha soldi adesso, o tornare in Inghilterra, ma per l'esigenza che c'era a Firenze di averlo
1: Allen.
0: come leader carismatico e tecnico, comunque quest'anno ha fallito.
2: Certo,
1: Sì.
2: assolutamente.
1: Grazie Allen. Un
2: Grazie Alenna, un grande
0: abbraccio.
2: abbraccio,
1: Un
2: ragazzi,
1: abbraccio. Guarda,
2: Valnegri.
1: riflettevo proprio su quest'ultimo tema di Ken. Hai fatto molto bene a proporre quella domanda. Perché anche qui si passa da una stagione da bomber clamoroso
2: A una in cui ritorni a essere quello che
1: a
2: sei.
1: una in cui ritorni a essere quello che sei, evidenziando anche tutte le problematiche extracampo.
2: Che ti hanno portato a salutare la Juventus.
1: E che ti hanno portato a salutare la Juventus, perché continuo a pensare che al di là di alcuni errori che commettono tutti, ma quando lasci la Juventus c'è sempre un
2: C'è
1: motivo.
2: sempre un motivo. O è motivo economico, se proprio arriva un'offerta clamorosa, o è un motivo di testa, secondo me.
1: Io, per esempio, ammetto che un po' l'ho rimpianto, forse anche nella disperazione di vedere
2: Sicuramente la
1: certi
2: disperazione,
1: giocatori.
2: Santarelli.
1: Chi non ho mai rimpianto, gli voglio un bene dell'anima, ma non lo rimpianto e non lo rimpiangerò mai, è Fagioli.
2: E anche io. Però devo dire che sta ritrovando la sua strada piano piano a
1: Sono
2: Firenze,
1: contento.
2: senza pressioni
1: Sono
2: eccessive.
1: contento.
2: Lavora, buon per lui, ma la Juventus no.
1: La Juventus
2: Lo avrebbe distrutto,
1: l'avrebbe
2: schiacciato
1: distrutto.
2: definitivamente.
1: È un'altra cosa. Però bene che il ragazzo abbia ritrovato la propria strada. Assolutamente, questo è fondamentale.
2: Bene, siamo al termine di questa puntata
1: Bene, sì, abbiamo fatto questa bella
2: speciale. Ogni
1: puntata.
2: tanto il recap va fatto a
1: Sì,
2: bocce ferme, diciamo così.
1: una bella riflessione. Grazie
2: Grazie
1: Marangio,
2: Santa.
1: arrivederci.
2: Ciao
1: Buon primo
2: Rossi, buon
1: maggio.
2: primo
1: Ciao
2: maggio,
1: ragazzi.
2: ciao.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Tutta la Juve che vuoi. tutta la Juve che vuoi.
3: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere.
5: Eccoci, 1:07, iniziamo le dirette come sempre del sabato di Radio Bianconera con tutta la Juve che vuoi. Siamo insieme come sempre dalle 13 alle 15, sempre con Dario Ghiringhelli. Oggi è tornata a trovarci Carola Contino, ciao Carola.
6: Ciao a tutti.
5: Mi fa sempre molto molto piacere quando vieni a trovarci e per chiacchierare un po' della nostra Juve. E non solo, perché stiamo seguendo anche sempre la Juve, ma le women che sono impegnate in una trasferta importante a Napoli per quella che dovrebbe essere la gara che deve confermare, consolidare o minacciare il terzo posto, se vogliamo dirla così, perché il Napoli Women è 2 punti sotto la Juve, quindi se dovesse vincere potrebbe scavalcare le ragazze di Canzi. Il pareggio manterrebbe chiaramente le posizioni, con una vittoria, facevamo prima i conti con Carola, la Juventus andrebbe a più 5 dal Napoli, mettendo quasi al sicuro il terzo posto e quindi la qualificazione alla prossima Women Champions League, perché sono 3 le squadre che vanno in Champions. Anche qua ci siamo documentati. Salutiamo e ringraziamo anche Tullio che oggi è in regia a mandarci in onda, insomma senza lui ovviamente come sempre non saremmo qui. E poi il saluto come sempre a voi e a tutti quelli che ci ascoltano con l'app, dal sito, da Twitch, perché insomma siete anche in tanti a seguirci da Twitch per questa nuova puntata. Tra l'altro approfitto come sempre, come spesso devo fare il sabato, scusatemi, un po' di tosse, per segnalare che le dirette del sabato iniziano alle 13, lo dico perché regolarmente io arrivo, apro la messaggistica e ci sono dei messaggi di persone che scrivono prima, giustamente, perché se ci guardate sull'app, cioè in video, in radiovisione, come si dice, c'è il bollino con la scritta replica. Per chi ci ascolta soltanto, giustamente, se non ci fai caso quando accendi la radio con la programmazione, non si sa. Quindi per chi ha scritto, vedo diversi messaggi anche nell'ora precedente, dove dai messaggi immagino che ci fosse la replica del programma di Camillo di ieri sera. Da adesso fino alle 17 siamo in diretta, adesso con tutta la Juve che vuoi, poi ci sarà Sabato Sport con Chiara Aleati. Prendo il messaggio di Roberto De Frede, che come al solito ci inaugura un pochino la puntata per aprire e anche un pochino chiudere un tema molto delicato e anche un po' triste per lo sport italiano. Non so se avete letto, poche ore fa è arrivata la notizia che è mancato Alex Zanardi, 59 anni, dove ne avrebbe compiuti 60 tra pochi mesi, un simbolo assoluto dello sport, ma non soltanto, forse anche un po' del carattere degli italiani, no? Roberto ci scrive: Zanardi non ha mai cercato il traguardo per chiudere una corsa, ma per dimostrare che il destino si può guardare negli occhi e sfidare con l'invincibile eleganza di un sorriso. Alex ha insegnato al mondo che la vera vittoria non sta nell'integrità del corpo, ma nella capacità di trasformare ogni polvere in ali, sollevando al cielo un trofeo, ma la dignità di chi non si arrende mai. Ha insegnato tanto ad ognuno di noi. Guarda Roberto, volevo iniziare la puntata proprio con il ricordo di Zanardi, e credo che questo tuo messaggio, questo incipit, sia meraviglioso per salutare un grandissimo campione, come hai detto tu, non soltanto nello sport ma anche proprio nella vita e negli insegnamenti in qualche modo. Veniamo noi, perché insomma cose molto più terrene, se vogliamo definirle così. C'è una partita domani da portare a casa, dopo aver già scoperto che cosa farà, a proposito di Napoli, il Como oggi, no? Perché alle 18 c'è Como-Napoli. Mi dicevi, Carola, che domani sarai allo stadium.
6: Sì.
5: Mi sa che ci vediamo, vicini, ci vediamo anche domani, no? Perché saremo nello stesso settore. Cosa ti aspetti dalla partita di domani? Poi andiamo con i temi di oggi.
6: Sicuramente, dall'ultima volta che ci siamo visti, Spalletti ha messo un po' in ordine sia le gerarchie, che comunque la squadra sta rispondendo bene. E appunto, da queste ultime partite io mi aspetto solo veramente la vittoria, cioè mi aspettavo anche in realtà giù al Milan la possibilità di vincere, poi in realtà è stata una partita un po' piatta, nel senso che appunto non abbiamo visto gol, però ovviamente da entrambe le parti hanno lottato, quindi domani spero in una vittoria un po' di misura, senza troppe difficoltà, diciamo,
5: con un po' di gol però magari, sì, anche, no? Perché insomma abbiamo voglia anche di festeggiare, di esultare con la squadra che viene sotto la curva. Guarda, ieri parlando con Simone Nasso, no, durante Colpo Gobbo, lui diceva una cosa secondo me anche importante, cioè se dovessimo, e speriamo di sì, arrivare alla Champions, no? La speranza in un certo senso è che la Juve non esulti come se avesse vinto il campionato, no? Perché è vero, è un traguardo fondamentale, ma non può essere il traguardo della Juventus, no? Cioè, il Como, se arrivasse in Champions League, certo, potrebbe esultare come se avesse vinto un campionato. La Juve è veramente il minimo obiettivo, considerando che la Coppa Italia l'abbiamo buttata via malamente contro l'Atalanta, che il campionato l'abbiamo buttato via nel corso della stagione, la Champions non era probabilmente alla nostra portata, almeno per quest'anno, e quindi ci si aspetta davvero anche una consapevolezza di quello che vuol dire stare alla Juventus, no? E tra l'altro Spalletti ha più volte ribadito che queste ultime quattro partite che mancano saranno utili anche per lui per capire chi è in grado di sopportare il peso della maglia, no? Quindi questa è un'altra cosa che bisognerà valutare. Detto che Spalletti, lo ricordiamo per chi non ci avesse seguiti ieri, parlerà oggi alle 4, quindi in mezzo al programma di Chiara Leati, no? Durante Sabato Sport ci sarà la conferenza stampa del mister, che torna a parlare dopo l'altra settimana in cui aveva parlato Bremer, se non ricordo male, la settimana prima forse addirittura Locatelli, un po' di settimane che il mister...
6: Anche Sisco ha parlato.
5: Anche con Seisao, sì, con Locatelli già due volte, una volta anche... no, forse basta, so che ne ha saltate 4-5, soprattutto di quelle pre, no? Con la motivazione ufficiale della Juve, che tanto Spalletti parla sempre dopo, allora prima si fanno parlare ogni tanto i giocatori. Credo che però queste ultime quattro partite siano veramente molto importanti, quindi si preferirà eventualmente far parlare il mister. Chiedo a Tullio se abbiamo l'ospite. Tullio, ce l'abbiamo? Abbiamo l'ospite pronto? Quasi. Allora nel frattempo continuiamo con le nostre chiacchiere. In tutto questo non ho detto il risultato, ho parlato della partita della Juve contro il Napoli Women, sono 2-2, l'ho attaccata, era il 26esimo minuto ed era già sul 2-2, adesso siamo al 42esimo e il risultato è fermo lì, quindi fondamentalmente da quando l'ho visto io è come se fosse appena iniziata, perché è pareggio, è come se fossero 0-0, mi fa segno Tullio che abbiamo l'ospite, ti chiedo solo se me lo riesci a mettere a video perché non lo vedo. Nel frattempo gli diamo il benvenuto, come sempre, come tutte le settimane, quando c'è il campionato, Stefano Romagnoli, Foodstats. Ciao Stefano, ben trovato. Stefano, non ti sento, aspetta perché mi fa segno Tullio che ha... Ok, dovrei... prova a parlarmi Stefano.
4: Mi sentite?
5: Adesso sì, adesso ti sento, fra poco credo che e spero che ti vedremo anche, ma intanto nel frattempo ti sentiamo. Quindi,
4: io non vi vedo, però.
5: In questo momento nemmeno abbiamo. Io, però tu ci senti, direi di sì.
4: Sì, vi sento, okay. Se volete facciamo eccoci. In radio.
5: Ci siamo, almeno io adesso ti vedo anche, quindi sei anche a video per noi, quindi per chi ci sta seguendo riesce anche a vederti. Chiedo anche, bravissimo Tullio, grazie mille, ti chiedo anche se riesci Tullio, per cortesia, un'informazione di servizio, se riesci a mettermi la chat di Twitch sullo schermo, questo qui davanti, così vediamo anche chi ci scrive da casa. Stefano, ben trovato, intanto stavamo iniziando a parlare con Carola di domani, poi insomma con lei avremo modo di parlarne anche più tardi. Vengo da te perché ovviamente partiamo con i nostri numeri, con i vostri numeri di Foodstats, bilancio degli Juventus Verona in Serie A e Serie B, perché c'è anche quella stagione lì in cui c'era anche il Verona.
4: Sì, allora sono 35 i match giocati a Torino, praticamente un monologo bianco-nero perché parliamo di 30 vittorie, 5 pareggi, quindi nessuna sconfitta, soprattutto 74 gol fatti contro i 20 subiti. Complessivi A più B, Torino più Verona, andiamo a 71 match, la Juventus sale a quota a 41 successi, quindi a Verona, in quel di Verona sono soltanto 11, 18 i pareggi, 12 le vittorie dell'Hellas, 119 a 61, quindi andiamo a quota a 180 gol in totale, in favore però i 119 sempre in favore della vecchia signora.
5: Quasi il doppio, no? Mancano un paio di gol proprio per, anzi tre gol per fare proprio il doppio. Prima dicevamo con Carlo, no? Speriamo anche di vedere un po' di gol da parte della Juve, che è un po' di partite che non ne fa più di 1-2. Finisse 3-0 domani, raddoppieremmo esattamente la differenza fra i gol fatti e i gol subiti, ed è un 3-0 che, insomma, viste le differenze in classifica, non è potenzialmente non è neanche così lontano dal potersi eventualmente verificare, cosa che darebbe ulteriore consapevolezza e sicurezza, no, a questo finale di campionato da Juventus. Primo e ultimo Juventus-Verona di Serie A, Stefano.
4: Allora, il primo fu nel 57-58, tra l'altro coincise con l'esordio del Verona in Serie A, finì 3-2 marcarono Boniperti, Sivori, Charles per la Juventus, mentre per il Verona Maccacaro e Bassetti. L'ultimo l'anno scorso, Juve-Verona 2-0, vanno a rete Thuram e Cop Miners, quindi due dei nuovi arrivati, ma l'anno scorso.
5: Sì, anche perché quest'anno Cop Miners sta giocando molto poco, stavo leggendo i marcatori della Juve in quel primo Juventus-Verona, Boniperti, Sivori e Charles, cioè non proprio gli ultimi arrivati, no? Sono quelli che pur anche non avendoli vissuti sono veramente dei nomi scolpiti, no? Nella testa dei tifosi della Juve e nella memoria di chi evidentemente li ha visti e vissuti anche da giocatore in campo. Quali sono i risultati più ricorrenti al termine di Juventus Verona, Stefano?
4: Poi, in assoluto il 2-1, l'abbiamo visto l'ultima volta nel 19-20, tanto per rimanere in, diciamo così, nomi che hanno fatto o che comunque fanno parte della storia juventina, ricordiamo il gol di Ramsey, no, a parte degli scherzi, il gol decisivo comunque fu fatto da Cristiano Ronaldo, sì. Il Verona era andato in rete al 21esimo con Veloso, poi Ramsey praticamente 10 minuti dopo pareggiò e Ronaldo al 49esimo mise il sigillo sul definitivo 2-1. Mm-hmm. L'altro è l'1-0, comparso in 7 occasioni, l'ultima nel 23-24, a segno cambiato addirittura al 96esimo. E infine il 3-0. Il 3-0, visto 4 volte, l'ultima nel 15-16, anche qui tanto per rimanere in nomi, così che qualcuno si ricorderà vagamente, Dybala all'8° minuto, Bonucci al 45esimo, poi un giocatore che a Torino ha fatto un solo anno, però ricordiamocelo, fu fondamentale il suo gol per andare poi a vincere lo scudetto, il 3-0 infatti fu messo a segno da Zaza all'82esimo,
5: sì,
4: quello Zaza che grazie all'1-0 sul Napoli permise alla Juventus la famosa... diciamo così, cavalcata verso uno dei 9 scudetti di fila.
5: Sì, il famoso Zaza 88, no? Perché era l'88esimo minuto, una partita che era quasi finita, lui scarica questo sinistro da fuori area che si infila alle spalle del portiere del Napoli. Stavo guardando i 3 risultati più ricorrenti, diciamo che me ne va bene qualsiasi di questi 3, no? Nella partita di domani, perché tanto sono tutte vittorie. Dovessimo andare a rimpolpare appunto questo famoso 3-0, andremo a fare quell'arrotondamento della statistica dei gol fatti tra le due squadre che diceva poco fa. Hai citato tra l'altro Cristiano Ronaldo, vi invito ad andare a vedere, se siete curiosi e vi piacciono queste cose, quello che sta succedendo in Arabia, nella Saudi Pro League, perché nella sfida fra Al Ahly e Al Nassr c'è stato uno scontro abbastanza duro tra Coman, tutti ex Juve tra l'altro, tra Coman e Demiral, dove Demiral ha subito un fallo piuttosto brutto, Demiral si è lamentato tanto, poi per protesta diciamo ufficiale ha fatto vedere la medaglia della seconda Champions League asiatica e Ronaldo gli ha risposto durante l'intervista dicendo tu ne hai vinte 2, io ne ho vinte 5, parlando delle Champions, no? Quindi insomma una specie di dissing tra giocatori a distanza. Non so voi da che parte state, però insomma, vista dall'esterno è tutto sommato abbastanza divertente, si sono un po' presi in giro, finché si rimane a quel livello lì credo che sia tutto ancora abbastanza lecito. Ho detto che il fallo di Coman, l'ho visto, era veramente molto molto brutto, tant'è che Demiral ha fatto anche vedere i segni dell'intervento. Ci sono precedenti fra Juve e Verona alla 35esima giornata di Serie A, Stefano?
4: No, è qui un po' strano, comunque la partita manca un bel po' di match,
5: eh sì.
4: Non ce ne sono alla 35esima, però ricordiamoci che comunque il Verona spesso nel campionato a 20 squadre non era presente.
5: È vero.
4: Forse una sorta di giustificativo può essere questo.
5: Ah, giusto, perché da oggi sforiamo quelle famose giornate che esistono solo da quando sono state portate a 20 le squadre, perché a 18 squadre il campionato si fermava alla 34esima. C'è però un precedente a maggio, vedo.
4: Sì, 19 maggio 2018. Tanto per cambiare, rimaniamo in uno dei, diciamo così, dei risultati che vediamo più spesso. Sì. Juve-Verona 2-1. Fa gol Rugani oggi a Firenze, marca Pjanic su calcio di punizione al 52esimo e poi l'ex Toro Cerci al 76esimo.
5: Senti, invece le partite giocate in casa dalla Juventus il 3 maggio in campionato quali sono? Quante sono?
4: Allora, 150 tra A e B, quelle giocate a maggio dal 29-30 in poi in casa. Mm-hmm. Match giocati proprio il giorno 3 sono invece 8. Il bilancio è nettamente a favore della Juventus, 5 vittorie e 3 pareggi, quindi nessuna sconfitta, ben 12 gol fatti e 5 reti subite. L'ultima volta è stata il 3 maggio del 2023, E anche qui ricorre il 2-1, punteggia e quindi ricorre, diciamo così, un po' troppo spesso in queste statistiche. Fu un 2-1 sul Lecce.
5: Insomma, quindi una serie un altro 2-1, no? Che effettivamente abbiamo visto che è il risultato più ricorrente. Approfitto, notizia di cronaca, è finito il primo tempo delle women, quindi Napoli 2, Juventus 2, tutto rimandato alla seconda frazione di gioco. C'è una partita è una partita di prime volte quella di domani, mi sono un po' incartavetrato. È stata una partita di prime volte, nel senso non possiamo sapere cosa sarà domani, ma ci sono state delle prime volte nella sfida di domani.
4: Sì, allora, come dicevi tu, te lo ricordi, il primo centro in bianco-nero di Andrea Cambiaso.
5: Sì.
4: Ma anche Vlahovic marcò da appena arrivato nel calciomercato invernale, nel famoso passaggio dalla Fiorentina alla Juventus, partita dove marcò quasi subito e poi, se non ricordo male, raddoppiò Zaccaria.
5: Oh, bravo, è vero, perché erano arrivati insieme a distanza di pochi giorni, e infatti si diceva: il mercato della Juve funziona, due acquisti, due gol. Sì, hai ragione, me lo ricordo Zaccaria, che a me non dispiaceva neanche, invece è stato venduto molto molto in fretta. Vlahovic e Cambiaso che sono ancora in rosa, Cambiaso dovrebbe giocare quasi sicuramente, Vlahovic potrebbe avere un po' di minutaggio domani, ma non credo che partirà titolare. Diciamo che come primo gol alla Juve ormai mancherebbe solo più Holm, no? Perché di tutti gli altri bene o male hanno già segnato. Anzi, la cooperativa del gol tra poco la vediamo anche, è quasi al limite massimo raggiungibile. E a proposito, le classifiche di rendimento, Stefano, in questo 25-26?
4: Sì, intanto ti apro, così guardiamo poi anche chi nella rosa bianconera, apro le nostre database, chi nella rosa bianconera ancora deve marcare in questa Serie A. Comunque andiamo, classifiche di rendimento, clean sheet, siamo 15-6 per la Juventus, mm-hmm. Giocatori a rete 18-10 sempre per la vecchia signora, gol dalla panchina 10-2, questo è un dato davvero, davvero interessante. Saldo rigori, favori contro, la Juventus continua a rimanere a più 2, 5 calciati, 3 subiti.
5: Ho perso, Stefano, ti sei forse frizzato? Sì, adesso vediamo di ripristinare il collegamento. Nel frattempo salutiamo Forza Onore su Twitch, che come sempre ci saluta me, saluta Carola, che non aveva sentito forse in apertura il nome della nostra ospite di oggi, insomma quasi abitué ormai di Radio Pia, sarà la sesta settima volta ormai che viene, mi fa sempre molto piacere. E poi aspettiamo che ritorni Stefano, perché c'è il solito saluto al Sabaudo, Stefano Romagnoli come lo chiama lui. Proviamo a vedere se riusciamo a recuperare, ripristinare il collegamento. Nel frattempo magari vediamo.
7: È già tornato,
5: perfetto. Allora torno da te Stefano, perché ci eravamo interrotti.
4: Io non so dove siamo rimasti.
5: Infatti stavo dicendo, siamo arrivati al saldo rigori favore contro, ma mentre ce lo stavi dicendo ti sei frizzato, quindi ripartiamo dal saldo rigori.
4: Ok, allora siamo più 2 Juve, 5-3, meno 2 Verona, mm-hmm. Differenza punti 45esima, classifica in corso di validità. Juve più 12 da 52 a 64, Verona meno 12 da 31 a 19, quindi sia il saldo rigori che la differenza punti è stranissimo per chi a chi piacciono i numeri, sì. Perché siamo praticamente l'una è
5: palindromi praticamente.
4: Sì, più 2 meno 2 più 12 meno 12. Classifica solo secondo tempo, qui la distanza abissale. Juve 60 è seconda in questa graduatoria, sì. Per gli amici lo vorrebbero magari così sapere. 16 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte. Verona 20, 2 vittorie, 14 pareggi e 18 sconfitte. Punti nel 24-25 dopo 34 giornate. La Juventus era a 62, quindi sì. Oggi mette in mostra un più 2. Il Verona era a 32, quindi oggi ha un meno 13. Punti nel 20-26, la Juventus a 32, continua a viaggiare a una media di poco inferiore ai 2 punti match, siamo a 1.88. Il Verona solo 7, siamo addirittura a 0.39 a match.
5: Sono proprio pochini. Ieri è detto sì, Pisa e Verona, no? Che da ieri sera sono...
4: Sì, è ufficiale, da ieri sera Pisa e Verona sono ufficialmente
5: in Serie B, sì. Quindi insomma anche lì c'era la possibilità eventualmente che il Verona potesse provare una rimonta improbabile, adesso è proprio impossibile, nel senso che comunque con la vittoria del Lecce a Pisa il quart'ultimo posto per salvarsi anche per il Verona è diventato irraggiungibile, e quindi diciamo Pisa e Verona l'anno prossimo prossimo le vedremo in Serie B, mentre invece rivedremo in Serie A il Venezia, che da ieri sera, avendo vinto la sua partita, è di nuovo già ufficialmente matematicamente in Serie A. Ho già visto diversi post anche della società che ha scritto una A con i tre colori, bianco, nero e arancione, che ricelebravano la risalita immediata del Venezia dopo essere sceso l'anno scorso. Tra l'altro, che l'ultima partita di campionato era proprio contro la Juve, quella che aveva consentito alla Juventus di arrivare in Champions e che avrebbe potuto, con una serie di incastri particolari, anche salvare il Venezia. In realtà, visti i risultati degli altri campi, anche se il Venezia avesse vinto con la Juve non si sarebbe salvata lo stesso. Ma sono contento, a me la squadra di Lagunare sta particolarmente simpatica, non chiedetemi perché, no? Sono quelle simpatie che non hanno un vero motivo, quindi sono contento che tornino in Serie A. E invece la Juventus è a meno uno da che cosa, Stefano?
4: Allora, eravamo lì alla vigilia di Milan-Juventus, adesso siamo a meno uno per via del pareggio dai 5.000 punti nella Serie A all time con la formula del girone unico. Mm-hmm. Per intenderci, ad esclusione del campionato di guerra negli anni 40, tutti i campionati, tutti i punti fatti dal 29-30 in poi. La Juventus è a 4.999, sarebbe la prima squadra a sfondare il muro dei 5.000 punti, nessuno fino ad oggi, neppure l'Inter che ha un campionato, in più, ricordiamoci, certo, un campionato in più rispetto alla Juventus, ma attenzione, perché la Juventus è anche a meno uno da un'altra cifra tonda, ovvero dai 150 KO casalinghi, sempre in A, dal 29-30 in poi, perché è a quota 149.
5: E quindi insomma diciamo che ce n'è uno che ci piacerebbe raggiungere come record e l'altro un po' meno, insomma sarebbe anche perché dovesse mai succedere che vince il Verona domani sera, si riapre un mondo completamente diverso, no? Cioè da una Champions molto vicina arriveresti a una Champions forse molto lontana, perché la Roma comunque, il Napoli, il Como, dicevo, gioca in casa col Napoli e non ha una partita semplicissima, e domani sera noi lo sapremo già perché il Napoli-Como, anzi Como-Napoli si gioca questa sera. Mentre invece la Roma giocherà, mi sembra, addirittura lunedì, quindi insomma giocherà con tutti i risultati delle dirette concorrenti già acquisiti. Ti chiedo come sempre se hai una statistica dell'ultimo minuto, Stefano, poi ti saluto e ci sentiamo poi sabato prossimo.
4: Allora, intanto dico che domani, ricordiamoci, c'è anche Sassuolo-Milan, eh? Io non la darei per scontata. E se il Sassuolo fa lo sgambetto, tra l'altro ricordiamoci, l'unica volta che Allegri ha giocato contro il Sassuolo da milanista, il Sassuolo vinse per 4-3 con 4 gol di Berardi,
5: e lui fu esonerato, vero?
4: Esonerato, e poi a giugno arrivò alla Juventus, diciamo così. Potrebbe succedere di tutto e la Juventus potrebbe avere nuovamente nel mirino il terzo, o a seconda di quello che succederà stasera a Como, anche il secondo posto.
5: Certo,
4: quindi,
5: certo.
4: Insomma, come dici tu, è tutto aperto. Statistica dell'ultimo istante:
5: vai.
4: I giocatori che ancora non hanno segnato in bianco-nero in questa Serie A.
5: Ah, bravo!
4: Abbiamo depurato la statistica dai portieri e i giocatori che sono andati via nel corso dei vari calciomercato, come Rugani e Nico Gonzalez. Quindi ci rimangono Milik, che però ho capito stagione finita
5: direi,
4: per lui.
5: Direi di sì.
4: Ok, Cop Miners, Holm e rullo di tamburi Zegrova.
5: Ah già, è vero, non ho ancora mai segnato. Ce n'è uno che ancora siamo qui che ci stiamo mangiando le mani fino ai gomiti nella partita contro il Galatasaray, che ancora non abbiamo capito come ha fatto a non entrare. E però è vero, non ha ancora mai segnato.
6: Alla fine Cop è riuscito a segnare solo in Champions,
5: due gol anche importanti, però ha già segnato con la Juve in campionato, no? Quindi non sarebbe il primissimo gol.
4: No, Cop Miners no, ancora non ha segnato. L'unico gol che ha fatto Cop Miners è stato annullato dal VAR, se non ricordo male.
5: Ma quest'anno? Sì, quello con la Lazio, ma quest'anno?
4: Ah, sì, no, quest'anno, sì, l'anno scorso ha già segnato.
5: Esatto,
4: poi in assoluto Holm e Zegrova. Quest'anno
5: esatto.
4: Zegrova ha 15 presenze in A, Holm solo 5, Cop Miners 29.
5: Sì,
4: quindi comunque
5: sì.
4: Cop Miners e Zegrova le loro possibilità le hanno avute.
5: Sì, anche perché sono due giocatori più facilmente vicini alla porta rispetto a Holm, che tra l'altro ha ancora una traversa che balla da quello Juventus Bologna.
4: Sì.
5: Stefano, ti devo salutare. Perché...
4: Bellissima,
5: sì, io la riguardo. Che è molto simile, tra l'altro, rivedevo ieri sera il gol di Conceição a Roma. Il gesto tecnico è molto, molto simile, no? Solo che quella di Conceição finisce quei 2 centimetri sotto il palo e si infila all'incrocio. adesso sulla traversa, invece quella di Holmes si stampa sulla traversa. Stefano, dicevo, ti devo salutare perché abbiamo già sforato un po' il nostro tempo a disposizione. Ci sentiamo sabato prossimo con i numeri di Lecce-Juventus che si giocherà sabato sera al Via del Mare. Grazie ancora, Stefano Romagnoli, Footstats, buon pomeriggio e buon lavoro.
4: Io vi saluto, vi ringrazio. Baffara grandissimo ieri in Serie B, parato il primo rigore, parato il secondo rigore sulla ripetizione.
5: Ho visto, grazie Stefano, a presto, ciao a te. E a questo punto noi andiamo subito col notiziario sportivo e poi ci sentiamo fra pochissimo.
7: Tutta la Juve che vuoi.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi. Tutta la Juve che vuoi.
5: Minuti, torniamo in onda fino alle 15 come sempre con tutta la Juve che vuoi, sempre Dario Ghiringhelli, Carola Contino in studio, Tullio in regia. Questa seconda parte, come spesso succede, grazie, che meraviglia, si è stampato come quando fai, però è già ricalato,
8: perché il cavo è il cavo.
5: L'ho già riperso, abbiamo un problema sulle cuffie, sembra quando sbadigli che
6: io anche adesso di nuovo sento
5: che ti si stappano le orecchie, no? Molto bella questa cosa, grazie Tullio che ci ha risolto questo problema. Dicevo, questa seconda mezz'ora dedicata a voi. Intanto salutiamo Marti 2008 che dice su Twitch, ci dice: quanto è facile che la Juve arrivi quarta secondo voi, cioè che rimanga quarta evidentemente visto che siamo già quarti. Allora diciamo che siamo, rispetto a qualche settimana fa, artefici del nostro destino, no? Cioè mentre prima stavamo inseguendo, quindi non dipendeva solo più da noi, perché bisognava anche come Roma facessero dei passi falsi, adesso da un paio di settimane ci siamo messi noi col musino davanti. Quindi se la Juve fa il suo lavoro, e il suo lavoro in questo momento prevede, con il tipo di vantaggio che abbiamo, fare 3 vittorie e un pareggio per la matematica, no? Perché con 10 punti, avendone 3 di vantaggio sia su Como che Roma, 10 punti su 12, a quel punto saresti sicuro, anche se gli altri dovessero vincerle tutte. Quindi la Juve ha 2 match point importanti, secondo me, che sono quello di domani e quello della prossima settimana. Se tu cominci a fare già 6 punti su 12 che mancano, non dico che sei sicuro, ma praticamente sì. Non so cosa ne pensi, Carola.
6: Ma io sono propositiva, in realtà. Secondo me possiamo anche, se appunto il Milan e il Napoli, certo, fa qualche passo falso, arrivare anche terzi.
5: Eh sì, perché siamo in quel limbo, no? In quel limbo che basta...
6: Cioè ormai dietro non guardo più, guardo solo avanti.
5: Basta un passo falso nostro per farci riraggiungere, ma basta un passo falso di quelli davanti per arrivare terzi, se non addirittura secondi, ricordando anche la questione scontri diretti, no? Perché col Milan, avendo fatto 0-0 sia l'andata che il ritorno, alla fine a questo punto è tutto pari, quindi dovessimo andare a pari punti col Milan bisognerebbe guardare altri dati per decidere chi è davanti. Con il Napoli invece gli scontri a favore ce li abbiamo noi, perché è vero che abbiamo vinto qui e perso là, ma lo scarto di gol con cui abbiamo vinto noi il 3-0 rispetto al 2-1 di Napoli ci mette davanti. Quindi dovessimo arrivare a pari punti col Napoli, saremmo noi quelli davanti, ricordando che con le regole attuali arrivare ai secondi consente anche di andarsi a giocare ancora la Supercoppa italiana. Mas Juve ci dice: Olmo ha toccato la traversa. Sì, alla faccia della toccata, l'ha quasi spaccata la traversa, no? Nel senso che insomma è ancora lì che trema, secondo me, quella traversa della Nord, tra l'altro, perché l'ha presa
6: infatti
5: proprio...
6: noi eravamo lì davanti, l'abbiamo proprio vista bene,
5: clamorosa, veramente veramente clamorosa. Andiamo a sentire anche un po' voi, i vostri messaggi, le vostre voci. C'è forse un messaggio vocale? Sentiamo il vocale allora.
9: Buongiorno Dario, buongiorno caro
5: Daniel, buongiorno,
9: tutti. Daniel da Tenerife. Oggi Dario ti mando un messaggio da 3715 metri
5: solo?
9: D'altezza sul picco del Teide, quindi non è solamente mare da queste parti, c'è un bel calduccio, fiato un po' corto, però si fa quel che si può. Ti volevo chiedere,
5: vai,
9: speriamo quest'estate di riuscire a vendere i giocatori che dobbiamo vendere al prezzo corrispondente, perché sentivo delle cifre ma la Juventus si accontenterebbe di 20-25 milioni per David. Io dico che siamo impazziti. È un giocatore che ha 5 anni di contratto, che senza essere stato parametro zero sarebbe stato pagato non meno di 50 milioni dalla Premier. È vero, l'annata è quello che è, ma per quello che sia lui che Openda, probabilmente anche purtroppo Zegrova andranno rivenduti subito, perché un anno di poco rendimento ci sta, quindi possono ancora credere che siano ancora quelli di prima. Ciao, buona giornata e buon weekend.
5: Ciao Daniel, grazie a te come sempre per questo messaggio. Per una volta ci manda il messaggio dalla montagna. Daniel di solito ci manda i messaggi dalla spiaggia di Tenerife col vento che si sente in sottofondo. Oggi c'era un altro tipo di aria, che era il soffiatone della passeggiata, ma ci sta, quindi grazie del messaggio. Ma guarda Daniel, credo che la questione David sia legata semplicemente al fatto che sarebbe comunque una plusvalenza totale, no? Per quel fatto che tu non hai pagato il cartellino l'anno scorso, se ti entrano 25 milioni sono 25 milioni puliti, no? Che se tu lo avessi comprato a 25 e rivenduto a 50 alla fine avresti incassato lo stesso. No, io sono d'accordo sul fatto che secondo me a quella cifra lì forse tanto varrebbe provare a tenerlo ancora una stagione, perché a me David, proprio che ti dica che mi abbia proprio completamente deluso, no, forse sicuramente mi aspettavo molto di più in termini di gol, però è un giocatore che a me piace e da quello che si intuisce credo che piaccia abbastanza anche a Spalletti, perché comunque continua a puntarci abbastanza, no, sul giocatore, cioè anche in questo momento avrebbe potuto trovare delle soluzioni diverse, mentre Openda non lo abbiamo più visto e mi viene da dire quasi giustamente, David comunque le sue opportunità le continua ad avere e a Spalletti qualche possibilità a dargliela gli piace, insomma, non so come la vedi Carola.
6: Sì, secondo me comunque lui, anche dalle prime statistiche che abbiamo visto quando l'abbiamo visto in campo, sì, è sempre stato un uomo partecipe al gol, probabilmente ci aspettavamo appunto di vederlo più a segno, però comunque a livello di contributo di squadra, secondo me lui il suo lo fa e anche abbastanza bene. Openda, come abbiamo già accennato, è un giocatore su cui io invece non punterei per niente, sperando appunto di non avere una minusvalenza.
5: Il problema è quello, che l'abbiamo veramente pagato tanto, tra l'altro con una clausola per l'obbligo di riscatto ridicola, cioè la Juve doveva arrivare tra le prime 10 per far scattare l'obbligo del riscatto, no? Quindi era praticamente un acquisto obbligato, perché insomma se la Juve non arriva neanche nelle prime 10 non è che devi, cioè devi comprare per forza, non compri Openda, ma devi poi vendere tutti gli altri perché non ti rimane nessuno. Mi fa ridere Federico78 su Twitch che dice: con le regole attuali, se arriviamo noi secondi vengono cambiate, certo, pur di non farci giocare la Supercoppa italiana. Veniamo invece ai vostri anche messaggi testuali. Terry: buongiorno a tutti, oggi ci lascia un grande uomo di sport, sempre disponibile con gli altri, per gli altri, persona per bene, umile, con un cuore grandissimo, sempre un dispiacere apprendere queste notizie. RIP Alex, buon viaggio. Questa è la nostra Terry, che si unisce al nostro cordoglio in apertura per la scomparsa di Zanardi. Ormai penso che lo sappiate tutti, è diventato di dominio pubblico circa un paio d'ore fa, quindi abbiamo aperto la puntata proprio ricordandolo, ed è molto bello anche questo ricordo di Terry. Doni, ti ringrazio troppo, numero uno, il migliore di Radio Bianconera, grazie per la tua professionalità, è un piacere ascoltarti, il vero Juventino, sì, su questo mi permetto di dire a prescindere, su tutto il resto, come si dice, prendo e porto a casa. Grazie per il bellissimo complimento, mi fa molto piacere, ma qua ci piace essere professionali, divertirci a parlare di Juve, quando la Juve ci lascia divertire, no? Perché poi ci sono stati anche dei momenti in cui, insomma, non era proprio il massimo. Giacomo D'Assusa, chiedo a te, Carola, una domanda da bambino delle elementari. Se viene accertata la frode sportiva con designazioni fasulle, indipendentemente dalla posizione dell'Inter, come si potrebbero dichiarare regolari i campionati interessati? E poi ovviamente dice: mi associo per Alex Zanardi, uomo notevole, grande pilota. Un'ultima cosa, spero che la tosse non sia come la mia, che è durata un mese. No, spero neanche io, Giacomo, che mi passi un po' più in fretta. Però è una roba fastidiosa, perché ce l'ho ma non ce l'ho, vabbè, comunque lasciamo perdere la mia tosse. Ecco, questa questione dell'Inter ovviamente adesso sta facendo scaldare i tifosi.
6: Io ho seguito comunque,
5: no?
6: Un po' anche le varie testimonianze, certo, e comunque tanti professionisti dicono che è un po' stata ingrandita la cosa da giornalisti, pubblico, perché effettivamente sai, vedere l'Inter retrocessa all'ultimo in Serie B un po' fa gola alle squadre avversarie, ovviamente.
5: Ma però, tanto se dovesse succedere, succederebbe in estate,
6: dopo,
5: sì, come è successo con noi. Dubito, guarda, qua il problema grosso di quello che sta venendo fuori è proprio già un po' la disparità di trattamento, detto che a oggi, con quello che è uscito fino a oggi, non è ipotizzabile nulla del genere, no? È chiaro che adesso ci si fa forza per chi si deve difendere sul fatto che non ci sono ancora le squadre coinvolte, le società coinvolte, ma abbiamo appena tolto, come si dice, la polvere da sopra il comò, no? Per cui adesso pian piano si inizia a scavare, inizia già a venire fuori qualche nome, iniziano a venire fuori le intercettazioni telefoniche, perché poi sono quelle che faranno poi eventualmente fede in un ipotetico processo. A oggi, al momento, effettivamente c'è ancora
6: veramente
5: molto
6: poco,
5: troppo poco per pensare a far saltare il banco, se non che, una cosa che non è che la scopriamo oggi, da almeno 10 anni a questa parte tutti gli organi federali e di giustizia sportiva eccetera sono molto filointeristi, ma lo sappiamo, no? Dalla famosa grazia di Gravina per Lukaku a tutte le situazioni, alla protezione di Bastoni, non si capisce perché, che invece che essere diciamo preso come esempio negativo ormai è diventato quasi
6: aperta e chiusa parentesi, alla fine anche le interviste di Chivu sono state, cioè, grazie ancora che il giocatore gioca, esatto, con l'autostima alta, certo, nonostante le critiche.
5: Cioè,
6: quindi
5: se siamo passati da farlo diventare appunto un esempio negativo quasi a simbolo di un bombardamento mediatico, no? Cioè, insomma, anche perché poi ribadiamo, come tante volte abbiamo detto, che lui non ha mai chiesto scusa, ha detto che si è più o meno pentito, ma non ha mai chiesto scusa del gesto, quindi insomma, o meglio, no, al contrario, scusate, mi ha chiesto scusa ma non si è pentito, insomma, non mi ricordo, comunque non è proprio che abbia fatto capire che,
6: sì,
5: che
6: diciamo,
5: ha capito
6: che la scusa è stata la transagonista,
5: sì,
6: quindi
5: sì,
6: comunque
5: sì. E vabbè. Massimiliano da Roma, buongiorno ragazzi, già all'andata abbiamo lasciato 2 punti per strada, hai ragione, sia per orrori arbitrali sia per demeriti nostri, ma domani non prendo nemmeno in considerazione niente di diverso dai 3 punti, hai ragione Massi, queste partite sono quelle che mentre sali la salita per andare allo stadio, come capita a me che sono il secondo anello, su quelle che dici questa la devi, cioè se non vinciamo oggi è giusto che non andiamo in Champions, no?
6: Infatti speriamo anche di arrivare, cioè per come è messa adesso purtroppo l'Hellas Verona, perché giustamente la diamo già un pochino per sconfitta, no? Che speriamo che mentre saliamo, no, non facciano già il primo gol.
5: Certo.
6: Come io l'altra settimana sono andata a vedere la Next Gen, cioè il tempo di salire aveva fatto all'ottavo minuto un gol. Già, sì. Madonna,
5: a me è capitato una volta che c'era stato un problema ai tornelli, no? Per cui c'era creata una coda pazzesca e quindi avevo fatto la coda sia nella parte fuori che poi in quella dell'accesso proprio al settore. E era lì, i primi 6-7 minuti li ho fatti in coda con il telefono per vedere quello che stava succedendo, e nel frattempo aveva segnato Vlahovic, no? Sempre quel fatto, tra l'altro, che c'è il delay tra lo stadio e diciamo lo streaming, e quindi io ho sentito lo stadio che esultava e dopo tipo 30 secondi ho visto il gol sul cellulare, quello ogni tanto succede. E poi dice, se proprio devo rischiare qualcuno lo faccio nelle ultime 2 partite dove Fiorentina e Toro faranno tutto pur di metterci i bastoni fra le ruote, pur non avendo, aggiungo io, più niente da chiedere al campionato, no? Perché sono fondamentalmente salve, non possono andare più nessuno giù. Ecco, qui apre Massi una parentesi su chi far giocare domani, perché c'è un Yildiz che non è al 100%, col Bologna non ha giocato, col Milan non ha giocato, è entrato solo gli ultimi 15-20 minuti, però oggettivamente, lo dicevamo anche ieri con Simone Nasso, io l'ho visto un po' in difficoltà contro il Milan, no? Allora rischiare un giocatore, cioè il rovescio della medaglia è, se hai bisogno di Yildiz per vincere contro il Verona, c'è qualcosa che non va.
6: No, sicuramente lui si riposa domani.
5: Tu
6: meno
5: dici,
6: male, anche poverino.
5: No, io immagino, seguendo il tuo discorso, poi ti lascio finire, immagino che Spalletti lo abbia buttato dentro l'ultimo quarto d'ora a San Siro per provare a vincere,
6: sì,
5: la partita, no? Ma io mi auguro che domani al 70°, 75°, che è più o meno il minuto in cui dovrebbe entrare Yildiz, se siamo già a 2-3-0, a quel punto lo fai stare tranquillamente, comodamente,
6: no,
5: in panchina.
6: No, penso appunto parta Bog comunque titolare domani. E poi più o meno la formazione è quella di sempre,
5: certo,
6: anche perché
5: certo,
6: a parte Kenan non ci sono altri infortunati, probabilmente se comunque deve fare qualche ingresso particolare vedremo comunque Vlahovic, anche lì se ce ne sarà bisogno, magari anche titolare col fatto che non è una partita che dovrebbe, diciamo, affaticarlo più di tanto. Però no, cambi di formazioni particolari secondo me domani non ne fa, a parte Kenan che sicuramente non entra,
5: che non dovrebbe forse neanche giocare per niente, appunto nell'ottica sperando che il risultato sia acquisito, e magari a quel punto vediamo Openda davvero, no? Che ormai viene messo solo per i brividi.
6: O magari Openda domani qualcosa può fare,
5: o magari, cioè, qualcosa può fare. Io penso, insomma, che Boga sta facendo veramente molto bene, quindi speriamo.
8: Io mi
5: che
8: gioco
5: sia
8: doppietta di Openda domani.
5: Doppietta di Openda va bene. Vediamo, Tullio gioca la doppietta di Openda, vediamo se succede. Guarda, a proposito proposito di David, Federuccia 78 ci dà un dato statistico che io anche ho già riportato tante volte, no? Fino a che è in campo, David è quello con i chilometri più percorsi, fa tanto lavoro e anche per quello è poco, immagino è poco lucido sotto porta. Hai ragione, Fede, nel senso che se tu guardi quelle statistichine che fanno vedere sempre a fine partita, no, lo fanno vedere ogni tanto durante la partita, dove ti fanno vedere i due giocatori per squadra che hanno corso di più, e nella Juve ci sono sempre David e McKenny. E a proposito di giocatori che stanno anche rendendo poco, quando giocava c'era anche sempre Koopmeiners, no? Con la differenza che Koopmeiners correva tanto e male, mi viene da dire. Invece David fa veramente tanto lavoro per andare a pressare il portiere avversario, a pressare l'inizio azione dell'avversario, e quindi, come dice giustamente Federico o Federica, non lo so perché Fede non possiamo sapere, c'è effettivamente poi una fatica, no? Quando devi essere sotto porta, anche se quel colpo di testa a 10 minuti dalla fine della partita di San Siro poteva farlo meglio.
6: Sì, sì, sì, ovvio. Però appunto non è un giocatore che, come hai detto tu, ha deluso al 100%. Anzi, appunto, qualche cosa buona la vediamo in campo da lui rispetto magari appunto a un Koopmeiners che quando corre, corre tanto e appunto male, tra virgolette, o un Openda che veramente fino ad ora non l'abbiamo visto giocare per niente bene, penso, tutti.
5: Guarda, Giovanni Lamiera su Twitch ci dice: se guardiamo il calendario che non è scontato del Milan, ha la trasferta col Sassuolo, l'Atalanta in casa e il Genoa fuori. Rincorriamo lui o ci guardiamo alle spalle dal Como sperando in un pareggio o una sconfitta col Napoli? Allora, qua dipende, Giovanni, nel senso che tipico, tra l'altro, soprannome.

0: con le due vittorie che devono necessariamente essere, anche per tranquillità, queste due: domani col Verona e sabato con il Lecce. Una volta che arrivi a due giornate dalla fine, dove i punti sono solo più 6, se tu ne mantieni, ammesso che Roma e Como le vincano tutte anche loro, 3 punti di vantaggio con 6 disponibili, insomma, a quel punto se la butti via è anche giusto che tu non vada in Champions, o poi sempre anche questa idea qua. Gianni da Valle Lucania, Dario, ma tuo fratello cosa dice? Cosa bolle in pentola Spondatoro per l'ultima di campionato? Perché lui sa che mio fratello è del Toro. Se ci servisse qualche punticino, faranno i bravi, non vedono l'ora di darci qualche dispiacere. Io scommetto che Granata, salvezza già raggiunta, sperano di chiudere quella classica ciliegina sulla torta. È un po' quello che abbiamo tutti paura, no, Gianni? Nel senso che in realtà il Toro, paradossalmente, o che gli servivano i punti per salvarsi e non è più, perché il Toro è matematicamente già salvo, già dall'altra settimana addirittura. O che comunque per fare un dispetto alla Juve, insomma, l'ultima giornata non ce la regala di sicuro. Infatti, io dall'inizio del campionato, che quando ho visto il calendario, ho detto speriamo di arrivare all'ultima giornata con il risultato acquisito, no? Che fosse all'epoca ancora per lo scudetto o per la
1: Anche perché
0: Champions.
1: il Toro alla fine gioca meglio sempre con le squadre più alte in classifica piuttosto che quelle alla sua portata, diciamo.
0: Sì, anche perché tra l'altro settimana scorsa era sotto 2-0 contro l'Inter ed è riuscito a rimontare. È vero che l'Inter non sta proprio spingendo a mille perché gli manca forse un punto per una matematica sicurezza della vittoria del campionato. Forse addirittura se vince questo turno potrebbero già festeggiare oggi, domani, quando sarà. Probabilmente anche molto in funzione del risultato del Napoli a Como. E magari l'ottica di festeggiare la vittoria in casa poteva essere anche magari un freno a disputare la partita della vita settimana scorsa al Grande Torino. Ciao ragazzi, Stefano da Villa Poma in provincia di Mantova. Sto guardando Sportmedia se su Italia 1 siamo già al tennis e neanche una parola sul caso arbitri. Già tutto chiuso, ci dice Stefano. Ecco, questo è un po' quello che dicevamo prima della differenza del trattamento, no? Quando c'è in ballo la Juve, quando ci sono in ballo le altre squadre. No, credo che la situazione sia un po' quella che dicevamo prima, cioè che al momento c'è ancora poco. Tra ieri e oggi, effettivamente, anche sui social non è uscito molto di più rispetto a quello che già si sapeva. È una cosa che sicuramente andrà avanti per un po' e pian pianino verranno fuori altre cose. Bisognerà capire la gravità, no, di queste altre cose, perché se rimane tutto così com'è, alla fine si chiuderà con fondamentalmente, diciamo, un nulla di fatto. Ci sono tantissimi vocali, vedo, Tullio. Ne sentiamo un vocale?
2: Diciamolo, l'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma la società più fallita.
0: Questo credo che sia una specie di imitazione di La Russa, credo, da parte di un nostro ascoltatore. E beh, la squadra lo sta dimostrando, in Italia sta vincendo lo scudetto. La società, insomma, che proprio sia tutto limpido e trasparente con l'Inter di mezzo, insomma, ultimamente forse, forse no. Sentiamone un altro.
3: Ciao ragazzi, sono Michele da Toronto,
0: Ciao
3: io volevo dire
0: Michele,
3: la mia
0: vai.
3: riguardo a David. Non è quello che aspettavamo, l'abbiamo visto tutti, ma non è nemmeno una prima punta che ci aspettavamo da lui che facesse 30 punti. Io un'altra chance ce la darei, anche perché se andiamo qualche anno dietro, Rabiot per 4 anni non ha fatto niente a livello, l'ultimo anno ha fatto bene, quindi se le possibilità l'abbiamo data agli altri, perché lo danno anche a David. Henry è stato cacciato dalla Juventus, che non era.
0: Michele, scusami che interrompiamo il messaggio perché si fa fatica a capire, però il concetto l'abbiamo capito, no? Cioè dare un'altra possibilità a David, visto che l'abbiamo data a Vlahovic, pur non avendo fatto benissimo neanche lui e avendolo pagato tra l'altro molto di più, no? Perché Vlahovic 70 milioni, se non ricordo male, l'abbiamo pagato. Su Twitch si è scatenata una faida tra i nostri ascoltatori, tra chi è pro David e chi è pro Vlahovic. Ovviamente ognuno ha la sua idea. Io in questo momento, sì, forse il colpo di testa di David che
1: Ma
0: dicevamo prima.
1: infatti sono d'accordo sul fatto che in realtà David non sia proprio una vera prima
0: Prima,
1: punta.
0: assolutamente, assolutamente. Io tante volte ho già detto anche qua che paradossalmente io li vedrei addirittura bene insieme, no? Perché David è uno che lega molto il gioco, che potrebbe fare tanti gol a Vlahovic, regalando a Vlahovic molti assist che
1: Anche
0: probabilmente.
1: perché l'altro anno comunque Dusan si lamentava proprio dei chilometri che doveva fare magari per il
0: Certo.
1: recupero palla, invece se quel lavoro già lo sposti a David. sicuramente Dusan ha più possibilità di segnare.
0: Ti dico, io la curiosità di 2-3 partite insieme me la toglierei, perché è chiaro che poi se non funzionano non può.

0: bruciare troppe partite, però almeno dei pezzi di partita, magari di partite un po' più complicate. Ecco, stasera, se non, domani sera, se non dovesse giocare Ildiz, no? Uno spezzone, perché no, di David e Vlahovic insieme, secondo me si potrebbe anche pensare di provarlo. È una mia idea, la dico da diversi mesi, magari è una cretinata, però potrebbe essere secondo me una soluzione anche per valorizzarli in realtà entrambi per il tipo di gioco e di lavoro che fanno. Torniamo invece un attimo ai testuali. Ci sono poi ancora tanti vocali, ma abbiamo ancora tempo anche poi nell'ultima mezz'ora di ascoltarvi. Sarei curioso di sapere, questo è ancora Daniel, che ci dice se baratteresti l'ultimo scudetto di Sarri eliminando anche tutti gli altri scudetti fino a quello di quest'anno. Sai che non ho capito, Daniel, cosa intendi? L'ultimo scudetto di Sarri eliminando tutti gli scudetti fino a quello di quest'anno. Non ho capito, Daniel, se hai voglia di rimandarmi questo messaggio perché non ho capito che cosa intendi. Non so se tu hai capito
1: No, no, no.
0: cosa volesse dire.
1: In realtà è un po' confuso
0: Infatti,
1: il
0: no,
1: concetto.
0: mi son perso. Ma ancora Massimiliano da Roma dice: attenzione a guardare solo il Como, perché la Rometta, queste ultime quattro, gioca con squadre che non hanno nulla da chiedere: Roma, Fiorentina, Parma, Roma, Derby e Verona, Roma. Insomma, Massimiliano, su Fiorentina, Parma e Verona posso essere d'accordo con te. Sul derby così così, perché esattamente come vale per noi il discorso del Toro, vale anche per la Roma. Cioè, ragazzi, a Roma il derby è sentito, credo, ancora più che non qui a Torino, e la Lazio sicuramente non concederà nulla alla Roma. E oltretutto la Lazio, mi permetto anche di dire, è una squadra che è pure più forte del Toro, no? Quindi, dare per anzi, delle quattro partite che mancano, il Como e la Roma, secondo me, ne hanno una difficile ciascuno, che sono il Como, quella di oggi contro il Napoli, e la Roma, proprio il derby alla penultima. Con il piccolo vantaggio che noi abbiamo anche sulla Roma rispetto al Como, perché col Como abbiamo gli scontri diretti a sfavore, li abbiamo persi sia all'andata che al ritorno, con la Roma invece ce li abbiamo a favore noi, perché abbiamo vinto in casa e abbiamo pareggiato là. Quindi dovessimo arrivare a pari punti, se la Roma fa 3 punti e ci raggiunge, siamo comunque ancora davanti noi. Invece il Como ha gli scontri diretti.
1: Poi la Roma in questo momento comunque ha un po' di infortuni, quindi sicuramente il derby sarà un po' complicato se non
0: Certo,
1: recuperano un po' di persone.
0: sì, perché poi c'è di nuovo sempre il solito problema di Bala, no? Che gioca 3 partite e ne salta 10, cioè alla fine col senno di poi, quella che ci aveva fatto strappare un po' i capelli, no? Questa cessione di Dybala, purtroppo, per fortuna, alla fine credo che abbia avuto ragione la Juve. Cessione, poi forse era andato via addirittura a parametro zero, però vedendo il minutaggio di Dybala, è vero che quando lo vedi giocare è comunque un giocatore di qualità superiore, però purtroppo gioca molto poco. Vedi, Forza Onore su Twitch dice: sono d'accordo con te, David e Vlahovic potrebbero essere complementari giocando insieme. È un mio pallino, magari non li vedremo mai giocare insieme, però io una volta lo proverei. Abbiamo il notiziario, ci sentiamo fra qualche minuto.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
2: Un saluto dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Non riesco a immaginare sia accettabile, ha detto, dal momento che non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha messo in evidenza il tycoon. Intanto il capo della magistratura iraniana ha affermato che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
2: Ancora esteri, almeno 3 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina. Nella regione del Kherson un uomo è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni. A Odessa invece i droni dell'esercito di Mosca hanno colpito il porto ed edifici residenziali, provocando 2 morti e 5 feriti. Attacchi aerei sono stati poi riportati anche in altre regioni ucraine come Mykolaiv, dove sono state colpite infrastrutture energetiche.
4: Ora in Italia il nickname Andreas, apparso su alcuni forum di seduttori tra il 2009 e il 2016, potrebbe appartenere ad Andrea Sempio, il 38enne da pochi giorni formalmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui Andreas parlava di una forte one-itis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con questa locuzione si intende spesso un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona. Tale elemento è stato subito collegato a Chiara Poggi, anche se i difensori di Sempio escludono ogni legame.
2: Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue con in braccio una bambina di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nel cuore della notte. A ridurla così era stato il compagno convivente che per colpirla violentemente alla testa e al volto aveva usato uno smartphone. L'uomo è stato rintracciato poco dopo e ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
4: Il consumatore americano non vuole rinunciare al Made in Italy. Le nuove misure però ci preoccupano per le conseguenze sulla filiera dell'automotive. Così il ministro delle imprese e Made in Italy Urso in un'intervista sui nuovi dazi statunitensi. Ancora non rimossi i dazi interni dell'Unione Europea, ha detto poi, cresce l'interesse di investitori esteri, soprattutto di fondi arabi. E se i cinesi vogliono acquistare aziende e auto in difficoltà, ha aggiunto Urso, siamo aperti a investimenti esteri se creano occupazione in Italia.
2: Il calcio in chiusura. Dopo il pareggio 0-0 tra Como e Napoli, oggi l'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto a San Siro, anche solo pareggiando contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20:45. Il programma della domenica della 35esima giornata si apre con Bologna-Cagliari. Alle 15 c'è Sassuolo-Milan, alle 18 la Juventus affronta un già retrocesso Verona. Domani le ultime due partite. Alle 18:30 c'è Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
0: 14 e 6 minuti, rientriamo in studio per la seconda ora di Tutta la Juve che vuoi, insieme appunto fino, come sempre, fino alle 15. Intanto vi diamo un aggiornamento sul risultato delle women, che in realtà è ancora fermo sul 2-2. Non è successo, non è vero, non è successo nulla, no, perché qualche azione importante c'è anche stata, però il risultato è ancora fermo sul 2-2 e il minuto è il 74esimo in questo momento, quindi risultato ancora inchiodato sul pareggio. Il Napoli ha provato un'azione offensiva, ma nulla di fatto, quindi ancora X in questo momento il segno. Terry che ci dice, aspettando la dolcissima Carola venerdì su J-Land, ci dice, volevo chiedere a proposito dei ragazzi delle Under 20 se si poteva fare di più per portare a casa la Coppa Italia. Scusate se scrivo ancora, ma figurati Terry, tu scrivi tutte le volte che vuoi, poi noi se riusciamo leggiamo tutti i messaggi e a volte non riusciamo a leggere tutti, però quando abbiamo anche perché lo spunto è interessante, no? A noi piace molto parlare non solo della prima squadra, stiamo seguendo appunto anche le women, la next gen tra l'altro dovrebbe portarci su qualche giovane, e Carola è espertissima in next gen perché li va,
1: sì,
0: anche a vedere,
1: anche perché domani fanno spesso la prima partita di playoff in,
0: esatto,
1: casa, quindi sicuramente
0: contro la Vis Pesaro, se non, sì, ricordo male, quindi tu vuoi vedere proprio quella che,
1: no,
0: mi dicevi.
1: Io domani vado a vedere l'under 20.
0: Ah, l'under 20.
1: Terry, grazie sempre per la domanda.
0: Vabbè, giusto, perché l'under 20,
1: il fattore campo avrà influito comunque, anche perché non è stata una partita non combattuta, alla fine si è vinto mi sembra per un 3-2.
0: Ma lì siamo stati un po' polli perché subire il pareggio nei minuti di recupero, no? Noi siamo quelli del fino alla fine, sempre che ci piace pareggiarle o vincere noi però le partite, e lì poi purtroppo Coppa Italia si fanno i rigori subito, quindi subito il pareggio, poi abbiamo perso i rigori, è veramente un peccato. Quello che si poteva fare di più è l'attenzione, no? Nel,
1: sì,
0: non subire il gol del pari nei minuti
1: però,
0: di recupero.
1: Però come ha detto Padoin e Brambilla, in tutte e due le squadre, quando si hanno questi alti e bassi, che avendo tanti giovani comunque di qualità e cercando di far giocare comunque un po' tutti,
0: certo,
1: a volte gli equilibri un po' si spezzano, certo, quindi già il fattore campo comunque giocando giù a Bergamo
0: può aver influito.
1: Avrà inciso, sì.
0: Sì, poi parliamo comunque dell'Atalanta che è a livello
1: anche
0: giovanile
1: è una signora
0: squadra. Sarebbe stato un bel risultato, un bel trionfo, anche perché sarebbe stata, diciamo, a livello principale, no? Tra prima squadra, next gen, femminile e under 20, forse l'unico trofeo. No, le women hanno già vinto un trofeo, se non ricordo male, all'inizio della stagione, no? Quella nuova Women's Champions Cup, non mi ricordo come si chiamasse, e poi hanno la possibilità, lo dicevamo prima, a fine campionato di vincere la Coppa Italia contro la Roma, tanto per cambiare, no? Ormai la Coppa Italia.
1: No, infatti ha detto quest'anno anche Canzi, ha detto ormai tra Juve e Roma ci sono più scontri tra di loro che in tutto.
0: Sono le due, e tra l'altro la Roma quest'anno che è prima in campionato, quindi si appresta, insomma, ad andare a vincere la regular season delle women, e insomma sono due squadre che negli ultimi anni si stanno un pochino spartendo i bottini fra
1: come per noi Inter Juve.
0: Sì, sì, fino a un po' di anni fa, ormai purtroppo noi la Juve siamo un pochino indietro.
1: Sempre se non arriviamo secondi alla fine.
0: Esatto, è giusto, perché potremmo andare poi a giocarci a quel punto la Supercoppa. Ha detto che la Supercoppa sicuramente, se non cambiano le regole, vedrà Inter e Lazio, perché sono anche le due finaliste di Coppa Italia. Bisognerà capire, ecco, in quel caso lì, con l'Inter che è anche in finale di Coppa Italia, chi sarebbe la quarta squadra, perché sarebbero Inter e Lazio della Coppa Italia, Inter e la seconda del campionato. Bisognerebbe capire se a quel punto si va fino alla terza a prendere l'eventuale quarta per la Supercoppa, o non lo so, non si sa ancora neanche se giocheranno le prime due o meno. Sono curioso anche di vedere questa cosa qua, perché una volta ci andava appunto l'altra finalista di Coppa Italia, no? Se una squadra faceva il doppietto e vinceva sia il campionato che la Coppa Italia, la Supercoppa la facevi contro la finalista perdente della Coppa Italia, ma con l'attuale regolamento la finalista perdente della Coppa Italia fa comunque già la Supercoppa, quindi bisognerebbe capire dove si va eventualmente a recuperare la quarta squadra per questo mini torneo. Abbiamo il nostro prossimo ospite e mi fa molto piacere averlo, tra l'altro lo ringrazio anche perché gli ho cambiato l'ora del collegamento praticamente un quarto d'ora fa. Jacopo Gerna, Gazzetta dello Sport, ciao Jacopo, ben ritrovato, è sempre un grande piacere.
7: Ciao Dario, è piacere mio e un saluto a tutti, buon sabato.
0: Senti, stavamo ragionando, io non so se tu lo sai, perché adesso stavo realizzando, no, che per questa ipotetica Supercoppa italiana, che se non cambiano le regole, questo è un altro paradosso assoluto del calcio italiano, che non sappiamo ancora neanche come sarà la prossima, dovrebbero giocare sempre le prime due del campionato e le due finaliste della Coppa Italia, ma l'Inter è già in entrambe le situazioni. Chi è poi la quarta squadra a quel punto?
7: Potremmo fare un reality, un contest, mandate un video di 30 secondi e chiamiamola più simpatica. Tanto sono tutte scarse, quindi voglio dire, non è che lo spettacolo è di grande livello. No, non lo so, Dario, sollevi un tema interessante dal punto di vista regolamentare, qui bisognerebbe chiedere ai colleghi, proprio quelli scafati di regolamento,
0: perché
7: è una questione che sinceramente non so.
0: Ma sai che io l'ho realizzato in questo momento mentre ne stavo parlando con Carola, perché sono già andato a verificare la questione Europa League, no? Perché mi sono posto il problema se, siccome l'Inter andrà comunque in Champions, se la Lazio da finalista di Coppa Italia sarebbe andata in Europa League o meno. Invece no, se la Lazio va in Europa League solo se vince, altrimenti se vince l'Inter ci va comunque dalla graduatoria della Serie A. Però la questione della quarta squadra in Supercoppa l'ho realizzata in questo momento. Abbiamo perso il collegamento con Jacopo, mi aveva detto che era in macchina, quindi forse lo perderemo. Prendo un messaggio intanto, poi tanto cerchiamo di tornare anche su temi più di campo. Andy da Essen dice: io sono pro David, per esempio, no? E dice: mi manca Rabiot, anche a me tanto, perché senza il Milan anche quest'anno abbiamo visto, con Rabiot e senza Rabiot, che differenze importanti anche nelle prestazioni. Il serbo, se non rinnova, è meglio, quindi anti Vlahovic, mi viene da dire Andy, anti ovviamente, diciamo, non pro Vlahovic, e poi vorrei Kolo Muani, evidentemente. Ecco, Kolo Muani è un altro nome che cambia molto gli umori dei nostri tifosi. Tu lo rivorresti, Kolo Muani?
1: Io ho una sorta di amore platonico per Kolo Muani, sì, perché l'altro anno comunque a me è piaciuto molto anche come si è inserito nella squadra. Però in questo momento forse non lo vedrei per la squadra di Spalletti.
0: Anche perché sì, effettivamente l'anno scorso aveva fatto molto bene, ma con una squadra che era allenata da Tudor. Anche al Mondiale per Club, effettivamente, finché l'abbiamo avuto, ha fatto vedere che ci stava e come in quella squadra. Effettivamente bisognerebbe capire, perché non è quell'attaccante che ha descritto Spalletti nel mercato di gennaio, no? Cioè quello fisicato, grosso, forte fisicamente, eccetera. Abbiamo di nuovo Jacopo Gerna. Ciao Jacopo, ben ritrovato Jacopo.
7: Ciao, no, scusate, non so cosa sia successo. Nel frattempo hai risolto la questione regolamentare, no, della Supercoppa?
0: Non ancora, però giuro che nella pausa, perché adesso dovrei fare una ricerchina, nella pausa vado a cercarlo, poi te lo dico a questo punto, che immagino che sia...
7: Ti mandi un WhatsApp, mi raccomando, che ci tengo a saperlo anch'io.
0: Assolutamente. Senti, invece ti leggo questo messaggio di Andy da Essen, che in un messaggio tira fuori quattro temi importantissimi, no? Dice, io sono pro David, mi manca Rabiot, il serbo se non rinnova meglio, vorrei Colomouani. A te.
7: Allora, sono quattro tesi forti. Allora, analizziamole punto per punto. Pro David, no, assolutamente.
0: Ok, tu sei contro.
7: Un buco nell'acqua epocale, non so come mai sia stato preso, è stata una delusione colossale. Manca Rabiot, beh sì, assolutamente, la miglior mezzala sinistra del campionato. A livello di Serie A, una fisicità, un'intelligenza di gioco, una capacità di inserimento che non ha nessuno. Poi mi hai detto, vorrei Colomouani, sì, sono d'accordo, giocatore che in Serie A può spaccare. Più da esterno che da centravanti, ma in tutti e due i ruoli io lo terrei tutta la vita. E poi diceva il nostro amico, il serbo se lo rinnova è meglio. Sì. Ma io qua non sarei così categorico, voglio capire quanto mi costa rinnovare il serbo, ecco.
0: Certo.
7: Senti... Se il serbo vuole 12 milioni per rinnovare, dico arrivederci, grazie.
0: Beh, chiaro.
7: Se il serbo dice a 4 a 5 rinnovo, perché no?
0: No, beh, credo comunque che i 12 siano assolutamente impensabili, ma anche perché da quel che sappiamo, insomma, lui si è un po' proposto ovunque, nessuno gli ha dato neanche 10 fondamentalmente, anche perché poi arriva da una stagione in cui non ha praticamente giocato, quindi diventa
7: allora,
0: complicato.
7: Allora, Dario, è inutile nascondersi dietro a tanti discorsi, lui alla Juve è deluso sostanzialmente.
0: Sì. Sì.
7: Cioè qualche lampo di grande centravanti si è visto che è giocatore, ma sostanzialmente ha deluso. Quindi, cioè, se tu sei così, non voglio dire presuntuoso, sei così distaccato dalla realtà da andare a chiedere quelle cifre lì, vuol dire che non hai tu stesso la percezione di quello che hai fatto. È vero che gli attaccanti forti e non vecchi come ancora lui non è costano, però ragazzi, cioè, non è quello il suo prezzo, ragazzi, non è quello il suo prezzo. Allora Luis Diaz quanto deve chiedere?
0: È certo. Senti, do una notizia in diretta: Krumbinghe l'ha portato in vantaggio le women 3-2 a 7 minuti dalla fine della sfida contro il Napoli, che consentirebbe alla Juve di consolidare il terzo posto per qualificarsi alla Women Champions League dell'anno prossimo. Visto che la stiamo seguendo, do l'aggiornamento per i nostri amici da casa. Invece ti chiedo, perché noi abbiamo i nostri tifosi, e io e Carola anche siamo un po', diciamo, esponenti delle due fazioni diverse, sì. Ci dobbiamo guardare più dalla Roma e dal Como dietro, o possiamo guardare il Milan e forse addirittura il Napoli davanti?
7: Allora, no, perché ormai al di là di quelli che sono i valori in campo, secondo me ci sono talmente pochi punti a disposizione che anche un vantaggio, diciamo, risicato è importante. Allora, il Milan è in Champions, il Milan con lo 0-0 di San Siro del turno scorso è in Champions, sì. non ci sono dubbi, Napoli non parliamone, e dobbiamo guardarci da Roma e Como, secondo me più dalla Roma. Como mi dà l'idea di essere quella squadra che, chiamata a giocare la partita importante per qualificarsi alla Champions, la stecca.
0: E lo vediamo fra poco, in realtà, no? Perché stasera c'è Como-Napoli, quindi quello potrebbe essere...
7: Le due partite che ha perso consecutive il Como, no?
0: Sì.
7: Contro due squadre che non avevano sostanzialmente più nulla da chiedere, no? Perché le perde? Perché le perde perché è una squadra che non è abituata a competere, secondo me. Perché ha un allenatore che li fa giocare bene, oh che belli, che bravi, come siamo belli, come siamo figli, come siamo tutto. Quando c'è da vincere, da portarla a casa, trovano il modo di perderla. Questo sono molto allegriano io.
0: Io ci ho messo anche un po' di pepe dentro, no? Nel senso che la mia idea è anche che, insomma, il Como, squadra che è giovanissima, nel senso che non ha una storia, ha una storia come fondazione, ma non ha una storia, diciamo, di blasone. Una volta arrivato nelle coppe, no? Forse il fare la Champions come prima coppa nella tua storia, magari ci pensi un attimo, no? Perché se fai un'altra coppa, magari te la giochi un po' di più. Può essere una lettura quella? Che non abbiano che non giochino proprio più col coltello fra i denti, ecco.
7: Te ne arrivo a dire una grossa.
0: Vai.
7: Secondo me a questi qua del risultato non gliene frega niente.
0: Ok.
7: Ma ti spiego perché. Se tu vai a vedere le dichiarazioni di questo Suarso, questo magnate, questo proprietario del Como, no? Questa gente che ha talmente tanti soldi che si alza ogni giorno e non sa dove metterli, no? Lui dice: noi non ce ne frega niente dei punti, dei gol, di vincere le partite, le cose. Noi vogliamo creare un brand, un marchio, vogliamo che venire a vedere la partita a Como sia un'esperienza.
0: Ok.
7: Cioè, capisci? Non so, magari gli dice: vieni lì, visiti il lago, mangi del buon pesce al ristorante.
0: Ti rilassi un attimo. Pallone, sì, sì, sì, sì, certo.
7: Che è una cosa, da un punto, che è una cosa che per chi ha cresciuto con la nostra cultura sportiva, Dario, è aberrante. Cioè, è una cosa che non esiste. Ma sì, cos'è, sì, il Cisco Barco?
0: È molto, molto americano come concetto.
7: È molto,
0: no?
7: Americano, sì. Che dal punto di vista della cultura sportiva gli americani stanno a zero.
0: Sì, sì. Che, poi le partite, sono un po' tipo le partite di baseball, no? Che so che addirittura non, sì, entrano e escono anche se la partita è già iniziata o deve ancora finire. Cioè vanno, ne guardano due ore e poi se ne...
7: Ma sì, io te lo dico da appassionato di basket NBA,
0: sì,
7: no?
0: Sì.
7: Cioè, che mi piace seguire, cioè, ma io vado ai matti quando a 4 minuti dalla fine chiamano il time out e questo baraccone dell'NBA lancia la kiss cam, la dance cam,
0: sì,
7: no?
0: Sì.
7: E tu vedi i tifosi della squadra di casa che sta perdendo di 25 punti, sta facendo una figura di puntini colossali, ci siamo capiti, e questi ballano. Ma
0: sì,
7: cosa,
0: sì,
7: balli,
0: sì, sì, sì,
7: stai,
0: certo,
7: facendo una figura planetaria, cioè è una cosa che non si sposa con la nostra cultura. Noi siamo estremi da un lato, forse,
0: sì,
7: loro sono estremi dall'altro lato. Cioè tu non puoi dire la proprietaria di una squadra non me ne frega niente dei risultati.
0: No, no, certo,
7: perché
0: anche
7: la nostra, perché la nostra mentalità è vincere, non conta vincere, vincere è l'unica cosa che conta.
0: Certo.
7: Questa è la cultura, certo, sportiva italiana.
0: Sì, sì,
7: e viva Dio che noi siamo così.
0: Tant'è che insomma anche con te avevamo criticato tanto quella famosa conferenza di Motta dove diceva: dobbiamo uscire dal dover vincere a tutti i costi, no? Ti ricordi l'anno scorso?
7: Per piacere, mandasse a allenare in NBA allora,
0: certo,
7: che allenare la Juventus è un'altra cosa. Se hai visto i danni che ha fatto Motta, che
0: sì,
7: si sta portando ancora dietro, che la Juventus si sta ancora portando dietro quei danni lì, perché Di Gregorio lo sappiamo da dove nasce, da dove arriva,
0: sì,
7: no?
0: Sì.
7: Voglio il portiere bravo coi piedi, ho capito, però il portiere deve parare, poi se anche bravo coi piedi non è certamente una diminuzione. Però la prima caratteristica del portiere non deve essere quella di fare il lancio.
0: Cioè, quello deve essere un di più, chiaro. Senti, ci scrivono sì, su Twitch, che secondo il regolamento attuale dovrebbe andare la terza in campionato a fare la Supercoppa. Quindi mi riservo di controllarlo, ma mi fido abbastanza ai nostri ascoltatori, perché di solito sono preparatissimi e ci correggono anche quando sbaglio. Io ieri, per esempio, ho sbagliato, dicevo invece di Bernardo Silva, dicevo che la Juve stava cercando di prendere Bruno Fernandes e me l'hanno scritto dopo 30 secondi mi hanno corretto subito, perché io poi con questi nomi portoghesi doppi faccio un casino in testa.
7: Che poi voglio dire, entrambi, diciamo, degli artisti del calcio, dei fantasisti,
0: sì,
7: dei creativi, entrambi portoghesi, cioè ci sta che ti confondi,
0: sì,
7: no?
0: Poi col nome doppio che inizia con la B, tutte e due, infatti, sì. Infatti però me l'hanno scritto subito, però carini, non ti preoccupare, figurati.
7: Io ti sono vicino da collega ed amico, poi fanno bene gli ascoltatori a correggere.
0: Ci mancherebbe, ma anzi, vuol dire anche che sono attenti, no? E questo è una cosa anche da prof che mi piace molto. Senti, invece, okay, altra cosa su domani, no? L'altro tema grosso è: si rischia Ildiz o no?
7: Se io ti dico che se devi fare i tre punti, e li devi fare,
0: sì,
7: inizia Ildiz anche su una gamba sola.
0: Ok. Okay.
7: Questa qui non è la Juventus che si può permettere, la Juventus di Allegri, tra l'altro grande gestore, che si può permettere: ma sai che c'ha male a una caviglia, ha sentito tirare, non vorrei che lo perdiamo per un mese. Cioè l'alternativa è se non gioca il disco, gioca uno parecchio più scarso di lui.
0: Beh dai, Boga non sta facendo malissimo, tutto sommato.
7: Ma non sono giocatori da Juventus, Dario.
0: Ah, dice addirittura?
7: Ma non sono giocatori da Juventus, come quando sento il rinnovo di Locatelli fino al 2030 e io ti lancio il paradosso e dico: va bene, allora fino al 2030 la Juve non vincerà niente.
0: Mi piace perché la tocchi sempre pianissimo tu, Jacopo.
7: Non sono giocatori da Juventus, Dario, non sono giocatori da Juventus, non solo per il pedigree, per il modo di stare in campo, per come giocano, cioè... Il Diz è un giocatore da Juventus e infatti non so per quanto tempo resti ancora la Juventus. Bremer può essere un giocatore da Juventus, sì, forse facciamo uno sforzo, diciamo che Bremer è un giocatore da Juventus vera. Il resto non sono buoni giocatori, qualcuno è un buon giocatore di complemento, con delle qualità, ma da quanto non sta più vincendo la Juventus?
0: No,
7: da quanto non sta più vincendo niente la Juventus?
0: Certo.
7: E io ti dico, con questi presupposti qui, secondo me non vediamo che mercato farà, che cassa avrà, che tipo di mercato sarà fatto, e rischia di non vincere ancora per un bel po', perché poi le cose poi vanno dette. La Juve, dimmi tre giocatori, io faccio fatica ad arrivare a tre giocatori azzeccati ai tempi della pandemia da questa società. Trovami tre giocatori azzeccati ai tempi della pandemia.
0: Guarda, oggi ti dico McKenny, che sta facendo comunque un campionato eccellente, Yıldız, che però in realtà ce l'avevi già in casa, nel senso che l'hai portato su da sotto, e ti metto Thuram a me piace tanto.
7: Se devo mettertene tre. Ok, perché il tema... La Juve non è che non ha speso, la Juve ha speso.
0: Ah no, no, no, cioè, no, il paradosso è che questi tre sono quelli che ti sono costati di meno di tutti, perché
7: ha speso malissimo.
0: E poi ti tocca
7: anche a sentire, ti tocca anche sentire gente che dice ma l'algoritmo, che ti parla di algoritmi. Sì. Ma allora se devi seguire l'algoritmo, perché diamine tu prendi 4 milioni di euro se tanto fa tutto l'algoritmo?
0: Certo.
7: Risparmiamo 4 milioni di euro, fa tutto l'algoritmo se deve fare l'algoritmo, giusto?
0: Sì, sì, sono d'accordo. No, anche perché davvero stavo facendo mente locale, quei tre che ti ho citato io, forse arrivi a 50 milioni mal contati tra McKenny, Thuram e Yıldız. Se pensi che 50 li spesi per Douglas Luiz, che è sparito, per Nico Gonzalez 40, per Cobman 60, per Openda 40, sì, c'è da mettersi un po' le mani nei capelli.
7: Ma per l'amore di Dio, non ti dico di tornare ai tempi di Moggi, che quella è la Golden Age, cioè voglio dire che si azzeccava qualunque tipo di giocatore,
0: sì.
7: Perché c'era una rete di osservatori eccezionale, si sporcava le scarpe e vedeva i giocatori, e c'era gente che sapeva fare mercato e non c'erano improvvisati a fare mercato, come a volte è successo alla Juventus negli ultimi anni. Però certo, quello che lascia perplessi, se uno ha la pazienza, la voglia di andarsi a cercare le campagne acquisti recenti della Juventus, vede quanti soldi ha buttato.
0: Quello è un
7: peccato. Ma vogliamo riaprire il file Openda?
0: No, ti prego.
7: Cioè, ma con la stessa cifra spesa per Openda, già poi ha preso Højlund.
0: Sì, sì, è certo.
7: Ragazzi.
0: È certo. Che tra l'altro avrebbe fatto comodissimo anche a noi, io lo dicevo già l'estate scorsa durante il mercato, che l'avessimo preso noi Højlund adesso, probabilmente saremmo forse, no, se non primi, secondi in classifica col tipo di gioco che facciamo.
7: È un giocatore che probabilmente non ti fa 25 gol, ma è un giocatore che a me piace tantissimo.
0: Anche a me.
7: Perfetto per giocare con il Diz. Un giocatore che ti fa reparto da solo, giovane, che può crescere, manco preso in considerazione.
0: Sì. Che conosceva tra l'altro il campionato, no? Perché comunque aveva già giocato qua.
7: È stato all'Atalanta. Cioè, allora, ma tu invece di andare a cercare... Ma perché la Juventus non ha preso Højlund?
0: Bellissima domanda. Senti, invece nell'ottica anche di questo mercato che sarà da fare e di questa Juve che deve tornare a vincere, noi un po' che non ci sentiamo, quindi non te l'ho ancora chiesto, il rinnovo di Spalletti, sei convinto, ti piace o avresti fatto a... No?
7: No, non sono convinto.
0: Però allora la domanda è, chi avresti preso al posto di Spalletti?
7: Altro paradosso, non avrei cacciato Tudor.
0: Ok.
7: Guarda, non avrei cacciato Tudor. Perché nel momento in cui tu non riesci a prendere un top, sappiamo che va bene, hai salutato Allegri, che sembrava la genesi di tutti i mali della Juve,
0: infatti
7: poi si è visto, no? Come sono andate bene le cose senza Allegri, e poi non sei riuscito a riportare Conte, sappiamo che ci hai provato,
0: certo.
7: Altra scelta assolutamente qualitativa. Secondo me a quel punto lì Tudor vale Spalletti vale Tudor, non è uno che ti dà, non è uno in grado di, dici, i giocatori con lui rendono molto più del loro livello, riesce a creare quella coesione di gruppo, quella cosa, non, è un buon allenatore, non è un allenatore che fa danni, ma arrivare a pianificare un futuro con sto allenatore, ti dico la verità, anche no.
0: Sì, futuro, diciamo che futuro appunto fai fatica, no? Visto anche che non è proprio non è un allenatore di prospettiva. Io su Tudor sono d'accordo, nel senso che poi Tudor, l'esonero di Tudor è figlio anche di tantissimi errori arbitrali che la Juventus ha subito in quel periodo, no? Domani giochiamo col Verona e proprio la partita dell'andata fu una di quelle più sotto la lente, no? Col Verona, con la Lazio a Roma, con il Borussia Dortmund, con il Real Madrid, insomma, ne ha viste di ogni Tudor, poveretto.
7: Sì, ne ha viste di ogni, non è un genio della panchina,
0: certo.
7: Questo per carità, no, nessuno lo dice, però è uno che conosce lo spogliatoio della Juventus, sa allenare i giocatori, li sa motivare e ha quella cosa che se allena a Torino non è da poco, la juventinità.
0: Sì, È vero.
7: Cioè, quando tu hai sbagliato allenatori prendendo gente come Sarri, prendendo gente come Thiago Motta, che ancora io, scusate se torno su Thiago Motta, ma non me ne capacito, a distanza di anni, tu devi, la Juventus è più grande di te Thiago Motta, è più grande di qualunque allenatore, è la squadra più vincente d'Italia. Capisci?
0: Sì, sì, e se non ti metti in quell'ottica lì parti già sotto.
7: Ma stiamo scherzando, parti già battuto in partenza. Poi, per carità, il materiale umano di questo ciclo, per mille motivi, è un materiale umano modesto se parametrato a quella che è la Juventus.
0: Certo, certo.
7: Modesto per il livello Juventus. Cioè, quindi inevitabilmente poi i problemi si accavallano. Quello che mi preoccupa è che non vedo una squadra capace a breve e medio termine di tornare a vincere, di tornare ai suoi livelli, capito?
0: Certo, che è un po' quello che spaventa i tifosi. Infatti molti dei giocatori che ci sono adesso in rosa dovrebbero essere poi ceduti, cambiati, sostituiti, a partire dall'attacco, no? Dove in questo momento non ce n'è uno che sia confermato.
7: Ma non ce n'è uno da tenere. Ma se non sia confermato, non ce n'è uno da tenere, perché non è un livello da Juventus. Cioè, stiamo scherzando. Poi mi vendono il rinnovo di Locatelli come una grande conquista della società, una grande mossa per il futuro, ma stiamo scherzando, dai, datemi un'unghia di Pjanic, per favore.
0: Non andiamo a riaprire vecchie ferite. Jacopo, ti diamo...
7: Non ho nominato Pirlo perché voglio dire, perché trascendiamo nella divinità.
0: Sì.
7: Allora, però ti nomino Pjanic, voglio dire, certo. Dai, datemi un'unga incarnica di Pjanic.
0: Sì, no, Pjanic era un giocatore clamoroso. Ti saluto col risultato finale delle Women, che hanno effettivamente vinto contro il Napoli, quindi riallungano a +5 il vantaggio in classifica con soli più 6 punti a disposizione, quindi insomma terzo posto abbastanza in cassaforte per le ragazze di Canzi. Jacopo, grazie mille, sempre molto bello e divertente chiacchierare con te. Buon sabato e buon lavoro.
7: Alla prossima, Dario, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, a presto e grazie ancora. Io adoro Jacopo perché insomma non è che proprio le mandi a dire, no? È uno che dice tutto quello che pensa con tutta la serenità del mondo, come è giusto che sia, e ovviamente ci scatena sempre tanti dibattiti. Ho visto un po' di messaggi che sono arrivati, avremo tempo la prossima mezz'ora anche per rispondere ai vostri messaggi. Adesso andiamo col notiziario sportivo, ci sentiamo fra poco.
6: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta. Tutta la Juve che vuoi.

0: 14:36 minuti, torniamo in studio per l'ultima parte di questo Tutta la Juve che vuoi di oggi, sempre con Dario Ghiringhelli, Carola Contino, Tullio in regia. Andiamo, quest'ultima mezz'ora è di nuovo tutta per voi. Prima di continuare però volevo darvi conto di quello che è il turno di Serie A, perché non abbiamo ancora parlato, ovviamente a parte della Juventus che giocherà domani alle 18, ricordando intanto che le Women hanno vinto 3-2 a Napoli contro il Napoli, riallungando a 5 i punti di vantaggio proprio sulle napoletane, quindi con 6 punti ancora a disposizione, se non si fanno grosse proprio sciocchezze, dovrebbe essere certo almeno il terzo posto, in modo da garantirsi l'accesso alla prossima Champions League femminile. Il turno di campionato, dicevamo poco fa, è iniziato già ieri sera con il Lecce che ha vinto a Pisa 2-1, condannando matematicamente alla retrocessione sia il Pisa che il Verona. A questo punto il terzo posto per la retrocessione è cosa solo più fra Lecce e Cremonese, che è l'altra squadra che potrebbe ancora salvarsi. Tra poco alle 15 c'è Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, una delle due sfide che ci interessa particolarmente, ovviamente oltre a quella della Juve. Atalanta-Genoa questa sera alle 20:45, sfida fra diciamo squadre di grande storia ormai, no? Il Genoa forse un po' più in passato, l'Atalanta negli anni recenti. Atalanta che tiferà, immagino, Inter nella vittoria della Coppa Italia, perché riuscirebbe ad agganciare anche per quest'anno il treno Europa, cosa che dalla classifica invece fa più fatica a ottenere. Bologna-Cagliari, il lunch match di domani alle 12:30, Sassuolo-Milan alle 15, alle 18 ovviamente c'è Juventus-Verona e Inter-Parma alle 20:45. Si chiude lunedì con una doppia sfida, Cremonese-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina, l'altra gara che ci interessa un pochino più da vicino, alle 20:45. Stavo guardando un attimino appunto anche ancora la classifica, ha detto che Como e Roma hanno appunto 3 punti meno della Juve, che ne ha 3 meno del Milan, quindi siamo un po' in questo limbo. L'Atalanta non riuscirà più verosimilmente ad arrivare in Coppa dal campionato, potrebbe arrivare in Conference soltanto appunto con la vittoria da parte dell'Inter della Coppa Italia. E invece in fondo, appunto, dicevamo, il Lecce è salito a 32 punti, la Cremonese ne ha 28, ma ha una partita ancora da giocare, quindi è ancora un po' punto a punto. Il Cagliari ne ha già 36 con una partita in meno, quindi sembra un pochino più fuori dalle dinamiche salvezza, così come la Fiorentina che già ha 37. Torniamo ai vostri messaggi, ne sono arrivati tanti, sapete, insomma, Jacopo Gerna lancia sempre tutti i suoi messaggi in maniera molto molto libera, quindi leggo un po' dei vostri commenti. Aspettate, perché ce ne sono tante. Dice Massimiliano da Roma, ci dice: come si fa a criticare Bogà? Poi qualcuno ci scrive: l'ospite è rimasto del calcio di 10 anni fa, i giocatori da Juventus costerebbero 500 milioni sul mercato. Poi aggiunge: poi che ne siano stati spesi troppi male. Ok, sì, quelli ragazzi sono veramente troppi, quelli che guardate, che se mettete insieme Cobmainers 60, Douglas Lewis 50, siamo già 110, 40 Nico Gonzalez siamo 150, 40 Openda quest'anno siamo a 190, e già solo con questi abbiamo buttato quasi 200 milioni.
1: No, ma infatti, appunto prima sottolineavi, abbiamo più buoni giocatori negli acquisti minori rispetto a quelli.
0: Giustamente, Carola, nella pausa mi diceva, perché io citavo prima con Jacopo, dicevo McKennie, Thuram e Yıldız, che saranno costati forse tutti e tre insieme 50 milioni. Carola giustamente aggiungeva anche Kalulu, che ne è costati 15, ma per la resa e quello che sta facendo la Juve sono veramente molto molto pochi. E non saprei chi ha, Locatelli, che sta giocando tanto, ne è costati 40 anche lui, e forse probabilmente non li vale. Se pensiamo allo stesso Vlahovic, 70 milioni di cartellino, più dagli 8 ai crescere ai 12 di quest'anno di stipendio, cioè veramente sono veramente troppi. E poi un ascoltatore ci dice: chiedi se vorrebbe Trapattoni. Chiaro che sì, Jacopo mi ha un po' girato la domanda, no, quando gli ho chiesto chi avrebbe preso il posto di Spalletti, mi ha detto: io non avrei ceduto Tudor. Effettivamente è mancata la seconda parte della domanda. Insomma, ce ne sono tanti che insomma, avete criticato un pochino l'intervento di Jacopo, ma ragazzi, ognuno dice la sua. Sapete che a me piace dare voce a noi, agli ospiti e anche voi. In molti state criticando l'uscita sul fatto che Tudor sia meglio di Spalletti. Lui non ha detto che Tudor è meglio di Spalletti, lui ha detto che non avrebbe esonerato Tudor, che sicuramente non è un allenatore da primissima fascia, e lo ha dimostrato anche poi nella sua brevissima esperienza al Tottenham, ma non ha detto che Tudor è meglio di Spalletti. Attenzione a non a non cambiare, a non modificare quello che è stato detto. Giuseppe Pippo dalla Germania ci dice: grazie Dario, come sempre in bella compagnia, quindi un complimento alla nostra Carola. Non so se l'imitazione sia stata di vostro gradimento. Ah, era ecco, Pippo che ci faceva la russa. Questo calcio così pilotato in queste condizioni, se non cambia questo sistema marcio, non può continuare. Gli ultimi 5 anni è stato sfacciatamente falsato. E poi ci saluta. Insomma, sì, sfacciatamente falsato, non lo so. Quest'anno tanti gli episodi molto molto molto dubbi, in cui purtroppo la Juve è stata spesso penalizzata. Ne abbiamo ricordati i due forse più clamorosi, sono il Bastoni, credo che entrerà nella storia, e mi auguro che, come ci stanno ancora continuando a far vedere dopo 30 anni lo scontro fra Ronaldo e Giuliano, anche la pagliacciata di Bastoni, perché non si può chiamare diversamente, ci venga riproposta nel corso degli anni come episodio a sfavore della Juve, no? Visto che peraltro quello di Giuliano era comunque controverso, perché in tanti hanno anche detto che quello poteva tranquillamente non essere un calcio di rigore, e gli altri li citavamo anche prima, no? Di questo Verona-Juventus della gara d'andata, il rigore dato a João Mario, un fallo di mani assolutamente inesistente, e la non espulsione di Orban. Ci mettiamo dentro anche le due gare con la Lazio, dove lo stesso Gila fa praticamente lo stesso fallo, lo step on food su Conceição, due rigori che non ci vengono assegnati. Se andiamo in Champions, il rigore
1: c'è
0: con Borussia.
1: C'è anche da dire che comunque, a parte questa storia del campionato falsato eccetera, l'AIA sta formando probabilmente anche male, perché quelli sono,
0: vero,
1: anche errori di formazione,
0: vero,
1: arbitrale, non,
0: verissimo,
1: solo comunque di un campionato, cioè appunto come se si mettessero d'accordo. Probabilmente c'è proprio confusione nella formazione arbitrale, perché se no ci fossero stati dei casi comunque, diciamo, più chiari, più limpidi, in questo momento non saremmo ancora a cercare, diciamo, una possibile chiamata eccetera, ma sapremmo già bene le situazioni. Comunque siamo nel 2025, se uno ha scritto un messaggio compromettente lo trovi subito.
0: Certo, certo, certo, soprattutto puoi risalirci anche abbastanza facilmente. Stavo guardando veramente tantissimi messaggi, tra l'altro ascoltatori che non sentiamo mai, si vede che sono rimasti particolarmente toccati in negativo dall'intervento di Jacopo, ma ripeto ragazzi, sono tutti pareri personali e nessuno pretende di avere la verità in tasca. Chiedo a voi, e le do la voce a voi, così come la do anche ai nostri ospiti, e vi dico la verità, a me piace anche il fatto di avere un ospite che dice le cose come le pensa, scatenando anche un po' di dibattito, no? L'ho detto anche prima mentre eravamo in onda con lui, sapevo che vi sareste scatenati sul suo intervento. Sentiamo ancora un vocale, ci sono dei vocali, Tullio, sentiamoli un po'.
2: Buongiorno, Luca da Terni. Ho definito scherzosamente Allegri sessuale l'ospite, ma non per offendere, era solo una battuta, nel senso che è innamoratissimo di Allegri.
0: Lo so, lo so, ma io anche.
2: Un allenatore che riesce a far innamorare sicuramente ha fatto bene, però ha dei limiti che lui non vede, secondo me. Questi limiti Spalletti, secondo me, con una rosa mediocre rispetto ad Allegri, li ha superati, proponendo gioco e azioni che ti danno l'idea di miglioramento, cosa che con Allegri avevi sensazione di stallo e decadenza. E poi dopo Allegri è stato sbagliato tutto, quello un altro discorso. Adesso c'è la possibilità di ripartire con ottimo allenatore e con qualche campione sicuramente la situazione migliorerà. Per quanto
0: Luca, guarda, io condivido tutto. Io anche sono uno che è rimasto molto affezionato ad Allegri e mi è spiaciuto molto il modo in cui è andato via, è stato mandato via. Poi mettila come vuoi, perché in una situazione molto molto complicata per la Juventus, quel campionato di metti punti, togli punti, metti la cera, togli la cera, sembrava di vedere il vecchio Karate Kid. Lui è riuscito a tenere la barra non solo dritta, ma addirittura noi eravamo arrivati in Champions quell'anno, poi ci hanno tolto i punti, nonostante ci hanno tolto i punti eravamo ancora in Europa, e poi hanno deciso di non farci fare l'Europa a tavolino. Allora a quel punto tanto valeva non toglierci i punti, ci facevi dire eravamo arrivati in Champions, ci toglievi dalla Champions e finiva lì. Cioè toglierci i punti e poi non farci andare in Europa anche con i punti tolti era veramente una pagliacciata. Io sul fatto che poi la Juve di Allegri giocasse così male non sono neanche d'accordo. Certo, non è mai stata una Juve spettacolare, come non lo sono mai state le squadre di Allegri, ma alla fine poi conta alzare i trofei. Uno dei grossi limiti di Spalletti, che è riconosciuto da tanti, e speriamo noi di essere essere magari proprio la squadra che fa cambiare un pochino questo trend. Il fatto è che lui ha sempre lavorato molto bene, ha sempre fatto giocare molto bene le sue squadre, ma alla fine ha vinto pochissimo. Lui a Roma non ha vinto niente, con l'Inter non ha vinto niente, col Napoli ha fatto, diciamo, un mezzo miracolo facendo vincere finalmente un campionato dopo 33 anni, se non ricordo male, che il Napoli non vinceva più, e in nazionale anche, cioè noi l'abbiamo recuperato dopo l'allontanamento da CT della nazionale. Quindi è un allenatore che a me personalmente in questo momento sta piacendo tanto. Se però andiamo a vedere la carriera di Spalletti, un grande giochista, no? Poi il solito discorso giochisti, risultatisti, eccetera, fa giocare benissimo le proprie squadre. Lui ha avuto anche delle squadre molto forti, anche con giocatori più forti degli attuali che ha a disposizione con la Juve, e però poi non ha vinto così tanto come ci si potrebbe aspettare dall'aura che ha intorno, no? Perché noi anche adesso vediamo una Juve che gioca benissimo, in tanti dicono: ah, con Spalletti sulla panchina della Juve dall'inizio dell'anno la Juve sarebbe stata lì a giocarsi il campionato. Può essere, però il mese di febbraio, io non riesco ancora a sbilanciarmi così tanto a favore di Spalletti, perché il mese di febbraio, e dove Spalletti era alla Juve già non da un mese ma da 5, perché lui è arrivato a novembre, quindi aveva già fatto tutto novembre, dicembre, gennaio, 4 mesi di Juve. In mese di febbraio la Juve esce dalla Coppa Italia, esce dalla Champions League, perde 3 partite su 4 in campionato, insomma, e c'era già lui, e c'era già lui da 4 mesi, per cui sai, non è la prima, era appena arrivato, pareggia col Toro, pareggia con la Fiorentina, però devi ancora dargli tempo. A me Spalletti in questo momento piace, riconosco che la Juve gioca molto meglio di prima. Sul fatto che però questo giocare bene possa poi portare ai risultati, lo voglio vedere. L'anno prossimo partirà lui dall'inizio, vediamo se sarà così vero che la Juve, perché quest'anno la Juve non è stata costruita su di lui, va bene, tutte le attenuanti del caso. L'anno prossimo però è atteso il
1: varco. Ma infatti ne avevamo parlato forse l'ultima volta che ci siamo visti, che comunque a livello di rendimento tra Tudor e Spalletti alla fine più o meno i livelli, cioè di risultati,
0: sì,
1: erano simili.
0: Sì, è vero.
1: Ovviamente la squadra ha iniziato a giocare comunque con un dialogo migliore, sicuramente lui cerca anche questo rapporto, penso, di gruppo che ha creato e ha migliorato nel tempo, però appunto a livello di rendimento, soprattutto in quella fase lì, è stato comunque quello che alla fine ti aspettavi da Tudor,
0: certo.
1: Per dire.
0: Certo, poi in realtà appunto è chiaro che vedi la Juve giocare adesso, parte la partita col Milan, ma in realtà poi ancora, perché ragazzi guardate che anche a Bergamo abbiamo vinto, siamo tutti contenti che abbiamo vinto, ma la Juve non ha giocato bene, anzi è stata proprio una di quelle partite dove abbiamo detto la Juve ha giocato una delle peggiori partite, e cioè dopo tante altre partite che avremmo dovuto vincere 4-5-0 e poi magari abbiamo portato via solo un punto perché abbiamo sbagliato un rigore, perché ci siamo mangiati 70 gol. A Bergamo con l'Atalanta la Juve ha giocato male, è riuscita a vincere molto allegrianamente, mi viene da dire, no? Perché fai un gollettino più dell'altro, riesci a difendere l'1-0, ma non è che proprio abbiamo strameritato di vincere. Quindi a Bergamo vinci così così, a San Siro fai una partita che era speculare a quella del Milan. Non lo so, io proprio per dire che sono ancora convintissimo di Spalletti, me lo deve dimostrare, e a questo punto diamogli tempo, visto che la Juve ha deciso di rinnovarlo per la prossima stagione, di dimostrare con il mercato fatto per lui, con la squadra presa all'inizio, con il ritiro fatto insieme, quindi con un'impostazione di lavoro fatta insieme, che effettivamente sia un allenatore vincente, perché a oggi purtroppo il suo palmarès dice che ha vinto un campionato con il Napoli, e credo nient'altro, perché non mi risulta che abbia vinto campionati, non ne ha vinti altri, coppe non ne ha, forse ha vinto delle Coppe Italia, adesso non ricordo, posso andare a vedere, ma diventa complicato. Prendo adesso da Twitch, visto che vi state un po' rispondendo fra di voi, come è normale che sia su Twitch, l'ultimo messaggio dice: prossimo anno vedremo con Spalletti dove arriveremo, non avrà più alibi il nostro attuale mister. E vedi che questo è Forza Onore, che è l'ultimo che ha scritto, è praticamente esattamente la stessa cosa che stavo dicendo io. Qualcuno ci dice: con Tudor eravamo al 10º posto. Non lo so, Fabio, non lo so, perché io tutto sto disastro con Tudor, ribadisco, al filtrato, perché Tudor poi ci ha mollati che eravamo, non so se quinti o sesti in classifica, no? Quello che eravamo fino a 2 settimane fa, anche con Spalletti. Io non sono così convinto che con Tudor avremmo fatto così così male, perché ripeto che filtrati dalla quantità enorme di errori arbitrali che ha avuto contro Tudor, e I quattro più eclatanti sono Verona, anzi due a Verona, più quello con la Lazio all'Olimpico. Con la Fiorentina non ricordo se c'era già Spalletti o se c'era ancora Tudor, quel rigore dato su Vlahovic e poi tolto e non si è capito perché. In Champions il rigore dato al Borussia Dortmund che non esisteva. A Madrid la non espulsione di Brahim Diaz che poteva farci giocare gli ultimi 20 minuti, 25 minuti con un uomo in più. Insomma, non lo so, io proprio così convinto che giochiamo meglio adesso? Assolutamente sì, e questo sarei folle a dire il contrario perché gli occhi per vedere le partite ce li ho. Che a livello di risultati saremmo stati così peggio, non mi sento di darlo per certo, no? Questo è un po' il mio idea. No, Carmelo, non sto dicendo che vincevamo il campionato con Tudor, così come non lo stiamo vincendo con Spalletti. Ragazzi, Spalletti è arrivato a novembre, il tempo per tirarla su sta squadra ce l'ha avuto, poi non ha avuto la squadra per lui, ma neanche Tudor, ragazzi. Tudor aveva chiesto un giocatore alla società, uno, che era Colomoni. Gli hanno promesso, garantito, giurato e spergiurato che gliel'avrebbero portato. L'ultimo giorno di mercato, invece che Colomoni, si trova Openda che non sta giocando, non giocava con Tudor e non gioca neanche con Spalletti. Cioè, non lo so, secondo me, su non so se vogliamo paragonare o non paragonare Tudor e Spalletti. Secondo me Tudor non è stato messo neanche lui nelle condizioni di fare quello che avrebbe potuto e voluto, perché è stato rinnovato un po' forzatamente, perché la stessa Juve non era convinta a giugno di rinnovarlo, no? Poi Spalletti doveva forse riprendersi un po' dallo shock della nazionale ed è stato poi preso a novembre. Però io che avremmo fatto così tanto peggio con Tudor non sono convinto. Probabilmente non avremmo vinto il campionato neanche con lui, ma così come non lo stiamo vincendo adesso con Spalletti. Per cui io aggiorno tutto all'anno prossimo. Per quest'anno, per il momento, voglio arrivare quarto o terzo o secondo, perché tanto il campionato ormai è andato, e sperare magari anche terzo, se davvero, come ci diceva Forza Onore prima, la terza può andare a giocarsi la Supercoppa, perché no, un trofeo è un trofeo in più. Allora, vedi, Antonio ci dice: a me risulta che Spalletti ha vinto uno scudetto con Napoli, esatto, quello. Poi la Coppa Italia con la Roma, la Supercoppa italiana, i campionati russi. Sì, ho capito, per carità, i campionati russi. Però i campionati russi io sinceramente non li prenderei in considerazione. In Italia ha vinto lo scudetto. Due Coppa Italia, che però le ha vinte anche Simone Inzaghi prima di arrivare all'Inter sulle panchine. Cioè, io non capisco perché improvvisamente, se la vince la Juve, la Coppa Italia non conta niente. Quando le vincono le altre squadre, allora diventano trofei o per la squadra o per l'allenatore di prestigio, no? Cioè, di trofei importanti ha vinto uno scudetto. Poi sì, due Coppa Italia 20 anni fa, perché mi hai messo anche le date 2006-2007, 2007-2008, la Supercoppa nella stessa stagione 2007, punto. Poi ci sono i due campionati con lo Zenit, che comunque sono 2010-2012, sono comunque 15 anni fa. E questo è quello che sto dicendo. E poi arriviamo al Napoli 22-23. Per gli anni che ha, per l'esperienza che ha, per l'aura che ha, secondo me, ha vinto troppo poco. Questa è la mia sensazione. Non so cosa ne pensi, Carola. Ti vedo annuire, ma non riesco a capire se sei d'accordo.
1: A me comunque
0: se no.
1: Piace caratterialmente, ma come sì. Ho detto prima, sicuramente con Tudor, cioè, a parte che sono allenatori completamente diversi, quindi paragonare in generale allenatori è un po' sbagliato sempre come concetto, perché ognuno poi ha la sua visione di gioco, certo. Tutto. Però, come abbiamo detto prima, la squadra gioca meglio perché dialoga meglio. Però a livello di risultati più o meno siamo lì, perché appunto abbiamo lasciato Tudor al quinto posto. Comunque fino a due settimane fa non sapevamo neanche se rientravamo nel quarto posto. Però vediamo ancora, abbiamo un anno davanti, forse due, e vediamo cosa può fare. Probabilmente comunque lo vedo molto affezionato, quindi spero che magari il prossimo anno possa vincere questa sua seconda coppa, questo secondo scudetto. Perché comunque a livello personale mi piace, però ovvio che poi le cose si devono dimostrare in campo.
0: Luca ci dice: ha creato le basi per l'Inter di Conte, solo vincere di per sé è troppo influenzato da singoli eventi casuali, conta se il lavoro in campo, se migliora il carattere della squadra, e con Spalletti se siamo in svantaggio le recupera sempre. Ma no, non è vero, perché per esempio con l'Inter siamo andati in svantaggio, abbiamo recuperato e poi l'abbiamo persa di nuovo. Con il Galatasaray abbiamo buttato via la partita dell'andata. Nel mese di aprile non è mai successo che siamo passati in svantaggio. Quest'ultima parte, Luca, non sono d'accordo, perché non, anche andando così banalmente a memoria delle gran rimonte della Juve con Spalletti, sinceramente non le ricordo. Con l'Atalanta abbiamo perso 3-0 la Coppa Italia, col Cagliari siamo andati sotto e l'abbiamo persa. Insomma, no, quest'ultima parte non mi sembra Non mi sembra vero. Su Twitch, sulla messaggistica ci dicono, ti rispondo però, che Allegri ha vinto con i campioni una Coppa Italia. Con i campioni? Quali campioni? Nell'ultimo triennio contro Frosinone, Salernitana, Lazio, un'Atalanta che giocava la finale di Europa League la settimana dopo, un po' poco, Spalletti con questa rosa di più non può. Io i gran campioni della rosa di Allegri con cui abbiamo vinto la Coppa Italia sinceramente non me li ricordo, e comunque eravamo sempre nel periodo in cui la Juve continuava a essere tormentata dalla questione plusvalenze, punti aggiunti, punti tolti, eccetera eccetera. Torniamo un attimo però al campo, perché qui si è aperto un dibattito: Allegri, Spalletti, chi ha vinto, che cosa non ha vinto,
1: meglio Conte, cioè,
0: si è partiti. Adesso vedo, stanno continuando ad arrivare messaggi, però mancano due minuti, quindi voglio tornare un attimo sulla partita di domani sera. Abbiamo detto che per esempio Jacopo Gerna diceva: io voglio vincere, quindi Yıldız lo metto. Noi invece eravamo da un'altra parte, dicevamo: contro il Verona
1: Yıldız non lo metto
0: perché, signori, la speranza è che contro il Verona, già retrocesso, con cui tra l'altro siamo decisamente in credito, mettiamola così, vista la partita di andata, ma quello ovviamente lascia un po' il tempo che trova, devi vincere anche senza Yıldız, no? Hai vinto a Bergamo senza, no, hai vinto col Bologna, Bergamo no, hai vinto col Bologna e hai pareggiato col Milan senza Yıldız. Se non vinci col Verona senza Yıldız, va bene che la rosa non è eccelsa, però insomma siamo comunque quarti in questo momento.
1: Poi stiamo pensando che nel caso si infortunasse o peggiorasse, poi non ce l'abbiamo più per tutte le altre partite, no? Cioè, abbiamo contro il Toro, dobbiamo per forza averlo, e contro la Fiorentina pure.
0: Brava, è vero. Sì, perché poi ecco, c'è un'altra considerazione secondo me importante da fare, che facevamo anche ieri con Simone Nasso a Colpo Gobbo, no? Cioè, il fatto che Spalletti, Yıldız ha comunque un mondiale da giocare, lui sì, beato lui, un mondiale che ha fortemente contribuito a raggiungere, no, per la sua nazionale, e oggettivamente con tutta la fatica, con tutta la stagione con cui si è trascinato la Juventus sulle spalle, mettergli a rischio a un ragazzo di 20 anni di non fargli giocare il mondiale perché magari si fa male in queste ultime 3-4 partite, oggettivamente è vero che la Juve deve guardare in casa sua, però sono ragazzi di 20 anni che hanno ovviamente una passione per il loro sport, il loro lavoro, e l'idea di far saltare il mondiale a Yıldız, oggettivamente io non riesco a prenderla in considerazione, no? Proprio anche un po' come ringraziamento per tutto quello che ha fatto, perché oltretutto quello anche che dicevamo prima è la questione che l'Yıldız dell'ultimo periodo non è l'Yıldız che ti risolve la partita, no? Questa è un po' la sensazione.
1: No, ma appunto, poi domani non ci aspettiamo, diciamo, una partita da risolvere. Diciamo che con le basi buone che comunque Boga adesso abbiamo visto, e tutto dovremmo essere a posto. Poi il rientro di Vlahovic, cioè.
0: Ecco, il rientro di Vlahovic è un altro tema da capire, anche lì quanti minuti ha, come scenderà in campo. Io ho la sensazione, da quel poco che l'ho visto a San Siro, che lui abbia capito che la Juve tutta sta gran voglia di regalargli il rinnovo non ce l'ha, che fuori dalla Juve tutto questo appeal non ce l'ha, e quindi lui sta cercando di riguadagnarsi un po' di posizioni con l'impegno per ottenere un rinnovo di contratto alla Juve a cifre completamente diverse, ma se non altro comunque per dare continuità alla sua carriera. Mi è piaciuto, devo dire, in quegli ultimi 10 minuti di San Siro, ha anche fatto una bella azione, che poi non ho capito alla fine se era in fuorigioco o meno.

0: potrebbe
1: quello che
0: essere
1: dice, è vero,
0: probabile.
1: è vero, è vero, può essere un po', diciamo, la formazione titolare. È detto che fra un'ora poi parla Spalletti e non ce lo dirà lui, ma magari qualcosa in più ce lo fa capire, anche solo banalmente per chi saranno i convocati o meno, no? Perché poi di solito in casa li convoca lo stesso, tanto devono solo andare, diciamo, allo stadio, poi non fa neanche più freddo, quindi sì, i giocatori vanno anche più facilmente. Io mi aspetto la stessa formazione di partenza di San Siro, tendenzialmente, quindi con Boga al posto di Yıldız e Thuram in campo, e poi eventualmente il primo cambio in attacco, che potrebbe essere appunto Vlahovic, che potrebbe entrare magari non al posto di David, ma al posto di Boga, provando a sfruttare la coppia David Vlahovic. Chissà, non lo so, queste sono tutte mie ipotesi. Stanno continuando ad arrivare i messaggi, ma li lasciamo a Chiara Leati, che sta per arrivare con il suo Sabato Sport. Io vi do appuntamento a venerdì dalle 2 alle 4 con Colpo Gobbo, anche se io non ci sarò, ci sarà soltanto Luigi Schifo, perché io ho i consigli di classe questo venerdì, sono impegnato a scuola. E invece con me, con noi, ci rivediamo sabato dall'1 alle 3, sempre con tutte le ove che vuoi. Grazie Carola Contino per essere stata con noi.
0: Grazie sempre a voi per
1: Grazie Tullio per
0: l'ospitalità.
1: averci mandato in onda. Buon pomeriggio a tutti e forza Juve.
2: Tutta la Juve che vuoi.
3: Tutta la Juve che vuoi.
4: Gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
3: Sabato Sport.
4: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
5: Buongiorno, buongiorno! Oggi non c'è perché c'è Tudor, quindi lo saluto e quindi manca. Però sono contenta di fare la prima trasmissione con Tudor, quindi ciao, buon pomeriggio. Allora, io non so cosa cioè mi ha anticipato Dario, cosa diavolo sia successo nella sua trasmissione, perché ho letto i messaggi, vi siete scatenati, siete impazziti tutti. Scusate, vorrei solo dire la mia, perché quando mai io mi sto zitta mai nella vita. Vorrei solo dire una roba, con tutto il bene che si può volere a Tudor da calciatore, da come uomo, eccetera, ma veramente con tutto il bene, credo che paragonare Tudor a Spalletti, cioè, diciamo che parla la carriera per uno e per l'altro, ma proprio con tutto il bene e l'amore nei confronti del buon Igor Tudor, io non l'avrei, figuriamoci, non solo non l'avrei esonerato, io non l'avrei proprio fatto iniziare la stagione con la Juventus in panchina, sono proprio onesta. Quindi volevo solo dire la mia anche su questo, perché tanto figuriamoci, una roba una volta in più, una volta in meno cambia poco. Quindi dico la mia, e la mia è questa, cioè per me ma è una roba che non si può proprio, si sta parlando di, ci sono le categorie. Ecco, diciamo così e chiudiamolo qua. Cioè, ci sono le categorie, come nel nostro lavoro ci sono le categorie, e non voglio aprire nessun tipo di dibattito, ma potrei farlo. Ci sono le categorie anche nel mondo del calcio, i giocatori, le panchine, eccetera. E ci sono le categorie, mamma che assist, che auto assist che mi faccio, anche sui campionati. Perché io questa settimana ho letto un po' di cose, ok? E queste cose mi hanno fatto, ho anche sentito un po' di cose, mi hanno fatto un po' storcere il naso, perché questa è stata la settimana post Milan-Juventus ed è stata la settimana di Champions League, o meglio, di una partita in particolare di Champions League. Se per qualcuno Bayern Monaco-Paris Saint-Germain non è stato calcio, mi dispiace. Perché ragazzi, cioè io ho guardato sta partita dicendo mamma mia, finalmente! E poi, dopo aver detto mamma mia, finalmente, che bellezza, ho pensato, ma le italiane

0: quando mai? Cioè, quanto ci vorrà per arrivare a qui? Non ci sarà una squadra italiana per i prossimi non so quanti anni che potrà mai competere con queste squadre, perché giocano un altro calcio. E vi posso dire, ma 100 volte di più Paris Saint-Germain, Bayern Monaco che Milan Juventus, che è stato uno spot per me indecente per il calcio italiano. Poi potete non essere d'accordo e ci sta, e io esprimo come sempre la mia opinione, voi siete liberi assolutamente di dirmi ma cosa cavolo stai dicendo, viva la difesa e viva gli 0-0 e viva il tatticismo. Io sono più per il gioco, cioè mi piace vedere, giochiamo, segniamo, chi se ne frega se ci facciamo male, proviamo a fare un gol in più.
1: Diciamo anche che questi 0-0, scusami se ti interrompo, sono molto comodi, come una cosa molto rilassante per dormire.
0: Sì, certo.
1: Cioè io mi ci trovo molto comodo. Quello
0: sicuramente. Vediamo
1: per quello.
0: Quello sicuramente, però cioè in Italia c'è ho paura di farmi male. Io odio questo ho paura di farmi male. Raga, stiamo giocando a calcio, bisogna fare un gol in più degli altri, non subirne uno in meno. C'è Milan Juventus. Cioè potevamo non scendere Spalletti e Allegri, si stringevano la mano, chiudiamola con un punto a testa, sì, ok, va bene, perfetto. Mamma mia ragazzi, mamma mia, io quando, non lo so, il discorso del dire non è calcio, il calcio italiano non è più calcio, è una roba che veramente è inguardabile. Con tutto il bene, è il mio mestiere, anzi io potrei dire che figata, il calcio italiano, bello, più tattico, eccetera, perché, e poi alla fine è quello che mi dà da mangiare, non è che mi dà da mangiare la Premier League, onestamente, per carità, nella Bundesliga, nella Liga, però raga, ve lo giuro, cioè per me è una roba veramente inaccettabile, non so come dirlo, cioè per me è inaccettabile. Allora... Abbiamo Tudor in regia, noi Tullio, come abbiamo detto. Buon sabato pomeriggio, carissima, bellissima, bravissima Chiara. Caldino anche oggi, un abbraccio. Guarda, Terry, tu lo sai. Io oggi sono uscita di casa. Anzi, ieri sera sono uscita di casa. Ho alzato la testa. Ho visto che c'era un balcone nelle vicinanze di casa mia che aveva le luci di Natale. Ho detto, vedi, io voglio essere come loro. Come loro. Pensare che sia già Natale. Io non credo di farcela. Quest'anno meno ancora. A subire tutto quello che il tempo ci concede. No. Fa veramente caldo e siamo al 2 di maggio. Che cavolo ci arriva ad ottobre? Io no. Se questo è l'andamento del tempo e del clima, io no. Però vedremo, valuteremo strada facendo. Comunque sono d'accordo. Sto pregando che arrivi l'inverno di nuovo, il prima, almeno l'autunno. Almeno l'autunno, che poi c'ho l'allergia e questo e quell'altro, un caldo e sud. Mamma mia. Naro, entri in macchina, sembra di entrare in un forno. Vabbè, sapete che io odio follemente primavera e estate, quindi figuriamoci. Luca Bonora 77, commento medio, il Barcellona non sa difendere, poi vai a vedere la Liga e rispetto all'Atletico il Barcellona ha preso 7 gol in meno e ne ha fatti 31 in più. Bravo Luca, perché poi è questo, è un po' come quando si dice che la Juve è una squadra, è una rosa giovane. Io impazzisco, perché bisogna andare a vedere la media età della Juventus e la Juve è una squadra con una media età perfetta. Semplicemente la Juve non ha esperienza internazionale, perché non c'è un giocatore che abbia vinto qualcosa in Europa se non Kostic, che non fa minuto, e Koopmeiners, che ormai non fa minuto. Per il resto siamo allo zero a livello di trofei internazionali praticamente, il che vuol dire che la Juve non è giovane, perché basta, cioè sono tre giocatori forse sotto i 25 anni, tre. Io l'altro giorno mi sono sentita dire che il buon Edon Zegrova è giovane, che sono matta a dire che non è giovane. Ragazzi, è del 99 Zegrova, ha 27 anni. Se Zegrova è giovane, ma non giovane nella vita, perché sennò io sarei una vecchia decrepita. È giovane per la vita a 27 anni, ma nel calcio a 27 anni dovresti essere all'apice, visto che in Premier League, torniamo, in Premier League, in Bundesliga, in Liga, giocano ragazzi titolari e segnano in Champions League che hanno 10 anni di meno di Zegrova. Quindi è un po' quello il discorso, che spesso si tende a dire cose perché si sentono dire, tipo il Barcellona non sa difendere, poi però guardi i numeri, in realtà c'è semplicemente un discorso che in Europa si pensa a fare male all'avversario ed è il motivo per cui poi alla fine, ragazzi, le italiane, a parte l'Inter, che poi tanto alla fine va in finale e ne prende 5, quindi sottolineiamo una roba, l'Inter va in finale di Champions League, ne prende 5. E quante ne subisce? Quanti ne subisce il Paris Saint-Germain? In Liga, in Ligue 1, squadra che gioca in Ligue 1, che in teoria non ha difesa. E questo è il problema. Che poi vai fuori, vai in Europa, e le squadre di cui si dice non sanno difendere, è normale, non è calcio, eccetera, eccetera, contro le italiane comunque ne prendono 0, 1. E ne fanno però 5-6. Questo è il discorso. Tullio, mi fai sentire per favore che aver visto il primo messaggio vocale, grazie.
2: Ciao Chiara, sono Igor da Livorno. A proposito della partita di Champions Bayern, PSG Bayern, non so, sì, calcio, perché si vede che giocano solo extraterrestri. Anche io ho avuto la stessa tua sensazione, dicevo, quando ci giocheremo mai così noi?
0: Mai.
2: A parte che in passato ci abbiamo giocato, perché la Juve del 3-0 a Barcellona, insomma, è stata una Juve così, Ora poi abbiamo perso la finale, vabbè, lasciamo perdere, però comunque, ma se noi si fosse stati il PSG in questo caso, se tu fossi un tifoso del PSG, ti sentiresti appagato al risultato? Perché il PSG alla fine ha preso 2 gol all'ultimo, quindi va a giocare a Monaco con un gol soltanto di scarto, quindi rischia di perdere la finale per 2 gol agli ultimi 10-15 minuti, non ricordo. Non è stato una bella cosa a livello calcistico, penso io, quindi non sono proprio d'accordo al 100% con quello che dici fino alla fine.
0: Allora Igor, se io fossi una tifosa del Paris Saint-Germain mi girerebbero le scatole, e siamo tutti d'accordo, ma il discorso però secondo me è proprio diverso, ovvero tu da tifoso preferisci andarti a vedere lo 0-0 di Milan-Juventus o il 5-4 quello che è di Paris Saint-Germain-Bayern-Monaco? Cioè, alla fine, io da tifoso del Paris Saint-Germain mi incavolo a bestia per aver preso 2 gol nell'ultimo quarto d'ora, 10 minuti, anche io non mi ricordo. E ok. Ma io da tifosa della Juventus, ok, che spendo e pago il biglietto e vado a San Siro, ma anche da tifosa del Milan, spendo, pago il biglietto, vado a San Siro e vedo una roba del genere, che poi infatti la partita è finita tra i fischi, generali. Onestamente ti dico che preferisco 10 volte piuttosto prenderne 4 e farne uno in più e andare a Monaco, ok? E andare a Monaco con un gol di scarto anziché i 3 che potevo avere e giocarmela là, piuttosto che fare uno 0-0 come quello di... Che poi non è... perché adesso prendiamo ad esempio il Milan-Juve. Ma ragazzi, io non so se avete visto. Quanti gol? 5 più 4? 9. 9 gol tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, ok? In una partita, in 90 minuti, 93, adesso mi ricordo il recupero. Ok. Sapete, ragazzi, quanti Milan-Juventus barra Juventus-Milan bisogna vedere per trovare 9 gol? Praticamente 13, 14, adesso non mi ricordo. In totale. Cioè, è questo il discorso. Io non pago il biglietto per andare a vedere una partita che è una roba imbarazzante. Io ero qua perché stavo lavorando mentre guardavo la partita, poi dovevo andare in onda. Raga, ve lo giuro, mi stavo addormentando e lavoravo mentre guardavo la partita e mi stavo addormentando, sono entrata in onda col caffè perché avevo sonno. Una partita che poteva valere l'accesso alla Champions League. Poi possiamo anche stare qua a parlare, a discutere del fatto che quando comunque giochi contro Allegri, e non voglio andare oltre perché sennò altro che i messaggi vocali di prima su Tudor e Spalletti, ma sicuramente quando giochi contro Allegri poi le partite finiscono così, soprattutto i big match, perché questo è, perché si sapeva che l'avrebbero preparata in questo modo loro. E però purtroppo, raga, alla fine è stata una roba imbarazzante. Uno spettacolo imbarazzante. E per trovare 9 gol tra Milan e Juventus bisogna contarne 12 o 13 Milan-Juventus-Juventus-Milan delle ultime stagioni. Cioè, per me è follia questa roba qua. Che poi mi si venga a dire, come in un tempo, perché io qualche mese fa avevo detto per me il calcio vero in Premier League, e poi mi si venga a dire che non porto rispetto per il calcio italiano. Ieri, ragazzi, c'era Pisa-Lecce. Con tutto il bene per il Pisa e per il Lecce, tutto il rispetto per il Pisa, no, per quello che mi è successo a Pisa, che sapete tutti, ma per il Lecce assolutamente sì, ok? Con tutto il rispetto, ma perché bisogna continuare con sta Serie A 20 squadre? Perché? Diminuiamo le ste squadre, iniziamo almeno da questo. E poi ci sarebbe da dire tanto altro, arbitri, non arbitri, eccetera, eccetera, ma come ho detto più volte, non voglio entrare in questi discorsi. Sugli arbitri, pieno di trasmissioni dove parlano solo della situazione, casi, Rocchi, cavoli, eccetera. Io parlo di campo, di robe più basse, di basso livello, che robe auliche come quelle. Luca Bonora 77, avere una squadra prudente assicura che non si prenda gol, avere la palla sempre al margine della propria area non è un rischio, ma senza ombra di dubbio. Allora, io ho detto, come ovviamente, che non voglio parlare di arbitri, però ovviamente mi arrivano... Allora, li leggo, però come ho detto, ci sono le categorie. Io non mi metto a parlare di robe giuridiche, non l'ho fatto neanche sulla Juve quando c'era il discorso plusvalenze. Ho chiamato l'avvocato per parlare di questa roba qua, perché io non mi ergo a massima esperta di diritto calcistico e non. Quindi non voglio... dire le cose e i luoghi comuni che si dicono quando si leggono semplicemente i quotidiani. Per cui io leggo il messaggio, ma io di questa roba qua non parlo perché non ho le competenze per farlo. Semplicemente per quello. Ora tutti si riempiono la bocca con la nobile parola garantismo, ma perché ora e non 20 anni fa o 3 anni fa? È vero, in punta di diritto non ci sono presupposti legali per il commissariamento e va preservata l'autonomia dello sport, ma esistono altri presupposti ben più importanti del nome, dignità e coscienza. Se è vero, l'UEFA ha smentito, il ricatto di Seferin è inaccettabile, comunque non mi stupisco, fa parte del suo modo di agire, il soggetto si qualifica da solo. Con tutti gli stadi italiani per incontrarsi, non c'è sto proprio San Siro, che caso non pensate male solo per comodità. Rocchi non si presenta all'interrogatorio, male non fare, hai paura non avere, o coda di paglia, PS, come faceva a sapere quali arbitri erano sgraditi e graditi all'Inter? Un mago, un veggente, un fenomeno paranormale? Fare seriamente il proprio lavoro significa dare le notizie anche se non sono quelle che voleva il tifoso. Il vero giornalista è prima un professionista, poi un tifoso. La sicurezza è quello che scrivono certi media. Non è certo un bel servizio al giornalismo serio di qualità, purtroppo sempre più raro. Noi, a differenza del sentimento popolare, sia nero-azzurro che comune, non chiediamo a gran voce con titoloni sui giornali tifosi la Serie B a prescindere, ma qualora fosse veramente provato, allora le cose cambieranno. Si chiama par condicio. E si chiama anche correttamente entrambe forse sconosciute, mi sembra. Le plusvalenze, evidentemente la Juve comprava i calciatori e poi li rivendeva se stessi, PS Rocchi aiutava l'Inter a insaputa del club, surrealismo puro. Luca da Genova. Considerazioni tue, condivisibili sì, però ribadisco, io come ho fatto quando c'era il discorso plusvalenze, se vogliamo fare una puntata solo sul discorso arbitri, chiamo tre avvocati, parliamo di quello. A me scoccia, perché io odio parlare di questa roba qua. A me piace parlare di campo. Avremo tre mesi in cui parleremo di della fuffa che è mercato, con tutto il bene. Ho fatto 3 anni e mezzo Sport Italia a fare solo mercato. Quindi vado contro me stessa, ma il mercato per me è così. Parliamo sempre di fantamercato, almeno in queste ultime 3 giornate, 4 giornate parliamo di campo. Poi quello che succederà quest'estate, ragazzi, lo racconteremo, è inevitabile. Come si svilupperà il processo, lo racconteremo, è inevitabile ed è ovvio. Ma io, esattamente come ho fatto per il discorso Juve, per dare dei giudizi, per dare delle spiegazioni, per dare qualsiasi roba, chiamo chi di questa roba se ne intende, perché sennò io mi metto qua e faccio finta di saper parlare di robe legali. Non ho le competenze per farlo, faccio la giornalista sportiva, non faccio la giornalista d'inchiesta e vado in giro per tribunali, non ho studiato legge, non faccio l'avvocato, quindi onestamente io non ho le competenze per farlo. Se per voi il discorso è: parliamo qua, andiamo sprombattuto contro l'Inter, diciamo che rubano, che devono andare in Serie B, mi ci metto, lo faccio, perché ma magari per carità. Però se devo dire una roba in modo oggettivo, vi dico, io non ho le competenze per parlare di questa roba. E posso dirvi, me ne frega niente di parlare di questa roba, perché sono cose che sono ancora allo stadio embrionale. Quando si saprà di più e quando usciranno carte, non carte, eccetera eccetera, parleremo, se volete, solo di quello. Sentiamo un messaggio vocale, per favore.
3: Buon pomeriggio Chiara, sono Ciao. Saverio da Napoli. Il tuo discorso va bene se uno non è tifoso, cioè uno sportivo, diciamo così, che si mette davanti all'attivo e vede una partita 5-4, è chiaro che si diverte di più che vedere una partita 0-0 come Milan-Juventus. Però per il momento in atto, dove siamo, a 4 giornate, quella alla fine, dove la posizione Champions conta moltissimo, è normale che Milan-Juventus non si facciano male e facciano uno 0-0, perché in questo modo possono ambire ad arrivare nei primi 4. Per quanto riguarda Paris Saint-Germain Bayern Monaco, è anche normale che si giochi così, perché hanno tutti i giocatori fortissimi, i più forti che ci stanno là, insieme al Real Madrid, dove anche il Real Madrid Bayern è finita più o meno così.
0: Allora, è normale in Italia, perché giustamente tu mi dici, è normale che Milan e Inter per un posto in Champions League non si vogliano fare male e finisca 0-0. È normale in Italia, perché scusami, con tutto il rispetto giustamente per la tua opinione, però io credo che va bene il discorso qualificazione in Champions, che comunque non sarebbe stato distrutto andando a perdere a San Siro contro il Milan, ma a parte questo ne sarebbe stato distrutto se il Milan avesse perso a San Siro contro di noi, per loro intendo, ma con tutto ma non è più importante una semifinale d'andata di Champions League, dove magari magari con calma è meglio se vado un po' più con calma per evitare che finisca male subito, cioè dall'andata. Credo, con tutto il bene, che sia più importante una finale di una semifinale d'andata di Champions League. Detto ciò, il problema è proprio la mentalità e non so come dire, la concezione italiana rispetto alla concezione e alla mentalità estera. Perché nella mentalità estera ci fossero state, e faccio un esempio del cavolo perché adesso sono le prime due della Premier League, Manchester City e Arsenal, a giocarsi un posto in Champions League, tra l'altro non all'ultima giornata, non con tutto che sarebbe andato distrutto se ci fosse stata una delle due come sconfitta. Manchester City, Arsenal, partita importante comunque per avere la certezza della matematica della qualificazione in Champions, e va bene anche un pareggio. Secondo te sarebbe finita 0-0 senza giocare? Perché oggettivamente non si è praticamente giocato? Ho dei forti dubbi, ma semplicemente per un discorso, perché la mentalità è totalmente diversa tra quella inglese, tedesca, spagnola, eccetera eccetera, e quella italiana, che purtroppo è sempre più, ancora di più andando avanti, perché questo è tatticismo, tecnicismo, difensiva, paura del farsi male più che la volontà di andare a far male. Questo è un po' il discorso secondo me, perché, e chiudo che devo andare in pausa, perché non è che stiamo paragonando una partita comunque di cartello della Serie A a una partita europea di una fase a gironi con Paris Saint-Germain e Bayern Monaco già qualificate, che dici vabbè è ovvio che giocano così. No, stiamo parlando di una partita comunque importante di cartello della Serie A, che però non è completamente decisiva in un modo o in un altro, e una partita fondamentale nel percorso Champions League di due squadre che in teoria sarebbero dovute andare in finale. Quindi una delle due esce con molta probabilità, chi vince tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain vincerà la Champions League. Quindi non è che stiamo paragonando due partite, anzi, quell'altra forse è più importante, con tutto il bene. Va bene, ci fermiamo, piccolo break e poi torniamo tra poco.
4: Sabato Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport.
0: Eccoci. Io non so, mi è impazzito totalmente il computer. Vabbè, è tutto a posto. Vabbè.
5: C'è la finestra se vuoi, un'opzione 2.
0: No, no, vabbè, non capisco. Cioè, guarda, in continuo mi appaiono come se io non sto cleccando niente. Non mi rompete le scatole. Oh. Allora, chiamiamo l'ascoltatore che Enrico che voleva intervenire. E così almeno lo sentiamo e gli chiediamo un po' qual è il suo pensiero. Perché è fondamentale per me sapere anche quello che pensano i tifosi. Perché da addetti ai lavori, il percepito molto spesso è diverso da quello del tifoso, no? Capire anche dove andrebbero a parare, no? Cioè, se loro fossero come lì, se voi foste come lì, dove andreste a parare? Aia. Su chi andreste, ok? Se poteste farlo? Questa è un po' la domanda, ok? Allora, vediamo se il problema è questo, perché... Cioè, sei impazzito il computer. Questo è un po' la richiesta. Cioè, diventa importante perché io l'anno prossimo ho un solo obiettivo per quanto mi riguarda, che è tornare a vincere il campionato. Punto. Cioè, io non accetto altro che non sia vincere il campionato. Ve lo dico proprio con tutta l'onestà del mondo. Cioè, io mi sono stufata, ma mi sono veramente rotta le scatole di arrivare a gennaio ed essere già fuori da tutto. Ma che roba è? Cioè, ormai guardi le partite, sì, ok, bello, ok, va bene. Sì, sì, abbiamo vinto, ok. Cioè, che palle! Ma con tutto il bene, ma che palle! Scusate le parole. Mi sono anche un po' rotta. E quindi sarebbe il caso, ok, di fare qualcosa di diverso. E di provare a vincere il campionato. E per vincere il campionato, ragazzi, servono dei giocatori che abbiano los huevos, come direbbe qualcuno che ha vestito la nostra maglia e che io non avrei mai preso. Però quello ci serve. Qualcuno che sappia vincere. Ce la facciamo ad andare a prendere qualcuno che sappia vincere? Non lo so. Qualcuno a parametro zero? Non lo so. Però qualcuno, ragazzi, bisogna andarla a prendere, perché sennò veramente non ne usciamo più da questa situazione. Cioè, non se ne esce più da questa situazione. Enrico, ciao, buon pomeriggio.
6: Pronto?
0: Ciao, sì, ti sento.
6: Ciao Chiara, ciao. Un saluto a te e a tutti i fratelli e sorelle bianconere.
0: Allora, mi dici, tema libero, vuoi parlare di mercato, vuoi parlare di domani sera? Di cosa vuoi parlare?
6: Domani sera... Io prevedo un 1-1, tu cosa dici?
0: Secondo me vinciamo domani, sai che io non faccio molti pronostici, però oggi ho vibes positive, vista la situazione loro e la situazione nostra, però poi...
6: Io di chi non mi fido è quel Volpone di Allegri, che queste partite difficilmente le sbaglia, però sì, è vero, noi siamo più in forma di loro.
0: È vero, ma ti faccio una domanda, ma sì. Faresti lo scambio di allenatori?
6: No.
0: Ah, ok.
6: No, non era un Allegri out e continuo a stimarlo.
0: Sì?
6: È vero nel mio cuore, però ha fatto la storia e adesso è andato un'altra parte. Ammirazione per sempre, però va bene così quello che ci ha dato.
0: Invece, lato mercato, cosa ti aspetti da Comolli e dalla società?
6: Ma allora, a parte il sogno Bernardo Silva, che ormai penso che sia nella testa di tutti i juventini, sì, del mondo, mi aspetto di continuare su una linea giovane, continuare quello che disse sulla filosofia di Agnelli, da se prendi Cristiano Ronaldo prima che diventino i Cristiano Ronaldo e ricominciare da loro.
0: Anche perché in realtà ho visto sui social che è uscito qualcosa, per quanto riguarda la Juventus, se non avesse mandato via un po' di ragazzi, no, della Next, e chiaramente avrebbe una formazione comunque con giocatori molto giovani o relativamente giovani, chi più chi meno, no? Però io, se penso a quella formazione, in campo titolare ne vedo pochi. nonostante il livello della Juve non sia altissimo, perché questo è chiaro, cioè la Juve di oggi. Non pensi che si debba andare a prendere, vabbè, a parte Bernardo Silva, siamo d'accordo, qualche calciatore, cioè di giovani o relativamente giovani a livello di esperienza ne abbiamo parecchi, ma qualche giocatore che in realtà abbia più esperienza per provare a vincere subito?
6: Sì, sì, ci sta. Per esempio, io posso fare l'esempio di Alisson, mm-hmm. un portiere che ha esperienza, che ha vinto. Si potrebbe affiancare da far crescere, per esempio. Potrebbe sì. essere una soluzione avere un mix. Adesso siamo una delle squadre più giovani della Serie A, se non sbaglio.
0: Come, beh, più o meno, più o meno, Più o meno, siamo noni o decimi, comunque. Cioè, siamo a metà classifica, Perché in realtà abbiamo una media età di 26 anni. E 26 anni non sei giusto. Dovresti essere una formazione fatta e finita a 26 anni. Cioè dovresti essere nel... Perché abbiamo giocatori del 2000. 2000 hanno già 26 anni. I giovani sono due, che sono Ildiz e Azic, che però non gioca, chiaramente. Il resto sono tutti 2001, 2002, 2000, 97, 98...
6: Anche per titolare, anche un cico adesso non
0: con Seisau 2001. 2001.
6: Ah, 2001.
0: O 2002, vai, comunque da... 24-25 anni. Sì. David sì. 2000, Bremer 98, mi sembra, Gatti 98, con Seisau come Cambiaso 2000.
6: Sì, ma ci sta avere una difesa esperta, secondo me è importante. Mm-mm. Però vorrei, prima parlavi di Lewandowski, grandissimo calciatore, però preferirei una freschezza fisica o diverso da Lewandowski, perché non sarei più che contentissimo di
0: vedere. Okay. No, ci sta. Va bene, ah sì, tra l'altro mi scrivono, Chiara, l'ultima volta che ti ho sentita con le vibes positive è stato quando ne abbiamo prese tre dalla Fiorentina all'epoca di Motta. Sì, no, hai ragione Fabio, infatti è per questo che io normalmente non lo dico mai, però oggi ho vibes positive, vediamo, magari domani mi sveglio e saranno negative, perché poi sono donna, quindi tutto può succedere, si cambia idea molto velocemente. Come finisce domani, mi hai detto 1-1?
6: 1-1 vedo.
0: Ti fidi di Common Lee per il mercato?
6: Dai, dopo gennaio diamogli ancora fiducia.
0: Speriamo, che è uscito Stones stamattina, che ha fatto 7 presenze e poco più di 300 minuti. Mi auguro...
6: Quello, no, fa paura, perché Stones è sicuramente un bel nome, però con le condizioni che ci servono persone integre.
0: E anche Allison negli ultimi due anni ha saltato 40 partite, praticamente una stagione. Quindi mi sto preoccupando dell'algoritmo di Common Lee, però speriamo in bene.
6: Sì. Sì.
0: Va bene, grazie mille. Che tempo fa a Nizza?
6: Ah, qua è bello, c'è qualche nuvoletta, ma il vento le sta portando via tutte, e l'estate che sta cercando di entrare più velocemente possibile.
0: Ah, ci sono stata a Nizza, Monte Carlo, cioè in Costa Azzurra, veramente bei posti, bisogna dirla, proprio bei posti. Poi io non amo tanto il caldo, quindi li preferisco quando tipo a Capodanno, in inverno, mi piace di più il mare d'inverno, come cantava una grande cantante italiana, però tanta roba, cioè veramente bello, posti magnifici. Va bene, grazie mille Enrico, buon weekend e buona partita per domani.
6: Continuo ad ascoltarvi per radio, ciao,
0: grazie. Allora, a proposito di ascoltarci per radio, Yves, siamo pronti per far sentire qualcosa di Gleison? Non, decidi tu, cioè è tua libera scelta, lascio a te. Ah, guarda, me le sta mettendo davanti per dirmi quale vuoi, ma io mi fido di te, cioè io sono totalmente in fiducia con te, quindi tu scegli e io sono d'accordo con la scelta che farai, perché tanto non abbiamo sentita neanche una ancora, giusto?
7: Sì, durante il break. Ah, ok. Equity, però possiamo.
0: Ok, vai.
8: Sì, mi ha detto di avere pazienza. Questo infortunio ti vuole pazienza, perché quando rientri non torni subito come eri prima, c'è là qualche problemini, anche fisicamente, anche mentale, ma quello è un percorso lungo. Che va fatto, che è quello, deve fare bene, allenarti bene, mangiare bene, dormire bene, perché quello, la sommatoria di tutto, ti porta lì dopo la domenica, se fai bene o no, ma sono nella strada giusta.
0: Speriamo, Gleison, perché non ti abbiamo visto molto bene. No, vabbè, l'ultima partita sì. L'ultima con il Bologna sì, ma le altre un po' affaticato. Quindi speriamo in bene per quello che sarà soprattutto la prossima stagione. Sì, bravo, esatto. Volevo sentire esattamente questa qua, perché chiaramente gli hanno chiesto anche dello scudetto. E vi faccio una domanda prima di sentire Bremer. Ma voi ci credete allo scudetto l'anno prossimo? Senza sapere il mercato che farà la Juventus, ma considerando Spalletti che resta, che parte lui, fa lui la preparazione, eccetera, eccetera. Voi ci credete nello scudetto l'anno prossimo? E sentiamo quello che ha detto Bremer.
8: No, sì, come ho detto, 6 anni alla Juve galleggiare non si può. Non si può avere sempre l'obiettivo di...
9: Un saluto dalla redazione.
10: Esteri in apertura. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile. Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth. Non riesco a immaginare sia accettabile, ha detto, dal momento che non ha ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha messo in evidenza il tycoon. Intanto il capo della magistratura iraniana ha affermato che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata.
9: Ancora esteri, almeno 3 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite nelle ultime ore in raid attribuiti alle forze russe nel sud dell'Ucraina. Nella regione del Kherson un uomo è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni. A Odessa invece i droni dell'esercito di Mosca hanno colpito il porto ed edifici residenziali, provocando 2 morti e 5 feriti. Attacchi aerei sono stati poi riportati anche in altre regioni ucraine come Mykolaiv, dove sono state colpite infrastrutture energetiche.
10: Ora in Italia il nickname Andreas, apparso su alcuni forum di seduttori tra le 2009 e 2016, potrebbe appartenere ad Andrea Sempio, il 38enne da pochi giorni formalmente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Uno in particolare, datato 30 novembre 2010, in cui Andreas parlava di una forte oneitis vissuta tra i 18 e i 20 anni. Con questa locuzione si intende spesso un'ossessione patologica e irrazionale verso una sola persona. Tale elemento è stato subito collegato a Chiara Poggi, anche se i difensori di Sempio escludono ogni legame.
9: Una ragazza che cammina a piedi nel buio con il volto coperto di sangue e con in braccio una bambina di 4 anni. È la scena che si sono trovati davanti i carabinieri nel centro di Napoli nel cuore della notte. A ridurla così era stato il compagno convivente che per colpirla violentemente alla testa e al volto aveva usato uno smartphone. L'uomo è stato rintracciato poco dopo e ora in carcere per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia.
10: Il consumatore americano non vuole rinunciare al Made in Italy. Le nuove misure però ci preoccupano per le conseguenze sulla filiera dell'automotive. Così il ministro delle imprese e Made in Italy Urso in un'intervista sui nuovi dazi statunitensi. Ancora non rimossi i dazi interni dell'Unione Europea, ha detto poi, cresce l'interesse di investitori esteri, soprattutto di fondi arabi. E se i cinesi vogliono acquistare aziende auto in difficoltà, ha aggiunto Urso, siamo aperti a investimenti esteri se creano occupazione in Italia.
9: Il calcio in chiusura. Dopo il pareggio 0-0 tra Como e Napoli, oggi l'Inter potrebbe festeggiare lo scudetto a San Siro, anche solo pareggiando contro il Parma. Fischio d'inizio alle 20:45. Il programma della domenica della 35esima giornata si apre con Bologna-Cagliari. Alle 15 c'è Sassuolo-Milan, alle 18 la Juventus affronta un già retrocesso Verona. Domani le ultime 2 partite, alle 18:30 c'è Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina.
10: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco.
4: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
12: Quarantacinquesima puntata di Colpo di Tacco stagionale. Hai ragione, Gabri, sono tante, vero? Però comincio a far caldo, arriviamo in maniche corte. Se metti la macchina dove c'è il sole fa più caldo. Poi arrivano ovviamente, no Quintiliano, ma tutti i nostri amici cinesi qua sotto, che sono arrivati e c'è, noi ci siamo comunità nascosti. 45esima anche di quest'anno, Quintiliano. Esatto. Devo dire, toccando tutto, quest'anno non ho startata nemmeno una.
13: Millesima, quindi nostra,
12: boh. Beh sì, più o meno. Allora, amici miei, dove siete, che fate, perché ci siete, raccontateci tutto. Insomma, il Milan ha perso 2-0 con il Sassuolo. Quindi prosegue la caduta libera del Milan di Allegri. Devo dire che non ho visto la partita, ma la sentivo alla radio mentre venivo. Al Milan è stato espulso Tomori al 24esimo per doppio cartellino giallo. Devo ancora vedere le immagini, ma insomma, occhio e croce dopo 24 minuti, due cartellini gialli è piuttosto grave. Però il Milan in questo momento, se noi facciamo semplicemente il nostro dovere, cioè battere il Verona, già retrocesso. A proposito, ragazzi, lo dico ai giocatori della Juve, dunque, io oggi sono una domenica molto particolare, perché alle 19 potrei avere l'ultima partita stagionale della Libertas. Allora, cerchiamo di arrivare alle 19 3-0, così io resto qua, mi guardo la partita, Quintiliano della Juve e tutto, Quintiliano mi dà una mano o mette in cartonato, perché se siamo sul 3-0 alle 7 ci potremmo anche stare, no?
13: Sì, puoi anche andare di là.
12: Vado anche di là, vado anche,
13: però,
12: no.
13: Però ti devo tirar fuori minimo
12: un cartellino
13: giallo.
12: Dimmi.
13: Perché tu hai detto sempre che hai due amori sportivi, ovviamente. È vero. Juventus e Libertas. Oggi a livello di importanza hai tradito la Libertas, dillo.
12: Sì, ma c'è il lavoro. È il lavoro prima di tutto, amico mio. Quindi sono qua e devo essere sincero. Avevo preallertato Quintiliano, ho detto Quinti, guarda che...
13: Ma io ero pronto.
12: Lo so, infatti. Però insomma, poi alla fine siamo qua. Vi chiedo soltanto questa piccola concessione dalle 7, mi vedrete dare un'occhiata anche alla Libertas. Però la Libertas mettiamo da parte, perché eccola qua la classifica. Insomma, noi oggi, facendo il nostro dovere, agganceremo il Milan a 67
13: che
12: punti.
13: Che poi, Ale, sai che entrambi i pareggi, però poi per quanto riguarda la differenza reti, saremmo davanti al Milan.
12: Sì, esatto.
13: Perché abbiamo fatto più gol,
12: E addirittura potremmo arrivare a 3 punti dal Napoli.
13: Sì.
12: E io dico che questo risultato rimette in gioco anche la Roma. Il Como secondo me no, ma la Roma la potrebbe rimettere in gioco, perché a quel punto la Roma sarebbe a 3 punti o dalla Juve o dal Milan. Esatto. Quindi la Roma affronta domani sera la Fiorentina, una Fiorentina già salva. Però il Sassuolo, e devo dire qua mi tolgo tanto di cappello, perché io ho spesso criticato e contestato gli atteggiamenti del Sassuolo, che però quest'anno non ha fatto sconti a nessuno.
13: E continua a non farli. Tra l'altro è uno degli avversari del Como, Alessandro, se non ricordo male.
12: Sì. Sì,
13: forse
12: sì,
13: fra due giornate, perché il Como giocherà con il Verona la prossima, e forse poi il Sassuolo.
12: Il Sassuolo. No, ma su questo devo dire complimenti al Sassuolo. Poi ci sono state 4 partite consecutive da 0-0. Ieri ho dato un'occhiata a Como-Napoli, ma ritmi blandissimi. Cioè, allora, la sensazione, poi andiamo sulla formazione, andiamo su tutto, andiamo da Camillo. La sensazione è questa, che comunque un campionato come quello nostro a 20 squadre arriva alle ultime giornate con i giocatori bolliti. E ieri Como-Napoli è stata una partita tra due squadre bollite,
13: che però meritava di vincere il Como, perché è l'unica che ha fatto qualcosa.
12: Sì, ha avuto un paio di occasioni, salvo gli ultimi minuti il Napoli. Però a me sembrava, sai, quel classico pareggio scritto
13: di fine stagione. Però Alessandro, in generale è proprio basso il... Non
12: sì,
13: è che
12: per me il livello
13: proprio basso.
12: Basso il livello, tant'è vero che qualcuno stasera potrà vincere lo scudetto. E poi vediamo. Cioè, lo scudetto non è in... Tanto ho visto ora il doppio giallo a Tomori, abbastanza ingenuo. Non è in discussione. Però parallelamente noi dobbiamo anche aprirla quella finestra. Ora vengo da tutti i vostri messaggi. Perché nel frattempo oggi è stato aggiunto un altro piccolo tassellino. Perché, come mi ha detto qualcuno, le intercettazioni non escono, ma le fanno intuire. Questa roba di Rocchi che parla con Gervasoni e dice: "No, loro non lo vogliono", non è ancora niente di grave. Però ricordo che più o meno Calciopoli c'era sta robina qua.
13: Tra l'altro abbiamo scoperto che quindi il Mister X era lo stesso Gervasoni.
12: Sì.
13: Perché fino a qualche giorno fa Rocchi non sappiamo con chi.
12: Ora sappiamo con Gervasoni.
13: Sarebbe Gervasoni. Dopodiché, Ale, attenzione, perché tanti ci chiedono, credo anche a te, ma che se dovessero accertare l'Inter punti, ammenda, allora facciamo questa distinzione: se venisse accertato tutto, bisogna capire se gli danno la responsabilità oggettiva, quindi multa, o responsabilità soggettiva, quindi punti che però sconterebbe nella prossima stagione. Questo per precisare.
14: E soprattutto, ragazzi, appunto, noi è chiaro che ne parliamo, perché le cose le studiamo, ci prepariamo, non è che si viene qua quello che vi possiamo dire è frutto di quello che studiamo quotidianamente dai giornali,
13: ma anche dalle fonti, da chi sta dentro che conosce le cose.
14: Però oggi non possiamo dirvi, non possiamo, succede questo. La cosa che possiamo raccontare è che dalla procura non esce niente, e secondo me è giusto, Quintiano, perché la cosa che era fuori dal normale era il bagno di intercettazioni quando c'era di mezzo la Juve,
13: di un giornale che, come ricorderete, nella questione plusvalenza emetteva delle intercettazioni, sembrano quasi dei titoli,
14: bravo,
13: dei titoli a dire la Juventus già retro, già è
14: però
13: penalizzato.
14: Che succede, poi andiamo subito da Camillo, però che succede, che qualche, non gola profonda, ma qualcuno dà delle indicazioni, e come vedete tassellino dopo tassellino, però dire cosa accadrà oggi non
13: lo possiamo
14: sapere.
13: Possibile. Aggiungo un altro tassello, Alessandro, importante, perché finora abbiamo parlato di giustizia ordinaria, procura di Milano, chi ne è le carte lo so, ti viene da ridere, però aveva chiesto le nuove carte alla stessa procura di Milano, le ha in mano, le sta studiando, e durante questa settimana potrebbe interrogare qualcun altro, alla fine stabilirà se ci sarà se ci sarà qualcuno da penalizzare. È importante questo, perché si è riattivata la giustizia sportiva, e dobbiamo ancora capire perché lo scorso anno lui aveva archiviato tutto.
14: Ma infatti va bene, comunque veniamo alla nostra Juve. Adesso io lo immagino non a petto nudo, perché deve comunque mostrarsi alle telecamere, ma maglietta a maniche corte, quasi in pantaloncini,
13: secondo
14: che non ci possono vedere,
13: ce l'ha.
14: Senza giacchetto. Gabriele mi dice vediamo un po', ciao Camillo,
13: ciao Cami.
14: No,
15: Ale,
14: te l'ho detto,
15: ciao,
14: io te l'ho,
13: ma
14: detto,
13: no, te l'ho
14: ma
13: detto.
14: No,
15: ma Ale, io devo mantenere decoro, cioè nel senso, io non sto andando alla scampagnata di Pasquetta, con tutto il bene. Io devo mettere un giacchetto per onorare la signora, bisogna arrivare con eleganza qua,
14: sì,
15: all'Allianz Stadium.
13: Tanto l'abbinamento cromatico è bianco-nero, giusto Cami?
15: Vedi, Quintiliano già nota,
14: sì.
15: Io sono studiato nei piccoli particolari, ecco.
14: Capito, che giustamente Gabriele mi dice anche tu hai una certa età, e me ne rendo conto, però una bella camicia a maniche corte,
13: no,
14: elegante.
13: No, dopo questa me ne vado, basta, me ne vado.
15: No. Quella non la metterò mai, neanche per tanti soldi, ecco.
14: Per tanti soldi, guarda, io credo che se ti metto anche 100 euro tu la metti, e come.
15: Guarda, faccio questa promessa qua,
14: sì,
15: se chi ne è, prende in mano bene le carte, ecco, vengo con la camicia a maniche corte, non so di chi, ma
13: allora è difficile che possiamo vederti con la camicia a maniche corte.
14: Caro Camillo, allora 4-2-3-1 oggi la Juventus, c'è il Diz, c'è David, eccola qua la formazione, Locatelli, Turam, poi Cambiaso, Kelly, Bremer e Kalulu, con Cesao poi e McKennie, è quella che più o meno avevi annunciato ieri, Camillo.
15: Sì, guarda Ale, poi intanto noi facciamo delle grafiche bellissime, questo lo voglio sottolineare,
14: sì,
15: per elogiare il nostro team. Io credo che poi alla fine verrà schierata più con un 3-4-2-1, come ormai nelle ultime settimane, quindi con McKennie largo a destra, perché è un compromesso che dobbiamo accettare nel corso,
14: sì,
15: di queste settimane. Abbiamo Yıldız che non riesce a fare tanto la fase difensiva, abbiamo Yıldız che comunque è acciaccato, e dall'altro lato Cambiaso in fase difensiva non sta dando delle certezze, perciò io credo che alla fine verrà utilizzato McKennie per in questa situazione qua, però onestamente ti dico che è una formazione che ci aspettavamo dal momento in cui comunque Thuram è 3 giorni in gruppo, Yıldız, le parole di ieri di Luciano Spalletti, perciò questa è stata la formazione che ha provato anche nel corso degli ultimi allenamenti, quindi nessuna sorpresa, ma diciamo Ale che ormai per noi i cambi o i possibili dubbi sono legati a Holm, eventualmente a Boga per la situazione Yıldız. Il resto dei giocatori, molti sono anche ai margini, dobbiamo essere onesti.
14: Vabbè, chiaro.
15: Qualcuno gioca perché non si può fare a meno, tipo con Meiners a Milano, ma sostanzialmente alcuni giocatori ormai sono proprio ai margini,
14: Sì, Cami, a proposito, mi ha dato un assist con quest'ultima frase. Invece David gioca perché?
12: Perché non c'è Vlahovic.
14: No, aspetta, no perché no, certo, si poteva giocare comunque con il Cialzo 9, certo, volendo, certo, quindi certo. Onestamente, secondo te gioca per?
15: No, ma io lo dico sempre durante quasi tutte le puntate del Club degli Inviati. Per me David è un giocatore forte, però David è un giocatore che ha delle caratteristiche
14: non da 9 vero.
15: Non da 9 vero, cioè è bravo nel relazionare, è bravo nel fare sponde. Per me col Milan noi dovevamo dare la palla a David molto di più, perché tutte le volte che toccava il pallone, tutte le volte che c'era da fare una sponda, c'era da provare a passare la palla a David, noi abbiamo creato qualcosa.
14: Sì,
15: ma
14: sì,
15: il discorso è che poi se tu ti aspetti che David faccia come Osimhen, allora gli tiri sta pallata a 70 metri, lui possa scattare, vincere il duello, saltare l'uomo e metterla all'incrocio, no. No,
12: ah, correttissimo, Camillo, correttissimo.
15: Però la cosa che vi voglio dire è che in conferenza stampa ieri io ho avuto una sensazione enorme. Vlahovic gli piace tanto.
12: Sì,
15: quando parla di
12: Vlahovic, te lo volevo dire.
14: L'ha detto il primo giorno. Sì.
15: Quando parla di David non si illumina Spalletti. Sì. Quindi diciamo che questa è una cosa che ha fatto di necessità virtù con David. Però io sono convinto che David in altre squadre, con un gioco più offensivo, con esterni che si avvicinano di più al suo gioco, ecco, io credo che David possa fare molto bene, molto molto bene. Infatti quando era stato accostato al Paris Saint-Germain come alternativa ovviamente a Dembélé, sì, io credo che possa avere un senso. Da noi in Italia proprio è un attaccante difficile da coinvolgere.
12: No, dicevi molto bene, Camillo, lo sottolinea anche un amico, finalmente con Spalletti poi si ha un'idea di formazione base, e questa è un'altra novità rispetto agli allenatori precedenti. Chiaramente tra i giocatori messi fuori rosa, fuori al progetto, c'è anche Openda che non giocherà mai. Come sta invece Vlahovic, Camillo? Cioè, secondo te può progressivamente fare qualche minutaggio in più per arrivare, che ne so, a fine stagione magari con una partita intera?
15: Sì. Sì, l'idea è quella di, secondo me, già oggi cercare di alzare il minutaggio, perché comunque è un giocatore che ha bisogno di ritrovare il ritmo partita, però è stato fermo tra il polpaccio e poi il flessore quasi 5 mesi. Quasi 5 mesi, e col Genoa si è fatto male nel riscaldamento. Cioè, nel riscaldamento posso farlo pure io, quello lo posso fare pure io, e vi assicuro che ho un sacco di acciacchi, però quando arrivi a farti male in quella situazione lì, cosa viene fuori? Viene fuori che devi stare calmo. Infatti già bellissimo. La partita contro il Milan, lui è stato in dubbio fino alla mattina, Io vi posso assicurare che ho chiesto in lungo e in largo, e mi ha sempre detto deciderà il mister all'ultimo. Quindi poi quando l'ha buttata dentro, perché a un certo punto Spalletti, ma l'ha dimostrato anche ieri, soffriva troppo in quello 0-0 lì, gli ha detto proviamo a far paura al Milan. Ma onestamente Vlahovic contro il Milan doveva essere spettatore di quella partita, e oggi io spero possa aumentare un po' il minutaggio. Ma sostanzialmente credo che comunque Vlahovic alla fine il prossimo anno sarà ancora un attaccante della Juventus.
12: Anche se
14: mi hai anticipato, infatti, quindi, perché voleva arrivare. Volevo agganciare le due cose. Giustamente dici tu, deve stare tranquillo, cauto, però è scattato forse anche un piccolo allarme rispetto a questo infortunio che era successivo all'intervento chirurgico, è stato fermo tanti mesi, lo sappiamo, però se ti fai male durante il riscaldamento forse qualche dubbio. E vado alla domanda successiva, che è legata a quella di Ale. Per questo si sta ritardando l'eventuale, cioè nel senso che la Juventus ovviamente ha più forza contrattuale, evidentemente gli dici: caro Dusano, tu vuoi, che ne so, faccio un esempio, Camillo, 7-10 milioni di commissione alla firma, però io qualche dubbio su di te ce l'ho, perché magari sei un po' fragile con i muscoli, si sta ritardando per questo, oppure è tutto fatto tra virgolette?
15: No, non è tutto fatto, però ci sono due cose importanti da segnalare sul rinnovo di Vlahovic. La prima è che sta cambiando agente. Quindi lui vorrebbe uscire da questo rapporto che ha da anni e anni con Ristich. E quindi e tra l'altro Ristic, cioè, non è solo legato a Vlahovic da un contratto dal punto di vista proprio di agente, ma proprio anche una questione familiare, quindi non è facile come situazione. E la seconda è che comunque ufficializzare il rinnovo di Vlahovic dopo giugno permetterebbe alla Juventus di risparmiare, se non vado errato, certo, 28 milioni di euro per l'ammortamento.
14: Bravo, è sì, bravissimo, esatto, è proprio quello, quindi probabilmente arriverà dopo giugno, giustissimo.
12: Per questo Como sì, lì ha detto ci sentiamo dopo, sì, no, dopo sì, la fine della stagione.
15: Esatto, e quindi però lui, allora, se non ci fosse stato Spalletti, Vlahovic ora non avrebbe una possibilità di rinnovare con la Juve.
14: Sì, vero, sì. Sì,
15: quindi Spalletti vuole lavorare con Vlahovic. Spalletti aveva fatto vedere anche una Juve diversa con Vlahovic contro la Fiorentina, se vi ricordate, no? Sì. C'era quella palla in verticale e lui con la lotta su Pablo Marino, quel rigore netto, quel gol sbagliato.
12: Poi gli hanno tolto violando il protocollo.
15: Sì. E quindi in questo caso lì c'era quel tipo di Juve, che poi è diventata diversa, anche forse più interessante nella fase centrale con David, quelle partite ben fatte, però onestamente io credo che Vlahovic alla fine sarà l'attaccante della Juventus, non so dirvi se sarà l'attaccante principale, su questo ho molti dubbi, però perché credo che verrà fatto un ottimo investimento e ad oggi, da quello che so io, in pole position c'è Colomwani, anche più di Lewandowski. A me non risultano incontri con Lewandowski, se non qualche chiamata, ma incontri proprio vis-à-vis non mi risultano. Però da un punto di vista credo che la Juventus farà degli investimenti e cercherà di completare un attacco che quest'anno non ha funzionato, perché il nostro attacco, con delle problematiche anche di infortuni, non ha funzionato.
14: Sì. Va bene Camilla, prima grazie, di salutarti, no, c'è giustamente Gianni dallo stadium che dice che voi due, Camillo e Quinte, non capite niente di moda, perché le camicie a maniche corte sono di grande classe. Grazie Gianni, ti voglio bene.
12: Per guidare l'autobus però qui
14: sì,
12: a Roma.
14: Sì, sì, come no.
15: Allora, le camicie con le maniche corte hanno sostanzialmente offeso il dio della moda. Perché tu metti
12: bravo
15: quella,
12: Cami, sono
15: poi
12: d'accordo.
15: Tu offendi il dio della moda. Sì. Ecco. Quindi sì, sì, io voglio bene a Gianni, voglio bene anche a te, Ale. Però mi sa che qua di moda siamo più forti io e Quintiliano.
12: No, a meno che non sei un imprenditore che va nel Centro America con quelle camicie
14: comunque
12: a maniche corte.
14: Sai
12: con i
14: cos'è
12: fiori?
14: La cosa che poi mi manca più di tutti di colpo di tacco quando andiamo in pausa? I collegamenti con te. No, ma te lo giuro, se no non l'avrei detto. La cosa che mi manca di più sono i collegamenti con te.
15: Ma li faremo in qualche modo, li faremo. Sì. Sai che abbiamo la trasmissione troppo vicina, devo uscire in fretta, però in qualche modo li faremo.
14: Grazie Camillo,
12: ciao,
14: buon lavoro.
12: Ciao.
14: Allora, tanto ho visto delle immagini di Allegri veramente
16: disperato,
14: vero Quinte? Tra l'altro Reggio Emilia è un campo che non li porta particolarmente bene. Ricordi l'esonero con Emilia, ricordi da lì, però quando era la Juve cominciò quella risalita dopo la sconfitta, veramente disperato, tra l'altro con un gol che si è mangiato Leao.
12: Leao io lo prenderei a schiaffi
14: anch'io,
12: ma proprio
14: onestamente anch'io e non è servito neppure, tra l'altro non ha ancora parlato Allegri, sono curioso di capire che succede. Tra l'altro non gli è servito neppure quella tiratina alle orecchie di Allegri in conferenza stampa ieri. Questo è un giocatore che anch'io prenderei a schiaffi.
12: Io invece ho notato un'esultanza di Berardi, sembrava quasi un derby. L'ho detto apposta. Sembrava quasi un derby per lui, ma ha fatto un'esultanza, sembrava veramente Inter Milan.
14: Allora, già una marea di messaggi, vengo a leggervi. Dunque, finalmente con Spalletti sarà la formazione, dice Valerio da Lucca. Poi, cioè ragazzi, volevo farmi una domanda, ma perché tutta questa gente altolocata come Gravina, Seferin, Infantino cercano di difendere i cartonati? Allora, intanto a proposito di Seferin, scusate, di Infantino, ieri ha annunciato la sua ricandidatura, quindi vuole fare il quarto mandato, avrebbero 15 anni di presidenza FIFA.
12: Anche se gli hanno negato la scorta stile Papa,
14: Perché voleva la scorta? Non lo sapevo.
12: Lui aveva chiesto una super scorta, invece gliel'hanno negato. Malgrado la
14: scorta per cosa?
12: Malgrado l'amicizia con Trump, che ne so, con Trump, non lo so, guarda.
14: Perché Infantino è tifoso dell'Inter, quindi ha detto Seferin sarà simpatizzante all'Inter, Gravina è tifoso dell'Inter.
12: E poi ce n'è un altro che lui sa chi è. Non è che simpatizzante, quello è proprio un ultra dell'Inter, ragazzi.
14: Quindi questo non mi meraviglia. Dopodiché, vabbè, la vicenda la conosciamo, ne abbiamo parlato tantissimo. Allora, Ciole, quinti, obiettivo giornaliero, il terzo posto, dobbiamo portare a casa i 3 punti per raggiungere il traguardo Champions a 72. Tullio da Roma. Ciao Roberto, Ale, potresti fare un urlo per sollecitare il procuratore federale ad avviare con celerità e conseguente afflittività il procedimento di giustizia sportiva contro i responsabili di quanto accertato dalla procura. Ragazzi, ciao Roberto, intanto un carissimo abbraccio. Io credo che, come ha detto ieri, l'altro ieri da noi, Claudio Zuliani, che tra l'altro risente anche stamattina, in settimana arriveranno altri indagati, no? Lo sai, anche te, Quintiliano, che sei molto dentro a queste cose. Arriveranno altri indagati, qualcosa di più, cominceremo a capire.

0: Però aspettiamo, guardiamo, ad oggi l'esempio che ho fatto, che credo sia calzante, del puzzle, no? Te li facevi puzzle da bambino,
1: sì, sì,
0: ma
1: sì,
0: io
1: sì,
0: non tanto, però lo prendi da 1000, ok? Tu oggi hai 10 tasselli,
1: sì, esatto,
0: e ogni giorno ne arriva uno. Il fatto è che nel 2021 e 2006 i tasselli arrivavano, no?
2: Sì, 2022, Alessandro, io mi ricordo il titolo di quella... addirittura uscirono delle intercettazioni di Agnelli... tipo,
0: sì,
2: con te, tipo che
0: come
2: mangi,
0: no,
2: oggi, cioè,
0: no,
2: capito, non c'entravano
0: nulla.
2: Paratici,
0: uguale.
2: Paratici, una cosa clamorosa.
0: La differenza sta lì. La differenza sta lì. Noi poi stiamo seduti sulla riva del fiume e guardiamo, passerà, sportivamente parlando, il cadavere. Io non credo a quel livello che tutti ci auguriamo, cioè la Serie B, ma perché lo diciamo? Perché l'abbiamo subito sulla nostra pelle, Quintiano. Però, ecco, una cosa che mi sento di dire, poi cominciamo anche con i vocali e poi andiamo ovviamente da Antonio, una cosa che mi sento di dire è che tutto in una bolla di sapone stavolta non finisce.
2: Non può finire,
0: non può finire, ragazzi, perché? No. Perché ci sono già degli elementi, c'è un'attenzione mediatica importante e quindi in una bolla di sapone non finirà. Come finirà la favola di Cappuccetto Rosso non sappiamo, tanto Allegri incavolatissimo, Allegri,
2: sì,
0: incavolatissimo.
2: Tra l'altro, Alessandro, volevo sempre per essere precisi, qualcuno dice però l'Inter fondamentalmente negli ultimi due anni è stata, cioè non è che abbia avuto, forse anche vero, delle grosse, non c'entra nulla se
0: no,
2: poi si sono concretizzati i favori o meno, già il fatto di designare o pilotare degli arbitri sgraditi o graditi, quindi toglierli in caso di sgradimento, già lì è un reato quello lì,
0: sì,
2: quindi,
0: anche perché no, poi il risultato finale noi ricordiamo sempre De Santis, uno,
2: sì,
0: di quelli,
2: sì,
0: accusati,
2: sì, sì,
0: fa parte della cupola. Con De Santis la Juve vince Mesh, ha perso,
2: ma l'ha detto lui
0: top,
2: anche, appunto, 7 giorni fa.
0: Ciao Salvatore da Enna, ciao Tony da Rocca Secca. Marco dice: Alessandro Santarilla è bellissimo, grande Quinti. Il rischio è che riescano a cambiare anche il corso del fiume. Ma Marco da Modena, tanto ti saluto e ti abbraccio. Non credo, non credo, perché l'attenzione sia, sì, i fari si sono accesi. Poi a cosa porteranno, e non ci stancheremo mai di dirlo, non abbiamo la sfera di cristallo. Leggiamo, studiamo, ci prepariamo, sentiamo, ascoltiamo, telefoniamo. Dopodiché però sapere cosa accadrà non
2: tra l'altro, Ale, adesso faccio il giornalista, non possiamo negare che tutto è accaduto dalla
0: certo,
2: dimissione di Gravina,
0: di Gravina,
2: e quindi adesso c'è meno protezione di Rocchi e company, che sono di Gravina, erano tra l'altro per lo status quo, a differenza di alcuni che invece legati a Orsato, che è stato messo nella canne di Lega Pro. Tra l'altro mi hanno detto che anche qualcuno legato a Orsato ha parlato,
0: sì?
2: Sì, sì. Sì, perché c'era proprio Ale
0: divisione
2: nell'AIA, c'è una guerra disumana,
0: sì,
2: che io
0: me l'hai sempre
2: raccontato, dico da,
0: sì,
2: tempo,
0: sì, sì,
2: e non a caso hanno fatto cadere Zappi, che era uno che voleva la rivoluzione, no?
0: Sì, il quale ha qualche problemino,
2: sì, sì, sì, però Alessandro ti dico che è stato messo, stato pressato affinché andasse via, perché voleva anche lui, voleva ormai un cambiamento, cioè gli arbitri autonomi rispetto alla Federcalcio, al presidente,
0: sì, sì, al presidente. Allora Stefano dice: dobbiamo assolutamente arrivare terzi, così in calo in caso di squalifica l'Inter ci assegneranno lo scudetto. Vai, sentiamo un po' di vocali, che io non prenderei mai, tra l'altro, al contrario loro.
2: Chi?
0: Lo scudetto, cioè, se dovesse,
2: no,
0: arrivare,
2: no, per carità,
0: lasciamo allora. Vai.
3: Ragazzi, quello che sta succedendo, se lo sapete, perché siamo tranquilli, perché ci avrebbero già mandato in B a noi, avrebbero già deciso per la B per la Juventus. Il che significa che i colpevoli qua sono altri, e questa è una porcata. Ma ragazzi, vogliamo andare a fare una lista delle porcate che stanno facendo da diversi anni? Di una squadra che conquista la Champions League sul campo e gliela levano perché ci sta un procuratore, Kinè, che, diciamoci la verità, io il CSM, io invito i giudici a vedere Kinè come agisce, perché questo veramente, cioè Kinè, diciamoci la verità, è stato il braccio armato di Seferin.
0: Più che altro di Gravina,
2: no, di Gravina, di Gravina, di Gravina.
0: Semmai di Gravina, vedi, questa è anche un po', Quintiliano, la parte più difficile per noi, perché la parte più facile sarebbe venire qui, c'è, cioè, Juve Verona, si parla di Juve Verona, ma tutto il resto non si parla, non se ne parla, chi se ne frega, mi interessa.
2: Dobbiamo per forza fare cioè,
0: dobbiamo raccontarvi, e questa diventa la parte più difficile, perché come fai, caro Quinti, a smontare quello che ci dice l'amico adesso? Noi però, per il ruolo che abbiamo, dobbiamo provare a smontare.

0: dargliela, perché anche se magari non ne siamo convinti, questo diventa difficile, certo. Perché lui ti dice il braccio armato, e a me verrebbe da dire, amico mio, sì, perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Ma guardate, io dico, tanti sono giovani, beati loro, il 2006, ok, prendiamo il 2022, il 2022, mamma, 4
1: mia,
0: anni fa,
1: mamma mia,
0: altro che braccio armato. Solo nel 2022 noi ci svegliamo la mattina e diciamo, adesso con chi avrà parlato Agnelli? Magari con Latini, viene fuori che l'ha chiamato, dice, oh Latini, sei... perché come ha detto Quintiliano in maniera perfetta prima, noi sapevamo di che colore c'era le mutande Agnelli quella mattina, esatto, rispetto alle,
2: che non c'entrava
0: alle
2: nulla con l'inchiesta,
0: che non c'entrava nulla. Oggi, e lo ripeto in maniera molto corretta, guarda caso i procuratori non tirano fuori niente,
2: esatto,
0: perché le indagini non si fanno sui giornali,
2: o meglio tirano fuori le intercettazioni perché alcuni procuratori hanno amici dei giornalisti. Evidentemente non ci sono giornalisti interessati a far uscire fuori, io la dico, a far uscire fuori le intercettazioni. Aggiungo, Alessandro, rispetto a quello che ha detto il nostro amico, la battaglia di Andrea Agnelli, che ha fatto ricorso, come tu sai, alla Corte di Giustizia Europea, è proprio, al di là della questione sua personale, lui vorrebbe, ma ci sta lavorando anche la politica, te lo assicuro, vorrebbe che i giudici che giudicano appunto un tesserato tipo lui, cioè che non siano dipendenti della Federcalcio, perché se io tesserato ho la Federcalcio come controparte, non ci può essere un giudice nominato in quel caso da Gravina, che è una cosa anomala, è anti proprio
0: siamo fuori dal mondo.
2: Questo vuole Agnelli, ma ci sta lavorando anche il governo, peraltro, mi risulta.
0: Allora, intanto mandiamo un abbraccio a Giusi, che sta ritornando da un viaggio a Lourdes, ci sta ascoltando, grazie a te. Esatto, viaggio a Lourdes è un viaggio che tocca molto, quindi un abbraccio di cuore. Sentiamo un altro vocale, Gabri, vai.
3: Alessandro, sono Ettore da Genova.
0: Ettore,
3: questa sera dobbiamo vincere.
0: Sì, assolutamente.
3: Il Milan ha perso 2-0 a Sassuolo. Dobbiamo vincere, dobbiamo superarli. Dobbiamo arrivare terzi. Sì. Fino alla fine, forza Juve.
0: Ah, guarda Ettore, è talmente vero quello che dici te, che in relazione anche al pareggio che abbiamo raccontato domenica sera, brutto, antipatico, scorbutico, tutto quello che vogliamo, che non ha niente a che vedere con Real, con Bayern, PSG, perché poi
2: con la PlayStation, dici?
0: C'è stata, sì, anch'io, io sono dall'altra parte, cioè sono dalla tua parte, però sono tutte opinioni rispettabili,
2: certo, ognuno...
0: Ma a quel punto lì, sì, certo, contro questo Milan si poteva fare di più, assolutamente, ma se tu oggi fai esattamente il tuo dovere, nemmeno il tuo dovere, battendo un Verona già retrocesso, tu quel pareggio lì lo hai riportato a casa. Siamo lì. Vai, Gabri.
4: Scusate, ma vi correggo su una cosa, vediamo se mi ricordo anche la seconda. La prima, a Quintiliano... L'Inter ha avuto ogni partita dei favori arbitrali,
0: no,
4: ogni partita.
0: No, questo
4: sono d'accordo. Ma sono quelli che hanno la capacità di vedere tutte le partite e di segnarsi con gli screenshot gli errori arbitrali a loro favore. Tutte le volte c'è un giocatore o che deve essere espulso che non viene espulso, o un rigore non dato agli avversari, o un rigore dato a loro che non doveva essere dato, o una simulazione o più simulazioni, ma scherziamo.
2: Stanno proprio, no, tra l'altro hanno,
0: allora,
2: tra l'altro pure contro il Napoli gli hanno anche una cosa che a fuori del Napoli, non sono d'accordo, però vabbè,
0: no,
2: ognuno,
0: perché,
2: per carità,
0: ma, allora, che hanno avuto tanti favori arbitrali, ragazzi, questo,
2: ma non cioè, forse nella storia post 2006 sicuramente, ma non adesso ultimamente.
0: Oh, Andrea, amico mio, c'è anche il nostro Andrea. Ormai sono talmente dipendente da colpi tacco, anche se dovrebbe pensare che frequento troppo la sala slot. Sì, Andrea, devi stare più in studio con noi e meno in sala slot.
2: Indagano anche lui se lo vedono alla sala slot. Attenzione.
0: Ma lui è già indagato.
2: Ah, ecco, non lo sapevo.
0: Ma non lo sapevi?
2: No.
0: Ah, io so,
2: ma
0: che...
2: si è avvalso della facoltà di non rispondere come Rocky.
0: È chiaro, si è ha dato mandato al suo legale.
2: Andrea... Il legale.
0: Andrea è indagato, però è partecipato a colpo di tacco
2: e quindi di conseguenza
0: è indagato, sì assolutamente. No, beh, sulla cosa degli errori io credo che c'è un aspetto sul quale Luigi ha perfettamente ragione, che loro sono stati molto bravi nel compattarsi su tante cose come stanno facendo adesso e nel far passare l'acqua grigia come Cerulea, su questo sono campioni del mondo. Però poi gli errori, onestamente, sono stati dappertutto. Allora, non voglio dire
2: quest'anno
0: che
2: dappertutto, ovunque, quest'anno, dai, su. Quest'anno ovunque.
0: Non voglio dire che l'anno scorso, per l'amor di Dio, perché io ve lo dico sinceramente, per me che vinca lo scritto Napoli o che vinca lo scritto Cartolandia, per me non è che cambi molto, però quel famoso rigore in dove era che non gli danno, mi pare Inter Roma forse, quello è calcio rigore, onestamente
2: lo dice anche Latini.
0: No, beh, ma quello è vabbè, ma Gabriele è uno che ama il calcio,
2: ma pure
0: che
2: con
0: il Napoli
2: c'è stato un episodio, anzi se non sbaglio
0: con Napoli quest'anno. Poi se andiamo a vedere tutti gli episodi
2: è un altro
0: a loro favore,
2: quello è un altro discorso.
0: È un altro discorso. Ciao, sono Filippo a Castelmassa. Visto che Leao andrà via dal Milan con Spalletti, sicuramente farebbe meglio. No. Guardate, Leao, ragazzi, Leao per me è l'anticalcio, nel senso che tecnicamente è forte. Il problema è che lui ha voglia di giocare una volta ogni 10. Io Leao non lo vorrei mai, quindi, nemmeno carità, regalato. E anzi, qui aggiungo, se non è riuscito neppure Allegri a riportarlo sulla retta via,
2: la vedo
0: che
2: un
0: su
2: po'
0: questo,
2: brutta sulla vedo, sua, esatto.
0: ha buttato via una carriera, certo. È un talento Leao, perché il talento ce l'ha, però onestamente è un giocatore che nella mia squadra non vorrei mai, ma è indisponente, è tutto il contrario di quello che per quanto mi riguarda vorrei in un calciatore. Non sono stati favoriti, se ci fosse una vera giustizia sarebbero da radiare a vita. Sì, ma il discorso è un po' allora, che sono stati favoriti, ragazzi, lo sappiamo tutti. Però nel calderone, ci sono anche episodi dove loro possono lamentarsi, come tutti. Poi che abbiano indirizzato, che abbiano un certo potere, vi ricordo, anzi un tanto potere, vi ricordo Marotta che fa la conferenza stampa sotto, sotto il logo della Lega Serie A, che sono tutti piccoli dettagli, questo è vero. Però poi che su fatto 10 abbiano avuto 6 favori e 4 errori, questo lo dobbiamo dire, sennò...
2: sì, però io dicevo l'anno scorso, siccome stiamo parlando dell'anno scorso, secondo me alla fine no, però storicamente sì. Cioè, storicamente sì.
0: Gabri, fammi sentire qualche altro amico, vai.
1: Ciao Quintiliano, ciao Alessandro, Domenico da Montedorissimo.
0: Ciao.
1: Allora, giustamente voi non potete ricordare tutti i messaggi di noi tifosi che seguiamo, ma io ero straconvinto che il Milan non fosse parte della Juventus, che avrebbe avuto questo crollo. Però dico, questa sera concentrati, spero che il mister li carichi a pallettoni veramente, perché sarebbe un risultato importantissimo, perché vincere questa sera vorrebbe dire andare a salire al terzo posto. Dai, questa sera bisogna fare la Juventus fino alla fine, ragazzi.
0: Stasera dobbiamo allora, che il Milan crollasse così io non me l'aspettavo.
2: Così no, nemmeno io.
0: Devo dire la verità. Anche se il Milan e comunque anche la Juve di Allegri ha avuto questa tendenza, sfumato l'obiettivo, ricordi la volta con l'Inter che eravamo testa a testa, pareggiamo con l'Empoli, perdemmo con l'Inter e arrivederci. Quindi questa tendenza l'ha avuta, che crollasse così il Milan sinceramente non me lo aspettavo. E sai, a questo punto diventa una partita delicata anche quella con l'Atalanta, perché è vero che l'Atalanta ormai è fuori da tutto,
2: lo so, però
0: diventa una partita delicata.
2: Ci risponde Locatelli al nostro amico. Sì. Oggi gli chiedono l'aspetto più difficile, pensare che sia una partita facile e scontata. No, ma questo non bisogna mai pensarlo, perché sappiamo che loro sono in questa situazione, ma sono una squadra forte.
0: Chi, Verona?
2: Vabbè, adesso deve dirlo, con delle buone individualità, quindi dobbiamo pensare a noi, fare bene le preventive, approcciare la gara in maniera forte. Abbiamo un pubblico che ci deve dare l'energia, quindi dobbiamo pensare veramente a noi, a fare la nostra gara, perché sono punti fondamentali per il nostro obiettivo.
0: Tanto Spalletti abbronzato appena finito di parlare, quindi magari dopo ce lo sintetizzi. Allora, io capisco tutte le parole che, cioè, non puoi presentarti e mica dire no, però guardiamoci nelle palle degli occhi. Cioè, ragazzi, non esiste oggi. Vabbè, non lo contemplo nemmeno.
2: No, ma io vado oltre. Io penso, Ale, sinceramente, che il primo tempo ti puoi dedicare già alla Liberta.
0: Che inizia alle 7. Ma io me lo auguro, perché non esiste altra. Non esiste altro risultato. Altrimenti bisognerebbe rimettere in discussione tutto. Invece, siccome io vedo una squadra mai sbilanciarsi prima di iniziare una partita, però Quintiano, se non la facciamo oggi, comunque avere una squadra in crescita che fisicamente tutto sommato sta bene, questa è una partita che in teoria tu dovresti vincere nemmeno dando il 100%, esatto. La vinci con un filo. Poi guai a sottovalutare,
2: no, questo mai.
0: Come ha detto ieri Spalletti,
2: ma non mi si dica che poi adesso dobbiamo avere paura del Bodoglint. Riscrivete il pezzo Così. Fantastico. Come non mi si dica che questo, però glielo potremmo dire al mister, non gli si dica che dobbiamo aver paura del Verona.
0: Poi capisco quello, allora, lui rispetto alla vicenda Bodø/Glimt ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe, certo, enorme, certo, rispetto a determinate cose, perché come dici te lui si segna tutto, sa tutto, guarda
2: perché
0: tutto.
2: Perché quella squadra ha eliminato l'Inter poi. Il Bodø/Glimt, no? E quindi lui dice: parlavate facile, ce l'aveva con qualcuno lì sicuro. Rifate il pezzo, perché scrivete. Ha detto: non è facile nulla.
0: No, ma amico mio, non ti firmi, ma ti ringrazio per questo messaggio. Allora, sulla questione errori arbitrali, iscrizioni al campionato, c'è un abisso, perché se parliamo degli errori arbitrali, si fanno, cioè si hanno e si subiscono. Bene, sulla questione, e hai perfettamente ragione, iscrizione al campionato, vicenda Zhang, è lì che sono stati ingiocabili,
2: che cosa,
0: loro.
2: Che è una cosa diversa da quello che
0: esatto.
2: Ma anche questa cosa qui, nell'eventuale pilotamento, diciamo così, degli arbitri, è una cosa diversa da un episodio durante
0: capite?
2: La gara.
0: È quello, allora, cioè, se parliamo di tutta
2: la frode sportiva sarebbe, esatto, se venisse accertata.
0: Esatto. Se parliamo di tutta la vicenda del periodo Zhang, allora
2: lasciamo perdere,
0: perché non solo si dovrà iscrivere al campionato, ma probabilmente neppure doveva vincere lo scudetto con Zhang, perché non pagava gli stipendi,
2: esatto,
0: e quindi doveva andare incontro a una serie di penalizzazioni.
2: Cioè, lo scudetto di Conte, ragazzi, bravo Alessandro, hai fatto bene. Siccome non aveva pagato 5-6 mesi di stipendi, e lì deve essere penalizzato, è proprio una regola del codice di giustizia sportiva.
0: Basta andare da Serie C.
2: Gravina disse: non ti preoccupare, faremo tutto a fine anno. Intanto lo scudetto l'hanno vinto.
0: Quindi queste sono situazioni, ragazzi, dove avete ragione, no al 100%,
2: di più,
0: al 1000%. Certo. Poi sulle vicende di campo, dove comunque ci sono state situazioni, lì è un dare avere, dopodiché il loro avere è sicuramente superiore al dare. Ci mancherebbe altro. Ma io mi concentrerei su altre situazioni. Dopodiché, la vicenda che sta emergendo, per come ci raccontano in questo momento, è più o meno simile a come è iniziato Calciopoli, dove c'era una associazione a delinquere volta alla frode sportiva. Qui al momento siamo alla frode sportiva, il capo di imputazione.
2: E il succo di quel discorso lì era proprio chiamare, in quel caso dicevano, gli arbitri per indirizzare le gare. In questo caso avverrebbe, usiamo il condizionale perché dobbiamo usare il condizionale,
0: certo,
2: sarebbe avvenuta la stessa cosa.
0: Peccato che poi in quel 2006, e noi tanto ricordiamo a beneficio dei più giovani, che beati loro non c'erano, questo chiacchiericcio con l'allora designatore arbitrale Bergamo, presidente degli arbitri Bergamo di Livorno, che era il designatore, lo faceva tutti: Milan, Regina, sì, Fiorentina, Lazio, c'erano in mezzo tutte. Il problema però, prescritti, qual era però il problema? Che l'indagine e il famoso sentimento popolare si indirizzò solo verso la Juventus,
2: fermo restando che sapete benissimo che la gestione delle intercettazioni era della Telecom di Tronchetti Provera, e uscirono dopo, quando ormai era tutto prescritto. Ora, come mi ha confermato Sandulli l'altro giorno, ma già lo sapevo, lì a un certo punto non sapeva, su alcune cose non sapeva cos'era.
0: Ha detto che la Juventus in Serie B è giusta,
2: secondo lui sì. Però io gli ho cominciato a fare tutta una serie di cose. Alcune volte si arrampica sugli specchi. Vi dicevo, poi quando uscirono fuori prescrizione, quando tu hai una prescrizione, se per diceva lui, ma lo so già, lì Moratti, per dimostrare la sua innocenza, sarebbe dovuto presentarsi davanti a palazzo e farsi interrogare. Dice: guardate,
0: ma invece non c'è andato,
2: è perché poi c'erano le intercettazioni di Facchetti, lo sappiamo.
0: Beh,
2: No, no, per carità, no, no, allora, cioè, con tutto rispetto,
0: ma c'è, di, cioè, ma, cioè, l'abbiamo sentite. Però, non è che non l'abbiamo sentite,
2: esatto. Ce l'abbiamo noi la chiavetta,
0: appunto,
2: insieme a Moggi.
0: Gabriel, poi appena c'è Antonio,
2: c'è Spalletti al volo, le prime,
0: vai,
2: cose,
0: sì, sì,
2: le, prime,
0: no, certo,
2: le prime cose. Allora, noi siamo convinti di vivere di prestazioni e analizziamo quelle, non il risultato, quello che ha detto ieri. Vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto. Per noi è una competizione giornaliera, sì, prova a diventare ciò che vogliamo diventare. In queste gare bisogna rafforzare il concetto di squadra e per questo ci vuole attenzione e disponibilità.
0: No, sai cosa mi è piaciuto molto delle parole di Spalletti ieri? Mi è piaciuto molto quando ha detto: noi non dobbiamo pensare al quarto posto, noi dobbiamo pensare alla Champions, cioè sì, alzare il livello.
2: Concetto diverso, dice
0: è
2: lui.
0: Molto diverso il concetto, perché tu devi pensare a un traguardo da raggiungere, cioè arrivare tra le prime quattro, evidentemente, secondo, terzo, quarto posto, ma non concentrarsi sul quarto posto. E questo è chiaramente un... una differenza molto molto
2: e poi
0: molto
2: questa
0: importante.
2: Frase oggi, Alessandro, vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto, credo che significhi il prossimo anno non dobbiamo accontentarci di puntare alla Champions, ma di tornare a lottare per,
0: Italiano,
2: non la voglio dire quella parola, ma lottare per.
0: No, no, ma te lo dico io non mi accontento più di un quarto
2: ma
0: posto.
2: Ma non sei l'unico, ma credo che glielo chiedano a lui, bisogna lottare per lo scudetto e boh, dipende poi dal mercato, da tante cose.
0: Sì, detto che poi ce lo ricordava prima Buon Camillo, le scelte sono già state fatte perché
2: sì,
0: qui
2: sì,
0: ci sono 6-7
2: certo,
0: giocatori
2: sì,
0: completamente
2: vabbè, chiaro,
0: fuori dal progetto. Allora, Roberto dice: volevo far emergere anche quest'altro aspetto, voi siete stati bravi, no? Ma figurati, Roberto, grazie a te. Sentiamo altri due vocali, dai, mentre vediamo il Diz che si sta scaldando. C'è un bel pubblico anche oggi a Torino.
5: Pomeriggio, Mirko da Pesaro.
0: Ciao Mirko.
2: Ciao.
5: Allora, volevo dire che se ci fate caso, gli sono andati contro all'Inter con degli errori arbitrali, ma nelle ultime giornate, in quanto non contava più niente ormai, sono andati contro, lì sì che li sono andati contro, allora tutti gli interisti, e vedi, non è vero perché ci sono venuti contro, ma adesso che non conta più niente,
0: allora
5: ne hanno avuti loro di favori, e come?
0: Volevo rispondere perché noi sappiamo che siamo molto ascoltati anche da tifosi dell'Inter e questo da un lato mi fa pensare, però quando ci si rivolge in maniera educata e corretta noi siamo felici di rispondere. Dice questo amico: scrivo dalle Marche, non riesco a capire che voi dite... Ah, voi dite che c'era il rigore per la Roma, allora anche per l'Inter c'è il rigore con l'Atalanta. Mi fate ridere. Se la Juve ha avuto dei problemi, non condannate le altre squadre prima che si verifichino. Vedi, dove sta l'ipocrisia vostra di tifosi dell'Inter?
2: Abbiamo detto il contrario,
0: no?
2: Noi...
0: No, no, no, lui ha capito bene. Caro amico dell'Inter, intanto ti sono vicino per la sciagura sportiva che ti è capitato, cioè ti fare Inter. Stasera festeggi, sì, festeggi il 20° scudetto. Forse vi mettete la seconda stella questa sera perché voi vi siete messi uno scudetto abusivo e magari tu l'hai festeggiato. Ma detto questo, voi tifosi di quella squadra lì siete stati i primi a fare i processi e a tagliare le teste senza neppure avere certezze. E noi su questi siamo profondamente diversi da voi. Poi è chiaro che abbiamo voglia di giustizia e se la vostra testa rotolerà, noi saremo felici, ma solo di fronte a prove certe.
2: Ma l'abbiamo detto anche prima.
0: Solo
2: perché
0: di fronte
2: ha detto
0: a
2: che
0: prove
2: noi
0: certe.
2: Non sta condannando, nessuno sta condannando nessuno.
0: Ma loro non capiscono perché sono stati campioni del mondo loro nel condannare gli altri. Siete sempre stati così. Siete quelli dello smoking bianco. Voi che siete stati prescritti, non assolti. Te l'ha spiegato amico dalle Marche,
2: sì.
0: Quintiliano. Sì, Antonio, ti sento.
2: Spalletti intanto è stato premiato come coach del mese.
6: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Quintiliano.
6: Buongiorno Quintiliano. Buongiorno Santarelli.
0: Ciao.
6: Buongiorno a tutti. Qua c'ho i miei angeli custodi. Perché oggi faremo l'esperimento. Seguiranno tutte le bussate dal VAR anche Balzarini e Samuel Tafesca. Saluto. Buongiorno Samuel.
7: Buonasera Antonio, buonasera a tutti voi.
6: E c'è anche Gianni già pronto, no? Ma anche senza cuffie. Gianni, tema ancora libero. Di cosa vuoi parlare? Storia, geografia, il Veneto, la retrocessione, la Juve, il Milan, il Sassuolo?
2: La Cremonese.
7: La chiusura delle partite. La chiusura delle partite.
6: La chiusura delle partite. Sapete che lui è esperto in chiusura delle partite? Quindi ancora prima, Balzarini, ormai il suo leitmotiv è il seguente: ancora prima di cominciare la partita chiede di chiuderle, non di non giocarle, di giocarle e vincerle concretamente. Io penso, al di là degli scherzi, intanto ben arrivato anche Gianni Balzarini impegnato con Mediaset, Samuel Tafesse impegnato con Radio Bianconera, qui per un po' analizzare anche un po' quella che è il prepartita della Juventus, in una condizione in cui ti viene riproposta la possibilità di agganciare il Milan, che scivola brutalmente a Sassuolo, lo ha fatto spesso ma non pensavo quest'anno. Cosa significa intanto per Allegri quella sconfitta, sapendo che la Juve è per Spalletti può eventualmente agganciarla?
7: Guarda, stavo leggendo proprio adesso le dichiarazioni di Allegri del post partita, ha parlato di scivolone, può succedere e il Milan deve risollevarsi altrimenti butta.
0: Allora abbiamo perso Gianni. Sì, stavo leggendo anch'io. Eccolo, vai Antonio, ti abbiamo ritrovato. No, non l'abbiamo ritrovato. Stavo leggendo anch'io le dichiarazioni di Allegri, che parla insomma di uno scivolone piuttosto preoccupante. Vediamo, noi ragazzi non dobbiamo pensare evidentemente agli scivoloni altrui, ma dobbiamo non farli noi. Antonio!
6: E no, dovete sapere che il direttore non ha ancora capito che se chi schiaccia off spegne il microfono e non fa delle semplici prove. Balzarini, la vecchiaia arriva.
7: Servirà per l'anno prossimo, così non lo fai più.
6: Esatto, non lo farò più, direttore. Gianni, dicevamo il confronto a distanza.
7: No, allora, se leggevo le dichiarazioni di Allegri che diceva qua si rischia di buttare via il lavoro di 10 mesi, però dei finali di stagione così di Allegri li abbiamo già visti. E quando la squadra non ha più, diciamo, un certo stimolo per raggiungere quello che era l'obiettivo primario, perché è inutile nasconderlo, Allegri voleva vincere lo scudetto quest'anno. E il Milan è crollato, adesso la sua difficoltà è tenere alta la tensione del Milan. Diciamo che se la Juve lo raggiunge, a questo punto, come succede spesso, chi insegue è avvantaggiato rispetto a chi si è fatto prendere.
6: E questa è una riflessione sul Milan. A Samuel chiederei la riflessione invece su Spalletti, che cosa potrebbe aver detto alla squadra, sapendo che forse anche la novità quest'anno è proprio questo carattere del neo allenatore bianconero nel proporre di alzare, abbassando poi magari quando è scivolata in qualche partita non all'altezza, ma di alzare il livello per dimostrare di fare quel qualcosa di più in vista anche della prossima stagione. Io penso che questa sia la partita verità, perché hai una squadra retrocessa, il Milan che perde, tu che lo sai prima questo risultato, lasciassi, come il Napoli hanno pareggiato, lasciassi sfuggire questa occasione sarebbe drammatico anche per quello che direbbe l'allenatore a fine gara.
8: Sì, io penso proprio in virtù anche di quello che lui ha detto, no? Quando lui parla di arrivarci, cioè giocare per difendere il quarto posto è una cosa e giocare da Champions League è un'altra, lui voglia dire che ormai lui vuole fare l'all-in dei risultati che può fare, vuole entrarci a pieno per guadagnarsi al massimo la Champions League e rendere ancora più onore al suo lavoro, no? Lui comunque è subentrato, vuole prendersi tutto quello che c'è da prendersi ed è giusto che sia così, perché i meriti sono anche principalmente suoi e quindi lui non vuole, a maggior ragione con il fatto che mancano poche giornate, non vuole lasciare più nulla, no? Ma prendersi fino all'ultimo, neanche punto, ma mezzo punto disponibile, perché è giusto che sia così, se lo merita lui in primis e ovviamente con lui anche questi ragazzi, no? Per poi chiaramente, una volta finito il campionato, resettare tutto e ripartire da capo, però a testa e petto alto in fuori,
6: ecco, sapendo che molto passa a questo punto. Non c'è la classica affermazione, Gianni, dipende da loro, dalla squadra, dai nostri, per battere un Verona, per la classifica, per dimostrare chi è da Juve, ma anche perché questa partita, il risultato, non dico a senso unico, la devi chiudere, come ripeti tu, ma i giocatori che scendono in campo oggi, la formazione è la classica formazione dell'ultimo periodo, con Thuram che stringe i denti, con Yıldız che stringe i denti, con David confermato, con gli altri che aspettano il loro momento. L'obiettivo è, siete voi di fronte ai tifosi della Juventus e dimostrerete eventualmente di essere tanta roba o di esservi un po' afflosciati per paura, per che cosa? Cosa potrebbe capitare oggi?
7: No, ma allora oggi è tutto indirizzato verso un determinato traguardo. Va da sé che bisogna tenere conto che del fatto che il Verona non sta regalando niente a nessuno, perché da qualche settimana a questa parte sta giocando libero dal pensiero, perché tanto comunque non coltivava più sogni di permanenza in Serie A, e proprio per questo gioca libero, sciolto. Ha messo in difficoltà il Milan due settimane fa, ha battuto, quasi batte il Lecce in uno scontro che non significava nulla per il Verona, con un gol annullato al 94esimo. Quindi in primis rispetto per l'avversario, in secondo luogo, che può sembrare in contraddizione col primo, sei la Juve, se non vinci oggi e non giochi da Juve oggi, vattene a casa.
6: Chiarissimo, non era quello che volevo sentirmi dire, ma è assolutamente la riflessione che fanno in tanti e non solo in tribuna stampa. Le formazioni le avete già annunciate, i giocatori sono all'ingresso del tunnel che introduce al campo. È una giornata tiepida, calda per i tifosi, sempre più bandiere, sempre più entusiasmo. Applauditissimo e premiato prima dell'inizio della partita proprio Spalletti, è arrivato nello scetticismo, non dico totale, per tanti motivi. C'è chi mi ricorda sempre il tatuaggio, e va bene, fortunatamente non abbiamo ancora le maglie corte, le magliette con le maniche corte, che diventerà un problema, però probabilmente quando ci sarà la preparazione estiva, e cercheremo di capire anche come ci si comporterà. Però penso che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, risultati che si potevano ottenere, o comunque il rendimento che si poteva ottenere quest'anno. Sto aspettando, sto vedendo Samuel che annuisce, stavo aspettando l'ingresso in campo delle squadre, allora un commento veloce da parte tua.
7: No, niente, sorridevo e annuivo sulla questione del tatuaggio, ma io penso che alla fine, guarda, non c'è bisogno di nessuna manica lunga, maglione o quel che si voglia. Alla fine nel calcio da sempre e per sempre è così, i risultati coprono qualsiasi tipo di tatuaggio o altro.
6: C'è una curiosità che solo Gianni Balzarini poteva notare, il Verona è già schierato, la Juventus ancora no, al piccolo trotto sta andando verso il centro del campo. Perché?
7: Perché il bambino che aveva per mano Locatelli è proprio piccolino piccolino, non ce la fa a tenere il passo, e quindi ha rallentato praticamente tutta la truppa.
6: Tutta la truppa, la Juventus è arrivata però a destinazione trascinato dal bambino che avrà 3-4 anni, qualcosa
7: meno,
6: addirittura meno. I fischi per i signori arbitri, probabilmente.
0: Mettici anche i miei, tutti. Antonio, mettici anche i miei come sempre.
6: No, ma guarda, no, non hai capito. praticamente sono solo i tuoi riprodotti acusticamente.
0: Bravo, bravo.
6: Mancano poi tutti quelli dello stadio.
0: Giusto.
6: Praticamente abbiamo fatto sentire i tuoi.
0: Bravo.
6: In una cassettina sì, vecchio
0: come,
6: stampo.
0: Esatto, come va quando bene. Eravamo giovani, che avevamo le cassette.
6: Le squadre sono schierate in campo.
0: E allora vai,
6: la
0: Antonio.
6: Juventus gioca con i migliori. Sono tutti molto piccoli oggi. I ragazzini in campo, una bella festa almeno per loro, che non sanno ancora quello che è capitato, che capiterà magari con tutti i terremoti sportivi che ci sono attorno anche a questa stagione. Il Verona saluta la Serie A, il Verona che affrontammo, ricorderete, in una partita che fece discutere tantissimo. E forse si spiegano anche tante cose, probabilmente, non lo so, adesso non voglio fare troppa dietrologia. Una Juventus che scende in campo con Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, e se questo è il muro funziona, McKenny, Locatelli, Thuram e Cambiaso con Sensao e Yıldız a ridosso della punta. David per un 3-4-2-1, per una partita che senza sé e senza ma deve portare casacca scura, deve portare al successo. Abbracci adesso con il Gagliardini veronese, ma che Spalletti conobbe ai tempi dell'Inter, abbraccio tra di loro, non pensavo neanche giocasse più, un lungo periodo di infortunio, e invece è ancora tra i titolari. Stretta di mano, abbracci a centrocampo tra Belgali, l'algerino, capitano della formazione veneta, e il nostro Locatelli. Verona che attaccherà da sinistra a destra, quindi spalle alla curva nord, spalle alla curva sud invece per i nostri, che prima come ogni volta si raduneranno a metà della propria metà campo per gridare quel grido di unione, compattezza, al di là che siano stati anche a cena l'altra sera, ce l'ha sottolineato e ricordato proprio mister Spalletti, minuto di raccoglimento per Zanardi e l'applauso di tutto lo stadio. Poi magari chiederò anche a voi un ricordo, se professionalmente Gianni e Samuel hanno avuto modo di incrociarlo. Tutti in piedi per il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi.
0: Noi lo ricordiamo anche con questa foto che ha preparato appositamente il nostro Gabriele Latini, in la notizia appunto è arrivata ieri della morte di Alex Zanardi, che ricordiamo insomma dal 2001 aveva subito questo, dopo questo incidente che gli aveva praticamente tolto gli arti inferiori, ma
2: l'altro è stato quello,
0: poi c'è stato l'altro, quello sì, in Toscana peraltro, in un frontale contro un camion, e poi la morte insomma arrivata ieri,
6: che hanno mantenuto il livello giusto nel corso dei 60 secondi a lui dedicato e che poi sono aumentati come avrete sentito. Allora tutto è pronto, giusto ricordarlo, ho letto tante sue affermazioni stamattina sui quotidiani, certo che quelle sciagure, quei drammi fisici dello sportivo Zanardi lo portavano a incoraggiare quelli che magari sicuramente avevano anche più fortune di lui, ricordandogli sempre: quando persi le gambe ho sempre guardato all'altra parte per scoprire quella che avrei potuto usare meglio. Questa è una frase che mi ha colpito davvero tanto. Chiederemo poi alle nostre due spalle qui eventuali ricordi di Zanardi, ma intanto la partita è cominciata con il lancio non lungo, ma a favorire il tentativo di appoggio da parte di Thuram, pallone recuperato dal Verona che rilancia immediatamente lungo. Non ha niente da perdere il Verona, è già in Serie B dopo aver conosciuto l'esito di Pisa Lecce terminato 1-2, ricordando che il Lecce è la nostra prossima avversaria e non sappiamo ancora se avrà i margini di sicurezza, visto che la Cremonese giocherà solo domani. Sulla sinistra c'è Cambiaso, la sponda veloce, il pallone gira veloce quantomeno in queste prime battute di partita, e io penso che siano questi i livelli un po' su quello che è stata la Champions della settimana. La domanda posta ieri in conferenza a Spalletti: si va verso un calcio veloce, più veloce, che deve far correre di più palla, idee e pallone, e ci sta provando la Juventus naturalmente con tutte le proporzioni del caso. Locatelli per Bremer, avanza Bremer, trova la sponda su Thuram, molto più decentrato verso la linea laterale sinistra. Poco più avanti di lui c'è Yıldız, servito. Yıldız non trova il varco giusto e allora consegna palla nel cerchio di centrocampo a Bremer. Cercano di andarsene nello stretto McKenny e Kalulu. Perdiamo palla, avanza da metà campo con la 10 Suslov, lo slovacco. Palla sulla sinistra, tenta il traversone, c'è McKenny. Vecchio schieramento a supporto del terzino, a supporto del quarto difensore della Juventus, che diventano quattro quando scala Cambiaso a sinistra, con la proiezione offensiva del Verona dall'altra parte. All'indietro per Montipò, finora non abbiamo ancora decifrato quello che è l'intenzione o quantomeno le motivazioni spavalde o meno di un Verona già retrocesso. Intanto se ne sono andati 2 minuti e una manciata di secondi, 0-0 qui a Torino, quart'ultima partita, la Juve al momento ha bisogno di 9 punti, non più 10, dopo il pareggio del Como che non è riuscito a sfondare in casa contro il Napoli. 9 punti, ma faremo il conto poi al termine di questa partita. Palla sulla sinistra da Consensau per Cambiaso, il traversone, ottimo! Ma non ci arriva, evitando anche di fare leva sul corpo dell'avversario che lo teneva a distanza dall'area piccola. Ci ha provato ad allungare il collo, la testa, i riccioli, McKennie. Il pallone però è andato via davvero di pochissimo. Palla che finisce in fallo laterale dall'altra parte, zona d'attacco destra della Juventus. Ripresa con le mani ad opera del danese Fres. 3 minuti. Ultima azione, palla colpita di testa e ributtata in area di rigore del Verona da Bremer. Il tocco era stato di capitano Locatelli, nulla di fatto. E allora passati i 3 minuti, 0-0 qui a Torino, una partita in questo momento gialli contro neri. Gianni,
7: allora, il giallo ci sta perché comunque il Verona ha la seconda maglia, la Juve ha a sua volta la terza maglia o la seconda, se non mi ricordo, però sai, praticamente io mi immagino che con la Fiorentina ci sarà la divisa del prossimo anno, quindi sostanzialmente o la userà Lecce, quella l'ultima bianconera utilizzata, oppure non la vedremo più.
6: Oppure la vorrei vedere nell'ultima partita, perché a me i derby sono granata contro bianconero. Samuel.
7: Ma veramente sembra questi primi minuti da amichevole estiva, però vabbè, dai, ci sta, sono i primi minuti di una partita contro una squadra che praticamente si sta, non so neanche dire se allenando piuttosto che cosa, però noi dobbiamo pensare a... no, sì, però noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a questi 9 punti, all'all-in di cui parlavo prima, e onorare questa maglia seppur nera e soprattutto guadagnare i punti per andare in Champions League, perché sarà una partita estiva per loro, ma per noi non lo è assolutamente.
6: Prima munizione, non se ne stava andando via, forse era riuscito a toccare prima il pallone David. Vi chiederei di fare una fotografia su David e come è cominciata la sua partita, non solo su di lui, non voglio che diventi un capro espiatorio,
0: certo.
6: ammonizione per Gagliardini che lo ha agganciato, eravamo molto distanti, una decina di metri nella metà campo del Verona, nulla di più.
0: Però e è corretta la munizione, Antonio, è correttissima, perché Gagliardini alza la gamba, colpisce gamba tesa, quindi cartellino giallo sacrosanto. Riprendo una riflessione fatta da Samuel, sembra una amichevole di fine estate, no? Oppure di inizio estate, quando cominciano le prime partite, però è sulla falsariga delle 4 partite che abbiamo visto, perché io ieri ho visto Como Napoli e più o meno è stata un'amichevole o di fine estate o di inizio estate, insomma.
2: Però
0: i ritmi sono quelli,
2: con la differenza, Alessandro, la Juventus deve vincere e non deve farsi travolgere da questa lentezza generale.
0: Ho la sensazione che la Juve voglia un po' bilanciare anche i ritmi, perché
2: e
0: comunque
2: le forze, dice.
0: Bravo, yeah. Perché comunque siamo sempre di fronte a una squadra che, per l'amor di Dio, non ha niente da perdere, gioca con il cuore leggero e tutto, ma che la Juve deve superare, non dico con un filo di gas, ma deve superare, sia accelerare ma anche decelerando.
2: Però
0: cioè,
2: io...
0: questa è la partita dove le motivazioni, non dico nemmeno i valori, quintiliano, le motivazioni.
2: Però Ali, io sono della corrente di pensiero secondo cui devi deciderla al primo tempo, punto.
0: No, ma sono d'accordo,
2: perché
0: con
2: altrimenti
0: te,
2: no, magari poi
0: te. certo, ma vedrai che
6: colpo
0: piano,
6: di testa
0: piano.
6: Di Kelly da traversone, schiaccia vicino all'area piccola, para agevolmente Montipò. Assolutamente bisogna concretizzare e smurare la retroguardia del Verona. Vi faccio però una considerazione e la giro sia agli amici a casa in studio e qui allo stadio. Tra l'altro avremo poi la presenza di Giuseppe Loporto alla fine del primo tempo con le pagelle di Bianco Nera News, quindi avendolo a disposizione oggi ne usufruiremo appunto di quello che sta riportando live di questa partita, per chi può e vuole può ascoltarci, guardare la partita e leggere anche il live di Giuseppe Loporto dallo stadium. Ieri si è parlato della partita di pallavolo PSG Bayern, qualcuno la definisce la pallavolo, qualcuno
2: la PlayStation.
6: Chiama grande PlayStation,
0: sì.
6: Spalletti dice si sta andando verso quel calcio, tutto vero. domanda, provocazione, perché anche Quintiliano parlava dell'intensità, però è anche vero che vedevamo il Bayern e il PSG con dei vuoti difensivi che lasciavano pensare alle partite Santarelli contro Paolino,
0: sì, è vero,
6: in crociera,
0: in crociera, sì.
6: Allora quando è che si può alzare veramente l'intensità e la velocità, arrivare facilmente là davanti, quando hai due squadre che giocano? Se
0: esatto,
6: ce n'hai una che non
0: esatto,
6: gioca esatto, secondo me soprattutto in Italia diventa un po' più complicato. Qualità che porta la qualità delle azioni, ma la qualità dei giocatori, ma con due squadre che giocano quasi
9: a pallone,
6: uguale,
9: ma è chiaro.
6: Juve-Milan o magari il Verona si chiude in 10 oggi, cosa ne pensate? Magari mi sbaglio, Gianni.
7: Beh, quello anche che ha detto Allegri, eh? Cioè, al di là dei rilevamenti sui dati numerici del pallone che non esce mai tra la terza categoria, diciamo così, e la Serie A, però quello è un gioco che fai se hai giocatori di qualità, se hai giocatori che non ti sbagliano lo stop, che 9 passaggi su 10 li fanno con la giusta velocità, se si sanno smarcare bene, se sanno controllare la palla, se sanno tirare. È ovvio che devi avere una qualità eccessa per giocare,
0: certo,
7: in quella maniera.
0: Certo.
7: L'unico gap che tu puoi eventualmente colmare è quello della preparazione atletica, della fisicità, ma poi la qualità fa la differenza.
6: La qualità fa la differenza, accendo con una lucina verde perché rispecchia totalmente il mio pensiero, quindi
0: anche
6: dobbiamo renderci conto che se il Milan gioca come domenica scorsa ci siamo spenti anche noi, non di conseguenza. Ha fatto venire il mal di pancia anche a Spalletti, che non l'ha messo subito domenica, ma se poi ti chiudi perché sai fare molto bene questo, come il Verona magari in questo momento, dico che nei primi 9 minuti immaginarmi una Juve molto diversa,
0: è impossibile,
6: con questa qualità,
0: bravo,
6: con questa sostanza,
0: bravo, è impossibile,
6: è quasi impossibile,
0: è impossibile,
6: ma
0: assolutamente.
6: Tiro una lancia a favore di questa teoria, Samuel. Ma
7: guarda, io ho scritto un post a riguardo, è caduto giù il mondo, non so se il buon Santarelli lo ha letto.
0: Sì sì, ci ho messo anche un like perché la penso esattamente come te.
9: Io no, cioè,
7: guarda,
9: un appendice da aggiungere.
7: No, ma allora 5-4, quelli sono risultati da NFL, non da hockey, quello che volete, ma non da calcio, è solamente sinonimo secondo me di un errore. Quella PSG e Bayern farebbero una grande partita se finisse pure -1 a -1, ma perché ci sono i grandi giocatori, non perché finisce 5-4. E chiudo come ho scritto a riguardo: in Italia non vediamo queste partite non perché le partite non finiscono 5-4, ma perché purtroppo non abbiamo più i grandi giocatori.
9: Però va aggiunto
7: nel calcio la difesa e il portiere sono dei temi, a differenza del basket, sono dei ruoli, no? Quindi se quel ruolo prende 5 gol, cioè il portiere prende 5 gol e di conseguenza anche la difesa, c'è un problema, no? In Italia, e chiudo, come ho scritto, se le partite finissero 5-4 il nostro campionato farebbe ancora più ridere, non sarebbe più bello.
9: Però Samuel, è tutto vero, per carità, giocatori forti, sono d'accordo con voi, però poi nel calcio esiste anche una fase difensiva. Io adesso, chi uscirà di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, vorrei vedere se
0: esatto,
9: poi l'allenatore sarà contento o meno,
0: ma come il Barcellona l'anno scorso quando uscì con l'Inter. Nel frattempo voglio salutare Stefano da Milano che ci manda il suo primo messaggio, grazie Stefano,
9: benvenuto.
0: Poi sì, ce ne sono tanti amici che leggo con il primo messaggio. Angelo dice: Valerio da Pisa, i ritmi sono lenti anche per via un po' dei primi caldi, può darsi. Io aggiungo, sono d'accordissimo sulla lettura di Antonio, bisogna essere in due per giocare le partite a quei livelli lì, a quei ritmi lì. Qui hai una squadra come il Verona che comunque si chiuderà perché vogliono fare sempre un minimo di bella figura, e la Juve che non ha quella qualità eccelsa
9: però superiore al Verona, Ale.
0: Ma
9: quindi
0: infatti
9: devi dimostrare di esserlo.
0: Devi dimostrare di esserlo. Antonio non ci ha raccontato niente perché non è successo niente in questi primi 10 minuti.
6: Esatto, cioè, il problema è questo.
0: È quello, arrivavo lì. Il problema è questo.
6: Si stanno difendendo in 6, 2, 4, 5, a dire la verità. E quindi, sai, provare ad entrare con gli inserimenti che mancano e senza una punta che manca, e rattoppando tutto il mosaico di quest'estate, diventa complesso,
0: complesso,
6: ma io parlo di Serie A,
0: certo.
6: Perché quando Spalletti parla di Bodo, Glimt, eccetera, quella è stata una partita dove loro l'hanno anche giocata, dove un'altra cosa invece è il campionato. Il riferimento, secondo me, quello che sbaglia Spalletti è fare riferimento alla partita col Bodo, non perché l'abbiamo vinta con la sostanza, eccetera. Ma sono le altre partite. Quando col Milan il Sassuolo vince e la Juve non pareggia, per atteggiamento del Milan dipende anche molto dall'avversario, che vede nella Juve la nemica, che prova, non può perdere in casa e che poi scivola la settimana dopo.
10: Guarda,
6: non si lamenteranno, Quintiliano, sai perché? Perché se quella è la politica, certo ti dispiace uscire, ma se tutti etichettano bella la partita, sono contenti, puoi anche uscire. Il problema è che in Italia manca noi quella
9: manca
6: cultura.
9: Però Antonio, su 9 gol, ma possibile non abbiamo visto una parata di nessuno dei due portieri?
0: C'è anche un amico
9: sono d'accordo con voi, perché sono superiori.
0: Io ricordo,
9: però un po' di fase difensiva.
0: Per esempio, l'amico Riccardo dice una cosa corretta. Noi abbiamo visto anche un 4-3 Juve-Inter e l'abbiamo giudicato proprio quest'anno come la partita dove poteva succedere tutto con le difese ballerine, portieri. Quindi accadono anche da noi. Il problema è che da noi le giudichiamo in un modo, come dice Antonio, all'estero gran bella partita.
9: Per carità,
6: ci adegueremo poi noi probabilmente. Certo. Però il test che ho fatto in cose di calcio, tra l'altro, poi permettemi, perché sarà una sfumatura, un'angolatura che tratteremo nel corso del raduno bianconero a Torino, dopo quello bellissimo tenutosi a Roma il 29 di maggio, che non è una data una data speciale, particolare, non è una data come le altre, al J Hotel, tra l'altro, quindi darai tu le indicazioni per informarsi, per iscriversi eventualmente. E beh, trattando anche quel tema, oltre che quelli di chi bussa le vetrate degli arbitri e tanti altri, cercheremo di capire se siamo pronti mentalmente.
0: No,
6: intanto
0: Antonio,
6: non sta succedendo nulla.
0: No, c'è
6: non
0: stato solo un tiro di Locatelli.
6: Io, Gianni,
0: che ho
6: Samuel,
0: visto.
6: Vi giuro che siamo allo stadio.
0: C'è un tiro di Locatelli stadio. Finito non lontanissimo, ma per il resto non c'è altro. Sì. Guarda, annoto soltanto un'azione in cui Cambiaso è entrato dentro il campo quasi in ruolo di centravanti.
9: Come ogni tanto fa.
6: Perché te lo permettono
0: pallone.
6: Loro hai provato anche a San Siro ma poi se ti trovavi anche McKennie in quella posizione a San Siro non l'abbiamo mai visto davanti, perché ti trovavi in mezzo a Rabiot e chi lo teneva in zona, Bartessaghi lì, chi era da quelle parti lì. Ma per tornare a noi, chiesto ai tifosi juventini, ai nostri radioascoltatori dopo il Milan, dopo la Champions, ma se avessimo perso noi 5-4 ma eravamo in svantaggio 5-2 o avessimo vinto, vi dico che la stragrande maggioranza, questo Gianni è il dato sondaggio, per quello che può essere il peso del nostro sondaggio, ma su 600 messaggi molti ci facevano capire assolutamente, fossimo stati sul 2-0, fossimo stati recuperati, avessimo rischiato di pareggiare una partita in vantaggio di 5-2, io mi sarei arrabbiato, sarei arrabbiatissimo. Questo è quello che ci dicono i tifosi della Juve su un'altra partita. Adesso il tiro di Cossensao, stop di petto dentro l'area, il tiro è in 2-3 tempi, forse addirittura Montipò blocca alla sua sinistra. Parto perché da Samuel per raccontarci un po' quello che
0: bella
6: è
0: azione.
6: La sintesi.
0: Bella, sto vedendo adesso, bella azione con il Diz che se n'è andato imbeccato da McKennie. Sì, buona azione della Juve con Cesao. Antonio ci è andato vicino, parata in due tempi di Montipò. Buona azione della Juve, forse la prima da
6: segnalare.
0: Con
6: le caratteristiche di Cesao, molto di più.
0: Molto
6: non
0: di più
6: è proprio
0: non
6: l'attaccante,
0: può
6: non è
0: vero.
6: Che puoi sfondare.
0: Vero, ci però bella azione. Bella azione
6: però
0: della
6: è anche
0: Juve.
6: Vero, bella azione, bello il lancio, bello il cambio di campo per Yıldız, che non la mette bene per David, che era completamente da solo nell'area piccola, si dispera, perché era pronto, al di là dei maligni, era pronto a buttarla.
0: Sai che c'è
6: dentro,
0: Antonio, poi ti rilascio la linea, su questo tiro ha cercato proprio il primo palo dove era ben piazzato Montipò, era difficile trovare altro spazio.
6: Secondo me l'ha messa in mezzo, Santarelli, l'ha messa in mezzo. Ah, tu dici il tiro?
0: Il tiro. Io sono indietro.
9: L'abbiamo vista adesso.
6: L'attaccante ha due angoli, può tirare da una parte e dall'altra. È come battere un rigore.
0: Lo so, l'attaccante.
6: Chiaro che lì ti pesa bene, ti cade bene sul collo, sul mancino, e lo indirizzi e lo indirizzi, decidi, ha ragione di batterlo dove l'hai battuto. Però è anche vero che stiamo giocando l'azione precedente, sì, che hai descritto molto bene. Ti posso dire che, sai, poi devi saperti anche difendere bene per 90 minuti, parlo del Verona, perché erano in 5 o 6, se sei statico nella tua area di rigore. Quante volte abbiamo visto, tante volte così, Thuram avanzare, triangolare, sponda, poche, e avere un'alta densità al limite dell'area di rigore. Fai tu la partita, te la fanno fare, aspetti dietro e diventa un po' più facile. Lo dico perché poi non è che improvvisamente cambia molto nel nostro DNA. Samuel, questa riflessione è quella sulla partita di pallamano, se la consideri una partita di pallamano.
7: No, sulla partita di pallamano l'ho detto prima, non è proprio così, per me non...
6: Quello che dicono i tifosi juventini, avessimo perso...
7: Se avessimo perso... La sconfitta fa male in qualsiasi risultato, cioè che perdi 1-0, perdi 5-4, che poi alla fine che differenza c'è tra un 5-4 e un 1-0? Nulla, un 2-1, no? Sono robe spettacolari, come ho scritto, sono robe spettacolari per chi non interessa nulla delle due squadre. Certo che uno, bravo, che vede una partita che finisce 5-4, a chi non gliene frega nulla, né del Bayern né del PSG, si è divertito. Vai a chiedere a quelli del Bayern se si sono divertiti. Penso di no. Anzi, si sarebbero divertiti con la regola vecchia di Champions League. Allora là sì.
10: Esatto.
7: Ma adesso praticamente no. Su Thuram è già due partite che sta facendo questo lavoro, non so se siete d'accordo che lo vediamo in questa, anche la partita scorsa.
10: Quello che gli chiede, chiede Spalletti.
7: Esatto, infatti già la partita scorsa l'ho visto molto propenso con questo atteggiamento, ed è quello che giustamente gli chiedi Spalletti, perché lui ha i piedi e il fisico per fare questo, infatti quando lo fa bene.
0: Juventus che viaggia sull'80% di possesso palla, Antonio, 80% noi, 20 loro. Pensa che noi abbiamo già completato 152 passaggi, mentre il Verona 34.
10: Però
0: direi un tiro solo vero, che è quello di Conceição.
6: E allora lo chiedo a Gianni, che anche lui scrive tutto e poi riassumerà nei suoi servizi e sul suo canale. Gianni, hai sentito questi numeri? Uno non guarda la partita o non ascolta noi, che potremmo essere negativi, positivi, attenti, quello che è. Che partita immagini ascoltando quei dati? 80% possesso palla, stiamo giocando nella metà campo avversaria, ma c'è un ma? C'è qualcosa da aggiungere?
11: Immaginerei già almeno un minimo un 2-0. È il solito discorso, vedi anche qua con Seisau cosa ha fatto, poi lo vedranno anche da casa. Con numeri del genere tu dovresti aver già segnato almeno un paio di gol. Molto semplice.
6: Molto semplice, soprattutto perché, lo chiedo a voi che siete, poi ascolto sempre la puntata anche del giovedì, i serali di Radio Bianconera, naturalmente sono sempre interessanti, però i numeri dicono tante cose, ma soprattutto quando ci vogliono convincere, tra virgolette, ma noi non abituiamo a convincersi, del numero di passaggi. Adesso ci prova Yıldız, che sporca la traiettoria, forse gli viene sporcata, assolutamente sì, dalla deviazione di un difensore. Sarà ancora calcio d'angolo, 21esimo minuto, tra poco torneremo in cronaca, ma nel frattempo ho contato i tifosi del Verona. Guarda come che bella vista che ho, sono in 12. Sono 12.
0: 12, sì.
6: E se mi sbaglio offro da bere a tutto lo stadio.
0: Pensi.
6: No, non penso
0: trasferta,
6: che ci siano
0: divieti. No, trasferta non era vietata, assolutamente.
6: Non ci
11: residenti a Torino.
6: Sono i residenti a Torino con la bandiera. Attenzione, calcio d'angolo, la va a bloccare leggermente in campo, ma fuori dallo specchio della porta. Ma intanto torniamo.
11: Sembra Juve Borussia Dortmund, quella finita 4-4, vedere le due squadre.
6: Ah, sì? Vedi.
11: Erano le stesse maglie?
6: Ah, le stesse maglie, ho capito. È già proiettato alla Champions, Gianni Balzarini. Detto questo, vi volevo chiedere, vado da Samuel, che stava facendo già la verifica appunto sui tifosi del Verona.
11: Vogliamo anche i nomi, però
6: vogliamo i nomi, non li conosco.
0: Data di nascita e residenza, come nel film di Paolo
6: Saranno
0: Villaggi.
6: I genitori dei bambini che hanno accompagnato allo stadio
12: i giocatori.
6: Vedi come se la cavano bene i miei due bravissimi colleghi. Vi chiedo, reparto che in questo momento della Juventus, che in questo momento primeggia? Qual è il reparto che vi colpisce di più, più che il giocatore? Ci arriviamo, abbiamo tutto il primo tempo perché la partita sia un po' spenta.
11: Al netto di quanto non sta facendo praticamente il Verona, il reparto difensivo, la fase difensiva,
6: che quindi li tiene lontani in quelle poche situazioni che si sono viste. Samuel.
7: Sì, anch'io le linee laterali, perché dietro la parte di Kalulu e con Sessao, e vabbè, a sinistra al solito Ildiz, però non vedo proprio un reparto che primeggia sull'altro, proprio per questa partita che fatica
0: fatica ad accendersi. Vi do un dato secondo me interessante, così poi Antonio può andare in cronaca. Allora, la Juve fino a questo momento ha

0: quello che in questo momento ha meno problemi di altri. David, servito da Conceição, spara addosso al giocatore danese Nelson, che era andato in scivolata davanti a lui. E ditemi voi se si poteva o meno fare meglio, però a dire il vero è stato molto bravo il difensore.
1: Poteva tirare con Conceição, scusami Cambiaso,
0: perché c'è stata l'azione, la penetrazione da sinistra di Cambiaso.
2: Eh sì, ha ragione Gianni, da lì doveva tirare Cambiaso,
3: doveva sul
2: cavolo,
3: sinistro,
2: era però. Nuovamente Antonio, e poi vai per la cronaca, era nuovamente in posizione centrale da centravanti per la seconda volta. Antonio, vai!
3: Dove non era David.
0: Poi è pronto alla replica anche Samuel. Intanto siamo arrivati al 25esimo minuto, 24:30 in questo istante, quindi arriveremo fino al 28esimo minuto. La palla consegnata da Kelly all'indietro per Di Gregorio, tornato titolare ormai da diverse settimane. La Juve non riesce a palleggiare agevolmente, ma non ad uscire agevolmente dalla ragnatela difensiva, e quindi costretta con il rilancio lungo che poi si va a perdere nelle praterie del Verona. Palla rilanciata da Montipò, indirizzata sull'esterno dove ci sono Bradaric e altri giocatori, e adesso Juve già in avanti. Sembrava che la palla fosse uscita, la posizione di David era assolutamente regolare, quasi sulla linea di fondo, pallone messo in mezzo ma intercettata. Sarà calcio d'angolo, 25:30, 0-0 risultato qui a Torino. Calcio d'angolo, ci sono due giocatori, uno è Conceição che poi si sposta e la lascia battere, palla in mezzo, era Ildiz da quella parte, palla ancora in mezzo al traversa di Bremer di testa, è andato al volo, è riuscito a girare verso la porta. Traversone ancora di Kelly, questa volta da sinistra, e palla che finisce sulle caviglie di un difensore veronese. Semplice calcio d'angolo, rivediamo il traversone, il colpo di testa, è riuscito a girare al volo di testa proprio Bremer, prende il controtempo, forse un passo o qualcosa di meno oltre la misura giusta per restare sulla linea di porta, e la palla che si è stampata sulla traversa. Gioco che è ripreso, calcio d'angolo molto più ragionato, ancora palla per Conceição, praticamente schierate in 6, il tiro al volo da fuori area di Locatelli, trova un'altra deviazione, non saprei decifrare dal tiro e da come si è inarcato proprio il capitano bianconero. Sta di fatto che è ancora Locatelli, servito dalla bandierina, da Ildiz, al limite c'è Conceição, palla sul destro, due giocatori su di lui, il traversone anticipato Thuram, ci arriva Locatelli, deve rientrare Conceição, forse avrebbe rischiato a dargli palla, e allora arriva il traversone di McKennie e la palla che finisce nuovamente in calcio d'angolo. La Juventus ha alzato il livello, ha alzato il ritmo, calci d'angolo uno dietro l'altro. Si riscalda anche Spalletti, che capisce che magari potrebbe essere questo il momento buono per colpire e spostare il risultato a favore dei nostri colori. Calcio d'angolo battuto, il tacco al limite dell'area di rigore che diventa un assist per Kalulu da parte di Locatelli, smarcato McKennie, traversone! Ancora una volta c'era dentro l'area, ma disturbato il giusto senza commettere fallo da parte di un avversario. Bremer colpisce, impatta sul pallone, ma non indirizza lo stesso verso lo specchio della porta. L'applauso è quello del capitano Locatelli nel momento in cui gli passa vicino proprio Bremer, e chiede poi a tutti, gesticolando con la mano e dicendo continuiamo così a tutta la squadra, ma intanto i fischi sono per Montipò che perde diversi secondi prima di rilanciare.

0: cominciare. 0-0 il risultato dopo questi 20 minuti sostanzialmente di primo tempo, come vedete, gira e rigira. 29 minuti, la mezz'ora è lì dietro l'angolo, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Samuel Tafes, un commento ma anche una precisazione proprio sui tifosi, perché...
1: Sì, una doverosa rettifica, il settore è praticamente vuoto perché il prefetto di Torino, in seguito agli scontri avvenuti tra Torino e Verona, ha disposto
2: vero, hai ragione,
1: di trasferta, me li ricordo, ai non residenti in Piemonte.
2: Quindi me li ricordo quegli scontri,
1: 12,
2: sì,
1: che contavamo qua, però sono certamente
3: uno dei tanti divieti di quest'anno, uno dei tanti divieti.
2: Io sono per le trasferte
0: libere.
2: Pensate
0: l'assurdità delle normative. Sì, c'è infatti. La Juventus perde un incasso,
2: certo,
0: di 500.000 euro, non so, perché deve riservare l'intero settore, bravissimo, agli ospiti.
2: Bravissimo. Ma infatti è una follia.
0: A questore, a rettore dell'università, chi ha deciso?
2: Il rettore dell'università?
0: Non va bene così.
2: Non credo il rettore dell'università. Comunque
0: no,
2: può essere.
0: Capito, chiunque si disinteressa perché non paga lui le conseguenze. Allora, trattasi di un'altra partita, si sono beccati nelle vie parallele alla via Filadelfia, adesso ricordo anche il momento,
2: sì, ricordo anch'io, sì,
0: perché ho letto, però poi questi 12 sostenitori del Verona, magari ce ne sono tanti altri sparsi in giro per lo stadio, non possono essere, cioè tanto non vengono tutelati di più o di meno stando lì, ma la Juventus è non solo di questi tempi, qualsiasi club, ecco perché si lavora su un settore ospiti più elastico, in certi casi soprattutto dovrebbe essere aperto magari a tutti i sostenitori che vogliono andare in quel settore lì.
2: Comunque,
0: tutto.
2: Antonio, il problema è uno solo, mezz'ora.
0: Il danese Fresa ha monito per un intervento a gamba alta, non tesa, alta, nel tentativo, anzi la volontà di fermare con Sensao, la solita scheggia nel fianco destro d'attacco, sinistro per chi difende come il Verona.
2: No, a dicevo, te. Il problema è uno solo, mezz'ora, Juventus che ha tirato 11 volte, di cui 3 nello specchio della porta, allo 0,50 di expected goal, all'80% di possesso palla.
4: Vale pure la traversa lo specchio?
2: Certo,
4: ovviamente.
2: Vale pure le tre, però siamo sempre 0-0, quindi sì, per carità, ricordo, c'è una marea di... Io ricordo, certo, non so se è lo stesso che lo di Gianni, Verona, esatto. Juventus, sì. Verona 32 tiri, sì, totali, sì, e finì 1-0, gol di Cambiaso.
0: Esatto. Al 95.
2: Esatto.
0: Ma voi vi leggete nella mente?
2: Sì.
4: Speriamo prima.
0: Perché,
4: sì.
0: Speriamo prima dei 32. Cioè, anzi, perché poi sai. Non vedo tranquillo il buon Spalletto.
2: Ma ha ragione. Ha ragione Antonio, perché come diceva
0: già.
2: Ha ragione.
0: In tasca dell'uomo infastidito, dell'allenatore
2: perché
0: infastidito.
2: Che quello che diceva Gianni prima, adesso lo sottolineo, lo sottoscrivo. Cioè 32esimo dovesse essere almeno 1-0. E invece non è ancora
4: 0.
2: Sbloccato. Non vorrei che poi subentrasse anche un po' di nervosismo. Dato, ho visto ora un calcio di punizione che è la cosa più brutta al momento della partita.
4: Colpo di testa prima di David.
2: L'ho visto. Ecco, il punto quindi è quello: non puoi farsi prendere dal nervosismo, perché la Juve ha il controllo totale della partita, ma al momento.
0: Locatelli! Atterrato nella di rigore!
4: Rigore.
0: No! Lo va a ammonire! Non ci posso credere! Andate a bussare! Bussate tutti alla porta del vicino!
2: Sasso, carta o forbice? Sasso, Kai, ancora non
0: ma
2: ho visto.
0: È incredibile, gli dà la simulazione.
2: Aspetta,
0: è incredibile.
2: Vediamo.
0: Tu mi puoi dire che magari non è rigore, ma non lo puoi ammonire.
2: Comunque
0: andate a bussare
2: Sessaua,
0: a casa di Rocchi, tutti.
2: Va rivisto, Antonio, perché da qui
0: pazzesco.
2: Non si vede niente. Da qui non
0: ma
2: si vede niente.
0: Portate rispetto.
2: Da qui.
0: Ma cosa? Ma questo fosse. Allora viene toccato dopo, probabilmente, vediamo un po', lui tocca il pallone.
2: Da zona,
0: lo butta
2: regia,
0: giù.
4: Se
2: pronto?
4: Ce lo fanno rivedere, magari.
2: Regia,
4: ah.
2: Senti, eccolo che lo vediamo.
0: Airoldi.
2: Intanto sempre con Sensao che è venuto a spia nel fianco, non si vede niente. Senti Gabri, fai una cosa,
4: vediamo,
2: ci vai te in regia che... Allora, io non so se è rigore, ma di sicuro non è simulazione.
4: Ma perché se non è rigore
0: bravissimo,
4: deve essere simulazione?
0: Sicuro non è giallo.
2: Non so se è rigore, ma
0: attenzione
2: sicuro...
0: Attenzione al Verona, gol! Gol del Verona!
4: Appunto.
0: Gol del Verona!
2: Ma è lasciato così.
0: Gol del Verona!
2: No, dai.
4: Lo vedi? Lo vedi?
0: Pazzesco!
2: No, Antonio, ma è
0: pazzesco.
2: Lasciato...
0: Pazzesco!
2: Ma hai lasciato...
0: Gol del Verona! Vantaggio del Verona, 34 minuti.
2: Ma è lasciato. No, dai,
0: dall'errore di un arbitro, la conseguenza di tutto quello che è successo dopo. Gol del Verona.
2: No, sì, no, no, vabbè, no, però, no, no, regalato, però qui Antonio, regalato, qui c'è una serie di errori regalato, e purtroppo devo richiamare in causa anche il portiere che prende il gol sul primo palo.
3: Anche Bremer.
2: E anche Bremer. No, ragazzi, no, no, no. Guarda, allora...
0: Ha segnato David.
2: L'errore arbitrale, l'errore è quello, però non mi attacca a quella roba lì. Qui c'è un disimpegno, c'è un disimpegno di Bremer da sagra dell'orrore e di Gregorio che prende gol sul primo palo.
3: Primo, guarda, questo è il primo.
2: Bremer fa una cosa allucinante, però ragazzi si prende il gol sul primo palo, eh. Si prende il pallone, andava a 10 all'ora, esatto, no, non dai, non si può fare.
0: Un pallone neanche colpito benissimo, Locatelli continua a lamentarsi col direttore di gara.
2: Non si può fare.
0: Diciamo che lo capisco al 100%, però quello che dobbiamo anche capire è che al 35esimo la Juventus è sotto per 1-0.
2: Non si può fare
0: tutto quello che abbiamo visto da quando eravamo in area di rigore con Locatelli all'ammonizione che non c'è.
2: Ma non c'è l'ammonizione, non c'è rigore, ok, non c'è ammonizione,
3: però
2: io pretendo dalla mia Juventus che sta dominando che non prenda un gol del genere, Antonio mio, poi magari questo ci dà la carica, la sveglia e vince 5-1,
0: ma è un... faccio commentare a Gianni che ha descritto sul suo pizzino il gol, tutto come è andata.
1: Ricordato il gol di Bertolacci in Juve-Lecce di qualche anno fa,
2: è vero.
1: Esatto, però è il solito discorso, ragazzi, lo dicevamo prima, insomma questa era una Juve che doveva essere in vantaggio 2-0, poi dopo fai una
0: e che adesso ripropone David Bowie di nuovo in area di rigore, deviazione, calcio d'angolo pericoloso, ancora un'uscita vuota di Bremer sulla tre quarti.
2: Bremer in crisi totale. Sì.
0: Anche Di Gregorio, salto qui da Samuel perché è molto interessante il ping pong anche nella nostra postazione commento con tre posti. Samuel,
1: no, chiedo conferma anche voi che avete visto a monitor. A me Di Gregorio non mi è sembrato molto reattivo.
2: Fatto la moviola umana e ero più reattivo io. Non è possibile,
3: eccolo, guarda
1: questa. Dai, un altro portiere la stoppava facilmente, secondo me, però ho aspettato a dirlo perché ho detto magari sai dal vivo è un'altra impressione.
0: Ancora Verona in avanti, pericolo, ha detto l'area di rigore, questa volta anticipa Bremer con la punta del piede. Gianni, ma come te lo spieghi? Perché parlavamo di attenzione difensiva del Verona, di tante azioni, di tanti passaggi, di tutto quello che abbiamo detto, poi gli errori ci stanno sempre, parliamo di partite ancora tra giocatori in carne ed ossa, però un'ingenuità, una sommatoria di lentezza e di reattività. Cosa ne pensi? Intanto Juve in avanti, palla però respinta dal Verona. Sì, e adesso diventa
2: complicarti la vita così, Antonio. Ma come ci si può complicare la vita così?
0: Soprattutto quando hai in mano la partita.
2: Esatto!
0: Senza strafare, ma la stai giocando nella metà campo avversaria. Perché guarda, poi adesso iniziano i passaggi, pensaci tu, e loro diventano reattivi e siamo sbilanciati.
2: Comunque Antonio, un'altra cosa che adesso io, ma non come dici correttamente te per gettare la croce, David non tiene un pallone, cioè lì il biondo che tra l'altro è quello che giocava in prestito nella Roma l'anno scorso, ha fatto tre minuti, lo sta letteralmente mangiando, non prende un pallone, cioè noi stiamo rigiocando per la 173esima volta senza un riferimento offensivo, non è colpa sua, attenzione, perché la papera difensiva è clamorosa.
0: Kenny Turam schiaccia, ma schiaccia fuori, ma c'è anche una deviazione, quindi calcio d'angolo. Gianni, faccio chiudere a te il ragionamento su cosa può capitare in quei momenti. Tanto era anche il reparto difensivo che funzionava bene senza essere...
1: Capita che poi ti... cioè consideri sempre che tanto prima o poi il gol lo fai, ma poi se non lo fai passa il tempo e poi comincia a subentrare il nervosismo perché ti sei affidato un po' troppo alla tua... come dire, alla tua presunzione, dopo il tempo passa, non fa sconti il tempo.
0: Ildiz, il tiro rimpallato, Cambiaso, tiro deviato proprio dal numero 15, il danese Nelson, in prestito quest'anno al Verona dal Galatasaray. Calcio d'angolo.
2: Collezioniamo Samuel. Calci d'angolo, siamo costantemente sì. lì, però non si riesce a concretizzare. E poi vengo su a te, Antonio. A me preoccupa molto l'involuzione di Bremer, perché quello vuol dire non esserci mentalmente. Se fai un errore del genere, Antonio, vuol dire non esserci mentalmente. Poi siamo anche un po' sfortunati.
0: Lulu ci prova di collo pieno dalla distanza 4-5 metri per vie centrali, oltre la lunetta dell'area di rigore. Guardami. Palla che si mantiene.
2: Che è secca, rigore,
0: in direzione sì. porta, ma alta. Intanto ci stanno facendo rivedere l'intervento di testa di Nelson. Ha avuto molto coraggio andare su quel tiro.
2: Se ne prende una.
0: Indirizzato nello specchio della porta. Molto potente, deviato in calcio d'angolo. 40 minuti. Attenzione, perché il risultato è cambiato. Juventus 0, Verona 1. Al primo vero pericolo,
2: al primo tiro, diciamo, Antonio, così, quante volte è successo che al primo tiro prendiamo gol? Quante volte è successo?
0: Anche
2: stagione?
0: Perché poi da grinta la squadra avversaria,
2: certo.
0: che dice: ma allora, cioè, è un po' come l'avevano preparata tante squadre quando poi hanno perso contro di noi, che hanno detto: però fino a quel momento, ecco, devi andarle a mangiare prima. Però loro si sono chiusi, non si sono chiusi benissimo, e che noi abbiamo prodotto forse tanto, ma non il meglio di quello che si deve produrre nel calcio in avanti, e con quei difetti di fabbrica che io continuo a dire, perché oggi David, onestamente, l'impatto è sicuramente tornato ai livelli di quando lo definivamo goffo, un po' più goffo di quanto l'avevamo visto magari nelle penultime settimane.
2: No, hai ragione,
3: quasi un uomo in meno, perché alcune volte le sponde le fa, insomma.
2: Sì, ma anche nel vuoto, però
3: oggi non dialoga, non c'è.
0: E vi aggiungo una cosa, insistere anche sempre su Consensao, l'energia finisce anche da quelle parti.
2: Certo.
3: Cioè, fermo restando che è il migliore, Antonio, è il migliore,
2: sì, sì.
0: E invece vicino all'area di rigore, dietro a David, non
2: andiamo
0: c'è nessuno. Se c'è qualcuno, arriva Thuram, Locatelli, ma poi devono rientrare, perché mentre Consensao e David sono ancora vicini all'area di rigore del Verona, noi abbiamo gli altri che devono rientrare, altrimenti inizia la burrasca piena.
2: Ma sai che c'è, Antonio, secondo me, che ci appoggiamo sempre da quella parte, perché al momento, non so se è la stessa impressione, io vedo un indizio un po' fuori partita, anzi un po' tanto fuori partita, quindi ci appoggiamo dall'altra parte, dove Consensao, che poi correttamente, come dici tu, le energie cominciano a venir meno, però è l'unico che va nel dribbling, prova a saltare l'uomo, ha tirato anche in porta,
3: più incisivo,
2: dall'altra
3: ragazzi.
2: Parte non ci siamo sulla catena di sinistra.
0: Lo chiedo a Samuel e poi anche a Gianni.
1: Sì, alla fine è un po' quello che abbiamo visto un po' tutta la stagione, no? O vai nella parrocchia di uno o passi dalla parrocchia dell'altro.
2: Sponde.
1: Non è che ci sono tante alternative. D'altronde Consensao è quello più rapido, più veloce, un po' più scattante. Anche di Illiz, che al contrario, per carità, è sempre anche lui un giocatore molto veloce, però lui gioca un po' più sulla tecnica, sul saltare l'uomo. Diciamo che Consensao è quello che parte più in accelerazione, quello che crea caos e crea scompiglio. Però, come giustamente dice Antonio, poi la benzina però poi finisce.
2: Certo.
1: Davide è quello statico. Teoricamente, ecco qua, faccio la domanda a chi ha visto, anzi a voi, e poi magari la girate alla redazione di chi l'ha visto. Zegrova non è sparito dai radar praticamente, l'abbiamo visto qualche minuto, doveva essere quello, no? Io stesso l'avevo definito l'uomo della primavera, no? E invece qua tra poco...
3: ma è pure vero, Samuel, che se Zegrova è considerato il vice di Consensao, non giocherà mai.
2: In questo momento, intanto, Antonio, 42, fino alla fine. Per dirvi soltanto che
0: assolutamente poi faremo commentare a Gianni al termine di questi tre minuti. Avanza Thuram, prova lo sfondamento, gli riesce, evitano il contatto diretto sul francese. I due giocatori che gli sono andati a chiuderlo a morsa prima del suo ingresso in area di rigore, e poi fuori dall'area di rigore con la ripartenza del Verona in zona Gagliardini. Sostanzialmente il gioco viene fermato per sanzionare un intervento falloso tattico a quel punto dei nostri centrocampisti. Stiamo rivedendo chiuso da parte di Nelson, Edmundson sono andati in chiusura e hanno recuperato senza rischiare di toccare correndo proprio Thuram. Calcio di punizione a metà della loro metà campo, decentrato verso destra, il rilancio lungo di Montipò, la palla raggiunge sì un giocatore del Verona, ma questa volta siamo stati bravi a recuperare, spinto alle spalle David per il direttore di gara, fortunatamente questo è fallo. Calcio di punizione, va addirittura Suslov a recuperare il pallone e a bloccarlo, Cambiaso, Thuram troppo solo, decide di decentrare il passaggio su Yıldız, raddoppiato così come raddoppiano sui giocatori esterni della Juventus, ormai abbastanza chiaro l'intento, quello di allargare il gioco, conosciuto ma confermato anche dall'atteggiamento di oggi. E allora si riparte da dietro con il pallone che è già arrivato a Kalulu, palla lunga fuori dall'area di rigore, lato destro, David appoggia per il francese Kalulu, che nel frattempo aveva seguito le sue intenzioni, McKennie, Locatelli di prima intenzione, palla in mezzo in tuffo, ancora Juve, palla che era stata allontanata, ci potrebbe stare un fallo, c'è il fallo e forse anche il giallo ci starebbe lì, completo abbinamento con la divisa del giocatore del Verona, mi è sembrato Gagliardini. Calcio di punizione, sono tre vicini alla palla, anzi quattro, lascia Cambiaso, pronto con il destro Locatelli, con Sensao è un passo dietro di tutti, anche Kelly dalla posizione, mi sembra Locatelli il più accreditato a battere o ad appoggiare sulla destra per McKennie, che chiama palla, e se fosse così abbastanza prevedibile perché lo legge nello stesso istante anche l'esterno del Verona, deve cambiare situazione, si allontana con Sensao, si avvicina McKennie, palla all'indietro per Kelly e poi un passaggio per la barriera del Verona. Diciamo che si può fare molto meglio e non solo oggi sui calci piazzati. Cambiaso avanza da sinistra, 45 più 1 è stato l'extra time indicato, è quasi terminato e potrebbe mancare davvero pochissimo, palla dietro, fischietto in bocca, Locatelli, palla per David, ma intanto è arrivato già il fischio e i fischi dei tifosi bianconeri con le due squadre e con la Juventus che rientra sotto per 1-0 e continua Locatelli, e lo capisco e gli do assolutamente ragione, intuisco quello che può andargli a dire con davvero una mimica senza equivoci: ma cosa hai fischiato? Ma come hai fatto a darmi quel giallo? Ma soprattutto da quell'azione, ricordiamo, non tanto se era rigore o meno, più no che sì dal mio punto di vista, ma tutto da rivedere, non è stato chiamato dal VAR, nessuno ha bussato al vetro di Lissone, nessuno si è preoccupato di anche fermarsi a pensare, è ripartito il Verona e ha segnato il gol del vantaggio. Gianni, un commento, 46 minuti di...
5: 46 minuti di Juve presuntuosa, non può essere presuntuosa, dopo ci lamentiamo perché ci sono delle partite così, all'estero ci sono altre partite. Queste sono le partite che una squadra che vuole andare in Champions chiude nel primo tempo, basta, cioè ma proprio non c'è storia. E invece la Juve pian piano ha creato una storia per Verona.
0: 1-0 Juventus, scusate, Verona sulla Juventus, il gol di Bowie, lo scozzese, numero 18, sono 13 tiri totali, 14 a dire il vero, 3 quelli del Verona, ma quello che rispetta di più è il Verona con un gol, tiri in porta 1, 3 tiri fuori, ma un tiro in porta, quello che vale il momentaneo vantaggio, 2 appena per la Juventus, possesso palla 73-27, numeri che ci farebbero sognare se ci fosse una squadra matura. Concordi?
1: Concordo pienamente, presuntuosa è la parola giusta, e tornando a quello che dicevamo a inizio partita, quando tu giochi dicendo tanto prima o poi il gol lo faccio, prima o poi lo faccio, prima o poi lo faccio, alla fine poi prima o poi lo subisci.
0: Allora, perché poi lo devo anche liberare, do subito e con grande piacere Giuseppe Loporto, collaboratore di Bianconera News, mi fai la sintesi di quello che noi non abbiamo letto ma abbiamo visto praticamente da pochi metri di distanza. Giuseppe Loporto, firma di Bianconera News.
6: Sì, buonasera a tutti. Un primo bilancio di questo primo tempo purtroppo non positivo, non può essere altrimenti. Da rivedere un po' l'occasione del gol, lì non mi hanno convinto né Bremer prima con quel passaggio e poi soprattutto Di Gregorio, prima occasione in cui è stato, finora unica, in cui è stato chiamato in causa, purtroppo per l'ennesima volta anche in questa stagione non si è fatto trovare pronto. Fa capire un po' il perché anche Spalletti stia chiedendo e ci siano queste voci sul rinforzo in porta. Anche David, secondo me, oggi per l'ennesima volta ci fa capire perché gli mancano un po' quelle caratteristiche di fisicità, di contatto di cui parla spesso Spalletti. L'unica nota positiva fino a questo momento con Seisao, anche se poi è andato un po' incalando nel finale, il più pericoloso sicuramente, serve fare di più, soprattutto dopo quell'occasione di Locatelli bisognava mantenere più alta la concentrazione.
0: Grazie Giuseppe Laporto, che ritroveremo magari anche al termine della partita con chi sale e chi si scende, anche perché poi le pagelle dettagliate le lasciamo allo studio di Roma. A voi.
2: Ma io, ragazzi, perdonatemi, ma ho veramente poche parole, nel senso che tutto mi potevo immaginare, ma lo dico molto serenamente, che andare all'intervallo sotto di un gol e con una partita che ora si complica maledettamente, perché Quintiliano, cioè parliamoci chiaro, qui o si pareggia subito o se ecco, no ti viene l'ansia, bravo, della prestazione, esatto, l'ansia
3: da non
2: dal
3: vittoria,
2: da non vittoria, e l'ansia da dover fare 9 punti in 3 partite a tutti i costi, e anzi rischi, perché rischi.
3: Ma se non
2: vince
3: questa, Alessandro, io vabbè, meglio che non lo dica. Tra l'altro aggiungo,
2: cioè, quando io, sono retrocessi,
3: quando certo, io dicevo bisogna mettere le cose subito in chiaro, vediti la Libertas dal secondo tempo in poi.
2: Sì, col cavolo, infatti.
3: No, nel senso che la devi decidere, è inutile, sì, perché è vero, si vengono a chiudere, ma sei tu la squadra nettamente più forte e deve disinnescare questo atteggiamento. Invece la Juventus non l'ha fatto, all'inizio un po' sì, giusto il, ma non possiamo attaccarci soltanto a Conceição, che ma lui quello fa.
2: Se
3: ci c'entrava,
2: poi però
3: non c'è,
2: bravo, vedi, cioè, mi leggi nel pensiero, perché poi lui quello fa, non ha sicuramente la skill del centravanti, peccato, sì, che fa il centravanti, però, e deve tirare lui, cioè io non voglio dare colpe a anzi no, questo momento do responsabilità Di Gregorio, purtroppo, ragazzi, non è un portiere da Juve,
3: è Bremer che gli ha regalato la palla,
2: che gli ha regalato la palla. Però quindi anche lì, no, sul tiro dello scozzese devi essere un minimo reattivo,
3: lo potevi prendere sul palo tuo, non era forte, era sotterra, lo puoi prendere, non è che era un tiro anzi,
2: guarda, io ti dico la verità, ora poi diamo spazio all'incavolatura degli amici.
3: Se sta bene Vlahovic deve entrare Vlahovic,
2: ecco, Vlahovic per David, perché, e io aggiungo anche bene, io aggiungo anche non lo farà subito, però se il Diz è questo, evidentemente non sta bene. Io mi gioco la carta Boga,
3: certo,
2: perché anche il Diz non è andato bene in questa partita, quindi
3: fatto qualcosina, ma poca roba.
2: Qui bisogna, perché ora loro chiaramente tanto non hanno niente da perdere, si chiuderanno ancora di più, partiranno in contropiede, tu devi avere uomini che saltano l'avversario, che vanno e che si tiri in porta e che si veda la porta, santa miseria.
3: Giustamente, come dici tu Alessandro, bisogna segnare subito, come rientri in campo,
2: sì,
3: devi segnare
2: per forza,
3: poi,
2: se te non trovi il pareggio entro il 60esimo
3: entri in un vortice mentale che ti rischi veramente di non farlo il gol, e quindi devi segnare subito. Non so, spero che abbia 45 minuti Vlahovic e metta Vlahovic.
2: Ma anch'io spero anch'io, perché a parte i numeri che sono impietosi, ma noi abbiamo visto la fotografia di David, ma ripeto, parliamo della fase offensiva perché la difensiva l'abbiamo già analizzato, di un giocatore che ha fatto 2 sponde, la fotografia sono quelle che hai fatto te benissimo prima, le 2 sponde di testa così,
3: ha regalato all'avversario,
2: la porta è data all'avversario, santa miseria, hanno tirato con Seisao, ha tirato Locatelli, ha tirato Thuram,
3: ha
2: tirato Kalulu, ha provato il Diz e centravanti tira mai,
3: non è possibile, ma perché non è mai nella posizione da centravanti Alessandro,
2: gioca a spalle alla porta, sempre Cambiaso ha provato 2 volte a inserirsi, ma non lo deve fare Cambiaso. Boh, io veramente sono basito da questa prova, perché è vero che mi aspettavo, lo dicevo prima, una prova, no, non tutti subito all'assalto, no, ma con la consapevolezza che prima o poi la potevi vincere.
3: Però,
2: ma così no.
3: Devi segnare.
2: Ma così no.
3: Sì, i primi 10 minuti con calma, però poi devi mettere le cose in chiaro. E il primo tempo doveva finire 2-0, non per le occasioni, ma come punto di partenza.
2: Sì, c'è anche da dire, lo stanno scrivendo gli amici, Maluccio, anche McKennie, questo primo tempo.
3: Ma ti stavo dicendo, Ale, non si sta sentendo per nulla. E invece, no, secondo me, sai, al di là di Conceição, non sta facendo male cambiato, che però su quella fascia, Alessandro, come dici tu, forse il tizio oggi non risponde.
2: No. Infatti, una catena funziona un po' di più. Lo guardavo anche sulle statistiche, la destra, quella di sinistra non sta funzionando per niente. Domenico a Napoli dice: mi viene da piangere, speriamo bene. Pietro aggiunge: Bogà subito via David. Giorgio dice: partire come queste di conto sul deficit di personalità della squadra. Questo
3: anche
2: è bravissimo. Centrocampo confuso, Alberto. Poi partite come queste ci fanno riflettere sia sui singoli ma anche sul collettivo. Stefano, non voglio essere malpensante, ma il Diz pensa più al mondiale che Francesco da Ischia. Non so, secondo ragazzi, me non sta particolarmente bene. Buonasera amici, in questo breve tempo ancora una volta, se c'è bisogno, abbiamo capito cosa serve per essere competitivi e non galleggiare. Bravissimo, avete detto da Catania. Ancora che facciamo giocare Bremer con i piedi è scarso. Ho capito Carlo, che facciamo giocare, cioè, però adesso Bremer è in un momento di confusione totale e sono d'accordo, però se mettiamo in dubbio Bremer,
3: ragazzi,
2: non è
3: fine.
2: Che ne abbiamo tanti altri. Vai con un po' di vocali.
7: Luca da Terni, ma che dire, senza una punta centrale tutte le palle che metti sono inutili. Quando trovi le squadre che piazzano il pullman è sempre così e ormai è una regola, e quindi non c'è la novità finché non hai i giocatori adatti a buttarla dentro nel campionato italiano, che è limitato a questo, difese chiuse con l'autobus, e se non hai quel tipo di giocatore alla Scamacca, tanto per dire, non fai niente. E poi sì, ci sono delle, non puoi prendere gol ogni tiro,
2: no,
7: non è possibile
2: quello,
7: stasera vincere in tutti i modi.
2: Secondo me bisogna partire da lì. Allora, c'è una marea di responsabilità sicuramente. Possiamo parlare di Bremer che fa una cosa folle, possiamo parlare di David, possiamo parlare di Locatelli, possiamo parlare di tutto, però poi, perché si ritorna al ragionamento del 5-4, ma i portieri servono a qualcosa, perché se no giochiamo senza portiere, e noi ultimamente stiamo giocando senza portiere. Al primo tiro prendi gol, poi io di Gregorio lo capisco poco, nel senso che magari ti fa gli interventi, ma poi al primo gol sviene, perché lì è svenuto. Insomma, io non pretendo Svilar, non pretendo il top, Svilar è cosiddetto il top, ma non pretendo neppure la roba che
3: c'è
2: al primo errore prendo gol.
3: Infatti diceva bene Giuseppe, Alessandro, quando poi ci chiedono perché cerchiamo un portiere, perché eccolo perché.
2: Ecco perché. Sì. Ecco perché. Vai Gabri.
8: Ciao Gianni da Bagheria.
2: Ciao Gianni.
8: Ciao ragazzi. Ma il Diz, ma perché non si accentra mai? È sempre defilato.
2: Lo diceva prima Quintiliano.
8: Da tante partite che ormai non è più quello di una volta.
2: Ma secondo me lui ama partire da lì, io ho questa
8: col
2: sensazione.
8: Col tiro che ha dovrebbe tirare più spesso.
2: Se, guarda, lo diceva prima Quintiliano,
3: lui
2: ama
3: così,
2: partire
3: a meno che
2: da
3: Alessandro,
2: sinistra.
3: Secondo me per avvicinarlo alla porta, non adesso, quest'anno devi fare il 4-3-3. Lì è quasi costretto a stare più vicino alla porta, terzo a sinistra della linea degli attaccanti. Non quest'anno, ormai mancano tre partite e mezzo, perché se no parte troppo da sinistra. E invece lui deve stare, come dice Spalletti, nel pollaio, lì segna. Fermo restando che hai ragione tu, lui sta giocando da tempo con questo fastidio al ginocchio. Se però non è al top, dici tu, Bogà è ispirato, cioè, metti Bogà e buonanotte.
2: Quindi qui c'è, cioè, allora il secondo tempo si gioca su due partite, dal 45esimo al 60esimo, dove io mi auguro già ci sia un cambio, dal 60esimo in poi, se al 60esimo sei ancora 0-1, il Dizio lo togli, metti Bogà,
3: esatto.
2: Perché altrimenti non lo puoi
3: ma
2: fare.
3: Io non escludo che se non è al top, perché era anche in dubbio Alessandro, lo tolga già adesso.
2: È possibile, sì, tra
3: così
2: l'altro,
3: come spero di non vedere David con
2: anch'io.
3: Tutto.
2: C'è un amico che dice, Sabino, che dice stiamo giocando senza portiere e centravanti, che sono due dell'asse portante di una squadra, portiere e centravanti.
3: Due della spina dorsale, diciamo.
2: Se
3: poi ci si mette il secondo della spina dorsale, che è il centrale di difesa, a fare quella cavolata.
2: Appunto. Mattia dal Molise dice Thuram disastroso. Mattia, allora, mi permette di dire disastroso?
3: D'accordo.
2: No. È chiaro che da tutti ci aspettiamo qualcosa di più. Disastroso no. Vai Gabri.
9: Ciao a tutti, sono Michael.
2: Ciao Michael. Ma
9: io dico, nostro numero 10, da quanti partite che non azzecca neanche una? Ditemi, quanti partite? E poi ragazzi, Bremer non puoi sbagliare con
3: no, non puoi sbagliare
9: e con poi ragazzi, ancora nostro portiere, guarda cosa ha fatto il portiere, guardate cosa ha fatto il portiere, perché
3: sì,
9: io sto guardando o femolazione, guarda ancora, ma ragazzi, è imbarazzante.
2: Guarda, nostro amico da Nottingham, Michael, analisi perfetta la tua. Hai fermato l'azione e noi non la possiamo fermare, ma ce l'abbiamo davanti agli occhi. Un portiere normale, mi dispiace, Michele. Ma non Michele, nel senso che non prende quel gol. Al netto dell'errore di Bremer. Un portiere, non dico Buffon, non dico Szczęsny, un portiere quel
4: normale,
2: gol
4: non lo prendi, dai.
2: Non lo prende. Su il Diz, ragazzi, il Diz, io credo che ci sia l'aspetto fisico. Allora qualcuno può dire correttamente, ma allora facciamo giocare Boga che sta meglio. E forse un aspetto mentale, non lo so.
4: Io non credo al discorso del mondiale, Alessandro.
2: No,
4: ha giocato con il ginocchio non al meglio per tante partite. Evidentemente adesso è in una fase acuta del problema, perché era in dubbio addirittura sulla convocazione. Quindi presumo che non sia
2: allora
4: top.
2: Molti stanno giustamente chiedendo, poi sentiamo un altro paio di vocali e torniamo a Torino, l'ingresso di Vlahovic. Qui bisogna capire Vlahovic come sta,
4: questa è la domanda.
2: E io non so se hanno 45 50 minuti. Facciamo anche 50, sì. Io non lo so se li ha si prende e si mette in campo. Se non li ha, bisogna aspettare il 60esimo. Nel frattempo magari togli comunque David, metti Boga e giochi intanto, sì, e prepari, sì, l'altro, sì, cambio,
4: sì,
2: no?
4: Sì.
2: Perché poi quel pennellone biondo lì, Nelson, se l'è messo in tasca, e parliamo di Nelson o come diavolo si chiama. Quindi non gli dai riferimento, li fai girare un po', alternare Boga con il Diz, no? Di falso 9, esatto. Provi a fare questo. Non è la mia soluzione preferita, perché i ruoli per me nel calcio ci sono, ma se tanto ci abbiamo uno che non segna nemmeno con le mani, proviamo in qualche altra maniera.
4: Se lui fa entrare Vlahovic vuol dire che li ha, se non lo fa entrare, sì, vuol dire che li ha, perché lui ha talmente stima di Vlahovic, l'avrebbe fatto giocare titolare se dipende, cioè, se stesse bene.
2: Vai Gabri, intanto vedo Vlahovic, non mi sembra diciamo a un passo dall'ingresso, ecco, non mi sembra. Sentiamo un vocale, poi torniamo da Antonio. Comunque nel tunnel mi sembra c'è anche David, mi pare.
4: Sì.
2: Vai.
10: Buonasera ragazzi, Luca da Londra. Allora io volevo solo dire una cosa. Oggi per caso così online, cioè le social proponevano una partita, la famosa partita Italia-Brasile, la ricordate, l'82? Ecco. Il calcio è di una semplicità estrema, giocatori fondamentali nei punti giusti, ala, centrocampo e centravanti, il calcio questo è.
2: Allora, in questo momento,
10: mancano queste
2: basi
10: qui. Sto vedendo la Juve stasera, mi sto incazzando, scusate.
2: No, hai ragione.
10: Arrabbiando.
2: Hai ragione, no, incazzando,
10: come non
2: mai. Hai ragione.
10: Ma, che gioco è questo? È una specie di tiki-taka involuto, insomma.
2: Guarda, io torno a Torino, se già c'è Antonio, con questo messaggio di Massimiliano da Firenze che dice quella palla l'avrebbe presa anche Lamberto Boranga, che mi pare c'ha 80 anni in questo momento. Il grande Lamberto Boranga. Ma quella, secondo me, è una palla esemplare per un portiere, perché è vero che non te l'aspetti, ma porca di quella miseria, il movimento
4: è un tiro da parata, è un tiro da parata quasi ordinario, dai.
2: Ecco, bravo Quintiliano. Dai, no, leva il quasi. Diciamoci la verità, è da parata ordinaria. Cioè, da expected goal, quella lì è da 0-10.
4: Sul tuo lato, non era forte.
2: Sul tuo lato, sul tuo palo. Ti abbuono la palla in attesa. Ma hai il tempo. C'è Vlahovic, ragazzi, c'è Vlahovic. Eccolo qua. Entra, ma è normale. Entra Vlahovic. Entra Vlahovic, Antonio.
0: Sì, entra Vlahovic
2: Per Turam?
0: Sì, per Turam. E vi posso anche dire che mi confrontavo anche con l'attento Mimmo Celsi, il nostro esperto, il nostro preparatore atletico a distanza, che oggi è qui a seguire la partita. Le condizioni di Yıldız, il movimento di Yıldız senza palla e con la palla, questo è un altro bel tema, non lo convincono, e potrebbe essere un giocatore che chissà tutti i 90 minuti non li potrà disputare. Intanto Vlahovic... Esatto,
2: Vlahovic con David
0: punta, sì, con David praticamente in zona Turam, adesso che è ripresa la partita. Vlahovic al centro dell'attacco nel cerchio di centrocampo, per dirvi come naturalmente o innaturalmente è stato chiesto di posizionarsi ai giocatori. Più avanzato Vlahovic, si sgancia sempre di più rispetto alla corrente David, che agirà lì controllato da Gagliardini, tanto per farvi capire dov'è in questo momento, con la Juventus che imposta da dietro, anche troppo lento il giro palla. Altra situazione, mi dà, concordo assolutamente su questa sottolineatura, Gianni Balzarini al mio fianco, e poi i tempi del passaggio di Locatelli. Proprio per David, che chiude la triangolazione su Consensao, che naturalmente è arginato e chiuso quando arrivano da dietro anche da Bradaric. Palla per David dentro l'area di rigore, chiuso.
2: Antonio, vai in cronaca, è tutta tua.
0: Assolutamente, intanto sono confermati dai dati statistici 12 tifosi del Verona nel settore ospiti. Tornano a cantare i tifosi bianconeri, si riparte da dietro, 3 minuti per noi, 46-35, 1,5 se n'è andato, 1-0 il risultato a favore del Verona. E tornano i movimenti da parte di Locatelli di indicazione sul movimento da fare. Bremer sulla poco più indietro rispetto alla tre quarti, Kalulu, Consensao, poi gli avversari ti vengono a prendere le misure, ti raddoppiano, soprattutto se sei decentrato sulle corsie più esterne. Lo smarcato è dall'altra parte, Ildiz, controllato adesso, viene controllato da parte di Nelson, che gli va incontro, il pallone arriva lì, abbastanza prevedibile, l'avevamo intuito, non ci sono molti altri sbocchi. Dal cerchio di centrocampo Locatelli vede spuntare con la punta del naso anche Bremer, responsabilità nella circostanza del gol sue, con un peso specifico sicuramente importante, ma altrettanto importante e pesante da parte di Gregorio, toccato duro sulla gamba d'appoggio Consensao vicino alla linea laterale del campo da parte del numero 10 Suslov, Thomas Suslov, calcio di punizione che andrà a battere da destra col mancino, palla arcuata verso l'area di rigore, Cambiaso, ma calcio di punizione che deve essere ancora battuto. Seguiamo il calcio di punizione, 48esimo minuto, ma abbiamo cominciato un po' più tardi, non più in camicia ma di nuovo con la giacca, Cambiaso, palla a giro direttamente sulla testa di un giocatore con la casacca gialla, palla riconquistata da Locatelli nel cerchio di centrocampo, di nuovo tutto chiuso il Verona, un po' quello che abbiamo visto e descritto nel corso dell'inizio del primo tempo. Juve in avanti, Cambiaso, attenzione, solo più questa azione, Consensao ne ha due, palla in mezzo, David stoppa togliendo il pallone a Bremer, forse meglio piazzato dietro di lui ma non poteva saperlo, si gira, calcia, il pallone diventa un regalo per i tifosi bianconeri della Sud. Nulla di fatto, 48 e qualcosa qui a Torino, 0 Juventus, 1 Verona, un secondo tempo duro. Gianni Balzarini.
5: Durissimo, perché giustamente il Verona mette il pullman davanti alla porta, e perché si regalerebbe un risultato storico. E la Juve è partita sotto tono, sotto ritmo, non c'è nemmeno la scusa del caldo, cioè non... è una Juve che avrebbe dovuto mangiare il prato questa sera.
0: Non c'è neanche la scusa del caldo.
2: No, c'è scusa di nulla, Antonio, alla Juventus, c'è scusa di nulla.
0: In questo momento, no, ma raccoglievo come provocazione, come realtà. E allora dico, mi giro dalla parte di Samuel. Resta intanto il giocatore del Verona a terra, per l'arbitro non è fallo, Bremer sta usando anche le maniere forti e questo è un po' quello che scatta nell'orgoglio dei calciatori, che si rendono conto, il Verona vorrebbe che la Juventus mollasse la presa, andare a vedere anche le altre partite e bisognerebbe smetterla, riceve Locatelli lo spintone anche da parte del numero 10 e Kenny, palla dentro, anticipato David che reclama un fallo, a mio avviso anche qui non c'è il fallo, ma usciamo anche da quegli equivoci. Intanto il portiere resta a terra, probabilmente con gli scarpini. David gli è andato incontro, è impattato in maniera abbastanza dura. Stiamo a vedere intanto ennesima sceneggiata. Ancora una volta il numero 18, Kieran Bowie, l'autore del gol del vantaggio, era rimasto a terra, pretendevano i suoi compagni. con la Juventus al piccolo passo. Che,
5: è stato un compagno che ha dato una.
0: È stato il compagno? Non David. Ah, ok. Perché era a terra lui che chiedeva anche qualcosa. Temevo fosse andato a impattare con la scarpe. Invece, con il ginocchio in velocità, contrasto è avvenuto tra il giocatore del Verona e lo stesso portiere. Portiere che rimane a terra. Però volevo tornare sulla situazione in cui il giocatore del Verona era rimasto a terra, reclamando poi anche nevroticamente, nervosamente, che la Juventus buttasse la pallone in palo laterale, di guardare anche le altre partite a livello europeo. Il portiere andrà sostituito, lo dice addirittura Vlahovic, che nelle sue vicinanze, vediamo un po', e Vlahovic che chiede, alza il braccio e dice ci sarà il cambio del portiere. Dovremo capire, però intanto, appena nessuno ha consegnato il pallone agli avversari, si è rialzato Bowie, così come si sta rialzando ghiaccio sulla nuca per Montipò, quindi dovrebbe rimanere lui tra i pali.
2: Comunque la botta gliel'ha data il suo compagno di squadra, che gli ha praticamente preso in testa, bravo, col ginocchio. Comunque la Juve è un 3-4-2-1 con David accanto al Diz, Vlahovic davanti. Bisogna però decisamente velocizzare il gioco, il giro palla, e soprattutto secondo me provare, ora che c'è Vlahovic, a mettere qualche pallone in più nel mezzo. David si è presentato in questa ripresa.
4: No, io non so perché
2: maniera...
4: stia ancora in campo, però per carità, poi
2: io infatti a questo punto inserisco Boga e tolgo David.
0: Lo tiene per un po', agisce un po' in mezzo al campo, qualche uscita a palla al piede ce l'ha dimostrato, comunque nel fraseggio, non quando si sente marcato col francobollo addosso. Intanto il gioco è ripreso, 52 minuti e 30, Juventus sotto di una rete, riparte un po' più veloce, ma bisogna poi imparare a non spegnersi. Samuel.
1: Sì, assolutamente, anche perché il Verona ormai non ha veramente più nulla da chiedere e gioca senza pressioni, mentre noi più passa il tempo e più le pressioni aumentano. Dobbiamo assolutamente segnare adesso, perché qua non basta un gol, ma ne servono minimo due.
2: Per
1: vediamo
2: forza
1: se... sì,
2: bravo
1: perché qua vanno fatti due gol e non uno. Vediamo se basteranno questi 11 che sono in campo o se servirà, come io penso, la mossa dalla panchina.
0: Linea voi.
2: Che però la mossa dalla panchina in questo momento è decisamente...
4: Spero che non sia vero, Ale, leggi questa qua.
2: Quale?
4: Spero che non sia vero.
2: Quando?
4: L'ultimo.
2: Ma ragazzi, non diciamo stupidaggini, per favore. Su.
0: Cosa è successo?
2: No, niente. Vi ricordo sempre, quando scrivete, noi siamo in diretta. Quindi non date robe... siamo in diretta, non stiamo scherzando. Appunto. Ora non diciamo stupidaggini. Allora, la mossa è quella di togliere David, mettere Boga, dare un po' più di imprevedibilità e soprattutto mette un uomo che salta l'avversario. Perché altrimenti noi, vedi,
4: tanto
2: siamo sempre
4: segnare,
2: lì.
4: Inutile
2: siamo
4: che...
2: Come ha detto Samuel, la cosa più logica, che sembra scontata, ma dobbiamo ricordare, devi fare due gol, non uno. Quindi intanto cerca di impattarla. Ma così, con questo sviluppo della partita, secondo me, o c'hai l'estemporaneità della situazione, o altrimenti non ci arrivi. Che... Ho sentito un no clamoroso.
0: Ce lo facciamo spiegare proprio da Samuel cosa è successo.
1: Allora, guardate, tra un secondo, un passaggio, non ho visto bene la parte, non ho riconosciuto da qua di chi, ma un passaggio sbagliato sull'altezza di centrocampo, veramente un errore basilare. Se penso a quello che ho guardato, a quello che ho visto, e penso che dobbiamo fare due gol, ragazzi,
2: capisci? È quello che dicevo, cioè devi sparigliare le carte in qualche modo adesso. Devi sparigliare le carte. Già lo ha fatto Leori Spalletti con una mossa che abbiamo visto pochissime volte, anche perché non c'avevi due centravanti, diciamo, veri, no? Perché
0: Open Down. Che adesso ci apriamo anche un po', per forza. E loro fossero un po' più veloci, ma vanno anche in gestione, rallentano nella superiorità numerica.
5: Si è visto anche in questa azione di McKennie, che adesso cominciano a portare palla. Ci provano tutti a portare palla,
2: che è la cosa che mi preoccupa di più. Che è la cosa, Gianni, che mi preoccupa di più, che tutti ora vogliono portare palla, cioè si va sull'individualità e non sulla costruzione di qualcosa.
0: Forse perché non trovano neanche i giocatori smarcati, perché se sei un po' più lungo, adesso non dico parlando di stanchezza, diventa difficile trovare il compagno, non proprio quello a fianco ma che possa contribuire pesantemente l'azione. Ci prova adesso il Verona con il tiro dalla distanza, fortunatamente alto. 56 minuti a Torino, Juventus 0, Verona 1, il gol di Bagui.
4: Devo... Antonio, a proposito di calciatori smarcati, dicevamo con Alessandro, ora in questa seconda parte della partita un po' di più, ma abbiamo sentito nominare poco McKennie, o sbaglio?
0: Sì, sì,
5: scusami, è la fotografia, se adesso io scatto un'istantanea vedo una squadra ferma.
2: Ecco, quello dicevo prima.
0: Che conferma quello che abbiamo detto prima.
2: Già, quello che arriva anche
0: palla a... perché bravissimo, c'è la palla, chi bravissimo. La do? La recupera adesso, ci prova Yıldız che andrà al tiro, no, riesce a scaricare su Cambiaso, palla in mezzo, troppo alta anche per Vlahović.
2: Quello che ci arriva, Antonio, è proprio quello. Noi vedendola qua, no, che cercavo di spiegare, una squadra ferma, quindi la stiamo leggendo.
4: Sembra quasi
2: anche
4: che
2: bene.
4: Siamo in vantaggio.
2: Che siamo in vantaggio. Sì, vai.
0: Boh. Ma neanche che siamo in vantaggio,
4: no,
0: nel
4: senso,
0: quando
4: siamo
0: in vantaggio ti vengono la... Sì, è una squadra statica l'altra, ma piazzata, murata dietro, e poi tu che tenti in questo momento il guizzo che dura 30 secondi e poi riparti come prima. Sì, loro sì. Si riprogrammano, sono praticamente 5-4-1.
2: Guarda,
0: uno,
2: questo, no? Questo, non c'è nessuno. Non c'è il cross di Kalulu e non c'è altro.
0: Bravo. Arriva il traversone, sì, però sì. Sapete che in questo momento un'altra fotografia, andiamo di fotografie,
2: sì.
0: Magari ne facciamo aggiungere anche una, Samuel, sul traversone di Kalulu da destra, che poi provi a scardinare in quel modo, c'erano 7 maglie gialle e in mezzo trovavi 2 buchi neri che erano i nostri giocatori. Adesso ci prova McKennie, ma colpisce con un passaggio veloce, colpisce, non è colpa di David, era lì. E praticamente il pallone gli è rimpallato sulla coscia. Adesso tenteremo qualcosa di più. Esce però anche palla al piede Bremer, che poi perde palla.
2: Perché allora loro adesso si stanno chiaramente difendendo con un blocco molto basso, ma se tu non alzi il giro del motore, il giro della palla, è chiaro che fai il loro gioco e non arriverai mai, se non tramite qualcosa di estemporaneo, alla porta loro. E stiamo facendo esattamente quello che non dobbiamo fare. Quello che non dobbiamo fare. Bremer qui ha perso un pallone clamoroso, ce l'ha raccontato Antonio, l'abbiamo visto adesso. È una squadra che è rientrata, mi sembra, Antonio, con le idee non proprio chiarissime, eh? Non mi sembra con le idee chiarissime, anzi mi pare di vedere tanta frenesia, tanta foga e poca concretezza.
0: A me sembra più che con le idee, perché sono quelle del primo tempo, onestamente, ma con quella frenesia generata da qualcosa che l'allenatore ti dice, giustamente, nello
2: certo,
0: spogliatoio.
2: Certo.
0: Però poi se nessuno si prende in mano la squadra, i risultati, le conseguenze sono queste, perché... Che cosa ha potuto dire, abbastanza prevedibile, Spalletti? Che cosa ha potuto dire invece l'altro allenatore dicendo lasciateli sfogare, tentate di ripartire, se no fate la partita, avete visto, anche loro non sono infallibili. Gianni, mi allontano di molto da quello che può essere la traduzione nei due spogliatoi di quanto è stato detto. Gianni Balzarini, ti faccio fare chi vuoi fare, Spalletti o l'allenatore San Marco?
5: Ma no, ma è più facile capire cosa ha detto San Marco, in effetti avrà detto così, cioè c'è il nulla da perdere e comunque lasciateli sfogare perché qualche cavolata la fanno prima o poi.
2: Eh sì.
0: Allora andiamo nello spogliatoio Juve con Samuel Spalletti.
1: Ma lui Spalletti dice di non cadere nel tranello della calma del Verona, no? Di non cadere, perché in questo momento stiamo... cadendo nel loro gioco, no? In quello
2: peggio del primo tempo.
1: Loro.
2: Peggio esatto. Del primo tempo, mi sembra, ragazzi.
4: Perché non si
2: peggio
4: sta creando nulla perché rispetto si... al fatto sì, che perché... devi recuperare.
2: Esatto, non abbiamo creato niente.
1: Il secondo
2: niente.
1: Tempo è un'illusione. Sembra un'illusione perché vuole far credere che stia giocando meglio, stiamo credendo, ma in realtà, come ha detto giustamente Antonio, secondo me è più frenesia
2: che
1: Juve vicina al pareggio, no? E i minuti passano.
2: Ma soprattutto
0: passano,
2: perché...
0: Ditemi se ricordate bene, anche voi, una volta, 2 anni fa, 3 anni fa, quelli che sono stati con la Salernitana, già retrocessa, ci ritrovammo in svantaggio. Poi arrivò invece quello che ricordiamo. Calcio di punizione per la Juventus. Si va a prendere il pallone, se lo mette lì, allontana tutti, non ce n'è per nessuno. come quando ci
2: vedi com'è lenta la manovra, sì,
0: felicitavamo perché... del movimento nel pre-partita quando andava la battuta lui
2: Vlahovic, Antonio
0: Vlahovic contro tutti,
2: ma è per forza per dopo la punizione che abbiamo visto prima,
0: non è a 9 metri la barriera, sì, effettivamente penso che sia almeno un metro e mezzo più vicina. Vlahovic contro la barriera ravvicinata, zona centrale, siamo sui 25 metri, arriva il fischio, lo seguo.
2: Sì.
0: Istinto di cronaca, gol!
2: E ci voleva Dusa! E ci voleva Dusa, porca di quella miseria!
4: La notizia del secolo, gol su punizione.
0: Dusa!
2: Sì,
4: sì, ma la Juve non si...
0: Vlahovic!
4: Forse da
0: vediamo
4: anche noi
0: su calcio di punizione. Non impeccabile il portiere.
2: No, non impeccabile, ma almeno abbiamo preso lo specchio della porta.
0: Nell'angolo destro.
2: Quanto sono felice per Dusa.
0: Dopo
2: quanto sono felice per Dusa.
0: Adesso, novembre eravamo giù di lì, è il suo ultimo gol. Torna
2: quanto
0: a marcare,
2: son felice per
0: torna
2: Dusa.
0: A segnare, torna a gioire e torna a correre e a sportellare, a giocare a sportellate con chi prova a bloccarlo. Vlahovic contro
2: quanto
0: tutti,
2: son felice per
0: l'intenzione,
2: Dusa.
0: Lo spirito.
2: Sono proprio
0: quello.
2: Contento.
0: Giusto.
2: Sono proprio
0: avanti,
2: contento, Antonio.
0: 1-1 a voi ragazzi.
2: Sono proprio contento per Vlahovic.
0: E chiama i tifosi. È lui il trascinatore in campo.
2: Sono proprio contento con per Vlahovic. Tra l'altro, l'ha vista dopo lui, sì, ma hai visto come è andato centrale su quello che voleva fare? Sì. Si è battuto un calcio di punizione come non si vedeva da
4: secoli.
2: E se non sbaglio,
4: l'ultima volta su punizione aveva segnato
2: Vlahovic
4: contro
2: con la Roma.
4: E quindi
2: Roma,
4: si riparte da Vlahovic sul discorso calci di punizione.
2: È il vero trascinatore in campo, Vlahovic. È il vero trascinatore in campo. Però Antonio, adesso 63esimo, tu puoi andare con l'altro slot di cronaca.
0: E allora andiamo con lo slot di cronaca, perché prima ci siamo limitati all'effetto sentimento bianco-nero. Un giallo per il numero 24 Antoine Bernet, il francese centrocampista esterno del Verona. Adesso cambia anche lo spirito difensivo. Vieni assalito dalla paura dopo un pareggio su calcio di punizione, entra in campo anche qualche passo dentro il rettangolo di gioco da parte di Spalletti, immediatamente richiamato dal quarto uomo, allarga sulla destra Locatelli, palla per Cossensao, trova il fondo, la mette in mezzo, ne taglia uno, ne taglia due, ma poi è proprio forse Bernet a deviare il pallone nel fallo in calcio d'angolo. Leggermente più arretrati c'erano, a partire da Vlahovic, anche altri compagni. Smanaccia come meglio non può Montipò, palla all'indietro per Ildiz, doppio passo, traversone in mezzo, ci arriva ancora con la 5 Edmundson, palla che finisce in fallo laterale dal lato sinistro. Pochi passi dalla bandierina del corner, lascia il pallone Cambiasolo, raccoglie McKennie. Tornato il calore, messa da parte la paura. 64-25, il pallone non è ancora giocato. McKennie per Ildiz, giocata abbastanza imprevedibile ma anche complessa. E poi il pallone finisce in fallo laterale, rimpalla sui cartelloni pubblicitari, ci arriva nervosamente Vlahovic che spazza via il pallone in tribuna. Tutta la voglia, la grinta, la rabbia, il desiderio, la speranza, ognuno ci aggiunga il suo pensiero più consono. 65 minuti, 1-1, quantomeno 1-1, pareggiato il conto col Verona. Che adesso però a campo deve rientrare Locatelli, il tiro centrale debole da parte del numero 10 Suslov, che raccoglie agilmente e senza rischi di Gregorio. Riparte David, non c'è fallo, tenta un guizzo, non gli riesce, sta gridando di tutto in silenzio, Balzarini al mio fianco, solo per questo non lo sentite. Ma spiega un po' la situazione, il giudizio che dà a quel tentativo di giocata da parte di David. Si continua a giocare davanti alla nostra area di rigore, ma il giocatore del Verona, Belgali Rafik, cade addosso al pallone, tocca con le mani. Impreciso Cambiaso.

0: partita, c'è un'altra inerzia, c'è anche Vlahovic, quello che è riuscito quantomeno a pareggiare e a cui tentano adesso anche Kalulu di servire palla dentro, pazzesco, ancora il portiere salva sul colpo di testa la schiacciata di Conceição, solo calcio d'angolo, il colpo di testa e coi piedi riesce a salvare, mezzo ci mette il piede Montipò, mezzo ci mette la testa un difensore buttando il pallone in calcio d'angolo. Adesso la partita è in direzione Verona, speriamo di scendere alla fermata giusta. A voi 1-1, calcio d'angolo Juve, commento
1: sì,
0: di Samuel.
1: Qui stavamo vedendo l'impossibile.
2: Montipò comunque con la Juve diventa sì, Peter Schmeichel, me lo ricordo già col Benevento.
1: È vero, bravo. Qui tratta... Abbiamo visto Conceição di testa schiacciare
3: molto
1: un miracolo, tra l'altro con uno stacco perfetto, miracolo di Montipò. Ora siamo anche un goccettino sfortunati, fatemelo dire, perché è un assedio quello della Juventus, come è normale che sia. E in questo momento però ti dico, tanto abbiamo perso Antonio,
3: forse.
1: Ti dico non cambierà niente in questo momento, perché l'inerzia ora è cambiata, mi pare che la squadra...
3: Non lo vediamo, però...
1: No, non lo vediamo, però o togli David e metti Bogà, però Antonio mi sembra che la squadra abbia trovato anche quella spinta che gli mancava prima dell'1-1, no?
0: Assolutamente, intanto ti confermo, eravamo andati via per qualche secondo, ma è pronto con la 21 Fabio Miretti.
1: Miretti?
0: Che avevamo visto avvicinarsi a gran velocità verso la panchina, pronto per il cambio.
1: Perché toglie David,
0: esce
1: secondo me.
0: Con la 30 David.
1: Toglie David e mette Miretti, perché a questo punto metti
0: e allora
3: i tre davanti veri.
0: Samuel.
1: Sì. E soprattutto un trequartista vero.
0: Cosa sono quelli che senti?
1: Fischi! Io ho sentito fischi.
2: Fischi per la stagione di Davide, perché questa è la penultima partita in casa e questi sono fischi pesanti. Questi sono fischi pesanti.
0: Quasi un giudizio, lo chiedo a Gianni. Giudizio definitivo?
4: Sì, considerando anche la tempistica, appunto, però è lo specchio della sua stagione.
1: Beh, ma ci stanno. Ci stanno, io li capisco, non lo fischi durante la partita perché ci mancherebbe altro, lo fischi quando esce. Perché mette Miretti? Perché a quel
3: secondo
1: punto,
3: me 4-3-3 ora
1: ma,
3: può no,
1: ma soprattutto per, ma
3: 3,
1: non lo 4, so perché hai due alle spalle veri, cioè sì, hai un rifinitore
0: per Vlahovic, tirata d'orecchie per Vlahovic,
1: perché
0: adesso bisogna fare le cose più semplici, vedrai in televisione poi mi dici tu, anzi ti lascio andare a tirare le orecchie a te Vlahovic,
1: sì,
0: appena vedrai la situazione.
1: Ah, beh, c'è. Ha provato una conclusione dai 30 metri defilato sulla sinistra. D'allenamento non si può.
0: Siamo
1: ecco,
0: seri.
1: Bravo,
0: siamo
1: hai detto bene, Antonio. Siamo seri perché questa è stata una cosa non seria. Invece, Conceição veramente sfortunato.
3: Due cose,
1: migliore
3: in campo si può dire.
1: Migliore in campo Conceição, sì, devo dire anche
3: in generale.
1: Per come è entrato Vlahovic che ti ha fatto quel gol, che quantomeno ti ha rimesso in linea di galleggiamento. Però ci sta. È giusta quella tirata di orecchie perché non sei ancora nelle condizioni di fare una cosa del genere, assolutamente. Però
0: intanto il Verona prepara due cambi contemporanei, loro giocano a viso aperto, noi ci stiamo sbilanciando, stanno avanzando i nostri difensori esterni, c'è un po' di confusione tattica, esce con la numero 10 Suslov, lo slovacco Suslov, e il numero 12. Quindi il numero 4 Lovric per Suslov.
3: No, c'è errore.
0: E poi con la 19 entrerà. Vediamo anche chi esce perché perdono. Ah no, è ancora il giocatore di prima.
5: Il numero 12 Bradaric con il numero 19 Solskjaer.
0: Allora, fuori Bradaric e col numero 19 Solskjaer. Scusate.
1: Insomma lui, è entrato lui, dai, non ti preoccupare Antonio.
0: Siamo al minuto 71, quindi poco più di 20 minuti.
1: 20 minuti, sì, ci sarà anche un buon recupero Antonio, perché lì sull'infortunio 4-5 di Montipò, si è perso 3
0: sì,
1: minuti.
0: Tre
1: minuti se ne sono andati lì,
0: Sì. Assolutamente. Allora, rimettiamo ordine, io vi do un attimo la linea.

0: mi segno i cambi, naturalmente rimaniamo a vostra disposizione.
1: E io ne approfitto, Antonio, per fare un giro anche di statistiche. Vai, 75% possesso palla a 25, gli expected goal nostri sono 1,65, abbiamo avuto tre grandi
2: tutti
1: occasioni da gol. E guarda, qui si torna a quello spauracchio di quella partita, perché siamo già a 20 tiri,
2: Quali in porta?
1: Ora te lo dico, 12 calci d'angolo, tiri in porta 5. E beh, insomma, 20 tiri, 5 in porta, non puoi essere a un gol solo. Tra l'altro, lo hai fatto su azione da fermo. Quindi, siamo entrati 38 volte in area di rigore del Verona. Pensa, il Verona solo 3 volte è entrato nella
2: serie
1: di rigore.
2: Alessandro, tu solo un quarto dei tiri hai mandato in porta,
1: esatto,
2: che è pochissimo.
1: Esatto. Nell'area, nella tre quarti campo loro, abbiamo fatto 167 passaggi. Loro, pensa, solo 37. Insomma, è un dominio totale, ma che non basta, non basta. Basta, perché in queste partite poi i numeri rischiano di essere fini a se stessi.
2: Certo.
1: Rischiano di essere fini a se stessi. Ora cominciamo a entrare in una zona arancione rossa di allarme.
2: Sì, sì, esatto.
1: E quindi però bisogna tenere, come dire, anche un po' la barra dritta e non farsi prendere la frenesia come prima Vlahovic su quel tiro. Io aspetterei altri 6-7 minuti e butterei dentro anche Boga a Quintiliano, perché a questo
2: devi
1: punto
2: tutto per tu, cioè devi segnare, non è che puoi accontentarti del pareggio,
1: devi provare il tutto per tutto. Siamo ritornati forse in una situazione un po' più di equilibrio, anche perché loro chiaramente qualcosina rischieranno ancora anche in avanti, quindi Miretti ti dà forse quell'equilibrio maggiore rispetto ad un David che è stato da 5 in pagella.
2: Sì.
1: Però ora bisogna alzare l'altra bandiera, quella del tutto per tutto tra una decina di minuti. Io la leggo così, Quintiliano,
2: la
1: partita.
2: No, anch'io, devi segnare, devi vincere.
1: Devi vincere la partita, che il pareggio non ti basta assolutamente. Mi sembra anche, non so se hai questa percezione, che con Sesau comincia a essere un po' stanco.
2: Giustamente
1: parte.
2: Però ha fatto di tutto, come spesso accade.
1: Sì,
2: che poi gli chiediamo il gol a questo ragazzo.
1: Però
2: un sacco di energie spende, quindi magari non è nemmeno lucido. Fermo
0: là dentro McKennie, deviato calcio d'angolo.
1: E 13 Antonio.
0: Un gioco diverso, 13. La Juventus ti concede anche la stanchezza, un po' la vivacità della manovra. Questo secondo tempo è pronto Boga. Con la 13 Boga prenderà il posto di penso
2: Yildiz, secondo me.
0: Vediamo Yildiz un po'. Con la Cambiaso, Cambiaso.
1: Sai che me lo immaginavo? Me lo immaginavo. Quando io ti ho parlato per tutto per tutto, immaginavo una cosa del genere. Sbilancia totalmente in avanti. Ma Antonio,
0: sì, sarebbe stato,
1: io lo capisco.
0: Sarebbe stato capito poco quel cambio. Se non te lo chiede proprio il giocatore che si sta, diciamo, dosando, non dico risparmiando. Cambiaso, come sempre, comincia, sale, corre, poi scende, si spegne ed esce.
1: Io mi aspettavo una cosa del genere, cioè questa. Antonio, un quarto d'ora alla fine, la partita
2: cioè,
1: che ti deve,
2: dai, su, ragazzi.
1: Cioè, è giusto.
2: Vero che non devi scoprirti, però devi vincerla questa.
1: È giusto questo tipo di cambio.
0: Non può battere un calcio d'angolo così. Locatelli non può battere un calcio d'angolo così, ci dice Gianni Balzarini. Nel frattempo, mentre lui guardava Locatelli, io mi confrontavo
1: Mamma mia.
0: Quanto capitava qui sulla corsia di destra.
1: Mamma
0: pochi
1: mia.
0: Passi dividevano con Sensao, che adesso commette un fallo perché è andato via il giocatore che gli ha preso spazio e tempo e palla. Alle sue spalle c'era pochi secondi fa Spalletti, lui non veniva servito, allargava le braccia, ha guardato Spalletti come per dire ma non me la danno, e Spalletti gli ha detto di entrare in area di rigore, non deve parlare, glielo continua a dire anche adesso.
1: Ma ha ragione, ma lo capisco Antonio, lo capisco.
0: Anche perché era complicato cambiare campo dall'altro lato a dove era lui, magari con la visuale bassa del campo. Quindi vai dentro,
1: certo,
0: oppure avvicinati, a meno che l'allenatore, avvicinati a chi ha il pallone. E quindi questo è stato il doppio siparietto, quello che ha raccontato Gianni Balzarini sul calcio d'angolo e quello che abbiamo visto nel frattempo sull'azione conseguente.
1: Quindi, ricapitolando Antonio, noi abbiamo adesso con Sesau, Yildiz, Boga e Vlahovic.
0: Quindi sì, Boga largo dove giocava normalmente Yildiz, Yildiz si è accentrato. Un po' verso Vlahovic che si gira molto bene, difende il pallone, arriva il tiro, deviato. C'è il fallo però di Vlahovic, stando al direttore di gara. ha spinto in avvio di azione dopo aver superato, aver agganciato il pallone, essersi girato, tentato di prendere il tempo all'avversario. Mi era sembrato lì di intravedere un'infrazione. Locatelli, Vlahovic si gira e poi è andato sulla schiena a spingere, e anche arriva il responso di Gianni Balzarini. E poi sul tiro che avevamo visto deviato, è andato di potenza, di prepotenza, ma a quel punto il gioco è stato fermato dal fallo.
1: Sai che ci poteva stare, Antonio, devo essere sincero, eh? Ci poteva stare il fallo.
0: No, no, c'è il fallo, lo stingi sulla schiena, lo sbilanci.
1: Assolutamente, assolutamente, assolutamente ci stava.
0: Poi però, a volte puoi sorvolare, esatto. Se arriva un po' più sulla spalla.
1: Comunque, io devo dire una cosa, ma per carità, senza voler attaccare...
0: Almeno siamo al limite dell'area di rigore avversaria.
1: Esatto. Perché mi hai letto nel pensiero, Antonio? Questo volevo dire. Almeno entriamo in area di rigore.
2: Il centravanti ha tirato
1: il centravanti,
2: già.
1: Punto, esatto. Basta. Non ho,
0: ragazzi, Vlahovic c'ha un dinamismo... Tutto quello che volete, limitato quanto volete.
1: Ma certo.
0: Ma è come avere un petardo o un bicchiere d'acqua naturale in mano.
1: Perfetto.
0: Con quello che abbiamo avuto fino a questo momento.
1: È questo, è esatto. Questo, è questo.
0: Con Senzao ci prova, palla che gira, ma un po' larga rispetto al palo destro. Protetto, controllato da Montipo. Nulla di fatto, 78 minuti. Cosa pesa in meglio in questi ultimi 10 di questa partita, Samuel?
3: In questi ultimi 10 minuti sto vedendo un Ildiz un po' spento, ragazzi, non so voi, ma lo sto vedendo veramente un po' spento, e con Sessao è l'unico che ci sta provando, continua anche adesso con questo suo sinistro che non è andato bene in porta, però è ancora veramente troppo poco, stiamo ancora cadendo nella trappola del Verona, ricordiamoci che l'abbiamo recuperata con un calcio da fermo.
1: Bravo, eccolo che 21 tiri totali, 5 nello specchio della porta, un gol su calcio da fermo. E aggiungo, voglio fare un po' il cattivo a questo punto. Se Spalletti sta cercando delle conferme su chi è da Juve e chi non è da Juve,
2: vabbè,
1: guarda,
2: chiaro.
1: Che stasera ci sono tanti cecchini rossi da mettere,
2: cosa che
1: ma
2: già
1: tanti
2: che, cosa che credo, ma
0: secondo me
2: già
0: coincidono
2: messo.
0: Ormai da tempo quei
2: è una cosa che abbia già, credo che già abbia la lista pronta, credo,
1: ma io ne aggiungo anche qualcun altro stasera, per esempio
0: attenzione fuori e dentro. Allora, per la Juve entrerà anche con Miners.
1: Oddio.
0: Fuori Kelly, dentro con Miners.
1: Vabbè, adesso
0: ma anche De Grova.
2: Cioè, mamma mia.
0: E fuori anche Consensao per De Grova. Applausi per Consensao, ovviamente. Sono tutti per lui.
1: E io questo è un altro campo. Oggi l'ho preso quasi tutti. Ah, con Miners non l'avrei mai detto. Ma Zegrova con Cessao l'avrei fatto.
2: Non ce la fa più.
4: Allora, dovrebbe essere il giorno di Zegrova oggi, ragazzi. Ah, sì. Cioè, alla grande occasione.
0: Alla grande occasione. Gli spazi giusti per...
2: Mamma mia.
0: Allora, entra anche con la 21, Arui. Ed esce con la 24 il francese Bernet.
1: Ma praticamente, perdonami Antonio, ma Kelly per Kuhn Miners, quindi adesso ripassiamo a 4 evidentemente dietro.
0: No, perché no. Kelly dove c'era...
1: Ma Kelly è uscito.
0: Kuhn Miners
2: fa il braccetto, no?
0: Kuhn
2: Miners fa il braccetto come
0: a
2: inizio stagione.
0: Lo mette lì come ad un certo punto di stagione,
1: sì,
0: bravo.
1: Fa il braccetto. Vabbè. Sì. Va bene, no, per carità, ci sta come lettura.
0: I posti tanto da dietro, c'è cioè spazio, perché sì. Loro si abbassano, e se avanzi tu di qualche metro devi sfruttare la geometria. Adesso Miretti anche esagera, ha rischiato di perdere il pallone.
1: Lo perde però
0: Zegrova, che tenta di tenersi il pallone incollato sotto il piede con 3 giocatori attaccati. Miretti dentro l'area di rigore, però a voi.
1: No, però una cosa
0: non devo fermare, non se non scendo in campo anch'io.
1: Sì, non si può dire in questa brutta partita. Spalletti l'ha cambiata la squadra, ha provato proprio tutto, Ha provato proprio tutto dal punto di vista.
0: Sì, poi vi faccio il domandone, Sì. Vi faccio il domandone, non che sarebbe cambiato chissà che cosa, però devo capire. Tanto siamo all'81esimo minuto, all'87esimo fino alla fine.
1: Ho
0: tutto
1: capito qual è il domandone.
0: Anche Locatelli sbaglia, tiene palla, fa ripartire, perde il pallone, ripartono loro.
2: Mamma mia.
0: Non c'è fallo, agisce d'esperienza. Calulu ha fatto una cosa
2: ferma, della magari
0: non
2: ho
0: una domanda, la faccio mentre si però stanno arrabbiando un po' sì, a destra e a sinistra, un po' tutti qua, ma perché, non per condannare David, ma perché Miretti non è entrato subito togliendo con Vlahovic, togliendo David
1: subito,
0: lasciando invece David in mezzo al campo? Cioè è vero che potevi fare la scelta subito perché è uscito poi Thuram, no? Quindi ti mancava Thuram lì. Tu hai messo Miretti per Thuram.
1: È vero, Antonio.
0: Riesco a capirla poco, cioè hai perso un po' di minuti.
1: Hai perso, poi, sì.
0: Se hai fiducia in Miretti, 10 minuti più, 10 minuti di meno, no, non cambia nulla. Però, onestamente, non ti puoi accontentare di un David
5: innocuo,
0: facendolo ripiegare
5: innocuo
0: facendolo,
5: mamma mia,
0: ripiegare sulla linea quasi dei centrocampisti. Non so se siete d'accordo.
1: Sì, sì, sì, ma certo.
0: Tanto ma imprecisi. Certo. Lo chiedo intanto qui e poi finisco il giro con voi.
3: Ma l'unico motivo per cui me lo posso forse spiegare, perché magari sai, Miretti è un giocatore un po' dinamico, dal baricentro basso, un po' più veloce, magari voleva puntare a qualche inserimento in più.
0: Non farlo prima.
3: Scusami Antonio, avevo capito che ti domandassi del perché avesse fatto entrare Miretti. Sì, anche perché Thuram è effettivamente un po' spento, nonostante abbia fatto un buon inizio di primo tempo dove capivamo, no, parlavamo di questo suo cambiamento del modo di giocare delle ultime due partite, però poi col passare dei minuti si era un po' spento, quindi effettivamente sì, doveva farlo prima.
0: Sostanzialmente la mia domanda era, al di là della sequenza dei cambi, l'innocuo David messo a metà campo
1: non serve a niente, cioè, non serve a niente,
5: poco, innocuo a prescindere,
0: è innocuo tunnel a prescindere. Di Zegrova, tunnel di
1: è innocuo
0: Zegrova,
1: a prescindere,
0: trova due, ma la mette lì e non trova, anzi trova sì Boga che arriva, ma è leggermente decentrato rispetto allo specchio della porta, prova a metterla in mezzo con un tocco sporco che sbanda contro altri giocatori come traiettoria e finisce tra le mani di Monti Po. Gianni, vorrei capire, essere dentro di te, capire se 7 minuti, anzi 6 più 5 almeno 5 di recupero possono bastare a cambiare qualcosa in questa partita.
4: Potenzialmente sì, perché comunque la Juve, ragazzi, cioè, ecco.
0: Oh! Con Manes cosa sbaglia? Definita cazzata, il tiro fortunatamente centrale di Gregorio, blocca, ma quanto suda lui e quanto ha fatto sudare tutti noi, e Gianni Balzarini compreso.
4: Si può dire cazzata,
0: sì, l'ho ripetuta perché era giusto il termine,
1: la stiamo vedendo adesso,
0: si poteva usare.
1: La stiamo vedendo adesso, già immagino, perché vedo lo sviluppo ora, vai Gianni,
0: guardala, no, poi dimmela tu.
1: No, vabbè, ragazzi, ma queste sono cose da scuola calcio, queste sono cose da scuola calcio,
5: e meno male
1: che Di Gregorio si è fatto che va pronto, meno male.
0: Rimessa dal fondo per il Verona, che proverà a tirare un po' il freno, a rallentare, a tirare sui calzettoni. Ce ne sono ben 11 paia in campo. Portiere, l'arbitro si disinteressa, non guarda dietro, guarda Di Gregorio, non guarda il portiere che deve battere. Errore.
1: A quella cosa lì di io veramente.
5: Guarda un po', guarda.
1: Il petto. Io oggi ho visto delle cose di errori individuali. Che guarda, da Di Gregorio a Bremer, a questa di Kumain.
5: Che non è la prima volta.
1: E non è la prima volta, che però ti mettono veramente terrore addosso.
5: Stai dicendo questa sera si sono aggiunto, ma già ce l'ha,
1: ma
5: la
1: sì,
5: lista,
1: già
5: eh?
1: Ce l'ha, ma stasera ce ne sono tanti. Cioè, questa squadra.
0: Dentro Miretti, palla in mezzo. Ildiz aspetta troppo. Aspetta Boga, la prova a piazzare, tira sul petto di un giocatore avversario, ma anche Ildiz poco reattivo,
5: c'è ancora il Diz,
0: di rigore.
5: L'avevamo dimenticato.
1: Ildiz oggi molto male.
0: Punizione a favore della Juventus, travolto Zezé.
1: Zezé non è entrato male, fa sempre questo movimento,
5: però,
1: no,
5: è quello che crossa meglio,
1: e aveva dato qui un grandissimo pallone a Miretti.
0: Scapoli ammogliati, quando sono stanchi vince quello più esperto.
1: Sì Antonio, hai ragione, hai detto bene,
0: ma non sì, basta sì, la Juve.
1: Ma no, ora, no, no, ma no, ora no, siamo no, a scapoli ammogliati, eh? Ora siamo a scapoli ammogliate. E chi è, chi,
0: io
1: chi
0: sto
1: è...
0: aspettando 87, 30 secondi, ma c'è intanto il calcio di punizione per la Juventus, questo ve lo posso dire. Ma non vi posso raccontare niente di più, a meno che il pallone che rimbalza, messo giù, sgomma, scivola, perde palla Yıldız, a meno che arrivi l'87esimo tra 20 secondi.
1: Sta arrivando fra poco. Aspetta poco e arriva.
0: No, no, sto raccontando la formazione della Juventus.
1: Della Juventus, sì.
0: E poi sbaglia anche il buon Kalulu. Li buttiamo dentro questi palloni convinti, Gianni?
5: Poi
0: la disperazione, la forza della disperazione.
4: Il problema è che nessuno si prende la responsabilità di tirare da fuori area, nessuno. Anche in questa circostanza, sia che Locatelli che Kalulu potevano tirare e la mettono in mezzo così. Beh, ad minchiam. Cioè,
1: visto ora.
0: Tutto il vocabolario.
1: Mamma mia.
0: Tutto il Bignami, ma, di Balzarini.
1: Ma Antonio, sì, diciamo 87, lì, vai.
0: 87. Vai. Con il rilancio lungo 87-30, a dire lo è vero, se ne vanno sempre poi tanti secondi dal momento in cui è uscito il pallone. E qui una riflessione anche sul tempo effettivo, bisognerebbe poi farla nel tempo con il nuovo presidente di federazione e tutto il cambiamento che merita il nostro calcio. Intanto il gioco stagna sulla tre quarti offensiva d'attacco del Verona, recupera Locatelli, palla per Vlahovic, colpo di tacco, Yıldız bloccato. Un po' tenta di andarsene di fino, ma viene bloccato, anticipato sul nascere con un movimento neppure troppo azzardato del difensore gialloblu. Ancora Miretti, palla per Zegrova sulla destra, pallone sul mancino, si porta via il numero 3, Fres allarga dall'altra parte, Boga la mette giù, la palla alle sue spalle, c'ha McKenny. Gliela devi dare subito o metterla subito. Il pallone invece viene respinto, recuperato da Bowie, l'autore del gol del vantaggio, fortunatamente azzerato da Vlahovic su calcio di punizione nella ripresa, perché ricordiamo la Juventus è andata negli spogliatoi sotto di una rete. Zegrova pizzicato, altro che tirate de orecchie per Zegrova da parte di Spalletti, che era troppo accentrato, gli chiede di stare largo, prova ad andarsene, ma non c'è fallo. Prova ad andarsene al limite dell'area di rigore, saltando l'avversario. Trattasi di Boga, pallone recuperato, messo giù da McKenny. Zegrova da quest'altra parte si accentra, non piace la soluzione a Spalletti, piace tanto meno la decisione. Cade a terra Vlahovic, ma c'è una rimessa dal fondo, dice che non è successo nulla. Subito ha detto rimessa dal fondo, Il direttore di gara ha parlato di rimessa dal fondo, ma è calcio d'angolo, assolutamente. Se ne ravvede, parla con Vlahovic. C'era Vlahovic a terra, indicato un metro dietro Vlahovic, che non c'era fallo, ma c'era rimessa dal fondo. Arriva invece il calcio d'angolo, anticipato Yıldız, non entra nella manovra, poco efficace, un po' fiacco a dire il vero, nel partire un po' più distante, nell'agire un po' più veloce, poi coi piedi, è mago, maestro, ma non in questo caso, il traversone è troppo lungo, calibrato molto male, finisce con un rimbalzo nell'area di rigore dove non c'era nessun bianconero e soprattutto rimbalzando finisce sul fondo. 90esimo, 5 minuti di recupero, anche pochi, ricordando quello che ci aveva ricordato Alessandro Santarelli per Montipò, l'infortunio, il rischio di dover magari uscire su quella botta ricevuta in un contrasto con un suo compagno. Calcio di punizione nella nostra metà campo, cade a terra ma si rialza immediatamente Locatelli, che poi batte. No, si può sentire quello che ci ha detto Balzarini, versione tifosissimo, perché Locatelli col giocatore davanti ha calciato convinto di poter sfruttare anche la minima distanza, ma il pallone è stato
4: era per quello che si è messo lì davanti.
0: Ah, ok.
4: distanze sulle punizioni, no?
0: Palla era giocabile e quindi doveva aspettare Locatelli da regolamento. ma palla all'indietro, Bremer è stato ingenuo, stanco, ma lì ti viene voglia di ripartire subito, la palla era giocabile e infatti l'arbitro ha fatto riprendere ribattendo il calcio di punizione ma sanzionando niente. Vlahovic dentro l'area di rigore, palla sul destro, sul sinistro, nel 4 all'indietro, Miretti respinto, un assedio, la palla poi viene alzata a campanile, le classiche partite dove non trovi mai il flusso giusto per far filtrare il pallone in modo pericoloso fin dentro l'area piccola, se non anche oltre. Palla bassa, schiacciata, una gran giocata elegante di Zegrova. Palla che gira adesso su Bogà, quando siamo arrivati al 92esimo. 3, ma Bogà intendeva servire Miretti. La stessa cosa, pensava di farla Bawi. Ma viene recuperata Zegrova dalla destra, palla dentro, il palo pieno col portiere battuto, e pensavamo addirittura che sulla respinta potesse finire sulla schiena di Motti Po, invece si è alzata a campanile non trovando nessun bianconero, incredibile, allo stadium il tiro di Zegrova, palla al limite, ancora la sponda di Bogà, ancora riparte però, attenzione, col tiro dalla distanza, addirittura dalla sua metà campo, da parte del numero 18, ovvero Bowie, che ha visto Di Gregorio lontano dalla porta, fuori dalla porta, ha tentato un improbabile, ma a quel punto speranzoso tiro del secolo. L'arbitro adesso cosa fa? C'era un pallone in campo, la Juve aveva ripreso il gioco e quindi si doveva riprendere con la rimessa in campo del pallone da parte del direttore di gara, che corre in un modo imbarazzante, sta correndo in un modo imbarazzante, ma non è per trovare il pelo nell'uovo, ma per dirvi quello che vedo nei nostri occhi. Intanto siamo al minuto 93-16, al limite Miretti, il muro giallo, ancora Miretti, il tiro centrale, prima era Ildiz, scusate, che aveva servito, ma è un tiro troppo floscio, troppo blando, troppo d'allenamento, troppo che non fa la differenza, troppo che la Juve questo non basta. Rilancio di Monti Po, 90, stiamo rivedendo intanto il tiro e la sfortuna involontariamente, ma c'è una gomitata sempre di Kieran Bowie sul nostro Kalulu, che si è rialzato, se la va a prendere nell'area di rigore Miretti, che avanza, allarga per Kopp, sponda troppo corta per Locatelli, che la dà indietro a Kopp. Locatelli gli dice dalla più avanti, e quando non sai cosa fare gliela ridai a Locatelli, che la consegna a Kalulu. Palla per il numero 11 Zezé con Miners. Al limite, traversone per Vlahovic, anticipato, recupero di Kalulu. Cartellino giallo per il difensore del Verona, che è intervenuto. Qui diciamo che i 12 tifosi del Verona potrebbero avere qualcosa da ridire. Vediamo un po', c'è anche un rosso per l'allenatore, qualcuno della panchina del Verona. Viene richiamato il direttore di gara dal quarto uomo e c'è un dirigente non in cravatta ma giacca e pantaloni che viene mandato via, richiamato dal quarto uomo. Quarto uomo, ricordiamolo, il signor Di Marco. Calcio di punizione per fallo su Kalulu, lato destro del campo, un metro e mezzo, due dalla linea che delimita l'area di rigore, lato corto, due uomini al limite per la Juventus, Locatelli e Miretti, batterà col mancino Zezé, palla in mezzo, esce Monti Po col pugno e poi tutti negli spogliatoi. 95-50, finisce solo 1-1, pensavamo ci fosse ancora qualcosa da recuperare, il tempo se n'è andato, neppure esagerata la disapprovazione del pubblico bianconero, le note sono sempre pronte a salire, a crescere in questi, in queste situazioni. Il tifoso avrebbe anche diritto di poter fischiare il proprio disappunto, ma è venuto a mancare anche quello. Finisce solo 1-1, pensavamo di allungare, non cambia assolutamente nulla. Rimaniamo, allunghiamo, cioè non allunghiamo, torniamo a quella distanza di una settimana fa. Attenzione alla Roma, mancano tre punti, mancano tre partite, scusate, non tre punti alla fine del campionato. Ricordiamo però che c'è ancora da giocare per quanto riguarda questo turno. Cagliari, no scusate, sto sbagliando, Cremonese-Lazio, Roma-Fiorentina, stasera Inter-Parma, eravamo già proiettati al turno ulteriormente successivo. Detto questo, la Juventus va a 65, tira un sospiro di sollievo il Milan dopo aver perso oggi. Gli applausi li rivolgono i giocatori in campo alla curva per la pazienza e ancora una volta per l'occasione sprecata. Vedete che il problema non è il Bodiga, la partita di Champions, ma è il campionato dove la Juventus non riesce a mantenersi connessa per tutta la stagione o quantomeno a cicli più lunghi. Gianni.
4: No, sottoscrivo in pieno quello che hai detto, la Juve che si sconnette a un certo punto e pur dando la parvenza di poter vincere una partita poi non trova il guizzo per vincerla, c'è voluta una punizione di Vlahovic per pareggiarla. Ragazzi, è un refrain già visto, già sentito, al primo tiro in porta subisci il gol perché prima non riesci a farlo, perché sei troppo lezioso, perché tira tu, no, tira tu, no, tira tu, no, tira tu, perché prendi la traversa, perché prendi il palo, che sono tiri sbagliati, ragazzi, sono tiri sbagliati, non invochiamo la sfortuna. È così, ragazzi, è così. Questa è una squadra che ha bisogno per il prossimo anno, se farà la Champions, perché attenzione, adesso la Roma può arrivare ad un punto e ti mette il fuoco, il sacro fuoco, dove sappiamo noi, ok?
0: Oggi manca solo più quel termine lì oggi, Gianni.
4: Esatto, oggi sono un po' scurile. E poi rischi di buttare via un'annata perché te la sei buttata via da solo.
0: Ricordiamo, la Juventus dopo 35 giornate sale a 65, sale faticando, solo un pareggio in casa contro la seconda retrocessa in questa stagione dopo il Pisa anche il Verona. Due punti in meno rispetto al Milan, 5 rispetto al Napoli. Attenzione perché il Como aveva frenato, tutti stavamo brindando, Como a 62 punti dopo 35 giornate, ma c'è ancora la Roma che deve giocare domani contro la Fiorentina e attenzione anche al risultato tra Cremonese e Lazio, perché se Lecce fosse costretto a fare la partita della vita la prossima settimana, sabato, noi saremo in quel di Lecce, quindi attenzione perché intanto la Roma è a 61, eventualmente usufruendo del bonus Juve, del bonus Milan, del bonus Como, salirebbe a 64, appena un punto sotto la Juventus, a tre partite dal termine, con ancora due trasferte, una col Toro all'ultima giornata quando quelli venderanno cara la pelle e una unica e ultima partita a Torino, qui con la Fiorentina tra il Lecce e il Torino, ma attenzione, anche quelli venderanno cara la pelle perché ormai salvi. Samuel, quale riflessione fare dopo 35 giornate? Oggi, senza se e senza ma, questa partita è inaccettabile. Altro che partita con altre mentalità o partite di pallanuoto. Questa mi è sembrata pallamano.
3: Ma mi permetto di adattare una celebre frase per descrivere questa partita, ovvero cambiare tutto per non cambiare niente, no? E perché non ho veramente un altro modo per analizzare una prestazione che è stata veramente brutta, non rispettosa neanche del pubblico, no? Di questo penultimo appuntamento casalingo, però alla fine va detto in linea con quello che è la stagione della Juve, perché se ci ritroviamo a maggio a lottare per il quarto posto, come dice qualcuno, un motivo ci sarà, no? E quindi nulla, bisogna ormai portare a casa punto per punto la qualificazione in Champions League e poi veramente da giugno bisogna rivoluzionare, ma con criterio, perché le cose così non vanno. Quindi adesso abbiamo preso un punto, ce lo portiamo a casa, vediamo cosa fa la Roma e soprattutto vediamo noi domenica prossima, e poi aspettiamo la fine del campionato.
0: Il fantasma nella macchina è l'illusione della verità assoluta, non trova soluzione l'editoriale di Roberto De Freddi di Bianconera News. Juventus Verona 1-1, non basta Vlahovic, finisce in parità, e poi cosa nasconde il pezzo e l'articolo appena battuto, appena da qualche istante online, a firma Giuseppe Loporto, che è qui al mio fianco, redattore di Bianconera News, per dirvi come vi raccontiamo la partita nel modo più efficace, con da diverse visuali, da diverse prospettive. Giuseppe Loporto.
6: Sì, racconta di una Juve sicuramente migliore nel secondo tempo, proprio nel segno del suo numero 9, di Dusan Vlahovic, che dopo i primi 10 minuti in cui la Juve era rientrata in campo, comunque faticando con quella punizione, ha riacceso un po' la squadra, lo stadio. Purtroppo poi non è bastato. Vlahovic ci ha fatto vedere oggi ancora una volta la differenza rispetto a un David che è uscito per l'ennesima volta tra i fischi proprio dello stadium. Purtroppo i cambi anche non hanno convinto, tranne Zegrova, gli altri, Miretti, Coop Miners, anche Bogà, che era stato positivo in tante altre occasioni, non sono riusciti oggi a dare il loro. Anche su Ildiz sicuramente non una partita positiva, probabilmente lì c'è un qualche problema fisico, sappiamo non si è allenato sempre in squadra in settimana, quindi anche lui oggi non è riuscito a dare la sua qualità. Purtroppo una brutta occasione persa di agguantare il terzo posto e insomma di poter avvicinarsi veramente a questo obiettivo Champions.
0: E di vivere più serenamente queste ultime tre partite. Non si salva per certi versi neanche per l'errore grossolano nella situazione del gol di Gregorio. Si salva invece, è entrato, la forza della disperazione, la voglia di dimostrare tutto il suo attaccamento per quanto riguarda Vlahovic. Un calcio di punizione non mi è sembrato impeccabile. Non so se è la barriera o il tentativo di Montipò, sta di fatto che almeno Vlahovic salva la pagnotta, certo, costa caro. Detto questo, non me ne vogliono quelli della pallamano, quelli della pallanuoto o degli altri sport, era un modo per dire, lì la grinta e le dinamiche sono diverse, ci mancherebbe. Viva lo sport, viva chi vince, magari soffrendo, ma reagendo a un momento anche negativo. La Juve così è ancora troppo poca cosa, non ci si salva da una settimana all'altra, ma contro il Verona avevamo detto che sarebbe stata questa la cartina di tornasole di una non tanto stagione ma di quest'ultima fase. Beh, io spero che tra carota e bastone stasera si senta un po' il bastone, per non far passare i giornalisti sempre come i cattivi, perché so che molti commenti sono negativi e arrivano da casa. D'Antonio Paolino è tutto, mi sembra che ci siano tanti argomenti.
1: Beh,
0: per il 29
1: Antonio,
0: ma anche prima, per il dopo partita, ma direi, anche per il raduno bianconero al J Hotel, ricordo il 29 di maggio, una data particolare, dalle 17:30. Le informazioni le potete trovare o chiedercele su eventi@radiobianconera.com. Sponsorizziamo l'evento perché è un modo per chiacchierare, guardarci negli occhi senza nasconderci dietro le tastiere o dietro un microfono. Samuel, grazie anche a te. Giudizio a questa Juve?
3: Rimandata, assolutamente rimandata.
0: Troppo. Grazie, rimandati a casa anche Giuseppe Loporto di Bianconera News, rimandato a casa anche Samuel Tafes, direzione, lui parte già per Lecce, settimana lunga, la Juve, speriamo, doppi allenamenti.
1: Grazie Antonio, ma guarda, io veramente stasera ho poco da dire, nel senso che ci sono quelle partite come queste dove hai un risultato solo quando ti chiami Juventus. Avevamo detto che stavamo ritrovando quel tipo di soluzione, cioè arrivano determinate squadre e le batti. Onestamente il passo indietro di questa sera, cioè io non me la prendo neppure con i miracoli di Montipò, perché ragazzi non ci dovevamo arrivare, i miracoli di Montipò. Poi per carità, prendi il palo, un po' di sfortuna, ma insomma stasera la Juventus per me mette fortemente a rischio la Champions, lo mette fortemente a rischio, perché ora non hai più bonus e devi necessariamente vincere tutte e tre le partite. Quindi devi battere il Lecce, devi battere la Fiorentina, devi battere il Torino. Ma aggiungo anche un'altra cosa, Quintiliano, e su questo io sono fermissimo. Se tu non batti il Verona in casa, poi è giusto che tu arrivi quinto.
5: Oh, te l'ho detto oggi.
1: Ma io prima su questo, di, guarda,
5: cosa
1: sono
5: ti ho
1: molto...
5: detto prima di cominciare? Io ma estremizzo. Se non batti il Verona non meriti di andare in Champions. Cioè, con la carta, poi speriamo che ci vada.
1: Ci
5: la
1: sono un miliardo di cose che analizzeremo questa sera con la vostra rabbia, che è la nostra, con la vostra delusione, che è la nostra, con la vostra incazzatura, che è la nostra. Però, cercando di essere un minimo lucidi, c'è da dire che quando tu non batti una squadra retrocessa in casa tua, non solo, nell'arco di una stagione butti via 4 punti, perché noi a questi li abbiamo regalata l'andata e il ritorno, devo dire che non hai nient'altro da aggiungere. Cioè, il quarto posto è il famoso miraggio, perché 100 milioni... Sì, ma se tu non la meriti sul campo, e quest'anno non la stiamo meritando sul campo, è giusto che tu non ci vada. Se ci va la Roma o il Como o chi per loro, vuol dire che se lo meritano di più. Tra l'altro, noi avevamo l'occasione anche della partita del Como di ieri, per levarti dalle scatole definitivamente il Como
5: e dire, dire alla Roma che devi mantenere le distanze. Invece domani la Roma si avvicinerà.
1: Beh, può andare a un punto, andare... se va a un punto, ragazzi, poi la domenica la Roma va a Parma, noi andiamo a Lecce, loro hanno il derby. Derby che però arriva con...
5: dopo la finale di Coppa Italia della Lazio.
1: E poi loro hanno il Verona, che sicuramente e sicuramente non faranno quello che abbiamo fatto noi, e noi abbiamo il Torino. Per cui, se la Juve non va in Champions, dovrà prendersela solo con se stessa. Punto. Troppe volte in questi anni ci siamo arrivati, e per il rigore di Faraoni e per il rigore di Locatelli. Onestamente, Quintiliano, credevo che la pratica fosse chiusa, perché avere 5 punti di vantaggio,
5: ma dai, su,
1: a 5 giornate alla fine, era un margine enorme. Un po' come quando leva la Roma, che va, lo ricordo sempre, alle 22:30, 7 punti di vantaggio. E se ora la Roma li recupera, io li batto le mani. Io gli batto le mani, perché qui non ci sono arbitri, non ci sono VAR, non c'è nulla. No!
5: Ma non è ammissibile proprio, Ale, che non batti il Verona, punto. A prescindere dai due pali che abbiamo preso, dalle parate di Montipò. Le rifacciamo al volo, Alessandro: la Juventus, Lecce, Fiorentina, Torino, il Como, Verona, Parma, Cremonese, la Roma, domani la Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Allora, quindi Como e Roma hanno il Parma, che secondo me non ha, cioè, secondo me non ha nulla da chiedere,
1: certo.
5: E hanno entrambe il Verona. Vediamo se sono più bravi della Juventus nel battere il Verona.
1: Ma tra l'altro il Como a questo punto è in grado di vincere tutte, ok?
5: Sì.
1: Il Como è in grado di vincerle tutte. La Roma tecnicamente è in grado di vincere tutte, ha il derby, ma vediamo.
5: E quindi viene alla frase tua: le dobbiamo vincere tutte e tre.
1: Ah, ma questo
5: e questa Juve secondo te è in grado?
1: No.
5: Allora.
1: No. Non
5: cioè,
1: è in grado.
5: Se siamo così messi, ragazzi, io non
1: è in grado. Non è in grado, perché se non. Cioè, questa era la partita per blindare, chiudere, mandare tutti a casa, pensare alla paletta e al secchiello.
5: Anzi, sognare anche il terzo, perché tu con il Milan eri in vantaggio, Alessandro. Se tu agganciavi il Milan, eri in vantaggio con gli scontri, con la differenza reti, e quindi eri terzo. Invece rischi adesso che...
1: Detto che poi, intanto sto rivedendo il gol che abbiamo preso, a me mi viene da piangere. Mi viene da piangere a vedere questa roba qua. A vedere questa roba qua mi viene da piangere. Poi abbiamo provato nel secondo tempo, sì, sono d'accordo, si poteva togliere prima l'inutile David, si poteva togliere prima, si poteva fare tante cose. Rimane il fatto che tu non hai battuto anche con David, anche con quelli che c'erano, ok? Che saranno un pochino più motivati in teoria di questi. Non hai battuto il Verona. Retrocesso! E c'è voluto un calcio di punizione di Vlahovic,
5: esatto.
1: Perché se no su azione non segnavi nemmeno stasera. Quindi io onestamente stasera ho veramente poco da aggiungere, perché poi diventa difficile, no? Cioè diventa facilissimo analizzarla. Allora analizzi squadra con scarsissima personalità, anzi mi verrebbe di punta, come si dice in Toscana. Due, squadra che non ha un leader, e il leader probabilmente che è entrato in campo è Vlahovic, perché è quello che più o meno si è preso la squadra sulle spalle. Tre, squadra con poche idee, perché quando ci ha raccontato Gianni è un momento in cui ognuno vuol portare palla, ti fa capire che le idee non ci sono. Quattro, squadra con pochi giocatori da Juventus, ma non dico soltanto dal punto di vista tecnico, dico anche dal punto di vista mentale,
5: soprattutto mentale.
1: Bravo, grazie, grazie. Perché questa partita qui non la vinci con la tecnica, certo, questa partita qui la vinci entrando in campo e mangiandoteli.
5: Ma subito, il primo tempo, tu la dovevi decidere, te l'ho detto. All'inizio dice no, perché loro, ma si chiudono, ma che
1: ma
5: mi
1: certo,
5: frega se
1: tiriano, ma cosa me ne
5: è
1: frega?
5: È chiaro che si chiudono loro, però se è la Juventus, sono retrocessi, io immaginavo che 2-0 dopo mezz'ora, e invece no.
1: Ma vedi, anche lì, no? Abbiamo discusso sull'inizio della partita, ci sta che tu non gli assalti su, però devi farlo con la consapevolezza, e dicevo, dai, su, accendo il motore su. A un certo punto, invece rifai 28 tiri e torna questa cosa, expected goal 2.8, 28 tiri, 32 in quella famosa partita col Verona, quella lì la vincessi con Cambiaso, stavolta non l'hai vinta.
5: Però anche in questo caso, Ale, 28 tiri, 7 in porta, un quarto dei tiri fatti, li
1: certo,
5: mandi in porta,
1: certo,
5: ma possibile.
1: Bravo, bravo. Un quarto, e i numeri, su questo, 4, i numeri cioè. Su questo non mentono.
5: Esatto.
1: I numeri su questo non mentono. Se tu non hai un centravanti, perché non lo hai, e quando lo hai entra Vlahovic, questo, se tu non hai un portiere che al primo tiro prende un gol,
5: certo, le partite non le vinci.
1: Le partite non le vinci.
5: Perché poi di questi 28 tiri, magari 5 li fa un difensore, 3 li fa. Invece tu dici con un centravanti, anche perché sto pensando, Alessandro, che si rischia di vanificare senza un centravanti anche tanto il lavoro, per esempio, di Conceição a destra,
1: ma certo,
5: l'abbiamo visto 2-3 certo. volte cross, non
1: ma lui quello fa, quindi allora tu non puoi chiedere a Conceição di farti 10 gol o 12 perché guarda, 16 tiri dentro l'area di rigore e palloni, quello l'avevo dato, palloni giocati in aria, sì, erano sì. 34 quando sì, l'avevo dato, adesso esatto. sono 42 e tu fai un gol su calcio di punizione. Lascia perdere la traversa e il palo, perché quelli io non li considero, ok? La traversa e il palo non li
5: oppure
1: considero.
5: Oppure le parate di Montipò, che sta lì per quello.
1: Che sta lì per quello.
5: Per carità, ti poteva dire un po' meglio.
1: Quindi,
5: però,
1: sì.
5: Però col Verona non devi sperare.
1: Però col Verona non devi sperare
5: fortuna.
1: In quello. Non devi sperare, vai, non devi sperare nella fortuna, non devi sperare che la traversa sia gol, non devi sperare nel rimpallo. Tu li devi massacrare sportivamente parlando.
5: Esatto.
1: Al momento che non lo fai... Al momento che non lo fai, se non hai oggi la forza di vincere queste tre partite, tu rimani fuori e rimani fuori meritatamente.
5: Certo, sì,
1: io su questo non ho dubbi e non me la prendo con il destino cinico e baro, perché oltretutto in questa stagione stranissima tu dall'inferno, quel Roma-Juventus 3-1, eri riuscito a risalire e quindi a ribaltare psicologicamente la cosa. Ma se a tre giornate dalla fine pareggi in casa col Verona, pareggi in casa, ti assumi le tue responsabilità. Se l'assume l'allenatore, se l'assume i giocatori, se l'assume la dirigenza, se l'assume la proprietà. Gli unici che non se devono assumere sono i tifosi, che anche stasera sono stati migliori in campo. Stasera i migliori in campo sono stati i tifosi, che hanno visto profanare lo stadium dal Verona retrocesso.
5: Mamma mia, non me lo ricordare.
1: Il Verona retrocesso ha profanato lo stadium.
5: Ora adesso con questo pareggio, giustamente hai fatto bene a citare Paradiso, siamo in purgatorio. Perché sì, è sempre, dipende sempre da te, perché se sei davanti, però si è complicata tutto, perché poi io credo che il Como possa veramente vincerle tutte e tre. La Roma non lo so, se domani vince magari si carica ulteriormente. Cioè non lo so, io... Boh.
1: Ma io, se ti devo dire quello che penso, Quintiliano, per me stasera la Juve si è giocata al quarto posto. Quello che penso.
5: Te l'ho detto dall'inizio.
1: Perché una squadra che pareggia in casa col Verona, per me si gioca al quarto posto. Poi, se hanno la forza, perché il paradosso è che tu le vinci tutte e tre... E le altre si attaccano. Ma per me questa squadra qua che pareggia in casa col Verona
5: non ce l'ha
1: la forza di vincere tutte e tre. Non ce l'ha la forza di vincere tutte e tre in questo momento. Poi appoggiandoti a chi? Dimmi a chi ci si appoggia. Dici, sai, io faccio sempre l'esempio Roma. La Roma si appoggia su un portiere e su un attaccante, Malen e Svilar. Noi ci abbiamo Di Gregorio, in questo momento, che ogni tiro che ti arriva ti fa il segno della croce.
5: Si è anche ripreso un po' Di Gregorio, però poi vedi, alla prima occasione sì. Poi tu dici, giustamente, non è un attaccante, Malen è stata la fortuna della Roma, il portiere anche nella prima fase.
1: Ma devi sapere andare a scegliere. Noi abbiamo Openda, ragazzi, noi abbiamo Openda. Noi ci abbiamo Openda
5: e David.
1: Noi ci abbiamo con Miners che entra in campo e fa quella roba lì.
5: Mamma mia, ragazzi.
1: Quindi io ripeto, oggi Non, con, l'unica cosa che contesto i messaggi: Fiorentina e te giocheranno col sangue agli occhi, e fanno bene, loro... perché siamo noi che stiamo dicendo alla Roma e al per... Como accomodatevi.
2: Esatto, io dicevo ad Alessandro,
1: glielo stiamo dicendo noi.
2: Io ad Alessandro ho detto, io vorrei la terz'ultima, vorrei essere già in Champions, perché le ultime due loro, la partita dell'anno, sia per la Fiorentina, che per carità è già salva, e sia soprattutto per il Toro, che giocano solo per battere la Juventus. Loro, se possono darti fastidio, se non possono
1: partire, fanno bene
2: loro, quello l'obiettivo,
1: loro fanno quello, quello. Ma loro hanno l'obiettivo di tenere fuori la Juve. Esatto. Ma la colpa è nostra,
2: certo, che li mettiamo nella condizione di,
1: esatto, cioè io non me la, cosa devo dire, la Fiorentina la giocherà con gli occhi col sangue, e fa bene, il Torino giocherà col sangue agli occhi, e fa bene,
2: perché secondo te a Lecce domenica il Lecce deve salvarsi,
1: certo, e fa bene. Siamo chiaro. Noi che stasera li abbiamo rivitalizzati, cioè, stasera, siamo noi che stasera gli abbiamo detto, oh, accomodatevi che c'è ancora speranza e ci avete ancora spazio. Gliel'abbiamo detto noi contro il Verona retrocesso. Contro il Verona retrocesso, matematicamente, ci sai, ci avevano uno su c'è, no, gliel'hai servita su un piatto d'argento. E allora a me non mi interessa che poi arriva il rigore al 98esimo di Locatelli, che... perché i campanelli di allarme in questi anni sono suonati tante volte, poi con una botta di fortuna, con una botta di ci siamo sempre salvati. Oggi forse non ci siamo, ma questa, paradossalmente, se non andiamo in Champions, è la più grave. E sapete perché è la più grave? Perché tu l'hai buttata via, se la butterai via, in casa contro il Verona, partendo da un più 5, cioè, su Como e Roma.
2: Tu sei passato dalla possibilità di blindare il quarto posto, se non addirittura arrivare terzo, a riaprire tutto il discorso, perché così lo hai riaperto, ovviamente, non battendo il Verona.
1: Esatto.
2: Cioè, hai riaperto tutta una cosa che dovevi chiuderla oggi.
1: Hai riaperto la lotta Champions, invece di blindarla. Perché la blindavi? L'hai riaperta. E dunque, con chi me la devo prendere? Me la prendo con tutta la
2: domani,
1: mia squadra.
2: Un amico, domani la Roma gioca con sangue all'occhio. E certo che la Roma...
1: Ragazzi, ma che Roma deve fare?
2: Deve portare la Champions League. Che fa? Entra in campo così con la Fiorentina. Scusate, ragazzi.
1: Cioè, ma... non guardiamo sempre gli altri. Guardiamo noi. Qui sul banco degli imputati ci siamo noi. Non c'è la ragazzi, Roma. Ma che deve fare la Roma? Si deve scansare. La Roma giocherà la sua partita per vincerla. E farà bene. E probabilmente la vincerà. Perché hanno evidentemente in questo momento più le palle di noi. Sì, fai bene a toccarti, Gabriele, ma è giusto. Ma alla Roma probabilmente questa grande occasione. Poi è chiaro che io spero che la Fiorentina ne faccia tre. È normale, però... ma non sarà così. Perché? Perché sentono, quindi con chi me la prendo? Con la Roma o con la Fiorentina e col Torino, che giocheranno col sangue agli occhi? Io me la prendo con i miei, me la prendo con Di Gregorio, con Bremer, con David, con Spalletti, con tutti, con tutti. Perché qui neppure hai giocato contro una squadra, cioè sai, che c'ha ancora un minimo... No, zero stimoli avevano. Zero stimoli.
2: Cioè una partita dovevi ammazzare dopo mezz'ora, l'hai portata... cioè sei andato sotto e l'hai pareggiata e poi non sei stato capace di ribaltarla. Perché poi Alessandro, una volta che pareggi, uno si aspetta, oh, la scossa, l'abbiamo anche detto, perché in effetti sono arrivate quelle due occasioni di Conceição, invece nessuna scossa, perché poi ti sei rispento un'altra volta. Purtroppo, e questo non può accadere.
1: Sentiamo un paio di vocali, poi andiamo da Marco Sanfelice.
7: Ragazzi, ma siamo noi che siamo delle pippe, perché non è il problema che troveremo la Fiorentina avvelenata, perché lo sappiamo, il Torino uguale, ma noi questa sera dovevamo vincere. Appunto. Perché abbiamo giocato con l'ultima, con una retrocessa in casa, se quelli hanno messo il pullman, noi dovevamo mettere il cannone. Non è possibile, ragazzi, non è possibile. E vi dico una cosa, io sono contento che è rientrato Vlahovic, perché almeno c'è uno che tira le punizioni, e noi questa sera potevamo segnare solo ed esclusivamente sulle punizioni, perché noi, se giocavamo fino a domani mattina, ancora stavamo lì, non segniamo, E poi vi dico l'ultima cosa, io amo Yıldız, perché per me è il vero fuoriclasse, però ragazzi, o sta male o c'è qualche altra cosa, perché su 4-5 partite, a parte
2: secondo me non sta bene, però
7: le pause in cui non ha giocato, che non è più Yıldız. Io non so, non voglio dire che pensa al mondiale, non ci voglio nemmeno pensare, perché per me è il nuovo Del Piero, la nuova bandiera. Però io sono stasera sono veramente incazzato.
8: Ma siamo tutti profondamente incazzati.
5: Io poi, siccome lo adoro Spalletti, però per esempio gli contesto il fatto di aver tenuto dei video troppo tempo in campo, possiamo dirlo questo o no, Alessandro? Dai,
8: sì,
5: su,
8: Quintiliano,
5: dai,
8: sì,
5: su.
8: Sì, assolutamente.
5: Per esempio,
8: sentiamo un altro vocale, va.
9: Buonasera ragazzi, Salvatore da Catania. Però penso che vi dovreste dare un po' una calmata, perché i vostri voli pindarici, dalla esaltazione alla depressione, sono a mio avviso eccessivi. Siamo a fine stagione.
8: Quindi?
9: La difficoltà è per tutti. La difficoltà è per il Napoli, la difficoltà è per il Milan,
8: quindi,
9: ma il Napoli, la difficoltà certo, è per il Como,
8: quindi,
9: la difficoltà è per la Roma.
8: Sì, quindi
9: non possiamo avere questo atteggiamento che, mi permetto di dire, bipolare, nel senso buono.
1: Ma chi è esaltato?
8: Ascolta, dunque, tanto bipolare lo vai a dire a qualche un altro, primo. Secondo, noi, aspetta, noi raccontiamo la quotidianità. Parlare dopo, come stai facendo tu, correttamente, è la cosa più facile del mondo. Terzo, secondo te io dovevo raccontare durante la settimana che temevo il Verona? Quarto, difficoltà in casa con il Verona? Io devo pensare che una squadra che vuole andare in Champions ha difficoltà con il Verona?
5: Dai, su.
8: Dai, ragazzi, non ci raccontiamo le barzellette. E a me di raccontarvi le barzellette non va. Che siano tutti in difficoltà, ok, va bene, il Milan ha perso solo, va bene, ma il Milan c'ha più punti di noi, pensa, e probabilmente ci andrà. Però l'idea che io vi debba raccontare la settimana, oh mamma mia, arriva il Verona, dobbiamo aver paura, già retrocesso. Il giorno che vi dirò questo sarà il giorno che il mio editore mi prenderà e mi dirà: guarda Santa, li va in pensione, perché deve andare in pensione, e avrà ragione.
5: E scatta pure il TSO, forse.
8: E scatta pure il TSO. Perché, e scatta pure il TSO.
1: Ma no, perché dai, stiamo ragazzi Stremizzando, non ci siamo saltati, però giustamente abbiamo avuto, penso fosse lecito,
8: sì, infatti, come dice Carlo, giustamente, allora anche voi parlate dopo. Hai ragione Carlo, infatti dovrei dire questo all'amico, che per carità abbraccio e saluto, ma noi abbiamo la fortuna e anche sfortuna di parlare, di dover parlare prima tutti i giorni. Se tu vuoi, amico siciliano, che ti abbraccio e ti saluto, che un domani ti venga a raccontare che la Juve deve temere una squadra già retrocessa in casa,
1: su, dai,
8: allora
1: su,
8: veramente parliamo di altro, che siamo più seri.
1: Ma poi Ale, al di là che non è che ci siamo esaltati, anzi, per carità, bisogna rispettare l'avversario, non ha nulla da perdere, non è che uno si è esaltato e quindi diventa bipolare. Ragazzi, poi, cioè,
8: sentiamo un altro vocale e poi andiamo da Marco.
10: Ciao ragazzi, Massimo da Trento. Qua si vede se i giocatori sono da Juve o meno, e questa sera hanno dimostrato che non lo sono. Punto. Mi dispiace dirlo, ma una partita così, con l'opportunità che avevamo questa sera, doveva essere una partita che dovevano entrare in campo per ammazzare il campionato. Punto. Io questi qua non li sopporto più.
8: No, no, ma io ne manderei via tanti.
5: Quello che abbiamo detto. Già lo sa lui che non è da Juve, ma lo sappiamo anche noi, credo.
8: Cambiaso dice: dal punto di vista psicologico stiamo bene. Oggi non ho visto nessun atteggiamento di frenesia. Stiamo bene, abbiamo fatto un'ottima partita. Dobbiamo essere bravi a non farci destabilizzare. Dobbiamo stare tranquilli, bisogna vincere le altre partite e stiamo bene. Non abbiamo sottovalutato nessuno. Il Verona giustamente viene qua e fa la sua partita, dobbiamo fare meglio. Non lo so, io. Vabbè, giustamente. Ciao Marco.
5: Marco, buonasera.
11: Ciao ragazzi. Purtroppo siamo qua. Ci tocca, il dovere ci chiama. Allora, questa sera io avevo un piccolo timore, però per tutta la settimana l'ho mandato via, perché ho detto: ma ormai questi hanno fatto l'esperienza, sicuramente gli attributi ci sono ben oliati, quindi non c'è problema. Perché l'unico timore che avevo in settimana era la personalità della squadra, che quando si trova a dover raggiungere un obiettivo lo manca regolarmente. E guardate che questa sera, paradossalmente, la sconfitta del Milan un'ora prima, è servita a complicare ulteriormente le cose. sto dicendo una cosa che da juventino non mi sarebbe mai venuto in mente di dire, ma io ho conosciuto momenti in cui questa partita al primo tempo era già 3-0 e non se ne parla più.
1: Appunto.
11: La realtà è questa, la realtà è questa. La realtà, oltretutto, questa sera sul banco degli imputati ci va anche colui che ci ha tirato fuori dalle secche, che ci ha dato finalmente la parvenza di essere una squadra discreta, seria, insomma, in tante cose. Perché se questa sera tu devi capire che devi portare a casa il risultato, entri con Vlahovic titolare, e se poi sei in vantaggio e devi gestire la partita, magari lo togli e metti dentro Davide.
1: Questa è una riflessione interessante, lo sai, io credo una cosa però, Marco, che su questo, che non avesse i minuti,
5: non so nemmeno i 45,
1: esatto, e che poi, perché la tua riflessione che ci sta alla grande, e che poi, preso diciamo dalla disperazione,

0: praticamente all'inizio del secondo tempo, gioca 50 minuti e li gioca alla morte, perché comunque Vlahovic non gioca al risparmio, tant'è che segna un gol e poi comunque è sempre pericoloso, raddoppiato e cose di questo genere, vuol dire che questo lo poteva fare anche prima. Cioè, questo è il discorso, tu devi andare dentro con quelli cazzuti, non c'è niente da
1: no,
0: fare.
1: Ma questa è ragione, questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo capito, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che c'è realmente tanti cerchietti rossi da mettere su tanti giocatori. Anche, ti dico una cosa, da regalare, ma che io con la maglia bianconera onestamente non voglio più vedere. Ti dico proprio la verità, non li voglio più vedere.
0: Ma sono d'accordo, il tiro di Bowie sull'1-0 è una ciofeca mostruosa.
1: Dai, su.
0: E se tu lo prendi sul tuo palo, tu vuol dire che la tua carriera deve continuare dalla Serie C, cioè dalla Lega Pro in giù, perché tu comunque in Serie A non ci devi più giocare. Cioè, no, non perché non sei da Juve, non ci devi più giocare perché non sei all'altezza, e noi ce l'abbiamo come titolare, questo è il problema. Obbligato, perché oltretutto c'è Perin probabilmente che si sta recuperando da lì.
1: Marco, dai, su, hai perfettamente ragione, perché lì ci sono due cavolate.
2: Primo errore di Bremer,
1: ma tu non puoi mai prendere quel gol con una palla che andava a 10 km all'ora sul tuo palo. Dai, su, ma come si fa?
0: Infatti, quello che ha appena detto, ma comunque ce n'è un po' per tutti. Turan questa sera prende 4,0 da me. Cioè, non è possibile che uno così, che ha quella potenzialità, in una partita così decisiva, entri in campo con le infradito. Cioè, questo è il discorso. Allora, e in effetti se ne è accorto. Ma attenzione, io voglio essere sempre dalla parte di Spalletti, se no poi dopo Quintiliano...
2: Marco, io sono uno critico. Mi innamoro delle mie idee. L'ho criticato, gliel'ho detto ad Alessandro.
1: Figurati, si analizza.
0: Tu se entra Vlahovic tiri via la punta.
2: L'abbiamo detto, Marco. Io non ho problemi a criticare nessuno. Io critico chiunque sbagli. Alessandro lo sa. Alessandro amava, per esempio, Allegri tanto, anch'io in buona parte.
1: Ma quando sbaglia,
2: punto.
1: Lì doveva togliere David.
2: Io non l'avrei proprio messo, David. Marco, esatto. Io non lo farei proprio giocare più.
0: Ok, ma siccome va bene il fatto di pensare che Vlahovic non avesse 90 minuti, possiamo capire che magari entra Vlahovic e poi, se noi siamo nella condizione di poter gestire il risultato, va bene, allora ci sta l'altra sostituzione. Non ci sta la sostituzione così, in questo modo, Kobmanes è entrato al posto di Kelly, Miretti è entrato al posto di David, Zegrova, ecco, l'unico cambio che forse ha consentito alla Juve di non perdere mordente e forza sulla fascia destra è stato quello di Consensato con Zegrova, ma gli altri comunque ci hanno fatto perdere qualcosa, o perlomeno non ci hanno fatto guadagnare tutto. Detto questo, purtroppo è da 60 anni che io assisto a enormi partite, meravigliose partite quando meno te l'aspetti, e poi delle prestazioni decorose in casa. Guardate che lo facevano anche le grandissime Juve, non solo questa.
1: Sì, è vero. Ora, Marco, cosa vuole dire? Hai ragione, però no, noi... Vai.
0: No, vuole dire che purtroppo il calcio è fatto in questo modo. È chiaro che io non faccio l'amico siciliano che prima faceva vedere che la Magna Grecia ha seminato bene, insomma, ma a parte quello, e questo è il problema è che purtroppo queste partite indecifrabili, basta che scappi effettivamente l'episodio. Purtroppo la fortuna non ci è stata d'aiuto, che comunque sia è una cosa che io non chiedo per risolvere le partite, questo fuori di dubbio, ma se magari ti aiuta male non va.
1: Anche il fatto, secondo me, lo vedevo nei numeri prima, nei dati prima, cioè che anche stasera, a parte Vlahovic, l'uomo più pericoloso è stato Consensao, e noi a Consensao possiamo chiedere tutto, lo vediamo, ma non anche la finalizzazione. E allora, quando diventa l'uomo più pericoloso Consensao, vuol dire che c'è un problema.

0: Grave. Perché Conceição deve creare occasioni e infatti le ha create, ma non ha oggi, poi magari lo diventerà, ma non ha il fiuto del grande bomber, e anche oggi è quello che ha tirato di più,
1: che ha dato più fastidio agli avversari. Anzi, poi giustamente, come dice Marco, ben sostituito da Zegrova, e credo che la sostituzione sia dovuta soltanto alla stanchezza di Conceição, perché giustamente corre.
2: Sì, no, poi c'era anche un aspetto tecnico che abbiamo visto, insomma, Conceição è bravo ad andare fino in fondo e mettere la palla in mezzo,
0: esatto.
2: Zegrova anche a tre quarti di campo, diciamo così, riesce a mettere delle palle
1: e crossa molto meglio di Conceição.
2: Zegrova, in questo senso non molto bene, tant'è che per esempio non ho visto tranne uno, due, da parte di Kalulu, che è quello preposto a mettere il cross da destra, visto che c'era Zegrova. La realtà è comunque sia questa è una squadra che nell'approccio doveva entrare esattamente come l'approccio che noi abbiamo visto anche tanto con il Milan, ma anche col Milan, ma precedentemente, insomma, quelle due o tre partite nelle quali siamo entrate e subito abbiamo ottenuto. E questa è una partita, ecco, nella quale la Juve parte bene. Poi dice adesso con calma, con pazienza, vedrai che adesso le cose... No, al quarto d'ora devi essere 2-0, non c'è niente da fare, perché questo, e purtroppo questa realtà, non è perché lo dico perché così mi consoli, perché nessuno di noi riesce a consolare nessun altro, va bene, ma purtroppo le ho già viste nel passato. Questa è una partita che ci costerà caro, esattamente come
1: c'è
2: stata
1: con
2: il Sassuolo in casa.
0: Marco, paura casa. Perché a questo io non credo, poi ci dici le tue pagelle, io non credo che questa squadra possa vincere tutte e tre le partite che mancano. Dobbiamo sperare in un passo falso degli altri, però il calendario è più facile del nostro. Questo è
2: allora,
0: evidente.
2: Che può darsi che ci possa essere qualche passo falso, perché in questo momento qua noi onestamente a quattro partite dalla fine, con quello che c'è stato primo, pensare di essere tre punti avanti al Como, quattro alla Roma, cose di questo genere non lo pensavamo.
0: Sì, però rischiamo di essere 2-1. Rischiamo di essere uno dalla Roma.
2: D'accordo, ma voglio dire, noi abbiamo ottenuto qualche buon risultato a scapito delle altre che comunque trovano difficoltà, nel senso che comunque sia nessuno secondo me fa 9 punti su 9 in queste partite. Poi bisogna vedere Roma-Fiorentina come funziona, perché guarda che può scappare il gol anche contro la Roma, ho detto, non è che succede, quindi voglio dire, il Como gioca, ma incomincia a fare abbastanza fatica a portare a casa i risultati. Cioè, questa è la situazione. Quello che veramente ci fa mangiare le unghie è il fatto che questa sera noi potevamo essere assolutamente terzi.
0: Appunto.
1: Però Marco, ragiona Alessandro.
2: Questo non va.
1: Calendario della Juve è più difficile, fidati. Te lo dico, te lo vuoi che te lo ripeta? Allora, Juventus, Lecce, Fiorentina, Torino, Como, Verona, rifacciamolo anche per i nostri amici, Verona, Parma e Cremonese, Roma domani, Fiorentina, poi Parma, Lazio e Verona. La Lazio potrebbe essere ovviamente fastidiosa in quanto derby, ma verrà dopo tre giorni dalla finale di Coppa Italia. Io non lo so, poi per carità.
2: Sono d'accordo, Quintiliano, sono d'accordo con te, però voglio ancora sperare una volta, pensando che noi per esempio a Bergamo non dovevamo vincere, però sai
0: a me cosa fa paura? Il fatto che questa squadra dal punto di vista mentale, perché stasera la partita la vince anche mentalmente più tecnicamente,
2: certo.
0: Non è riuscita a portarla a casa, capito? Quindi poi magari, allora, siamo sempre sul discorso della normalità e della normalità. Nel mondo normale la Juve fa 9 punti, va a Lecce, vince, batte la Fiorentina a casa e il Torino è una partitaccia, ma se vuoi la porti a casa. Nel mondo normale, ma nel mondo normale ci metto anche Juve-Verona. Ok? E io e Verona, io non ci avrei. Sono bipolare sicuramente. Raggiungo anche queste. Ho tanti difetti, ora ci metto anche quello di essere bipolare. E va bene, siamo bipolari. Però nel mio essere bipolare, mai e poi mai avrei pensato che non riusciamo a battere il Verona, capisci, Marco? Quindi, qual è il mondo normale?
2: Sono d'accordo. Il mondo normale dice che questa è una squadra
1: che è inaffidabile.
2: Dal punto di vista mentale, psicologico, tutto quello che va dagli occhi in su. Questa è una squadra che ha gravi problemi in quel senso, ma ce l'ha, e guarda che questa è la costante di tutta la stagione. costante.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero.
2: Cioè, questa è una squadra alla quale, onestamente, ogni tanto andavamo allo stadio dicendo: ah, oggi vabbè, giornata di generale, di ordinaria amministrazione. Andavamo, si vince a 3-0, 4-0, si andava a casa. Questa è una squadra che quando incomincia la partita tu non sai che risultato può ottenere. È così sempre. È così.
0: Purtroppo
2: sempre.
0: È da anni che è così, hai ragione, Marco. È da anni. Esatto. È da anni che è così, è da quando è iniziato lo sfracelo dal 2022, insomma, perché poi io vedo lì come uno spartiacque. 2022 abbiamo cominciato a sbandare su tante cose, annate sono andate un po' meglio, ma le ultime
1: però
0: due
1: non ha mai avuto, esatto, quest'anno per esempio, tranne quelle partite o subito fai un paio di gol, in quelle che abbiamo vinto per diversi gol ma pochissime, oppure hai ragione Marco, non è affidabile, cioè non sai quello che può accadere. Cioè non sai quello che può accadere.
2: E questo purtroppo è costante.
1: Sì, sì,
2: cioè,
1: no,
2: è la costante giornata per giornata. Però vi do un annuncio. Finalmente sono riuscito a rivedere Modestò. Perché sì, nel frattempo probabilmente era diventato molto umile più che Modestò.
1: Pensavo ci dicessi, sono riuscito a capire cosa fa Modestò nella Juve.
2: No, l'ho visto.
1: No, però cosa vabbè, fa?
2: Quintigliano, a Roma si dice non t'allarga.
0: Vai con le pagelle, Marco.
3: Vai.
2: Allora, migliore in campo con Sessão e naturalmente Vlahovic, perché questo è il peggiore. Turam, 4 e mezzo a Kopmanner, si è riuscito a fare una roba inenarrabile toccando due palloni. È una cosa di Gregorio 5, assolutamente. David 4 e mezzo, e poi ci sono dei 5 e mezzo, 6, insomma, comunque sia, non bene. Per la prima volta dopo la sconfitta di Napoli, Spalletti prende un'insufficienza da me.
0: Sono d'accordo. Marco, ma quando pareggi con il Verona in recesso in casa, l'allenatore prende 5? Cioè, ma è normale. Va bene, cioè, appuntamento a sabato sera. Sarà un altro sabato, Marco, intenso, perché insomma sabato sera
1: intenso, esatto.
0: speriamo che la Lazio batta la Cremonese e a quel punto lei c'è salvo matematicamente.
1: Sarebbe
0: più 4, vabbè, però insomma la Cremonese sarebbe... speriamo in questo. Ciao Marco.
2: Ciao,
0: Marco.
2: Ciao a voi e buon proseguimento. Dai, teniamo duro almeno noi, insomma.
0: Assolutamente. Ciao caro. Allora, ciao.
1: Sogliano è scatenato, se l'è presa con la Juve.
0: Sì, cosa vuole Sogliano?
1: Ha detto: io in questo momento qua, Sogliano, direttore sportivo del Verona, che peraltro è quello che ha scoperto Dybala, sono venuto per coerenza a quello che dico sempre, nel senso che è normale che quando una squadra retrocede, anche prima di scendere in campo, l'abbiamo saputo venerdì, perché è stata una stagione dove può succedere cose. Non dimentichiamo che il Verona è retrocesso in 3 campionati su 4, salvata sempre all'ultimo minuto. Vediamo un po', stagione assurda, ho visto qualcosa contro la Juventus. Aspetta, Ale. La Juve non ha bisogno di lamentarsi con l'arbitro, orgoglioso della squadra. Ecco, questo non...
0: Sì, Sogliano allora pensasse a Verona, alla Serie B, e poi dicono che venga a Roma. La coppia con Gasperini è perfetta, guarda, che non è l'altro, va bene. Allora, sentiamo un paio di vocali, dai, sentiamo un po' gli amici.
4: Ciao ragazzi, buonasera, sono Roberto da Torino, ma io mi chiedo se non riesci a fare un gol su azione al Verona, appunto, ma dove dobbiamo andare? Appunto, andiamo in Champions per fare cosa? Per uscire sempre ai gironi?
0: Però questo...
4: ma ci rendiamo conto, ragazzi? Va bene tutti i tiri, tutte... a parte che io mi chiedo che dovevamo farne almeno 10 di tiri in più. Locatelli 4 volte dal limite dell'area non ha voluto tirare in porta. Ma io dico, ma come si fa? Ma tu sei un professionista. Ma
0: allora, però una cosa voglio dire,
4: il cinismo di vedere la porta, ma è la prima cosa, ragione, che ti viene.
0: Roberto, mi pare Roberto. Allora io per la 300ª volta lo ripeto, su un tuo ragionamento assolutamente perfetto. La Juve non vuole andare in Champions per vincere la Champions. La Juve, come tutte le squadre italiane, vogliono andare in Champions.
1: Non deve andare in Champions.
0: Bravo, per i soldi. Punto. Poi esce gironi, sti cavoli.
1: al girone prendi 60 milioni lo stesso.
0: È quello, è quello. Vai, nessuna squadra italiana può vincere. Vai per i soldi. Poi, che sia un obiettivo puramente economico, ragazzi, è il calcio moderno. Piace tanto il calcio dei 5 a 4, dei 6, è quella roba lì. Per prendere più campioni e per fare quella roba lì. Questo è il piazzamento Champions. Io sono della vecchia scuola. Se mi chiedi, tanto Spalletti non ha ancora parlato.
1: No.
0: Se mi chiedi, ma tu preferisci arrivare a quarto o vincere la Coppa Italia? Io dico vincere la Coppa Italia. Oppure preferisci andare in Champions e in Europa League e vincere l'Europa League? Io dico l'Europa League. Ma se la Juve non va in Champions, cosa che può accadere, non è che la Juve non c'è più. Però forse invece di Bremer, per dire a 60, ne devi vendere altri due o tre. Poi il progetto va avanti, l'allenatore ce l'abbiamo e va bene. Però è questo. Io non mi strappo i capelli che non ho se la Juve non va in Champions per gli obiettivi sportivi. Mi girano le palle per una questione di bilancio. Prego.
1: Eccolo Spalletti.
3: Ecco. Ragazzi, guarda Roma, allora, a me mi ha rovinato la serata e probabilmente pure i giorni prossimi. Però non siamo delle pippe, non voglio sentire questa cosa. Siamo anche sfortunati, cioè abbiamo dei limiti, ma siamo anche sfortunati.
0: Però perché
3: abbiamo
0: preso due legni,
3: abbiamo fatto un errore difensivo e l'abbiamo pagato, ci hanno segnato. Quindi fino alla fine vi saluto.
1: Ah, ecco, così?
0: Sì, però
1: non deve aver bisogno allora, della fortuna contro il Verona.
0: Gaetano, io anzi Leonardo, per l'ultima volta. I soldi Elkan, sì, perché poi mi viene anche a noia, però ma non è che Elkan può prendere tutto. Allora viene, lo dico veramente per l'ultima, lo sceicco più importante del mondo non può mettere 400 miliardi perché c'è anche il fair play finanziario. Dunque non andare in Champions, detto che soldi Elkan e chi se ne frega, ti aumenta i paletti sul mercato. È chiaro o non è chiaro? Perché se no poi quest'estate, se la Juve arriva a quinta, comincerete a dire ma perché non prendi quello? Perché devi rispettare dei paletti. Oh, giusto per la 173esima volta.
1: Poi aggiungo su Elkan che Elkan dal 2019 al 2024 ha tirato fuori un miliardo di euro di ricapitalizzazione.
0: Oltre al fatto che se tu vai in Champions, qualche campione, Bernardo Forse, Silva, certo, può arrivare. Se non vai in Champions, magari non arriva.
1: Ma non ci vengono nemmeno da te.
0: Vai.
5: Ciao ragazzi, Maurizio da Grosseto.
0: Ciao caro.
5: Veramente, veramente sono, penso come tutti i tifosi della Juve, arrabbiato. Arrabbiato perché, come state dicendo voi, non si può entrare in campo nel primo tempo scarichi, svogliati. Cioè, c'hai la possibilità, abbiamo, sapendo i risultati di Como e Mila, potevamo prendere il Mila. Ora non so se col Milan siamo meglio o peggio, però meglio. Insomma prendevamo il Milan, domenica il Milan c'ha l'Atalanta, noi andavamo a Lecce, cioè, ora ci siamo messi in condizioni di rischiare sempre, perché Lecce domenica non sarà facile, Firenze, Fiorentina e Torino, immaginate voi come avete già detto, questi giocano una partita all'anno. Io non capisco perché questa squadra nelle partite che contano, le partite difficili, perché queste vengono.
0: Sai come ti rispondo, amico mio? Hai ragione? E ti rispondo col messaggio perfetto di Umberto da Roma. Ale, a me girano le palle perché avremo bisogno di gente, di personalità che senza Champions ci sogniamo. Questo messaggio dell'amico Umberto da Roma
1: sintetizza
0: è
1: tutto.
0: La risposta a chi tutto. Ma i soldi, ma ecco, questa roba qua. Perché senza la Champions, oltre alle difficoltà economiche, hai più difficoltà a trovare questo tipo di giocatori.
1: Anche perché quelli che cercano quei 3-4, i nomi li conosciamo, hanno sempre giocato la Champions e qualcuno l'ha anche vinta la Champions.
0: Poi a me mi dice arrivo quinto e vinco l'Europa League e magari anche lo scudetto, dove devo firmare? Dove devo firmare? Però poi non posso lamentarmi. Se arrivo quinto, e attenzione, io sono della scuola che arrivare quinto, quindi sono diverso anche su questo da Vincenzo, ma semplicemente come pensiero sul futuro, che se arrivo quinto e faccio una bella piazza pulita, ok, e riparto con un progetto, è chiaro, rivisto al minimo, io ci sto pure, perché in questi anni noi abbiamo utilizzato i soldi della Champions, tanto per dirne una, per prendere Openda.
1: Gli ultimi due mercati estivi sono stati fallimentari.
0: Quindi, bisogna avere la, secondo me, la serenità, se la Juve arriva a quinta, di attendere un mercato dove non si può cominciare a pensare voglio quello da 70 perché non arriverà mai, ma sperare di avere dirigente all'altezza, di andare a prendere il giocatore a parametro zero che accetta, accettare accettare cessioni, perché anche questo bisognerà fare,
6: per forza.
0: Accettare cessioni e vedere come si riparte con un allenatore che almeno in questo momento abbiamo e con un mix tra giocatori magari importanti, qualcuno che rimane, qualcuno che pescherai e magari qualche giovane. Questo succede. Fai, Gabri.
7: Buonasera, adesso un po' più a freddo analizzando la partita. Conto. Direi che abbiamo fatto pena come bene, contro altre squadre Materasso. E
0: sì,
7: devo dire che il limite è dell'allenatore, perché non è la prima volta che contro squadre Materasso, ultime nella, in classifica, permette alla squadra di entrare in campo con questo atteggiamento.
0: Sì, sì, ma l'allenatore ci sta. Allora, all'amico, all'amica che dice ma voi fate i contabili nella Juve, no, noi facciamo i giornalisti, purtroppo è questa la differenza. Poi possiamo dire anche che facciamo giornalisti che parlano soltanto di calcio, e allora a quel punto, cioè, noi parliamo solo di campo e parliamo solo di campo. Poi però se volete che vi raccontiamo le cose come stanno, ve le raccontiamo, decidete voi. Noi, io non faccio contabili a nessuno, non, io faccio il contabile dei miei, che sono pochi, ti garantisco, di soldi, e di quelli di Quintiliano li mettiamo insieme. Però vi raccontiamo le cose come stanno. Poi c'è la possibilità di raccontare le barzellette, dire oh guardate, anche se la Juve non va in Champions, state tranquilli che spenderanno 300 milioni sul mercato. E vi prenderei in giro, e vi prenderei in giro, oppure vi raccontiamo la verità. Ma vi prendo un esempio che avete sotto gli occhi, la Roma. La Roma, giusto Gabri, deve rispettare il fair play finanziario.
6: E deve fare plusvalenza di 36 per una cifra importante.
0: Di 80-90 milioni. Bene. Apri la Champions. Esatto, bene. Esatto. E sapete perché? E sapete perché? Perché non è andata in Champions per quanti anni? 5-6 anni. Giusto? Bene. Quindi non è che tu puoi fare quello che ti pare. Perché dovete sapere che i Friedkin hanno soldi tanto quanto Elkan, forse di più, ma devono rispettare dei paletti. Funziona così. Poi vogliamo far finta di niente? Facciamo finta di niente. Ripeto, a me il quarto posto mi esalta come una serata con Quintiliano, io e lui da soli. In un letto insieme.
6: Ecco, già è diverso perché senza letto potrebbe
0: essere. A cena
6: va
0: bene. A cena va bene, ma mi dice Quintiliano, oh, andiamo a letto insieme. Dico Quintiliano, non è che c'ho tutto sto livello, meglio come dicevo
6: poi
0: prima,
6: lui,
0: no?
6: Poi tra pure perché è antico lui.
0: È antico, bravo. Però so che purtroppo il calcio moderno, che piace tanto, porta a questo. Intanto c'hai un po' di spalletti.
6: Spalletti, vai. Sì, allora bisogna sempre prendere atto di quello che succede, andare ad analizzare le cose, poi cercare di migliorare per la prossima partita, perché sono le prossime, perché sono quelle che contano, perché questa qui non l'abbiamo vinta. È chiaro che c'è dispiacere, rammarico, e purtroppo poi succede così nel calcio. Noi siamo stati, non siamo stati fortunati, perché poi con un po' più di lucidità, che è diverso dalla fortuna, la partita la potevamo mettere sotto controllo, anche se di una partita di calcio non si può controllare tutto, perché ci sono delle cose che per forza ti possono sfuggire, però poi rimanere lucidi nei momenti che contano, quella è una qualità che fa il grande atleta, il grande calciatore, perché si sa individuare poi quei momenti lì dove ci vuole il massimo dell'applicazione, il massimo della concentrazione. Invece si inizia al secondo tempo bene, perché la partita l'abbiamo iniziata bene, poi loro si sono messi in cassa, hanno fatto giustamente la loro gara, noi siamo andati ad insidiare qualche volta, però poi non siamo stati bravi a forzarla bene, situazione di far bene, tanto bene ha detto, a soffocare ogni volta che ci vedeva, che si vedeva la palla, gli è stato permesso qualche volta di uscire, di creare queste ripartenze, insomma sostanzialmente ha detto giustamente la Juve non ha fatto. Allora ti meriti di vincere, come è successo al secondo tempo, perché lì tieni lì, li porti a giocare solo dentro l'area di rigore, perché poi l'hanno tirato loro hanno tirato due volte in porta, che è un aggravante,
0: che è un aggravante. Oh, tra l'altro l'amico Tony da Zurigo, no, cos'è? Ah, la serata con Quintiliano.
6: Ah, ecco.
0: Dice l'Europa League, Tony da Zurigo, e il campionato non li vinci se non arrivano giocatori di qualità, perché giocatori forti non arrivano mai se non ti qualifichi per la Champions. Si capisce o non si capisce? Tony, io ti ringrazio. Non tutti lo riescono a capire.
6: Poi non è difficile capire.
0: No, ma guarda, io capisco anche gli amici che giustamente, no, tifano per la maglia, poi dei conti, delle cose, correttamente, ma io rimpiango quei tempi, amici miei, in cui ce ne fregavamo altamente dei bilanci, dei paletti e le cose, ma magari tornassero. Oggi però purtroppo non tornano, e purtroppo anche noi dobbiamo dire però cambia questo, perché poi io ve lo giuro, quarto, quinto posto per me non cambia niente, è una stagione sbagliata, quarto, quinto posto non cambia niente, perché tanto non abbiamo la possibilità di andare a vincere la Champions.
6: Allora Alessandro, in 11 occasioni gli chiedono a Spalletti, avete commesso un errore che ha portato in 11 occasioni stagionali a subire gol. Bremer e Kelly sono due grandi difensori dal punto di vista del comportamento individuale e qualità nel duello e nella forza, magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare, concedono qualcosa all'avversario, non è la loro caratteristica, sono qualità, bisogna conviverci. Poi gli attaccanti, che problemi hanno avuto? E David è un calciatore di manovra e palleggio.
0: Sì, però basta anche questa roba qua.
6: Di far entrare in porta gli avversari, non è uno sfondatore di armati in area di rigore. Se sei un po' più offensivo devi per forza randellare dentro, gli altri si mettono chiusi in area. Poi il Diz non era al meglio.
0: Però perché ha giocato allora? Io ce n'ho un po' di domande da fare a Luciano. Perché qui si difende?
6: Sarà con Sogliano, ha detto, ma non ho capito cosa vuole. Appunto. Vado a rivedere l'occasione.
0: Qui non è questione di avere simpatia in alto. Io non parlo mai singolarmente con gli ascoltatori, però lo faccio adesso perché credo che lo bloccheremo. Allora, Riccardo, non so se hai bevuto un litro di vino o due come fai spesso, però tu ci sei solo quando la Juve va male. Allora, io te lo dico perché mi piace dire le cose a tutti. Questa è la settimana che probabilmente ti bloccheremo, te lo dico, perché ci stai veramente massacrando. Tu stasera godi perché la Juve ha pareggiato e perché te la puoi prendere con Spalletti. Sei uno, grazie a Dio, tra centinaia di migliaia. Però poi, lo dico sempre, noi siamo esseri umani e stasera noi ci girano le scatole mentre tu festeggi. Quindi, ti do un consiglio, ma da amico, non voglio essere tuo amico, ma diciamo da conduttore e ascoltatore. Torna martedì, che purtroppo per Quintiliano, nel senso, ti dovrà sopportare con discreti, perché te ascolti solo lui e a noi va benissimo. Però te lo dico, se continui così ti leviamo dalle scatole, ma te lo dico proprio di cuore, perché esultare per il pareggio della Juventus e mandarsi messaggi quando c'è gente col groppo in gola che ha fatto centinaia di chilometri per andare a vedere la Juve, ha speso soldi e tutto, non lo permetto a te e a nessuno. Quindi, se hai capito l'antifona, non dico a Gabriele, perché anche Gabriele ne può più di leggerti, guarda, ne può più nemmeno lui. Quindi, se hai capito l'antifona, amici come prima, ascolti a radio, bene, se no te lo dico di cuore, disinstalla l'app, fai quello che ti pare, se no ti blocchiamo noi, ok? Penso che tu sia d'accordo, no?
6: Quindi, ma sì, sempre lo stesso tenore, peraltro, cioè noi 20 messaggi, sempre
0: cerchiamo
6: dello stesso
0: di vogliamo dialogare con tutti, certo. Ed è la forza di questa radio.
6: Però bisogna essere anche
0: poi
6: dall'altra
0: però bisogna
6: parte,
0: essere uno, lucidi, due, mettere sul piatto delle riflessioni qualcosa di importante e di interessante, come fanno tutti, ok? Te l'ho detto proprio perché sennò veramente domani è domani a deadline, non ti faccio arrivare nemmeno a martedì. Prego. Eh no, perché poi c'è un limite a tutto nella vita, eh? Vai.
8: Ciao ragazzi, Armando da Guidonia.
0: Ciao grande.
6: Ciao.
8: Bisogna vendere tutti tranne Ildi.
6: Ammazza proprio
8: Forza
6: Repulis.
8: Forza Juve.
6: Grazie, un Repulis proprio di quelli.
0: L'ingenuità dei bambini a volte è la cosa più bella che possiamo sentire e ascoltare. Guarda, grazie di cuore, perché dopo quello che ho detto prima, questo è quello che ci voleva. Prego.
9: Buonasera ragazzi, Gianluca. Ciao, Gianluca. Io molto semplicemente mi aspetto che Spalletti incida di più.
0: Ma è giusto.
9: Quest'anno, tutte le volte che siamo rimasti soddisfatti della squadra, e lo stesso si può dire del mister e dei calciatori, e quando la Juventus ha giocato in maniera aggressiva, in maniera,
0: bravo, no, verissimo,
9: in maniera veloce,
0: alleluia, vedi come
9: allenatore
0: la fortuna,
9: io mi aspetto che debba imporsi in questa direzione. Poi è vero, siamo una squadra anche un po' emotivamente abbastanza fragile, siamo una squadra che appena entra in difficoltà con difficoltà riesce ad emergere. Però tutti i successi di prestazione e di risultato sono arrivati quando la Juve è stata ha pressato, ha giocato con aggressività, ha giocato con
6: quando
9: con
6: non
9: velocità,
6: si snatura, dai, questa è la sintesi.
9: Mi aspettavo dopo.
6: Lo so, questo
0: no, no, è correttissimo. Guarda, bravo, no, Arcangelo, figurati, perché sono arrivati una marea di messaggi di amici rispetto a quello che ho detto prima.
6: È andato ovviamente da zona Spalletti. Anche voi avete lasciato il vostro jolly sul tavolo oggi. Io non gioco a carte, non vado al casinò, non gioco a nulla. Vado a cena qualche volta fuori, poi cerco di allenare meglio di quanto abbia fatto fino a questo momento, perché per andare a giocare con i migliori, per aspirare ad andare a giocare con i migliori, quindi Champions League, bisogna tutti i giorni guadagnarsi qualcosa, bisogna tutti i giorni fare qualcosa. Siamo in competizione continua, per cui non posso andare avanti con le stesse frasi che dicevo un anno fa o all'inizio quando sono arrivato. Devo andare avanti facendogli fare qualcosa di diverso, facendogli fare qualcosa di meglio, perché con la crescita che andrò poi a confrontarmi con la Champions League, e ci si arriverà.
0: Ma
6: e ci si arriverà.
0: Bene, ma ha ragione l'amico di prima, nel messaggio di prima, cioè io da Spalletti mi aspetto che in queste partite possa fare la differenza, poi ha mille alibi anche lui, ma non in partite come queste, perché in partite come queste anche la preparazione della settimana, anche la lettura della partita fa la differenza. E David, come direbbe lui, lo cacci fuori subito Quintiliano,
6: o non lo metti proprio,
0: ma non lo metti, d'accordo, perché Marco dice una cosa concreta, magari sapeva che non poteva,
6: sì, è quello il problema.
0: Però ecco, cioè, non la smetto di giocare con quel giocatore, con un giocatore così, che poi lo massacri in conferenza stampa perché non lo puoi difendere. Però la lettura ci deve essere già al 45esimo, perché poi in tutto questo, in tutto questo, noi, come ha detto un amico prima, scusatemi se non abbiamo dato spazio a tutti, ma siete una marea e vi ringrazio. Noi abbiamo fatto gol al Verona su calcio di punizione.
6: Esatto, non su azione.
0: Su calcio di punizione. Questa è la cosa più grave.
6: Siamo andati sotto, calcio di punizione per pareggiare, e poi sembrava la scossa, invece non siamo riusciti. È grave.
0: E questo è molto grave. Grave, e questo, dai, è ragazzi, molto grave. Sì. Al di là di come finirà, e fa bene lui a dire questo, ma al di là di come finirà. No, no, Tiziano, ci sei? Tiziano, noi, allora, noi non blocchiamo nessuno se non le persone maleducate e quelle che poi... Non ci sei, Tiziano, non ti preoccupare. Sicuri che vogliamo giocare a Champions, giocare Europa League e provare a vincere non è meglio?
6: No, io non la vedo così. No, no, io non la vedo.
0: Io mi arrendo su questo.
6: Io
0: sì,
6: non la vedo così.
0: Io la vedo così, però... Vabbè, dai. Sì, allora... Alessandro Santarelli, che non conta niente, dice: sì, io vorrei vincere l'Europa League. Bene, ma se la Juve non va in Champions League, ci sono i paletti del fair play finanziario. Ora lo scriviamo qui, ma ecco, ripeto, è corretto questa cosa, perché non tutti devono sapere, noi ci siamo qui apposta. Però magari, Gabri, prepareremo un cartello qui dietro con scritto: vincere l'Europa League per me è meglio, arrivare quinti vuol dire che poi, attenzione, se noi riusciamo a imbroccare le cessioni giuste e gli acquisti giusti,
6: il mercato puoi farlo.
0: Il mercato puoi farlo. Se vince Europa League, sei in Champions League. Ma lo ripeto, a me stuzzica l'idea.
6: Quindi diciamo così, ragazzi, siccome stiamo chiudendo, il virgolettato,
0: sì, abbiamo 5 minuti in più.
6: Il virgolettato questa sera di Santarelli è questo: Santarelli, due punti, preferisco andare in Europa League.
0: No, Santarelli due punti in Europa League con 2-3, però dobbiamo fare un patto. Quando la Juve comincerà a vendere, se va in Europa League, prima di acquistare, non cominciamo a dire sì, però, sì, però, sì, però. Perché questo eventualmente fa, attenzione, lo fa anche con caso di Champions, per l'amor di Dio. Però lì diventa un po' più stringente. Quando arriva il giocatore magari di 37 anni, va bene. Cioè, su questo dobbiamo essere consci. Poi, come direbbe Quintiliano, Santarelli due punti, datemi l'Europa League, arrivo quinto, ok? O col sesto ci si va uguale, sì, se dipende da Lazio.
6: Esatto. Bene.
0: E vinciamo l'Europa League, io firmo, firmo, perché tanto la Champions è bella, ma non siamo in questo momento in grado di vincere. L'Europa League sì. Quindi questo concetto io lo sposo in pieno.
6: Dai, sentiamo anche i vocali, poi ci salutiamo.
10: Salve, sono Marcello da Pesaro.
0: Ciao,
10: secondo
0: Marcello.
10: Me, quando le squadre si chiudono così, bisogna fare i cross. Crossare, crossare, crossare. Quanto crossi, gli altri respingono, la palla ritorna a noi. e siamo in pressione sempre, passano sempre la palla indietro, Dio Boni è sempre indietro, indietro, si perde il tempo lo devi perdere quando hai fatto due gol, allora perdi il tempo.
0: Sì, sì, ma come darti torto. Ultimo vocale, Gabri.
11: Ragazzi, buonasera, Fabrizio della Stellammare di Stabia.
0: Ciao Fabrizio.
11: A me di questa partita è rimasta un'immagine forte, indelebile nella mente, quando in più situazioni, non so se ci avete fatto caso, i giocatori si scansavano quando arrivava la palla con la scusa di voler fare un velo, di voler fare, ma si scansavano, avevano paura di prendere la palla e prendersi la maledetta responsabilità di fare qualcosa, ma anche di calciare verso, lascia che ti arriva fuori dallo stadio, che
0: questo sai cos'è? Non tiriamo mai. È personalità, amico mio.
6: Non tiriamo
0: questa
6: mai.
0: È personalità che non alleni. Secondo me la personalità non si allena, o ce l'hai o non ce l'hai, però questa chiamasi personalità, e secondo me qui hai centrato un altro punto di questa situazione. Allora ragazzi, io vi ringrazio perché è stato un bellissimo dibattito questa sera, purtroppo su una serata di cacca, lo possiamo dire, penso, anche perché poi stasera finirà
6: anche sul fronte basket.
0: Sì, anche sul fronte basket, quindi è stata una serataccia. Poi tra l'altro stasera ci sarà anche un'altra cosa,
6: perdere,
0: quindi spengete tutte le televisioni. Infatti Latini me l'ha fatta apposta di mettermi la partita, ma tanto noi ora la chiudiamo e torniamo domani. Ragazzi, vediamola con una battuta, almeno ci si annoia in queste ultime tre partite, esatto. Perché comunque dobbiamo lottare qua. Saranno tre avrei preferito annoiarmi sinceramente, sì. Però saranno tre partite dove veramente, guardate, io la dico e la chiudo, poi la faccio chiudere a Quintiliano. Io farei, fossi in Spalletti ora, no, una conta. La rosa è di 20-21, bene, a Lecce si va in 14, si va in 15, nel senso con mai. No, non voglio fare nomi. Gabriele fuori,
6: Rossi
0: fuori, Magliocca dentro, Santarelli fuori, Quintiliano dentro. Cioè io farei una cosa così, quindi in queste ultime tre partite
6: non ci possiamo permettere il lusso di far scendere in campo chi poi è un uomo in meno.
0: No, si va in 15, in 16, lo so che dico una cosa forte, ma si va a quelli sui quali posso contare,
6: esatto.
0: a partire dal portiere.
6: Io poi ho detto, per chiudere, Alessandro, io tanto tu sarai uguale come me, sono preoccupato.
0: Ma certo sono preoccupato.
6: Te lo dico,
0: certo sono preoccupato.
6: Ma seriamente.
0: Grazie a tutti ragazzi, domani mattina alle 8 Riccardo, noi torniamo
6: con
0: domani
6: tutta la giornata.
0: Quindi alle 19, 7, 20, noi 17, alle
6: 19, 19,
0: ciao ragazzi.
6: Ciao,
0: buona serata a tutti.
6: Ciao.
12: Colpo di tacco. Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Tu
12: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
13: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta.
14: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
15: Ad essere un vincente.
12: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
15: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Di andarsene nello stretto, McKenny e Kalulu. Perdiamo palla, avanza da metà campo con la 10 Suslov, lo slovacco. Palla sulla sinistra, tenta la traversone, c'è McKenny. Vecchio schieramento a supporto del terzino, a supporto del quarto difensore della Juventus, che diventano quattro quando scala Cambiaso a sinistra.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco.
12: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
0: Quarantacinquesima puntata di colpo di tacco stagionale. Hai ragione Gabri, sono tante, vero? Però comincio a far caldo, arriviamo in maniche corte. Se metti la macchina dove c'è il sole fa più caldo. Poi arrivano ovviamente, no Quintiliano, ma tutti i nostri amici cinesi qua sotto, che esatto, sono arrivati e c'è, noi ci siamo comunità nascosti. 45esima anche di quest'anno, sì, Quintiliano, esatto. Devo dire, toccando tutto, quest'anno non ho startata, esatto, nemmeno una.
6: Millesima, quindi, nostra, boh.
0: Beh sì, più o meno. Allora, amici miei, dove siete? Che fate? Perché ci siete? Raccontateci tutto. Insomma, il Milan ha perso 2-0 con il Sassuolo. Oh. Quindi prosegue la caduta libera del Milan e di Allegri. Devo dire che non ho visto la partita, ma la sentivo alla radio mentre venivo. Al Milan è stato espulso Tomori al 24esimo per doppio cartellino giallo. Devo ancora vedere le immagini, ma insomma, occhio e croce dopo 24 minuti, due cartellini gialli è piuttosto grave. Però il Milan in questo momento, se noi facciamo semplicemente il nostro dovere, cioè battere il Verona, già retrocesso. A proposito, ragazzi, lo dico ai giocatori della Juve, dunque, io oggi sono una domenica molto particolare, perché alle 19 potrei avere l'ultima partita stagionale della Libertas. Allora, cerchiamo di arrivare alle 19 3-0, così io resto qua, mi guardo la partita, Quintiliano della Juve è tutto, Quintiliano mi dà una mano o mette incartonato, perché se siamo sul 3-0 alle 7 ci potremmo anche stare, no?
6: Sì, puoi anche andare di là.
0: Vado anche di là, vado anche,
6: però,
0: no.
6: Però ti devo tirar fuori minimo
0: un cartellino
6: giallo.
0: Dimmi.
6: Perché tu hai detto sempre che hai due amori sportivi, ovviamente. Juventus e Libertas, oggi a livello di importanza hai tradito la Libertas, dillo.
0: Sì, ma c'è il lavoro. È il lavoro prima di tutto, amico mio. Quindi sono qua e devo essere sincero. avevo preallertato Quintiliano, ho detto Quinti guarda che...
6: Ma io ero pronto.
0: Lo so infatti, però insomma poi alla fine siamo qua, vi chiedo soltanto questa piccola concessione dalle 7, mi vedete dare un'occhiata anche alla Libertas, però la Libertas mettiamo da parte, perché eccola qua la classifica, insomma noi oggi facendo il nostro dovere agganceremo il Milan a 67
6: che
0: punti.
6: Che poi Ale, sai che entrambi i pareggi, però poi per quanto riguarda la differenza reti saremmo davanti al Milan.
0: Sì, esatto.
6: Perché abbiamo fatto più gol.
0: E addirittura potremmo arrivare a 3 punti dal Napoli.
6: Eh sì.
0: E io dico che questo risultato rimette in gioco anche la Roma. Il Como secondo me no, ma la Roma la potrebbe rimettere in gioco, perché a quel punto la Roma sarebbe a 3 punti o dalla Juve o dal Milan. Esatto. Quindi la Roma affronta domani sera la Fiorentina, una Fiorentina già salva. Però il Sassuolo, e devo dire qua mi tolgo tanto di cappello, perché io ho spesso criticato e contestato gli atteggiamenti del Sassuolo, che però quest'anno non ha fatto sconti a nessuno.
6: E continua a non farli. Tra l'altro è uno degli avversari del Como, Alessandro, se non ricordo male.
0: Sì, sì.
6: Forse
0: sì.
6: Fra 2 giornate, perché il Como giocherà con il Verona la prossima e forse poi il Sassuolo.
0: No, ma su questo devo dire complimenti al Sassuolo. Poi ci sono state 4 partite consecutive da 0-0. Ieri ho dato un'occhiata a Como Napoli, ma ritmi blandissimi. Cioè, allora, la sensazione, poi andiamo sulla formazione, andiamo su tutto, andiamo da Camillo. La sensazione è questa: che comunque un campionato come quello nostro a 20 squadre arriva alle ultime giornate con i giocatori bolliti. E ieri Como Napoli è stata una partita tra 2 squadre bollite,
6: che però meritava di vincere il Como, perché è l'unica che ha fatto qualcosa.
0: Sì, ha avuto
6: salvo
0: un paio di occasioni,
6: salvo
0: agli ultimi minuti il Napoli. Però a me sembrava, sai, quel classico pareggio scritto
6: di fine stagione. Però Alessandro, in generale è proprio basso il... Non
0: sì,
6: è che
0: per me il livello
6: proprio basso,
0: basso il livello, tant'è cioè vero che qualcuno stasera potrà vincere lo scudetto, e poi vediamo, cioè lo scudetto non è in... tanto ho visto ora il doppio giallo a Tomori, abbastanza ingenuo, non è in discussione, però parallelamente noi dobbiamo anche aprirla quella finestra. Ora vengo da tutti i vostri messaggi, perché nel frattempo oggi è stato aggiunto un altro piccolo tassellino, perché come mi ha detto qualcuno, le intercettazioni non escono, ma le fanno intuire. Questa roba di Rocchi che parla con Gervasoni e dice: "No, loro non lo vogliono", non è ancora niente di grave. Però ricordo che più o meno Calciopoli c'era sta robina qua.
6: Tra l'altro abbiamo scoperto che quindi il Mister X era lo stesso Gervasoni.
0: Sì.
6: Perché fino a qualche giorno fa Rocchi con non sappiamo con chi.
0: Ora sappiamo con Gervasoni.
6: Sarebbe Gervasoni. Dopodiché Ale, attenzione, perché tanti ci chiedono, credo anche a te, ma che se dovessero accertare l'Inter punti, ammenda, allora facciamo questa distinzione: se venisse accertato tutto, bisogna capire se gli danno la responsabilità oggettiva, quindi multa, o responsabilità soggettiva, quindi punti che però sconterebbe nella prossima stagione. Questo per precisare.
0: E soprattutto, ragazzi, appunto, noi è chiaro che ne parliamo, perché le cose le studiamo, ci prepariamo, così. Non è che si viene qua quello che vi possiamo dire è frutto di quello che studiamo quotidianamente dai giornali,
6: ma anche dalle fonti,
0: da
6: chi sta dentro il sistema, che conosce le cose.
0: Però oggi non possiamo dirvi, non possiamo, succede questo. La cosa che possiamo raccontare è che dalla procura non esce niente, e secondo me è giusto, Quintiliano, perché la cosa che era fuori dal normale era il bagno di intercettazioni quando c'era di mezzo la Juve,
6: di un giornale che, come ricorderete, nella questione plusvalenza emetteva delle intercettazioni, sembrano quasi dei titoli,
0: bravo,
6: cioè, dei titoli a dire la Juventus già è
0: però
6: penalizzato.
0: Che succede, poi andiamo subito da Camillo, però che succede, che qualche, non gola profonda, ma qualcuno dà delle indicazioni, e come vedete tassellino dopo tassellino. Però dire cosa accadrà oggi non
6: lo possiamo sapere.
0: Possibile.
6: Aggiungo un altro tassello, Alessandro, importante, perché finora abbiamo parlato di giustizia ordinaria, procura di Milano, chi ne è? lo so, ti viene da ridere, però aveva chiesto le nuove carte alla stessa procura di Milano, le ha in mano, le sta studiando, e durante questa settimana potrebbe interrogare qualcun altro, alla fine stabilirà se ci sarà se ci sarà qualcuno da penalizzare. È importante questo perché certo. Si è riattivata la giustizia sportiva e dobbiamo ancora capire perché lo scorso anno lui aveva archiviato tutto.
0: Ma infatti va bene, comunque veniamo alla nostra Juve. Adesso io lo immagino non a petto nudo perché deve comunque mostrarsi alle telecamere, ma maglietta a maniche corte, quasi in pantaloncini, secondo che non ci possono vedere, ce l'ha. senza giacchetto. Gabriele mi dice vediamo un po'. Ciao Camillo.
6: Ciao Cami.
0: No, vale, te l'ho detto io, te l'ho detto.
17: Ma Ale, io devo mantenere decoro, cioè nel senso io non sto andando alla scampagnata di Pasquetta, con tutto il bene. Io devo mettere un giacchetto per onorare la signora, bisogna arrivare con eleganza qua all'Allianz Stadium.
6: Tanto l'abbinamento cromatico è bianco-nero, giusto Cami?
17: Vedi, quindi tiriamo già nota. Sì. Io sono studiato nei piccoli particolari.
0: Capito, giustamente Gabriele mi dice anche tu a una certa età e me ne rendo conto. Però una bella camicia a maniche corte.
6: No,
0: elegante.
6: No, dopo questa me ne vado.
17: No. Quella non la metterò mai. Neanche per tanti soldi, ecco.
0: Per tanti soldi, guarda, io credo che se ti metto anche 100 euro tu la metti e come.
17: Guarda, faccio questa promessa qua, sì. Se chi ne prende in mano bene le carte, ecco, vengo con la camicia a maniche corte, non sa di chi, ma...
6: E allora è difficile che possiamo vederti con la camicia a maniche corte.
0: Caro Camillo, allora, 4-2-3-1 oggi, la Juventus, c'è il Diz, c'è David, eccola qua la formazione, Locatelli, Thuram, poi Cambiaso, Kelly, Bremer e Kalulu, con Cesao poi... E McKenny è quella che più o meno avevi annunciato ieri, Camillo.
17: Sì, guarda Ale, poi intanto noi facciamo delle grafiche bellissime, questo lo voglio sottolineare, sì, per elogiare i nostri team. Io credo che poi alla fine verrà schierata più con un 3-4-2-1, come ormai nelle ultime settimane, quindi con McKenny largo a destra, perché è un compromesso che dobbiamo accettare nel corso, sì, di queste settimane. Abbiamo Yıldız che non riesce a fare tanto la fase difensiva, abbiamo Yıldız che comunque è acciaccato, e dall'altro lato Cambiaso in fase difensiva non sta dando delle certezze, perciò io credo che alla fine verrà utilizzato McKenny per in questa situazione qua. Però onestamente ti dico che è una formazione che ci aspettavamo dal momento in cui comunque Thuram è 3 giorni in gruppo, Yıldız le parole di ieri di Luciano Spalletti, perciò questa è stata la formazione che ha provato anche nel corso degli ultimi allenamenti, quindi nessuna sorpresa, ma diciamo Ale che ormai per noi i cambi o i possibili dubbi sono legati a Holm e eventualmente a Boga per la situazione Yıldız. Il resto dei giocatori, molti sono anche ai margini, dobbiamo essere onesti. Vabbè, chiaro. Qualcuno gioca perché non si può fare a meno, tipo con Meiners a Milano, ma sostanzialmente alcuni giocatori ormai sono proprio ai margini, ecco.
6: Sì, Cami, a proposito, mi hai dato un assist con quest'ultima frase. Invece David gioca perché?
0: Perché non c'è Vlahovic.
6: No, aspetta. No, perché no, certo, si poteva giocare comunque con il falso 9, certo, volendo. Certo, quindi, certo. Onestamente, secondo te gioca per...
17: No, ma io lo dico sempre durante quasi tutte le puntate del Club degli Inviati. Per me David è un giocatore forte. Però David è un giocatore che ha delle caratteristiche...
6: Non da 9 vero.
17: Non da 9 vero, cioè è bravo nel relazionare, è bravo nel fare sponde. Per me... Col Milan noi dovevamo dare la palla a David molto di più, perché tutte le volte che toccava il pallone, tutte le volte che c'era da fare una sponda, c'era da provare a passare la palla a David, noi abbiamo creato qualcosa. Sì, ma sì, il discorso è che poi se tu ti aspetti che David faccia come Osimhen, allora gli tiri sta pallata a 70 metri, lui possa scattare, vincere il duello, saltare l'uomo e mettere all'incrocio, no. No,
0: correttissimo, Camillo, correttissimo.
17: La cosa che vi voglio dire è che in conferenza stampa ieri io ho avuto una sensazione enorme. Vlahovic gli piace tanto.
0: Sì, quando parla di Vlahovic, te lo volevo dire,
6: l'ha detto il primo giorno.
17: quando parla di David non si illumina Spalletti, sì. Quindi diciamo che questa è una cosa che diciamo, ha fatto di necessità virtù con David, però io sono convinto che David in altre squadre con un gioco più offensivo, con esterni che si avvicinano di più al suo gioco, ecco, io credo che David possa fare molto bene, molto molto bene. Infatti quando era stato accostato al Paris Saint Germain come alternativa ovviamente a Dembélé, sì, io credo che possa avere un senso. Da noi in Italia proprio è un attaccante difficile da coinvolgere.
0: No, dicevi molto bene Camillo, lo sottolineo anche un amico, finalmente con Spalletti poi si ha un'idea di formazione base, e questa è un'altra novità rispetto agli allenatori precedenti. Chiaramente tra i giocatori messi fuori fuori rosa, fuori al progetto, c'è anche Openda che non giocherà mai. Come sta invece Vlahovic, Camillo? Cioè, secondo te può progressivamente fare qualche minutaggio in più per arrivare, che ne so, a fine stagione magari con una partita intera?
17: Sì. Sì, l'idea è quella di, secondo me, già oggi cercare di alzare il minutaggio. Alzare il minutaggio perché comunque è un giocatore che ha bisogno di ritrovare ritmo partita. Però è stato fermo tra il polpaccio e poi il flessore quasi 5 mesi.
0: Sì.
17: Quasi 5 mesi. E col Genoa si è fatto male nel riscaldamento. Cioè, nel riscaldamento posso farlo pure io, quello lo posso fare pure io, e vi assicuro che ho un sacco di acciacchi, però quando arrivi a farti male in quella situazione lì, cosa viene fuori? Viene fuori che devi stare calmo. Infatti già la partita contro il Milan, lui è stato in dubbio fino alla mattina, Io vi posso assicurare che ho chiesto in lungo e in largo, e mi ha sempre detto deciderà il mister all'ultimo. Quindi poi quando l'ha buttata dentro, perché a un certo punto Spalletti, ma l'ha dimostrato anche ieri, soffriva troppo in quello 0-0 lì, ha detto proviamo a far paura al Milan. Ma onestamente Vlahovic contro il Milan doveva essere spettatore di quella partita, e oggi io spero possa aumentare un po' il minutaggio, ma sostanzialmente credo che comunque Vlahovic alla fine il prossimo anno sarà ancora un attaccante della Juventus.
0: Anche se mi hai anticipato, infatti, quindi, perché voleva arrivare,
6: voleva agganciare le due cose, giustamente dici tu, deve stare tranquillo, cauto, però è scattato forse anche un piccolo allarme rispetto a questo infortunio che era successivo all'intervento chirurgico, è stato fermo tanti mesi, lo sappiamo, però se ti fai male durante il riscaldamento forse qualche dubbio . E vado alla domanda successiva, che è legata a quella di Ale. Per questo si sta ritardando l'eventuale, cioè, nel senso che la Juventus ovviamente ha più forza contrattuale, evidentemente gli dici: caro Dusano, tu vuoi, che ne so, faccio un esempio, Camillo, 7-10 milioni di commissione alla firma, però io qualche dubbio su di te ce l'ho, perché magari sei un po' fragile con i muscoli. Si sta ritardando per questo, oppure è tutto fatto tra virgolette?
17: No, non è tutto fatto, però ci sono due cose importanti da segnalare sul rinnovo di Vlahovic. La prima è che sta cambiando agente. Quindi lui vorrebbe uscire da questo rapporto che ha da anni e anni con Ristic. E quindi, e tra l'altro, Ristic non è solo legato a Vlahovic da un contratto dal punto di vista proprio di agente, ma proprio anche una questione familiare. Quindi non è facile come situazione. E la seconda è che comunque ufficializzare il rinnovo di Vlahovic dopo giugno permetterebbe alla Juventus di risparmiare, se non vado errato, 28 milioni di euro per l'ammortamento.
0: Bravo, bravissimo, è proprio quello. Quindi probabilmente arriverà dopo giugno, giustissimo.
6: Questo Como lì ha detto: ci sentiamo dopo la fine della stagione.
17: Esatto, e quindi, però lui, allora, se non ci fosse stato Spalletti e Vlahovic, ora non avrebbe una possibilità di rinnovare con la Juve. Quindi Spalletti vuole lavorare con Vlahovic. Spalletti aveva fatto vedere anche una Juve diversa con Vlahovic contro la Fiorentina, se vi ricordate, no? C'era quella palla in verticale e lui con la Pablo Marì, no? Quel rigore netto, quel sbagliato.
6: Poi gli hanno tolto violando il protocollo.
17: E quindi in questo caso lì c'era quel tipo di Juve, che poi è diventata diversa, anche forse più interessante nella fase centrale con David, quelle partite ben fatte. Però onestamente io credo che Vlahovic alla fine sarà l'attaccante della Juventus. Non so dirvi se sarà l'attaccante principale, su questo ho molti dubbi, però perché credo che verrà fatto un ottimo investimento, e ad oggi, da quello che so io, in pole position c'è Colomwani, anche più di Lewandowski. A me non risultano incontri con Lewandowski, se non qualche chiamata, ma incontri proprio vis-à-vis non mi risultano. però da un punto di vista credo che la Juventus farà degli investimenti e cercherà di completare un attacco che quest'anno non ha funzionato, perché il nostro attacco con delle problematiche anche di infortuni non ha funzionato.
0: Sì. Va bene Camilla, prima grazie di salutarti, no, c'è giustamente Gianni dallo stadium che dice che voi due, cioè voi due, Camillo e Quinte, non capite niente di moda perché le camicie a maniche corte sono di grande classe. Grazie Gianni, ti voglio bene.
6: Per guidare, allora, per guidare l'autobus però qui
0: sì,
6: a Roma.
0: Sì, come no.
17: Allora, le camicie con le maniche corte hanno sostanzialmente offeso il dio della moda. Se tu metti
6: bravo
17: quella,
6: Cami, sono d'accordo.
17: Che tu offendi il dio della moda. Sì. Ecco. Quindi sì, sì, io voglio bene a Gianni, voglio bene anche a te Ale, però mi sa che qua di moda siamo più forti io e Quintiliano.
6: No, a meno che non sei un imprenditore che va nel Centro America con quelle camicie
0: comunque
6: a maniche corte.
0: Sai
6: con i
0: cos'è
6: fiori?
0: La cosa che poi mi manca più di tutti di colpo di tacco quando andiamo in pausa? I collegamenti con te. No, ma te lo giuro, se no non l'avrei detto. La cosa che mi manca di più sono i collegamenti con te.
17: Ma li faremo, in qualche modo li faremo. Sai che abbiamo la trasmissione troppo vicina, devo uscire in fretta, però in qualche modo li faremo.

0: è servito neppure, tra l'altro non ha ancora parlato Allegri, sono curioso di capire che succede. Tra l'altro non gli è servito neppure quella tiratina alle orecchie di Allegri in conferenza stampa ieri. Questo è un giocatore che anch'io prenderei a schiaffi.
1: Io invece ho notato un'esultanza di Berardi, sembrava quasi un derby. Sembrava quasi un derby per lui, ma ha fatto un'esultanza, sembrava veramente Inter Milan.
0: Allora, già una marea di messaggi vengo a leggervi. Dunque, finalmente con Spalletti sarà la formazione, dice Valerio da Lucca. Poi, cioè ragazzi, volevo farmi una domanda, ma perché tutta questa gente altolocata come Gravina, Seferin, Infantino cercano di difendere i cartonati? Allora, intanto a proposito di Seferin, scusate, di Infantino, ieri ha annunciato la sua ricandidatura, quindi vuole fare il quarto mandato, avrebbero 15 anni di presidenza FIFA.
1: Anche se gli hanno negato la scorta stile Papa,
0: Perché voleva la scorta? Non lo sapevo.
1: Lui aveva chiesto una super scorta e invece gliel'hanno negato. Malgrado
0: la scorta per cosa?
1: Malgrado l'amicizia con Trump. Che ne so, con Trump, non lo so, guarda.
0: Perché Infantino è tifoso dell'Inter, quindi ha detto Seferin sarà simpatizzante all'Inter. Gravina è tifoso dell'Inter.
1: E poi ce n'è un altro che lui sa chi è.
2: Milione,
1: sì,
2: che milione,
1: lì è proprio, non è che simpatizzante, quello è proprio un ultra dell'Inter, ragazzi.
0: Quindi questo non mi meraviglia. Dopodiché, vabbè, la vicenda la conosciamo, ne abbiamo parlato tantissimo. Allora, ciò le quinte, obiettivo giornaliero, il terzo posto, dobbiamo portare a casa i 3 punti per raggiungere il traguardo Champions a 72. Tullio da Roma. Ciao Roberto, Ale, potresti fare un urlo per sollecitare il procuratore federale ad avviare con celerità e conseguente afflittività il procedimento di giustizia sportiva contro i responsabili di quanto accertato dalla procura. Ragazzi, ciao Roberto, intanto un carissimo abbraccio. Io credo che, come ha detto ieri, l'altro ieri da noi, Claudio Zuliani, che tra l'altro risente anche stamattina, in settimana arriveranno altri indagati, no? Lo sai, anche te, Quintiliano, che sei molto dentro a queste cose. Avranno altri indagati, qualcosa di più cominceremo a capire. Io però dico sempre, e lo dico anche nei reel, ti piace?
1: A proposito, ha cambiato cognome Alessandro Santaril.
0: Mi piace questo. Grande Quinti. Come dico anche nei reel, dopo ne farò uno chiaramente. Noi dobbiamo stare sulla riva del fiume a guardare. Questa deve essere la nostra aspettativa.
1: A differenza degli altri che ti condannano prima dei processi, uno sta zitto e aspetta.
0: Bravissimo.
1: Però certo, non è che abbiamo l'orecchino al naso, Alessandro.
0: Non abbiamo l'orecchino al naso, non siamo scemi, non siamo ingenui, però aspettiamo, guardiamo. Ad oggi l'esempio che ho fatto, che credo sia calzante, del puzzle, no? Te li facevi puzzle da bambino, io non tanto, però lo prendi da 1000, ok? Tu oggi hai 10 tasselli, e ogni giorno ne arriva uno. Il fatto è che nel 2021 e 2006 i tasselli arrivavano, no?
1: Sì, 2022, Alessandro, io mi ricordo i titoli di quella addirittura uscirono delle intercettazioni di Agnelli tipo con te, tipo che
0: come
1: mangi non c'entravano nulla.
0: Paratici,
1: una cosa clamorosa.
0: La differenza sta lì. La differenza sta lì. Noi poi stiamo seduti sulla riva del fiume e guardiamo, passerà sportivamente parlando il cadavere. Io non credo a quel livello che tutti ci auguriamo, cioè la Serie B, ma perché lo diciamo? Perché l'abbiamo subito sulla nostra pelle, Quintiliano. Però ecco, una cosa che mi sento di dire, poi cominciamo anche con i vocali e poi andiamo ovviamente da Antonio, una cosa che mi sento di dire è che tutto in una bolla di sapone stavolta non finisce.
1: Non può finire.
0: Non può finire, ragazzi, perché? No. Perché ci sono già degli elementi, c'è un'attenzione mediatica importante e quindi in una bolla di sapone non finirà. Come finirà la favola di Cappuccetto Rosso non sappiamo, tanto Allegri incavolatissimo,
1: Tra l'altro, Alessandro, volevo sempre per essere precisi, qualcuno dice però l'Inter fondamentalmente negli ultimi 2 anni è stata, cioè non è che abbia avuto, forse anche vero, delle grosse, non c'entra nulla se sono concretizzati i favori o meno. Già il fatto di designare o pilotare degli arbitri sgraditi o graditi, quindi toglierli in caso di sgradimento, già lì è un reato quello lì.
0: Sì,
1: quindi,
0: anche perché poi il risultato finale, noi lo ricordiamo sempre, De Santis, uno di quelli accusati fa parte della cupola, con De Santis la Juve in vincio match ha perso
1: ma l'ha detto
0: una
1: lui anche appunto 7 giorni fa.
0: Ciao Salvatore da Enna, ciao Tony da Rocca Secca. Marco dice Alessandro Santarilla è bellissimo, grande Quinti. Il rischio è che riescano a cambiare anche il corso del fiume, ma Marco da Modena tanto ti saluto e ti abbraccio. Non credo, perché l'attenzione i fari si sono accesi. Poi a cosa porteranno e non ci stanno mancheremo mai di dire.

0: Non abbiamo la sfera di cristallo. Leggiamo, studiamo, ci prepariamo, sentiamo, ascoltiamo, telefoniamo. Dopodiché, però, sapere cosa accadrà non
1: è l'altro, idea. Ale, adesso faccio il giornalista. Non possiamo negare che tutto è accaduto dalla dimissione di Gravina, e quindi adesso c'è meno protezione di Rocchi e company che sono di Gravina, erano tra l'altro per lo status quo, a differenza di alcuni che invece, legati a Orsato, che è stato messo nella canne di Lega Pro. Tra l'altro mi hanno detto che anche qualcuno legato a Orsato ha parlato.
0: Sì?
1: Sì, sì. Sì, perché c'era proprio Ale
0: divisione.
1: Nell'AIA c'è una guerra disumana,
0: sì,
1: che io
0: me l'hai sempre raccontato.
1: Dico da tempo,
0: sì,
1: e non a caso hanno fatto cadere Zappi, che era uno che voleva la rivoluzione, no?
0: Sì, il quale ha qualche problemino.
1: Sì, sì, sì, però Alessandro, ti dico che è stato messo, stato pressato affinché andasse via, perché voleva anche lui, voleva ormai un cambiamento, cioè gli arbitri autonomi rispetto alla Federcalcio, al presidente,
0: sì, sì,
1: federale.
0: Al presidente. Allora Stefano dice: dobbiamo assolutamente arrivare terzi, così in calo in caso di squalifica l'Inter ci assegneranno lo scudetto. Vai, sentiamo un po' di vocali, che io non prenderei mai, tra l'altro, al contrario loro.
1: Chi?
0: Lo scudetto, cioè, se
1: dovesse arrivare terzi. No, no, per carità.
0: Lasciamo allora, vai.
2: Ragazzi, quello che sta succedendo, se lo sapete, perché siamo tranquilli, perché ci avrebbero già mandato in B a noi, avrebbero già deciso per la B per la Juventus, il che significa che i colpevoli qua sono altri, e questa è una porcata. Ma ragazzi, vogliamo andare a fare una lista delle porcate che stanno facendo da diversi anni? Di una squadra che conquista la Champions League sul campo e gliela levano perché ci sta un procuratore, chi ne è? Che, diciamoci la verità, io il CSM, io invito i giudici a vedere chi ne è, come agisce, perché questo veramente, cioè, chi ne è, diciamoci la verità, è stato il braccio armato di Seferin.
0: Più caso di Gravina,
1: no, di Gravina,
0: semmai.
1: Di Gravina.
0: Vedi, questo è anche un po' Quintiliano, la parte più difficile per noi, perché la parte più facile sarebbe venire qui, c'è, cioè, Juve-Verona, si parla di Juve-Verona, ma tutto il resto non si parla, non se ne parla, chi se ne frega, mi interessa.
1: Dobbiamo per forza fare cioè.
0: Dobbiamo raccontarvi, e questa diventa la parte più difficile, perché come fai, caro Quinti, a smontare quello che ci dice l'amico adesso? Noi però, per il ruolo che abbiamo, dobbiamo provare a smontargliela, perché... anche se magari non ne siamo convinti, questo diventa difficile. Certo. Perché lui ti dice il braccio armato, e a me verrebbe da dire: amico mio, sì, perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Ma guardate, io dico, tanti sono giovani, beati loro, il 2006, ok, prendiamo il 2022, il 2022,
1: mamma,
0: 4
1: mia,
0: anni fa,
1: mamma mia,
0: altro che braccio armato. Solo nel 2022 noi ci svegliamo la mattina e diciamo: adesso con chi avrà parlato Agnelli? Magari con Latini, viene fuori che l'ha chiamato, dice: oh Latini, sei... perché, come ha detto Quintiliano in maniera perfetta prima, noi sapevamo di che colore c'erano le mutande Agnelli quella mattina,
1: esatto,
0: rispetto alle,
1: che non c'entrava nulla con l'inchiesta,
0: che non c'entrava nulla. Oggi, e lo ripeto in maniera molto corretta, guarda caso i procuratori non tirano fuori niente,
1: esatto,
0: perché le indagini non si fanno sui giornali.
1: O meglio, tirano fuori le intercettazioni perché alcuni procuratori hanno amici dei giornalisti. Evidentemente non ci sono giornalisti interessati a far uscire fuori, io la dico, a far uscire fuori le intercettazioni. Aggiungo, Alessandro, rispetto a quello che ha detto il nostro amico, la battaglia di Andrea Agnelli, che ha fatto ricorso, come tu sai, alla Corte di Giustizia Europea, è proprio, al di là della questione sua personale, lui vorrebbe, ma ci sta lavorando anche la politica, e te lo assicuro, vorrebbe che i giudici che giudicano appunto un tesserato tipo lui, cioè, che non siano dipendenti della Federcalcio, perché se io tesserato ho la Federcalcio come controparte, non ci può essere un giudice nominato in quel caso da Gravina, che è una cosa anomala, è anti proprio
0: siamo fuori dal mondo, siamo fuori dal
1: questo
0: mondo.
1: Agnelli, ma ci sta lavorando anche il governo, peraltro, mi risulta.
0: Allora, intanto mandiamo un abbraccio a Giusi, che sta ritornando da un viaggio a Lourdes, ci sta ascoltando, grazie a te. Esatto, viaggio a Lourdes è un viaggio che tocca molto, quindi sì. un abbraccio di cuore. Sentiamo un altro vocale, Gabri, vai.
3: Alessandro, sono Ettore da Genova.
0: Ettore,
3: questa sera dobbiamo vincere.
0: Sì, assolutamente.
3: Il Milan ha perso 2-0 a Sassuolo. Dobbiamo vincere, dobbiamo superarli. Dobbiamo arrivare, sì, terzi. Sì. fino alla fine, forza Juve.
0: Ma guarda Ettore, è talmente vero quello che dici te che in relazione anche al pareggio che abbiamo raccontato domenica sera, brutto, antipatico, scorbutico, tutto quello che vogliamo, che non ha niente a che vedere con Real, con Bayern, PSG, perché poi
1: con la PlayStation, dici?
0: C'è stata, sì, anch'io, io sono dall'altra parte, cioè sono dalla tua parte, però sono tutte opinioni rispettabili,
4: certo, ognuno...
0: Ma a quel punto lì, sì, certo, contro questo Milan si poteva fare di più, assolutamente, ma se tu oggi fai esattamente il tuo dovere, nemmeno il tuo dovere, battendo un Verona già retrocesso, tu quel pareggio lì lo hai riportato a casa. Siamo lì, siamo lì. Vai Gabri.
5: Scusate, ma vi correggo su una cosa, vediamo se mi ricordo anche la seconda. La prima, a Quintigliano, l'Inter ha avuto ogni partita dei favori arbitrali, no, ogni partita.
0: No, questo
5: ma sono d'accordo. Che hanno la capacità di vedere tutte le partite e di segnarsi con gli screenshot gli errori arbitrali a loro favore. Tutte le volte c'è un giocatore o che deve essere espulso, che non viene espulso, o un rigore non dato agli avversari, o un rigore dato a loro che non doveva essere dato, o una simulazione o più simulazioni, ma scherziamo.
1: Quest'anno proprio no, tra l'altro hanno, allora, tra l'altro pure contro il Napoli gli hanno anche una cosa che a fuori del Napoli, non sono d'accordo, però vabbè,
0: no,
1: ognuno
0: perché,
1: per carità.
0: Ma, allora, che hanno avuto tanti favori arbitrali, ragazzi, questo
1: ma non cioè, forse nella storia, nella storia post 2006 sicuramente, ma non adesso ultimamente. Yeah.
0: Oh, Andrea, amico mio, c'è anche il nostro Andrea. Ormai sono talmente dipendente da colpi tacco, anche se dovrebbe pensare che frequento troppo la sala slot. Sì, Andrea, devi stare più in studio con noi e meno in sala slot.
1: Indagano anche lui se lo vedono alla sala slot. Attenzione.
0: Ma lui è già indagato.
1: Ah, ecco, non lo sapevo.
0: Ma non lo sapevi?
1: No, no, no, no.
0: Ah, io so
1: ma
0: che...
1: si è avvalso della facoltà di non rispondere è come chi... Rocchi.
0: È chiaro, si è ha dato mandato al suo legale.
1: Il legale del legale.
0: Il legale, legale. Andrea è indagato, però è partecipato a colpo di tacco
1: e quindi di conseguenza
0: è indagato, sì sì, assolutamente. No, ma sulla cosa degli errori io credo che c'è un aspetto sul quale Luigi ha perfettamente ragione, che loro sono stati molto bravi nel compattarsi su tante cose come stanno facendo adesso e nel far passare l'acqua grigia come cerulea, sì, sì, sì, su questo sì, sì, sono campioni del mondo, però poi gli errori onestamente sono stati dappertutto. Allora, non voglio dire
1: quest'anno
0: che
1: dappertutto, ovunque, quest'anno, dai, su, quest'anno
0: ovunque. Non voglio dire che l'anno scorso, per l'amor di Dio, perché io ve lo dico sinceramente, per me che vinca lo scritto Napoli o che vinca
1: non
0: lo
1: è
0: lo
1: che
0: scritto Cartolandia, per me non è che cambi molto, però quel famoso rigore in dove era che non gli danno, mi pare Inter Roma forse, quello è calcio di rigore, onestamente
1: lo dice anche Latini.
0: No, beh, ma quello è vabbè, ma Gabriele è uno che ama il calcio,
1: ma pure
0: che
1: con il Napoli c'è stato un episodio, anzi se non sbaglio
0: con Napoli
1: quest'anno.
0: Poi se andiamo a vedere tutti gli episodi a loro
1: favore, quello è un altro
0: discorso, è un altro discorso. Ciao, sono Filippo a Castelmassa. Visto che Leao andrà via dal Milan con Spalletti, sicuramente farebbe meglio. No, no, no, no, no. Guardate, Leao, ragazzi, Leao per me è l'anticalcio, nel senso che tecnicamente è forte. Il problema è che lui ha voglia di giocare una volta ogni 10. Io Leao non lo vorrei mai,
1: quindi,
0: nemmeno regalato. E anzi, qui aggiungo, se non è riuscito neppure Allegri a riportarlo sulla retta via,
1: la vedo
0: che su
1: un po'
0: questo,
1: brutta sulla vedo, sua, esatto.
0: ha buttato via una carriera, certo. È un talento Leao, perché il talento ce l'ha, però onestamente è un giocatore che nella mia squadra non vorrei mai, ma è indisponente, è tutto il contrario di quello che per quanto mi riguarda vorrei in un calciatore. Non sono stati favoriti, se ci fosse una vera giustizia sarebbero da radiare a vita. Sì, ma il discorso è un po' di, cioè, allora, che sono stati favoriti, ragazzi, lo sappiamo tutti, però nel calderone, ci sono anche episodi dove loro possono lamentarsi come tutti, poi che abbiano indirizzato, che abbiano un certo potere, vi ricordo, anzi un tanto potere, vi ricordo Marotta che fa la conferenza stampa sotto, sotto il logo della Lega Serie A, che sono tutti piccoli dettagli, questo è vero, però poi che fatto 10 abbiano avuto 6 favori e 4 errori, questo lo dobbiamo dire, sennò...
1: Sì, però io dicevo l'anno scorso, siccome stiamo parlando dell'anno scorso, secondo me alla fine no, però storicamente sì. Cioè, storicamente sì.
0: Gabri, fammi sentire qualche altro amico, vai.
4: Ciao Quintiliano, ciao Alessandro Domenico da Montedorissimo.
0: Ciao.
4: Allora, giustamente voi non potete ricordare tutti i messaggi di noi tifosi che seguiamo, ma io ero straconvinto che il Milan non fosse crollato della Juventus, che avrebbe avuto questo crollo. Però dico, questa sera concentrati, spero che il mister li carichi a pallettoni veramente, perché sarebbe un risultato importantissimo, perché vincere questa sera vorrebbe dire andare, salire al terzo posto. Dai, questa sera bisogna fare la Juventus fino alla fine, ragazzi.
6: Stasera dobbiamo sempre. Allora, che il Milan crollasse così io non me l'aspettavo.
1: Così no, nemmeno io.
6: Devo dire la verità. Anche se il Milan e comunque anche la Juve di Allegri ha avuto questa tendenza, sfumato l'obiettivo, ricordi la volta con l'Inter che eravamo testa a testa, pareggiamo con l'Empoli, perdemmo con l'Inter e arrivederci. Quindi questa tendenza l'ha avuta, che crollasse così il Milan sinceramente non me lo aspettavo. E sai, a questo punto diventa una partita delicata anche quella con l'Atalanta, perché è vero che l'Atalanta ormai è fuori da tutto.
1: Lo so, però
6: però diventa una partita delicata.
1: Ci risponde Locatelli al nostro amico. Sì. Oggi gli chiedono: l'aspetto più difficile è pensare che sia una partita facile e scontata. No, ma questo non bisogna mai pensarlo, perché sappiamo che loro sono in questa situazione, ma sono una squadra forte.
6: Chi, Verona?
1: Vabbè, adesso deve dirlo, con delle buone individualità, quindi dobbiamo pensare a noi, fare bene le preventive, approcciare la gara in maniera forte. Abbiamo un pubblico che ci deve dare l'energia, quindi dobbiamo pensare veramente a noi, a fare la nostra gara, perché sono punti fondamentali per il nostro obiettivo.
6: Tanto Spalletti abbronzato appena finito di parlare, quindi magari dopo ce lo sintetizzi. Allora, io capisco tutte le parole che, cioè, non puoi presentarti e mi dire no, però guardiamoci nelle palle degli occhi. Cioè, ragazzi, non esiste oggi. Vabbè, proprio non lo contemplo nemmeno.
1: No, ma io vado oltre. Io penso, Ale, sinceramente, che il primo tempo ti puoi dedicare già alla Libertas,
6: che inizia alle 7. Ma io me lo auguro, perché no. non esiste altro risultato, altrimenti bisognerebbe rimettere in discussione tutto. Invece, siccome io vedo una squadra mai sbilanciarsi prima di iniziare una partita, però Quintiano, se non la facciamo oggi, comunque avere una squadra in crescita, che fisicamente tutto sommato sta bene, questa è una partita che in teoria tu dovresti vincere nemmeno dando il 100%. Esatto. La vinci con un filo. Poi guai a sottovalutare,
1: no, questo mai,
6: come ha detto ieri Spalletti.
1: Ma non mi si dica che poi adesso dobbiamo avere paura del Bodoglit. Riscrivete il pezzo. Così. Fantastico. Come non mi si dica che questo, però glielo potremmo dire al mister, non gli si dica che dobbiamo aver paura del Verona.
6: Poi capisco quello, allora, lui rispetto alla vicenda Bodø/Glimt ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe, certo, enorme, certo, rispetto a determinate cose, perché come dici te lui si segna tutto, sa tutto, guarda
1: perché
6: tutto.
1: Perché quella squadra ha eliminato l'Inter poi. Il Bodø/Glimt, no? E quindi lui dice: parlavate facile, ce l'aveva con qualcuno lì sicuro. Rifate il pezzo, perché scrivete, ha detto. Non è facile nulla.
6: No, ma amico mio, non ti firmi, ma ti ringrazio per questo messaggio. Allora, sulla questione errori arbitrali, iscrizioni al campionato, c'è un abisso, perché se parliamo degli errori arbitrali, si fanno, cioè si hanno e si subiscono. Bene, sulla questione, e hai perfettamente ragione, iscrizione al campionato, vicenda Zhang, è lì che sono stati ingiocabili, che
1: cosa,
6: loro.
1: Che è una cosa diversa da quello che dice Alessandro.
6: Esatto.
1: Ma anche questa cosa qui, nell'eventuale pilotamento, diciamo così, degli arbitri, è una cosa diversa da un episodio durante,
6: capite,
1: la gara.
6: È quello. Allora, cioè, se parliamo di tutta la
1: frode sportiva sarebbe, esatto, se venisse accertata.
6: Esatto. Se parliamo di tutta la vicenda del periodo Zhang, allora
1: lasciamo perdere,
6: perché non solo si devono iscrivere al campionato, ma probabilmente neppure devono vincere lo scudetto con Zhang, perché non pagava gli stipendi.
1: Esatto.
6: E quindi devono andare incontro a una serie di penalizzazioni.
1: Cioè, lo scudetto di Conte, ragazzi, bravo Alessandro, hai fatto bene. Siccome non aveva pagato 5-6 mesi di stipendi, e lì deve essere penalizzato, è proprio una regola del codice di giustizia sportiva.
6: Basta andare alla Serie C.
1: Gravina disse: non ti preoccupare, faremo tutto a fine anno. Intanto lo scudetto lo hanno vinto.
6: Quindi queste sono situazioni, ragazzi, dove avete ragione, no al 100%,
1: di più,
6: al 1000%.
1: Certo.
6: Poi sulle vicende di campo, dove comunque ci sono state situazioni, lì
0: è un dare avere, dopodiché il loro avere è sicuramente superiore al dare, ci mancherebbe altro, ma io mi concentrerei su altre situazioni. Dopodiché la vicenda che sta emergendo, per come ci raccontano in questo momento, è più o meno simile a come è iniziato Calciopoli, dove c'era una associazione a delinquere volta alla frode sportiva. Qui al momento siamo alla frode sportiva, il capo di imputazione.
1: E il succo di quel discorso lì era proprio chiamare, in quel caso dicevano, gli arbitri per indirizzare le gare. In questo caso avverrebbe, usiamo il condizionale perché dobbiamo usare il condizionale,
0: certo.
1: Sarebbe avvenuta la stessa cosa.
0: Peccato che poi in quel 2006, e noi tanto ricordiamo a beneficio dei più giovani che beati loro non c'erano, questo chiacchiericcio con l'allora designatore arbitrale Bergamo, presidente degli arbitri Bergamo di Livorno, che era il designatore, lo facevano tutti: Milan, Regina, sì, Fiorentina, Lazio, c'erano in mezzo tutte. Il problema però, prescritti, qual era però il problema? Che l'indagine e il famoso sentimento popolare si indirizzò solo verso la Juventus.
1: Fermo restando che sapete benissimo che la gestione delle intercettazioni era della Telecom di Tronchetti Provera, e uscirono dopo, quando ormai era tutto prescritto. Ora, come mi ha confermato Sandulli l'altro giorno, ma già lo sapevo, lì
0: sì,
1: sarebbe,
0: ma gliel'hai detto, gliel'hai cantate quattro a Sandulli.
1: Sì, ma non sa, a un certo punto non sapeva, su alcune cose non sapeva cosa.
0: Ha detto che la Juventus in Serie B è giusta.
1: Secondo lui sì. Però io gli ho cominciato a fare tutta una serie di cose. Alcune volte si è arrampicato sugli specchi. Vi dicevo, poi quando uscirono fuori prescrizione, quando tu hai una prescrizione, se per diceva lui, ma lo so già, lì Moratti, per dimostrare la sua innocenza, sarebbe dovuto presentarsi davanti a palazzo e farsi interrogare. Dice: guardate,
0: ma invece non c'è andato,
1: è perché poi c'erano le intercettazioni di Facchetti, lo sappiamo.
0: Beh,
1: no, per carità, no, allora, cioè, con tutto rispetto,
0: le abbiamo sentite, non è che non le abbiamo sentite,
1: ce l'abbiamo noi la chiavetta,
0: appunto,
1: insieme a Moggi.
0: Gabriel, poi appena c'è Antonio,
1: c'è Spalletti al volo, le prime prime cose. Allora, noi siamo convinti di vivere di prestazioni e analizziamo quelle, non il risultato, quello che ha detto ieri. Vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto. Per noi è una competizione giornaliera, sì, prova a diventare ciò che vogliamo diventare. In queste gare bisogna rafforzare il concetto di squadra, e per questo ci vuole attenzione e disponibilità.
0: No, sai cosa mi è piaciuto molto delle parole di Spalletti ieri? Mi è piaciuto molto quando ha detto: noi non dobbiamo pensare al quarto posto, noi dobbiamo pensare alla Champions, cioè alzare il livello.
1: Concetto diverso, dice lui.
0: È molto diverso il concetto, perché tu devi pensare a un traguardo da raggiungere, cioè arrivare tra le prime quattro, evidentemente secondo, terzo, quarto posto, ma non concentrarsi sul quarto posto. E questo è chiaramente una differenza molto molto molto.
1: E poi
0: molto
1: questa
0: importante
1: frase oggi, Alessandro, vogliamo diventare qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo fatto, credo che significhi il prossimo anno non dobbiamo accontentarci di puntare alla Champions, ma di tornare a lottare per.
0: Mentiano,
1: non la voglio dire quella parola, ma lottare per.
0: No, ma te lo dico io non mi accontento più di un quarto
1: ma
0: posto.
1: Ma non sei l'unico, ma credo che glielo chiedano a lui: bisogna lottare per lo scudetto, e dipende poi dal mercato, da tante cose.
0: Sì, detto che poi ce lo ricordava prima Buon Camillo, le scelte sono già state fatte, perché ci sono 6-7 certo, giocatori sì, completamente fuori dal progetto. Allora, Roberto dice: volevo far emergere anche quest'altro aspetto. Voi siete stati bravi, no? Ma figurati, Roberto, grazie a te. Sentiamo altri due vocali, dai, mentre vediamo il Diz che si sta scaldando. C'è un bel pubblico anche oggi a Torino.
7: Pomeriggio, Mirko da Pesaro.
0: Ciao Mirko.
7: Ciao. Allora, volevo dire che, se ci fate caso, gli sono andati contro all'Inter con degli errori arbitrali, ma nelle ultime giornate, in quanto non contava più niente ormai, sono andati contro, lì sì che li sono andati contro, allora tutti gli interisti, e vedi, non è vero perché ci sono venuti contro, ma adesso che non conta più niente,
0: allora
7: ne hanno avuti loro di favori, e come?
0: Volevo rispondere, perché noi sappiamo che siamo molto ascoltati anche da tifosi dell'Inter, e questo da un lato mi fa pensare, però quando ci si rivolge in maniera educata e corretta noi siamo felici di rispondere. Dice questo amico: scrivo alle Marche, non riesco a capire che voi dite
6: voi dite che c'era il rigore per la Roma, allora anche per l'Inter c'è il rigore con l'Atalanta. Mi fate ridere. Se la Juve ha avuto dei problemi, non condannate le altre squadre prima che si verifichino. Vedi, dove sta l'ipocrisia vostra di tifosi dell'Inter?
1: Abbiamo detto il contrario.
6: No, lui ha capito bene. Caro amico dell'Inter, intanto ti sono vicino per la sciagura sportiva che ti è capitato, cioè ti fare Inter. Stasera festeggi, sì, festeggi il 20° scudetto. Forse vi mettete la seconda stella questa sera perché voi vi siete messi uno scudetto abusivo e magari tu l'hai festeggiato. Ma detto questo, voi tifosi di quella squadra lì siete stati i primi a fare i processi e a tagliare le teste senza neppure avere certezze, e noi su questi siamo profondamente diversi da voi. Poi è chiaro che abbiamo voglia di giustizia, e se la vostra testa rotolerà noi saremo felici, ma solo di fronte a prove certe.
1: Ma l'abbiamo detto anche prima.
6: Solo perché di fronte ha detto a che prove certe.
1: Non sta condannando, nessuno sta condannando nessuno.
6: Ma loro non capiscono perché sono stati campioni del mondo loro nel condannare gli altri. Siete sempre stati così. Siete quelli dello smoking bianco. Voi che siete stati prescritti, non assolti. Te l'ha spiegato amico dalle Marche,
8: sì.
6: Quintiliano. Sì, Antonio, ti sento.
1: Spalletti intanto è stato premiato come coach del mese.
8: Buongiorno.
6: Ciao Quintiliano.
8: Buongiorno Quintiliano. Buongiorno Santarelli.
6: Buongiorno
8: a tutti. Qua c'ho i miei angeli custodi. Perché oggi faremo l'esperimento. Seguiranno tutte le bussate dal VAR anche Balzarini e Samuel Tafesca. Saluto. Buongiorno Samuel.
9: Buonasera Antonio. Buonasera a tutti voi.
8: E c'è anche Gianni già pronto, no? Ma anche senza cuffie. Gianni, tema ancora libero. Di cosa vuoi parlare? Storia, geografia, il Veneto, la retrocessione, la Juve, il Milan, il Sassuolo?
6: La Cremonese.
9: La chiusura delle partite.
8: La?
9: La chiusura delle partite.
8: La chiusura delle partite. Sapete che lui è esperto in chiusura delle partite? Quindi ancora prima, Balzarini, ormai il suo leitmotiv è il seguente. Ancora prima di cominciare la partita, chiede di chiuderle. Non di non giocarle, di giocarle e vincerle concretamente. Io penso, al di là degli scherzi, intanto ben arrivato anche Gianni Balzarini impegnato con Mediaset, Samuel Tafesse impegnato con Radio Bianconera, qui per un po' analizzare anche un po' quella che è il prepartita della Juventus, in una condizione in cui ti viene riproposta la possibilità di agganciare il Milan, che scivola brutalmente a Sassuolo, lo ha fatto spesso ma non pensavo quest'anno. Cosa significa intanto per Allegri quella sconfitta, sapendo che la Juve e per Spalletti può eventualmente agganciarla?
9: Guarda, stavo leggendo proprio adesso le dichiarazioni di Allegri del post partita, ha parlato di scivolone, può succedere e il Milan deve risollevarsi altrimenti butta.
6: Allora abbiamo perso Gianni. Sì, stavo leggendo anch'io. Eccolo, vai Antonio, ti abbiamo ritrovato. No, non l'abbiamo ritrovato. Stavo leggendo anch'io le dichiarazioni di Allegri, che parla insomma di uno scivolone piuttosto preoccupante. Vediamo, noi ragazzi non dobbiamo pensare evidentemente agli scivoloni altrui, ma dobbiamo non farli noi. Antonio.
8: E no, dovete sapere che il direttore non ha ancora capito che se chi schiaccia off spegne il microfono e non fa delle semplici prove. Balzarini, la vecchiaia arriva.
9: Servirà per l'anno prossimo, così non lo fai più.
8: Esatto, non lo farò più, direttore. Gianni, dicevamo il confronto a distanza.
9: No, allora, se leggevo le dichiarazioni di Allegri che diceva qua si rischia di buttar via il lavoro di 10 mesi, però dei finali di stagione così di Allegri li abbiamo già visti. E quando la squadra non ha più, diciamo, un certo stimolo per raggiungere quello che era l'obiettivo primario, perché è inutile nasconderlo, Allegri voleva vincere lo scudetto quest'anno. E il Milan è crollato, adesso la sua difficoltà è tenere alta la tensione del Milan. Diciamo che se la Juve lo raggiunge, a questo punto, come succede spesso, chi insegue è avvantaggiato rispetto a chi si è fatto prendere.
8: E questa è una riflessione sul Milan. A Samuel chiederei la riflessione invece su Spalletti, che cosa potrebbe aver detto alla squadra, sapendo che forse anche la novità quest'anno è proprio questo carattere del neo allenatore bianconero nel proporre di alzare, abbassando poi magari quando è scivolata in qualche in qualche partita non all'altezza, ma di alzare il livello per dimostrare di fare quel qualcosa di più in vista anche della prossima stagione. Io penso che questa sia la partita verità, perché hai una squadra retrocessa, il Milan che perde, tu che lo sai prima questo risultato, lasciassi come i Napoli hanno pareggiato, lasciassi sfuggire questa occasione sarebbe drammatico anche per quello che direbbe l'allenatore a fine gara.
10: Sì, io penso proprio in virtù anche di quello che lui ha detto, no? Quando lui parla di arrivarci, cioè giocare per difendere il quarto posto è una cosa e giocare da Champions League è un'altra, lui voglia dire che ormai lui vuole fare l'all-in dei risultati che può fare, vuole entrarci a pieno per guadagnarsi al massimo la Champions League e rendere ancora più onore al suo lavoro, no? Lui comunque è subentrato, vuole prendersi tutto quello che c'è da prendersi ed è giusto che sia così perché i meriti sono anche principalmente suoi e quindi lui non vuole, a maggior ragione con il fatto che mancano poche giornate, non vuole lasciare più nulla, no? Ma prendersi fino all'ultimo, neanche punto, ma mezzo punto disponibile, perché è giusto che sia così, se lo merita lui in primis e ovviamente con lui anche questi ragazzi, no? Per poi chiaramente una volta finito il campionato resettare tutto e ripartire da capo, però a testa e petto alto in fuori.
8: Ecco, sapendo che molto passa, a questo punto non c'è la classica affermazione Gianni dipende da loro, dalla squadra, dai nostri, per battere un Verona, per la classifica, per dimostrare chi è da Juve, ma anche perché questa partita, il risultato, non dico a senso unico, la devi chiudere come ripeti tu, ma i giocatori che scendono in campo oggi, la formazione è la classica formazione dell'ultimo periodo, con Thuram che stringe i denti, con Yıldız che stringe i denti, con David confermato, con gli altri che aspettano il loro momento. L'obiettivo è, siete voi di fronte ai tifosi della Juventus e dimostrerete eventualmente di essere tanta roba o di esservi un po' afflosciati per paura, per che cosa? Cosa potrebbe capitare oggi?
9: No, ma allora oggi è tutto indirizzato verso un determinato traguardo. Va da sé che bisogna tenere conto che del fatto che il Verona non sta regalando niente a nessuno, perché da qualche settimana a questa parte sta giocando libero dal pensiero, perché tanto comunque non coltivava più sogni di permanenza in Serie A, e proprio per questo gioca libero, sciolto, ha messo in difficoltà il Milan due settimane fa, ha battuto, quasi batte il Lecce in uno scontro che non significava nulla per il Verona, con un gol annullato al 94esimo, quindi in primis rispetto per l'avversario, in secondo luogo, che può sembrare in contraddizione col primo, sei la Juve, se non vinci oggi e non giochi da Juve oggi, vattene a casa.
8: Chiarissimo, non era quello che volevo sentirmi dire, ma è assolutamente la riflessione che fanno in tanti e non solo in tribuna stampa. Le formazioni le avete già annunciate, i giocatori sono all'ingresso del tunnel che introduce al campo, è una giornata tiepida, calda per i tifosi, sempre più bandiere, sempre più entusiasmo, applauditissimo e premiato prima dell'inizio della partita proprio Spalletti, è arrivato nello scetticismo, non dico totale, per tanti motivi, c'è chi mi ricorda sempre il tatuaggio e va bene, fortunatamente non abbiamo ancora le maglie corte, le magliette con le maniche corte, che diventerà un problema, però probabilmente quando ci sarà la preparazione estiva e cercheremo di capire anche come ci si comporterà, però penso che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, i risultati che si potevano ottenere o comunque il rendimento che si poteva ottenere quest'anno. Sto aspettando, sto vedendo Samuel che annuisce, stavo aspettando l'ingresso in campo delle squadre, allora un commento veloce da parte tua.
9: No, niente, sorridevo e annuivo sulla questione del tatuaggio, ma io penso che alla fine, guarda, non c'è bisogno di nessuna manica lunga, maglione o quel che si voglia, alla fine nel calcio da sempre e per sempre è così, i risultati coprono qualsiasi tipo di tatuaggio o altro.
8: c'è una curiosità che solo Gianni Balzarini poteva notare, il Verona è già schierato, la Juventus ancora no, al piccolo trotto sta andando verso il centro del campo. Perché?
9: Perché il bambino che aveva per mano Locatelli è proprio piccolino piccolino, non ce la fa a tenere il passo e quindi era, ha rallentato praticamente tutta la truppa.
8: Tutta la truppa, la Juventus è arrivata però a destinazione trascinato dal bambino che avrà 3-4 anni, qualcosa meno, addirittura meno. I fischi per i signori arbitri probabilmente.
6: Mettici anche i miei tutti. Antonio, mettici anche i miei come sempre.
8: No, ma guarda, no, non hai capito. Praticamente sono solo i tuoi riprodotti acusticamente.
6: Bravo,
8: mancano poi tutti quelli dello stadio.
6: Giusto.
8: Praticamente abbiamo fatto sentire i tuoi.
6: Bravo.
8: in una cassettina sì, vecchio
6: come,
8: stampo.
6: Esatto, come va quando bene. Eravamo giovani, che avevamo le cassette.
8: Le squadre sono schierate in campo.
6: E allora vai,
8: la
6: Antonio.
8: Juventus gioca con i migliori. Sono tutti molto piccoli oggi. I ragazzini in campo, una bella festa almeno per loro che non sanno ancora quello che è capitato, che capiterà magari con tutti i terremoti sportivi che ci sono attorno anche a questa stagione. Il Verona saluta la Serie A, il Verona che affrontammo, ricorderete, in una partita che fece discutere tantissimo. E forse si spiegano anche tante cose, probabilmente, non lo so, adesso non voglio fare troppa dietrologia. Una Juventus che scende in campo con Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, e se questo è il muro funziona, McKenny, Locatelli, Thuram e Cambiaso con Senzao e Ildiz a ridosso della punta. David per un 3-4-2-1, per una partita che senza sé e senza ma deve portare casacca scura, deve portare al successo. Abbracci adesso con il Gagliardini veronese, ma che Spalletti conobbe ai tempi dell'Inter, abbraccio tra di loro, non pensavo neanche giocasse più un lungo periodo di infortunio e invece è ancora tra i titolari. Stretta di mano, abbracci a centrocampo tra Belgali, l'algerino, capitano della formazione veneta, e il nostro Locatelli. Verona che attaccherà da sinistra a destra, quindi spalle alla curva nord, spalle alla curva sud invece per i nostri che prima come ogni volta si raduneranno a metà della propria metà campo per gridare quel grido di unione, compattezza, al di là che siano stati anche a cena l'altra sera, ce l'ha sottolineato e ricordato proprio mister Spalletti, minuto di raccoglimento per Zanardi e l'applauso di tutto lo stadio. Poi magari chiederò anche a voi un ricordo se professionalmente Gianni e Samuel hanno avuto modo di incrociarlo. Tutti in piedi per il minuto di raccoglimento per Alex Zanardi.
11: Per onorare la memoria di Alex Zanardi.
6: Noi lo ricordiamo anche con questa foto che ha preparato appositamente il nostro Gabriele Latini. In la notizia appunto è arrivata ieri della morte di Alex Zanardi, che ricordiamo insomma dal 2001 aveva subito questo, dopo questo incidente che gli aveva praticamente tolto gli arti inferiori, ma
1: l'altro è stato quello,
6: poi c'è stato l'altro, quello sì, in Toscana peraltro, in un frontale contro un camion, e poi la morte insomma arrivata ieri,
8: che hanno mantenuto il livello giusto nel corso dei 60 secondi a lui dedicato e che poi sono aumentati come avrete sentito. Allora tutto è pronto, giusto ricordarlo, ho letto tante sue affermazioni stamattina sui quotidiani, certo che quelle sciagure, quei drammi fisici dello sportivo Zanardi lo portavano a incoraggiare quelli che magari sicuramente avevano anche più fortune di lui, ricordandogli sempre quando persi le gambe ho sempre guardato all'altra parte per scoprire quella che avrei potuto usare meglio, e questa è una frase che mi ha colpito davvero tanto. Chiederemo poi ai nostri due
10: alle nostre due spalle qui eventuali ricordi di Zanardi, ma intanto la partita è cominciata. Cominciata con il lancio non lungo, ma a favorire il tentativo di appoggio da parte di Thuram, pallone recuperato dal Verona che rilancia immediatamente lungo. Non ha niente da perdere il Verona, è già in Serie B dopo aver conosciuto l'esito di Pisa Lecce terminato 1-2, ricordando che il Lecce è la nostra prossima avversaria e non sappiamo ancora se avrà i margini di sicurezza, visto che la Cremonese giocherà solo domani. Sulla sinistra c'è Cambiaso, la sponda veloce, il pallone gira veloce quantomeno in queste prime battute di partita, e io penso che siano questi i livelli un po' su quello che è stata la Champions della settimana. La domanda posta ieri in conferenza Spalletti: si va verso un calcio veloce, più veloce, che deve far correre di più palla, idee e pallone, e ci sta provando la Juventus naturalmente con tutte le proporzioni del caso. Locatelli per Bremer, avanza Bremer, trova la sponda su Thuram, molto più decentrato verso la linea laterale sinistra. Poco più avanti di lui c'è Yıldız, servito. Yıldız non trova il varco giusto e allora consegna palla nel cerchio di centrocampo a Bremer. Cercano di andarsene nello stretto McKenny e Kalulu. Perdiamo palla, avanza da metà campo con la 10 Suslov, lo slovacco. Palla sulla sinistra, tenta il traversone, c'è McKenny. Vecchio schieramento a supporto del terzino, a supporto del quarto difensore della Juventus, che diventano quattro quando scala Cambiaso a sinistra, con la proiezione offensiva del Verona dall'altra parte. All'indietro per Montipò, finora non abbiamo ancora decifrato quello che è l'intenzione o quantomeno le motivazioni spavalde o meno di un Verona già retrocesso. Intanto se ne sono andati 2 minuti e una manciata di secondi, 0-0 qui a Torino, quart'ultima partita. La Juve al momento ha bisogno di 9 punti, non più 10, dopo il pareggio del Como che non è riuscito a sfondare in casa contro il Napoli. 9 punti, ma faremo il conto poi al termine di questa partita. Palla sulla sinistra da Consensau per Cambiaso, il traversone ottimo, ma non ci arriva, evitando anche di fare leva sul corpo dell'avversario che lo teneva a distanza dall'area piccola. Ci ha provato ad allungare il collo, la testa, i riccioli McKenny. Il pallone però è andato via davvero di pochissimo. Palla che finisce in fallo laterale dall'altra parte, zona d'attacco destra della Juventus, ripresa con le mani ad opera del danese Fres. 3 minuti, ultima azione, palla colpita di testa e ributtata in area di rigore del Verona da Bremer. Il tocco era stato di capitano Locatelli, nulla di fatto. E allora, passati i 3 minuti, 0-0 qui a Torino, una partita in questo momento gialli contro neri. Gianni?
12: Allora, il giallo ci sta, perché comunque il Verona ha la seconda maglia, la Juve ha a sua volta la terza maglia o la seconda, se non mi ricordo. Però sai, praticamente io mi immagino che con la Fiorentina ci sarà la divisa del prossimo anno, quindi sostanzialmente o la userà Lecce, quella l'ultima bianconera utilizzata, oppure non la vedremo più.
10: Oppure la vorrei vedere nell'ultima partita, perché a me i derby sono granata contro bianconero. Samuel?
12: No, veramente sembra questi primi minuti da amichevole estiva, però vabbè, dai, ci sta, sono i primi minuti di una partita contro una squadra che praticamente si sta, non so neanche dire se allenando piuttosto che cosa, però noi dobbiamo pensare a... No, sì, però noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a questi 9 punti, all'all-in di cui parlavo prima, e onorare questa maglia, seppur nera, e soprattutto guadagnare i punti per andare in Champions League, perché sarà una partita estiva per loro, ma per noi non lo è assolutamente.
10: Prima munizione, non se ne stava andando via, forse era riuscito a toccare prima il pallone David. Vi chiederei di fare una fotografia su David e come è cominciata la sua partita, non solo su di lui, non voglio che diventi
6: no,
10: un capro espiatorio,
6: certo.
10: Ammonizione per Gagliardini, che lo ha agganciato, eravamo molto distanti, una decina di metri
8: nella metà campo del Verona, nulla di più.
0: Però è corretta la munizione, Antonio, è correttissima, perché Gagliardini alza la gamba, colpisce gamba tesa, quindi cartellino giallo sacrosanto. No, riprendo una riflessione fatta da Samuel, sembra una amichevole di fine estate, no? Oppure di inizio estate, quando cominciano le prime partite, però è sulla falsariga delle quattro partite che abbiamo visto, perché io ieri ho visto Como Napoli e più o meno è stata un'amichevole o di fine estate o di inizio estate, insomma. Però i ritmi sono quelli,
1: con la differenza, Alessandro, la Juventus deve vincere e non deve farsi travolgere da questa lentezza generale.
0: Ho la sensazione che la Juve voglia un po' bilanciare anche i ritmi, perché comunque perché comunque siamo sempre di fronte a una squadra che, per l'amor di Dio, non ha niente da perdere, gioca con il cuore leggero e tutto, ma che la Juve deve superare, non dico con un filo di gas, ma deve superare sia accelerando ma anche decelerando. Però cioè, questa è la partita dove le motivazioni, non dico nemmeno i valori, Quintiliano, le motivazioni.
1: Però Ali, io sono della corrente di pensiero secondo cui devi deciderla al primo tempo, punto.
0: No, ma sono d'accordo con te, no, magari poi te. certo, ma vedrai.
8: Colpo di testa di Kelly da traversone, schiaccia vicino all'area piccola, para agevolmente Monti Po. Assolutamente bisogna concretizzare e smurare la retroguardia del Verona. Vi faccio però una considerazione e la giro sia agli amici a casa in studio e qui allo stadio. Tra l'altro avremo poi la presenza di Giuseppe Loporto alla fine del primo tempo con le pagelle di Bianco Nera News, quindi avendolo a disposizione oggi ne usufruiremo appunto di quello che sta riportando live di questa partita, per chi può e vuole può ascoltarci, guardare la partita e leggere anche il live di Giuseppe Loporto dallo stadium. Ieri si è parlato della partita di pallavolo PSG-Bayern. Qualcuno la definisce la pallavolo, qualcuno la PlayStation. Chiama grande PlayStation. Sì. Spalletti dice si sta andando verso quel calcio. Tutto vero? Domanda, provocazione, perché anche Quintiliano parlava dell'intensità. Però è anche vero che vedevamo il Bayern e il PSG con dei vuoti difensivi che lasciavano pensare alle partite Santarelli contro Paolino,
0: sì, è vero.
8: In crociera,
0: sì.
8: Allora quando è che si può alzare veramente l'intensità e la velocità, arrivare facilmente là davanti, quando hai due squadre che giocano? Se ce n'hai una che non gioca, secondo me, soprattutto in Italia, diventa un po' più complicato. Qualità che porta la qualità delle azioni, ma la qualità dei giocatori, ma con due squadre che giocano quasi
0: a pallone,
8: uguale,
0: ma è chiaro.
8: Juve-Milan o magari il Verona si chiude in 10 oggi. Cosa ne pensate? Magari mi sbaglio, Gianni.
13: Vabbè, quello anche che ha detto Allegri, cioè al di là delle rilevamenti sui dati numerici del pallone che non esce mai tra la terza categoria, diciamo così, e la Serie A, però quello è un gioco che fai se hai giocatori di qualità. Se hai giocatori che non ti sbagliano lo stop, che 9 passaggi su 10 li fanno con la giusta velocità, se si sanno smarcare bene, se sanno controllare la palla, se sanno tirare. È ovvio che devi avere una qualità eccessa per giocare in quella maniera.
0: Certo.
13: L'unico gap che tu puoi eventualmente colmare è quello della preparazione atletica, della fisicità, ma poi la qualità fa la differenza.
8: La qualità fa la differenza. Accendo con una lucina verde perché rispecchia totalmente il mio pensiero, quindi
0: anche
8: dobbiamo
0: mio
8: renderci conto che se il Milan gioca come domenica scorsa, ci siamo spenti anche noi, non di conseguenza ha fatto venire il mal di pancia anche a Spalletti, che non l'ha messo subito domenica. Ma se poi ti chiudi perché sai fare molto bene questo, come il Verona magari in questo momento, dico che nei primi 9 minuti immaginarmi una Juve molto diversa,
0: è impossibile,
8: con questa qualità,
0: bravo,
8: con questa sostanza,
0: bravo,
8: è quasi impossibile.
0: Ma assolutamente
8: tiro una lancia a favore di questa teoria, Samuel.
12: Ma guarda, io ho scritto un post a riguardo, è caduto giù il mondo, non so se il buon Santarelli l'ha letto.
0: Sì sì, ci ho messo anche un like perché la penso esattamente come te.
1: Io no, cioè, guarda, un appendice da aggiungere.
12: No, ma allora 5-4, quelli sono risultati da NFL, non da hockey, quello che volete, ma non da calcio. È solamente sinonimo, secondo me, di un errore. Quella PSG e Bayern farebbero una grande partita se finisse pure meno 1 a meno 1, ma perché ci sono i grandi giocatori, non perché finisce 5-4.
10: e chiudo, come ho scritto a riguardo, in Italia non vediamo queste partite non perché le partite finiscono 5-4, ma perché purtroppo non abbiamo più i grandi giocatori.
1: Però no, va aggiunto
10: nel calcio, nel calcio la difesa e il portiere sono dei temi, a differenza del basket, sono dei ruoli, no? Quindi se quel ruolo prende 5 gol, cioè il portiere prende 5 gol e di conseguenza anche la difesa, c'è un problema, no? In Italia, e chiudo, come ho scritto, se le partite finissero 5-4 il nostro campionato farebbe ancora più ridere, non sarebbe più bello.
1: Però Samuel, è tutto vero, per carità, giocatori forti, sono d'accordo con voi, però poi nel calcio esiste anche una fase difensiva. Io adesso, chi uscirà di Bayern Monaco e Paris Saint Germain, vorrei vedere se poi l'allenatore sarà contento o meno.
0: Ma come il Barcellona l'anno scorso quando uscì con l'Inter, Nel frattempo voglio salutare Stefano da Milano che ci manda il suo primo messaggio. Grazie Stefano,
1: benvenuto.
0: Poi sì, ce ne sono tanti amici che leggo con il primo messaggio. Angelo dice Valerio da Pisa, i ritmi sono lenti anche per via un po' dei primi caldi, può darsi. Io aggiungo, sono d'accordissimo sulla lettura di Antonio, bisogna essere in due per giocare le partite a quei livelli lì, a quei ritmi lì. Qui hai una squadra come il Verona che comunque si chiuderà perché vogliono fare sempre un minimo di bella figura, e la Juve che non ha quella qualità eccelsa per,
1: però superiore al Verona, Ale.
0: Ma infatti
1: devi dimostrare di esserlo.
0: Devi dimostrare di esserlo. Antonio non ci ha raccontato niente perché non è successo niente in questi primi 10 minuti.
10: Esatto, il problema è questo.
0: È quello, arrivavo lì. Il problema è questo.
10: Si stanno difendendo in 6, 2, 4, 5, a dire la verità. E quindi, sai, provare ad entrare con gli inserimenti che mancano e senza una punta che manca, e rattoppando tutto il mosaico di quest'estate, diventa complesso, complesso, ma io parlo di Serie A, perché quando Spalletti parla di Bodo, Glimt, eccetera, quella è stata una partita dove loro l'hanno anche giocata, dove un'altra cosa invece è il campionato. Il riferimento, secondo me, quello che sbaglia Spalletti è fare riferimento alla partita col Bodo, non perché l'abbiamo vinta con la sostanza, eccetera, ma sono le altre partite, quando col Milan il Sassuolo vince e la Juve non pareggia, per atteggiamento del Milan dipende anche molto dall'avversario, che vede nella Juve la nemica, che prova, non può perdere in casa e che poi scivola la settimana dopo.
0: Guarda,
10: non si lamenteranno, Quintiliano, sai perché? Perché se quella è la politica, certo ti dispiace uscire, ma se tutti etichettano bella la partita, sono contenti, puoi anche uscire. Il problema è che in Italia manca noi quella
1: manca
10: cultura.
1: Però Antonio, su 9 gol, ma possibile non abbiamo visto una parata di nessuno dei due portieri?
0: C'è anche un amico
1: sono d'accordo con voi, perché sono superiori.
0: Io ricordo,
1: però un po' di fase difensiva.
0: Per
1: credo...
0: esempio, l'amico Riccardo dice una cosa corretta. Noi abbiamo visto anche un 4-3 Juve-Inter e l'abbiamo giudicato proprio quest'anno come la partita dove poteva succedere tutto, con le difese ballerine, portieri. Quindi accadono anche da noi. Il problema è che da noi le giudichiamo in un modo, come dice Antonio, all'estero gran bella partita.
1: No, per carità,
0: però
10: ci adegueremo poi noi probabilmente. Certo. Però il test che ho fatto in cose di calcio, tra l'altro, poi permettemi, perché sarà una sfumatura, un'angolatura che tratteremo nel corso del raduno bianconero a Torino, dopo quello bellissimo tenutosi a Roma il 29 di maggio, che non è una data particolare, cioè una data speciale, particolare, non è una data come le altre, al J Hotel, tra l'altro, quindi darai tu le indicazioni per informarsi, per iscriversi eventualmente. E beh, trattando anche quel tema, oltre che quelli di chi bussa le vetrate degli arbitri e tanti altri, cercheremo di capire se siamo pronti mentalmente.
0: No,
10: intanto
0: Antonio,
10: non sta succedendo nulla.
0: No, c'è
10: non
0: stato solo un tiro di Locatelli,
10: io, Gianni,
0: no?
10: E che ho Samuel, visto. Vi giuro che siamo allo stadio.
0: C'è un tiro di Locatelli finito non lontanissimo, ma per il resto non c'è altro. Sì. Guarda, annoto soltanto un'azione in cui Cambiaso è entrato dentro il campo quasi in ruolo di centravanti.
1: Come ogni tanto fa.
10: Perché te lo permettono
0: loro,
10: hai provato anche a San Siro, ma poi se ti trovavi anche McKennie in quella posizione a San Siro non l'abbiamo mai visto davanti, perché ti trovavi in mezzo a Rabiot e chi lo teneva in zona, Bartessaghi, lì chi era da quelle parti lì. Ma per tornare a noi, chiesto ai tifosi juventini, ai nostri radioascoltatori, il lunedì, il martedì,
8: ma se no, dopo la Champions, scusate, dopo il Milan, dopo la Champions, ma se avessimo perso noi 5-4, ma eravamo in svantaggio 5-2, o avessimo vinto, e beh, vi dico che la stragrande maggioranza, questo Gianni è il dato, sondaggio, per quello che può essere il peso del nostro sondaggio, ma su 600 messaggi molti ci facevano capire, assolutamente, fossimo stati sul 2-0, fossimo stati recuperati, avessimo rischiato di pareggiare una partita in vantaggio di 5-2, io mi sarei arrabbiato, sarei arrabbiatissimo. Questo è quello che ci dicono i tifosi della Juve su un'altra partita. Adesso il tiro di Conceição, stop di petto dentro l'area, il tiro è in 2-3 tempi, forse addirittura Montipò blocca alla sua sinistra. Parto perché da Samuel per raccontarci un po' quello che
6: bella
8: è
6: azione.
8: La sintesi.
6: Bella, sì, bella azione adesso, bella azione con il Diz che se n'è andato imbeccato da McKennie. Sì, buona azione della Juve con Cesao. Antonio ci è andato vicino, parata in due tempi di Montipò. Buona azione della Juve, forse la prima
8: con
6: da
8: le
6: segnalare.
8: Caratteristiche di Cesao, molto di più,
0: molto
8: non
0: di
8: è
0: più,
8: proprio
0: non
8: l'attaccante,
0: può fare.
8: Non è che puoi sfondare.
6: Vero, ci però bella azione, bella azione.
8: Però è anche vero, bella azione, bello il lancio, bello il cambio di campo per Yıldız, che non la mette bene per David, che era completamente da solo nell'area piccola, si dispera perché era pronto, al di là dei maligni, era pronto a buttarla.
6: Sai che c'è
8: dentro,
6: Antonio, poi ti rilascio la linea, su questo tiro ha cercato proprio il primo palo dove era ben piazzato Montipò. Era difficile trovare altro spazio.
8: Secondo me l'ha messa in mezzo, Santarelli, l'ha messa in mezzo. Ah, tu dici il tiro?
6: Il tiro. No, no, sai, io sono indietro. Sì,
1: l'abbiamo vista adesso.
8: Hai ragione. Sì,
1: l'abbiamo vista adesso.
8: Sai, l'attaccante ha due angoli, può tirare da una parte e dall'altra. È come battere un rigore.
6: Lo so, l'attaccante.
8: Chiaro che lì ti pesa bene, ti cade bene sul collo, sul mancino, e lo indirizzi. E lo indirizzi, decidi. Ha ragione di batterlo dove l'hai battuto. Però è anche vero che stiamo giocando l'azione precedente,
6: sì,
8: che hai descritto molto bene. Ti posso dire che, sai, poi devi saperti anche difendere bene per 90 minuti, parlo del Verona, perché erano in 5 o 6. Se sei statico nella tua area di rigore, quante volte abbiamo visto tante volte così Thuram avanzare, triangolare, sponda, poche, ed avere un'alta densità al limite dell'area di rigore. Fai tu la partita, te la fanno fare, aspetti dietro e diventa un po' più facile. Lo dico perché poi non è che improvvisamente cambia molto nel nostro DNA. Samuel, questa riflessione è quella sulla partita di pallamano, se la consideri una partita di pallamano.
14: No, sulla partita di pallamano l'ho detto prima, non è proprio... è proprio così, per me non...
8: Quello che dicono i tifosi juventini, avessimo perso...
14: Se avessimo la sconfitta fa male in qualsiasi risultato, cioè che perdi 1-0, perdi 5-4, che poi alla fine che differenza c'è tra un 5-4 e un 1-0? Nulla, o un 2-1, no? Sono robe spettacolari, come ho scritto, sono robe spettacolari per chi non interessa nulla delle due squadre. Certo che uno che vede una partita che finisce 5-4, a chi non gliene frega nulla, né del Bayern né del PSG, si è divertito. Vai a chiedere a quelli del Bayern se si sono divertiti. Penso di no. Anzi, si sarebbero divertiti con la regola vecchia di Champions League. Allora là sì.
6: Esatto.
14: Ma adesso praticamente no. Su Thuram è già due partite che sta facendo questo lavoro. Non so se siete d'accordo che lo vediamo in questa. Anche la partita scorsa.
1: Quello che gli chiede, chiede Spalletti.
14: Esatto. Infatti, già la partita scorsa l'ho visto molto propenso con questo atteggiamento, ed è quello che giustamente gli chiedi Spalletti, perché lui ha i piedi e il fisico per fare questo. Infatti quando lo fa bene.
6: Juventus che viaggia sull'80% di possesso palla, Antonio, 80% noi, 20 loro. Pensa che noi abbiamo già completato 152 passaggi, mentre il Verona 34.
1: Però
6: direi un tiro solo vero, che è quello di Conceição.
8: E allora lo chiedo a Gianni, che anche lui scrive tutto e poi riassumerà nei suoi servizi e sul suo canale. Gianni, hai sentito questi numeri? Uno non guarda la partita o non ascolta noi, che potremmo essere negativi, positivi, attenti, quello che è. Che partita immagini ascoltando quei dati, 80% possesso palla, stiamo giocando nella metà campo avversaria, ma c'è un ma? C'è qualcosa da aggiungere?
9: Immaginerei già almeno un minimo un 2-0. È il solito discorso, vedi anche qua con Seisau cosa ha fatto, poi lo vedranno anche da casa. Con numeri del genere tu dovresti aver già segnato almeno un paio di gol. Molto semplice.
8: Molto semplice, soprattutto perché lo chiedo a voi che siete, poi ascolto sempre la puntata anche del giovedì, i serali di Radio Bianconera, naturalmente.

0: Verona. Guarda come sono, che bella vista che ho, sono in 12. Sono 12.
1: 12, sì.
0: E se mi sbaglio offro da bere a tutto lo stadio.
2: Pensi.
0: No, non penso
1: trasferta,
0: che ci siano
1: divieti. No, trasferta non era no. Vietata assolutamente.
0: Non ci residenti a Torino. Cioè, sono i residenti a Torino con la bandiera. Attenzione, calcio d'angolo, la va a bloccare leggermente in campo, ma fuori dallo specchio della porta. Ma intanto torniamo.
3: Sembra Juve Borussia Dortmund, quella finita 4-4, vede le due squadre.
0: Ah sì? Vedi.
3: Erano le stesse maglie.
0: Ah, le stesse maglie, ho capito. È già proiettato alla Champions, Gianni Balzarini. Detto questo, vi volevo chiedere, vado da Samuel, che stava facendo già la verifica appunto sui tifosi del Verona.
3: Vogliamo anche i nomi, però.
0: Vogliamo sì. I nomi, non li conosco.
1: Data di nascita e residenza, come nel film di Paolo
4: Saranno
1: Villaggio.
4: I genitori dei bambini che hanno accompagnato allo stadio i giocatori.
0: Vedi come se la cavano bene i miei due bravissimi colleghi. Vi chiedo, reparto che in questo momento della Juventus, che in questo momento primeggia, qual è il reparto che vi colpisce di più che il giocatore? Ci arriviamo, abbiamo tutto il primo tempo perché la partita sia un po' spenta.
3: Al netto di quanto non sta facendo praticamente il Verona, il reparto difensivo, la fase difensiva,
0: che quindi li tiene lontani in quelle poche situazioni che si sono viste. Samuel.
4: Sì, anch'io le linee laterali, perché dietro la parte di Kalulu e con Sessao, e vabbè, a sinistra al solito Yıldız, però non vedo proprio un reparto che primeggia sull'altro, proprio per questa partita che fatica
1: ad accendersi. Vi do un dato secondo me interessante, così poi Antonio puoi andare in cronaca. Allora, la Juve fino a questo momento ha fatto 39 ingressi nella tre quarti campo avversaria. Di questi 39, 24 sono arrivati dalla destra, cioè vuol dire che ci appoggiamo quasi sempre alla parte di Conceição,
2: come
1: che
2: sta
1: infatti,
2: accadendo nelle ultime
1: che infatti è l'unico che ha tirato in porta ed è quello che ha messo più palloni poi nel mezzo, quindi ci appoggiamo praticamente tutto dalla sua parte.
0: C'è una spiegazione in questo, parto da Samuel, cioè c'è la volontà, la preparazione nel puntare su quello che in questo momento ha meno problemi di altri. David, servito da Conceição, spara addosso al giocatore danese Nelson, che era andato in scivolata davanti a lui. Ditemi voi se si poteva o meno fare meglio, però a dire il vero è stato molto bravo il difensore.
3: Poteva tirare con Sessão, scusami Cambiaso.
0: Perché c'è stata l'azione, la penetrazione da sinistra di Cambiaso.
1: Ha ragione Gianni, da lì doveva tirare Cambiaso.
2: Mettersela sul sinistro.
1: Era nuovamente, Antonio, e poi vai per la cronaca, era nuovamente in posizione centrale da centravanti. Per la seconda volta. Antonio, vai!
5: Dove non era David.
0: Poi è pronto alla replica anche Samuel. Intanto siamo arrivati al 25esimo minuto, 24:30 in questo istante, quindi arriveremo fino al 28esimo minuto. La palla consegnata da Kelly all'indietro per Di Gregorio, tornato titolare ormai da diverse settimane. La Juve non riesce a palleggiare agevolmente, ma non ad uscire agevolmente dalla ragnatela difensiva. E quindi costretta con il rilancio lungo che poi si va a perdere nelle praterie del Verona. Palla rilanciata da Montipò, indirizzata sull'esterno dove ci sono Bradaric e altri giocatori, e adesso Juve già in avanti. Sembrava che la palla fosse uscita, la posizione di David era assolutamente regolare, quasi sulla linea di fondo, pallone messo in mezzo, ma intercettata. Sarà calcio d'angolo, 25:30. 0-0 risultato qui a Torino. Calcio d'angolo. Ci sono due giocatori, uno è Conceição, che poi si sposta e la lascia battere. Palla in mezzo, era Yıldız da quella parte, palla

0: ancora in mezzo al traversa di Bremer di testa, è andato al volo, è riuscito a girare verso la porta. Traversone ancora di Kelly, questa volta da sinistra, e palla che finisce sulle caviglie di un difensore veronese. Semplice calcio d'angolo, rivediamo il traversone, il colpo di testa, è riuscito a girare al volo di testa proprio Bremer, prende il controtempo, forse un passo o qualcosa di meno oltre la misura giusta per restare sulla linea di porta, e la palla che si è stampata sulla traversa. Gioco che è ripreso, calcio d'angolo molto più ragionato, ancora palla per Conceição, praticamente schierata in 6, il tiro al volo da fuori area di Locatelli, trova un'altra deviazione, non saprei decifrare dal tiro e da come si è inarcato proprio il capitano bianconero. Sta di fatto che è ancora Locatelli, servito dalla bandierina, da Yıldız, al limite c'è Conceição, palla sul destro, due giocatori su di lui, il traversone anticipato Thuram, ci arriva Locatelli, deve rientrare Conceição, forse avrebbe rischiato a dargli palla, e allora è... arriva il traversone di McKennie e la palla che finisce nuovamente in calcio d'angolo. La Juventus ha alzato il livello, ha alzato il ritmo, calci d'angolo uno dietro l'altro. Si riscalda anche Spalletti, che capisce che magari potrebbe essere questo il momento buono per colpire e spostare il risultato a favore dei nostri colori. Calcio d'angolo battuto, il tacco al limite dell'area di rigore che diventa un assist per Kalulu da parte di Locatelli, smarcato McKennie, traversone! Ancora una volta c'era dentro l'area, ma disturbato il giusto senza commettere fallo da parte di un avversario. Bremer colpisce, impatta sul pallone, ma non indirizza lo stesso verso lo specchio della porta. L'applauso è quello del capitano Locatelli nel momento in cui gli passa vicino proprio Bremer e chiede poi a tutti, gesticolando con la mano e dicendo continuiamo così a tutta la squadra, ma intanto i fischi sono per Montipò che perde diversi secondi prima di rilanciare. 0-0 il risultato dopo questi 20 minuti sostanzialmente di primo tempo, come vedete gira e rigira, 29 minuti, la mezz'ora è lì dietro l'angolo, risultato ancora bloccato sullo 0-0. Samuel Tafes, un commento ma anche una precisazione proprio sui tifosi, perché...
1: Sì, una doverosa rettifica, il settore è praticamente vuoto perché il prefetto di Torino, in seguito agli scontri avvenuti tra Torino e Verona, ha disposto
2: vero, hai ragione,
1: di trasferta ai non residenti in Piemonte.
2: Quindi me li ricordo quegli scontri, 12 sì,
1: che contavamo qua, però sono certamente
3: uno dei tanti divieti di quest'anno, uno dei tanti divieti.
2: Io sono per le trasferte
0: libere.
2: Pensate
0: l'assurdità delle normative. Sì, c'è la Juventus perde un incasso di 500.000 euro, non so, perché deve riservare l'intero settore agli ospiti.
2: Bravissimo. Ma infatti è una follia.
0: A questore, a rettore dell'università, chi ha deciso?
2: Il rettore dell'università? Non va bene così. Non credo il rettore dell'università. Comunque
0: può essere. Capito, chiunque si disinteressa perché non paga lui le conseguenze. Allora, trattasi di un'altra partita, si sono beccati nelle vie parallele alla via Filadelfia, adesso ricordo anche il momento,
2: sì, ricordo anch'io,
0: perché ho letto, però poi questi 12 sostenitori del Verona, magari ce ne sono tanti altri sparsi in giro per lo stadio, non possono essere, cioè tanto non vengono tutelati di più o di meno stando lì, ma la Juventus è non solo di questi tempi, qualsiasi club, ecco perché si lavora su un settore ospiti più elastico, in certi casi soprattutto dovrebbe essere aperto magari a tutti i sostenitori che vogliono andare in quel settore lì.
2: Comunque tutto. Antonio, il problema è uno solo, mezz'ora.
0: Il danese Fresa ha monito per un intervento a gamba alta, non tesa, alta, nel tentativo, anzi la volontà di fermare Conceição, la solita scheggia nel fianco destro d'attacco, sinistro per chi difende come il Verona.
2: No, a dicevo, te. Il problema è uno solo. Mezz'ora, Juventus che ha tirato 11 volte, di cui 3 nello specchio della porta, allo 0,50 di expected goal, all'80% di possesso
4: palla.
2: Vale
4: pure la traversa lo specchio.
2: Certo, ovviamente. Vale pure le tre, però siamo sempre 0-0. Quindi, per carità, c'è una marea di... Io ricordo, non so se è lo stesso che lo di Gianni, Verona, Juventus, Verona, 32 tiri totali e finì 1-0, gol di Cambiaso.
0: Esatto. Al 95.
2: Esatto.
0: Ma voi vi leggete nella mente?
2: Sì.
4: Speriamo prima.
2: Sì.
0: Speriamo prima dei 32. Anzi, perché poi sai. Non vedo tranquillo il buon Spalletto.
2: Ma ha ragione. Ha ragione Antonio, perché come diceva
0: già,
2: ha ragione.
0: In tasca dell'uomo infastidito, dell'allenatore
2: perché
0: infastidito.
2: Che quello che diceva Gianni prima, adesso lo sottolineo, lo sottoscrivo, cioè 32esimo dovesse essere almeno 1-0. E invece non è ancora 0. Sbloccato. Non vorrei che poi subentrasse anche un po' di nervosismo. Dato ho visto ora un calcio di punizione che è la cosa più brutta al momento della partita.
4: Colpo di testa prima di David,
2: l'ho visto. Mamma. Ecco, il punto quindi è quello, non puoi farsi prendere dal nervosismo, perché la Juve è il controllo totale della partita, ma al momento...
0: Locatelli! Atterrato nella di rigore!
2: Rigore.
0: No! Lo va a ammonire! Non ci posso credere! Andate a bussare! Bussate tutti alla porta del vicino!
2: Sasso, carta o forbice? Sasso, Kai, ancora non
0: ma
2: ho visto.
0: È incredibile, gli dà la simulazione.
2: Aspetta,
0: È incredibile,
2: vediamo.
0: Tu mi puoi dire che magari non è rigore, ma non lo puoi ammonire.
2: Comunque
0: andate a bussare a casa di Rocchi, tutti.
2: Va rivisto Antonio, perché da qui
0: pazzesco.
2: Non si vede niente. Da qui non
0: ma
2: si vede niente.
0: Portate rispetto.
2: Da qui...
0: Ma cosa? Ma questo è forse... Allora viene toccato dopo, probabilmente, vediamo un po'. Lui tocca il pallone.
2: Da zona, regia.
4: Se ce lo fanno rivedere, magari.
2: Regia.
4: Ah.
2: Senti, eccolo che lo vediamo. Intanto sempre con Seisao che è venuto a spia nel fianco. Non si vede niente. Vabbè. Senti Gabri, fai una cosa. Vediamo, ci vai te in regia che... Allora, io non so se è rigore, ma di sicuro non è simulazione.
4: Ma perché se non è rigore
0: bravissimo,
4: deve essere simulazione?
0: Sicuro non è giallo.
2: Non so se è rigore, ma
0: sicuro... Attenzione al Verona, gol! Gol del Verona!
4: Appunto.
0: Gol del Verona!
2: Ma hai lasciato così.
0: Gol del Verona!
2: No, dai.
4: Lo vedi? Lo vedi?
0: Pazzesco!
2: No, Antonio, ma hai lasciato...
0: Pazzesco!
2: Ma hai lasciato...
0: Gol del Verona! Vantaggio del Verona, 34 minuti!
2: Ma hai lasciato... No, dai, Antonio,
0: dall'errore di un arbitro
2: la
0: conseguenza di tutto quello che è successo dopo. Gol del Verona.
2: No, sì, no, no, no, vabbè, però, no, no,
4: regalato,
2: però qui Antonio,
4: regalato,
2: qui c'è
4: ragazzi.
2: Qui c'è una serie di errori
4: regalato,
2: e purtroppo devo
4: regalato,
2: richiamare
4: ragazzi.
2: In causa anche il portiere che prende il gol sul primo
4: mia,
2: palo
4: anche Bremer,
2: e anche Bremer. No, ragazzi, no, no, no. Guarda, allora
0: ha segnato David.
2: L'errore arbitrale l'errore è quello, però non mi attacca a quella roba lì. Qui c'è
0: non
2: un disimpegno,
0: David,
2: c'è un disimpegno di Bremer da sagra dell'orrore e di Gregorio che prende
4: allora,
2: gol sul primo,
4: è il
2: palo.
4: Primo, guarda, questo è il
2: Bremer
4: primo.
2: Fa una cosa allucinante, però ragazzi si prende il gol sul primo palo, eh. Si
4: poi...
2: prende il pallone, andava a 10 all'ora,
4: esatto,
2: no
4: non
2: dai non si può
0: sì.
2: fare
0: sì,
2: non si
0: sì.
2: può fare non si
0: un
2: può
0: pallone
2: fare.
0: Neanche colpito
2: fare.
0: Benissimo Locatelli continua a lamentarsi col direttore
2: fare.
0: Di gara
2: non si può fare,
0: diciamo che lo capisco al 100%, però quello che dobbiamo anche capire che al 35esimo la Juventus è sotto
2: qua.
0: Per una rete a zero. Non si può fare tutto
2: no.
0: quello che abbiamo visto
2: no.
0: da quando eravamo in area di rigore con Locatelli alla munizione
2: no.
0: che non c'è.
2: Ma come?
0: Che non c'è.
2: Non c'è, ma non c'è la munizione, non c'è
0: al
2: rigore,
0: gol,
2: ok, non c'è munizione,
4: però,
2: però io pretendo dalla mia Juventus
4: dai,
2: che
4: tu.
2: Sta dominando che non prenda un gol del genere, Antonio mio, non sta, no, poi magari questo ci dà la carica, la
4: sveglia
2: e fece 5-1,
4: però è regalato.
2: Ma
0: faccio commentare a Gianni che ha descritto sul suo pizzino il gol, tutto come è andata.
5: Mi ha ricordato il gol di Bertolacci in Juve-Lecce.
2: Bravo!
5: Di qualche anno
2: di
5: fa.
2: Di qualche
5: no?
2: anno fa, è vero.
5: Esatto, però è il solito discorso, ragazzi, lo dicevamo prima, insomma, questa era una Juve che doveva essere in vantaggio 2-0. Poi dopo fai una
0: e che adesso ripropone David Bowie di nuovo in area di rigore, deviazione, calcio d'angolo pericoloso, ancora un'uscita vuota di Bremer sulla
2: sì.
0: tre quarti.
2: Bremer in crisi totale,
4: crisi, sì.
2: sì
0: anche Di Gregorio. Salto qui, no, da Samuel, perché è molto interessante il ping pong anche nella nostra postazione commento con tre posti. Samuel,
1: no, chiedo conferma anche voi che avete visto monitor. A me Di Gregorio non mi è sembrato molto reattivo, eh.
2: Fatto
1: no,
2: vedere zero, ho appena zero. Fatto la moviola umana e zero, dai, ero più reattivo io, non è possibile.
3: Eccolo, guarda
1: questa. Dai, un altro portiere la stoppava facilmente, secondo me, però ho aspettato a dirlo perché ho detto magari sai dal vivo è un'altra impressione.
0: Ancora Verona in avanti, pericolo, ha detto l'area di rigore, questa volta anticipa Bremer con la punta del piede. Gianni, ma come te lo spieghi? Perché parlavamo di attenzione difensiva del Verona, di tante azioni, di tanti passaggi, di tutto quello che abbiamo detto, poi gli errori ci stanno sempre, parliamo di partite ancora tra giocatori in carne ed ossa, però un'ingenuità, una sommatoria di lentezza e di reattività. Cosa ne pensi? Intanto Juve in avanti, palla però respinta dal Verona, sì, e adesso diventa
2: complicarti la vita così, Antonio, ma come ci si può complicare la vita così?
0: Soprattutto quando hai in mano la partita,
2: esatto,
0: senza strafare, ma la stai giocando nella metà campo avversaria. Perché guarda, poi adesso iniziano i passaggi, pensaci tu,
2: bravissimo,
0: pensaci tu, e loro diventano reattivi e siamo sbilanciati.
2: Comunque, Gianni, Antonio, un'altra cosa che adesso io, ma non come dici correttamente te, per gettare la croce, David non tiene un pallone, cioè lì il biondo, che tra l'altro è quello che giocava in prestito nella Roma l'anno scorso, ha fatto tre minuti. Lo sta letteralmente mangiando, non prende un pallone, cioè noi stiamo rigiocando per la 173esima volta senza un riferimento offensivo. Non è colpa sua, attenzione, perché la papera difensiva è clamorosa.
0: Kenny Turam schiaccia, ma schiaccia fuori, ma c'è anche una deviazione, quindi calcio d'angolo. Gianni, faccio chiudere a te il ragionamento su cosa può capitare in quei momenti. Tanto era anche il reparto difensivo che funzionava bene senza essere...
5: Capita che poi consideri sempre che tanto prima o poi il gol lo fai, ma poi se non lo fai passa il tempo e poi comincia a subentrare il nervosismo perché ti sei affidato un po' troppo alla tua... come dire, alla tua presunzione, dopo il tempo passa, non fa sconti il tempo.
0: Ildiz, il tiro rimpallato, Cambiaso, tiro deviato proprio dal numero 15, il danese Nelson, in prestito quest'anno al Verona, dal Galatasaray. Calcio d'angolo,
2: collezioniamo Samuel. Calci d'angolo, siamo costantemente lì, però non si riesce a concretizzare. E poi vengo su a te, Antonio, a me preoccupa molto l'involuzione di Bremer, perché quello vuol dire non esserci mentalmente, se fai un errore del genere, Antonio, vuol dire non esserci mentalmente. Poi siamo anche un po' sfortunati.
0: Lulu ci prova di collo pieno dalla distanza 4-5 metri per vie centrali, oltre la lunetta dell'area di rigore. Guardami. Palla che si mantiene direzione porta, ma alta. Intanto ci stanno facendo rivedere l'intervento di testa di Nelson, ha avuto molto coraggio andare su quel tiro,
2: se ne prende una,
0: indirizzato nello specchio della porta, molto potente, deviato in calcio d'angolo. 40 minuti, attenzione perché il risultato è cambiato: Juventus 0 Verona 1. Al primo vero pericolo,
2: al primo tiro, diciamo, Antonio, così, quante volte è successo che al primo tiro prendiamo gol? Quante volte è successo?
0: Anche stagione, perché poi da grinta la squadra avversaria,
2: certo,
0: che dice: ma allora, cioè, è un po' come l'avevano preparata tante squadre quando poi hanno perso contro di noi, che hanno detto: però fino a quel momento, ecco, devi andarle a mangiare prima. Però loro si sono chiusi, non si sono chiusi benissimo, e che noi abbiamo prodotto forse tanto, ma non il meglio di quello che si deve produrre nel calcio, in avanti e con quei difetti di fabbrica che io continuo a dire, perché oggi David, onestamente, l'impatto è sicuramente tornato ai livelli di quando lo definivamo un po' più goffo di quanto l'avevamo visto magari nelle penultime settimane.
2: No, hai ragione,
3: è quasi un uomo in meno, perché alcune volte le sponde le fa, insomma.
2: Sì, ma anche oggi nel vuoto, però
3: oggi non dialoga, non c'è.
0: E vi aggiungo una cosa, insistere anche sempre su Conceição, l'energia finisce certo, anche da quelle parti.
2: Certo, cioè,
3: fermo restando che è il migliore
0: bene,
3: Antonio, è il migliore.
2: Sì, sì.
0: E invece vicino all'area di rigore, dietro a David, non andiamo c'è nessuno. Lì. Se c'è qualcuno, arriva Thuram, Locatelli, ma poi devono rientrare perché mentre Conceição e David sono ancora vicini all'area di rigore del Verona, noi abbiamo gli altri che devono rientrare, altrimenti inizia la burrasca piena.
2: Ma sai che c'è Antonio, secondo me, che ci appoggiamo sempre da quella parte perché al momento non so se è la stessa impressione, io vedo un indizio un po' fuori partita, anzi un po' tanto fuori partita, quindi ci appoggiamo dall'altra parte dove Conceição, che poi correttamente come dici tu le energie cominciano a venire meno, però è l'unico che va nel dribbling, prova a saltare l'uomo, ha tirato anche
3: in porta, più incisivo,
2: dall'altra
3: ragazzi.
2: Parte non ci siamo sulla catena di sinistra.
0: Lo chiedo a Samuel e poi anche a Gianni.
1: Beh sì, alla fine è un po' quello che abbiamo visto un po' tutta la stagione, no? O vai nella parrocchia di uno o passi dalla parrocchia dell'altro, non è che ci sono tante alternative. D'altronde Conceição è quello più rapido, più veloce, un po' più scattante, anche di Illiz, che al contrario, per carità, è sempre anche lui un giocatore molto veloce, però lui gioca un po' più sulla tecnica, sul saltare l'uomo. Diciamo che Conceição è quello che parte più in accelerazione, quello che crea caos e crea scompiglio, però come giustamente dice Antonio, poi la benzina però poi
2: certo,
1: finisce.
2: È certo.
1: Davide è quello statico. Teoricamente, ecco qua, faccio la domanda a chi ha visto, anzi a voi, poi magari la girate alla redazione di chi l'ha visto. Zegrova non è sparito dai radar praticamente, l'abbiamo visto qualche minuto, doveva essere quello, no? Io stesso l'avevo definito l'uomo della primavera, no? E invece qua...
3: Ma è pure vero, Samuel, che se Zegrova è considerato il vice di Conceição non giocherà mai
2: in questo momento. Intanto Antonio 42, vai fino alla fine, per dirvi soltanto che
0: assolutamente poi faremo commentare a Gianni al termine di questi tre minuti. Avanza Thuram, prova lo sfondamento, gli riesce, evitano il contatto diretto sul francese, i due giocatori che gli sono andati a chiuderlo a morsa prima del suo ingresso in area di rigore, e poi fuori dall'area di rigore con la ripartenza del Verona in zona Gagliardini. Sostanzialmente il gioco viene fermato per sanzionare un intervento falloso tattico a quel punto dei nostri centrocampisti. Stiamo rivedendo chiuso da parte di Nelson, Edmundson sono andati in chiusura e hanno recuperato senza rischiare di toccare correndo proprio Thuram. Calcio di punizione a metà della loro metà campo, decentrato verso destra, il rilancio lungo di Montipò, la palla raggiunge sì un giocatore del Verona, ma questa volta siamo stati bravi a recuperare, spinto alle spalle David per il direttore di gara, fortunatamente questo è fallo. Calcio di punizione, va addirittura Suslov a recuperare il pallone e a bloccarlo. Cambiaso, Thuram troppo solo, decide di decentrare il passaggio su Yıldız, raddoppiato così come raddoppiano sui giocatori esterni della Juventus, ormai abbastanza chiaro l'intento, quello di allargare il gioco, conosciuto ma confermato anche dall'atteggiamento di oggi. E allora si riparte da dietro con il pallone che è già arrivato a Kalulu, palla lunga fuori dall'area di rigore, lato destro, David appoggia per il francese, Kalulu che nel frattempo aveva seguito le sue intenzioni, McKennie, Locatelli di prima intenzione, palla in mezzo, in tuffo, ancora Juve, palla che era stata allontanata, ci potrebbe stare un fallo, c'è il fallo e forse anche il giallo ci starebbe lì, completo abbinamento con la divisa del giocatore del Verona, mi è sembrato Gagliardini. Calcio di punizione, sono tre vicini alla palla, anzi quattro, lascia Cambiaso, pronto con il destro Locatelli, Conceição è un passo dietro di tutti, anche Kelly dalla posizione, mi sembra Locatelli il più accreditato a battere o ad appoggiare sulla destra per McKennie che chiama palla, e se fosse così abbastanza prevedibile perché lo legge nello stesso istante anche l'esterno del Verona, deve cambiare situazione, si allontana con Conceição, si avvicina McKennie, palla all'indietro per Kelly e poi un passaggio per la barriera del Verona. Diciamo che si può fare molto meglio e non solo oggi sui calci piazzati. Cambiaso avanza da sinistra, 45 più 1 è stato l'extra time indicato, è quasi terminato e potrebbe mancare davvero pochissimo. Palla dietro, fischietto in bocca, Locatelli, palla per David, ma intanto è arrivato già il fischio e i fischi dei tifosi bianconeri con le due squadre e con la Juventus che rientra sotto per 1-0 e continua Locatelli, e lo capisco e gli do assolutamente ragione, intuisco quello che può andargli a dire con davvero una mimica senza equivoci: ma cosa hai fischiato? Ma come hai fatto a darmi quel giallo? Ma soprattutto da quell'azione, ricordiamo, non tanto se era rigore o meno, più no che sì dal mio punto di vista, ma tutto da rivedere, non è stato chiamato dal VAR, nessuno ha bussato al vetro di Lissone, nessuno si è preoccupato di anche fermarsi a pensare, è ripartito il Verona e ha segnato il gol del vantaggio. Gianni, un commento, 46 minuti di...
5: 46 minuti di Juve presuntuosa, non può essere presuntuosa, dopo ci lamentiamo perché ci sono delle partite così, all'estero ci sono altre partite. Queste sono le partite che una squadra che vuole andare in Champions chiude nel primo tempo, basta, cioè ma proprio non c'è storia. Invece la Juve pian piano ha creato una storia per Verona.
0: 1-0 Juventus, scusate, Verona sulla Juventus, il gol di Bowie, lo scozzese, numero 18, sono 13 tiri totali, 14 a dire il vero, 3 quelli del Verona, ma quello che rispetta di più è il Verona con un gol, tiri in porta 1, 3 tiri fuori, ma un tiro in porta, quello che vale il momentaneo vantaggio, 2 appena per la Juventus, possesso palla 73-27, numeri che ci farebbero sognare se ci fosse una squadra matura. Concordi?
1: Concordo pienamente, presuntuosa è la parola giusta, e tornando a quello che dicevamo a inizio partita, quando tu giochi dicendo tanto prima o poi il gol lo faccio, prima o poi lo faccio, prima o poi lo faccio, alla fine poi prima o poi lo subisci.
0: Allora, perché poi lo devo anche liberare, do subito e con grande piacere Giuseppe Loporto, collaboratore di Bianconera News, mi fai la sintesi di quello che noi non abbiamo letto ma abbiamo visto praticamente da pochi metri di distanza. Giuseppe Loporto, firma di Bianconera News.
6: Sì, buonasera a tutti, un primo bilancio di questo primo tempo purtroppo non positivo, non può essere altrimenti, da rivedere un po' l'occasione del gol, lì non mi hanno convinto né Bremer prima con quel passaggio e poi soprattutto Di Gregorio, prima occasione in cui è stato, finora unica, in cui è stato chiamato in causa, purtroppo per l'ennesima volta anche in questa stagione non si è fatto trovare pronto, fa capire un po' il perché anche Spalletti stia chiedendo e ci siano queste voci sul rinforzo in porta. Anche David, secondo me, oggi per l'ennesima volta ci fa capire perché gli mancano un po' quelle caratteristiche di fisicità, di contatto di cui parla spesso Spalletti. L'unica nota positiva fino a questo momento con Seisao, anche se poi è andato un po' incalando nel finale, il più pericoloso sicuramente, serve fare di più, soprattutto dopo quell'occasione di Locatelli bisognava mantenere più alta la concentrazione.
0: Grazie Giuseppe Loporto, che ritroveremo magari anche al termine della partita con chi sale e chi si scende, anche perché poi le pagelle dettagliate le lasciamo allo studio di Roma, a voi.
2: Ma io, ragazzi, perdonatemi, ma ho veramente poche parole, nel senso che tutto mi potevo immaginare, ma lo dico molto serenamente, che andare all'intervallo sotto di un gol e con una partita che ora si complica maledettamente, perché Quintiliano, cioè parliamoci chiaro, qui o si pareggia subito o se ecco, no ti viene l'ansia da prestazione, esatto. L'ansia da non dal vittoria, da non vittoria, e l'ansia da dover fare 9 punti in 3 partite a tutti i costi, e anzi rischi, perché rischi.
3: Ma se non vince questa, Alessandro, io vabbè, meglio che non lo dica. Tra l'altro aggiungo,
2: cioè, quando io sono retrocessi,
3: quando certo. Io dicevo bisogna mettere le cose subito in chiaro, vediti la Libertas dal secondo tempo in poi.
2: Sì, col cavolo, infatti.
3: No, nel senso che la devi decidere, è inutile, sì, perché è vero, si vengono a chiudere, ma sei tu la squadra nettamente più forte e deve disinnescare questo atteggiamento. Invece la Juventus non l'ha fatto all'inizio, un po' sì, giusto, ma non possiamo attaccarci soltanto a Conceição.
7: no, no, che ma lui quello fa,
2: quello
7: se,
2: fa.
7: Se c'è un travanti,
2: poi però
7: non c'è,
2: se, bravo, vedi, cioè, mi leggi nel pensiero, perché poi lui quello fa, non ha sicuramente la skill del centravanti, peccato, sì, che fa il centravanti, però, e deve tirare lui, cioè io non voglio dare colpe a, anzi no, questo momento do responsabilità Di Gregorio, purtroppo, ragazzi, non è un portiere da Juve,
7: è Bremer che gli ha regalato la palla, che gli ha regalato la palla.
2: Però quindi anche lì, no, sul tiro di, sì, no, de, no, dello scozzese, no, no, no, no, deve essere un minimo reattivo,
7: lo poteva prendere, lo potevi prendere, lo potevi
2: sul
7: prendere.
2: Palo tuo non era forte, era sotterra, lo puoi prendere, non è che era un tiro in, anzi,
7: guarda, io ti dico la verità, ora poi diamo spazio all'incavolatura degli
2: se
7: amici,
2: se sta bene Vlahovic deve entrare Vlahovic, ecco,
7: Vlahovic per David, perché, e io aggiungo anche, bene, io non so, e io aggiungo anche, non lo farà subito, però se il Diz è questo, evidentemente non sta bene. E
2: metti,
7: io mi gioco la carta
2: Boga, certo,
7: perché anche il Diz non è andato bene in questa partita, quindi
2: fatto qualcosina, ma poca roba.
7: Qui bisogna, perché ora loro chiaramente tanto non hanno niente da perdere, si chiuderanno ancora di più, partiranno in contropiede, tu devi avere uomini che saltano l'avversario, che vanno e che si tiri in porta e che si veda la porta, santa miseria,
2: giustamente come dici tu Alessandro, bisogna segnare subito, come rientri in campo,
7: sì,
2: devi segnare
7: per forza,
2: poi,
7: Se te non trovi il pareggio
2: no,
7: entro il sessantesimo
2: entri in un vortice mentale che ti rischi veramente di non farlo il gol, e quindi devi segnare subito. Non so, spero che abbia 45 minuti Vlahovic e metta Vlahovic.
7: Ma anch'io, spero anch'io, perché a parte i numeri che sono impietosi, ma noi abbiamo visto la fotografia di David, ma ripeto, parliamo della fase offensiva perché la difensiva l'abbiamo già analizzato, di un giocatore che ha fatto due sponde, la fotografia sono quelle che hai fatto te benissimo prima, le due sponde di testa così,
2: ha regalato all'avversario,
7: spara la porta è andata all'avversario, santa miseria, hanno tirato con Sessao, ha tirato Locatelli, ha tirato Thuram,
2: ha tirato
7: Kalulu,
2: ha provato il Diz
7: e centravanti tira mai,
2: non è possibile, ma perché non è mai nella posizione da centravanti Alessandro,
7: gioca a spalle alla porta, sempre Cambiaso ha provato due volte a inserirsi, ma non lo deve fare Cambiaso. Boh, io veramente sono basito da questa prova, basito, perché è vero che mi aspettavo, lo dicevo prima, una prova, no, non tutti subito all'assalto, no, ma con la consapevolezza però, che prima o poi la potevi vincere.
2: Però,
7: ma così no.
2: Devi segnare.
7: Ma così no.
2: Sì, i primi 10 minuti con calma, però poi devi mettere le cose in chiaro. E il primo tempo doveva finire 2-0, non per le occasioni, ma come punto di partenza.
7: Sì, c'è anche da dire, lo stanno scrivendo gli amici, Maluccio anche McKennie, questo primo tempo.
2: Ma ti stavo dicendo, Ale, non si sta sentendo per nulla. E invece, no, secondo me, sai, al di là di Consesao, non sta facendo male Cambiaso, che però su quella fascia, Alessandro, come dici tu, forse il Diz oggi non risponde.
7: No. Infatti una catena funziona un po' di più, lo guardavo anche sulle statistiche, la destra, quella di sinistra non sta funzionando per niente. Domenico a Napoli dice mi viene da piangere, speriamo bene. Pietro aggiunge Boga subito, via David. Giorgio dice partite come queste di conto sul deficit di personalità della squadra.
2: Anche bravo.
7: Centrocampo confuso Alberto. Poi partite come queste ci fanno riflettere sia sui singoli ma anche sul collettivo. Stefano, non voglio essere malpensante, ma il Diz pensa più al mondiale che Francesco,
2: no,
7: da Ischia,
2: vabbè,
7: non so, secondo
2: ragazzi,
7: me non sta particolarmente bene.
2: Dai,
7: buonasera amici, in questo breve tempo ancora una volta, se c'è bisogno abbiamo capito cosa serve per essere competitivi e non galleggiare, bravissimo, avevo detto da Catania, ancora che facciamo giocare Bremer con i piedi è scarso, ho capito Carlo, che facciamo giocare, cioè, però adesso Bremer è in un momento di confusione totale e sono d'accordo, però se mettiamo in dubbio Bremer,
2: ragazzi,
7: non è che ne abbiamo tanti altri. Vai con un po' di vocali.
8: Luca da Terni, ma che dire, senza una punta centrale tutte le palle che metti sono inutili, quando trovi le squadre che piazzano il pullman è sempre così e ormai è una regola, e quindi non c'è la novità finché non hai i giocatori adatti a buttarla dentro nel campionato italiano, che è limitato a questo, difese chiuse con l'autobus, e se non hai quel tipo di giocatore alla Scamacca, tanto per dire, non fai niente. E poi sì, ci sono delle, non puoi prendere gol ogni tiro,
2: no,
8: non
2: è possibile quello, stasera vincere in tutti i modi. Secondo me bisogna partire da lì. Allora, c'è una marea di responsabilità, sicuramente possiamo parlare di Bremer che fa una cosa folle, possiamo parlare di David, possiamo parlare di Locatelli, possiamo parlare di tutto, però poi, perché si ritorna al ragionamento del 5-4, ma i portieri servono a qualcosa, perché se no giochiamo senza portiere, e noi ultimamente stiamo giocando senza portiere, al primo tiro prendi gol. Poi io di Gregorio lo capisco poco, nel senso che magari ti fa gli interventi, ma poi al primo gol sviene, perché lì è svenuto. Insomma, io non pretendo Svilar, non pretendo il top, Svilar è cosiddetto il top, ma non pretendo neppure la roba che c'è al primo errore prendo gol.
9: Infatti diceva bene Giuseppe Alessandro, quando poi ci chiedono perché cerchiamo un portiere, perché eccolo perché.
2: Ecco perché. Vai Gabri.
10: Ciao Gianni da Bagheria.
2: Ciao Gianni.
10: Ciao ragazzi. Ma Ildiz, ma perché non si accentra mai? È sempre defilato.
2: Lo diceva prima Quintiliano.
10: Da tante partite che ormai non è più quello di una volta.
2: Ma secondo me lui ama partire da lì. Io ho questa
10: col
2: sensazione.
10: Col tiro che ha dovrebbe tirare più spesso.
2: Se, guarda, lo diceva prima Quintiliano. Lui ama così, partire
9: a meno che Alessandro,
2: sinistra.
9: Secondo me, per avvicinarlo alla porta, non adesso, quest'anno, devi fare il 4-3-3. Lì è quasi costretto a stare più vicino alla porta, terzo a sinistra della linea degli attaccanti. Non quest'anno, ormai mancano tre partite e mezzo. Perché se no parte troppo da sinistra, e invece lui deve stare, come dice Spalletti, nel pollaio, lì segna, fermo restando che hai ragione tu, lui sta giocando da tempo con questo fastidio al ginocchio. Se però non è al top, dici tu, Bogà è ispirato, cioè, metti Bogà e buonanotte.
2: Quindi qui c'è, allora il secondo tempo si gioca su due partite, dal 45esimo al 60esimo, dove io mi auguro già ci sia un cambio, e dal 60esimo in poi, se al 60esimo sei ancora 0-1, il Dizio lo togli, metti Bogà. Esatto. Perché altrimenti non lo
9: puoi. Ma io non escludo che se non è al top, perché era anche in dubbio Alessandro, lo tolga già adesso.
2: È possibile, sì,
9: tra così come guarda, spero di non vedere David con
2: anch'io.
9: Tutto.
2: C'è un amico che dice, Sabino, che dice stiamo giocando senza portiere e centravanti, che sono due dell'asse portante di una squadra, portiere e centravanti.
9: Due della spina dorsale, diciamo. Se poi ci si mette il secondo della spina dorsale, che è il centrale di difesa, a fare quella cavolata.
2: Appunto. Mattia dal Molise dice Thuram disastroso. Mattia, allora mi permette di dire disastroso?
9: No.
2: È chiaro che da tutti ci aspettiamo qualcosa di più. Disastroso no. Vai Gabri.
11: Ciao a tutti, sono Michael da
2: Ciao
11: Notte,
2: Michael. Ma
11: io dico, nostro numero 10, da quanti partite che non azzecca neanche una? Ditemi, quanti partite? E poi ragazzi, Bremer non puoi sbagliare con
2: No, non puoi sbagliare
11: E
2: con
11: poi ragazzi, ancora nostro portiere, guarda cosa ha fatto il portiere, guardate cosa ha fatto il portiere, perché
2: sì,
11: io sto guardando, ho fermo l'azione, guardo ancora, ma ragazzi è imbarazzante.
2: Guarda il nostro amico da Nottingham, Michael, analisi perfetta la tua, hai fermato l'azione, noi non la possiamo fermare, ma ce l'abbiamo davanti agli occhi, un portiere normale, mi dispiace Michele, ma non Michele, nel senso che non prende quel gol, al netto dell'errore di Bremer, un portiere, non dico Buffon, non dico Szczęsny, un portiere
9: non lo prendi
2: su il Diz. Ragazzi, il Diz, io credo che ci sia l'aspetto fisico, allora qualcuno può dire correttamente, ma allora facciamo giocare Bogà che sta meglio, e forse un aspetto mentale, non lo so.
9: Io non credo al discorso del mondiale, Alessandro.
2: No,
9: ha giocato con il ginocchio non al meglio per tante partite, evidentemente adesso è in una fase acuta del problema, perché era in dubbio addirittura sulla convocazione. Quindi presumo che non sia
2: allora
9: top.
2: Molti stanno giustamente chiedendo, poi sentiamo un altro paio di vocali e torniamo a Torino, l'ingresso di Vlahović. Qui bisogna capire Vlahović come sta,
9: questa è la domanda,
2: e io non so se hanno 45-50 minuti, facciamo anche 50, sì. Io non lo so se li ha si prende e si mette in campo, se non li ha bisogna aspettare il 60esimo, nel frattempo magari togli comunque David, metti Bogà e giochi intanto, e prepari l'altro cambio. Perché poi quel pennellone biondo lì, Nelson, se l'è messo in tasca, se l'è messo in tasca, e parliamo di Nelson o come diavolo si chiama. Quindi non gli dai riferimento, gli fai girare un po', alternare David, scusatemi, Bogà con il Diz, no, di falso 9, esatto. Provi a fare questo. Non è la mia soluzione preferita, è perché chiaro. I ruoli per me nel calcio ci sono, ma se tanto ci abbiamo uno che non segna nemmeno con le mani, proviamo in qualche altra maniera.
9: Se lui fa entrare Vlahovic vuol dire che li ha, se non lo fa entrare, sì, lo deve con li ha, perché lui è talmente, ha talmente stima di Vlahovic, l'avrebbe fatto giocare titolare se, dipende, cioè, se stesse bene.
2: Vai Gabri, intanto vedo Vlahovic, non mi sembra, non mi sembra, diciamo, a un passo dall'ingresso, ecco, non mi sembra. Sentiamo un vocale, poi torniamo da Antonio. Comunque nel tunnel mi sembra c'è anche David, mi pare.
9: Sì.
2: Vai.
12: Buonasera ragazzi, Luca da Londra. Allora io volevo solo dire una cosa. Oggi per caso così online, cioè le social proponevano una partita, la famosa partita Italia-Brasile, la ricordate, l'82. Ecco. Il calcio è di una semplicità estrema, giocatori fondamentali nei punti giusti, ala, centrocampo e centravanti, il calcio questo è.
2: In questo momento, mancano queste basi qui.
12: Sto vedendo la Juve stasera, mi sto incazzando, scusate.
2: No, hai ragione.
12: Arrabbiando.
2: Hai ragione, no, incazzando, come non mai. Hai ragione.
12: Ma che gioco è questo? È una specie di tiki-taka involuto, insomma.
2: Guarda, io torno a Torino, se già c'è Antonio, con questo messaggio di Massimiliano da Firenze che dice: quella palla l'avrebbe presa anche Lamberto Boranga, che mi pare c'ha 80 anni in questo momento. Sì, il grande Lamberto Boranga. Ma quella, secondo me, è una palla esemplare per un portiere, perché è vero che non te l'aspetti, ma porca di quella miseria, il movimento
9: è un tiro da parata,
2: palo.
9: È un tiro da parata quasi ordinario, dai.
2: Ecco, bravo Quintiliano. Ah, sì. No, leva il quasi. Diciamoci la verità, è da parata ordinaria. Cioè da expected goal, quella lì è da 0-10.
9: Sul tuo lato, non era forte.
2: Sul tuo lato, sul tuo palo. Ti abbuono la palla in attesa. Ma hai il tempo. C'è Vlahovic, ragazzi, c'è Vlahovic. Eccolo qua. Entra, ma è normale. Entra Vlahovic. Entra Vlahovic, Antonio.
0: Sì, entra Vlahovic. Beh, per solo... Turam. Quindi...
2: Per Turam?
0: Sì, per Turam. E vi posso anche dire che mi confrontavo anche con l'attento Mimmo Celsi, il nostro esperto, il nostro preparatore atletico a distanza, che oggi è qui a seguire la partita. Le condizioni di Yıldız, il movimento di Yıldız senza palla e con la palla, questo è un altro bel tema, non lo convincono, e potrebbe essere un giocatore che chissà tutti i 90 minuti non li potrà disputare. Intanto Vlahovic... Esatto,
2: Vlahovic con David
0: punta, sì, con David praticamente in zona Turam, adesso che è ripresa la partita. Vlahovic al centro dell'attacco nel cerchio di centrocampo, per dirvi come naturalmente o innaturalmente è stato chiesto di posizionarsi ai giocatori. Più avanzato Vlahovic si sgancia sempre di più rispetto alla corrente David, che agirà lì controllato da Gagliardini, tanto per farvi capire dov'è in questo momento, con la Juventus che è imposta da dietro, anche troppo lento il giro palla, altra situazione. E concordo assolutamente su questa sottolineatura Gianni Balzarini al mio fianco, e poi i tempi del passaggio di Locatelli proprio per David, che chiude la triangolazione su Consensao, che naturalmente è arginato e chiuso quando arrivano da dietro anche da Bradaric. Palla per David dentro l'area di rigore, chiuso.
2: Antonio, vai in cronaca, tutta tua.
0: Assolutamente, intanto sono confermati dai dati statistici 12 tifosi del Verona nel settore ospiti, tornano a cantare i tifosi bianconeri, si riparte da dietro, 3 minuti per noi, 46-35, 1,5 se n'è andato, 1-0 il risultato a favore del Verona. E tornano i movimenti da parte di Locatelli di indicazione sul movimento da fare. Bremer sulla poco più indietro rispetto alla tre quarti, Kalulu con Sensao, poi gli avversari ti vengono a prendere le misure, ti raddoppiano soprattutto se sei decentrato sulle corsie più esterne. Lo smarcato è dall'altra parte Yıldız, controllato adesso viene controllato da parte di Nelson che gli va incontro, pallone arriva lì, abbastanza prevedibile, l'avevamo intuito, non ci sono molti altri sbocchi. Dal cerchio di centrocampo Locatelli vede spuntare con la punta del naso anche Bremer, responsabilità nella circostanza del gol Sue, con un peso specifico sicuramente importante, ma altrettanto importante e pesante da parte di Gregorio, toccato duro sulla gamba d'appoggio con Sensao vicino alla linea laterale del campo da parte del numero 10 Suslov, Thomas Suslov, calcio di punizione che andrà a battere da destra col mancino, palla arcuata verso l'area di rigore, Cambiaso, ma calcio di punizione che deve essere ancora battuto. Seguiamo il calcio di punizione, 48esimo minuto, ma abbiamo cominciato un po' più tardi, non più in camicia ma di nuovo con la giacca, Cambiaso, palla a giro direttamente sulla testa di un giocatore con la casacca gialla, palla riconquistata da Locatelli nel cerchio di centrocampo, di nuovo tutto chiuso il Verona, un po' quello che abbiamo visto e descritto nel corso dell'inizio del primo tempo. Juve in avanti, Cambiaso, attenzione, solo più questa azione, con Sensao ne ha due, palla in mezzo, David stoppa togliendo il pallone a Bremer, forse meglio piazzato dietro di lui ma non poteva saperlo, si gira, calcia, il pallone diventa un regalo per i tifosi bianconeri della Sud. Nulla di fatto, 48 e qualcosa qui a Torino, 0 Juventus, 1 Verona, un secondo tempo duro. Gianni Balzarini.
5: Durissimo, perché giustamente il Verona mette il pullman davanti alla porta, e perché si regalerebbe un risultato storico, e la Juve è partita sotto tono, sotto ritmo, e non c'è nemmeno la scusa del caldo, cioè non... È una Juve che avrebbe dovuto mangiare il prato questa sera.
0: Non c'è neanche la scusa del caldo.
2: No, c'è scusa di nulla, Antonio.
0: Alla Juventus,
2: c'è scusa di nulla.
0: In questo momento. No, no, ma raccoglievo come provocazione, come realtà. E allora dico, mi giro dalla parte di Samuel. Resta intanto il giocatore del Verona a terra. Per l'arbitro non è fallo. Bremer sta usando anche le maniere forti. E questo è un po' quello che scatta nell'orgoglio dei calciatori, che si rendono conto. Il Verona vorrebbe che la Juventus mollasse la presa, andare a vedere anche le altre partite e bisognerebbe smetterla. Riceve Locatelli lo spintone anche da parte del numero 10 e Kenny, palla dentro, anticipato David che reclama un fallo. A mio avviso anche qui non c'è il fallo, ma usciamo anche da quegli equivoci. Intanto il portiere resta a terra, probabilmente con gli scarpini. David gli è andato incontro, è impattato in maniera abbastanza dura. Stiamo a vedere intanto ennesima sceneggiata, ancora una volta il numero 18 Kieran Bowie, l'autore del gol del vantaggio, era rimasto a terra, pretendevano i suoi compagni con la Juventus al piccolo passo, che
5: è stato un compagno che ha dato una...
0: è stato il compagno? Vai. Non David, ah ok, perché era a terra lui che chiedeva anche qualcosa, temevo fosse andato a impattare con la scarpe, invece con il ginocchio in velocità, contrasto è avvenuto tra il giocatore del Verona e lo stesso portiere che rimane a terra. Però volevo tornare sulla situazione in cui il giocatore del Verona era rimasto a terra, reclamando poi anche nevroticamente, nervosamente, che la Juventus buttasse il pallone in fallo laterale, di guardare anche le altre partite a livello europeo. Il portiere andrà sostituito, lo dice addirittura Vlahovic, che nelle sue vicinanze, vediamo un po', e Vlahovic che chiede, alza il braccio e dice ci sarà il cambio del portiere, dovremo capire. Però intanto, appena nessuno ha consegnato il pallone agli avversari, si è rialzato Bowie, così come si sta rialzando ghiaccio sulla nuca per Montipò. Quindi dovrebbe rimanere lui tra i pali.
2: Comunque la botta gliel'ha data il suo compagno di squadra, che gli ha praticamente preso in testa. Bravo, col ginocchio. Sì, col ginocchio. Comunque la Juve è un 3-4-2-1 con David accanto al Diz, Vlahovic davanti. Bisogna però decisamente velocizzare il gioco, il giro palla, e soprattutto secondo me provare ora che c'è Vlahovic a mettere qualche pallone in più nel mezzo. David si è presentato a questa ripresa,
9: io non so perché
2: maniera...
9: stia ancora in campo, però per carità poi
2: io infatti a questo punto inserisco Boga e tolgo David.
0: Lo tiene per un po', agisce un po' in mezzo al campo, qualche uscita a palla al piede ce l'ha dimostrato comunque nel fraseggio, non quando si sente marcato col francobollo addosso. Intanto il gioco è ripreso, 52 minuti e 30, Juventus sotto di una rete, riparte un po' più veloce, ma bisogna poi imparare a non spegnersi. Samuel.
13: Sì, assolutamente, anche perché il Verona ormai non ha veramente più nulla da chiedere e gioca senza pressioni, mentre noi più passa il tempo e più le pressioni aumentano. Dobbiamo assolutamente segnare adesso, perché qua non basta un gol, ma ne servono minimo due.
2: Per
13: vediamo
2: forza.
13: Se... sì,
2: bravo, bravo.
13: Perché qua vanno fatti due gol e non uno. Vediamo se basteranno questi 11 che sono in campo o se servirà, come io penso, la mossa dalla panchina.
0: Linea voi.
2: Che però la mossa dalla panchina in questo momento
9: spero
2: è
9: che
2: decisamente...
9: non sia vero. Ale, leggi questa qua.
2: Quale?
9: Spero che non sia vero.
2: No. Quando?
9: L'ultimo.
2: Ragazzi, non diciamo stupidaggini, per favore. Su.
0: Cioè, cosa è successo?
2: No, niente. Vi ricordo sempre, quando scrivete, noi siamo in diretta, quindi non date robe. Siamo in diretta, non stiamo scherzando, appunto. Ora non diciamo stupidaggi. Allora, la mossa è quella di togliere David, mettere Boga, dare un po' più di imprevedibilità e soprattutto mette un uomo che salta l'avversario. È perché altrimenti noi, vedi,
9: tanto
2: siamo sempre lì.
9: Inutile
2: siamo
9: che...
2: come detto Samuel, la cosa più logica, che sembra scontata, ma dobbiamo ricordare: devi fare due gol, non uno. Quindi intanto cerca di impattarla. Ma così, con questo sviluppo della partita, secondo me, o c'hai l'estemporaneità della situazione, o altrimenti non ci arrivi. Che... ho sentito un no clamoroso.
0: Ce lo facciamo spiegare proprio da Samuel cosa è successo.
13: Allora, guardate tra un secondo, un passaggio, non ho visto bene la parte, non ho riconosciuto da qua di chi, ma un passaggio sbagliato sull'altezza di centrocampo, veramente un errore basilare. Se penso a quello che ho guardato, a quello che ho visto, e penso che dobbiamo fare due gol, ragazzi.
2: Capisci? È quello che dicevo, cioè devi sparigliare le carte in qualche modo adesso. Devi sparigliare le carte. Già lo ha fatto Leonardo Spalletti con una mossa che abbiamo visto pochissime volte, anche perché non c'avevi due centravanti, diciamo, veri, no? Perché
0: pensavo che adesso ci apriamo anche un po'.
2: Per forza.
0: E loro fossero un po' più veloci, ma vanno anche in gestione. Adesso rallentano nella superiorità numerica.
13: Si è visto anche in questa azione di McKennie che adesso cominciano a portare palla. Ci provano tutti a portare palla,
2: Che è la cosa che mi preoccupa di più. Che è la cosa, Gianni, che mi preoccupa di più. Che tutti ora vogliono portare palla. Cioè si va sull'individualità e non sulla costruzione di qualcosa.
0: Forse perché non trovano neanche i giocatori smarcati. Perché se sei un po' più lungo, adesso non dico parlando di stanchezza, diventa difficile trovare il compagno, non proprio quello a fianco, ma che possa contribuire pesantemente l'azione. Ci prova adesso il Verona con il tiro dalla distanza, fortunatamente alto. 56 minuti a Torino, Juventus 0, Verona 1, il gol di Bowie.
9: Antonio, a proposito di calciatori smarcati, dicevamo con Alessandro, ora in questa seconda parte della partita un po' di più, ma abbiamo sentito nominare poco McKennie, o sbaglio?
0: Sì. Sì,
13: scusami, è la fotografia. Se adesso io scatto un'istantanea, vedo una squadra ferma.
0: Ecco, dicevo prima. Che conferma quello che abbiamo detto prima.
2: Già, quello che arriva anche.
0: Palla perché bravissimo, c'è la palla. Chi bravissimo. La recupera adesso. Ci prova Ildiz che andrà al tiro. No, riesce a scaricare su Cambiaso. Palla in mezzo, troppo alta anche per Vlahovic.
2: Quello che ci arriva, Antonio, è proprio quello. Noi vedendo da qua, no, che cercavo di spiegare, una squadra ferma, quindi la stiamo leggendo.
9: Sembra quasi
2: anche
9: che
2: bene.
9: Siamo in vantaggio.
2: Che siamo in vantaggio, sì, vai.
0: Boh. Ma neanche che siamo in vantaggio.
9: No, nel senso,
0: quando
9: siamo
0: lenti. Ti vengono. Sì, è una squadra statica l'altra, ma cioè, piazzata, murata dietro. E poi tu che tenti in questo momento il guizzo, che dura 30 secondi, e poi riparti come prima. Loro si riprogrammano, sono praticamente 5, 4,
2: guarda,
0: 1.
2: Questo, no? Questo. Non c'è nessuno. Non c'è il cross c'è di Kalulu e non c'è altro.
0: Bravo. Arriva il traversone, sì, però sì. Sapete che in questo momento un'altra fotografia, andiamo di fotografie,
2: sì.
0: Magari ne facciamo aggiungere anche una, Samuel. Sulla traversone di Kalulu, da destra, che poi provi a scardinare in quel modo, c'erano 7 maglie gialle e in mezzo trovavi 2 buchi neri che erano i nostri giocatori. Adesso ci prova McKennie, ma colpisce con un passaggio veloce, colpisce, non è colpa di David, era lì e praticamente il pallone gli è rimpallato sulla coscia. Adesso tenteremo qualcosa di più. Esce però, anche palla al piede Bremer, che poi perde palla.
2: Perché allora loro adesso si stanno chiaramente difendendo con un blocco molto basso, ma se tu non alzi il giro del motore, il giro della palla, è chiaro che fai il loro gioco e non arriverai mai, se non tramite qualcosa di estemporaneo, alla porta loro. E stiamo facendo esattamente quello che non dobbiamo fare. Quello che non dobbiamo fare. Bremer qui ha perso un pallone clamoroso, ce l'aveva raccontato Antonio, l'abbiamo visto adesso. È una squadra che è rientrata, mi sembra, Antonio, con le idee non proprio chiarissime, eh? Non mi sembra con le idee chiarissime, anzi mi pare di vedere tanta frenesia, tanta foga e poca concretezza.
0: A me sembra più che con le idee, perché sono quelle del primo tempo onestamente, ma con quella frenesia generata da qualcosa che l'allenatore ti dice giustamente nello spogliatoio.
2: Certo.
0: Però poi se nessuno si prende in mano la squadra, i risultati, le conseguenze sono queste, perché che cosa ha potuto dire, abbastanza prevedibile, Spalletti, che cosa ha potuto dire invece l'altro allenatore dicendo lasciateli sfogare, tentate di ripartire, se no fate la partita, avete visto, anche loro non sono infallibili. Gianni, mi allontano di molto da quello che può essere la traduzione nei due spogliatoi di quanto è stato detto. Gianni Balzarini, ti faccio fare chi vuoi fare, Spalletti o l'allenatore San Marco?
14: Ma no, ma è più facile capire cosa ha detto San Marco, in effetti avrà detto così, cioè c'è il nulla da perdere e comunque lasciateli sfogare perché qualche cavolata la fanno prima o poi.
2: Eh sì.
0: Allora andiamo nello spogliatoio Juve con Samuel Spalletti.
1: Ma lui Spalletti dice di non cadere nel tranello della calma del Verona, no? Di non cadere, perché in questo momento stiamo cadendo nel loro gioco, no? In quello
2: peggio del primo
1: che
2: tempo
1: loro.
2: Peggio esatto. Del primo tempo, mi sembra, ragazzi.
9: Perché non si sta creando nulla perché rispetto al fatto che devi recuperare.
2: Esatto, non abbiamo creato niente.
1: Il secondo
2: tempo
1: è un'illusione. Sembra un'illusione perché vuole far credere che stia giocando meglio, stiamo correndo, ma in realtà, come ha detto giustamente Antonio, secondo me è più frenesia
2: che
1: una Juve vicina al pareggio, no? E i minuti passano.
2: Ma soprattutto,
0: i minuti passano,
2: perché?
0: Ditemi se ricordate bene, anche voi, una volta, 2 anni fa, 3 anni fa, quelli che sono stati con la Salernitana, già retrocesso, ci ritrovammo
2: in svantaggio.
0: Poi arrivò invece quello che ricordiamo. Calcio di punizione per la Juventus. Si va a prendere il pallone, se lo mette lì, allontana tutti, non ce n'è per nessuno. È come quando ci...
2: Vedi com'è lenta la manovra.
0: Felicitavamo del movimento nel pre-partita quando andava la battuta lui.
2: Vlahovic, Antonio.
0: Vlahovic contro tutti.
2: Ma è per forza, dopo la punizione che abbiamo visto prima.
14: È a 9 metri, eh.
0: La barriera, sì, effettivamente, penso che sia almeno un metro e mezzo più vicina. Vlahovic contro la barriera ravvicinata, zona centrale, siamo sui 25 metri, arriva il fischio, lo seguo.
2: Sì.
0: Istinto di cronaca, gol!
2: E ci voleva Dusa! E ci voleva Dusa, porca di quella miseria!
9: La notizia del secolo, gol su punizione!
0: Dusa!
2: Sì,
9: ma la Juve non si...
0: Vlahovic!
9: Forse da...
0: Vediamo
9: anche noi.
0: Su calcio di punizione! Non impeccabile il portiere!
2: No, non impeccabile! Ma almeno abbiamo preso lo specchio
0: preciso,
2: della porta!
0: Nell'angolo destro!
2: Quanto sono felice per Dusa!
0: dopo
2: quanto sono felice per Busa.
0: 4 novembre eravamo giù di lì, è il suo ultimo gol, torna a
2: quanto
0: marcare,
2: sono felice per
0: torna
2: Busa.
0: A segnare, torna a gioire e torna a correre e a sportellare, a giocare a sportellate con chi prova a bloccarlo. Vlahovic contro
2: quanto
0: tutti,
2: sono felice per
0: l'intenzione,
2: Dusan.
0: Lo spirito
2: sono proprio
0: quello.
2: Contento
0: giusto,
2: sono proprio
0: avanti,
2: contento Antonio
0: 1-1 a voi ragazzi,
2: sono proprio contento
0: e
2: per Vlahovic,
0: è lui il trascinatore in campo,
2: sono proprio contento con per Vlahovic, tra l'altro
9: l'ha vista dopo lui
2: sì, ma hai visto sì. Come è andato centrale su quello che voleva fare sì. Si è battuto un calcio di punizione come non si vedeva
9: da
2: secoli,
9: se non sbaglio l'ultima volta su punizione aveva segnato
2: Vlahovic
9: contro la Roma.
2: Con la Roma
9: e quindi
2: Roma,
9: si riparte da Vlahovic sul discorso calcio di punizione,
2: è il vero trascinatore in campo Vlahovic, è il vero trascinatore in campo. Però Antonio, adesso 63esimo, tu puoi andare con l'altro slot di cronaca.
0: E allora andiamo con lo slot di cronaca, perché prima ci siamo limitati all'effetto sentimento bianco-nero. Un giallo per il numero 24 Antoine Bernet, il francese centrocampista esterno del Verona. Adesso cambia anche

0: Bernet a deviare il pallone nel fallo in calcio d'angolo. Leggermente più arretrati c'erano, a partire da Vlahovic, anche altri compagni. Smanaccia come meglio non può, Montipò, palla all'indietro per Ildiz, doppio passo, traversone in mezzo, ci arriva ancora con la 5 Edmundson. Palla che finisce in fallo laterale dal lato sinistro, pochi passi dalla bandierina del corner, lascia il pallone Cambiasolo, raccoglie McKennie. Tornato il calore, messa da parte la paura. 64-25, il pallone non è ancora giocato. McKennie per Ildiz, giocata abbastanza imprevedibile ma anche complessa. E poi il pallone finisce in fallo laterale, rimpalla sui cartelloni pubblicitari, ci arriva nervosamente Vlahovic che spazza via il pallone in tribuna. Tutta la voglia, la grinta, la rabbia, il desiderio, la speranza, ognuno ci aggiunga il suo pensiero più consono. 65 minuti, 1-1, quantomeno 1-1, pareggiato il conto col Verona, che adesso però a campo deve rientrare Locatelli. Il tiro centrale debole da parte del numero 10 Suslov, che raccoglie agilmente e senza rischi di Gregorio. Riparte David, non c'è fallo, tenta un guizzo, non gli riesce, sta gridando di tutto in silenzio Balzarini al mio fianco, solo per questo non lo sentite, ma spiega un po' la situazione, il giudizio che dà quel tentativo di giocata da parte di David. Si continua a giocare davanti alla nostra area di rigore, ma il giocatore del Verona, Belgali Rafik, cade addosso al pallone, tocca con le mani, impreciso Cambiaso, riesce ugualmente a consegnarla a McKennie, avanza Cambiaso, c'è sulla sinistra Ildiz, un tocco, due del turco, un terzo, un quarto, costretto a ridarla dietro proprio per Cambiaso, pallone sul destro, in mezzo, ci arriva con Sessão, lo tocca ma sulla linea di porta. Salva, letteralmente salva dal gol il portiere Montipò, non ci arriva. Poi in seconda battuta Vlahovic, è un'altra partita, c'è un'altra inerzia, c'è anche Vlahovic, quello che è riuscito quantomeno a pareggiare e a cui tentano adesso anche Kalulu di servire palla dentro. Pazzesco, ancora il portiere salva sul colpo di testa la schiacciata di Conceição, solo calcio d'angolo, il colpo di testa e coi piedi riesce a salvare, mezzo ci mette il piede Montipò, mezzo ci mette la testa un difensore buttando il pallone in calcio d'angolo. Adesso la partita è in direzione Verona, speriamo di scendere alla fermata giusta. A voi, 1-1, calcio d'angolo Juve con mezzo,
1: sì,
0: di
1: qui,
0: Samuel.
1: Qui stavamo vedendo l'impossibile,
2: che Montipò comunque con la Juve diventa, sì, Peter, sì, Schmeichel, me è lo vero. Ricordo già col Benevento,
1: è vero, bravo, bravo, bravo. Qui tra l'altro abbiamo visto con Conceição di testa schiacciare
3: molto
1: un miracolo,
3: bene,
1: tra l'altro con uno stacco perfetto, miracolo di Montipò. Ora siamo anche un goccettino sfortunati, fatemelo dire, perché è un assedio quello della Juventus, come è normale che sia. E in questo momento però ti dico, tanto abbiamo perso Antonio,
3: forse
1: ti dico non cambierei niente in questo momento, perché l'inerzia ora è cambiata, mi pare
4: che
1: la squadra
4: non lo vediamo, però
1: no, non lo vediamo, però o togli David e metti Bogà, però Antonio mi sembra che la squadra abbia trovato anche quella spinta che gli mancava prima dell'1-1, no?
0: Assolutamente, intanto ti confermo, eravamo andati via per qualche secondo, ma è pronto con la 21 Fabio Miretti, che avevamo
1: Miretti?
0: Visto avvicinarsi a gran velocità verso la panchina,
1: David,
0: pronto per il cambio.
1: Perché toglie David,
0: esce
1: secondo me.
0: Con la 30 David.
1: Toglie David e mette Miretti, perché a questo punto metti...
0: E allora
3: i
0: chiedo qualcosa a Samuel.
1: Sì. E soprattutto un trequartista vero.
0: Cosa sono quelli che senti?
1: Fischi! Io ho sentito fischi.
2: Fischi per la stagione di Davide, perché questa è la penultima partita in casa e questi sono fischi pesanti.

0: Questi sono fischi pesanti.
1: Quasi un giudizio?
2: Sì.
1: Lo chiedo a Gianni. Giudizio definitivo?
3: Sì, considerando anche la tempistica, appunto, però è lo specchio della sua stagione.
2: Beh, ma ci stanno. Ci stanno, io li capisco. Io li capisco. Non lo fischi durante la partita perché ci mancherebbe altro, lo fischi quando esce. Perché mette Miretti? Perché a quel
4: secondo
2: punto,
4: me 4-3-3 ora.
2: Ma,
4: può no,
2: ma soprattutto per, ma 3, non lo 4, so 3. Perché hai due alle spalle veri, cioè sì, hai un rifinitore.
1: Tirata per Vlahovic, tirata d'orecchie per Vlahovic.
2: Perché?
1: Adesso bisogna fare le cose più semplici, vedrai in televisione e poi mi dici tu, anzi ti lascio andare a tirare le orecchie a te Vlahovic,
2: sì,
1: appena vedrai la situazione.
2: Ah, beh, c'è. Beh, ha provato una conclusione dai 30 metri defilato sulla sinistra.
1: D'allenamento.
2: D'allenamento non si può.
1: Siamo seri.
2: Bravo, hai detto bene, Antonio. Siamo seri perché questa è stata una cosa non seria. Invece,
4: ma no, sfortuna,
2: con Sessão, veramente sfortunato.
4: Due cose. Migliore in campo, si può dire.
2: Migliore in campo con Sessão. Sì, devo dire anche
4: in generale.
2: Per come è entrato Vlahovic, che ti ha fatto quel gol. Che quantomeno ti ha rimesso in linea di galleggiamento. Però ci sta. Giusta quella tirata di orecchie perché non sei ancora nelle condizioni di fare una cosa del genere, assolutamente, assolutamente. Però
1: intanto il Verona prepara due cambi contemporanei, loro giocano a viso aperto, noi ci stiamo sbilanciando, stanno avanzando i nostri difensori esterni, c'è un po' di confusione tattica. Esce con la numero 10 Suslov, lo slovacco Suslov, e il numero 12. Quindi il numero 4 Lovric per Suslov.
4: C'è errore.
1: E poi con la 19 entrerà. Vediamo anche chi esce perché perdono. Ah no, è ancora il giocatore di prima.
5: Il numero 12 Bradaric con il numero 19 Solskjaer.
1: Allora, fuori Bradaric e col numero 19 Slotsker, scusate.
2: Insomma, lui, è entrato lui, dai, non ti preoccupare, Antonio.
1: Siamo al minuto 71, quindi poco più di 20 minuti.
2: 20 minuti, sì, ci sarà anche un buon recupero, Antonio, perché lì sull'infortunio 4, di Montipò, si è perso 3
1: minuti. Sì.
2: 3 minuti se ne sono andati lì, sì, sì, sì.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, rimettiamo ordine, io vi ridò un attimo la linea, mi segno i cambi, naturalmente rimaniamo a vostra disposizione.
2: E io ne approfitto, Antonio, per fare un giro anche di statistiche. Vai, 75% possesso palla a 25, gli expected goal nostri sono 1,65, abbiamo avuto tre grandi
4: tutti
2: occasioni da gol. E guarda, qui si torna a quello spauracchio di quella partita, perché siamo già a 20 tiri, 20
4: dei
2: tiri.
4: Quali in porta?
2: E ora te lo dico, 12 calci d'angolo, tiri in porta 5, insomma 20 tiri, 5 in porta, non puoi essere a un gol solo, tra l'altro lo hai fatto su azione da fermo, quindi siamo entrati 38 volte in area di rigore del Verona, pensa, il Verona solo 3 volte è entrato nella
4: però
2: area di
4: Alessandro
2: rigore.
4: Tu solo un quarto dei tiri hai mandato in porta,
2: esatto,
4: che è pochissimo,
2: esatto. Nella tre quarti campo loro abbiamo fatto 167 passaggi, loro pensa solo 37, insomma è un dominio totale, ma che non basta perché in queste partite poi i numeri rischiano di essere fini a se stessi,
4: certo.
2: Rischiano di essere fini a se stessi. Ora cominciamo a entrare in una zona arancione rossa di allarme,
4: sì, esatto.
2: E quindi però bisogna tenere, come dire, anche un po' la barra dritta e non farsi prendere la frenesia come prima Vlahovic su quel tiro. Io aspetterei altri 6-7 minuti e butterei dentro anche Bogà, Quintiliano, perché a questo
4: devi
2: punto
4: devi tutto per tu, cioè devi segnare, non è che puoi accontentarti del pareggio,
2: devi provare il tutto per tutto. Siamo ritornati forse in una situazione un po' più di equilibrio, anche perché loro chiaramente qualcosina rischieranno ancora anche in avanti, quindi Miretti ti dà forse quell'equilibrio maggiore rispetto ad un David che è stato da 5 in pagella.
4: Sì.
2: Però ora bisogna alzare l'altra bandiera, quella del tutto per tutto tra una decina di minuti. Io la leggo così, qui sì, la partita.
4: No, anch'io, devi segnare,
2: devi vincere la partita, che pareggio non ti basta assolutamente. Mi sembra anche, non so se hai questa percezione, che con Sesau comincia a essere un po' stanco, da
4: giustamente
2: parte.
4: Però ha fatto di tutto, come spesso accade,
2: sì,
4: e che poi gli chiediamo il gol a questo ragazzo,
2: però
4: un sacco di energie spende, quindi magari non è nemmeno lucido. Fermo
1: da dentro McKennie, deviato calcio d'angolo,
2: e 13 Antonio,
1: un gioco diverso, 13. La Juventus ti concede anche la stanchezza, un po' la vivacità della manovra. Questo secondo tempo è pronto Boga. Con la 13 Boga prenderà il posto di penso
4: il Diz, secondo me.
1: Vediamo un po' con la Cambiaso, Cambiaso.
2: Sai che me lo immaginavo?
4: Tutto per
2: me lo immaginavo. È quando io ti ho parlato di tutto per tutto, immaginavo una cosa del genere. Sbilancia totalmente in avanti. Ma Antonio,
1: sì,
2: io
1: sarebbe stato,
2: io lo capisco,
1: sarebbe stato capito poco quel cambio. Se non te lo chiede proprio il giocatore che si sta, diciamo, dosando, non dico risparmiando, Cambiaso come sempre comincia, sale, corre, poi scende, si spegne ed esce.
2: Io mi aspettavo una cosa del genere, cioè questa. Antonio, un quarto d'ora alla fine, la partita,
4: cioè,
2: che ti deve,
4: dai, su, ragazzi.
2: Cioè, è giusto.
4: Spero che non devi scoprirti, però devi vincerla questa.
2: È giusto questo tipo di cambio.
1: Non può battere un calcio d'angolo così. Locatelli non può battere un calcio d'angolo così, ci dice Gianni Balzarini. Nel frattempo, mentre lui guardava Locatelli, io mi confrontavo
2: con
1: quanto capitava qui sulla corsia di destra.
2: Mamma
1: pochi passi dividevano con Sensau, che adesso commette un fallo perché è andato via il giocatore che gli ha preso spazio e tempo e palla. Alle sue spalle c'era pochi secondi fa Spalletti, lui non veniva servito, allargava le braccia, ha guardato Spalletti come per dire ma non me la danno, e Spalletti gli ha detto di entrare in area di rigore, non deve parlare, glielo continua a dire anche adesso.
2: Ma ha ragione, ma lo capisco Antonio, lo capisco.
1: Anche perché l'ha complicato cambiare campo dall'altro lato a dove era lui, magari con la visuale bassa del campo. Quindi vai dentro,
2: certo,
1: oppure avvicinati. A meno che l'allenatore, avvicinati a chi ha il pallone. E quindi questo è stato il doppio siparietto, quello che ha raccontato Gianni Balzarini sul calcio d'angolo e quello che abbiamo visto nel frattempo sull'azione conseguente.
2: Quindi, ricapitolando Antonio, noi abbiamo adesso con Seisao, Ildiz, Boga e Vlahovic.
1: Quindi sì, Boga largo, dove giocava normalmente Ildiz si è accentrato. Un po' verso Vlahovic che si gira molto bene, difende il pallone, arriva il tiro, deviato. C'è il fallo però di Vlahovic, stando al direttore di gara, ha spinto in avvio di azione dopo aver agganciato il pallone, essersi girato, tentato di prendere il tempo all'avversario. Mi era sembrato lì di intravedere un'infrazione, Locatelli, Vlahovic si gira e poi è andato sulla schiena a spingere e anche arriva il responso di Gianni Balzarini. E poi sul tiro che avevamo visto deviato è andato di potenza, di prepotenza, ma a quel punto il gioco è stato fermato dal
2: fallo. Sai che
1: fallo.
2: Ci poteva stare, Antonio, devo essere sincero, ci poteva stare il fallo.
1: No, c'è il fallo, lo stingi sulla schiena, lo sbilanci.
2: Assolutamente, ci stava.
1: Poi però, a volte puoi sorvolare, esatto. Ti arriva un po' più sulla spalla.
2: Comunque, io devo dire una cosa, ma per carità, senza voler attaccare...
1: Almeno siamo al limite dell'area di rigore avversaria.
2: Esatto. Perché mi hai letto nel pensiero, Antonio? Questo volevo dire. Almeno entriamo in area di rigore.
4: Soprattutto il centravanti ha tirato
2: il centravanti,
4: già.
2: Punto, esatto. Basta. Non ho,
1: ragazzi, Vlahovic ha un dinamismo... Tutto quello che volete, limitato quanto volete.
2: Ma certo.
1: Ma è come avere un petardo o un bicchiere d'acqua naturale in mano.
2: Perfetto.
1: Con quello che abbiamo avuto fino a questo momento.
2: È questo.
1: Con Sensau ci prova. Palla che gira, ma un po' larga rispetto al palo destro. Protetto, controllato da Montipo. Nulla di fatto, 78 minuti. Cosa pesa in meglio in questi ultimi 10 di questa partita, Samuel?
0: In questi ultimi 10 minuti sto vedendo un Ildiz un po' spento, ragazzi. Non so voi, ma lo sto vedendo
6: veramente un po' spento, e Conceição è l'unico che ci sta provando, continua anche adesso con questo suo sinistro che non è andato bene in porta, però è ancora veramente troppo poco, stiamo ancora cadendo nella trappola del Verona. Ricordiamoci che l'abbiamo recuperata con un calcio da ferro.
2: Bravo, eccolo che 21 tiri totali, 5 nello specchio della porta, un gol su calcio da fermo. E aggiungo, voglio fare un po' il cattivo a questo punto. Se Spalletti sta cercando delle conferme su chi è da Juve e chi non è da Juve, vabbè, guarda, chiaro, che stasera ci sono tanti cecchini rossi da mettere.
7: Cosa che
2: ma
7: già
2: tanti, eh?
7: Cosa che credo,
2: ma
6: secondo me coincidono ormai da tempo.
7: È una cosa che abbia, credo che già abbia la lista pronta, credo.
2: Ma io ne aggiungo anche qualcun altro stasera. Per esempio,
6: attenzione, fuori e dentro. Allora, per la Juve entrerà anche con Miner.
2: Oddio.
6: Fuori Kelly, dentro con Miners.
2: Vabbè, adesso
6: ma
2: proprio
6: anche De Grova.
7: Cioè, mamma mia.
6: E fuori anche Conceição per De Grova. Applausi per Conceição, ovviamente. Sono tutti per lui.
2: E io questo è un altro campo. Oggi l'ho preso quasi tutti. Con Miners non l'avrei mai detto. Ma De Grova con Conceição
7: non ce l'ha. Non ce la fa più.
3: Dovrebbe essere il giorno di De Grova oggi, ragazzi. Ah, sì. Cioè, alla grande occasione.
6: Alla grande occasione. Gli spazi giusti per.
7: Mamma mia.
6: Allora entra anche con la 21 Arui ed esce con la 24 francese Bernet.
2: Ma praticamente, perdonami Antonio, ma Kelly per Kuhn Miners, quindi adesso ripassiamo a 4 evidentemente dietro.
6: No, perché no. Kelly dove c'era,
2: ma Kelly è uscito.
7: Kuhn Miners fa il braccetto, no? Kuhn Miners fa il braccetto come inizio stagione.
6: Okay. Lo mette come ad un certo punto di stagione,
2: sì,
6: bravo.
2: Fa il braccetto. Vabbè. Sì. Va bene, no, per carità, ci sta come lettura,
6: i posti da dietro, perché sì, loro si abbassano, e se avanzi tu di qualche metro devi sfruttare la geometria. Adesso Miretti anche esagera, ha rischiato di perdere,
2: sì,
6: il pallone.
2: L'ho visto, mamma mia.
6: Lo perde però De Grova, che tenta di tenersi il pallone incollato sotto il piede con tre giocatori attaccati. Miretti dentro l'area di rigore, però a voi.
2: No, però una cosa
6: non fermare, non scendo in campo anch'io.
2: Sì, non si può dire in questa brutta partita. Spalletti l'ha cambiata la squadra, ha provato proprio tutto, Ha provato proprio tutto dal punto di vista.
6: Sì, poi vi faccio il domandone, Sì. Vi faccio il domandone, non che sarebbe cambiato chissà che cosa, però devo capire. Tanto siamo all'81esimo minuto, all'87esimo fino alla fine.
2: Ho capito qual è il domandone.
6: Anche Locatelli sbaglia, tiene palla, fa ripartire, perde il pallone, ripartono loro.
7: Mamma mia.
6: Non Marta. C'è fallo, agisce l'esperienza.
2: Calulo ha fatto una cosa.
7: Ferma, della magari di
6: una domanda, la faccio mentre si stanno arrabbiando un po', sì, a destra e a sinistra, un po' tutti qua. Ma perché... Non per condannare David, ma perché Miretti non è entrato subito, togliendo con Vlahovic, togliendo David
2: e subito,
6: lasciando invece David in mezzo al campo? Cioè, è vero che potevi fare la scelta subito perché è uscito poi Thuram, no? Quindi ti mancava Thuram lì. Tu hai messo Miretti per Thuram.
2: È vero, Antonio.
6: Riesco a capirla poco, cioè hai perso un po' di minuti.
2: Hai perso,
6: poi,
2: sì.
6: Se hai fiducia in Miretti, 10 minuti più, 10 minuti di meno, no, non cambia nulla. Però, onestamente, non ti puoi accontentare di un David facendolo ripiegare.
7: Innocuo, mamma mia.
6: Facendolo ripiegare sulla linea quasi dei centrocampisti. Non so se siete d'accordo.
2: Sì, certo.
6: Lo chiedo intanto qui e poi finisco il giro con voi.
8: Ma l'unico motivo per cui me lo posso forse spiegare, perché magari sai, Miretti è un giocatore un po' dinamico, dal baricentro basso, un po' più veloce, magari voleva puntare a qualche inserimento in più. Scusami Antonio, avevo capito che ti domandassi del perché avesse fatto entrare Miretti. Sì, anche perché Thuram effettivamente un po' spento, nonostante abbiamo fatto un buon inizio di primo tempo, dove capivamo, no, parlavamo di questo suo cambiamento del modo di giocare delle ultime due partite, però poi col passare dei minuti si era un po' spento, quindi effettivamente sì, doveva farlo prima.
1: sostanzialmente la mia domanda era, al di là della sequenza dei cambi, l'innocuo David messo a metà campo
2: non serve a niente, cioè, non serve a niente,
7: poco, innocuo a prescindere,
1: è innocuo tunnel a prescindere. Di Zegrova, tunnel di Zegrova, è innocuo a prescindere, trova due, ma la mette lì e non trova, anzi trova sì Boga che arriva, ma è leggermente decentrato rispetto allo specchio della porta, prova a metterla in mezzo con un tocco sporco che sbanda contro altri giocatori come traiettoria e finisce tra le mani di Monti Po. Gianni, vorrei capire, essere dentro di te, capire se 7 minuti, anzi 6 più 5 almeno 5 di recupero possono bastare a cambiare qualcosa in questa partita.
3: Potenzialmente sì, perché comunque la Juve, ragazzi, cioè,
1: ecco. Oh! Con Manes cosa sbaglia? Definita cazzata, il tiro fortunatamente centrale di Gregorio, blocca, ma quanto suda lui e quanto ha fatto sudare tutti noi, Gianni Balzarini compreso.
3: Si può dire cazzata, era
1: ripetuta perché era giusto il
2: la stiamo vedendo adesso già immagino, perché vedo lo sviluppo ora, vai Gianni,
1: guardala no, poi dimmela tu,
2: vabbè ragazzi, ma queste sono cose da scuola calcio, queste sono cose da scuola calcio, e meno male, e meno male che Di Gregorio si è fatto che va pronto, meno male.
1: Rimessa dal fondo per il Verona, che proverà a tirare un po' il freno, a rallentare, a tirare sui calzettoni. Ce ne sono ben 11 paia in campo. Portiere, l'arbitro si disinteressa, non guarda dietro, guarda Di Gregorio, non guarda il portiere che deve battere. Errore.
2: A quella cosa lì di... Quella cosa lì di ma io veramente...
9: Guarda un po', Ale, guarda...
2: No, prende il petto. Io oggi ho visto delle cose di errori individuali. Che guarda, Di Gregorio, a Bremer, a questa di Kumainen.
7: Che non è la prima volta.
2: E non è la prima volta, che però ti mettono veramente terrore addosso.
7: Stai dicendo questa sera si sono aggiunto, ma già ce l'ha la lista.
2: Sì, già ce l'ha, ma stasera ce ne sono tanti. Cioè, questa squadra.
1: Dentro Miretti, palla in mezzo. Ildiz aspetta troppo. Aspetta Boga, la prova a piazzare, tira sul petto di un giocatore avversario, ma anche Ildiz poco reattivo,
7: c'è ancora il Diz,
1: di rigore.
7: L'avevamo dimenticato.
2: Oggi molto male il Diz, oggi molto male.
1: Punizione a favore della Juventus, travolto Zezé.
2: Zezé non è entrato male, fa sempre questo movimento,
7: però,
2: no,
7: è quello che crossa meglio,
2: ha avuto qui un grandissimo pallone a Miretti.
1: Scapoli ammogliati, quando sono stanchi vince quello più esperto.
2: Sì Antonio, hai ragione. Hai detto bene.
1: Basta la Juve.
2: Ma ora, siamo a scapoli ammogliati, eh? Ora siamo a scapoli ammogliate. E
1: sto aspettando 87, 30 secondi, ma c'è intanto il calcio di punizione per la Juventus, questo ve lo posso dire. Ma non vi posso raccontare niente di più, a meno che il pallone che rimbalza, messo giù, sgomma, scivola, perde palla Ildiz, a meno che arrivi l'87esimo tra 20 secondi.
2: Sta arrivando fra poco. Aspetta poco e arriva.
1: No, vi sto raccontando la formazione della Juventus.
2: Della Juventus, sì.
1: E poi sbaglia anche il buon Kalulu. Li buttiamo dentro questi palloni convinti, Gianni?
2: Andai, cross,
1: o è la disperazione, la forza della disperazione?
3: Il problema è che nessuno si prende la responsabilità di tirare da fuori area, nessuno. Anche in questa circostanza sia che Locatelli che Kalulu potevano tirare e la mettono in mezzo così, ad minchiam. Cioè,
2: visto ora.
1: Tutto il vocabolario,
2: mamma mia.
1: Tutto Bignami, di Balzarini.
2: Ma Antonio, sì, diciamo 87, lì, vai.
1: 87. Vai. Con il rilancio lungo 87-30, dire lo è vero, se ne vanno sempre poi tanti secondi dal momento in cui è uscito il pallone, e qui una riflessione anche sul tempo effettivo bisognerebbe poi farla nel tempo con il nuovo presidente di federazione e tutto il cambiamento che merita il nostro calcio. Intanto il gioco stagna sulla tre quarti offensiva d'attacco del Verona, recupera Locatelli, palla per Vlahovic, colpo di tacco, Ildiz bloccato, un po' tenta di andarsene di fino, ma viene bloccato, anticipato sul nascere con un movimento neppure troppo azzardato del difensore gialloblu. Ancora Miretti, palla per Zegrova sulla destra, pallone sul mancino, si porta via il numero 3, Fraser allarga dall'altra parte, Bogala mette giù la palla, alle sue spalle c'ha McKennie, gliela devi dare subito o metterla subito. Il pallone invece viene respinto, recuperato da Bowie, l'autore del gol del vantaggio, fortunatamente azzerato da Vlahovic su calcio di punizione nella ripresa, perché ricordiamo la Juventus è andata negli spogliatoi sotto di una rete. Zegrova pizzicato, altro che tirate le orecchie per Zegrova da parte di Spalletti, che era troppo accentrato, gli chiede di stare largo, prova ad andarsene ma non c'è fallo. Prova ad andarsene al limite dell'area di rigore saltando l'avversario, trattasi di Boga, pallone recuperato, messo giù da McKennie. Zegrova da quest'altra parte si accentra, non piace la soluzione a Spalletti, piace tantomeno la decisione, cade a terra Vlahovic, ma c'è una rimessa dal fondo, dice che non è successo nulla. Subito ha detto rimessa dal fondo, il direttore di gara ha parlato di rimessa dal fondo, ma è calcio d'angolo assolutamente, se ne ravvede, parla con Vlahovic, c'era Vlahovic a terra, indicato un metro dietro Vlahovic, che non c'era fallo ma c'era rimessa dal fondo. Arriva invece il calcio d'angolo, anticipato Yıldız, non entra nella manovra, poco efficace, un po' fiacco a dire il vero nel partire un po' più distante, nell'agire un po' più veloce, poi coi piedi è mago, maestro, ma non in questo caso. Il traversone è troppo lungo, calibrato molto male, finisce con un rimbalzo nell'area di rigore dove non c'era nessun bianconero e soprattutto rimbalzando finisce sul fondo. 90esimo, 5 minuti di recupero, anche pochi, ricordando quello che ci aveva ricordato Alessandro Santarelli per Montipoli, infortunio, il rischio di dover magari uscire su quella botta ricevuta in un contrasto con un suo compagno. Calcio di punizione alla nostra metà campo, cade a terra ma si rialza immediatamente Locatelli, che poi batte, no, si può sentire quello che ci ha detto Mazzarini, versione tifosissimo, perché Locatelli col giocatore davanti ha calciato convinto di poter sfruttare anche la minima distanza, ma il pallone è stato
9: era per quello che si è messo lì davanti.
1: Ah, ok.
9: distanze sulle punizioni, no?
1: Palla era giocabile e quindi doveva aspettare Locatelli da regolamento. Ma palla all'indietro, Bremer è stato ingenuo, stanco, ma lì ti viene voglia di ripartire subito. La palla era giocabile. E infatti l'arbitro ha fatto riprendere ribattendo il calcio di punizione, ma sanzionando niente. Vlahovic dentro l'area di rigore, palla sul destro, sul sinistro, nel 4 all'indietro, Miretti respinto, un assedio, la palla poi viene alzata a campanile. Le classiche partite dove non trovi mai il flusso giusto per far filtrare il pallone in modo pericoloso fin dentro l'area piccola, se non anche oltre. Palla bassa, schiacciata, una gran giocata elegante di Zegrova. Palla che gira adesso su Boga, quando siamo arrivati al 92esimo. 3, ma Boga intendeva servire Miretti. La stessa cosa, pensava di farla Bowie. Ma viene recuperata Zegrova dalla destra. Palla dentro, il palo! Il palo! Il palo pieno col portiere battuto! E pensavamo addirittura che sulla respinta potesse finire sulla schiena di Motti, poi invece si è alzata a campanile non trovando nessun bianconero, incredibile, allo stadium il tiro di Zegrova, palla al limite, ancora la sponda di Boga, ancora riparte però, attenzione, col tiro dalla distanza, addirittura dalla sua metà campo da parte del numero 18, ovvero Bowie, che ha visto Di Gregorio lontano dalla porta, fuori dalla porta, ha tentato un improbabile, ma a quel punto speranzoso tiro del secolo. L'arbitro adesso cosa fa? C'era un pallone in campo, la Juve aveva ripreso il gioco e quindi si doveva riprendere con la rimessa in campo del pallone da parte del direttore di gara, che corre in un modo imbarazzante, sta correndo in un modo imbarazzante, ma non è per trovare il pelo nell'uovo, ma per dirvi quello che vedo nei nostri occhi. Intanto siamo al minuto 93-16, al limite Miretti, il muro giallo, ancora Miretti, il tiro centrale, prima era Ildiz, scusate, che aveva servito, ma è un tiro troppo floscio, troppo blando, troppo d'allenamento, troppo che non fa la differenza, troppo che la Juve, questo non basta. Rilancio di Montipò, 90, stiamo rivedendo intanto il tiro e la sfortuna involontariamente, ma c'è una gomitata sempre di Kieran Bowie sul nostro Kalulu, che si è rialzato, se la va a prendere nell'area di rigore Miretti, che avanza, allarga per Kopp, sponda troppo corta per Locatelli, che la dà indietro a Kopp. Locatelli gli dice dalla più avanti, e quando non sai cosa fare gliela ridai a Locatelli, che la consegna a Kalulu, palla per il numero 11 Zezé, con Miners al limite, traversone per Vlahovic anticipato, recupero di Kalulu, cartellino giallo per il difensore del Verona che è intervenuto. Qui diciamo che i 12 tifosi del Verona potrebbero avere qualcosa da ridire, vediamo un po', c'è anche un rosso per l'allenatore, qualcuno della panchina del Verona, viene richiamato il direttore di gara dal quarto uomo e c'è un dirigente non in cravatta ma giacca e pantaloni che viene mandato via, richiamato dal quarto uomo. Quarto uomo, ricordiamolo, il signor Di Marco. Calcio di punizione per fallo su Kalulu, lato destro del campo, un metro e mezzo, due dalla linea che delimita l'area di rigore, lato corto, due uomini al limite per la Juventus, Locatelli e Miretti, batterà col mancino Zezé, palla in mezzo, esce Montipò col pugno e poi tutti negli spogliatoi. 95-50, finisce solo 1-1, pensavamo ci fosse ancora qualcosa da recuperare, il tempo se n'è andato, neppure esagerata la disapprovazione del pubblico bianconero, le note sono sempre pronte a salire, a crescere in queste situazioni, il tifoso avrebbe anche diritto di poter fischiare il proprio disappunto, ma è venuto a mancare anche quello. Finisce solo 1-1, pensavamo di allungare, non cambia assolutamente nulla, rimaniamo, allunghiamo, cioè non allunghiamo, torniamo a quella distanza di una settimana fa. Attenzione alla Roma, mancano tre punti, mancano tre partite, scusate, non tre punti alla fine del campionato. Ricordiamo però che c'è ancora da giocare per quanto riguarda questo turno. Cagliari, no scusate, sto sbagliando, Cremonese-Lazio, Roma-Fiorentina, stasera Inter-Parma, eravamo già proiettati al turno ulteriormente successivo. Detto questo, la Juventus va a 65, tira un sospiro di sollievo il Milan dopo aver perso oggi. Gli applausi li rivolgono i giocatori in campo alla curva per la pazienza e ancora una volta per l'occasione sprecata. Vedete che il problema non è il bodyguard, la partita di Champions, ma è il campionato dove la Juventus non riesce a mantenersi connessa per tutta la stagione o quantomeno a cicli più lunghi. Gianni.
10: No, sottoscrivo in pieno quello che hai detto, la Juve che si sconnette a un certo punto e pur dando la parvenza di poter vincere una partita poi non trova il guizzo per vincerla, c'è voluta una punizione di Vlahovic per pareggiarla. Ragazzi, è un refrain già visto, già sentito, al primo tiro in porta subisci il gol, e che prima non riesci a farlo perché sei troppo lezioso, perché tira tu, no, tira tu, no, tira tu, no, tira tu, perché prendi la traversa, perché prendi il palo, che sono tiri sbagliati, ragazzi, sono tiri sbagliati, non invochiamo la sfortuna. È così, ragazzi, è così. Questa è una squadra che ha bisogno per il prossimo anno, se farà la Champions, perché attenzione, adesso la Roma può arrivare ad un punto e ti mette il fuoco, il sacro fuoco, dove sappiamo noi, ok?
1: Oggi manca solo più quel termine lì oggi, Gianni.
10: Esatto, oggi sono un po' scurile. E poi rischi di buttare via un'annata perché te la sei buttata via da solo.
1: Ricordiamo, la Juventus dopo 35 giornate sale a 65, sale faticando, solo un pareggio in casa contro la seconda retrocessa in questa stagione, dopo il Pisa anche il Verona. 2 punti in meno rispetto al Milan, 5 rispetto al Napoli. Attenzione, perché il Como aveva frenato, tutti stavamo brindando, Como a 62 punti dopo 35 giornate, ma c'è ancora la Roma che deve giocare domani contro la Fiorentina. E attenzione anche al risultato tra Cremonese e Lazio, perché se Lecce fosse costretto a fare la partita della vita la prossima settimana, sabato, noi saremo in quella di Lecce, quindi attenzione, perché intanto la Roma è a 61, eventualmente usufruendo del bonus Juve, del bonus Milan, del bonus Como, salirebbe a 64, appena un punto sotto la Juventus, a 3 partite dal termine, con ancora 2 trasferte. Una col Toro all'ultima giornata, quando quelli venderanno cara la pelle, e una unica e ultima partita a Torino, qui con la Fiorentina, tra il Lecce e il Torino, ma attenzione, anche quelli venderanno cara la pelle, perché ormai salvi. Samuel, quale riflessione fare dopo 35 giornate? Oggi, senza se e senza ma, questa partita è inaccettabile. Altro che partita con altre mentalità o partite di pallanuoto, questa mi è sembrata pallamano.
11: Ma mi permetto di adattare una celebre frase per descrivere questa partita, ovvero cambiare tutto per non cambiare niente, no? E perché non ho veramente un altro modo per analizzare una prestazione che è stata veramente brutta. Non rispettosa neanche del pubblico, no? Di questo penultimo appuntamento casalingo, però alla fine va detto in linea con quello che è la stagione della Juve, perché se ci ritroviamo a maggio a lottare per il quarto posto, come dice qualcuno, un motivo ci sarà, no? E quindi nulla, bisogna ormai portare a casa punto per punto la qualificazione in Champions League, e poi veramente da giugno bisogna rivoluzionare, ma con criterio, perché le cose così non vanno. Quindi adesso abbiamo preso un punto, ce lo portiamo a casa, vediamo cosa fa la Roma e soprattutto vediamo noi domenica prossima, e poi aspettiamo la fine del campionato.
1: Il fantasma nella macchina e l'illusione della verità assoluta non trova soluzione. L'editoriale di Roberto De Freddi di Bianconera News: Juventus Verona 1-1, non basta Vlahovic, finisce in parità. E poi cosa nasconde il pezzo e l'articolo appena battuto, appena da qualche istante online, a firma Giuseppe Loporto, che è qui al mio fianco, redattore di Bianconera News, per dirvi come vi raccontiamo la partita nel modo più efficace, con da diverse visuali, da diverse prospettive. Giuseppe Loporto.
12: Sì, racconta di una Juve sicuramente migliore nel secondo tempo, proprio nel segno del suo numero 9, di Dusan Vlahovic, che dopo i primi 10 minuti in cui la Juve era rientrata in campo comunque faticando, con quella punizione ha riacceso un po' la squadra, lo stadio. Purtroppo poi non è bastato, Vlahovic ci ha fatto vedere oggi ancora una volta la differenza rispetto a un David che è uscito per l'ennesima volta tra i fischi proprio dello stadium. Purtroppo i cambi anche non hanno convinto, tranne Zegrova, gli altri, Miretti, Coop Miners, anche Boga, che era stato positivo in tante altre occasioni, non sono riusciti oggi a dare il loro. Anche su Ildiz sicuramente non una partita positiva, probabilmente lì c'è un qualche problema fisico, sappiamo non si è allenato sempre in squadra in settimana, quindi anche lui oggi non è riuscito a dare la sua qualità. Purtroppo una brutta occasione persa di agguantare il terzo posto e insomma di poter avvicinarsi veramente a questo obiettivo Champions.
1: E di vivere più serenamente queste ultime 3 partite. Non si salva per certi versi neanche per l'errore grossolano nella situazione del gol di Gregorio, si salva, invece è entrato la forza della disperazione, la voglia di dimostrare tutto il suo attaccamento per quanto riguarda Vlahovic. Un calcio di punizione non mi è sembrato impeccabile, non so se è la barriera o il tentativo di Montipò, sta di fatto che almeno Vlahovic salva la pagnotta, certo costa caro. Detto questo, non me ne vogliono quelli della pallamano, quelli della pallanuoto o degli altri sport, era un modo per dire, lì la grinta e le dinamiche sono diverse, ci mancherebbe. Viva lo sport, viva chi vince magari soffrendo ma reagendo a un momento anche negativo. La Juve così è ancora troppo poca cosa, non ci si salva da una settimana all'altra, ma contro il Verona avevamo detto che sarebbe stata questa la cartina di tornasole di una non tanto stagione ma di quest'ultima fase. Beh, io spero che tra carota e bastone stasera si senta un po' il bastone, per non far passare i giornalisti sempre come i cattivi, perché so che molti commenti sono negativi e arrivano da casa. Da Antonio Paolino è tutto, mi sembra che ci siano tanti argomenti. Beh, per il 29 Antonio, ma anche prima, per il dopo partita, ma direi anche per il raduno bianconero al Jay Hotel, ricordo il 29 di maggio, una data particolare, dalle 17.30. Le informazioni le potete trovare o chiedercele su eventi@radiobianconera.com. Sponsorizziamo l'evento perché è un modo per chiacchierare, guardarci negli occhi senza nasconderci dietro le tastiere o dietro un microfono. Samuel, grazie anche a te. Giudizio a questa Juve?
8: Rimandata, assolutamente rimandata.
1: Troppo. Grazie, rimandati, rimandati a casa anche Giuseppe Loporto di Bianconera News, rimandato a casa anche Samuel Tafes, direzione, lui parte già per Lecce, settimana lunga. La Juve, speriamo, doppi allenamenti.
2: Grazie Antonio, grazie Antonio, ma guarda, io veramente stasera ho poco da dire, nel senso che ci sono quelle partite come queste dove hai un risultato solo quando ti chiami Juventus. Avevamo detto che stavamo ritrovando quel tipo di soluzione, cioè arrivi a determinate squadre e le batti. Onestamente il passo indietro di questa sera, cioè io non me la prendo neppure con i miracoli di Montipò, perché ragazzi non ci dovevamo arrivare, i miracoli di Montipò. Poi per carità, prendi il palo, un po' di sfortuna, ma insomma stasera la Juventus per me la Juventus mette fortemente a rischio la Champions, lo mette fortemente a rischio, perché ora non hai più bonus e devi necessariamente vincere tutte e tre le partite. Quindi devi battere il Lecce, devi battere la Fiorentina, devi battere il Torino. Ma aggiungo anche un'altra cosa, Quintiliano, e su questo io sono fermissimo. Se tu non batti il Verona in casa, poi è giusto che tu arrivi quinto.
7: Oh, te l'ho detto oggi.
2: Ma io prima su questo guarda,
7: cosa
2: sono
7: ti ho
2: molto
7: detto prima di cominciare, io ma estremizzo. Se non batti il Verona non meriti di andare in Champions. Cioè, con la carta, poi speriamo che ci vada.
2: Ci
7: la
2: sono
7: Juventus,
2: un miliardo di cose che analizzeremo questa sera con la vostra rabbia, che è la nostra, con la vostra delusione che è la nostra, con la vostra incazzatura che è la nostra. Però cercando di essere un minimo lucidi, cioè a dire che quando tu non batti una squadra retrocessa in casa tua, non solo nell'arco di una stagione butti via 4 punti, perché noi a questi li abbiamo regalata l'andata e il ritorno, devo dire che non hai nient'altro da aggiungere. Cioè il quarto posto è il famoso miraggio, perché i 100 milioni sì, ma se tu non la meriti sul campo, su tu, e quest'anno non la stiamo meritando sul campo, è giusto che tu non ci vada. Se ci va la Roma o il Como o chi per loro, vuol dire che se lo meritano di più. Tra l'altro noi avevamo l'occasione anche della partita del Como di ieri per levarti dalle scatole definitivamente il Como
7: e dire, dire alla Roma che devi mantenere le distanze, invece domani la Roma si avvicinerà.
2: Beh, può andare a un punto, andare, se va a un punto, ragazzi, poi la domenica la Roma va a Parma, noi andiamo a Lecce, loro hanno il derby, che però arriva con
7: dopo la finale di Coppa Italia della Lazio,
2: e poi loro hanno il Verona che sicuramente e sicuramente non faranno quello che abbiamo fatto noi, e noi abbiamo il Torino, per cui se la Juve non va in Champions dovrà prendersela solo con se stessa, punto. Troppe volte in questi anni ci siamo arrivati e per il rigore di Faraoni e per il rigore di Locatelli. Onestamente, Quintiliano, credevo che la pratica fosse chiusa, perché avere 5 punti di vantaggio,
7: ma dai, su,
2: a 5 giornate alla fine, era un margine enorme, un po' come quando aveva la Roma, che va, lo ricordo sempre, alle 22:37 punti di vantaggio. E se ora la Roma li recupera, io li batto le mani. Io gli batto le mani, perché qui non ci sono arbitri, non ci sono VAR, non c'è nulla. No!
7: Ma non è ammissibile proprio, Ale, che non batti il Verona, punto, a prescindere dai due pali che abbiamo preso, dalle parate di Montipò. Le rifacciamo al volo, Alessandro: la Juventus, Lecce, Fiorentina, Torino, il Como, Verona, Parma, Cremonese, la Roma, domani la Fiorentina, Parma, Lazio e Verona. Allora, quindi Como e Roma hanno il Parma che secondo me non ha, cioè secondo me non ha nulla da chiedere, certo. E hanno entrambe il Verona, vediamo se sono più brave della Juventus nel battere il Verona.
2: Ma tra l'altro il Como a questo punto è in grado di vincere tutte, ok?
7: Sì.
2: Il Como è in grado di vincerle tutte. La Roma tecnicamente è in grado di vincere tutte, ha il derby, ma vediamo.
7: E quindi viene alla frase tua: le dobbiamo vincere tutte e tre.
2: Ah, ma questo
7: e questa Juve secondo te è in grado?
2: No.
7: Allora.
2: No. Non
7: cioè,
2: è in grado.
7: Se siamo così messi, ragazzi, io non
2: è in grado. Non è in grado, perché se non. Cioè, questa era la partita per blindare,
7: esatto,
2: chiudere, esatto, mandare tutti a casa, pensare alla paletta e al secchiello.
7: Anzi, sognare anche il terzo, perché tu con il Milan eri in vantaggio, Alessandro. Se tu agganciavi il Milan, eri in vantaggio con gli scontri, con la differenza reti, e quindi eri terzo. Invece rischi adesso che...
2: Detto che poi, intanto sto rivedendo il gol che abbiamo preso, a me mi viene da piangere. Mi viene da piangere a vedere questa roba qua. A vedere questa roba qua mi viene da piangere. Poi abbiamo provato nel secondo tempo, sì, sono d'accordo, si poteva togliere prima l'inutile David, si poteva togliere prima, si poteva fare tante cose. Rimane il fatto che tu non hai battuto anche con David, anche con quelli che c'erano, ok? Che saranno un pochino più motivati in teoria di questi. Non hai battuto il Verona. Retrocesso! E c'è voluto un calcio di punizione di Vlahovic,
7: esatto,
2: perché se no su azione non segnavi nemmeno stasera. Quindi io onestamente stasera ho veramente poco da aggiungere, perché poi diventa difficile, no? Cioè diventa facilissimo analizzarla. Allora analizzi squadra con scarsissima personalità, anzi mi verrebbe da dire punta, come si dice in Toscana. Due, squadra che non ha un leader, e il leader probabilmente che è entrato in campo è Vlahovic, perché è quello che più o meno si è preso la squadra sulle spalle. Tre, squadra con poche idee, perché quando ci ha raccontato Gianni è un momento in cui ognuno vuol portare palla, ti fa capire che le idee non ci sono. Quattro, squadra con pochi giocatori da Juventus, ma non dico soltanto dal punto di vista tecnico, dico anche dal punto di vista mentale,
7: soprattutto mentale.
2: Bravo, grazie, grazie. Perché questa partita qui non la vinci con la tecnica, certo, questa partita qui la vinci entrando in campo e mangiandoteli.
7: Ma subito il primo tempo tu la dovevi decidere, te l'ho detto all'inizio, dice no perché loro ma si chiudono, ma
2: certo, Quintiliano, ma cosa me ne
7: è
2: frega,
7: è chiaro che si chiudono loro, però se è la Juventus sono retrocessi, io immaginavo che 2-0 dopo mezz'ora, e invece no.
2: Ma vedi, anche lì, no? Abbiamo discusso sull'inizio della partita. Ci sta che tu non gli assalti su, però devi farlo con la consapevolezza. E dicevo,
7: dai, su,
2: accendo il motore su a un certo punto. Invece rifai 28 tiri e torna questa cosa. Expected goal 2.8, 28 tiri, 32 in quella famosa partita col Verona. Quella lì la vincessi con Cambiaso, stavolta non l'hai vinta.
7: Però anche in questo caso, Ale, 28 tiri, 7 in porta, un quarto dei tiri fatti, li,
2: certo,
7: mandi in porta,
2: certo,
7: ma possibile.
2: Bravo, bravo.
7: Un quarto,
2: e i numeri su questo,
7: 4,
2: i numeri, cioè, su questo non mentono.
7: Esatto.
2: I numeri su questo non mentono. Se tu non hai un centravanti, perché non lo hai, e quando lo hai entra Vlahovic. Questo, se tu non hai un portiere che al primo tiro prende un gol,
7: certo. Le partite non le vinci.
2: Le partite non le vinci.
7: Perché poi di questi 28 tiri magari 5 li fa un difensore, 3 li fa. Invece tu dici che non c'entra avanti,
4: anche perché sto pensando, Alessandro, che si rischia di vanificare senza un centravanti anche tanto, tanto il lavoro, per esempio, di Conceição a destra.
2: Ma certo,
4: l'abbiamo visto due o tre volte. Cross non c'è.
2: Ma lui quello fa, quindi allora tu non puoi chiedere a Conceição di farti 10 gol o 12. Perché guarda, 16 tiri dentro l'area di rigore e palloni, quello l'avevo dato, palloni giocati in aria, sì, erano sì, 34 quando sì, avevo dato. Adesso esatto, sono 42. E tu fai un gol su calcio di punizione? Lascia perdere la traversa e il palo, perché quelli io non li considero, ok? La traversa e il palo non li
4: oppure
2: considero.
4: Oppure le parate di Montipò, che sta lì per quello.
2: Che sta lì per quello.
4: Per carità, ti poteva dire un po' meglio.
2: Quindi,
4: però,
2: sì,
4: col Verona non devi sperare.
2: Però col Verona non devi sperare
4: fortuna
2: in quello. Non devi sperare, dai, non devi sperare nella fortuna, non devi sperare che la traversa sia gol, non devi sperare nel rimpallo. Tu li devi massacrare sportivamente parlando.
4: Esatto.
2: Al momento che non lo fai, al momento che non lo fai, se non hai oggi la forza di vincere queste tre partite, tu rimani fuori e rimani fuori meritatamente.
4: Certo, sì,
2: io su questo non ho dubbi e non me la prendo con il destino cinico e baro, perché oltretutto in questa stagione stranissima tu dall'inferno, quel Roma-Juventus 3-1, eri riuscito a risalire e quindi a ribaltare psicologicamente la cosa. Ma se a tre giornate dalla fine pareggi in casa col Verona, pareggi in casa, ti assumi le tue responsabilità. Se l'assume l'allenatore, se l'assume i giocatori, se l'assume la dirigenza, se l'assume la proprietà. Gli unici che non se devono assumere sono i tifosi, che anche stasera sono stati migliori in campo. Stasera i migliori in campo sono stati i tifosi, che hanno visto profanare lo stadium dal Verona retrocesso.
4: Mamma mia, non me lo ricordare.
2: Il Verona retrocesso ha profanato lo stadium.
4: Ora adesso con questo pareggio, giustamente hai fatto bene a citare Paradiso, siamo nel purgatorio. Perché sì, è sempre, dipende sempre da te, perché se sei davanti. Però si è complicata tutto, perché poi io credo che il Como possa veramente vincerle tutte e tre. La Roma non lo so, se domani vince magari si carica ulteriormente. Cioè non lo so, io...
2: Ma io, se ti devo dire quello che penso, Quintiliano, per me stasera la Juve si è giocata al quarto posto. Quello che penso.
4: Te l'ho detto dall'inizio.
2: Perché una squadra che pareggia in casa col Verona, per me si gioca al quarto posto. Poi, se hanno la forza, perché il paradosso è che tu le vinci tutte e tre e le altre si attaccano, ma per me questa squadra qua che pareggia in casa col Verona
4: non ce l'ha
2: la forza di vincere tutte e tre, non ce l'ha la forza di vincere tutte e tre in questo momento. Poi appoggiandoti a chi? Dimmi a chi ci si appoggia. Dici, sai, io faccio sempre l'esempio Roma. La Roma si appoggia su un portiere e su un attaccante, Malen e Svilar. Noi ci abbiamo Di Gregorio, in questo detto che ogni tiro che ti arriva ti fa il segno della croce.
4: Si è anche ripreso un po' Di Gregorio, però poi vedi, alla prima occasione sì. Poi tu dici, giustamente, non è un attaccante, Malen è stata la fortuna della Roma, il portiere anche nella prima fase.
2: Ma devi sapere andare a scegliere. Noi ci abbiamo Openda, ragazzi, noi ci abbiamo Openda. Noi ci abbiamo Openda
4: e David.
2: Noi ci abbiamo con Miners che entra in campo e fa quella roba lì.
4: Mamma mia, ragazzi.
2: Quindi io ripeto, oggi l'unica cosa che contesto i messaggi: Fiorentina e te giocheranno col sangue agli occhi, e fanno bene, perché siamo noi che stiamo dicendo alla Roma e al Como accomodatevi.
4: Esatto, io dicevo ad Alessandro,
2: lo stiamo dicendo noi.
4: Io ad Alessandro ho detto, io vorrei la terz'ultima, vorrei essere già in Champions, perché le ultime due loro, la partita dell'anno, sia per la Fiorentina, che per carità è già salvo, e sia soprattutto per il Toro, che giocano solo per battere la Juventus. Loro, se possono darti fastidio, se non possono farti
2: bene.
4: Loro quello, l'obiettivo
2: loro fanno quello, quello. Ma loro hanno l'obiettivo di tenere fuori la Juve.
4: Esatto.
2: Ma la colpa è nostra.
4: Certo, che li mettiamo nella condizione di.
2: Esatto. Cioè, io non me la cosa devo dire? La Fiorentina la giocherà con gli occhi col sangue, e fa bene. Il Torino giocherà col sangue agli occhi, e fa bene.
4: Perché secondo te a Lecce domenica il Lecce deve salvarsi.
2: Certo, e fa bene. Siamo noi che stasera li abbiamo rivitalizzati.
4: Cioè, stasera,
2: siamo noi che stasera gli abbiamo detto: oh, accomodatevi, che c'è ancora speranza e ci avete ancora spazio. Gliel'abbiamo detto noi contro il Verona retrocesso. Contro il Verona retrocesso, matematicamente, ci sai, ci avevano uno successo. No, gliel'hai servita su un piatto d'argento. E allora a me non mi interessa che poi arriva il rigore al 98esimo di Locatelli, che perché i campanelli di allarme in questi anni sono suonati tante volte, poi con una botta di fortuna, con una botta di ci siamo sempre salvati. Oggi forse non ci siamo, ma questa paradossalmente, se non andiamo in Champions, è la più grave. E sapete perché è la più grave? Perché tu l'hai buttata via, se la butterai via, in casa contro il Verona, partendo da un più 5, cioè, su Como e Roma.
4: Tu sei passato dalla possibilità di blindare il quarto posto, se non addirittura arrivare terzo, a riaprire tutto il discorso, perché così lo hai riaperto, ovviamente, non battendo il Verona.
2: Esatto.
4: Cioè, hai riaperto tutta una cosa che dovevi chiuderla oggi.
2: Hai riaperto la lotta Champions, invece di blindarla. Perché la blindavi? L'hai riaperta. E dunque, con chi me la devo prendere? Me la prendo con tutta la mia squadra.
4: Un amico, domani la Roma gioca con il sangue all'occhio. E certo che la Roma.
2: Ragazzi, ma che
4: Roma
2: deve fare?
4: Deve portare la Champions League. Che fa? Entra in campo così con la Fiorentina. Scusate, ragazzi.
2: Cioè, non guardiamo sempre gli altri, guardiamo noi. Qui sul banco degli imputati ci siamo noi. Non c'è la Roma. Altri, che deve fare la Roma? Si deve scansare. Cioè, la Roma giocherà la sua partita per vincere. E farà bene. E probabilmente la vincerà, perché hanno evidentemente in questo momento più le palle di noi. Sì, fai bene a toccarti, Gabriele, ma è giusto. Ma la Roma probabilmente questa grande occasione. Poi è chiaro che io spero che la Fiorentina ne faccia tre. È normale, però... ma non sarà così. Perché? Perché sentono. Quindi con chi me la prendo? Con la Roma o con la Fiorentina e col Torino, che giocheranno col sangue agli occhi? Io me la prendo con i miei. Me la prendo con Di Gregorio, con Bremer, con David, con Spalletti, con tutti. Con tutti. Perché qui neppure hai giocato contro una squadra, cioè sai, che c'ha ancora un minimo. No, zero stimoli avevano. Zero stimoli.
4: Cioè, una partita dovevi ammazzare dopo mezz'ora, l'hai portata, cioè sei andato sotto e l'hai pareggiata, e poi non sei stato capace di ribaltarla. Perché poi, Alessandro, una volta che pareggi, uno si aspetta, oh, la scossa, l'abbiamo anche detto, perché in effetti sono arrivate quelle due occasioni di Conceição, invece nessuna scossa, perché poi ti sei rispento un'altra volta, purtroppo, e questo non può accadere.
2: Sentiamo un paio di vocali, poi andiamo da Marco Sanfelice.
13: Ragazzi, ma siamo noi che siamo delle pippe, perché non è il problema che troveremo la Fiorentina avvelenata, perché lo sappiamo, il Torino uguale, ma noi questa sera dovevamo vincere. Appunto. Perché abbiamo giocato con l'ultima, con una retrocessa in casa, se quelli hanno messo il pullman, noi dovevamo mettere il cannone. Non è possibile, ragazzi, non è possibile. E vi dico una cosa, io sono contento che è rientrato Vlahovic, perché almeno c'è uno che tira le punizioni, e noi questa sera potevamo segnare solo ed esclusivamente sulle punizioni, perché noi, se giocavamo fino a domani mattina, ancora stavamo lì, non segniamo, E poi vi dico l'ultima cosa, io amo Yıldız, perché per me è il vero fuoriclasse, però ragazzi, o sta male o c'è qualche altra cosa, perché su 4-5 partite, a parte le pause in cui non ha giocato, che non è più Yıldız. Io non so, non voglio dire che pensa al mondiale, non ci voglio nemmeno pensare, perché per me è il nuovo Del Piero, la nuova bandiera. Però io sono stasera sono veramente incazzato.
2: Ma siamo tutti profondamente
4: incazzati. Io poi, siccome lo adoro Spalletti, però per esempio gli contesto il fatto di aver tenuto dei video troppo tempo in campo, possiamo dirlo questo o no, Alessandro? Dai,
2: sì,
4: su,
2: sì, assolutamente.
4: Per esempio,
2: sentiamo un altro vocale, va.
14: Buonasera ragazzi, Salvatore da Catania. Però penso che vi dovreste dare un po' una calmata, perché i vostri voli pindarici, dalla esaltazione alla depressione, sono a mio avviso eccessivi. Siamo a fine stagione.
2: Quindi?
14: La difficoltà è per tutti. La difficoltà è per il Napoli, la difficoltà è per il Milan,
2: quindi,
14: la difficoltà è per il Como,
2: quindi,
14: la difficoltà è per la Roma.
2: Sì, quindi
14: possiamo avere questo atteggiamento, che mi permetto di dire bipolare, nel senso buono.
4: Ma chi è esaltato?
2: Ascolta, dunque, tanto bipolare lo vai a dire a qualcun altro. Primo, secondo, noi raccontiamo la quotidianità. Parlare dopo, come stai facendo tu, correttamente, è la cosa più facile del mondo. Terzo, secondo te io dovevo raccontare durante la settimana che temevo il Verona? Quarto, difficoltà in casa con il Verona? Io devo pensare che una squadra che vuole andare in Champions ha difficoltà con il Verona?
15: Dai, su.
2: Dai, ragazzi, non ci raccontiamo le barzellette. E a me di raccontarvi le barzellette non va. Che siano tutti in difficoltà, ok, va bene. Il Milan ha perso solo, va bene. Ma il Milan c'ha più punti di noi, pensa. E probabilmente ci andrà. Però l'idea che io vi debba raccontare la settimana, oh mamma mia, arriva il Verona, dobbiamo aver paura, già retrocesso. Il giorno che vi dirò questo sarà il giorno che il mio editore mi prenderà e mi dirà: guarda Santa, li va in pensione, perché deve andare in pensione, e avrà ragione.
4: E scatta pure il TSO, forse.
2: E scatta pure il TSO.
4: Perché,
2: e scatta pure
4: non,
2: il TSO.
4: Ma no, perché dai, stiamo estremizzando, non ci siamo saltati, però giustamente abbiamo avuto, se penso fosse lecito,
2: sì,
4: pensare,
2: infatti, come dice Carlo, giustamente, allora anche voi parlate dopo. Hai ragione Carlo, infatti dovrei dire questo all'amico, che per carità, abbraccio e saluto, ma noi abbiamo la fortuna e anche sfortuna di parlare, di dover parlare prima tutti i giorni. Se tu vuoi, amico siciliano, che ti abbraccio e ti saluto, che un domani ti venga a raccontare che la Juve deve temere una squadra già retrocessa in casa,
4: su, dai,
2: allora
4: su,
2: veramente parliamo di altro, che siamo più seri.
4: Ma poi Ale, al di là che abbiamo non è che ci siamo saltati, anzi, per carità, bisogna rispettare l'avversario, non ha nulla da perdere, non è che uno si è esaltato e quindi diventa bipolare. Ragazzi, poi cioè,
2: sentiamo un altro vocale e poi andiamo da Marco.
16: Ciao ragazzi, Massimo da Trento. Qua si

0: Lughi non è da Juve, ma lo sappiamo anche noi, credo.
1: Cambiaso dice: dal punto di vista psicologico stiamo bene. Oggi non ho visto nessun atteggiamento di frenesia. Stiamo bene, abbiamo fatto un'ottima partita. Dobbiamo essere bravi a non farci destabilizzare. Dobbiamo stare tranquilli, bisogna vincere le altre partite e stiamo bene. Non abbiamo sottovalutato nessuno. Il Verona giustamente viene qua e fa la sua partita. Dobbiamo fare meglio. Non lo so. Io, vabbè, giustamente. Ciao Marco.
0: Marco, buonasera.
2: Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Purtroppo siamo qua. Ci tocca. Il dovere ci chiama. Allora, questa sera io avevo un piccolo timore, però per tutta la settimana l'ho mandato via, perché ho detto: ma ormai questi hanno fatto l'esperienza, sicuramente gli attributi ci sono, sono ben oliati, quindi non c'è problema. Perché l'unico timore che avevo in settimana era la personalità della squadra, che quando si trova a dover raggiungere un obiettivo lo manca regolarmente. E guardate che questa sera, paradossalmente, la sconfitta del Milan un'ora prima, è servita a complicare ulteriormente le cose. Sto dicendo una cosa che da juventino non mi sarebbe mai venuto in mente di dire, ma io ho conosciuto momenti in cui questa partita al primo tempo era già 3-0 e non se ne parla più.
3: Appunto.
2: La realtà è questa. La realtà, oltretutto, questa sera sul banco degli imputati ci va anche colui che ci ha tirato fuori dalle secche, che ci ha dato finalmente la parvenza di essere una squadra discreta, seria, insomma, in tante cose. Perché se questa sera tu devi capire che devi portare a casa il risultato, entri con Vlahovic titolare, e se poi sei in vantaggio e devi gestire la partita, magari lo togli e metti dentro Davide.
1: Questa è una riflessione interessante, lo sai, io credo una cosa però, Marco, che su questo, che non avesse i minuti,
0: non so, nemmeno i 45,
1: esatto, e che poi, perché la tua riflessione che ci sta alla grande, e che poi, preso, diciamo, dalla disperazione nell'aver visto David, l'ha buttato dentro, come per dire,
0: la vedo così
1: perché se no è un errore grave,
0: sì. Anche perché lui Vlahovic l'ha detto subito, Marco, il mio titolare, lo farebbe giocare sempre comunque a prescindere,
1: e si è visto comunque,
0: evidentemente non era in grado di, ecco, io penso questo anch'io, e poi non lo so.
2: Però sì, certo, ma questa è l'unica motivazione possibile, se no vuol dire che ha dato dibattito, perché,
1: certo.
2: Perché se comunque sia entra praticamente all'inizio del secondo tempo, gioca 50 minuti e li gioca alla morte, perché comunque Vlahovic non gioca al risparmio, tant'è che segna un gol e poi comunque è sempre pericoloso, raddoppiato e cose di questo genere, vuol dire che questo lo poteva fare anche prima. Cioè, questo è il discorso, tu devi andare dentro con quelli cazzuti, non c'è niente da fare.
1: Ma questa è ragione, sì, questo è vero. C'è anche da dire che abbiamo capito, se mai ce ne fosse ancora bisogno, che c'è realmente tanti cerchietti rossi da mettere su tanti giocatori, anche, ti dico una cosa, da regalare, ma che io con la maglia bianconera onestamente non voglio più vedere, ti dico proprio la verità, non li voglio più vedere.
2: Ma sono d'accordo, il tiro di Bowie sull'1-0 è una ciofeca mostruosa.
1: Dai, su.
2: E se tu lo prendi sul tuo palo, tu vuol dire che la tua carriera deve continuare dalla Serie C, cioè dalla Lega Pro in giù, perché tu comunque in Serie A non ci devi più giocare. Cioè, no, non perché non sei da Juve, non ci devi più giocare perché non sei all'altezza, e noi ce l'abbiamo come titolare, questo è il problema, obbligato, perché oltretutto c'è Perin probabilmente che si sta recuperando da lì.
1: Marco, hai perfettamente ragione, perché lì ci sono due cavolate,
0: primo errore di Bremer.
1: Ma tu non puoi mai prendere quel gol con una palla che andava a 10 km all'ora sul tuo palo.
0: Dai,
1: su, ma come si fa?
2: Infatti, quello che ha appena detto, ma comunque ce n'è un po' per tutti. Turan questa sera prende 4,0 da me. Cioè, non è possibile che uno così, che ha quella potenzialità, in una partita così decisiva, entri in campo con le infradito. Cioè, questo è il discorso. Allora, e in effetti se n'è accorto, Ma attenzione, io voglio essere sempre dalla parte di Spalletti, se no poi dopo Quintiliano...
0: No, Marco, io sono uno critico.
3: No,

0: Marco, io non mi innamoro delle mie idee. L'ho criticato, gliel'ho detto da Alessandro.
1: No, ma cioè, qui figurati, però, figlia, si analizza.
2: Però, figlia, certo. No, scusate, però tu se entra Vlahovic ti devi via la punta.
0: L'abbiamo detto Marco, io non ho problemi a criticare nessuno, io critico chiunque sbagli. Alessandro lo sa, Alessandro amava per esempio Allegri tanto, certo. Anch'io in buona parte,
1: ma quando sbaglia
0: punto.
1: Lì doveva togliere David,
0: io non l'avrei proprio messo David, Marco, io non lo farei proprio giocare più.
2: Ok, ma siccome va bene il fatto di pensare che Vlahovic non avesse 90 minuti, possiamo capire che magari entra Vlahovic e poi se noi siamo nella condizione di poter gestire il risultato, beh, va bene, allora ci sta l'altra sostituzione. Non ci sta la sostituzione così, in questo modo, Cobb Manners è entrato al posto di Kelly, Miretti è entrato al posto di David. Zegrova, ecco l'unico cambio che forse ha consentito alla Juve di non perdere mordente e forza sulla fascia destra è stato quello di consensare con Zegrova, ma gli altri comunque ci hanno fatto perdere qualcosa o perlomeno non ci hanno fatto guadagnare tutto. Detto questo, purtroppo è da 60 anni che io assisto a enormi partite, meravigliose partite quando meno te l'aspetti, e poi delle prestazioni decorose in casa. Guardate che lo facevano anche le grandissime Juve, non solo questa.
1: Sì, è vero. Ora, Marco, cosa vuole dire? Hai ragione, però
2: no,
1: noi...
2: Vai. No. Vuole dire che purtroppo il calcio è fatto in questo modo. È chiaro che io non faccio l'amico siciliano che prima faceva vedere che la Magna Grecia ha seminato bene, insomma, ma a parte quello, e questo è il problema è che purtroppo queste partite indecifrabili, basta che scappi effettivamente l'episodio. Purtroppo la fortuna non ci è stata d'aiuto, che comunque sia è una cosa che io non chiedo per risolvere le partite, questo fuori di dubbio, ma se magari ti aiuta male non va.
1: Certo,
2: comunque
1: poi
2: sia,
1: resta
2: comunque
1: anche il fatto, secondo me, lo vedevo nei numeri prima, nei dati prima, cioè che anche stasera, a parte Vlahovic, l'uomo più pericoloso è stato Conceição, e noi a Conceição possiamo chiedere tutto, lo vediamo, ma non anche la finalizzazione. E allora quando diventa l'uomo più pericoloso Conceição, vuol dire che c'è
0: un problema
1: perché Conceição deve creare occasioni, e infatti le ha create, ma non ha oggi, poi magari lo diventerà, ma non ha il fiuto del grande bomber, e anche oggi è quello che ha tirato di più,
0: che ha dato più fastidio agli avversari. Anzi, poi giustamente, come dice Marco, ben sostituito da Zegrova, e credo che la sostituzione sia dovuta soltanto alla stanchezza di Conceição, perché giustamente corre.
2: Sì, no, poi c'era anche un aspetto tecnico che abbiamo visto, insomma, Conceição è bravo ad andare fino in fondo e mettere la palla in mezzo,
1: esatto.
2: Zegrova anche a tre quarti di campo, diciamo così, riesce a mettere delle palle in mezzo.
0: E crossa molto meglio di Conceição,
2: Zegrova. In questo senso non molto bene, tant'è che per esempio non ho visto tranne uno o due da parte di Kalulu, che è quello preposto a mettere il cross da destra, visto che c'era Zegrova. La realtà è comunque sia questa è una squadra che nell'approccio doveva entrare esattamente come l'approccio che noi abbiamo visto anche tanto con il Milan, ma anche col Milan, ma precedentemente, insomma, quelle due o tre partite nelle quali siamo entrate subito abbiamo ottenuto, e questa è una partita,
0: ecco,
2: nella quale la Juve parte bene. Poi dice adesso con calma, con pazienza, vedrai che adesso le cose... No, al quarto d'ora devi essere 2-0, non c'è niente da fare, perché questo, e purtroppo questa realtà, non è perché lo dico perché così mi consoli, perché nessuno di noi riesce a consolare nessun altro, va bene, ma purtroppo le ho già viste nel passato. Questa è una partita che ci costerà caro, esattamente come c'è stata
0: con il
2: Sassuolo in casa.
1: Marco, paura
2: casa.
1: Perché a questo io punto scritto. Io non credo, poi ci dici le tue pagelle, io non credo che questa squadra possa vincere tutte e tre le partite che mancano. Dobbiamo sperare in un passo falso degli altri, però il calendario è più facile del nostro. Questo è
2: allora,
1: evidente.
2: Che può darsi che ci possa essere qualche passo falso, perché in questo momento qua noi onestamente a quattro partite dalla fine, con quello che c'è stato primo, pensare di essere tre punti avanti al Como, quattro alla Roma, cose di questo genere non lo pensavamo.
1: Sì, però rischiamo di essere 2-1. Rischiamo di essere uno dalla Roma.
2: D'accordo, ma voglio dire, noi abbiamo ottenuto qualche buon risultato a scanso, cioè a scapito delle altre che comunque trovano difficoltà, nel senso che comunque sia nessuno secondo me fa 9 punti su 9 in queste partite. Poi bisogna vedere Roma-Fiorentina come funziona, perché guarda che può scappare il gol anche contro la Roma, ho detto non è che succede, quindi voglio dire, il Como gioca, ma incomincia a fare abbastanza fatica a portare a casa i risultati. Cioè, questa è la situazione. Quello che veramente ci fa mangiare le unghie è il fatto che questa sera noi potevamo essere assolutamente terzi.
1: Appunto.
0: Però Marco ragiona Alessandro.
2: Questo non va.
0: Calendario della Juve è più difficile, fidati. Te lo dico, te lo vuoi che te lo ripeta? Allora, Juventus, Lecce, Fiorentina, Torino, Como, Verona, rifacciamolo anche per i nostri amici, Verona, Parma e Cremonese, Roma domani, Fiorentina, poi Parma, Lazio e Verona. La Lazio potrebbe essere ovviamente fastidiosa in quanto derby, ma verrà dopo tre giorni dalla finale di Coppa Italia. Io non lo so, poi per carità.
2: Sono d'accordo, Vitigliano, sono d'accordo con te, però voglio ancora sperare una volta, pensando che noi per esempio a Bergamo non dovevamo vincere,
1: sai a me cosa fa paura? Il fatto che questa squadra dal punto di vista mentale, perché stasera la partita la vince anche mentalmente più tecnicamente,
2: certo.
1: Non è riuscita a portarla a casa, capito? Quindi poi magari, allora, siamo sempre sul discorso della normalità e della normalità. Nel mondo normale la Juve fa 9 punti, va a Lecce, vince, batte la Fiorentina a casa e il Torino è una partitaccia, ma se vuoi la porti a casa. Nel mondo normale, ma nel mondo normale ci metto anche Juve-Verona, ok? E Juve-Verona io non ci avrei, sono bipolare sicuramente, raggiungo anche queste, ho tanti difetti, ora ci metto anche quello di essere bipolare, e va bene, siamo bipolari, però nel mio essere bipolare mai e poi mai avrei pensato che non riusciamo a battere il Verona, capisci Marco? Quindi qual è il mondo normale?
2: Sono d'accordo, il mondo normale dice che questa è una squadra che è inaffidabile dal punto di vista mentale, psicologico, tutto quello che va dagli occhi in su. Questa è una squadra che ha gravi problemi in quel senso, ma ce l'ha, e guarda che questa è la costante di tutta la stagione.
1: Sì, è vero.
2: Cioè, questa è una squadra alla quale onestamente ogni tanto andavamo allo stadio dicendo oggi vabbè giornata di ordinaria amministrazione. Andavamo, si vince 3-0, 4-0, si andava a casa. Questa è una squadra che quando incomincia la partita tu non sai che risultato può ottenere. È così sempre.
1: Purtroppo è da anni che è così, hai ragione Marco, è da anni. Esatto. È da anni che è così, è da quando è iniziato lo sfracelo dal 2022, insomma, perché poi io vedo lì come uno spartiacque. 2022 abbiamo cominciato a sbandare su tante cose, annate sono andate un po' meglio, ma le ultime
0: Esatto, quest'anno per esempio, tranne quelle partite o subito fai un paio di gol, in quelle che abbiamo vinto per diversi gol ma pochissime, oppure hai ragione Marco, non è affidabile, cioè non sai quello che può accadere.
2: E questo purtroppo è costante, costante giornata per giornata. Però vi do un annuncio: finalmente sono riuscito a rivedere Modestò, perché nel frattempo probabilmente era diventato molto umile più che Modestò.
0: Pensavo ci dicessi, sono riuscito a capire cosa fa Modestò nella Juve.
2: Quintiliano, a Roma si dice non t'allarga,
1: vai con le pagelle Marco,
3: vai.
2: Allora, migliore in campo con Sessão e naturalmente Vlahovic, perché questo è il peggiore. Turam 4 e mezzo a Kopmanners, è riuscito a fare una roba inenarrabile toccando due palloni. È una cosa. Di Gregorio 5, assolutamente. David 4 e mezzo, E poi ci sono dei 5, 5 e mezzo, 6, insomma, comunque sia, non bene. Per la prima volta dopo la sconfitta di Napoli, Spalletti prende un'insufficienza da me.
1: Sono d'accordo. Che...
0: Sono d'accordo, Marco.
1: Marco, ma quando pareggi con il Verona in recesso a casa, l'allenatore prende 5. Cioè, ma è normale, è normale. Va bene. Cioè, appuntamento a sabato sera, sarà un altro sabato, Marco, intenso, perché insomma sabato sera
0: intenso, esatto.
1: speriamo che la Lazio batta la Cremonese e a quel punto lì c'è salvo matematicamente.
3: No, matematicamente sarebbe
1: più 4, vabbè, però insomma la Cremonese sarebbe... speriamo con questo. Ciao Marco,
2: ciao,
1: Marco.
2: Ciao a voi e buon proseguimento. Dai, teniamo duro almeno noi, insomma.
1: Assolutamente, ciao caro. Allora, ciao.
3: Sogliano è scatenato, se l'è presa con la Juve.
1: Sì, cosa vuole Sogliano?
0: Ha detto, io in questo momento qua, Sogliano, direttore sportivo del Verona, che peraltro è quello che ha scoperto Dybala, sono venuto per coerenza a quello che dico sempre, nel senso che è normale che quando una squadra retrocede, anche prima di scendere in campo, l'abbiamo saputo venerdì, perché è stata una stagione dove può succedere cose. Non dimentichiamo che il Verona è retrocesso in 3 campionati su 4, salvata sempre all'ultimo minuto. Vediamo un po'. Stagione assurda, ho visto qualcosa contro la Juventus. Aspetta, Ale. La Juve non ha bisogno di lamentarsi con l'arbitro, orgoglioso della squadra.
1: Ecco, questo non ho... Sì, Sogliano allora pensasse al Ciuverona, alla Serie B, e poi dicono che venga a Roma. La coppia con Gasperini è perfetta. Guarda, che non è l'altro, va bene. Allora, sentiamo un paio di vocali, dai, sentiamo un po' gli amici.
4: Ciao ragazzi, buonasera, sono Roberto da Torino. Ma ciao, io mi chiedo se non riesci a fare un gol su azione al Verona, appunto, ma dove dobbiamo andare? Appunto, andiamo in Champions per fare cosa? Per uscire sempre ai gironi?
1: Però questo...
4: ma ci rendiamo conto, ragazzi? Va bene tutti i tiri, tutte... A parte che io mi chiedo che dovevamo farne almeno 10 di tiri in più. Locatelli 4 volte dal limite dell'area non ha voluto tirare in porta. Ma io dico, ma come si fa? Ma tu sei un professionista. Ma
1: allora,
4: la cattiveria,
1: però una cosa voglio
4: dire, il cinismo
1: di
4: vedere la porta, ma è la prima cosa che ti viene.
1: Roberto, mi pare Roberto. Allora io per la 300ª volta lo ripeto, su un tuo ragionamento assolutamente perfetto. La Juve non vuole andare in Champions per vincere la Champions. La Juve, come tutte le squadre italiane, vogliono andare in Champions.
0: No, deve andare in Champions.
1: Bravo, per i soldi. Punto. Poi esce gironi, sti cavoli.
0: Al girone prendi 60 milioni lo stesso.
1: È quello, è quello. Vai, nessuna squadra italiana può vincere. Vai per i soldi. Poi, che sia un obiettivo puramente economico, ragazzi, è il calcio moderno. Piace tanto il calcio dei 5 a 4, dei 6, è quella roba lì. Per prendere più campioni e per fare quella roba lì. Questo è il piazzamento Champions. Io sono della vecchia scuola. Se mi chiedi, tanto Spalletti non ho ancora parlato.
0: No.
1: Se mi chiedi, ma tu preferisci arrivare a quarto o vincere la Coppa Italia? Io dico vincere la Coppa Italia. Oppure preferisci andare in Champions e in Europa League e vincere l'Europa League? Io dico l'Europa League. Ma se la Juve non va in Champions, cosa che può accadere, non è che la Juve non c'è più, però forse invece di Bremer, per dire a 60, ne devi vendere altri 2 o 3. Poi il progetto va avanti, l'allenatore ce l'abbiamo e va bene. Però è questo. Io non mi strappo i capelli che non ho se la Juve non va in Champions per gli obiettivi sportivi. Mi girano le palle per una questione di bilancio. Prego.
0: Eccolo Spalletti.
5: Ecco. Ragazzi, guarda Roma, allora, a me mi ha rovinato la serata e probabilmente pure i giorni prossimi. Però non siamo delle pippe, non voglio sentire questa cosa. Siamo anche sfortunati, cioè abbiamo dei limiti, ma siamo anche sfortunati.
1: Però
5: perché abbiamo
1: Verona,
5: preso due legni, abbiamo fatto un errore difensivo e l'abbiamo pagato, ci hanno segnato. Quindi fino alla fine, mi saluto.
0: Ah, ecco, così?
1: Sì, però
0: non deve aver bisogno della fortuna contro il Verona. Penso.
1: Gaetano, io, anzi, Gualtiero, Leonardo, per l'ultima volta. i soldi, soldi Elkan. Sì, perché poi mi viene anche a noia, però ma non è che Elkan può prendere tutto. Allora, viene, lo dico veramente per l'ultima, lo sceicco più importante del mondo non può mettere 400 miliardi perché c'è anche il fair play finanziario. Dunque, non andare in Champions, detto che soldi, soldi Elkan e chi se ne frega, ti aumenta i paletti sul mercato. È chiaro o non è chiaro? Perché se no poi quest'estate, se la Juve arriva quinta, comincerete a dire: ma perché non prendi quello? Perché devi rispettare dei paletti. Oh, giusto per la 173esima volta.
0: Poi aggiungo su Elkan che Elkan dal 2019 al 2024 ha tirato fuori un miliardo di euro di ricapitalizzazione.
1: Oltre al fatto che se tu vai in Champions, qualche campione, Bernardo Silva, certo, può arrivare. Se non vai in Champions, magari non arriva.
0: Ma non ci vengono nemmeno da te.
1: Vai.
6: Ciao ragazzi, Maurizio da Grosseto.
1: Ciao caro.
6: Veramente, veramente sono, penso come tutti i tifosi della Juve, arrabbiato. Arrabbiato perché, come state dicendo voi, non si può entrare in campo nel primo tempo scarichi, svogliati. Cioè, c'hai la possibilità, abbiamo, sapendo i risultati di Como e Mila, potevamo prendere il Mila. Ora non so se col Mila siamo meglio o peggio, però meglio. Insomma, prendevamo il Mila. Domenica il Mila c'ha l'Atalanta, noi andavamo a Lecce. Cioè, era... Ora ci siamo messi in condizioni di rischiare sempre, perché Lecce domenica non sarà facile, Firenze, Fiorentina e Torino, immaginate voi come avete già detto, questi giocano una partita all'anno. Io non capisco perché questa squadra, nelle partite che contano, le partite difficili, perché questi vengono...
1: Sai come ti rispondo, amico mio? Hai ragione, e ti rispondo col messaggio perfetto di Umberto da Roma. Ale, a me girano le palle perché avremo bisogno di gente, di personalità che senza Champions ci sogniamo. Questo messaggio dell'amico Umberto da Roma
0: sintetizza
1: è
0: tutto.
1: La risposta a chi tutto. Ma i soldi, ma... ecco questa roba qua, perché senza la Champions, oltre alle difficoltà economiche, hai più difficoltà a trovare questo tipo di giocatori.
0: Anche perché quelli che cercano, quei 3-4, i nomi li conosciamo, hanno sempre giocato la Champions e qualcuno l'ha anche vinta la Champions.
1: Poi a me mi dice: arrivo quinto e vinco l'Europa League e magari anche lo scudetto, dove devo firmare? Dove devo firmare? Però poi non posso lamentarmi se arrivo quinto. E attenzione, io sono della scuola che arrivare quinto, quindi sono diverso anche su questo da Vincenzo, ma semplicemente come pensiero sul futuro, che se arrivo quinto e faccio una bella piazza pulita, ok, e riparto con un progetto, è chiaro, rivisto al minimo, io ci sto pure, perché in questi anni noi abbiamo utilizzato i soldi della Champions, tanto per dirne una, per prendere Openda,
0: gli ultimi due mercati estivi sono stati fallimentari.
1: Quindi, bisogna avere la serenità, se la Juve arriva a quinta, di attendere un mercato dove non si può cominciare a pensare voglio quello da 70 perché non arriverà mai, ma sperare di avere dirigenti all'altezza, di andare a prendere il giocatore a parametro zero che accetta, accettare cessioni. Perché anche questo bisognerà fare,
0: per forza.
1: Accettare cessioni e vedere come si riparte con un allenatore che almeno in questo momento abbiamo e con un mix tra giocatori magari importanti, qualcuno che rimane, qualcuno che pescherai e magari qualche giovane. Questo succede. Fai, Gabri.
7: Buonasera, adesso un po' più a freddo analizzando la partita, conto. Direi che abbiamo fatto pena come
1: bene,
7: contro
1: lei.
7: Altre squadre Materasso
1: e
7: devo dire che il limite è dell'allenatore, perché non è la prima volta che contro squadre Materasso, ultime nella in classifica, permette alla squadra di entrare in campo con questo atteggiamento.
1: Sì, ma l'allenatore ci sta. Allora, all'amica che dice: ma voi fate i contabili nella Juve? No, noi facciamo i giornalisti, purtroppo è questa la differenza. Poi possiamo dire anche che facciamo giornalisti che parlano soltanto di calcio, e allora a quel punto, cioè, noi parliamo solo di campo e parliamo solo di campo. Poi però se volete che vi raccontiamo le cose come stanno, ve le raccontiamo, decidete voi. Noi, io non faccio contabile nessuno, no, io faccio il contabile dei miei, che sono pochi, ti garantisco, di soldi, e di quelli di Quintiliano li mettiamo insieme. Però vi raccontiamo le cose come stanno. Poi c'è la possibilità di raccontare le barzellette, dire oh guardate, anche se la Juve non va in Champions, state tranquilli che spenderanno 300 milioni sul mercato. E vi prenderei in giro, e vi prenderei in giro, oppure vi raccontiamo la verità. Ma vi prendo un esempio che avete sotto gli occhi, la Roma. La Roma, giusto Gabri, deve rispettare il fair play finanziario.
0: E deve fare plusvalenza su 36 per una cifra importante.
1: Di 80-90 milioni. Bene. Apri la Champions. Esatto. Bene. E sapete perché? E sapete perché? Perché non è andata in Champions per quanti anni? 5-6 anni. Giusto? Bene. Quindi non è che tu puoi fare quello che ti pare. Perché dovete sapere che i Friedkin hanno soldi tanto quanto Elkan, forse di più, ma devono rispettare dei paletti. Funziona così. Poi vogliamo far finta di niente, facciamo finta di niente. Ripeto, a me il quarto posto mi esalta come una serata con Quintiliano, io e lui da soli. In un letto insieme.
0: Già diverso, perché senza letto potrebbe essere.
1: A cena va bene. A cena va bene, ma mi dice Quintiliano, oh, andiamo a letto insieme. Dico Quintiliano, non è che c'ho tutto sto livello, meglio come dicevo
0: poi
1: prima,
0: lui,
1: no?
0: Poi tra l'altro perché è antico lui.
1: È antico, bravo. Però so che purtroppo il calcio moderno, che piace tanto, porta a questo. Intanto c'hai un po' di spalletti.
0: Spalletti,
1: vai.
0: Sì, allora bisogna sempre prendere atto di quello che succede, andare ad analizzare le cose, poi cercare di migliorare per la prossima partita, perché sono le prossime, perché sono quelle che contano, perché questa qui non l'abbiamo vinta. È chiaro che c'è dispiacere, rammarico, purtroppo poi succede così nel calcio. Noi siamo stati non siamo stati fortunati, perché poi con un po' più di lucidità, che è diverso dalla fortuna, la partita la potevamo mettere sotto controllo, anche se di una partita di calcio non si può controllare tutto, perché ci sono delle cose che per forza ti possono sfuggire, però poi rimanere lucidi nei momenti che contano, quella è una qualità che fa il grande atleta, il grande calciatore, perché si sa individuare poi quei momenti lì dove ci vuole il massimo dell'applicazione, il massimo della concentrazione. Invece si inizia al secondo tempo bene, perché la partita l'abbiamo iniziata bene, poi loro si sono messi in cassa, hanno fatto giustamente la loro gara, noi siamo andati ad insidiare qualche volta, però poi non siamo stati bravi a forzarla bene, situazione di far bene, tanto bene ha detto, a soffocare ogni volta che ci vedeva che si vedeva la palla, gli è stato permesso qualche volta di uscire, di creare queste ripartenze, insomma sostanzialmente ha detto giustamente la Juve non ha fatto. Allora ti meriti di vincere, come è successo secondo tempo, perché li tieni lì, li porti a giocare solo dentro l'area di rigore, perché poi loro hanno tirato due volte in porta, che è un aggravante,
1: che è un aggravante. Oh, tra l'altro l'amico Tony da Zurigo, no? Cos'è? Ah, la serata con Quintiliano.
0: Ah, ecco.
1: Dice l'Europa League, Tony da Zurigo, e il campionato non li vinci se non arrivano giocatori di qualità, perché giocatori forti non arrivano mai se non ti qualifichi per la Champions. Si capisce o non si capisce? E Tony, io ti ringrazio. Non tutti lo riescono a capire.
0: Poi non è difficile capire.
1: No, ma guarda, io capisco anche gli amici che giustamente, no, tifano per la maglia, poi dei conti, delle cose, correttamente, ma io rimpiango quei tempi, amici miei, in cui ce ne fregavamo altamente dei bilanci, dei paletti e le cose, ma magari tornassero. Oggi però purtroppo non tornano, e purtroppo anche noi dobbiamo dire però cambia questo, perché poi io ve lo giuro, quarto, quinto posto per me non cambia niente, è una stagione sbagliata, quarto, quinto posto non cambia niente, perché tanto non abbiamo la possibilità di andare a vincere la Champions.
0: Allora Alessandro, in 11 occasioni gli chiedono a Spalletti, avete commesso un errore che ha portato in 11 occasioni stagionali a subire gol. Bremer e Kelly sono due grandi difensori dal punto di vista del comportamento individuale e qualità nel duello e nella forza, magari nell'impostare, nella qualità di andare a giocare e creare, concedono qualcosa all'avversario, non è la loro caratteristica, sono qualità, bisogna conviverci. Poi gli attaccanti, che problemi hanno avuto? E David è un calciatore di manovra e palleggio.
1: Sì, però basta anche
0: sì,
1: roba,
0: esatto,
1: qua
0: di far entrare in porta gli avversari, non è uno sfondatore di armadi in area di rigore, se sei un po' più offensivo devi per forza randellare dentro, gli altri si mettono chiusi in area. Poi il Diz non era al meglio.
1: E però perché ha giocato allora? Io ce n'ho un po' di domande da fare a Luciano. Perché qui si difende?
0: sarà con Sogliano, ha detto ma non ho capito cosa vuole, appunto. Vado a rivedere l'occasione.
1: Qui non è questione di avere simpatia e in alto. Ah, ora io non parlo mai singolarmente con gli ascoltatori, però lo faccio adesso perché credo che lo bloccheremo. Allora, Riccardo, non so se hai bevuto un litro di vino o due come fai spesso, però tu ci sei solo quando la Juve va male. Allora, io te lo dico perché mi piace dire le cose a tutti. Questa è la settimana che probabilmente ti bloccheremo, te lo dico, perché ci stai veramente massacrando. Tu stasera godi perché la Juve ha pareggiato e perché te la puoi prendere con Spalletti. Sei uno, grazie a Dio, tra centinaia di migliaia. Però poi, lo dico sempre, noi siamo esseri umani e stasera noi ci girano le scatole mentre tu festeggi. Quindi, ti do un consiglio, ma da amico, non voglio essere tuo amico, ma diciamo da conduttore e ascoltatore. Torna martedì che purtroppo per Quintiliano, nel senso ti dovrà sopportare con discreti, perché te ascolti solo lui e a noi va benissimo. Però te lo dico, se continui così ti leviamo dalle scatole, ma te lo dico proprio di cuore, perché esultare per il pareggio alla Juventus, e mandarsi messaggi quando c'è gente col groppo in gola che ha fatto centinaia di chilometri per andare a vedere la Juve, ha speso soldi e tutto, non lo permetto a te e a nessuno. Quindi, se hai capito l'antifona, non dico a Gabriele, perché anche Gabriele ne può più di leggerti, guarda, ne può più nemmeno lui. Quindi, se hai capito l'antifona, amici, cioè amici come prima, ascolti a radio, bene, se no te lo dico di cuore, disinstalla l'app, fai quello che ti pare, se no ti blocchiamo noi, ok? So, penso che tu sia d'accordo, no?
0: Quindi, ma beh, sì, sempre lo stesso poi, tenore, insomma, peraltro, cioè noi, 20 messaggi, sempre
1: cerchiamo
0: dello stesso
1: di
0: tenore.
1: Vogliamo dialogare con tutti, certo. Ed è la forza di questa radio.
0: Però bisogna essere anche
1: poi,
0: dall'altra
1: però bisogna
0: parte,
1: essere sì. Uno, lucidi. Due, mettere sul piatto delle riflessioni qualcosa di importante e di interessante, come fanno tutti, ok? Te l'ho detto proprio perché, se no, veramente domani è domani a deadline, non ti faccio arrivare nemmeno a martedì. Prego. Eh no, perché poi c'è un limite a tutto nella vita, eh? Vai.
8: Ciao ragazzi, Armando da Guidonia.
1: Ciao grande.
0: Ciao.
8: Bisogna vendere tutti tranne Ildi.
0: Ammazza proprio
8: Forza
0: Repulist.
8: Forza Juve.
0: Grazie, un Repulist proprio di quelli.
1: L'ingenuità dei bambini a volte è la cosa più bella che possiamo sentire e ascoltare. Guarda, grazie di cuore, perché dopo quello che ho detto prima, questo è quello che ci voleva. Prego.
9: Buonasera ragazzi, Gianluca. Ciao, Gianluca. Io molto semplicemente mi aspetto che Spalletti incida di più.
1: Ma è giusto.
9: Quest'anno, tutte le volte che siamo rimasti soddisfatti della squadra, e lo stesso si può dire del mister e dei calciatori, e quando la Juventus ha giocato in maniera aggressiva, in maniera,
1: bravo, no verissimo,
9: in maniera veloce,
1: alleluia, vedi come
9: allenatore
1: la fortuna,
9: io mi aspetto che debba imporsi in,
1: bravo,
9: questa, in,
1: bravo,
9: questa direzione.
0: Mamma, certo.
9: Poi è vero, siamo una squadra anche un po' emotivamente abbastanza fragile, siamo una squadra che appena entra in difficoltà, con difficoltà riesce ad emergere. Però tutti i successi di prestazione e di risultato sono arrivati quando la Juve è stata appressata, ha giocato con aggressività, ha giocato con
0: quando
9: con
0: non
9: velocità.
0: Si
9: snatura,
0: dai, questa è la sintesi.
9: Mi aspettavo, dopo...
0: Lo so, questo
1: no, è correttissimo. Guarda, bravo, no, Arcangelo, figurati, perché sono arrivati una marea di messaggi, guarda, di amici rispetto a quello che ho detto prima.
0: È andato ovviamente da zona Spalletti. Anche sì. Voi avete lasciato il vostro jolly sul tavolo oggi. Io non gioco a carte, non vado al casinò, non gioco a nulla. Vado a cena qualche volta fuori, poi cerco di allenare meglio di quanto abbia fatto fino a questo momento, perché per andare a giocare con i migliori, per aspirare ad andare a giocare con i migliori, quindi Champions League, bisogna tutti i giorni guadagnarsi qualcosa, bisogna tutti i giorni fare qualcosa. Siamo in competizione continua, per cui non posso andare avanti con le stesse frasi che dicevo un anno fa o all'inizio quando sono arrivato. Devo andare avanti facendogli fare qualcosa di diverso, facendogli fare qualcosa di meglio, perché con la crescita che andrò poi a confrontarmi con la Champions League, e ci si arriverà.
1: Ma
0: e ci si arriverà,
1: bene. Ma ha ragione l'amico di prima, nel messaggio di prima, cioè io da Spalletti mi aspetto che in queste partite possa fare la differenza, poi ha mille alibi anche lui, ma non in partite come queste, perché in partite come queste ha anche la preparazione della settimana, anche la lettura della partita, fa la differenza. E David, come direbbe lui, lo cacci fuori subito, Quintiliano.
3: O non lo metti proprio.
1: Ma non lo metti, d'accordo, perché Marco dice una cosa concreta. Magari sapeva che non poteva.
3: Sì, è quello il problema.
1: Però ecco, cioè, la smetto di giocare con quel giocatore, con un giocatore così, che poi lo massacri in conferenza stampa perché non lo puoi difendere. Però la lettura ci deve essere già al 45esimo, perché poi in tutto questo, in tutto questo, noi, come ha detto un amico prima, scusatemi se non abbiamo dato spazio a tutti, ma siete una marea e vi ringrazio. Noi abbiamo fatto gol al Verona su calcio di punizione.
3: Esatto, non su azione.
1: Su calcio di punizione. Questa è la cosa più grave.
3: Siamo andati sotto, calcio di punizione per pareggiare, e poi sembrava la scossa, invece non siamo riusciti. È grave.
1: E questo è molto grave. Grave, e questo, dai, è, ragazzi, molto grave. Sì. Al di là di come finirà, e fa bene lui a dire questo, ma al di là di come finirà. No, no, Tiziano, ci sei? Tiziano, noi non blocchiamo nessuno se non le persone maleducate e quelle che poi... Non, ci sei, Tiziano, non ti preoccupare. Sicuri che vogliamo giocare a Champions, giocare Europa League e provare a vincere non è meglio?
3: No, io non la vedo così. No, io non la vedo.
1: Io mi arrendo su questo.
3: Io non la vedo così.
1: Io la vedo così, però... Vabbè, dai. Sì, allora... Alessandro Santarelli, che non conta niente, dice: sì, io vorrei vincere l'Europa League, bene, ma se la Juve non va in Champions League ci sono i paletti del fair play finanziario. Ora lo scriviamo qui, ma ecco, ripeto, è corretto questa cosa, perché non tutti devono sapere, noi ci siamo qui apposta. Però magari, Gabri, prepareremo un cartello qui dietro con scritto: vincere l'Europa League per me è meglio, arrivare quinti vuol dire che poi, attenzione, se noi riusciamo a imbroccare le cessioni giuste e gli acquisti giusti,
3: il mercato puoi farlo.
1: Il mercato puoi farlo. Se vince Europa League, sei in Champions League. Ma lo ripeto, a me stuzzica l'idea.
3: Quindi diciamo così, ragazzi, siccome stiamo chiudendo, il virgolettato,
1: sì, abbiamo 5 minuti in più.
3: Il virgolettato questa sera di Santarelli è questo: Santarelli, 2 punti, preferisco andare in Europa League.
1: No, Santarelli 2 punti in Europa League con 2-3. Però dobbiamo fare un patto. Quando la Juve comincerà a vendere, se va in Europa League, prima di acquistare, non cominciamo a dire sì però. Perché questo eventualmente fa. Attenzione, lo fa anche con caso di Champions, per l'amor di Dio. Però lì diventa un po' più stringente. Quando arriva il giocatore magari di 37 anni, va bene. Cioè, su questo dobbiamo essere consci. Poi, come direbbe Quintiliano, Santarelli 2 punti, datemi l'Europa League, arrivo quinto, ok? O col sesto ci si va uguale, sì, se dipende da Lazio.
3: Esatto. Bene.
1: E vinciamo l'Europa League, io firmo, perché tanto la Champions è bella, ma non siamo in questo momento in grado di vincere. L'Europa League sì, quindi questo concetto io lo sposo in pieno. Dai, sentiamo anche i vocali, poi ci salutiamo.
10: Salve, sono Marcello da Pesaro. Secondo me, quando le squadre si chiudono così, bisogna fare i cross. Crossare. Quanto crossi, gli altri respingono, la palla ritorna a noi. E siamo in pressione sempre. Passano sempre la palla indietro. Dio Boni, è sempre indietro, si perde il tempo. Il tempo lo devi perdere quando hai fatto 2 gol. Allora perdi il tempo.
1: Sì, ma come darti torto. Ultimo vocale, Gabri.
11: Ragazzi, buonasera. Fabrizio della Castellammare di Stabia.
1: Ciao Fabrizio.
11: A me di questa partita è rimasta un'immagine forte, indelebile nella mente. Quando in più situazioni, non so se ci avete fatto caso, i giocatori si scansavano quando arrivava la palla con la scusa di voler fare un velo, di voler fare... Ma si scansavano, avevano paura di prendere la palla e prendersi la maledetta responsabilità di fare qualcosa, ma anche di calciare verso, lascia che ti arriva fuori dallo stadio, che
1: questo
11: sai
1: cos'è?
3: Non tiriamo mai.
1: È personalità, amico mio.
3: Non tiriamo
1: questa
3: mai.
1: È personalità che non alleni. Secondo me la personalità non si allena. O ce l'hai o non ce l'hai, però questa chiamasi personalità, e secondo me qui hai centrato un altro punto. di questa situazione. Allora ragazzi, io vi ringrazio perché è stato un bellissimo dibattito questa sera, purtroppo su una serata di cacca, lo possiamo dire, penso, anche perché poi stasera finirà
3: anche sul fronte basket.
1: Sì, anche sul fronte basket, quindi è stata una serataccia. Poi tra l'altro stasera ci sarà anche,
3: esatto,
1: un'altra cosa,
3: perdere,
1: quindi spengete tutte le televisioni. Infatti la Tini me l'ha fatta apposta di mettermi la partita, ma tanto noi ora la chiudiamo e torniamo domani. Ragazzi, vediamola con una battuta, almeno ci si annoia in queste ultime tre partite, esatto, perché comunque dobbiamo lottare. Saranno tre avrei preferito annoiarmi sinceramente, però saranno tre partite dove veramente... Guardate, io la dico e la chiudo, poi la faccio chiudere a Quintiliano. Io farei, fossi in Spalletti ora, no? Una conta. La rosa è di 20-21, bene, a Lecce si va in 14, si va in 15.
3: Nel secondo me.
1: Nel senso, con mai... ah, no, non voglio fare nomi. Gabriele, fuori.
3: Rossi.
1: Rossi, fuori. Magliocca, dentro. Santarelli, fuori. Quintiliano, dentro. Cioè io farei una cosa così, quindi in queste ultime tre partite
3: non ci possiamo permettere il lusso di far scendere in campo chi poi è, è un uomo in meno.
1: No, si va in 15, in 16, lo so che dico una cosa forte, ma si va a quelli sui quali posso contare,
3: esatto.
1: A partire dal portiere. Portiere,
3: io poi ho detto per chiudere, Alessandro, io tanto tu sarai uguale come me, sono preoccupato.
1: Ma certo sono preoccupato.
3: Te lo dico,
1: certo sono
3: preoccupato. Ma seriamente.
1: Grazie a tutti ragazzi, domani mattina alle 8 Riccardo, noi torniamo
3: con
1: domani
3: tutta la giornata.
1: Quinti alle 19:21,
3: 17:19 dove
1: ciao ragazzi. Buonasera a tutti.
3: Ciao.
12: Colpo di tacco.
13: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
14: Boni, e fatelo lavorare, e fate, come diceva quello dei ragazzi della terza C, fatelo lavorare. Quintiliano, vedo tanti messaggi sull'ospite che è arrivato, io non mi pronuncio, ma Boni.
15: Eccolo,
14: c'è sempre solo lui, poi il giorno che farà intervenire il camerlingo, allora là ci divertiamo, perché là esclusiva il camerlingo e lui dirà...
15: Aiuto, cosa sto leggendo?
14: Questa è nuova. Che cosa sto leggendo? Invece quando interverrà il camerlingo lo dovrà presentare, lui dirà...
15: Eccolo,
14: e ce l'abbiamo solo noi. Grazie ai presenti, che sono un po' pochini. Siete pochini, ragazzi. Io veramente mi viene da piangere, perché siamo qui sempre a darvi il fegato, a darvi l'anima. E c'è anche il principe di Montalto che non presentiamo ancora. Ma non c'è? Non c'è più? C'è? Sei frizzato? È scomparso? No, c'è.
15: Trippa,
14: ma lo sentiamo tra poco. Sì, lo sappiamo che ti fa la riomma. Alessandro da Tormina è presente e io lo premio perché è stato il primo più rapido a dire presente. Presente anche Roby da Milano, che però arriva 10 secondi dopo. Poi c'è Sergio da Tuscaria presente. Speriamo che stavolta la sola la prenda nei prescritti. Poi vi ascolterò domani al lavoro. Luigi da Stoccarda è presente. Oggi ricordiamo 4 ore di interrogatorio con Gervasoni per chiedergli se era lui a vedere Salernitana Modena, ma lui ha detto era un altro palazzo, che partita stai vedendo? Non lo so, vabbè, 4 ore passate per dirsi queste cose qua. Ovviamente cerchiamo anche di alleggerire, scherzare, poi ci saranno stati evidentemente, per questo ci scherziamo, altre discussioni, altre chiacchiere che avranno approfondito questioni. Vediamo, vediamo. A proposito di Modena, c'è Giovanni presente, Luigi da Stoccarda presente. E poi basta, e poi basta. E allora, no, eccoli che arrivano, eccoli che mi basta dire che sono deluso. E arrivano a frotte. Simone d'Ancona c'è. Adriano di Radio Radicofani c'è, sempre con voi, complimenti per la radio, grazie. Fabrizio da Roma, ma stasera che manca il Santa sapremo lo stesso cosa ha mangiato il Duca Conte? Ovviamente è la prima domanda che gli faremo. Poi Lorella da Bergamo c'è, ciao Lorella. Buonasera Maranghi. Marco da Sorrento è presente, Paolo da Roma è presente. Io sapete che vi chiedo adesso, proprio per curiosità, così facciamo sempre questa prima mezz'oretta leggera. Come organizzate il primo maggio domani? Ovviamente sentendo rigorosamente Radio Bianconera in macchina. Chi di voi lavora? Come lavorerà? Chi di voi, Rossi, chi di voi invece si prenderà una giornata di pausa dal lavoro? Dove andrà? Ditemi anche quanti di voi saranno sulla pontina, così io mi organizzo. Dubbio. Se qualcuno di voi addirittura ha un ristorante di mare fatto bene, eccetera, che dice mamma Arancia, ma vienici a trovare, noi veniamo. Noi veniamo.
16: Sì, però,
14: sì, però non si può dire, è vera ragione, faccio lo scroccone, ma ci sta. Varie ed eventuali, varie ed eventuali. Ma intanto, visto che lo premiamo perché è stato puntuale, presente, probabilmente non ha mangiato, e allora noi introduciamo il Duca Conte, Enrico Scarponi. Scarpo, guardalo. Ecco qua, c'era qualcosa che non doveva funzionare, no? Tipo l'audio. Allora c'è un microfonino, Scarponi, che tu basta che clicchi, così sentiamo anche la tua voce.
2: Sentite?
14: Ti hanno insegnato che quando c'è tipo una barra sopra un simboletto significa che è spenta.
2: No, volevo chiedere dove era Santarelli.
14: No, Santarelli in questo momento, a parte che non l'ho capito.
1: Io vado a farmi fare un chinotto.
14: Ecco, è andato lì. ma letteralmente te lo dico, quindi insomma
2: quindi, più o meno come forte si, che
14: si scherza ovviamente, si scherza ovviamente, però diciamo, tecnicamente sì. Allora, presentazioni, eventi, perché poi lui, noi lo prestiamo anche alle folle oceaniche, tipo quella di Quintiliano quando dice
1: ecco.
14: Prestiamo anche Santarelli alle folle oceaniche, lo mandiamo per eventi, feste di paese, anzi se avete bisogno, che ne so, di un compleanno di una bimba, di un bimbo, io vi offro a tariffa ridotta Santarelli, quindi tra poco vi dirò anche quali sono le tariffe. Allora lui vi raggiunge, può stare con voi un'ora, due ore, credo prenda 10 euro all'ora più o meno, massimo 12, domani è un giorno di festa quindi prenderebbe un po' di più, ma è occupato, stasera è andato a fare un po' di giullare in giro, in giro, in giro. Ah, mandato dal nostro grandissimo padre Alfredo, 100, giusto? 100, 100, 100, 100, quindi è lì, è lì, è lì. E tu invece, visto che ci chiedono, ma cosa ha mangiato Scarponi stasera? Che hai mangiato, Scarpo? Non mi deludere.
2: Spaghetti al pomodoro.
14: Ah, stasera è una roba semplice, come mai?
2: Sì, semplice.
14: Ma è tornata la signora?
2: Sì.
14: Si è divertita?
2: È tornata bella abbronzata, quindi...
14: Attenzione, ha preso tanto sole, tanto. E quando è tornato da guardata ha detto: guarda come sei bianco, fai schifo, vatti a prendere un po' di sole pure tu.
2: Sì.
14: Domani che fai? Lavori?
2: No.
14: Attenzione. E allora il Duca Conte, dopo aver mangiato lo spaghetto al pomodoro stasera, domani come passerà questo festeggiamento? Poi ve l'ho chiesto anche a voi, quindi me lo dite, eh? Aspetto e leggo.
2: Credo passeggiare al mare. Tempo permettendo, perché
14: no, domani è bello, mi hanno detto, no? Ma pure una brutta notizia. Vai a fare una passeggiata al mare, ma vai a mangiare qualcosa pure.
2: Sì, sì, credo di sì. Ci stiamo organizzando.
14: Ci vuoi dire dove vai, così ti mandiamo qualcuno che ti viene a stalkerizzare?
2: Organizzazione dell'ultimo momento, non lo so.
14: Beh, insomma, che mi sembra una furbata a primo maggio all'ultimo minuto, eh. Troverai tutti i liberi che aspettano te, tavoli liberi.
2: Per noi c'è sempre posta.
14: Ah, il Duca Conte giustamente compra i ristoranti, quindi questi sono tuori. E tu vai là, dici: quello è il posto mio, l'ho comprato io con la poltrona. Ribadisco la richiesta: chi di voi ha. Ah, ecco, c'è Tony da Fiumicino. Tiene un ristorante a Fiumicino, Tony, che non sarebbe male come soluzione. Allora, Adam, sempre con voi c'è. Rocco da Trapani c'è. Rocco da Trapani ancora c'è. Quindi ce ne ha mandati due. uguali, perché sono arrivati nello stesso secondo. Buonasera a tutti, Federico compreso. Terry ti manda sempre un cuoricino, Federico, sempre presente. Non sono amica di nessuno. Brava, brava. Arcangelo da Londra presente. Dov'è Santa? Amica convocato da Chine? Allora, in realtà no, per adesso no, però hanno detto che siccome gridava sempre gravina, gravina, gravina, vogliono capire che cosa alludeva, che tipo gioca giù, no? Poi voglio chiederti che cosa pensi di tutta questa situazione. Nico da Zurigo c'è, Cristiano da Viterbo c'è, caspita che fame, fegato e trippa, ops, presente, Davide, Pieve Ligure, ecco, eccomi Bobo, Vincenzo Stefano Villanueva presente, Eros da Ostia presente mentre lavoro fino alla mezza, abbiamo una promessa con Eros che ovviamente, come sempre, nella nostra sigla finale, ma tu ci resti collegato quando mandiamo la sigla finale di Quintiliano di Strozzarsi, eh? E poi dopo si chiude, quindi quando poi ci salutiamo... C'è ovviamente Quintiliano che si strozza e si salva, e questo è per rendervi felice, per agevolare. Eros, io più o meno mi troverò in zona... Tu fammi sapere se ci sono blocchi, traffici, per traffico, non penso, non chiudere una via del mare, eccetera, eccetera. Vorrei tornare sereno stasera. Paolo da Roma sempre presente, poi sono arrivati anche i nuovi, c'è... Domani appoggio San Romualdo Ancona nella bellissima campagna marchigiana con la mia compagna e le nostre due cagnolini, una bella grigliata. Santarelli mitico vai di chinotto, molto bello. Paolo da Roma dice pensionato nella facente solo domani, buonasera a tutti. Arcangelo ci dice che già ci ha salutato, lavora domani perché a Londra non è festa, la festa è più... È il primo lunedì di maggio, quando tutto il resto del mondo lavora e manda mail, messaggi e telefonate, per cui da vacanza di Arcangelo va a farsi benedire. Umberto da Roma dice domani scendo a casa a Formia ma col treno, io lascerei perdere la pontina di primo maggio. Grazie Umberto per l'avviso. Ivano da New York, posso chiedere un favore a Rossi? Chiediamo. Può blobbare il tuo, ma di cosa stiamo parlando? Credo che tu l'abbia detto mille volte ultimamente, il nuovo motto come quello di Quinti, un saluto a Scarponi da parte mia. Lo blobbiamo.
2: Vai, Ivano.
14: Di cosa parliamo? Buonasera, amici, ma il Livornese è una festa? Sa dove sta? Si sta, anzi no, il Livornese dove sta? Dove sta il Livornese?
1: Io vado a farmi fare un chinotto.
14: Ecco qua dove sta il Livornese. Anche se scrivo poco, sono sempre presente per seguire i nostri due in bianco e nero. Gennaro da Latino. Oh, Gennaro. Senti un po', Gennaro, ma tipo per andare a Latina, in genere, da Roma, quando c'è traffico, che strada consigli di fare? Che qualcuno dice, no, sai, potresti prendere addirittura l'autostrada, fai finta che torni a Napoli, esci a Frosinone e te ne vai per dentro, così aggiri la pontina. Io chiedo. Anche se tutto è ancora da definire, ma insomma chiedo. Cristina da Verona è presente, Emi da Ponza c'è, penso, no, Potenza, scusami, Massimo da Rivamonte c'è, Silvestro da Sant'Antimo è presente, e siete tanti veramente, io vi ringrazio, sono commosso. E allora Scarpo, che facciamo un po' di serietà anche, che cosa pensi di tutta questa vicenda della vicenda arbitri, inchiesta arbitri, che è un attimo un'accusa di frode sportiva che è stata lanciata di pac, però l'Inter non c'entra niente, vai.
2: Beh, sì, è concorso in frode sportiva, ci piacerebbe sapere con chi l'hanno fatta questo concorso. Ma detto questo, per quanto riguarda il sistema arbitrale, era una cosa che comunque era nell'aria, no? Perché comunque denunce arrivavano, situazioni un po' particolari venivano raccontate, quindi mi aspettavo prima o poi che qualcosa potesse uscire fuori. E, mi ha sorpreso il fatto che l'ex disegnatore non sia andato neanche a
14: farsi interrogare. Detto io non so, babà, il trappolone non ci sta per me.
2: E quindi un po' mi ha sorpreso. Detto questo, posso dire tranquillamente che con quelle poche cose che sono uscite noi saremmo già in Serie C.
14: Voglia. Avrebbero fatto titolori, trasmissioni stasera, tutto fermo, tutte le programmazioni ferme, ferma anche l'Europa League, un'unica trasmissione a reti unificate, la Juve ruba avrebbero fatto.
2: È la cosa che a me fa veramente... in termine forte non lo voglio neanche dire, diciamo ribrezzo, ecco, forse è la parola, sono le solite interviste, i soliti noti, c'è anche basta, è diventata veramente una pagliacciata totale.
14: Sì, poi di tutto, tutto il resto.
16: Tutte le volte le solite cose, le solite voci e le solite parole, si pensasse al bene del paese e qualcun altro a godersi la pensione, che sarà anche ora.
14: E che sarà anche abbastanza ricca. Poi ti faccio un'altra domanda, ma di pallone adesso, poi si avvicina il momento come sempre delle slide, perché Santarelli non c'è fisicamente, perché
1: io vado a farmi fare un chinotto,
14: ecco, però è presente con la sua testa, la sua professionalità, perché le slide le ha preparate, io non le ho viste, le facciamo al buio, quindi le interpreteremo insieme e sarà un momento bellissimo, ma dicevo, tra sacro e profano, sorridiamo anche un pochettino, ti faccio dopo una domanda di pallone, ma per adesso sono curioso di Paolo da Quarto, che dice: sono presente, sono al lavoro, vi seguo di nascosto. Paolo, che lavoro fai? E poi Quarto la conosco bene, quindi...
16: Sì, nascosto.
14: Che è successo? Quarto la conosco bene, che lavoro fai, se ce lo riesci a dire, sono curioso. Allora, continuano i consigli per arrivare in zona, diciamo, latina, ma visti i tempi eviterei anche la Nettunense oltre alla Pontina. Poi Fabrizio Foschi, che mi vuole proprio bene, dice: un'alternativa alla Litorania, arrivi a Ostia, da lì vai fino al Circeo, ma credo sia peggio, allora non me la proporre come alternativa, Fabrizio. Cioè, dici, se ti vuoi rovinare la giornata, fatti sta strada. Buonasera, Marco da Settimo Torinese, presente 1 maggio al lavoro, autista di Pullman. Ragazzi, allora, veramente intanto un abbraccio a tutti coloro i quali lavoreranno, ovviamente non Scarponi che non lavora, perché è un privilegiato, è un grande privilegiato. Io vi ricordo, peraltro colgo l'occasione per dire che domani la programmazione di Radio Bianconera va avanti come sempre, come tutti i giorni, grazie allo straordinario lavoro di professionisti come il nostro Federico Rossi, ma come tutti i tecnici di Radio Bianconera, come tutti i giornalisti di Radio Bianconera. Ci sarà soltanto una variazione nella programmazione pomeridiana, perché Quintiliano anticiperà alle 5, così lo facciamo tornare a casa prima, così torna a casa anche un po' prima Federico Rossi, ma dopo la trasmissione di Quintiliano ci sarà un contenuto speciale che abbiamo preparato in questi giorni, quindi noi abbiamo lavorato il doppio, non è che tu dici: ah, si ferma, non lavoro. No, perché poi durante la settimana abbiamo lavorato di più, abbiamo preparato questi due contenuti che poi verranno messi insieme, quindi in sostanza una trasmissione di un'oretta e qualcosa, giusto? Un'oretta e qualcosa di inedito, mia e di Alessandro, in cui siamo andati ad analizzare aspetti fondamentali del post Milan-Juventus, così poi da lì ripartiamo con l'analisi della partita che ci sarà in casa col Verona, che immagino, spero sia diversa, vi spiegheremo perché, e poi un altro contenuto con un grande esperto di calcio che i più svegli di voi conoscono sicuramente, non è Scarponi, con il quale abbiamo parlato dei giocatori, così vi anticipo i temi, che sono cresciuti con Spalletti, che possono crescere con Spalletti e che neanche Spalletti manca una benedizione può risollevare. Questi ultimi sono facili da interpretare, ma spiegheremo anche il perché. Quindi è una puntata assolutamente interessante, quindi per quelli che riusciranno a seguire Radio Bianconera anche in questo 1 maggio, tra dirette e contenuti inediti, noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per voi. Domani relax, intanto al mattino vado a camminare, probabilmente al pomeriggio vado a vedere il derby emiliano, Modena-Reggiana, se nipote da conferma, dice Terry. Terry, mandaci una foto domani dal derby, così ce la facciamo girare da Quintiliano e ce la conserviamo. Il nostro amico che sta lavorando ha detto: in realtà lavoro a Marcianise. Ah, ecco, sono un operaio del settore cartaio. Beh, sì, là c'è tutta la zona industriale che conosco molto bene. Allora, veramente buon lavoro anche a tutti gli operai, a tutti coloro i quali fanno un lavoro massacrante e fanno turni di notte, non a quelli che si svegliano alle 4:50 e poi tornano e si rilassano, si fanno massaggiare i piedi da tutti i servi, che poi non è che Enrico Scarponi va a lavorare per fare soldi, va per la gloria, perché lui in realtà è già ricco,
16: sì, certo.
14: Ha tenute varie, non ne ha bisogno, non ne ha bisogno, tant'è che lui addirittura ha fatto vicino a Santarelli: ma ti servesse Skype, gli di mio abbonamento, non ti preoccupare. Vado, quello è un usurpatore, poi io sarei lo scroccone, quello è un usurpatore, sì. Senti un po'.
16: 14 ore di lavoro così.
14: Hai capito? Cioè, tu lavori, tu c'hai l'abbonamento e c'è, lui entra con i tuoi account. E mi risulta, correggimi se sbaglio, tanto continuatemi a dire cosa farete domani o cosa non farete domani, anche che lavoro fate, così magari vi facciamo una carezza, una coccola a distanza. Correggimi se sbaglio, una volta tu hai dovuto chiamare a Santarelli e dovuto dire: scusa, non è che ci hai aperto il mio account Sky, perché non so, dovrei vedere una partita. È successo quando?
16: No, non era per me, non è. No, non mi ricordo quando, era per mio figlio e giustamente stava con me e quindi voleva vedere la Juve. Non mi pare la Juve, se non sbaglio, o la Champions, non mi ricordo se era la Champions o la Juve, adesso non mi viene in mente. E quando ho visto che non ci si poteva collegare, ho pensato subito che io non sono collegato.
14: Senti, non è che magari invece
1: benevolenze.
14: Esatto, non è che magari invece di usurpare il mio abbonamento mi faresti vedere mio figlio.
16: Poi neanche a lui lo dà, cioè nel senso,
14: sì, l'hai data alla redazione di Bianconera, che
16: alla
14: serviva
16: redazione a Claudia per seguire la Next, per cercare di
14: esatto. Che mazzata l'Under 20 ieri, mamma mia.
16: Beh, è stata intanto, faccio complimenti a Padoin, però.
14: Sì, ha fatto un grande lavoro.
16: Un grande lavoro con una squadra sempre sotto età, perché comunque stanno giocando anche 2009. Quindi...
14: L'Atalanta aveva invece 4-5-2006, voglio dire, se non mi sbaglio.
16: Infatti il grande lavoro della Juve è questo, cioè nel settore giovanile. Per esempio la Primavera, che viene chiamata Under 20 ancora, come disse bene Allegri, e se a 20 anni ancora giocano in Primavera probabilmente abbiamo un problema.
14: Esatto.
16: E invece la Juve sta... li fa giocare sotto età, li fa crescere in modo tale poi da tenerli pronti poi per la seconda squadra, per fargli fare il secondo salto. Quindi è una cosa

0: nel calciare poi.
1: È stata una mazzata per la Juve, una benzina nelle gambe per quelli dell'Atalanta, e con entusiasmo ne hanno fatti decisamente meglio dal dischetto del rigore. Pazienza, ci riproveremo, però complimenti, mi associo anche io al lavoro di Padoin. Allora, buonasera, fa Max da Reggio Emilia presente, faccio una domanda semiseria, ma la stampa sportiva è indipendente? Grazie, perché ha sentito la trasmissione del pomeriggio, ne parlavamo con Zuliani e Claudione giustamente ci faceva notare che all'indomani dell'inchiesta arbitri la Gazza, i cheerleader aprono dicendo Inzaghi, ma quale inchiesta, ci hanno rubato, siamo stati danneggiati l'anno scorso, nella passata stagione. Poi invece la Corriere dello Sport giù le mani da Rocchi, e Tutto Sport dice sì, però nel 2006, quindi vabbè, diciamo ognuno raccontava la sua storietta. Vincenzo, siccome prima hai fatto l'esempio, dice Umberto da Roma, di una trasmissione a reti unificate, vediamo se hai buona memoria, Scarponi. Ci fosse stata la Juve dentro, ma qualcuno di voi se lo ricorda uno speciale, credo, di Controcampo? No, su Italia 1 nella settimana dopo il famoso Giuliano Ronaldo, oppure ricordo male? Io non ricordi male, ma non era Controcampo, bensì Scarponi?
0: Era Pressing.
1: No, risposta sbagliata. No. La trasmissione si chiamava Moby Dick, che non era una trasmissione sportiva, ma ci fu una puntata speciale Moby Dick, che era politica, eccetera, dedicata a Giuliano Ronaldo. Fu una roba, penso, ragazzi, poi magari sbaglio io, quindi vi invito a correggermi eventualmente, però quella non me la dimenticherò mai, perché rimasi veramente allibito. Noi abbiamo anche qualche nota vocale, così sentiamo anche un po' di voci, anzi vi invito a mandarci note vocali. Sì, ho letto quell'altra vicenda, che però magari non la tocchiamo perché comunque ha tinte abbastanza cupe. Eros da Ostia, domani mattina a mare e poi la sera si va a lavorare, se vuoi ti aspetto al mare. Se ci arrivo, Eros, vediamo domani. Sì, vabbè, fosse Ostia, siamo a due passi, però si tenta un'avventura un po' più complicata, che vedo complicata veramente. Sentiamo un po' le vostre voci, dai, poi ci avviciniamo al momento di analizzare il lavoro fatto da Santarelli, vai.
2: Ciao ragazzi, Francesco da Monteporzio.
1: Ciao, allora, Francesco.
2: Per quanto riguarda la pontina, io lavoro ad Aprilia, mi faccio tutti i giorni Monteporzio-Aprilia.
1: Ok.
2: Quindi vi confermo e sconsiglio vivamente pontina, a parte qualsiasi giorno del mondo.
1: Figurati domani.
2: Però soprattutto domani. Per quanto riguarda strade alternative, io passo da Appia Nuova o altrimenti zona Via dei Laghi, tagli, arrivi sotto Albano, ti fai tutta la Nettunense, arrivi a Aprilia, Latina e via dicendo. Ciao ragazzi, sempre forza Juve.
1: Grazie Francesco, grazie Francesco. Io questo messaggio me lo mandi su WhatsApp, che me lo tengo salvato per domani. Tante volte dovesse servire. Vabbè, diciamo che tendenzialmente i navigatori ti dovrebbero indicare i percorsi alternativi, tranne i momenti come quello di ieri mattina, sì, che stava tutto bloccato, non ho capito, dalla Via del Mare andando verso Fiumicino, che poi è la direzione che prendo per venire qui al lavoro, e invece il navigatore mi diceva, non ci pensava proprio, vai verso Napoli, torna a Napoli e te le giri per di là. E io dicevo, volevo cercare di mettere comunque il percorso verso Firenze per capire, ho detto, vabbè, fammi vedere la differenza qual è, non usciva proprio, cioè stava scritto, no, forse non ci siamo capiti. Per Napoli
0: evita.
1: Quindi domani se tanto mi dà tanto esce dal navigatore, ma sei sicuro che uscito? Se non sì, statta a casa tranquillo, fuori la terrazza, un po' di sole, una cosa, un arrosticino portato da Quintiliano e finisce là. Ma domani ci avventuriamo e quindi vediamo come va. Senti, domanda di calcio che ti dicevo, tu sei più partita Paris Saint-Germain, Bayern Monaco o partita Atletico Madrid Arsenal? Qual è il calcio dei tuoi, il calcio che porti a esempio?
0: È molto difficile da dire, io però sarei più, facciamo la via di mezzo.
1: Ti pareva, ti ha mischiato Santarelli questa cosa qua, io non riesco a fare una domanda a Santarelli che dice sempre la mia di mezzo.
0: Dammi, sì, soddisfazione. Perché l'Atletico Madrid a me non piace, estremo in un modo.
1: Però ci ha provato ieri un po' di più, è stato più l'Arsenal, sta un po' attento, sì, guardingo.
0: Sì, però le altre due sono estreme in un altro, perché veramente, cioè, se tu concedi sempre a quei giocatori con quelle qualità, sempre uno contro uno, sempre disattenzione sulle palle inattive, non marchi, cioè non te ne frega niente.

0: poi alla fine ormai esce fuori una partita con quelle di quelle dimensioni. Però sono mentalità, in questo momento si sta andando verso la mentalità Bayern, la mentalità Paris Saint Germain, e anche la prima Juve di Spalletti inizialmente era questo, adesso c'è un pochettino più riguardata, probabilmente conta l'obiettivo da centrare, e magari la seconda parte del lavoro si farà l'anno prossimo, però una via di mezzo, credo che
1: certo se stai vincendo 5-2 e prendi tre palloni,
0: non la partita noiosa è domenica,
1: quella
0: Juventus, ma secondo me, cioè, è bella da vedere da esterno, ma da allenatore in 5-4 io tante domande mi farei, insomma, su quello che poi la fase difensiva della squadra,
1: soprattutto se sei 5-2 ne prendi due e vedevi la finale
0: alla qualificazione in mano, prendi un gol sul calcio piazzato e non marchi
1: dalla tre quarti,
0: sull'altro giochi un uno contro uno con un giocatore che quest'anno veramente sta facendo cose straordinarie, come Luis Diaz, ha fatto un gol strepitoso, lo possiamo dire, però e poi se gli dai sempre l'uno contro uno non raddoppi mai, non fai sacrifici, cioè a un certo punto devi anche un attimino portare il risultato dalla tua parte e andarsi a giocare al ritorno in maniera più serena, ecco.
1: Devi saper anche fare la fase difensiva e sapere quando è il momento di dire ok, adesso chiudo, tu non segni più, io ho fatto 5 gol, tu me ne hai fatti 2, ciao, ci vediamo l'anno prossimo, io volo in finale, perché poi c'è anche bisogno di strategia nel calcio, non soltanto all'arrembaggio e poi mi prendo palloni a destra e a sinistra. Umberto dice, no, la trasmissione che dico io c'erano Piccinini e Mosca, però sono passati di quasi 30 anni, potrebbe essere che stia facendo confusione io. No, Umberto, allora se c'erano Piccinini e Mosca immagino fosse una versione di pressing, tipo come l'ha detta Scarponi, sì. Io mi ricordo proprio la versione politica, proprio che era Moby Dick, trasmissione politica dedicata a Giuliano e Ronaldo. Altra nota vocale, ce la sentiamo? Vai!
2: Scusate, sempre Sergio da Tuscania.
1: Ciao Sergio.
2: Mi ero dimenticato il saluto al mio paesano.
1: Eccolo.
2: O quasi paesano.
1: Scarponi.
2: Grande Duca Conte.
1: Ciao a tutti stasera.
0: Tutte le mattine e tutte le sere passa da Tuscania.
1: Quindi. Hai visto? Ma prendetevelo un caffè, sto caffè.
0: È per andare al lavoro, da lì devo passare.
1: Dove ti puoi fermare per farti riconoscere? Tipo che ti fermi là una mezz'oretta con una lucetta in testa oppure con un ombrellino rosso per dire sono io e il nostro amico Sergio
0: alla rotatoria del paese.
1: Alla rotatoria del paese. Sergio, se vedi questo Mino con un ombrello in testa, lo riconosce Scarponi, mandate a prendere un caffè, visto che vi incrociate tutti i giorni. Ciao a tutti, stasera avete anche una slide su Rocchi a San Siro intitolata l'Inter non c'entra, no Marco? Però probabilmente l'avrei fatta fossi in Santarelli. Quante sono le slide in tutto questo? Cioè, sono tante. Allora, allora io direi di cominciare.
3: Va bene.
1: Non si è risparmiato quel Santarelli che non c'è perché? Perché non c'è? Perché non c'è?
4: Io vado a farmi fare un chinotto.
1: Hai capito, Santarelli? Furbacchione. Andate
4: a me i finocchi piacciono tanto.
1: Ah, pure, va bene, ok, facciamo una cosa. Sentiamo, siamo su un terreno estremamente scivoloso e pericoloso. Daniel da Tenerife, ciao ragazzi, mi sono appena collegato solo per dire che tutto questo per parlare di Rocchi e compagni ha aumentato in modo impressionante la voglia di vedere la nostra Juve domenica. Beh sì, Harry, penso che Juve-Verona... E se non fanno una partita stra spettacolare mi arrabbio, cioè la vittoria non la metto nemmeno in discussione, però devi fare una partita bella. Ci riusciranno i nostri eroi?
0: Devi fare le prestazioni che hai fatto con il Bologna e soprattutto in casa, cercare di portare subito la partita dalle tue parti e poi sì, come dici te, anche dare spettacolo, ecco. Però l'obiettivo è sempre 3 punti, cercare di mantenere almeno queste distanze da chi ci insegue. Ah, fatemi dire una cosa, perché io trovo assurda, io quello che ho letto oggi, che si debba giocare la penultima partita di campionato alle 12:30 perché c'è una partita di tennis.
1: Ah, sì, lo so.
0: No, tra l'altro è la penultima giornata di campionato.
1: Esatto.
0: Quindi c'è la contemporaneità. Quindi Juventus Fiorentina giocherebbero alle 12:30 il 17 di maggio. cioè una follia.
1: Sì, è una follia. È una follia vera e propria. Anche perché poi
0: per una partita di tennis, cioè non si riesce a gestire più. Cioè, mi ricordo che le finali dell'Internazionale d'Italia a fianco abbiamo giocato le finali di Coppa Italia.
1: Sì, poi
0: Napoli, ricordo benissimo perché ero presente e dall'altra parte c'era Federer contro Djokovic.
1: Esatto, il problema è che è il derby di Roma. E allora hanno provato a farla di
0: pomeriggio. Perché Juve Napoli che era una passeggiata di salute.
1: No, questo è vero, questo è vero. Però insomma, derby di Roma vivono per quel momento. L'hanno provato a giocare di pomeriggio, sbagliato. L'hanno provato a giocare di sera, sbagliato. Ordine pubblico impone a questo punto la mezza. Però sono d'accordo anch'io. La mezza di lunedì mi sembra veramente una follia. Una follia.
0: No, fa un caldo.
1: Sì. Per questo noi dobbiamo cercare di arrivare a quel momento, non dico sicuri della qualificazione in Champions, ma praticamente che ti manca un pareggio. Non dipende solo da noi, perché la Juventus col Verona può vincere, la Roma in casa con la Fiorentina secondo me non avrà nessuna difficoltà, anche perché la Fiorentina oramai possiamo dire che salva, e quindi sarà un turno interlocutorio anche questo. Dopodiché come funziona? C'è subito Lecce, Fiore, Juventus, la Roma non ricordo con chi gioca la prossima, dopo, mentre noi giochiamo a Lecce la Roma andrà a giocare a Parma, capirai. E niente, no, arriveremo a quella partita che comunque siamo, se manteniamo questa distanza con la Roma non ci sono problemi, però onestamente
0: sì,
1: diventa
0: sì,
1: solo sì, il come, il problema che però a questo punto non puntiamo, vabbè, sacrifichiamo questo secondo posto, su, lo sacrifichiamo, chiediamo al Napoli di battere il Como, noi battiamo il Verona e vissero tutti felici e contenti, sarebbe l'ideale.
0: Sì, anche perché il secondo posto è distante 5 punti,
1: appunto, quindi... ma poi chi se ne frega a questo punto chi se ne frega, se era raggiungibile doveva essere raggiunto domenica scorsa. A questo punto, se il Napoli ci fa il piacere di battere il Como resta a 61, se la Juventus batte il Verona e dovrebbe batterlo va a 67, 6 punti che credo che in due partite te le puoi gestire, significherebbe che poi a Lecce tu puoi festeggiare la Champions matematica a quel punto, no?
0: A Lecce no perché
1: se poi le perdessi le ultime due, il Como vincesse le ultime due, sta a parità di punti, però cavolo, in casa con la Fiorentina e nel derby di Torino un pareggio lo tiri fuori e sei dentro, quindi diciamo che se il Napoli batte il Como ci fa un bel piacere, noi andiamo avanti. Poi il Como con chi gioca, a parte il Napoli, andrà a Verona, capirai. E poi ci avrà il Como in casa, capirà, andrà a Cremona, retrocesso, che non so se che retrocederà il Cremonese o il Lecce, insomma, magari
0: la parte Cremona può essere quella, perché comunque
1: che sarà poi
0: è come la nostra con Lecce, insomma,
1: esatto, però diventa a quel punto anche comodo perché il derby è sempre il derby e quindi si rischia di scivolare, però possiamo dire che diventa determinante il prossimo turno di questa domenica. Se il Napoli batte il Como noi veramente abbiamo in mano tutto, perché poi a quel punto devi stravincere contro il Verona, ti porti a più 6 e hai la possibilità veramente, dici vabbè a Lecce vado a vincere, da lì è un countdown, verso la qualificazione. La Roma a quel punto non te la guardi nemmeno più, perché la Roma in realtà non è nemmeno in questo momento 4-3, perché sono 4 punti la Roma dietro, quindi se mantieni questa distanza dalla Roma ti troveresti alla penultima giornata di campionato con sempre 4 punti, 6 a disposizione, 6 a disposizione, quindi la Roma resterebbe in gioco, diciamo, sostanzialmente. Quindi dobbiamo chiaramente non pensare soltanto al Como ma anche alla Roma, perché a meno 4 se restano le distanze,
0: allora semplicemente dobbiamo pensare a fare il nostro,
1: il nostro, certo, perché poi lì basta che tecnicamente, a parte che poi la Roma deve battere la Lazio nel derby, è comunque sempre un derby, e se contro la Fiorentina, provo a fare dei calcoli così, se contro la Fiorentina noi dovessimo anche soltanto pareggiare, quindi andremmo e la Roma dovesse vincere, ci risucchierebbe 2 punti, quindi invece di meno 4 sarebbe meno 2, tu avresti l'obbligo di vincere.
0: Allora, il nostro obiettivo è dobbiamo arrivare al derby con le cose fatte.
1: Con le cose fatte, esatto, quindi devi arrivare con la testa.
0: Caso che uno lo vince, quello inutile.
1: Esatto, no, poi la Fiorentina in casa, ragazzi, se non battiamo la Fiorentina in casa non ce lo meritiamo, quindi battuta la Fiorentina in casa, ciao a tutti e andiamo in Champions League. Prima slide, vai, vola, vola, vola, vola, vola. Mi giro perché sennò non la vedo. Allora, Cambiasso saltato, ecco, mi metto così riesco a vedere bene perché sono cieco. Allora, in questa azione si vede appunto che ancora una volta Cambiasso magari ha questa difficoltà, no? Cerca di puntare sempre al centro del campo, il che gli riusciva molto bene, no, Enrico, in una fase precedente a quando il Manchester City ci mise gli occhi addosso. Però poi nella fase difensiva questo diventa un problema, e soprattutto quando tu puoi entrare in mezzo al campo quando però sei coperto sulla tua verticale. In questo caso più o meno le spalle sono abbastanza coperte, però perdere un pallone in quella zona del campo, soprattutto contro squadre che possono ripartire e farti male, è molto pericoloso.
0: Sì, è molto pericoloso. Diciamo che Cambiasso in uno contro uno spesso è in difficoltà, lo vediamo spesso essere saltato, però la linea difensiva è concordinata. Siamo un po' lunghi in questo frangente, perché comunque tra Bremer e Davide ci sono molti metri, però Cambiasso deve migliorare proprio in questi uno contro uno, deve cercare di farti saltare il meno possibile, perché poi parte una serie di scalate di situazioni che poi devono essere perfette, perché altrimenti poi rischi poi già qui l'inferiorità numerica, ecco. Devono fare poi delle corse importanti centrocampisti per recuperare.
1: E devo dire che poi questo mette in sofferenza naturalmente la squadra. Direi poco altro da aggiungere, andiamo alla prossima slide, che è la seguente. Appena parte, ok, la mettiamo a tutto spiano così io mi giro, la vedo e l'analizzo, perché stiamo parlando di... No, è tornata indietro? Ah, è questa. Fofana e Kelly. Adesso cerchiamo di interpretare un po' quello che è, diciamo, l'interpretazione della slide di Alessandro. Intanto qua siamo ancora nel primo tempo, con Kelly che prova a chiudere lo spazio per il tiro di Fofana, mi sembra di vedere, con Bremer che al centro dell'area di rigore cerca di non perdere il suo rivale, in questo caso non so se è Pulisic, però gli mette le mani pericolosamente addosso. Nel frattempo si cerca di non farsi trovare impreparati anche dall'altra parte, dove passa Bartesaghi. Qua prova Fofana la conclusione, però vedo anche sia Rabiot sia Leao che erano in posizione di poter raccogliere uno scarico e probabilmente di poter fare più male alla Juventus. Fortuna che Fofana tira, però possiamo dire bravo Kelly a chiudere lo specchio, o avrebbe dovuto accorciare lo spazio rispetto a Fofana, e si è fatto trovare un po' troppo distaccato dal giocatore del Milan?
0: Sì, forse Alessandro ha evidenziato proprio questo, il fatto che Kelly forse era un pochettino staccato. Io invece faccio notare il secondo slide, il secondo ritardo dei centrocampisti, troppo lontani dalla linea difensiva, troppo...
1: Sì, Locatelli e Thuram che arrivano in ritardo, sì.
0: Sì, troppo distante, e Kelly che magari poteva accorciare un po' di più su Fofana.
1: Senti, anche qui posso indicarti un passivo Cambiasso, perché vedo che sta in posizione passiva, non si rende conto che dietro di lui c'è Rabiot, che eventualmente Fofana avesse appoggiato all'indietro e si sarebbe trovato in posizione comoda per tirare.
0: Sì, però copre la linea di passaggio, quindi sì, comunque sì. È difficile per Fofana poi andare a cercare quel tipo di soluzione. Però è bravo a venire interno al campo per cercare di dare poi un pochettino di copertura a chi esce, a Kelly. Quindi no, la posizione Cambiasso è, se magari un po' passiva, però è corretta. È quella dei centrocampisti che sono un po' in ritardo.
1: Sì,
0: devono arrivare prima, soprattutto su Leao. La linea di passaggio anche lui Cambiasso li copre sia Rabiot che Leao alla fine. Però ecco, devono stare già sulla lunetta dell'aria.
1: Prossima slide, vai Rossi. Vediamo la prossima slide. Allora mi giro e l'analizzo. Rabiot, troppo libero per la conclusione. Qui ancora una volta possiamo evidenziare quello che è evidenziato poco fa, cioè magari i centrocampisti, anche se qui in questo caso sono rientrati, sono vicino alla linea dei difensori, ma Locatelli si trova alle spalle di Rabiot, dovrebbe invece andare a contrasto con lui, e soprattutto non so se sia Kelly o Bremer, credo Kelly, non va in uscita su Rabiot, che ha tutto il tempo per tirare. Fortunatamente poi qui il tiro non arriva, però qual è il meccanismo che qui è venuto meno? Perché i centrocampisti ormai erano a ridosso anche dei difensori, Locatelli però qua un po' passivo, possiamo immaginare. Dall'altra parte immagino che però se Kelly avesse fatto un passo in più verso Rabiot, apriva lo spazio per far inserire chi era, Nkunku? Penso di sì.
0: Credo Fofana.
1: Ah, Fofana, però... è vero, scusami, Fofana, Nkunku non c'era.
0: C'era dopo. Però centrocampisti sempre saltati, sempre comunque ritardo e fuori dal contesto poi di gioco. E poi qui è naturale che una volta saltati i centrocampisti la chiusura del centrale ci deve essere per evitare il tiro, però poi credo comunque allo spazio per provare a calciare, ecco. E quindi ancora una volta secondo me l'errore più dei due davanti alla difesa, dei due centrocampisti,
1: altro che Cerniera qua proprio è scappata, proprio.
0: Sì, sono fatti saltare troppo velocemente e soprattutto anche nelle altre due slide abbiamo visto sempre in ritardo, sempre lontano un po' dalla zona palla.
1: Sì, che oggettivamente non ti assicura quella copertura che ti serviva. Direi che mi sembra, dalle slide, da quello che abbiamo visto in presa diretta, che era una partita molto blanda nei ritmi e nelle marcature. Mi è sembrata una partita dove non si volevano proprio letteralmente far male, diciamoci la verità. Mi dava un po' questa sensazione.
0: No, poteva cambiare poi due episodi che
1: attraverso il gol annullato, certo. Però esatto, per il resto c'era un po' più paura che...
0: E poi dopo le due squadre sono accontentate, secondo me era meglio, cioè per il Milan andava bene, magari io poteva tentare qualcosa di più, però alla fine si è pensato a non perdere, a non farsi accorciare in maniera pericolosa poi da dietro.
1: Guarda, te la rigiro così questa domanda: se la Juventus avesse avuto bisogno disperato di punti per la zona Champions e se questa partita fosse stata fondamentale per la Juventus, quindi magari era un punto sotto al Como che aveva pareggiato nel turno di campionato, cosa sarebbe successo in questa partita?
0: Beh, sicuramente avremmo avuto un atteggiamento differente, più aggressivo, più... abbiamo, come avevo detto un po' giovedì, mi sono sbagliato, comunque alla fine è stata la Juve a far possesso, a far palleggio, però l'abbiamo fatto con serenità, con tranquillità, senza forzare troppo il ritmo della partita e le giocate per vincerla. Nel contesto invece che hai descritto avremmo visto sicuramente una Juventus più aggressiva, più determinata, più vogliosa, ecco, di ottenere i tre punti.
1: Senti, Rossi mi sta chiedendo...
0: Mi dispiace perché è mentalità.
1: Sì, bravo, infatti questo ti volevo dire, cioè secondo me alla fine questo significa che bisogna crescere ancora tanto dal punto di vista della mentalità, perché bisogna essere bravi ad avere sempre l'atteggiamento affamato, aggressivo, perché altrimenti poi una partita del genere ti scivola via in un attimo e non bisogna avere nemmeno pietà, secondo me, cioè al rischio di perderla però devi cercare sempre di vincerla. Rossi mi chiede: ma hai messo un po' d'olio negli ammortizzatori della sedia su cui stai seduto? Perché senti ogni tanto dei rumori.
0: No, non so, non è l'ammortizzatore della sedia, stavo giocando, forse si sente, stavo giocando con un braccialetto di mia figlia.
1: Ah, col braccialetto, hai capito, una cosa... No, che ha detto Rossi, se lo puoi fare più forte è meglio, che sente me, sentia troppo lontano. Allora, bravo, vedi, ora ci piace, suicidio. Che dice, andiamo avanti su questo? Non ci abbiamo più voci di Quintiliano,
4: Ma su questo non c'è dubbio.
1: Si va. Allora, però facciamo una cosa, mi fai sentire questa nota audio che è arrivata, così sentiamo anche un po' i nostri amici. Nel frattempo Umberto da Roma dice: nonostante il tennis, è normale mettere un derby di Roma alla penultima e quello di Torino all'ultima giornata, ma chi li ha fatti i calendari, un interista? Non commento, ma sentiamo la nota vocale.
3: Ciao Enzo e ciao Enrico, sono Simone da Roma.
1: Ciao Simone.
3: Ora io nel 98 Giuliano Ronaldo, non ricordo questa trasmissione che si fece, la trasmissione politica, ma dal clima che c'era immagino che si è fatta. Però quello che ricordo bene era che ci fu un'interrogazione parlamentare,
1: sì,
3: non
1: sì.
3: parlo di una battuta, fu
1: no,
3: vero, un'interrogazione
1: vero,
3: parlamentare che davvero il giorno dopo, tra l'altro l'unico politico che ci difese è tra l'altro un ex giocatore della Juve che è Massimo Mauro, questo ricordo, fu un clima antisignato, antisignano a Farsopoli, quello fu il clima. Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Io lo ricordo assolutamente bene, te lo ricorderai sicuramente anche tu, perché veramente si arrivò anche a questo, incredibile, incredibile, incredibile, ma è stato vero, c'è stata anche un'interrogazione parlamentare. Prossima slide. Allora, vediamo, Cicco che spacca la difesa, ecco, vabbè, questa, fatto bene Santanelli a evidenziare il lavoro che ha fatto con Sesao, che è stata un po' la famosa spina nel fianco del Milan, e mi è sembrata anche un po' più leader, un po' più punto di riferimento della squadra, perché è vero che lo si cercava tantissimo anche ai tempi di Tudor, anzi addirittura erano le uniche soluzioni, il dista a sinistra e con Sesao a destra, però era molto più largo in genere, invece qui sì, a volte si mette largo, a volte entra un po' più dentro al campo, però la sua presenza sembra proprio prendere di sprovvista la difesa del Milan e spaccarla proprio nel posizionamento, no? Lui riesce sempre a interpretare un po' il posto giusto dove andare a farsi trovare per mettere in difficoltà, in crisi il Milan. Poi a me la cosa che piace di Cicco è il fatto che punta sempre l'avversario. La cosa che mi piace di meno è che davanti alla porta, ed è successo ancora una volta, vedi che ha superato l'uomo, si è portato davanti a Maignan, però non ha segnato, ma gli ha tirato praticamente sulla spalla. Angolo di tiro strettissimo, coefficiente di difficoltà per il gol altissimo, però mai che ti viene quella genialata, che ne so, il tiro di punta tipo calcetto e mettere la palla dentro. Ecco, davanti alla porta continua a non essere eccessivamente freddo, però è un giocatore che poi nell'uno contro uno è devastante.
0: Sì, e se lo riconosce questa cosa di non essere ancora freddo,
1: esatto,
0: di non essere ancora un giocatore da numeri importanti, però è giusta l'analisi, cioè è sempre uno che crea qualcosa, che è vivace, che è vivo. Qui la difesa del Milan è veramente messa male, perché cioè David, mi sembra, Boga, mi sembra completamente solo.
1: Sì, credo sia David o Boga. No, è Boga, David è dietro, è Boga.
0: Completamente libero, e qui con Sesao invece credo che andrà a puntare poi Bartesaghi. Però sì, poi ti crea scompiglio, perché uno nel uno contro uno spesso ti salta, quindi sei quasi costretto sempre a raddoppiarlo, si può liberare altre soluzioni di giocata. Quindi è comunque un giocatore importante per noi, ecco. E deve diventare più killer, lo stiamo dicendo all'inizio stagione, deve essere più determinante, ma questo mi sembra che lo abbia capito anche lui, insomma.
1: Harry, ma sta diventando un giocatore titolare? O nella Juventus, che speriamo possa venire fuori con i vari Bernardo Silva, Lewandowski, insomma con giocatori più di qualità, è un giocatore più da spacca partita a gara in corso?
0: No, credo che possa essere un titolare, e credo che, questo lo dico sempre anche agli altri componenti della rosa, l'inserimento di questi grandi campioni eventuali, e speriamo che arrivino, possono far crescere anche questi ragazzi, no? Perché comunque con Sesao è giovane, può crescere Turam, può crescere, cioè giocare con grandi campioni a fianco ti migliora, non c'è niente da fare, cioè ti migliora negli allenamenti e quindi anche poi nelle partite. Questa squadra ha bisogno di quei giocatori lì, quei giocatori che ti alzino veramente la qualità anche negli allenamenti, e permetta a tutti di crescere.
1: Prossima slide, anche perché ce ne abbiamo ancora un bel po', credo che questa sia la quarta, quindi ce ne abbiamo ancora 7-8 più o meno. Vai, allora procediamo. In questa slide il fuorigioco di Thuram, come sapete, come ha detto pure Enrico prima, sono stati due gli episodi che potevano cambiare la partita, il gol, questo qua, di Thuram in fuorigioco, e invece poi la traversa di Salemaker. Devo dire che già dalla posizione della diretta io avevo intuito che poteva essere fuorigioco, mi auguravo che non lo fosse, ma si vede chiaramente che Thuram è al di là della linea del pallone di Conceição, e quindi anche se era un tiro verso la porta più che un assist, il pallone arriva a Thuram, che è ampiamente dall'altra parte dei difensori del Milan, e non credo nemmeno, correggimi se sbaglio Enrico, è bello l'inserimento sicuramente di Thuram, non credo nemmeno che aspettare il tempo giusto l'inserimento potesse servire, perché altrimenti non sarebbe mai arrivato sul pallone.
0: No, l'inserimento di Thuram è perfetto, secondo me la giocata di livello è il movimento individuale di Gabbia, che fa 1-2 metri avanti e poi da solo, senza reparto, perché si era un po' staccato, e li mette fuori gioco Thuram. Quindi i movimenti, i tempi sono giusti, cioè giusto il tempo di Thuram e giusto la palla che mette con Conceição. È stato proprio bravo Gabbia a leggere la situazione, a fare due passi in avanti e far in modo che così Thuram finisse in fuorigioco. Quindi,
1: dopodiché, altra cosa da evidenziare qui, e torniamo sull'analisi che abbiamo fatto poco fa di Conceição, è che tutto sommato questo è un tiro sbagliato, non era un assist. Lo specchio non è proprio apertissimo, però non è nemmeno chiuso. Qui c'è anche la possibilità, se hai un bel tiro dal basso verso l'alto, di provare a centrare il primo palo sotto l'incrocio, anche se è marcato da Maignan, però il diagonale non gli riesce bene. Qua diciamo, parliamoci francamente, non voglio fare paragoni scomodi, però Higuain qua la metteva. Che sta succedendo? Higuain qua la metteva in rete, assolutamente.
0: Beh, sì. Sì, vabbè, altro livello.
1: Ma era il tuo telefono, Scarpò?
0: Sì.
1: Ah, ok, no, perché Federico si è alzato, è andato a chiudere, a togliere l'antifurto, a chiudere tutte le cose. È scattato qualcosa, sta nascendo un'irruzione, è un alieno, che cos'è? Quindi, tornando, chi ti stai chiamando? Sky, Santarelli? Vuole la password di Sky?
0: No. No, mia figlia.
1: A posto.
0: Quella grande.
1: A posto. Comunque qui diciamo poteva fare meglio. L'Higuain di turno qua buttava giù la porta, dai.
0: Beh, sì, certo. Quello, ma sono categorie anche differenti. Però l'abbiamo detto, anche il motivo di che lui vuole crescere, vuole migliorare proprio su questo aspetto, no? E ha l'idea di farlo, questo è importante. E poi le qualità rispetto ai Wayne sicuramente sono differenti, ma poi Wayne era un centravanti nato, lui più un esterno, e magari ancora proprio quella voglia proprio di far gol non ce l'ha, non ce l'aveva neanche il primo Cristiano Ronaldo di Manchester, dove cercava tutte le giocate di Pino. Poi un giorno Ferguson gli disse: se vuoi diventare un giocatore di un certo livello ti fa un certo numero di gol, di assist. Da lì è iniziata poi l'immensa carriera di Cristiano. E lui non avrà mai i dati di Cristiano, perché non ha quelle qualità,
1: ovviamente.
0: Ma sicuramente può migliorare.
1: Andiamo avanti rapidamente con la prossima slide. E allora Cico, questa è proprio la scritta proprio Santarelli: le penetrazioni e gli inserimenti non visti. Dove è andato Santarelli stasera?
5: No. Io vado a farmi fare un chinotto.
1: Ecco qua. Allora, è proprio un chiodo fisso: le penetrazioni e gli inserimenti non visti.
5: Uccellare.
1: Allora, uccellare, ecco, questo ma questo per farti capire come siamo affini io e Alessandro, che anche quando non ci siamo ci pensiamo, perché io proprio 2 secondi fa ti avevo fatto l'esempio di questa azione, che è quella in cui poi Cico salta l'uomo e lo fa molto bene, angolo di tiro strettissimo, però avrebbe potuto fare meglio, e soprattutto qui Alessandro evidenzia anche l'inserimento non visto, che in questo caso è di Boga, credo, o era David? era Boga questo qua, dall'andatura mi sembra più Boga che David, però comunque Boga o David qui avrebbe potuto magari attendere un attimo e cercare di scaricare verso l'attaccante che stava arrivando, ma io qua il tentativo di tiro l'avrei fatto più da istinto dell'attaccante, però secondo me avrebbe potuto fare meglio dopo aver fatto un'ottima cosa saltando l'uomo, eh. Quindi la bellezza a metà di Conceição.
0: Sì, ha fatto una grande cosa, e ci stava anche il tiro, però Magnan aveva lo specchio abbastanza coperto, doveva calciare